0: con ripetuti incontri nella Situation Room della Casa Bianca per contenere lo scandalo. In televisione, da Fox a ABC, la questione di Epstein, dei suoi legami con Trump, è tornata in primo piano, per non parlare ovviamente di chat e di social. È il ritorno di una vicenda che, per Trump e per i repubblicani, potrebbe essere politicamente molto nociva.
1: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Da decenni la Corsica sogna l'indipendenza, oggi una nuova generazione si accontenterebbe di un'autonomia che era stata anche promessa da Macron. Adesso il progetto di legge costituzionale è arrivato in Parlamento. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: La Corsica è il crocevia storico dell'autonomia. Da ieri l'Assemblea nazionale francese esamina e discute la riforma costituzionale che deve creare un inedito statuto di regione autonoma per la Corsica all'interno della Repubblica francese una e indivisibile. Uno statuto negoziato dall'Assemblea corsa, maggioranza autonomista e indipendentista con lo Stato centrale dal 2022 e già approvato a larga maggioranza dalla stessa Assemblea corsa nel 2024. Da ieri è cominciato l'ultimo e decisivo percorso, quello appunto della riforma costituzionale, che deve essere approvata alla fine dell'iter parlamentare dal Congresso della Repubblica con voto solenne dei deputati e senatori riuniti a Versailles a maggioranza qualificata dei 3/5. Ma prima, il 23 giugno prossimo, dopo una settimana di dibattito e di esame degli emendamenti, c'è il primo voto dell'Assemblea nazionale, appunto. Il testo passerà poi al Senato, dove la maggioranza di destra potrebbe votare contro, imponendo un nuovo passaggio all'Assemblea prima dell'ultima tappa e voto solenne a Camere riunite. Percorso ad ostacoli, in un clima di instabilità politica, senza maggioranza parlamentare solida e con una campagna elettorale per le presidenziali del 2027 che già determina il dibattito e le prese di posizione dei leader di partito su tutti i temi d'attualità, autonomia corsa compresa. Resta che il momento e l'occasione sono letteralmente storici, come spiega il principale leader autonomista che ha governato l'esecutivo regionale negli ultimi 10 anni, oggi sindaco di Bastia, Gilles Simeoni, figlio del leader storico e fondatore del movimento indipendentista corso Edmond Simeoni, oggi riconvertito per così dire all'autonomismo. Questo inedito e singolare statuto di autonomia arriva, spiega Simeoni, alla fine di un ciclo politico di lotte e di elezioni cominciato 60 anni fa con il Fronte di Liberazione Nazionale della Corsica, movimento politico ma anche un movimento clandestino armato che chiedeva in nome della storia corsa e della singolarità insulare l'indipendenza dalla Francia, stato coloniale. Negli anni 2000 la lotta indipendentista ha deposto progressivamente le armi e si è trasformata in battaglia elettorale per l'autonomia, con dal 2015 10 anni di vittoria alle elezioni locali e regionali, che hanno legittimato democraticamente in modo inequivocabile il progetto autonomista, che ora chiede di essere accettato, convalidato per non dire accolto dalla Repubblica e da quello che è storicamente lo Stato più centralista d'Europa, lo Stato francese. Alla luce di questa lunga e densa storia politica, il fallimento del progetto, spiega Simeoni, sarebbe un salto nel vuoto e nel passato, con tutti i rischi di frustrazione, rancore e magari rivolta della comunità corsa contro lo Stato francese. Simeoni, da politico misurato, accetta di parlare di comunità corsa, anche se per lui il termine giusto è quello di popolo corso, perché, per chi non lo ricordasse, la Corsica è da almeno 2 secoli un'isola indomita e che aspira all'indipendenza, da quando l'eroe nazionale Pascale Paoli, armi alla mano, la rese indipendente dal Regno di Savoia, fondando nel 1755 la prima Repubblica Corsa, la prima Repubblica in Europa nell'era moderna.
0: Andiamo in Gran Bretagna. Jo Cox è diventata un simbolo per la sinistra, per i pacifisti e per gli ambientalisti. E questo decimo anniversario del suo assassinio coincide con una febbre dell'odio, con l'ascesa della destra estrema. Sentiamo Elena Siniscalco.
2: Era il 16 giugno del 2016, 10 anni fa. Il Regno Unito era nel mezzo della campagna per la Brexit. Il dibattito pubblico era totalmente polarizzato tra chi era contrario e si batteva per la Remain Campaign e chi, come Nigel Farage o Boris Johnson, sosteneva con veemenza la Leave Campaign per lasciare l'Unione. Gli slogans ce li ricordiamo tutti, il principale era Take Back Control, riprendiamoci il controllo. Nel mezzo di questo clima tossico, appunto il 16 giugno, la parlamentare Jo Cox fu uccisa da un estremista di estrema destra neonazista, che dopo averle sparato e averla colpita con diverse coltellate urlò "This is for Britain", questo è per il Regno Unito. Jo Cox era una parlamentare del Partito Laburista che aveva assunto un ruolo centrale nella Remain Campaign contro la Brexit. Il giorno in cui fu uccisa aveva passato la mattinata a bussare porta per porta nel suo collegio elettorale per convincere i residenti a non votare per la Brexit. Cox aveva lavorato nel settore umanitario in giro per il mondo, anche in zone di guerra, e aveva deciso di tornare in Regno Unito ed entrare in politica per riconnettersi con le sue radici e poter rappresentare i residenti di quelli che ai tempi era la constituency di Batley and Spen, in cui era cresciuta. Cox portava con sé in Parlamento tutto quello che aveva imparato viaggiando: l'apertura mentale, l'accettazione dell'altro, l'idea che anche se diversi abbiamo tutti molto più in comune di quello che ci divide. Fu uccisa per quello che rappresentava, fu uccisa per le sue idee. In sua memoria, la sua famiglia fondò la Joe Cox Foundation per portare avanti le cause in cui lei credeva profondamente. Comunità più forti, in cui le persone si sentono meno sole, una politica più rispettosa e il supporto per le cause umanitarie. A 10 anni dalla morte di Joe Cox, se guardiamo il clima in Regno Unito, è facile e forse anche un po' giusto preoccuparsi. Il partito di destra radicale Reform UK è in cima ai sondaggi. Ci sono state recenti proteste violente e razziste in Inghilterra e Irlanda del Nord. Il dibattito pubblico ha assunto toni sempre più divisivi e dichiarazioni che 10 anni fa sarebbero state considerate assurde sono ormai ripetute e urlate in televisione e sui social media. Pur riconoscendo tutto questo, le persone che sono state vicine a Joe Cox, come sua sorella Kim Leadbeater, continuano a portare avanti un messaggio di speranza. Leadbeater, anche lei in politica, è diventata parlamentare per il seggio che era stato un tempo di sua sorella. Intervistata questa settimana dal Guardian, ha parlato dell'importanza di continuare a combattere per un mondo diverso, più onesto, più giusto.
3: And this is the thing that you've got to remember. Those voices who are sowing the division are in the minority and it doesn't always feel like it.
2: E questa è la cosa da ricordare. Quelle voci che seminano divisione sono una minoranza, anche se non sempre sembra così, sono molto rumorose. Ma noi altri abbiamo il dovere di parlare più forte e raccontare le storie buone di questo paese. È giusto denunciare le cose negative quando accadono, assolutamente, arrabbiarsi. Non ho alcun problema con chi è arrabbiato. Io stessa sono davvero arrabbiata per quello che è successo alla mia vita. Sono piuttosto furiosa, a dire il vero. Ma poi si ha la possibilità di scegliere cosa fare di quella rabbia. E si può usare quella rabbia per fare del bene, la si può usare per fare la differenza, la si può usare per affrontare sfide e risolvere alcuni dei problemi che affliggono la nostra società. Ma la si può anche usare per unire le persone e la si può usare per celebrare le tantissime cose positive in molti milioni di persone in questo paese che sono là fuori giorno dopo giorno a fare del bene.
4: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: E chiudiamo con la rubrica dedicata ai progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
1: Sono entrati in funzione da quest'anno i 45 rifugi climatici per le ondate di calore di Amsterdam. La città olandese, dopo 6 anni di studi, piani caldo, prime esperienze, ha istituzionalizzato l'assistenza civica per ridurre l'impatto sanitario delle alte temperature per gli abitanti più fragili. È iniziato nel 2020 il percorso istituzionale per la gestione dello stress termico urbano in collaborazione con il servizio sanitario. Primo passo è stata la mappatura in tempo reale delle isole di calore urbano e la temperatura percepita. Dall'anno dopo l'amministrazione di Amsterdam si è dotata di un piano caldo con l'organizzazione dei primi rifugi climatici che sono evoluti nel numero e nelle dotazioni. La principale città olandese in questi anni ha pure ampliato gli interventi del piano per mitigare gli effetti sulla popolazione delle ondate di calore. I 45 rifugi climatici sono aperti dall'inizio di giugno alla fine di settembre. Si tratta di biblioteche di quartiere, centri civici, musei, centri diurni per anziani, sportelli per la salute, sedi di associazioni e spazi espositivi dotati di sistemi di raffrescamento. In tutte queste strutture le temperature sono comprese tra i 24 e i 26 gradi, sono aperti dalle 9 alle 18 per 7 giorni, anche se nel fine settimana i luoghi a disposizione sono di meno. Il personale pubblico è stato addestrato a riconoscere e affrontare i primi sintomi, come la disidratazione per le persone che frequentano i rifugi. Aperti a tutti, in particolare per anziani, bambini, donne incinta, persone in condizioni di povertà energetica estiva e senza fissa dimora e anche lavoratori all'aperto con necessità di pausa per tutelare la propria incolumità. In caso di allarme arancione o rosso per il caldo, questi spazi possono rimanere aperti fino alle 20 o alle 22 di sera e anche in periodi diversi da quelli tra giugno e settembre. L'amministrazione di Amsterdam, oltre ai rifugi climatici, ha pure predisposto 150 itinerari all'aperto dove muoversi protetti grazie alle alberature e alla presenza di canali, fontane e spazi aperti che riducono temperature ed umidità.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare. State ascoltando Radio Popolare.

0: Due settimane fa si è svolto a Parigi, dal 4 al 6 giugno scorsi, una conferenza molto importante convocata dal Laboratorio sulla Disuguaglianza Mondiale, il World Inequality Lab. Questo laboratorio è un centro studi che è coordinato dall'economista francese Thomas Piketty. È un economista che da una dozzina d'anni circa a questa parte è uno dei protagonisti della ricerca economica mondiale sul tema delle disuguaglianze. In quell'occasione, ai primi di giugno a Parigi, è stato presentato il rapporto sulla disuguaglianza mondiale, un documento ricchissimo di informazioni. Buongiorno e benvenuto ad Emanuele Felice, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Primo ospite di questa mattina qui a Pubblica, Emanuele Felice è storico dell'economia, insegna allo IULM di Milano, ha scritto diversi saggi di carattere politico ed economico, il manifesto per un'altra economia e un'altra politica pubblicato da Feltrinelli l'anno scorso è l'ultimo dei suoi lavori di ricerca pubblicati. Allora, io comincerei questa mattina partendo appunto da quel rapporto che è stato reso noto, pubblicato, presentato agli inizi di giugno a Parigi, perché dentro anche solo queste poche citazioni che farò ci sono dati molto significativi sui quali poi chiederò adesso a Felice di dare una prima lettura. Allora, dice il documento sulla disuguaglianza mondiale, il mondo resta profondamente diseguale, questo è il titolo di questo paragrafo che vi leggo. Il primo dato e anche il più evidente, dice il rapporto, che emerge dalle statistiche, è che le disuguaglianze continuano a mantenersi su livelli estremamente elevati. E qui arrivano i primi numeri. Oggi il 10% più ricco della popolazione mondiale percepisce un reddito complessivo superiore a quello del restante 90% dell'umanità, mentre la metà più povera della popolazione globale dispone di meno del 10% del reddito totale prodotto nel mondo. Quindi il 10% più ricco della popolazione possiede tanto quanto il 90% dell'intera umanità, e questo, diciamo così, è il primo dato importante. Ma poi ancora, la concentrazione della ricchezza è ancora più marcata, dice il rapporto del Laboratorio sulla Disuguaglianza Mondiale. Il 10% più ricco possiede circa i tre quarti della ricchezza globale. Ripeto, il 10% più ricco possiede circa i tre quarti della ricchezza mondiale. Allora, a commento di questi numeri e soprattutto a commento anche di alcuni riferimenti che il rapporto fa, ad esempio alla tassazione della ricchezza dei multimilionari, l'economista francese, un po' il maestro di cerimonia in quella occasione, Thomas Piketty, ha spiegato il senso di quello che dovrebbe avere una misura come la tassazione della ricchezza dei multimilionari. Dice Piketty, la tassa sulla ricchezza serve a modificare la struttura della proprietà. E allora è su questo punto che io chiedo al professor Emanuele Felice di darci una mano. Che cosa vuol dire? Che cosa l'economista francese ci sta dicendo? Dicendo attenzione che la tassa sulla ricchezza non è una roba come bersi un bicchiere d'acqua. È qualcosa che serve a modificare la struttura della proprietà. Professor Felice.
1: Allora, io in generale sono molto d'accordo con queste analisi che si basano su dati reali e fotografano un fenomeno oggettivo, un male del nostro tempo, e cioè il fatto che la ricchezza tende sempre più a concentrarsi in poche mani. La quota di ricchezza, che è diversa da quella del reddito, come spiegato, sono cose diverse, è ancora più concentrata. I multimilionari, per il solo fatto di essere multimilionari, tendono a diventare sempre più ricchi, anche se non fanno nulla, anche se non lavorano, perché fanno investire la loro ricchezza in mercati finanziari, dove questa ricchezza ha dei tassi di crescita superiori all'economia reale. Allora, la tassa sui multimilionari serve a questo, serve a riequilibrare questa situazione, a dire che queste persone non si possono arricchire in maniera illimitata a scapito del resto dell'umanità, e a distribuire queste risorse, il surplus che questi hanno, in termini di servizi sociali, di investimenti per i meno favoriti, per l'istruzione, per il welfare, di riequilibrare questo bubbone oggettivo
0: In
1: che
0: quindi
1: si
0: in questo
1: crea.
0: senso Piketty si riferisce alla modifica della struttura della proprietà, cioè la tassa ha quell'obiettivo ultimo, rimettere un po' in squadra la struttura della proprietà di un paese, di un sistema economico e quant'altro. Allora, professor Felice, la fermo un momento perché poi ritorno da lei più tardi, tra qualche minuto, perché in quel documento a cui facevamo riferimento in apertura della trasmissione non si parla di consenso politico verso la tassazione della ricchezza dei multimilionari, si racconta invece quanto sia importante quella tassazione per finanziare i beni pubblici che sono stati tagliati dalle politiche di austerità nel corso di questi ultimi anni, un decennio circa e qualcosa anche di più. Di patrimoniale, come sappiamo, si è parlato molto recentemente anche in Italia, ci sono diversi sondaggi che sono stati pubblicati. C'è un ultimo sondaggio a cui vorrei fare riferimento adesso, che descrive un po' il livello di consenso fra i cittadini italiani verso quella che potrebbe essere una tassa sui grandi patrimoni, anche qui per finanziare i servizi pubblici, una tassa il cui gettito dovrebbe servire esclusivamente a finanziare i servizi pubblici. Il sondaggio è un sondaggio a cui mi riferisco, pubblicato dal quotidiano La Stampa 2 giorni fa, lunedì scorso, 15 giugno, è fatto da Only Numbers, che è la società controllante di Euromedia Research di Alessandra Ghisleri. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, benvenuti a voi e grazie dell'invito.
0: Allora, che cosa dice il sondaggio? Lo sintetizzo io perché poi con lei voglio entrare nel dettaglio di un paio di questioni. Il 48,1% è favorevole ad una tassa sulla ricchezza di multimilionari per finanziare appunto servizi pubblici. Quindi c'è una quota, che come sentirete adesso tra un momento, maggioritaria delle persone che sono state intervistate che dicono di essere favorevoli. Il 31,2% si è detto invece contrario e poi c'è una quota sostanziosa, il 20%, poco più, che non sa o non risponde. È stata sorpresa da questi numeri, Ghisleri?
2: Allora, sì, sono stata molto sorpresa da questi numeri perché noi la rilevavamo in tempi berlusconiani e con un'altra situazione, ovviamente, con un'attenzione ai servizi differente e anche una, possiamo dire, un differente approccio anche alla ricchezza e anche alle diseguaglianze patrimoniali. Il dato che mi ha sorpreso di più è l'analisi delle diverse fasce di reddito, perché se è vero che il 48,1% degli intervistati guarda con favore a questa ipotesi, tra i redditi più bassi e quelli più elevati emerge una convergenza di giudizio favorevole alla proposta. Quindi le ragioni ovviamente che motivano sono totalmente differenti, perché da un lato, cioè parlo dalla parte dei meno abbienti, c'è l'aspettativa di beneficiare di maggiori risorse pubbliche e di interventi di sostegno, dall'altro, parlo per i più fortunati, si manifesta la volontà di voler contribuire, quindi attraverso un maggiore prelievo fiscale, finanziamento del bene comune. Il dato che mi ha colpito è quello proprio del ceto medio, cioè quella fascia intermedia che è la parte più scettica e contraria all'introduzione di una patrimoniale.
0: Si
2: Allora ci siamo
0: capisce il
2: chiesti il
0: perché?
2: perché. Perché a prevalere il timore di finire tra i destinatari della misura senza sapere con chiarezza quali potrebbero essere, ad esempio, le soglie e i criteri di applicazione. Quindi una diffidenza che riflette da una parte il senso di vulnerabilità economica ancora di una fascia di popolazione che si sente schiacciata dalle tasse, che pur non considerandosi ricca avverte il rischio di essere chiamata a sostenere un peso fiscale aggiuntivo. E quindi questo spaventa moltissimo. E infatti noi nel questionario poi abbiamo chiesto da quali patrimoni in poi dovrebbe essere introdotta la tassa, anche quello è un dato molto interessante.
0: Risposte quali sono state appunto quelli che hanno indicato le soglie di patrimoniali rispetto alle quali puoi applicare, sulle quali applicare la tassa?
2: Il dato principale è a partire da 1 milione di euro, l'hanno detto 3 italiani su 10, quindi 3 su 4, scusate, il 31,6%. A partire da 3 milioni 14,4, a partire da 5 milioni 7,8. Ma un dato interessante che ci dimostra proprio la difficoltà e anche l'approccio è il fatto che a partire da 500 mila euro lo dice un italiano su 4, cioè il 25,3%. E questo è un dato, anche questo, molto significativo, perché intanto non c'è, diciamo, se il dissenso ovviamente sfiora nel centrodestra è molto alto, sfiora il 70%. Tra i sostenitori di Forza Italia, supera il 51% tra quelli di Fratelli d'Italia, mentre dalla parte delle opposizioni c'è, ad esempio, raggiunge quasi il 100% tra Alleanza Verdi e Sinistra. ma il, come dire, la scelta di per sé favorevole alla misura indicano anche che una tassazione debba tener conto effettivamente di un patrimonio complessivo, cioè se si somma la ricchezza immobiliare e quella finanziaria va bene, ed ecco perché il ceto medio è spaventato, perché noi dobbiamo pensare che comunque ci sono degli appartamenti molto più piccoli, di famiglie molto meno povere, oppure abitazioni ereditate, spesso possedute da pensionati o famiglie con redditi modesti, che già faticano a sostenere questi costi. Ecco perché c'è la necessità proprio di andare incontro a quello che, come dire, è un controllo molto più evidente rispetto a quello che potrebbe essere un taglio orizzontale, perché facendo questo noi ci siamo soffermati sul significato di che cosa significa essere poveri, cioè povertà assoluta, cioè non si riesce a ricoprire i bisogni essenziali minimi, cibo, vestiti, tetto. Poi c'è la povertà relativa, cioè si vive con un reddito che è inferiore alle necessità che si hanno. Ecco perché è necessario riuscire a comprendere molto bene quello che è il rapporto con una tassa di questo tipo, anche perché la domanda che si sono poste molti dei nostri intervistati è: ma è equo chiedere maggiori sacrifici ai patrimoni italiani mentre si offrono condizioni fiscali particolarmente vantaggiose, ad esempio per gli stranieri che arrivano da noi, cioè che pagano una tassa fissa pur avendo patrimoni molto ampi? E allora è il rischio quello di trasmettere un messaggio che la ricchezza nazionale debba essere tassata maggiormente rispetto a quella importata dall'estero, oppure che bisognerebbe riuscire a trovare una coerenza differente sul sistema fiscale.
0: Certo.
2: Quindi
0: allora,
2: è un equilibrio complicato è un equilibrio molto complicato quello da trovare.
0: Allora, stavo pensando al dato sui poveri che è stato rivelato ieri dal rapporto della Caritas per il 2025. Dice la Caritas: abbiamo accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie dove i salari sono fermi e per gli anziani soli, e quindi lì si concentra poi il bisogno di quel gettito di un'imposta che molti sognano, altri vorrebbero realizzare, altri ancora la vedono come il fumo negli occhi. Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, grazie per essere stata qui.
2: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a lei. Professore Emanuele Felice, non mi sono dimenticato di lei, le chiedo subito intanto se è rimasto sorpreso da questi dati che ricordo per chi ci sta ascoltando, il sondaggio su i favorevoli e i contrari all'introduzione di una tassa patrimoniale il cui gettito possa servire per finanziare i servizi pubblici. Il campione ha risposto in questo modo: 48% favorevole, 31% contrario, 20% non sa, non risponde. Felice.
1: Allora, io non sono rimasto sorpreso, perché avevo già visto dei sondaggi molto favorevoli su proposte molto chiare. Per esempio Oxfam ha fatto una proposta per tassare i patrimoni dello 0,1% più ricco, cioè da 5 milioni di euro in su, e togliendo, detraendo quello che già pagano di tasse sulle seconde case, sui bolli auto, eccetera. E le persone favorevoli erano i 2/3 degli intervistati, che è coerente con i risultati di questo sondaggio quando si vedono le soglie. Quindi c'è ovviamente un grande favore per questa misura, perché c'è appunto anche un problema oggettivo, una misura di redistribuzione che affronta anche un problema oggettivo. Ovviamente va spiegata bene. Io, per esempio, anziché di tassa patrimoniale, che poi tasse patrimoniali in Italia esistono già, preferisco parlare tecnicamente di tassa sulla ricchezza dei multimilionari, così si sa già di chi parliamo e di qual è il problema.
0: Con questi numeri del sondaggio che abbiamo visto, soprattutto con quel 48% di favorevoli a questo tipo di tassazione, uno schieramento politico in Italia che facesse della patrimoniale una propria bandiera, potrebbe contare, professor Felice, su una quota importante di elettori e di elettrici, no? Se sono quasi la metà dei cittadini italiani. Non crede che questi numeri potrebbero rappresentare un incentivo in più, ad esempio, per le forze politiche del centro-sinistra per sostenere un'ipotesi appunto di tassazione sulla ricchezza dei multimilionari?
1: Ma io penso di sì, e l'ho anche scritto in un editoriale, ma bisogna però evitare di produrre una cacofonia di ipotesi, e bisogna andare con una proposta chiara, per esempio la proposta Oxfam o la proposta Zucman, che dice di tassare i patrimoni da 100 milioni di euro in su, che è più facilmente applicabile perché sono meno persone, più facilmente, sono circa 2.800 persone, più facilmente gestibili dall'amministrazione, almeno all'inizio, e già consentirebbe di avere un reddito sui 10 miliardi di euro all'anno. E quindi bisogna individuare una proposta coerente. Poi quello che diceva Ghisleri sul regime di favore per i nuovi residenti, è vero, quel regime va abolito contestualmente, anche perché una tassazione di questo tipo richiede comunque una collaborazione con gli altri paesi, e quindi noi difficilmente possiamo pretendere collaborazione se facciamo questo dumping fiscale con chi viene, con i miliardari che vengono a vivere da noi, che peraltro fanno schizzare i prezzi delle case in città come Milano, per esempio. Quindi va fatto una proposta chiara, unitaria, che secondo me può essere una delle proposte vincenti, anche perché la destra svela il suo volto da questo punto di vista, cioè parlano di underdog, ma poi quando si tratta di tassare i miliardari, i multimilionari, sono contro. Invece questa è una proposta di equità fiscale che dà anche il senso di una, per il centro-sinistra, dico, di una rottura chiara rispetto a certi dogmi sbagliati del passato che anche nel centro-sinistra ci sono stati.
0: Quando si parla di questo tipo di tassazione bisogna tenere presente sempre appunto quali sono i criteri che si mettono per l'utilizzo del gettito. Se si mette una tassa vuol dire che lo Stato incasserà dei soldi, e di quei soldi che cosa farà? Quello che abbiamo sentito nel caso del sondaggio che abbiamo visto prima era per finanziare beni pubblici, altri sostengono esplicitamente che vadano in qualche modo indicati dei veri e propri capitoli. I capitoli principali della spesa sono quelli per la sanità, per l'istruzione, per la previdenza. E allora c'è un suo collega economista dell'Università Statale di Milano che abbiamo ospitato in questa trasmissione un paio di giorni fa, Massimo Florio si chiama, fa parte anche del Forum Disuguaglianze e Diversità, che sostiene che per restituire risorse ai beni pubblici che sono stati tagliati dai vari governi che si sono succeduti nell'ultimo decennio almeno, l'introduzione appunto di questo tipo di tassa potrebbe alla fine non bastare per realizzare l'obiettivo appunto di rifinanziare la sanità pubblica, l'istruzione pubblica, la previdenza. E per far questo, quindi, i soldi che mancano andrebbero presi anche da un'altra parte. Qui c'è un pezzo di un'altra proposta, professor Felice, su cui voglio sapere la sua opinione, perché Florio dice bisogna fare in modo che si ripensi un po' l'idea che ciascuno di noi ha dello Stato e della dimensione pubblica in questa società. Perché non pensare alle imprese pubbliche come imprese che assumono una missione per particolare, specifica, che è quella di produrre appunto questi beni pubblici, pezzi di sanità pubblica, pezzi di istruzione pubblica, pezzi di previdenza pubblica, diciamo così. Quindi c'è un ragionamento, diciamo così, che va oltre la tassazione. La tassazione può essere necessaria, probabilmente potrebbe essere non sufficiente. Accanto a questo bisogna rivalutare lo Stato, il senso del pubblico e dello Stato, che è stato un po', no, represso nel corso di almeno 3-4 decenni, no? Dall'epoca dell'inizio degli anni 80 di Thatcher e Reagan fino all'altro ieri, se non addirittura fino ad oggi.
1: Felice. Io sono perfettamente d'accordo, penso che le imprese pubbliche che abbiamo a controllo pubblico andrebbero coordinate su grandi progetti ambientali e di welfare, anche se quelle imprese sono in parte pubbliche e in parte private, quindi gli utili che fanno in parte vanno anche ai privati. E se vogliamo che non vadano ai privati bisogna ricomprarsene per intero, un po' complicato questo. E tuttavia aggiungo anche un'altra cosa, e la patrimoniale o la tassa sulla ricchezza dei multimilionari è un inizio di rifinanziamento del welfare. Dopodiché noi dobbiamo attuare una serie di misure che favoriscano in Italia la crescita dell'economia. E questo si fa anche riformando un sistema fiscale in altri aspetti che oggi fortemente squilibrato verso il peso, oggi il sistema fiscale pesa soprattutto sui lavoratori dipendenti, favorisce la piccolissima dimensione, favorisce gli evasori fiscali, noi abbiamo un'evasione di circa 100 miliardi di euro all'anno, quindi questo è un inizio, ma è parte di una, deve essere parte di una strategia complessiva che rimette al centro i beni pubblici, ma lo fa in un'ottica anche di promuovere la crescita dell'economia italiana.
0: Emanuele Felice, sono le 11:23 minuti, quindi siamo ormai in chiusura della trasmissione. Io la ringrazio per essere stato con me, ricordo, storico dell'economia, insegna allo IULM di Milano e autore di un manifesto di cui abbiamo parlato in questa trasmissione, ma qualche mese fa ormai, il manifesto per un'altra economia e un'altra politica, pubblicato da Feltrinelli, uscito appunto un anno fa, direi, grosso modo. Grazie per essere stato qui e buona giornata.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Prima di chiudere la trasmissione di oggi, un promemoria. Domani nell'aula bunker di Piazza Filangieri qui a Milano, di fronte al carcere di San Vittore, si svolgerà la quarta udienza del processo Idra. È un processo iniziato 3 mesi fa, è il processo importante alle mafie in Lombardia e a Milano, un processo al cosiddetto consorzio mafioso tra 'Ndrangheta, Cosa Nostra e la Camorra, consorzio che ha colonizzato parte rilevante delle attività economiche dei territori qui in Lombardia e a Milano. In occasione dell'udienza di domani, come è accaduto anche nelle udienze precedenti, ci sarà un presidio davanti all'ingresso dell'aula bunker in Piazza Filangieri, un presidio convocato dalle associazioni antimafia, della cittadinanza attiva, da Libera, Wikimafia, da Avviso Pubblico, alla scuola di formazione Antonino Caponnetto. Lo scopo, l'idea è quella di tenere alta l'attenzione su questo processo appunto alle mafie in Lombardia e anche in questo caso specifico portare la solidarietà ai magistrati che sono stati oggetto di nuove pesanti minacce mafiose che sono state rivelate una decina di giorni fa contro i pubblici ministeri del processo, in particolare contro il pubblico ministero Alessandra Cerreti. E allora ricordo il presidio di domani 18 giugno a partire dalle 8:45, Piazza Filangieri a Milano, e tra l'altro domani sarà anche l'occasione per questa trasmissione di trasmettere in diretta dal presidio antimafioso, quindi a partire dalle 11 poi Pubblica si trasferisce in Piazza Filangieri a Milano, da lì trasmetteremo per la puntata della trasmissione. Quindi il doppio appuntamento, 8:45 per il presidio, dopodiché alle 11 la puntata di Pubblica da Piazza Filangieri.

E alle 11.26 chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea adesso passa ad Ira Rubini per Cult. Vi aspetto quindi domani mattina al presidio in piazza Filangieri a Milano per mostrare solidarietà ai magistrati del processo Idra. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.

0: Un saluto ascoltatrici e ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e vi ricordo come sempre il numero dove scriverci durante la diretta: 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it, una mail, oppure se preferite scriverci in altri momenti potete farlo a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritorna la nuova rubrica di Francesca Scotti, Ore d'Ozio. Sarà nostro ospite in studio Pier Giorgio Pardo per tornare a parlarci del suo libro Matrilineare, recentemente uscito e dedicato al cantautorato femminile. E poi vi parleremo per le arti visive di una particolare iniziativa che poi Tiziana Ricci ci rivelerà. Parliamo con Barbara Sorrentini del Festival del Cinema di Pesaro e poi introdurremo anche una intervista. Ma apriamo la nostra trasmissione, come non potevamo non fare, con la notizia della morte questa notte a Bologna di Carlo Ginzburg, uno degli storici italiani più noti e più tradotti anche, quindi conosciuti e apprezzati all'estero. Diversi gli ambiti della sua lunga carriera. Ginzburg aveva 87 anni, era noto per i suoi studi sulla storia delle persecuzioni, le ricerche sull'eresia e il folklore e la cultura popolare del Medioevo e dell'età moderna, oltre ad avere indicato e tracciato la via per una metodologia storiografica che ha influenzato moltissimi dopo di lui, soprattutto storici della seconda metà del Novecento. Era nato a Torino nel 39, figlio di Leone Ginzburg, il celebre intellettuale antifascista, e dell'altrettanto celebre scrittrice Natalia Ginzburg. È stato professore emerito alla Scuola Normale di Pisa, aveva insegnato fin dagli anni 70 in diverse università, Bologna prima di tutto, ma anche molte università americane. Il suo primo libro, rimasto noto anche perché fu uno dei primi studi su un determinato tipo di folklore e di tradizioni che affondavano le loro radici nell'antichità, nell'epoca pagana, era dedicato ai benandanti, guaritori sciamani del Friuli, che furono accusati di eresia dall'Inquisizione. Di Medioevo e di Inquisizione e di eresie si occuperà a lungo Ginzburg, che però si occuperà anche di storia dell'arte come si diceva, storia delle persecuzioni. Collaborò con Einaudi a lungo per la collana Microstorie, che prendeva il nome dalla corrente di studi storici che lo stesso Ginzburg aveva cofondato. E poi altri temi, la storia del pensiero politico, il metodo storico, come dicevamo, e la relazione fra vero e falso, e anche e soprattutto una grande curiosità verso chi non ci somiglia, cioè verso l'altro, il mettersi in ascolto. Di tutto questo abbiamo parlato con David Bidussa, che Ginzburg lo conosceva e soprattutto che ci ha regalato le sue riflessioni. David Bidussa, la scomparsa di Carlo Ginzburg ci consente, pur nella grande tristezza che credo porti con sé per tutti coloro che lo hanno conosciuto, letto ed amato, una serie di considerazioni sul portato non solo suo di autore, di storico, ma anche sul suo atteggiamento intellettuale. Credo che sia un aspetto che David Bidussa possa e voglia approfondire.
1: Allora, sicuramente c'è un tratto personale, caratteriale potrei dire quasi, che lo contraddistingue, e cioè appunto un elemento in cui Carlo Ginzburg ha avuto una vita accademica fantastica, ha avuto grande successo, è stato un intellettuale che ha coniato parole con cui noi oggi parliamo, e però non ha mai voluto, come dire, assumere la dimensione del maestro, ha avuto sempre voluto assume la dimensione di uno che si fa delle domande inquiete, di uno che in un qualche modo sta accanto al suo lettore perché c'è una passione di saperne di più e di volerne saper di più. E io ho sempre trovato molto significativo che i suoi libri non siano mai una conclusione, siano in qualche modo l'apertura di uno scenario di indagine, di domande, in cui tutti noi possiamo anche dire: benissimo, abbiamo fatto questo percorso insieme, ora proviamo magari a ritrovarci tra un po', io faccio delle riflessioni, magari vediamo se riesco a trovare degli indizi diversi. C'è una grande voglia, come dire, e una grande passione anche, a fare in modo che occuparsi di passato e occuparsi di presente non fosse dare la lezione col dito alzato, fosse, magari fosse in alcuni momenti anche richiamare all'ordine del modo di fare.
0: Sì.
1: Però quel richiamo all'ordine non è un richiamo alla verità, cioè non è, diceva, io dico il vero.
0: Certamente.
1: Io ti chiedo di essere consapevole delle conseguenze di quello che stai affermando, del tipo di contraddizioni che ci sono, del fatto di non accontentarti dell'ultima risposta che trovi, ma di andare avanti, di tenere in un qualche modo l'intelligenza aperta e attenta. Da questo punto di vista ho una disponibilità all'apertura difficilmente riscontrabile in molti altri intellettuali oggi.
0: Certo. C'è un rapporto, quello fra verità e menzogna, che Ginsburg approfondì per tutta la vita e insomma in qualche modo lo attraversò, ma a cui dedicò, insieme con il metodo storico e anche l'approccio, come ci diceva David Bidussa, su cui si interrogava e su cui a volte interrogava anche i suoi contemporanei, si è concentrato soprattutto nella seconda parte della sua vita, della sua carriera. Vero o falso, no?
1: Allora lì, vero e falso è un tema enorme, lui lì l'ha detto più volte, c'è un debito anche umano con un grande storico che lui non ha avuto la fortuna di conoscere, perché è morto quando Carlo Ginzburg aveva 5 anni, cioè, quindi non ha, questo storico è Marc Bloch, e dove il tema delle false notizie non è mai la ricerca del vero e basta, è perché le persone credono alle false notizie. Che cosa ti dà la possibilità di non cadere nelle false notizie, non di andare a cercare la verità, ma quella di averci uno strumento appunto in mano che ti consente di smontare le versioni che ti arrivano, di coglierne anche gli elementi magari di vero che contengono, ma di non accettare il codice del vero in assoluto che propongono. In una delle ultime interviste che lui ha rilasciato, credo su Lucy, nel 2023,
0: sì,
1: intitolata Fake News tra passato e futuro, a un certo punto a me, che l'ho letta, ha detto e ha comunicato una voglia di impegno fantastica, dove a un certo punto dice: molti anni fa mi è capitato di stare a un convegno a Parigi e dire che Google è un gigante stupido, nel senso che non impone le sue domande, siamo noi che dobbiamo imparare a formularle partendo dalla massa di dati che ci mette a disposizione. Da qui l'idea, aggiunge, di porre delle domande a caso, partendo da quello che tecnicamente viene definito un rumore da evitare, e che può invece rivelarsi una ricchezza inaspettata, quando lui, nei primi anni in cui ricerca e si occupa di eretici, il suo problema non è mai andare a cercare come questi credevano o cosa questi credevano, ma è cosa avevano letto o ascoltato per credere a ciò che credevano, le loro pratiche da dove nascevano in termini di consuetudini, di storie di vita, quindi di storie reali, non semplicemente di immaginario. L'immaginario è una conseguenza di come le persone vivono, delle parole che hanno ascoltato, delle opportunità che hanno avuto, come dire, delle curiosità che hanno. Era un modo, secondo me, molto aperto di dare dignità alle persone, di riconoscere dei percorsi, di porsi la domanda di come individuarli quei percorsi, di essere curiosi, di non essere supponenti,
0: sì,
1: come dire, di alzarsi la mattina e dire: voglio saperne un po' più di me, che secondo me è una grande medicina rispetto al fatto di avere la dimensione modesta di sapere alcune cose e di non sapere tutto.
0: Medicina contro la presunzione e il narcisismo, che è malattia molto diffusa, anche,
1: molto, molto profonda,
0: anche grazie alle tecnologie, no? Cioè, che hanno reso narcisisti anche le persone per bene, per dire una provocazione. Allora, sì, sicuramente questo, e poi l'attenzione e la curiosità, come diceva David Bidussa, soprattutto a chi è diverso da noi, no? Perché sennò è troppo facile.
1: Sì, se no, come dire, non c'è curiosità, cioè perché ti devi andare a conoscere uno uguale a te? Ti conosci già, ti guardi allo specchio, ti basti.
0: Esattamente.
1: Allora però questo nasce dal fatto che tu non ti basti, non sei sufficiente a te stesso, devi sapere che qualsiasi cosa tu stai facendo la fai in forza del fatto che c'è qualcuno e qualcun altro diverso da te che concorre con te a creare la realtà. Mm. E quindi non lo guardi come, fra virgolette, per forza il nemico o l'antagonista. Poi magari tipo, potete essere su fronti opposti, per carità, cioè questo non è che toglie, però allo stesso tempo il fatto che anche quella figura abbia una sua storia, una sua personalità, ti deve fare delle domande sul perché, sì, che è anche un modo per conoscere se stessi, non solamente per conoscere e indagare in maniera poliziesca qualcun altro.
0: Ecco, l'analisi del presente, dell'altro, appunto la curiosità, l'interesse sempre manifestato fin dai suoi primi scritti da Carlo Ginzburg, si esercitava anche forse nel settore più difficile per un intellettuale e per qualunque persona al mondo, quello personale, della propria storia individuale e familiare, no? È capitato recentemente che anche tu, David, commentassi alcune sue riflessioni.
1: Allora, io quando ho letto, cioè, il tema, penso di riferimento sia soprattutto al dialogo che lui ha con Vittorio Foa e al libro che lui fa con Vittorio Foa, in questo dialogo in cui sostanzialmente il problema non è andare a scoprire e dire delle cose che nessuno dice, ma è capire come si vive con ciò che si dice, quando lo si dice, che tipo di domande genera il fatto che si dica alcune cose non immediatamente, che passi molto tempo per riconoscerle. Allora, io penso che questo aspetto, in cui è sempre difficile, nessuno ha una biografia perfetta e nessuno è la vita esemplare, nessuno è un santo. Uh-huh. Allora, questa è una cosa che credo Carlo Ginzburg abbia avuto profondamente nel suo ultimo libro, quello intitolato Il vincolo della vergogna, quello che è uscito per Adelphi non più tardi di un anno fa, dove lui riflette sul suo rapporto col mondo ebraico, riflette su quello. Questa è una cosa che credo Carlo Ginzburg abbia avuto profondamente nel suo ultimo libro, quello intitolato Il vincolo della vergogna, quello che è uscito per Adelphi non più tardi di un anno fa, dove lui riflette sul suo rapporto col mondo ebraico, riflette su quello che sta accadendo intorno a Gaza.

0: dialogo che lui ha avuto nel libro che ha fatto insieme a Vittorio Foa, mi sembra che sia stato un aspetto costante di questo processo, per cui tu, quando si affrontano questioni che ti riguardano personalmente, non c'è nessun ritratto perfetto da costruire, cioè da costruire i luoghi dove tu usi con difficoltà le parole, i momenti o i temi o le questioni in cui le parole ti escono perché qualcuno ti obbliga a dirle, perché sennò tu avresti molta difficoltà a dirle. E quindi che sono la spia, avrebbe detto Carlo Ginzburg, indiziaria di qualcosa di sottofondo che vale la pena di essere indagato, che non è la verità, è appunto gli strati molteplici della personalità che ciascuno di noi ha al proprio interno. Nessuno è coerente, però quel processo ti può aiutare a mettere sul tavolo le questioni che con difficoltà affronti. In una dimensione in cui conta molto il privato, il personale, certo, forse certo, più che il privato, ma dove non c'è niente di, appunto, di guardare la storia dal buco della serratura. Non è la curiosità morbosa, è la voglia di saperne di più.
1: E torniamo sempre, no, a questo leitmotiv che molti di noi forse dovrebbero anche riscoprire. Sto pensando alla velocità con cui, per esempio, noi giornalisti approfondiamo fino a un certo punto, insomma, le questioni che invece meriterebbero più tempo, no? Perché nel discorso di Ginzburg c'era anche questo, insomma, la possibilità di lasciarsi dimentare certe riflessioni per poi riprenderle, magari confrontarsi, no?
0: C'era questo, ma dopodiché io penso che lui fosse anche consapevole che esiste un mestiere che ti impone, come dire, la immediatezza.
1: Certo.
0: Però quello che puoi fare in quell'immediatezza è lasciare dei margini di domanda.
1: Sì, di non risposto.
0: Di non risposto, di dire vale la pena di tornarci. Cioè, perché certo, questo, senza appunto dire c'ho la verità ma ora non riesco a dirla. No, vale la pena magari sforzarsi e trovarsi per trovarla, o per individuare i punti di passaggio, ecco, questa dimensione in cui l'elemento non vuole dire della collettività, ma della pluralità, del trovarsi tra più voci, di non essere autosufficienti, è un'altra dimensione intellettuale molto importante che credo ci sia nella sua lezione.
1: E allora cercheremo di tenerla presente e ringraziamo davvero David Bidusa per questo ricordo, ma anche insomma per questo percorso che in qualche modo ci riporta alcune delle suggestioni più significative e anche dei riferimenti che per noi possono essere utili davvero nella quotidianità. Lui stesso parlava di quotidianità proprio in quell'ultima intervista che David Bidusa ha appena citato per Lucy. Carlo Ginzburg lo abbiamo ricordato quest'oggi così, grazie a David Bidusa come sempre.
0: Grazie a voi tantissimo.
1: E noi, dopo aver ricordato così Carlo Ginzburg, scomparso questa notte a Bologna, il celebre storico saggista e docente, noi ci spostiamo a Pesaro per parlare del Pesaro Film Festival con Barbara Sorrentini. Ciao Barbara!
2: Buongiorno dalla Piazza del Popolo di Pesaro, dove la sera vengono proiettati i film appunto per il popolo, neanche se fosse detto così, la vista sotto il sole oggi è particolare perché, vabbè, questo va detto, c'è sempre davanti allo schermo che è appoggiato su marchi e servizi, c'è la bandiera palestinese da una parte e la bandiera gialla con Verità per Giulio Regeni, quindi comunque sono sempre presenti. Ma la cosa particolare oggi è che c'è anche una manifestazione di farmacisti con la CGIL che chiedono un rinnovo del contratto e devo ammettere che non avevo mai visto così tanti farmacisti in piazza col camice bianco, giustamente a chiedere anche i loro diritti contrattuali. Oltre a questo ovviamente c'è il cinema, la 62esima edizione, il festival in realtà è già a metà, noi l'abbiamo già annunciato con l'intervista a Maurizio Nichetti, al direttore artistico Pedro Armotida, ricordiamo che Nichetti sabato sarà in questa piazza davanti a questo schermo a parlare appunto del suo cinema e verrà proiettato a Ratatapan film storico che abbiamo, con il quale forse siamo anche un po' cresciute, la nostra generazione un po' cresciuta. E detto questo, ci sono anche tutti i film al cinema, su grande schermo.

0: che vengono riproposti come retrospettiva, però ovviamente non c'è solo questo. Ieri, ma poi ci arriviamo perché ho anche un contributo audio che mandavo da pochissimo, dico così brevemente la giornata di oggi per avere un'idea. Per esempio, stamattina si è presentato il libro Il cinema di Jacques Demy, che è di Valerio Carando, che è un giornalista che ha scritto su Cineforum, sul Segno Cinema, è anche docente di cinema dedicato appunto a questo regista francese che ha lasciato tantissimo alla Nouvelle Vague, ma poi a tutto quello che è venuto dopo. Poi oggi pomeriggio spesso qui viene dedicata una retrospettiva musicale curata da Luca Pacidio, che scrive su FinTV e l'abbiamo anche ospitato comunque anche noi in radio, e quindi è un pomeriggio oggi particolare dedicato quasi totalmente ai video, non solo video musicali, film e documentari dedicati alla musica in tutte le sue forme. E poi continua una retrospettiva abbastanza particolare, dedicata a un direttore, ha fatto fotografia inglese, lui è William Rabanda, ormai è più noto come regista, è iniziato come direttore della fotografia, a un certo punto ha iniziato a costruire un cinema sperimentale lontanissimo da ogni tipo di distribuzione, soprattutto sono i farmacisti che stanno applaudendo perché deve essere uscito qualcuno, questo è il rumore in sottofondo, che è qui ospite, tiene anche una sorta di masterclass per raccontare il suo lavoro, e quindi questa giornata è dedicata anche a lui. Ultima cosa, questa sera sul palco di Casa Popolo ci sarà Nico Manceschi, che avevamo già conosciuto per il Leone d'Oro per il suo film Prima della pioggia, lui è il regista macedone, stasera presenterà Dust, un film di quasi 20 anni fa, che racconta comunque il suo luogo di nascita, ma anche con delle infarciture un po' hollywoodiane e western, e questa sera sarà lui l'ospite della giornata, poi oggi pomeriggio sarà anche possibile fargli delle interviste. Adesso ascoltiamo Edoardo De Angelis, che molti probabilmente ricordano sia per Comandante, il film con Pierfrancesco Favino, che aveva aperto il Paese di Venezia, scritto con Sandro Veronesi, che aveva è stato anche molti dubbi e molte polemiche. Edoardo De Angelis 10 anni fa ha fatto Indivisibile con le due gemelle Fontana, che adesso lavorano tantissimo, Angela e Marianna Fontana, anche in altri film, e tra gli altri suoi lavori c'era Mozzarella Stories, con cui aveva esordito, Perez con Luca Zingaretti, e ieri hanno presentato il film Indivisibili, che appunto ha compiuto 10 anni. Ascoltiamo un estratto, insomma, dall'intervista che gli ho fatto ieri con te.
1: Va bene, grazie Barbara Sorrentini, ciao, a domani, ciao.
2: Indivisibili compie 10 anni, a vederlo oggi non sembrano passati 10 anni, c'è ancora un film con un respiro moderno, non so che cosa tu pensi, non so come sia nato, se vuoi raccontarci com'era stato il momento, insomma qual è stato il contesto in cui è nato questo film, e accompagnarlo ancora oggi cosa significa per te?
3: Beh, ricordo che all'epoca stavo attraversando una separazione e cercavo una storia che potesse essere emblematica di quanto questo tipo di momenti emotivi sono al tempo stesso dolorosi, ma sono anche pieni di desiderio di una vita che vuole trasformarsi, che vuole cambiare. E allora lo sceneggiatore Nicola Guaglianone mi raccontò questa suggestione dei due gemelli siamesi che danno da mangiare a tutta la famiglia con il loro bel canto, e che a un certo punto però scoprono di potersi dividere. E mi sembrò perfetta come immagine, perché quando uno sente qualcosa nella propria vita, poi lo sforzo dell'autore è cercare un'immagine che la trasfiguri, che non sia il racconto biografico, no, ma che sia il distillato di una serie di riflessioni filosofiche, di una serie di suggestioni emotive. Questo è il fotogramma, un distillato.
2: E questo concetto di indivisibile, che poi appunto prende un'altra forma nel film, l'avete trasformato anche tecnicamente. Adesso si userebbero magari degli effetti diversi, eppure, adesso stiamo parlando di 10 anni fa, non di 50 anni fa, però comunque sia è un trucco che fa effetto vederlo al cinema. Come l'avete realizzato?
3: Ma intanto ti dico che se lo girassi oggi utilizzerei la medesima tecnica, perché le tecniche migliori, e io ho fatto esperienza di varie tecniche di effetti speciali, anche digitali, con Comandante in particolare, ho passato in rassegna tutte le possibilità, ma gli effetti migliori sono quelli che si possono toccare. che hanno una consistenza materica. In quel caso noi realizziamo il calco dei corpi delle due attrici, Angela e Marianna Fontana, e realizziamo in silicone medico il loro legame, con una parte anche di materia che simulasse la cartilagine e l'osso che le teneva unito. Durante le prove con le ragazze usammo, diciamo, sistemi più di fortuna, ma mi ricordo che per mesi loro lavorarono legate, nuotarono legate, camminavano legate, recitavano legate, perché quella è una composizione del corpo che non si può improvvisare, come niente si può improvvisare nel cinema, quindi c'è bisogno di prepararla molto affinché poi ogni gesto risultasse naturale.
2: Un'altra cosa che salta agli occhi di quel film sono i luoghi dove sei andato a girare. Che luoghi sono e se questi luoghi sono cambiati invece in 10 anni?
3: È Castelvolturno, che è il mio luogo, diciamo, di elezione, dove sono tornato poi successivamente per il Vizio della Speranza. È per me il centro del mondo, lì i quattro elementi della natura si incontrano con una forza devastante. Cambia in continuazione, come un essere umano. Cambia pelle, cambia colore, cambia composizione sociale. E quello che non cambia è la sua forza di attrazione, o almeno la forza di attrazione che esercita su di me.
1: Allora, grazie a Barbara Sorrentini per questa intervista, a Edoardo De Angelis, che stasera presenta il suo film Indivisibili, che compie 10 anni proprio al Pesaro Film Festival. Noi abbiamo ancora molti argomenti di cui parlarvi, fra poco però c'è la pubblicità, già un ospite, un collega molto molto amato anche da voi, e mi ha raggiunto in studio, ma ve lo dico dopo la pubblicità.

0: Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30 ed è il momento dello spazio delle arti visive. Stavolta il servizio di Tiziana Ricci riguarda Out of Place, arte e storie dai campi rifugiati del mondo. È il titolo della mostra che si può visitare da oggi nel giardino della Fondazione Rovati di Milano in Corso Venezia. Il progetto espositivo è della Fondazione Imago Mundi, in collaborazione con Fondazione Rovati e col patrocinio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Ascoltiamo.
1: Out of place, fuori posto. È un termine preso a prestito dallo scrittore palestinese Idor Said per definire i rifugiati. Sono 117 milioni le persone costrette a lasciare casa, paese, per le guerre, le persecuzioni e le violenze. Il 19% di loro vivono nei campi per rifugiati. Questo progetto espositivo ci mostra le opere di artisti che vivono all'interno di grandi campi per rifugiati nel mondo. Chiara Longhi è di Imago Mundi e poi sentiremo la curatrice.
2: Il progetto è una raccolta di opere, sono 284 tele in formato 10x12 cm che provengono da 18 tra i maggiori campi rifugiati che ci sono oggi al mondo e alcune altre.
1: E quindi non solo in Palestina, anche
2: assolutamente
1: tanti
2: no,
1: paesi.
2: No, sono quasi collocati in quasi tutti i continenti, poi ci sono anche altri, ci sono i grandissimi campi del Kenya, dell'Uganda, ci sono gli afghani che sono
1: Sudan,
2: anche sì, una presenza di profughi sudanesi che sono in altri campi adesso, il campo di Zaatari, che è un grandissimo campo che ospita principalmente rifugiati siriani, non solo, ma principalmente. Poi abbiamo gli afghani che sono quasi esuli all'interno del proprio paese dopo che il paese è ricaduto in mano ai talebani nel 2021. Gli artisti di fatto non hanno più potuto fare arte liberamente, per cui quelli che di loro hanno deciso di restare all'interno del paese sono di fatto esuli a casa propria, di rifugiati interni. Abbiamo poi i corridoi migratori del Sud America, ci sono alcuni artisti che raccontano questo, abbiamo artisti ucraini che sono fuggiti in Europa durante il più recente conflitto in Ucraina, quindi insomma ci sono rappresentati tante persone che vivono in questa situazione di movimento, di fuga, di rifugio e di appunto di status di rifugiati. Il progetto si inserisce all'interno di collezione Imago Mundi Collection, che è una raccolta di opere tutte nel formato 10x12 cm che è patrimonio di Fondazione Imago Mundi, e la raccolta è iniziata circa 15 anni fa per volontà di Luciano Benetton, e l'idea era di raccogliere delle rappresentanze, una sorta di fotografia dell'arte contemporanea mondiale da quasi tutti i paesi del mondo, per cui abbiamo raccolte che vengono da
1: quindi
2: oltre
1: 160
2: paesi.
1: Quindi quello che vediamo qui sono opere di artisti.
2: Questi sono artisti,
1: non gente comune che si è
2: espressa. In alcuni casi sono effettivamente artisti che hanno dovuto scappare dal proprio paese e hanno vissuto l'esperienza di rifugiati, hanno vissuto per un periodo all'interno dei campi, alcuni di essi ci sono tuttora, altri sono persone che all'interno dei campi hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con magari progetti artistici anche grazie a UNHCR in alcuni casi, e hanno potuto provare a esprimere la propria storia in maniera visiva. Quindi c'è l'una e l'altra cosa. Questa è un po' caratteristica di Imago Mundi Collection, che vuole mettere sulla stessa linea artisti affermati e artisti emergenti, questo nel progetto in generale, e in particolare in questo capitolo che riguarda appunto gli artisti dei campi rifugiati c'è questa mescolanza. L'idea è di uscire un pochino da quella che è l'etichetta di rifugiato, perché chiaramente queste persone sono rifugiati a tutti gli effetti, o sono profughi in alcuni casi, sono in movimento, però il fatto di avere questa etichetta addosso in qualche modo oscura o comunque copre tutta la loro biografia,
1: il loro talento,
2: esatto, e anche riassume una persona in questa etichetta, mentre la possibilità di raccontarsi direttamente in prima persona nel caso del nostro progetto attraverso un'espressione visiva, quindi attraverso l'arte, è qualcosa che per noi era importante. Queste tele sono firmate, hanno un titolo, sono firmate da loro, quindi loro sono a tutti gli effetti autori di queste tele.
1: In genere sono espressioni varie o spesso riguardano la situazione che stanno vivendo?
2: E molto spesso riguardano la situazione che stanno vivendo, perché chiaramente è qualcosa che dura per molti anni. La situazione di rifugiato, comunque di esule, di profugo, spesso si protrae per anni. Molti di loro adesso sono emigrati in Europa, negli Stati Uniti, hanno ricominciato a lavorare come artisti, sono riusciti a ricostruirsi una vita, ma per molti di loro chiaramente quello che hanno scelto di esprimere è parte di quella
1: storia. Ma poi queste opere sono itineranti, si vedranno in giro?
2: Noi speriamo che il progetto
1: adesso le vediamo qui per un periodo,
2: sì,
1: ma
2: Speriamo che il progetto continui a viaggiare. Questa è la quarta tappa. Noi, quando abbiamo completato la raccolta, abbiamo presentato per la prima volta la collezione a Treviso, presso il nostro spazio espositivo Galleria delle Prigioni. Sì. La mostra è poi stata all'Università di Padova, è stata al Parlamento Europeo a Bruxelles lo scorso anno. Oggi siamo qui a Milano, ci fa molto piacere, ringraziamo Fondazione Rovati per la sensibilità con cui ha accolto l'idea del progetto e speriamo ci possano essere altre tappe. Il senso e il motivo per cui sono anche allestite su questi pannelli è perché possano essere trasportate facilmente.
1: Possono essere acquistate le opere?
2: No, possono essere acquistate.
1: Collezione?
2: No.
1: Ora sentiamo Irina Ungureanu, che è la curatrice di questo progetto espositivo che presenta opere di piccolo formato, ma molto belle, molto significative.
3: La cosa straordinaria di questo progetto e una delle scoperte che ci dà fiducia per il futuro, diciamo, è che questi artisti, che gli artisti continuano a fare gli artisti, anche in realtà talmente difficili come sono i campi rifugiati. Il progetto che si chiama Out of Place, Fuori posto, racconta le storie attraverso delle piccole opere del formato di Mago Mundi 10x12 di 264 artisti che vivono all'interno di 18 dei più grandi campi per rifugiati del nostro mondo e anche di artisti che nel loro passato sono passati per tali realtà. Di campi,
1: cioè che hanno vissuto la guerra, sì, hanno dovuto scappare dal loro paese.
3: Sì, ma che sono passati quindi per campi per rifugiati. L'idea del progetto era proprio di riprendere storie di artisti che vivono o hanno vissuto in campi per rifugiati.
1: E un progetto come questo è bello, perché le opere sono belle, interessanti, e pensa che possa essere efficace per muovere le coscienze della gente in giro per il mondo, perché so che lo portate in giro.
3: È quello che speriamo. Le nostre intenzioni, diciamo, erano due.

0: mente su queste situazioni,
1: le coscienze
0: che sono tante.
1: Per realizzare il fatto che tutto è in espansione. Mentre facevamo il progetto è scoppiata la guerra in Ucraina e abbiamo pensato è giusto dare voce anche ad artisti che vivono questa realtà, certo non in campi per rifugiati, ma che in ogni caso devono lasciare il loro paese. Quindi abbiamo dedicato una sezione anche a loro, abbiamo dedicato un'altra sezione del progetto ai corridoi di migrazione in Sud America, che è un fenomeno che esiste tuttora.
0: Una situazione di cui non si parla mai e che è drammatica, sì. Perché io ho visto anche mostre fotografiche, è il Sudan.
1: Abbiamo artisti sudanesi che sono emigrati nei paesi vicini, che vivono nei campi, sì.
0: Sono contenti gli artisti di questo progetto?
1: Sì,
0: partecipano
1: molto,
0: volentieri.
1: Partecipano e non solo, ma grazie alle nuove tecnologie la comunicazione è più facile adesso, quindi sono al corrente della mostra. Alcuni hanno anche lasciato, nel frattempo il progetto è finito 2 anni fa, adesso sta viaggiando, e quindi alcuni artisti hanno lasciato i campi. E
0: vengono pagati per le opere?
1: Vengono pagati per le spese di produzione, e il progetto quello che gli offre è il fatto che la mostra continua a viaggiare, a raccontare le loro storie. È stato pubblicato un catalogo che si trova in vendita anche qui alla Fondazione Rovati, e quindi hanno questa visibilità e questa piattaforma dove possono raccontare la loro storia e la loro arte.
2: Out of Place, dunque, arte e storie dai campi rifugiati nel mondo, il titolo della mostra che si può visitare da oggi nel giardino della Fondazione Rovati di Milano in Corso Venezia.

0: E allora, quando nel sommario vi ho raccontato che sarebbe arrivato un ospite, poi ve l'ho anche ricordato, che mi fa molto piacere avere in studio, ma che in studio ci sta spesso, parlavo di Pier Giorgio Pardo. Buongiorno Pier Giorgio,
1: Buongiorno,
0: benvenuto.
1: buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, grazie mille per l'invito, è un piacere anche per me tantissimo essere qui.
0: Allora, grazie perché grazie sia di essere qui, sia di avere scritto questo libro davvero importante anche come corposità, nel senso che proprio possiamo definirla nel senso buono, una piccola enciclopedia che non c'era, cioè si chiama Matrilineare, l'abbiamo già presentato in una serata sì. Di Live Pop, quindi c'è anche una conversazione che sicuramente è più articolata di quella che potremo fare oggi, ma ci tenevamo ad avere ospite a Cult Pier Giorgio Pardo, appunto con Matrilineare, perché la musica italiana nelle parole delle cantautrici, edito da Minimum Fax, ci rivela una serie, intanto grazie della bellissima dedica, perché il rabdomante di parole e note dell'autore non me l'aveva mai detto nessuno e quindi d'ora in poi così mi presenterò in certe occasioni. In realtà tu fai un lavoro per restituire il mal tolto anche in molti casi, soprattutto nella prima parte, quella dedicata alle prime cantautrici, che sì, nemmeno cantautrici venivano considerate. Il cantautorato era pervicacemente maschile e maschilista.
1: Sì, bisogna dirlo. È un po' questo, infatti l'ho chiamata Matrilineare perché quella compilation edita dal Consorzio Produttori Indipendenti. Ci tengo a dire Consorzio Produttori Indipendenti e non Consorzio Suonatori Indipendenti, perché era proprio una costola del progetto che aveva pensato l'idea di fare cantare le cantautrici di quel che allora erano emergenti, penso a Cristina Donaggi, Neva Di Marco, eccetera, accostando quei brani alle tracce delle mondine. Uh-huh. E quindi questo insieme creava appunto la matrilinearità, però io penso che in quel momento lì fosse quasi un esercizio di realtà che la cultura antagonista faceva anche in Italia, cioè anche gli ambienti controculturali, diciamo i vessilli del progressismo, non erano esenti da maschilismo e non lo erano stati nella lettura di momenti importanti, perché per tutti gli anni di piombo fondamentalmente l'aedo del tempo presente era stato il cantautore con la sua chitarra in mano ed era lui che spettava il compito di spiegare la realtà. E quindi tutte le, can-

0: autrici che c'erano state in quei 10 anni e più, in quei 15 anni, se vogliamo, di evoluzione, di autoralità in italiano, erano stati maschi. Cioè, e le donne erano state pochissime e spesso collocate in dei ruoli marginali. Allora io ho cercato di raccontare, usare il matrilineare come spartiacque, quindi quella generazione del 96, che è anche la generazione della Pantera, e avere un prima e un dopo, quindi dal 58
1: Certo.
0: al 96 e poi dal 96 ad oggi. E ho cercato, sì, come dicevi tu, di restituire un po' il mal tolto, perché in questo modo ci siamo privati di una visione del mondo, di un angolo, di una prospettiva.
1: Mi fa piacere che tu parli di Maria Monti. A me è capitato di incontrarla, intervistarla, insomma, negli ultimi
0: Delizia.
1: tempi della sua vita, la vera musa di Gaber, colei che lo ha di fatto costruito
0: Eh
1: in
0: sì.
1: parte, perché insieme ad altri artisti con cui Gaber gravitava nella periferia di Milano, con teatro canzone, lei era anche molto spiritosa, ironica, sarcastica proprio, insomma, cioè, ci sono dei numeri con Gaber in cui si divertono a usare, no, la
0: Sì, loro si
1: musica.
0: divertivano
1: Ed
0: molto.
1: erano veramente una coppia meravigliosa, insomma. Cioè,
0: Meravigliosa, sì.
1: infatti io ho pensato di chiudere la nostra conversazione fra poco con Non arrossire, che noi conosciamo nella versione di Gaber, ma che letta e
0: Sì,
1: cantata
0: perché?
1: da una donna, Non arrossire mentre ti guardo,
0: Ma anche perché poi il
1: perché era più
0: pezzo
1: originale,
0: era più originale, era
1: era
0: suo.
1: suo, l'aveva scritto lei
0: L'aveva
1: insieme.
0: scritto
1: Cioè,
0: lei, cioè lei proprio.
1: ma proprio il punto di vista che è diverso, no?
0: E il
1: Cioè, nel
0: punto di
1: senso
0: vista è
1: che una
0: diverso.
1: ragazza che dice a un uomo non arrossire mentre ti guardo, no? Cioè, quindi è
0: Ribalta
1: diverso,
0: la
1: ribalta la
0: prospettiva,
1: prospettiva
0: no?
1: dell'uomo che dice alla ragazzina timida non
0: Per cui
1: arrossire.
0: restituisce, scusami, restituisce freschezza al sentimento della
1: Certo.
0: timidezza, cioè lo strappa allo stereotipo.
1: Toglie l'uomo dallo stereotipo e dagli
0: Eh sì.
1: obblighi, per esempio, è anche molto affettuosa, no? Cioè, sono capitata su questa canzone perché secondo me è proprio significativa di un punto di vista che non veniva descritto allora,
0: Sì.
1: non veniva. Hai accennato alla struttura di questo libro veramente molto articolato, vogliamo fare qualche nome? Tu parti appunto dall'agosto 1958.
0: E quindi da Maria Monti.
1: Esatto, Un miracolo a Milano, insomma, sono anche titoli molto suggestivi. Poi c'è un viaggio, una scorribanda perdifiato attraverso
0: Sì.
1: tante figure tutte interessanti.
0: Beh, sono il grande dono che ho ricevuto intervistando queste persone è proprio la loro intelligenza, nel senso che è difficile spesso, anche facendo questo mestiere, che due intelligenze, che due capacità o due tentativi di leggere la realtà si incontrino a un livello di apertura anche sostanziale. Loro mi hanno fatto questo dono, mi hanno dato la loro spesso la loro originalità, la loro ironia.
1: Beh, insomma, vuol dire che evidentemente l'hai messa
0: E
1: nella condizione di esprimerla.
0: quindi personaggi, non so,
1: Nada,
0: Nada,
1: Jenny
0: Jenny
1: Sorrenti che molti
0: Sorrenti.
1: forse hanno dimenticato.
0: Che non è la sorella di Alan e
1: No.
0: basta, ma è una straordinaria autrice che ha fatto un lungo percorso di ricerca, che a un certo punto ha, per esempio, permesso a Pino Daniele di fare la sua prima registrazione in studio. E quindi diciamo che il chitarrismo un po' jazz e la capacità di Pino Daniele di portare la tradizione napoletana in un ambito moderno ha avuto in Jenny Sorrenti la prima interlocutrice, e quindi è veramente un personaggio straordinario,
1: Da
0: così anche
1: scoprire.
0: Grazia Di Michele, persino rettore.
1: Rettore, sì.
0: Sì, rettore, è una sorpresa trovarla così antifascista, per
1: Sì, lei lo
0: esempio.
1: era, ma lei aveva tutte le canzoni prima di diventare
0: Sì.
1: rettore, quando era Donatella.
0: Sì.
1: Lei cantava canzoni di impegno politico.
0: Eh
1: Sì,
0: sì.
1: lei ha tutta una gioventù passata, come dire, a manifestare in
0: A
1: piazza. Sì,
0: manifestare,
1: sì.
0: sì, quindi anche contro il patriarcato, anche, cioè era proprio, e questa vena viene fuori anche nell'intervista, anche quella è stato un regalo. Chiaramente anche Cristina Donà è una intervista che ho amato molto, e poi ci sono diciamo le nuove
1: Leve.
0: leve, cosiddetto, cioè giovani autrici di grande talento, alcune sono state anche nostre ospiti nel tempo, penso a
1: Leve.
0: Leve, cosiddetto. Cioè

0: giovani autrici di grande talento, alcune sono state anche nostre ospiti nel tempo, penso a Birth, penso a
1: Anche Mischetta è stata
0: Francamente,
1: nostra
0: anche
1: ospite,
0: Mischetta. Mischetta è una donna di
1: Marta Del
0: intelligenza,
1: Grandi.
0: Marta Del Grandi. Tante sono state nostre ospiti. C'è la Nigna, per esempio, che un'intervista che è interessante anche per la cultura che esprime, perché lei proprio ha un percorso come ricercatrice di cultura popolare che è molto interessante. Quindi sono stati degli incontri che mi hanno davvero arricchito e questa è la cosa che amo pensare di questo libro.
1: Infatti, che termina nel gennaio del 2026, dopo essere partito da lontano, e questo è anche il motivo per cui l'ho definito una piccola enciclopedia che non c'era, perché non è strutturato ovviamente per voci, è strutturato cronologicamente però, e rappresenta effettivamente anche per chi in quei primi anni o c'era oppure li ha sentiti raccontare successivamente, anche un modo per ritrovare una serie di contenuti che probabilmente abbiamo tutti quanti un po' bypassato allora, cioè li
0: È
1: abbiamo in
0: possibile.
1: qualche modo, no? Cioè non erano incasellabili nel lessico del racconto della musica di allora e quindi venivano fuori molto meno.
0: Pensa che ancora adesso se scrivi paroliera
1: Ti dice che è
0: su
1: un
0: Word te
1: errore.
0: lo segna come errore. C'è
1: Porca
0: questo
1: miseria.
0: rosso sotto, me l'ha fatto notare proprio francamente, perché l'idea della paroliera non è ancora contemplata
1: Aggiungo anch'io
0: dall'essere.
1: un dettaglio. Io ricordo quando ho fatto l'esame da paroliera appunto alla SIAE tanti
0: Sì.
1: anni fa, perché mi è capitato di scrivere delle canzoni, gli esami venivano fatti, dovevi riprodurre un testo che fosse, avesse la stessa metrica di un testo esistente. I testi erano tutti di uomini, addirittura interpretati solo da uomini, proprio,
0: Sì,
1: capito? Cioè,
0: questa è una.
1: Rose rosse per te è quello che è capitato a me di Massimo Ranieri. Rose rosse per te, perché ero lì che cantavo nel cubicolo dell'esame per tenere la stessa metrica. Anche questo è significativo,
0: Sì, anche
1: anche
0: questo è
1: proprio
0: significativo.
1: ragione, cioè proprio.
0: Sì, perché anche la canzone d'autore, quindi la canzone scritta da autori per interpreti, anche interpreti femminili, in questo caso Rose Rosse era un omaggio, un momento di male gazing, se vogliamo, no? Con questa idea della donna da omaggiare con le rose e così, ma almeno erano rose. Ma se pensiamo a tutte le sfighe che hanno fatto cantare a persone, a grandi personaggi, donne di grande energia come Mina,
1: Sì,
0: come Ornella Vanoni,
1: sempre maltrattate.
0: come Mia Martini, alcune delle quali erano anche autrici. Io parlo dell'album autorale di Mia Martini. Comunque erano tutte donne con un lamento da esprimere, in una posizione, diciamo che se vuoi, è di marginalità, no?
1: O comunque
0: Non numerica, ma di
1: di subalternità.
0: subalternità.
1: Allora, grazie davvero, insomma, da tutte
0: Grazie
1: noi
0: mille a te.
1: a Pier Giorgio Pardo per matrilineare la musica italiana nelle parole delle cantautrici, un libro tra l'altro scritto anche in modo con un lessico molto piacevole alla lettura che ti appassiona, insomma, Minimum Fax,
0: Grazie.
1: l'editore. Grazie per essere venuto a trovarci, allora ascoltiamo almeno l'incipit di Non arrossire con Maria Monti.
0: Bellissimo.

0: Ed è il momento, dopo Maria Monti con questa straordinaria Non arrossire, sua canzone insieme a Giorgio Gaber, di Ore d'ozio, la rubrica di Francesca Scotti.
1: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. In questi giorni sono a Nagoya e una delle prime cose che ho fatto appena arrivata è stata andare a controllare se la casa dove ho abitato c'era ancora. In Giappone le case vengono demolite e ricostruite spesso, con una naturalezza e una rapidità che per me hanno qualcosa di vertiginoso. Da un giorno all'altro un edificio può sparire, soprattutto quando comincia a essere anzianotto, e al suo posto ne compare uno nuovo, o un parcheggio, o magari solo uno spiazzo erboso che attende di essere acquistato. Camminando, nel timore di trovare la mia vecchia casa svanita, mi sono chiesta, se fosse stata ancora lì, avrei preferito trovarla abitata o vuota? Vedere il nome di una nuova famiglia sulla casella della posta forse mi avrebbe ingelosita un po', ma allo stesso tempo una casa abitata è una casa meno sola. Se vuota, invece, sarebbe stata proprio così, come io l'avevo lasciata, ma anche più malinconica. Alla fine la casa era ancora lì, ed era vuota. La seconda dimora che sono andata a controllare subito dopo è stata quella dei corvi del quartiere. Il loro nido è in cima a un'immensa canfora, dentro il recinto di un santuario sulla collina, e buona parte di quell'opera, ne sono abbastanza sicura, è stata realizzata con gli appendiabiti che nel tempo hanno sottratto dal mio balcone. La prima volta che ho visto un corvo volare con una gruccia nel becco, ho pensato di avere un'allucinazione. Poi mi sono accorta del nido, dal quale spuntavano appendiabiti blu e argento, e allora mi sono tranquillizzata. Niente visioni, erano loro ad avere una passione per il bricolage. I corvi mi stanno molto simpatici e li trovo bellissimi. Quando ne vedo uno appollaiato sui fili elettrici, nero e lucido come fosse inchiostro, penso che sia uno degli abitanti più caratteristici delle città giapponesi. Rumoroso, intraprendente e spesso considerato un fastidio. In Giappone i corvi non hanno una reputazione proprio meravigliosa. Aprono i sacchi della spazzatura, spargono rifiuti alla ricerca di qualcosa di buono da mangiare, gridano all'alba. In alcune città sono stati considerati un vero problema urbano e così compaiono reti colorate sui punti di raccolta dei rifiuti, sacchi più resistenti, consigli su come sistemare la spazzatura perché non possano raggiungerla. Nel bellissimo libro La mente del corvo, pubblicato in Italia da Adelphi, il biologo americano Bernd Heinrich racconta i corvi e la loro capacità di osservare, ricordare, giocare, risolvere problemi. Racconta la sfera affettiva e le paure. Io, anche quando fanno disastri, non mi stanco di ammirarli. Camminata goffa, colpi di becco decisi e grande talento strategico, menti acute e caratteri difficili. In Giappone il corvo ha anche un'altra declinazione, per sua fortuna. È lo Yatagarasu, il grande corvo della tradizione giapponese, rappresentato con tre zampe. Simbolo di guida divina e di buon auspicio, secondo la mitologia fu inviato dagli dèi per guidare il leggendario imperatore Jinmu, primo sovrano del Giappone, attraverso le montagne di Kumano. Un corvo guida, dunque, conosce la strada e la indica a chi l'ha smarrita. Io, a Nagoya, con lo sguardo all'insù a osservare il nido in cima alla canfora, non avevo bisogno di attraversare montagne né di fondare un regno, ma di certo stavo cercando di ritrovare una mia dimensione in una città che per molti anni ho chiamato casa, e probabilmente le guide servono anche a questo. Allontanandomi dal santuario, mi è venuta voglia di ascoltare Faded Corners di Kushii, musicista giapponese che intreccia dream pop, elettronica ambient e paesaggi sonori delicatissimi. È una ninna nanna in cui riecheggia un antico canto del Ryūjin Isho, canti che fanno danzare la polvere sui raggi, una raccolta dell'antico Giappone del periodo Heian. E così, dopo aver cercato punti di riferimento tra appartamenti vuoti e nidi di corvi, una ninna nanna è esattamente ciò che ci vuole.

E grazie a Francesca Scotti per questa nuova puntata di Ore d'Ozio direttamente dal Giappone. Noi adesso abbiamo appuntamento con le notizie delle 12.30. Ci sentiamo domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, qualche giorno fa abbiamo raccontato come Donald Trump, nel descrivere la magnificenza della opera di riammodernamento e di ingrandimento della piscina del Lincoln Memorial, avesse detto: ah, la piscina del Lincoln Memorial, se la metti in piedi, è più grande di tutti i nostri grattacieli, di tutti quelli che abbiamo in America. E noi giù a ridere, ah ah ah ah. Perché quello che diceva lui era: metti la piscina, se la metti tutta in piedi, è più grande e più alta di ogni grattacielo che si trovi negli Stati Uniti. E già così, e vabbè. Tant'è che erano venuti fuori con: se metti il Tevere in piedi, è più alto dell'Himalaya. È uguale, no? È il ragionamento è quello. E ci sono novità, so che ci tenete. Allora, l'obiettivo di Donald Trump era quello di dare un colore preciso all'acqua della piscina del Lincoln Memorial. E piscina, non dovete pensare alla piscina dove si fanno i tuffi, è acqua bassa, deve essere una piscina riflettente, è una sorta di monumento. Sorta, è un monumento d'acqua, fatto a suo modo. Va bene, l'obiettivo era dare il colore blu bandiera americana, la parte blu bandiera americana. Ci hanno speso 14 milioni in totale, sì, di dollari, che sono meno rispetto a... sono comunque 14 milioni. E niente, ci sono le alghe, è verde. È verde brutto. È verde mare brutto quando non hai voglia di entrarci. È verde mare. È verde alga. Ma sai perché? Perché forse la filtrazione inefficace, la cattiva circolazione dell'acqua, i livelli di pH scorretti, troppi detriti nell'acqua, tutte cose che causano la proliferazione di alghe. Queste cose sono antifa. È per quello che ce l'hanno con Trump. 14 milioni la piscina gli è venuta verde. E cosa vuoi fare? Ci eri di sopra, almeno su questo.

lasagna troppo leggerissima, quasi da aperitivo milanese, quasi da colonna sonora di filmetto scollacciato anni 70. È bella ma non balla. Bella, bellina. Ci sono degli aggiornamenti con rispetto alla notizia con cui ho aperto il pre-musica leggerissima di oggi. Andrea manda un messaggio e dice con una notizia dove sembrerebbe, notizia da Google, Share, Reddit, l'amministrazione in colpo Obama dopo che la piscina è diventata verde.

perché c'è una tecnologia nanobubbler. Insomma, è riuscito a dare la leggo in diretta. È riuscito a dare la colpa all'amministrazione Obama per la notizia di qui sopra, ma adesso fa niente perché possiamo cominciare con musica leggerissima. 40 minuti di musica per chi non ha voglia delle alghe. Con tutto il rispetto, tutto il rispetto per le alghe e chi se le mangia soprattutto, ma anche fa niente. Come Andrea che manda le notizie, potete scrivere al 331-621-4003 via SMS e Telegram. Diciamolo piano, che okay? 331-621-4003, SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Scrive Poldo: ciao, messaggio in bianco, ciao. Poldo è quello che chiede sempre la canzone di Ruggero dei Timidi, dal titolo Papà è andato a trans. Da più di una stagione e mezza, e io non... Ancora non gliel'ho messa. Tu però non demordere, Poldo. Volevo dirti che l'altra sera al concerto dei Niccap, pieno così di ascoltatori di Radio Popolare, mi ferma uno e mi fa: oh, mi metti Ruggero dei Timidi? Mi ha detto: ma sei Poldo? Mi fa: no, solo che mi fa ridere. Ah? Sempre per quanto riguarda gli ascoltatori, lo dico subito, parliamo degli ascoltacori. Oggi le prove a Bergamo, per il coro di Bergamo, sarà al Parco della Trucca alle ore 18. Quindi ascoltatori coristi di Bergamo, Parco della Trucca, ore 18. Il maestro Franco Scarpellini degli Arpioni a dirigere il coro. Franco Scarpellini, Frank degli Arpioni, che è in trattativa con Di Martino, come si chiama quello lì che fa Sanremo l'anno che viene? Quello lì, comunque quello lì che va a Sanremo l'anno prossimo. Vabbè, seconda cosa di oggi. Io la metto con la promessa però di non metterla tutta, perché tutta è troppo. Ne mettiamo un po' e poi vediamo. Che lo so che siete contenti su sto pezzo qua. Che però sono 6 minuti rotti, e dai.

Dai, basta. Meno male, ma sta quasi tutta. Mai più, prometto. No, non se ne può più. Madò. Poi dite che non faccio, non mi sacrifico per voi. Pure 8 minuti, 8 secondi, 10 secondi di batteria in chiusura. E buttala giù sta bacchetta, va. Arriva, occhio, oh, arriva il tecnico, arriva quello saputo al 331-621-4013. Rispetto a questa canzone, ad avere orecchio sulla versione Made in Japan, questa è inascoltabile. Pure è lunghissima. Basta, por favor. C'hai ragione pure tu. Deep Purple, finalmente una canzone che è un capolavoro. Ma dai, dai, come cazzo fai a sfumarla? Guarda, l'ho tenuta solo perché chiaramente questa trasmissione sta andando in vacca. Cioè, è già andata in vacca da mo', ma adesso che siamo a fine stagione, figurati. Stanotte ti svegli sudato urlando. Sì, lo credo anch'io. Come in Apocalypse Now. No, non lo so. Io so che mi sta urlando con gli incubi. Mi fai tornare indietro di 60 anni, Aldo. Ma quanti anni ha sta canzone? 120? 60, in effetti, giustamente. Questi non li riconosco. Devo andare a installare Shazam. Ah, No, mai più. Adesso per compensare rimetto una cosa che ho messo settimana scorsa che piace a me tantissimo. A proposito di Antifa. Attenzione però, perché probabilmente la trasmissione che ci precede, la pluripremiata trasmissione che ci precede, prossimamente avrà uno speciale, almeno di 3-4 ore, di approfondimento sul tema che segue. Invasione di mini moscerini in un comune di Belluno. Gli insetti passano anche attraverso le zanzariere. Perché non faccio più la trasmissione con Gattuso, che mandavamo là lo stagista in provincia di Belluno a verificare la roba? Entrano ovunque, questo è un virgolettato, entrano ovunque, in cucina, nelle camere, di notte rimangono persino attaccati ai capelli. Segue cronaca. Centinaia di moscerini, piccoli, neri, particolarmente tenaci, al punto da mettere a dura prova la vita quotidiana dei residenti di Villa, una delle 16 frazioni del comune di Limana. È una vera e propria invasione. Ma quello che mi chiedo, le altre 15 frazioni del comune di Limana non hanno sto problema? E se no, perché? Perché a Villa sì e le altre 15 no? Qualcuno mi manda per favore l'elenco al volo delle 16 frazioni di Limana? Tanto è un attimo per ricercare, deve fare. Non bastano neppure le zanzariere. I moscerini sono talmente piccoli da passarci attraverso. Aspetta che giro pagina, da il Corriere del Veneto, ovviamente, scemo io. Belluno. È il sindaco che parla. Portavoce degli abitanti del borgo. Non bastano neppure le zanzariere, passano attraverso la rete. L'appello dei residenti che dà nome al gruppo Facebook Basta Mosche a Limana. Adesso lo seguo, Basta Mosche a Limana lo seguo. Questo fenomeno non è nuovo e il clima incide parecchio. Eccolo qua, spiega il sindaco Michele Talo. Allora, Talo è qualo, tra l'altro. I cittadini si dividono in due, è ovvio. Allora, c'è chi studia e dà la colpa al cambiamento climatico. L'altra metà dei cittadini, non dà la colpa non al cambiamento climatico, che non esiste, ma puntano il dito contro la presenza di allevamenti avicoli.

0: piccoli e la scarsa cura degli animali. Ma, precisa il primo cittadino, non è stata accertata la compatibilità dei moscerini con la tipologia degli allevamenti. Vabbè, insomma, l'ASL sta studiando. Io continuo a pensare che di mezzo ci sia lo zampino, poi ino lo zampino, trattandosi di moscerini, ci sia lo zampino delle altre 15 frazioni del comune di Limana, quelle che non sono villa. Fucking well was. Men have laid down their lives for this and for what? So we can stick our fucking flag in the ground and say, yeah, this is England. And this is England, and this is England.
1: That man said that he ain't got the fire to bring. I said it's cause we ain't matching, and you could have matched this. The level of balance I'm mastered, you're gonna need more than practice. Ooh, I was in the yard, just cranked on a beach with a rat stack, talking of powers of magic, words of wisdom, rites of passage, love that we have for the planet.

0: deporting them. Free.
1: But a whole stack of people.
2: Yes, but immigrants.
3: Eccola quella canzone che non piace per niente a Facchini. Dopo le zecche comuniste, i moscerini comunisti, forza compagne. Pensa che io faccio l'apicoltore di lavoro e quando vado sul Po le zanzare mi entrano nella maschera e mi pungono la faccia, segue cose che non posso leggere. Non saranno stati gli immigrati? Va bene, allora, canzone di Deep Purple ed è 72, pare. E quindi sì, sono passati quasi 60 anni. Non eri nato, ma per guidare nella notte nel 1972 era perfetta. Oh, Anna, della redazione londinese, scrive: bella, ma l'accento di Birmingham è ostico. E vabbè, vabbè, per te che c'hai l'orecchio. Volevo dopo aver sentito la gente che canta in gaelico l'altra sera nel concerto più bello del decennio. Ormai sì, ormai siamo all'iperboli. Per il concerto dei Meek Up siamo alle iperboli. Ma Anna, ma questi qua sono, tu che sei del posto, sono antifa, vero? Le mie fonti dicono così. Allora, per i moschini propongo una bella processione, perché è opera del maligno, pentitevi. 60 anni sto cazzo, io sono del 72 e non ho 60 anni. Madonna, come la fai lunga. Vabbè, detto questo, la questione dei cori ce l'avete ben chiara, perché pare che debba tirarvi in mezzo ancora di più, perché siamo troppi pochi. Cioè, siamo abbastanza, ma gli altri sono di più. Gli altri cori, quelli legati a... alle altre trasmissioni, 4 su 5 sono di più di noi, cioè 3 su 4, e quindi siamo noi. Per cui non siamo ancora abbastanza. Iscrivetevi a www.radiopopolari.it, dite che parteciperete al coro, venite lì, e poi abbiamo il dress code. Pare che ognuno faccia un po' a cazzo, nella tradizione di questa trasmissione, ma non solo di questa trasmissione. Io proporrò, per chi viene a Gorla per il coro di Musica Leggerissima, cantare con coro e con base il coro di Nada, Amore Disperato, e poi la mia banda suona il rock di Fossati e Sorrenti con Figli delle Stelle. Proporrò il dress code. Canotta, dress code canotta, perché è leggerissima. No, boh. Notizia di oggi è una di quelle che gira dovunque. È una di quelle che parte dai siti, dai blog, va in tutte le maggiori testate online per finire su Studio Aperto, TG5, TG regionale della Toscana. Questa va dovunque. Allora, agli Uffizi hanno spostato la Venere di Botticelli e la Primavera di Botticelli. Li ha spostati e sono messi uno davanti all'altro. Si guardano negli occhi. Hai capito? Ci parlano, imparano tutti sta roba qua. È all'interno di un... hanno detto... Vabbè, qua devono cambiare un attimino la disposizione dei mobili, bisogna un po' rinnovare. L'avete fatto anche voi nella vita. Forse l'hanno fatto i vostri genitori e voi come me non avete manco per le balle. Ci bastano i traslochi a noi. No, quando dici, diamo una rinfrescata alla stanza e dai una mano di bianco o di colore, cambi la disposizione dei mobili, compri solo una robina e con 2 lire hai cambiato la stanza.

Ha fatto la stessa cosa agli Uffizi. Quindi Venere e Primavera si guardano negli occhi, va bene, bello. E per cui nel contesto di questa trasmissione in fine anno sta ancora andando più in vacca del solito. Oggi e domani le parole del giorno saranno Venere e Primavera, eh? In italiano. Quella è la parola del giorno, la canzone di oggi è della cantantessa.

Facco, questa sarà bravissima, ma mi aumentano i movimenti peristaltici. Ma chi, la cantantessa? A parte che non ho detto che è bravissima, lo penso, ma vabbè. Ma pensa, questa canzone mi ha accompagnato in uno dei tanti traslochi in terra straniera. Molto bene questo. Ultimamente i tuoi revival mi piacciono tutti. Ho seri dubbi sul mio rincoglionimento. Tra parentesi, senza offesa, non ho sei rincoglionito. Cioè, togliti i dubbi se rincoglionito. Dalla redazione londinese ci confermano Spective. Quelli che abbiamo messo prima, Antifa da Birmingham. E poi Marg, a proposito di messaggi lisergici. Messaggio estemporaneo. Vi prego, mente collettiva. Due punti. Molliamo tutto e scappiamo col Magic Bus. Milano, che fastidio. Davide, apri il garage Marghe. Ma poi ci entriamo in garage Marghe. Ah no, per il Magic Bus. On the night, oppure The Night Train. Dai, bisogna far volare, ho un sacco di robe da raccontarvi. Allora, oggi registro la puntata di domani a un certo punto, per cui potete mandare la vostra richiesta per la rubrica Oh, mi metti quella bella musica leggerissima e radiopopolare.it. Sempre per quanto riguarda la radio, proseguono gli aperitivi il lunedì e il giovedì, qui in auditorio di Metro Stratos con la musica dei DJ della radio. E mercoledì prossimo saremo in diretta dal Giambellino con tante trasmissioni della radio. I cori il 23 di giugno. Mi chiedete a che ora ci si trova? Tendenzialmente all'ora dell'ape. Poi un po' dipende anche da voi se volete fare delle prove. Comunque, da domani avremo anche questa informazione. Dai, che l'ultima deve essere bellissima. E poi c'è la Silent Disco. C'è la Silent Disco il 4 di luglio, a partire sempre dall'aperitivo al Rob De Matt, a ingresso gratuito. A proposito di musica dal vivo, oh, sai chi c'è in tour in questi giorni in Italia? Il caro vecchio Ben Harper.

Ben Harper dal vivo, consiglio caldamente. Sì, Caterina. Via la pelle lunga, un po' mi stufa. Però sì, Caterina. E poi l'idea di Margherita del Magic Bus piace a tutti. Vogliono partecipare da Bologna, dall'Inghilterra. Ale, tutti su Magic Bus. Facciamo viaggio leggerissimo e irrisolto a Londra. Apriamo le iscrizioni martedì a Gorla. La mitica Lauri. Va bene, continua la raccolta delle scritte sui muri, più belle che avete mai visto. Meglio le foto, tanto le prendete online, non è che le fate voi. Oppure la dicitura, la trovate sul muro di Facebook di Musica Leggerissima Radio Popolare. In un contesto di stiamo arrivando a fine stagione, ho pensato che devo tirar fuori le cose che più mi sono piaciute durante l'anno. A me, hai visto? Non però, a me. Per cui l'ultima canzone di oggi è di Stabilinda. L'avete amata tantissimo questa primavera? Si chiama Uomini Sudati Nudi. E con Uomini Sudati Nudi diamo la linea a quei due gabber di Elisa Graci e Dario Grande con volume. A domani con Musica Leggerissima.

0: sai cos'è? Lo so che ho già dato la linea a quegli altri, però sai cos'è di sto pezzo qua? È che la musica bella copre un po' il significato del testo. Comunque, se seguite Stabilinda, fa anche dei DJ set, dei live. Andate a trovarla. Dai, volume, prova a fare meglio di così. Ciao! Ah, sei lì? E quindi?
1: Bella!
0: Beh, vabbè, uomini sudati nudi.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo.
1: È un po' il tuo grande classico, no?
0: No, è una novità. La definirei più una novità. Dai, prenditi la linea. Ciao!
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: eccoci qua, dopo Davide Facchini, insuperabile nelle sue ultime canzoni, è sempre difficile.
1: E chi lo batte?
0: È sempre
1: chi lo batte?
0: Difficile andare dopo di lui. Comunque ci lancia un gangancio, sì. E ringraziamo e salutiamo anche tutti gli ascoltatori di Facchini che restano anche all'ascolto di Volume, e tutti gli ascoltatori di Volume che magari si sintonizzano un po' prima e ascoltano musica leggerissima.
1: Il finale.
0: La grande famiglia di Radio Popolare. Buongiorno Dario.
1: Eccoci, ciao Elisa, buongiorno a te.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, anche oggi abbiamo una puntata molto ricca di Volume e soprattutto oggi davvero parleremo, inizieremo a parlare, anzi continueremo a parlare di grandi festival estivi. L'abbiamo già fatto col Medimex, lo torneremo a farlo venerdì quando Claudio Agostoni sarà direttamente al Medimex. Oggi torniamo in Puglia per un altro festival bellissimo che appunto si svolge proprio da domani con grande botto, lo sentirete, la prima data è quella dei Kneecap, quindi insomma niente male per il Locus Festival, e quindi oggi vi parleremo anche di questo, se sarete tra i fortunati magari ad andare un po' in Puglia quest'estate. Il Locus Festival va avanti fino al 2 di settembre, quindi un sacco di concerti
1: tutta l'estate
0: in Puglia, in vari luoghi bellissimi della Puglia. E poi oggi abbiamo realizzato proprio ieri, in occasione della presentazione del loro vinile del loro ultimo concerto prima dell'annuncio del loro scioglimento, I Giardini di Miró. Ieri Tommaso Toma ha presentato alla Triennale questa bella chiacchierata con Corrado Nuccini e Yuka Reverberi dei Giardini di Miró. Io sono andata lì un po' prima, li ho intercettati, sono insomma vecchi amici, quindi è stato bello rivederli insieme, chiacchierare un po' con loro sicuramente di questo vinile che sta per uscire, esce proprio il 19, quindi tra due giorni, il vinile di Quasi Casa, l'ultimo concerto registrato proprio a casa loro, a Cavriago, dei Giardini di Miró, quindi una chiacchierata con loro nella seconda parte, alle 15 circa.
1: Molto bene.
0: E poi c'è poi tutte le altre cose.
1: Esatto, la parte finale che ormai è sempre più ricca, insomma, tra ascolta cori, mondiali, quiz cinematografico.
0: È così, non ci risparmiamo niente, quindi state con noi se volete scriverci al 331-6214013 quando volete, noi siamo qua. Iniziate innanzitutto a pensare di iscrivervi al nostro coro,
1: già,
0: non solo quello di Facchini, anche al nostro, che tra l'altro propone delle canzoni fantastiche,
1: ormai fuso con anche il coro di Bollicine, quindi è un mega coro
0: intergenerazionale e internazionale,
1: esatto,
0: anche direi, perché vi proporremo anche una canzone straniera, oggi ve ne proponiamo una difficilissima, però vabbè, dai, lo scoprirete tra poco. Se anche voi avete le proposte, mi raccomando, fatecele, quali canzoni straniere a cantare al nostro appuntamento degli ascoltacori alla Camera del Lavoro il prossimo martedì sera intorno alle 8 di sera.
1: Esatto, 23 giugno ci vediamo lì. Iniziamo con la musica,
0: sì.
1: Iniziamo con un grande ritorno, si parla di, dopo ben 8 anni di silenzio, del ritorno dei The Fall, chiaramente un ritorno postumo perché appunto Marky Smith, lo storico leader della band, nata negli anni 70 vicino Manchester, era morto appunto nel 2018 e al 2017 invece risaliva il loro ultimo disco in studio. Stanno tornando appunto con questo disco che finalmente sono riusciti in qualche modo a mettere insieme. Il materiale era già stato in parte registrato dallo stesso Marky Smith, ma ci sono voluti un po' di anni appunto per poterlo incidere e completare, quindi uscirà a quanto pare verso la fine dell'estate. Ad anticiparlo c'è questo singolo che si intitola 30 Degrees, quindi ascoltiamo i The Fall.
2: It's not recorded from the start.

0: Si intitola 30 Degrees, questo nuovissimo brano dei Falls, il primo ad anticipare il nuovo disco che uscirà a metà settembre. Il titolo sarà Post Script. Il suono è quello, diciamo, ai cui Fall ci hanno sempre abituati, sempre ripetitivo, ipnotico, anche con i testi, insomma, pungenti, sarcastici, tipici di Marky Smith, che lo hanno reso famoso con la sua band. E sicuramente nel 2026 è interessante notare come l'influenza di un progetto come quello dei Fall sia ancora estremamente d'impatto, soprattutto se si va a rivedere cosa è successo un po' nella scena inglese, non solo degli ultimi 10 anni, anzi anche meno, direi. Più o meno tutto quel filone post-punk che va dai Fontaines D.C. agli Idols, gli Sleep 4 Mods, Murder Capital, insomma, ne potremmo citare decine.
1: Assolutamente,
0: Black Country, New Road e via così.
1: Anche il gruppo che stiamo per ascoltare, tra l'altro, sicuramente. E, tra l'altro, mi colpisce appunto riascoltare la voce di Marky Smith, che certamente è stato uno dei personaggi più originali, diciamo, della storia del post-punk britannico. E è bello anche riascoltare la sua voce. La stavo proprio guardando mentre nei nostri schermi di All News che abbiamo qui davanti vedevo Trump e Meloni conversare. È stato un momento decisamente così, poi con le atmosfere un po' inquietanti che solo i The
0: distopiche.
1: Fall ci sanno dare con questa
0: Già.
1: immagine, che vabbè, dimentichiamo immediatamente perché andiamo ad ascoltare un'altra band inglese, appunto, che prende certamente un po' di ispirazione dal post-punk. Loro sono di Londra, si chiamano Man, Woman, Chainsaw, è certamente una delle band che sta attirando più attenzione nella scena indie britannica. Un suono veramente molto molto particolare, a volte esplosioni rumorose, a volte situazioni un po' più melodiche e momenti più dolci, e a questo ci stanno abituando i Man, Woman, Chainsaw, come in questa canzone che si chiama Goddamn Lizardman.

0: Più li ascolto più mi piacciono.
1: Belli.
0: Man, Woman, Chainsaw, loro sono inglesi. La canzone si chiamava God Damn Lizard Man, un po' una battaglia anche nel video, molto, molto simpatico, di loro contro questo uomo lì, lizard, uomo lucertolone.
1: Lizard.
0: Una specie di, sì, di Godzilla dei Noantri. E appunto questa è una band davvero di cui si parla moltissimo, questo Goddamn Lizard Man è uno dei singoli che anticipano l'album, primo album dei Man, Woman, Chainsaw, si chiamerà Cannonball, uscirà il 7 agosto e c'è tanta tanta attesa, quindi probabilmente sarà uno dei nostri ascolti preferiti per il ritorno di volume a settembre. Intanto li abbiamo rincontrati con questa Goddamn Lizard Man. Vorrei salutare la nostra giovanissima ascoltatrice che è stata qui prima a salutarci, a vedere gli studi, è venuta in visita, diciamo, Radio Popolare, e quindi grazie Mila e alla sua famiglia di essere venuti qui a vedere tutti gli studi, tutti i segreti, diciamo, di noi conduttori di Radio Popolare.
1: Grande Mila.
0: Un bacione a te, Mila.
1: Torna a trovarci.
0: Sì.
1: Ti spieghiamo un po' di segreti.
0: Un po' di segreti, sì, del mix.
1: Dello studio 2.
0: La prossima volta magari, dai, parliamo un po' insieme anche al microfono.
1: Però se volete vederci, forse non l'abbiamo ancora detto,
0: ah,
1: ci
0: già.
1: Trovate anche su Instagram, Elisa Graci Radio, dar.grande, vedete anche a volte la postazione sui mixer davanti agli schermi di Elisa.
0: Sì, dai, vi faccio vedere un po' di magheggi. No, scherzo.
1: I magheggi in un pilota automatico.
0: È tutto molto semplice, come guidare la bicicletta. All'inizio un po' così, poi dopo si va di pilota automatico.
1: Ci vuole un po' di esperienza. Allora, andiamo adesso da un personaggio molto particolare in Kentucky. Tu forse, Elisa, hai mai sentito parlare di Sturgill Simpson? Lui è un cantautore che arriva appunto dal Kentucky.
0: Kentucky l'ho visitato di corsa.
1: Chissà.
0: Sono entrata e sono uscita.
1: Chissà se ti sei imbattuta senza saperlo in Sturgill Simpson.
0: Sta
1: di fatto che lui è un grande cantautore, insomma, molto apprezzato, stile country folk negli Stati Uniti. Aveva detto però fin da subito che è arrivato al quinto disco, che avrebbe registrato solo 5 dischi come Sturgill Simpson, quindi con il suo nome effettivo. E dal 2024 ha iniziato a pubblicare in totale anonimato con il nome di Johnny Blue Skies.
0: Che nome? Personaggio di un film,
1: esatto.
0: Johnny Blue Skies.
1: Nome che tra l'altro lui aveva già utilizzato, compare, se andate a così spulciare nei suoi lavori precedenti, come Sturgill Simpson, in alcuni dischi, in alcuni pezzi e in alcuni, diciamo, del materiale rilasciato in precedenza. Dal 2024 pubblica come Johnny Blue Skies, il primo album è Passage to Desire, proprio di quell'anno, e viene molto apprezzato soprattutto perché è diventato simbolo di totale indipendenza dal mercato, soprattutto il fatto che ha fatto questo taglio netto con la sua carriera precedente come Sturgill Simpson. All'inizio veramente nessuno conosceva la sua identità, diciamo, che si celava dietro a questo nickname, per cui viene molto apprezzato per questo e anche per i suoi testi. Ora è uscito un nuovo disco che si intitola Mutiny After Midnight, che tra l'altro è uscito prima solo su YouTube, poi come disco fisico, poi sulle piattaforme, adesso si trova su tutte le piattaforme, molto apprezzato per i suoi testi, soprattutto in questo caso si parla di un album molto militante, molto irruento, molto controverso, che attacca apertamente la politica statunitense, critica apertamente Trump, il MAGA, e cita per esempio anche in un episodio, in un brano, l'omicidio di George Floyd. Al centro, tra l'altro, tra le tematiche, quella principale è quella del sesso come ultima vera potenziale ribellione sociale. Quindi insomma un personaggio sicuramente particolare, e lo andiamo ad ascoltare da uno dei brani del nuovo disco Mutiny After Midnight. Questo è Johnny Blue Skies e il brano è
0: Situation.
1: Situation.

0: E lui è Johnny Blue Skies, l'abbiamo ascoltato con Situations, tratto dal nuovo disco. Tra l'altro, a proposito di, dicevamo, sesso come ultimo mezzo di ribellione sociale e politica, il brano con cui si apre l'album si intitola Make America Fuck Again. Quindi si inizia col botto. Grande. E insomma, un po' di country rock, pop, dance. Lui stesso l'ha definito un disco dance, ispirato a cose come gli Staff e anche Marvin Gaye. Quindi insomma, un sacco di influenze messe insieme.
1: Infatti alla fine inizia appunto questo ritmo un po' più da club e addirittura calza. Cambio di ottave.
0: Esatto.
1: Ma matto totale, ma ci piace. Johnny Blue Skies. Poi un nome che sicuramente rimane impresso.
0: Vero.
1: Allora, adesso invece ce ne andiamo in Australia, anche qui terra che ci dà sempre delle buone cose, delle buone idee, delle giovani, dei giovani che si cimentano a suonare dell'indie rock, come in questo caso gli Swap Meet, una giovane band appunto da Adelaide, formatasi nel 2022, quindi giovani, a loro piacciono tanto, e così ci ha già convinto, i loro gusti musicali ci hanno già convinto i Big Thief, Alex G e Wednesday. Quindi direi che ci siamo. Li ascoltiamo per la prima volta qui a volume, poi ci separiamo per la pubblicità e poi un altro ascolto dal nuovo album della settimana di Kelsey Lou. Intanto andiamo in Australia con i Swap Meet, To See You.

0: Si intitola Reaper, il brano che vi facciamo ascoltare oggi, vi abbiamo fatto ascoltare oggi dal nuovo disco di Kelsey Lou, So Help Me God, disco della settimana di volume, ed è una sorta di suite divisa in tre atti, diciamo che c'è quel momento in mezzo, una sorta di interludio un pochino più ambient, un pochino più elettronico, e poi la prima e invece la terza parte di questo brano invece più cantati, più tra l'R&B, il soul e anche il pop. Un brano che, come dicevo, apre il disco, ne stabilisce subito un po' il tono. C'è la partecipazione all'interno non solo di Kamasi Washington, che è un apprezzatissimo sassofonista che arriva appunto dal mondo del jazz, ma anche Kim Gordon tra i crediti. Crediti che effettivamente non so perché non compaiono
1: Quando vi facciamo
0: citati,
1: ascoltare
0: quando...
1: appunto le tracce nei
0: Esatto.
1: nostri player.
0: Esatto, però insomma un testo che affronta tra l'altro le tematiche che compaiono anche in altri brani, quella in questo caso di una fine di una relazione che ha avuto Kelsey Lou e che in questo caso racconta di aver bruciato le borse dell'ex, però ha deciso poi di, visto che il dolore era rimasto, utilizzare l'arte per cercare di esorcizzarlo.
1: Brava Kelsey, non di aver bruciato le borse, ma insomma di fare dei dischi così belli. Tracce lunghissime, dilatate, quindi noi ve le facciamo ascoltare così come sono, ed è anche una delle cose belle di Radio Popolare, potervi fare ascoltare.

0: Una canzone di 8 minuti e 33.
1: Esatto.
0: Chi lo fa? Solo noi.
1: Solo noi.
0: Allora, adesso invece andiamo in Puglia, che meraviglia, con il Locus Festival, questo grande festival che inizia proprio domani e finirà il 2 di settembre, quindi tantissimi concerti sparsi per tutta la Puglia. Si inizia domani alla grande con i Kneecap, che sono stati, lo sapete ormai, già a Milano l'altro ieri, a Bologna ieri, stasera saranno a Roma, appunto domani al Locus Festival, e ieri a Bologna a quanto pare è stato anche lì un gran concerto, pieno ovviamente di musica bellissima, di energia sul palco, ma anche di ospiti. Abbiamo visto appunto gli ospiti sul palco del Primavera Sound, non li abbiamo visti a Milano, ma ieri a Bologna è salito qualcuno sul palco. Ovviamente parliamo sempre di attivismo pro-PAL.
1: Esatto, tra i momenti più significativi quello in cui è salito sul palco José Nivoy del collettivo autonomo Lavoratori Portuali, ribattezzato anche CALP, per parlare del blocco con cui in pratica i portuali vogliono fermare le armi dirette in Israele. Quello che ha detto sul palco José Nivoy è: i Kneecap ci hanno insegnato che le parole possono essere proiettili. Quindi volevo dire due cose. Uno, lottiamo tutti contro il genocidio. Abbiamo lanciato uno sciopero internazionale con più di 35 porti a sostegno del popolo palestinese, a sostegno del popolo libanese, a sostegno di Cuba, contro gli oppressori e contro gli imperialisti. Vi invitiamo tutti a ottobre a partecipare allo sciopero internazionale dei porti, perché dobbiamo bloccare di nuovo tutto. Questo ha detto Nivoy dal palco. Ricordiamo che lui, oltre che sindacalista e anche attivista politico, ha partecipato per esempio al primo tentativo della Global Sumud Flottilla di rompere il blocco navale di Israele attorno alla striscia di Gaza per portare appunto gli aiuti umanitari alla popolazione, e da più di 10 anni Nivoy insieme al CALP si battono per impedire che dal porto di Genova passino navi che trasportano armi in tutto il mondo.
0: E ci hanno pensato i Kneecap a appunto portarlo sul palco di Bologna e come sempre dare un messaggio per la Palestina e contro la guerra, contro l'oppressione del popolo palestinese. Grandi Kneecap, domani come sentirete inaugureranno il Festival di Locus, e quindi parliamo di loro e parliamo del Locus Festival.

0: Italia. Siamo in Puglia, siamo al Locus Festival dal 18 giugno, quindi ci siamo quasi, fino al 2 settembre. E ne parliamo con il direttore artistico Vincenzo Bellini. Buongiorno. Buongiorno Vincenzo.
1: Buongiorno.
0: Allora, da dove ci parli? Facci un po' di invidia. Dove sei in questo momento? Siamo agli ultimi preparativi, immagino.
1: In questo momento sono a Bari città, okay. E stiamo lavorando sul cartiere, quello più complesso, di David Byrne,
0: okay.
1: Che ci sarà il 23 giugno al Locus Festival, ma domani iniziamo il festival invece all'Eremo Club a Molfetta con il concerto dei Click Up, che sarà sicuramente un concerto incredibile.
0: Guarda, a Milano siamo tutti reduci dal concerto dei Click Up, che insomma è stato pazzesco, e questa sarà l'ultima loro data italiana. Quindi immagino veramente sarà una grandissima festa, quella del, quindi insomma, partenza col botto, direi, per
1: partiamo col botto in un club in riva al mare. L'Eremo Club è una struttura molto interessante, che lavora sia in inverno che in estate, e partiamo di lì proprio perché abbiamo scelto l'atmosfera da club. Successivamente ci spostiamo a Bari città, dove realizziamo una serie di concerti, tra cui il primo, appunto, David Byrne, il 23 di giugno, e mi hanno detto che il concerto di Milano di David Byrne è stato incredibile questo inverno, quindi probabilmente sarà il live più esplosivo dell'estate, perché ha una scenografia importante. Comunque lui è un super artista che sta in un momento magico.
0: Assolutamente. Beh, insomma, parliamo di storia della musica qui con David Byrne, incredibile spettacolo il 23 giugno Bari, Fiera del Levante. E appunto, diciamo subito che il Locus Festival è un festival itinerante che va in luoghi meravigliosi della Puglia. Vogliamo citarne alcuni, anche se insomma sono tanti.
1: Il festival nasce a Loco Rotondo, e di qui anche il nome Locus, che parte da Locus Rotundus, come era il nome della città. Però poi Locus l'abbiamo declinato al plurale, quindi abbiamo iniziato a scegliere i luoghi della Puglia più prestigiosi, o comunque più scenografici, che potevano rafforzare questo concetto di musica in estate in Puglia, perché facciamo un festival che parte dal 18 di giugno e finisce a settembre, la copriamo tutta. Quindi andremo a Castel del Monte, alle grotte di Castellana, a Ostuni, in un foro boario dove c'è lo skyline della città. Loco Rotondo lo facciamo in una masseria di colore giallo, che poi normalmente anima tutte le nostre stories e le nostre attività social o di comunicazione, perché è una masseria caratteristica. Bari lo facciamo in Fiera del Levante, e poi abbiamo anche, per esempio, Tenuta Bocca di Lupo a Minervino, nella Murgia più estrema, dove in una cantina sociale facciamo il concerto di Johnny Marr. Quindi differenziamo i luoghi, i tempi e gli artisti, cercando di accontentare sul discorso della qualità come elemento che ci contraddistingue, vari palati rispetto all'ascolto musicale, varie fasce di età e vari pubblici, perché ci rivolgiamo anche a un pubblico estero che viene in Puglia in estate per fare vacanza, e che abbina a questo un turismo culturale.
0: Assolutamente, vediamo comunque che la qualità degli artisti è veramente incredibile, è una sfilza di nomi che veramente è solo impressionante solo a dirla e a pronunciarla. Abbiamo detto appunto i Click Up già domani 18 giugno, e poi c'è David Byrne il 23, il 24 Scancananzi, insomma anche qui siamo nel mondo dell'alternative, grandi nomi dell'alternative, e poi tanto spazio vedo per la musica italiana. Beh, ricordiamo ovviamente Johnny Marr il 18 luglio, però tanto spazio per la musica italiana sia a Loco Rotondo che altrove. Vedo insomma c'è Uffia Quintale, Tutti i Fenomeni il 25 luglio sempre a Bari, e poi comunque una grande carrellata di nomi a Loco Rotondo nel mese di agosto, da Marco Castello, bravissimo, ai Cani, Mannarino, Fulminacci, insomma Daniele Silvestri, tantissimi, per poi concludere con sempre intorno a Ferragosto e Subsonica il 14 agosto a Loco Rotondo, e il 2 settembre gran finale con la Reunion, anche questa molto attesa dei CSI. Quindi grande spazio alla musica italiana di qualità, al grande grande alternative italiano?
1: Tanto spazio alla musica italiana e agli artisti italiani che decidono di venire al Locus per fare la tappa pugliese, quindi in questo siamo riusciti un po' a invertire la clessidra e quindi far sì che il festival e le location diventano sia un attrattore per il pubblico ma anche per gli artisti, e poi una scena internazionale che ci contraddistingue, perché normalmente non è facile portare tour di artisti internazionali al di sotto di Roma, ma quindi in questo abbiamo cercato di rafforzare questo punto di debolezza del nostro territorio, avendo diciamo un cast internazionale incredibile, o permettendoci addirittura il 24 luglio di fare un concerto a Bari con gli Scancanensi e in parallelo a Ostuni c'è John Legend che suona.
0: È vero, sì. Esatto, c'è un concomitanza internazionale, però sono due comunque pubblici probabilmente diversi, e quindi due modi diversi, no, di interpretare la musica nei luoghi stupendi che ci hai detto. E poi vedo il 15 agosto un'interessante matinée di Cosmo, che ormai insomma porta avanti questo progetto interessante della musica alla mattina a Ferragosto.
1: Non ci facciamo mancare niente, quindi anche il matinée a Ferragosto, che con lo spettacolo di Cosmo che partirà alle 6 di mattina e andrà avanti per tutta la mattina. La notte prima noi abbiamo Subsonica e The Orb allo Corotondo, per cui
0: non si va a dormire.
1: Credo di no. Quindi in questo magari invitiamo tutto il pubblico che ha voglia di fare questa maratona musicale, questo doppio incrocio nella notte di Ferragosto, per poter fare le attività. Lì la location è un parco archeologico sempre ad Ostuni, quindi un altro luogo particolare sotto le colline.
0: La grande musica in luoghi meravigliosi, la Puglia poi insomma una terra che d'estate è piena di cose belle, di atmosfere incredibile, di cibo meraviglioso e di gente fantastica, appunto come tutti gli amici pugliesi. E senti Vincenzo, io chiedo sempre così in conclusione delle nostre chiacchierate, lo so che è come chiedere a un papà quale figlio preferisce, ma c'è un appuntamento che proprio non vedi l'ora di vedere, tu che insomma organizzi tutto l'anno il festival, però che ti godrai e cercherai di goderti al massimo?
1: Credo che il concerto di David Byrne sarà lo spettacolo più incredibile. Poi sicuramente John Legend sarà una scena, una scenografia impressionante, il suo pianoforte suonerà in una maniera incredibile in quella vallata, per cui sicuramente questi sono i due spettacoli particolari. La notte di San Lorenzo ci sarà il doppio show di Fulminacci e Daniele Silvestri, e secondo me anche quello sarà pieno di sorprese
0: con le stelle,
1: quindi non ne ho scelto uno perché in realtà credo che li farò tutti.
0: Sì, mi sa di sì. Beh, ovviamente ti tocca, però sarà sicuramente bellissimo vedersi tutta questa scorpacciata di musica tutta l'estate. Chiaramente ci sono tante altre cose che non abbiamo nominato, davvero è una lineup pazzesca, andatevi a vedere il sito appunto locusfestival.it, dove potrete chiaramente vedere tutto, acquistare i biglietti eccetera eccetera, quindi gli appuntamenti sono tanti. Vi ricordiamo, si parte domani, se già siete in viaggio verso la Puglia beati voi, a vedere i Nick, a Pamolfetta e poi come vi abbiamo detto tutti gli altri appuntamenti. Vincenzo, grazie mille ovviamente della tua presentazione e ovviamente

0: anche Johnny Marr al Locust Festival. Già. Grazie mille per averci parlato al direttore artistico di Locust Festival. Andate in Puglia, divertitevi, mangiate, andate a vedere tutti questi concerti uno dopo l'altro.
1: Catenatevi con Johnny Marr.
0: Bellissimi. Tra l'altro gli Smith che festeggiano un compleanno anche loro importante.
1: Esatto, il 16 giugno in realtà, era ieri, nel 1986 usciva proprio quest'album qui, The Queen Is Dead, da cui abbiamo ascoltato una delle più memorabili, Big Mouth Strikes Again.
0: E lo dedichiamo a Luana che ci ha scritto, grande fan degli Smiths. Adesso ascoltiamo invece una chiacchierata proprio ieri, fresca fresca, ieri alla Triennale Giardini di Miró con Tommaso Toma, che salutiamo, hanno presentato questo loro lavoro dal vivo, il loro ultimo concerto, e quindi un'occasione davvero unica e speciale di incontrare loro, Yuccca Reverberi e Corrado Nuccini, e ascoltare tra l'altro due estratti in anteprima, perché il disco esce il 19 e quindi tra un paio di giorni. Si chiama Quasi Casa, un disco dal vivo tutto strumentale dei Giardini di Miró, storica band dell'indie italiano dal 2001, che abbiamo seguito in tutti questi anni, che appunto ha annunciato una pausa, diciamo così, ce lo diranno loro stessi. Yuccca Reverberi, Corrado Nuccini, Giardini di Miró, e questa è Different Times.

0: Giardini di Miro, Jucare Verberi, Corrado Nuccini, buongiorno, buonasera.
1: Ciao.
2: Buonasera, buongiorno.
0: Buonasera, buongiorno. È un'occasione speciale, più che mai anche vedervi uniti è una rarità, però grazie di essere qui con me oggi per parlare di un vinile che sta uscendo proprio in questi giorni, Quasi Casa. È un percorso tortuoso che vi porta fino qua, fino alla Triennale oggi, è molto molto interessante, ma vorrei che me lo raccontaste voi. Partiamo da Cavriago, dove è stato registrato questo disco, e poi tutto quello che è successo dopo per finalmente vedere la pubblicazione tra pochi giorni.
3: È una storia piuttosto particolare, perché tecnicamente è l'ultimo concerto che è stato fatto da Giardini di Miro, ed è stato fatto nel luogo dove abbiamo incominciato a suonare, che corrisponde anche nel paese, che è un paese vicino a Reggio Emilia, si chiama appunto Cavriago, dove Jucca c'è nato e cresciuto, io ci sono cresciuto, mi ci sono trasferito quando ero bimbo ragazzo, e all'interno della storia con questo paese, con questo, soprattutto questo centro giovanile che nel tempo ha cambiato nome, Calamita, Kessel oggi, siamo cresciuti come band, abbiamo fatto le prove, ma non avevamo mai voluto suonare. Quella sera lì, presi anche da grandi debiti economici ed altre motivazioni, avevamo deciso che avremmo fatto questo concerto, ed è coinciso anche con la nostra ultima esibizione dal vivo. Tutto questo quando abbiamo ritrovato l'incisione della serata, insieme a una certa energia ed entusiasmo che Johannes, dall'etichetta tedesca che ci ha seguito negli anni passati, ha ritrovato per la discografia, ci ha proposto questa enorme occasione, opportunità soprattutto per lui, di fare un doppio live, un live di due facciate in un'epoca in cui, hai capito, funziona molto su Netflix, volevo dire su Spotify, ma non ho,
0: anche su Netflix.
3: Si potrebbe anche andare su Netflix. E quindi in tutto questo formato così digitale, così perfetto per le piattaforme, abbiamo pensato di far uscire questo nostro disco.
0: Un live che racchiude appunto il vostro ultimo concerto, però non sapevate
1: No. Che
0: sarebbe stato il vostro ultimo concerto, vero?
1: No, altrimenti non l'avremmo mai fatto, cioè nel senso che non avremmo mai fatto l'ultimo concerto, a parte le cavolate, no, non lo sapevamo. Il gruppo in realtà è rimasto in attività in un qualche modo ancora per un po' di tempo, perché abbiamo provato a fare materiale nuovo e registrato, cioè in realtà c'è questo pezzo registrato molto lungo che anche ha delle cose belle, ma poi, come dire, è finita la magia, l'entusiasmo, siamo diventati un po' troppo grandi, non solo grandi, troppo grandi, e quindi anche gli impegni della vita e tutto quanto ci hanno portato a mettere un fermo alla band. Sciolta, non sciolta, come dire, non c'è mai nulla, no, di eterno, a parte la morte, quindi lasciamo perdere quella parte lì, e chissà sul futuro. Oggi c'è questa insomma registrazione di quest'ultimo concerto, ed è insomma una testimonianza sicuramente di un momento importante, perché quando un gruppo fa l'ultimo concerto è sicuramente è importante. Secondo me è anche bene che noi insomma non sapessimo che quello era l'ultimo concerto, non ci siamo lasciati con tristezza, devo dire. L'altra cosa importante, secondo me, che è giusto dire anche, che non ci siamo lasciati perché abbiamo avuto conflitti tra di noi. Semplicemente un gruppo di musicisti e di amici che si sono guardati e hanno detto: forse è giusto il momento di fermarci un attimo e guarderemo più avanti. L'altra cosa bella di questo live qua probabilmente è che è una registrazione fatta da un fan, quindi che è venuto più volte ai nostri concerti, vederci, ha registrato più concerti, e anche questa è una cosa bella, perché, come dire, no? Un gruppo non vive soltanto della musica che fa da parte dei componenti che ne fanno parte, ma anche delle persone che l'ascoltano. Senza fan un gruppo non esiste. Sono gli amici che suonano in cantina, ma non è la stessa cosa.
0: Beh, insomma, in più di 20 anni di fan ne avete avuti tantissimi, sia dalla prima ora. Anche noi di Radio Popolare abbiamo in qualche modo partecipato e abbiamo assistito a questa vostra avventura musicale, che è partita appunto molti anni fa sempre a Cavriago, e quindi un po', no, un segno molto bello anche, no, che questo, dopo tanti anni, questo concerto sia venuto proprio lì. Tutta questa parte vostra emiliano-romagnola negli anni ve la state portata avanti, ma siete andati anche oltre, siete andati fuori in tutta Italia, siete andati all'estero. Ovviamente questo è un disco certamente che ha la parte anche strumentale, no? Che è una parte molto importante del vostro percorso musicale, ma anche tanti amici che avete trovato e accolto nel corso degli anni. Io adesso volevo chiedervi a ognuno di voi, in qualche modo, un momento anche che vi ricorda anche divertente, che vi ricorda la vostra esperienza di questi 20 anni e che in qualche modo ha a che fare con quest'ultimo disco. So che è difficile magari pensare a un ricordo in particolare, ma che è legato magari a Cavriago, ai vostri primi tempi, oppure a tutto quello che è accaduto poi nel mezzo. Avete qualcosa che vi...
1: A Cavriago abbiamo avuto, come dire, la più grossa celebrazione dell'essere profeti in patria. Questo raccontava Corrado l'altra volta, quindi oggi la racconto io. Una sera la band era iniziata da un po' di tempo, iniziavamo a girare così, eravamo con un altro amico comune, eravamo io e lui un altro amico, stavamo passeggiando per le strade di Cavriago di notte, sta raccontando qualcosa. Passa una macchina con un gruppo di ragazzi, ci dice: oh, ma voi siete Giardini Mirossi? Sì, ah, ciao, vanno. Dopo 2 minuti ritornano, ci fanno un gavettone di quelli incredibili. Quindi insomma siamo partiti con grandissimo slancio. Questo direi che è abbastanza divertente,
0: sì,
1: come cosa.
0: Legata a Cavriago.
1: Sì, noi non è che ci eravamo proprio divertiti tantissimo, però però bene, sì.
0: Loro sì.
3: Ma un po' di più, ma forse stavano cercando i giù di cerca. Hanno trovato noi, hanno detto.
0: Cioè, questo sempre, questo, diciamo, come il campanilismo, voi e Giulio Zercat, questo finto scontro che poi non c'è mai stato. C'è
3: noi,
0: stato.
3: Noi, poi.
0: Poi Giulio Zercat.
3: Poi. Se lo c'hai in mente qualcuno, poi sì, Giulio Zercat.
0: Beh, insomma, sicuramente questo legato a Cavriago, invece legato a luoghi altri, non lo so, i vostri tour, leggendari tour in Germania.
3: A parte che ricostruendo un po', preparando anche i ricordi, le emozioni e le cose che volevamo condividere in queste giornate, io sono andato a ripescare vecchi hard disk, ho girato un po' di foto, di cose, di situazioni. Quello che è un po' l'impressione è che il tema Giardini di Miró, per noi, per come l'abbiamo vissuto, è sempre stata per 25 anni la stessa situazione, la stessa canzone, le stesse dinamiche, lo stesso motore che attivava e che ci spegneva, nel senso che è sempre stato un gruppo con delle dinamiche che sono state sempre molto quelle, dietro è una band che si prende molto molto poco sul serio, abbiamo sempre fatto infinite supercazzole di ogni situazione, di una, quasi al limite della crudeltà e di ogni forma di
1: bullismo
3: e di disagio. Sul palco abbiamo portato un aspetto forse più diverso, che era la sintesi di tante cose, di sicuro non è questa cosa qua. E quindi voi, i luoghi, mi sembra, al netto di questa quasi casa, che per Juk è casa poi davvero, per me è stata per tanto tempo, ci avete ancora la mia famiglia, una parte importante di relazioni, a Bologna è un luogo fondamentale. Tutto quel periodo di formazione, il Link, il Covo, il TPO, il Locomotive dopo, Roma, il Circolo degli Artisti, un posto dove abbiamo suonato tantissime volte. Per le prime volte veniva un sacco di gente che noi non ci aspettavamo, non capivamo. Poi c'è stata l'estero, sicuramente Berlino per noi è stato una roba, cioè, un po' come arrivare nella serata finale di Sanremo, in corrispettivo, per noi era raggiungere quel tipo di traguardo lì. Altre cose particolari, direi quello, questi buchi.
0: E quella serata lì, invece, del concerto, cosa vi ricordate? A parte avete questo documento incredibile, cosa vi ricordate di quella serata in particolare?
3: Io che giocava Inter-Juve
0: e che ha vinto?
3: E ha vinto la Juve, ecco. Quindi è abbastanza memorabile. E io che sicuramente rimpara, perché era convinto che non venisse nessuno, perché
1: ci hanno fatto un gavettone 25 anni prima, legavo quello, la mia paura era quella.
3: Tutti i nostri concetti, dal primo all'ultimo, sia quando eravamo diciamo un po' più up, che un po' più down, siamo sempre stati convinti che, ma anche stasera siamo convinti che non ci sarà nessuno. Questo è sempre stato una
0: leitmotiv.
2: Sì, diciamo che non ci abbiamo mai creduto tantissimo, questo forse non ci ha aiutato sempre.
0: Beh, interessante, perché invece è interessante la prospettiva che avete voi dall'interno, perché dall'esterno, beh, dici Giardini di Miró e dici comunque una parte fondamentale dell'indie italiano. È molto sempre interessante vedere come la band sia quella meno lucida in questo senso, no?
3: Sai, quelle prospettive poi è un attimo che cambia la punteggiatura, e quindi no, anche certo. Il gruppo più importante, tra i più importanti dell'indie, poi un attimo che finisce.
2: Come ci aveva detto qualcuno una volta, rischiate, siete in quella fase in cui bisogna ancora capire se sarete un gruppo di culto o i soliti stronzi. Quello
3: e siamo diventati un gruppo stronzi. Di culto,
0: di culto per i soliti stronzi.
2: Tocca citare sta frase, però è vero, davvero un attimo il confine è molto sottile, quindi però va bene, insomma, credo il nostro percorso è stato un percorso importante, bello, ci siamo divertiti fin troppo, e fin troppo no, mai, però è andata molto, bene rispetto alle aspettative che avevamo, che abbiamo sempre avuto, che erano basse. Sono stati periodi sicuramente buoni, il problema è gestire la longevità di un gruppo, che non è sempre facile, e noi fortunatamente ci siamo trovati a doverla gestire, la longevità del gruppo, non capita a tutti, noi siamo riusciti a farlo, e poi insomma vediamo il futuro, no? Non è ancora scritto, diceva qualcuno, no?
3: Quindi... su questo mi piacerebbe, cioè i Giardini in questo momento sono un gruppo non in attività, e su questo non c'è dubbi, non ci abbiamo progetti, e recriminiamo secondo me anche spazio, e c'erano già segnali. Il disco ultimo che abbiamo fatto, che si chiama Del Tutto Illusore, aveva un lato completamente vuoto. Se penso alla carica che avevamo 15 anni prima, non avremmo mai lasciato un lato musicale vuoto, uno spreco totale, ci avremmo messo dentro qualsiasi tipo, e lì l'abbiamo lasciato vuoto. E era un periodo, poi era stato biennio 2021, però quello spazio che incominciava, l'altro, la famiglia, il tempo libero, il fatto che pensi che lo spazio davanti a te è minore di quello che hai dietro di te, c'è tante riflessioni che ci hanno portato secondo me a capire che in quel momento lì non avevamo più lo spazio necessario per mettere la benzina necessaria, che i Giardini Miró avevano detto. Però ecco, su questo non dobbiamo decidere ora, neanche tra 6 mesi, neanche il prossimo anno, però è un gruppo che non si è sciolto perché ci sono stati tipo i Beatles, no? Non c'era Yoko.

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone analogiche, quelle che sono affezionate al frusciare della carta dei libri e dei giornali, quelle che hanno pile di vinili da prima che tornassero di moda, quelle che preferiscono una telefonata o un messaggino su WhatsApp o a un vocale, quelle che per il compleanno scrivono biglietti di auguri con la stilografica, quelle che scattano fotografie che fanno ancora click. Questo giovedì 18 giugno è tutto per voi. Potete cerchiarlo col pennarello rosso sul calendario appeso in cucina. E vi do anche un'altra notizia. Se non è scaduta, potete anche tenere la carta d'identità cartacea oltre il 3 di agosto finché è valida. Poi vi tocca quella elettronica.
1: Sì, ma non andate all'estero.
0: Esatto,
1: perché
0: non è valida per l'espatria.
1: Perché analogico sì, ma...
0: fino a un certo punto. Buongiorno analogico Iampaglia.
1: Ma buongiorno, ma perché no? Ma io posso anche essere analogico, sai?
0: Ma sì, tu puoi essere tutto.
1: Ma in fondo senti, con tutta questa carta.
0: Con tutta questa carta.
1: Che tutte le mattine ci tocca sfogliare con l'odore di piombo, con quelle cose un po' così.
0: In effetti queste mani sempre sporche di nero. Non ci faranno male a un certo punto. Vabbè, non ce lo domandiamo. Che giornata abbiamo oggi dalle prime pagine dei quotidiani? Qual è la prima impressione?
1: Abbiamo una definizione, come dire, abbastanza antica di Occidente. L'Occidente è colui che si ritrova per fare una guerra, fondamentalmente.
0: Ah, questo. E questo vuol dire
1: grandi
0: Occidente.
1: Palazzi sfarzosi, dei signori prevalentemente maschi, con qualche signora che si dà anche dei toni maschili anche lei, che fanno dei commenti sui grandi palazzi, il quel che mangiano e quanta guerra faranno. Così, abbiamo trovato una definizione d'Occidente.
0: Un po' disperante, eh?
1: Sì, poi ci sono anche altre cose, per carità.
0: Un po' spengleriana,
1: ma non
0: tramonto,
1: tanto, però se vuoi possiamo raccontarti la protesta dei fenicotteri.
0: Ah, quella in Albania.
1: Sì, e poi Manchester by the Sea anche. Si vota a Manchester,
0: Manchester.
1: Sembra che il destino della politica inglese in questo momento passi lì.
0: Da Manchester?
1: Sì, infatti dopo mi consigli un brano. Quando andiamo adesso fuori onda mi consigli il brano più Manchester che puoi immaginare.
0: Mancuniano è l'aggettivo.
1: Veramente?
0: Sì, Mancunians sono gli abitanti di Manchester.
1: Ma bello, ma grazie, ho già imparato un'altra cosa. Allora sai cosa ti dico?
0: Cosa mi dici? Oh, che bello. Andiamo a Bollywood.
1: È una canzone dedicata ai cantanti in playback del cinema indiano. Non l'avrei mai detto. Gente che ha cantato 12.000 canzoni. Cioè, roba seria.
0: Seria.

0: Sono i corner shop, il negozio dell'angolo?
1: Sì, i ragazzi del negozio all'angolo. Allora, iniziamo con una citazione piccolina che però mi sembrava abbastanza importante, perché è una cosa di cui non parliamo spesso. La prendo dal Manifesto e ci arriva da Maria Teresa Carbone e si parla di letteratura per ragazzi. Allievo di David Foster Wallace al Pomona College, dove poi si è laureato, Mac Barnett è diventato relativamente celebre come autore di libri per bambini, con la precisione che quella relativamente non intende sminuire la solida fama dello scrittore, più volte bestsellerista nelle classifiche del New York Times e tradotto in molti paesi, Italia inclusa, ma sottolineare come, tranne eccezioni rarissime, il campo della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza rappresenti un territorio a sé, inesplorato dalla critica e ignorato dalla stragrande maggioranza dei lettori adulti. Forse è per questo che Barnett, attualmente ambasciatore della letteratura per ragazzi negli Stati Uniti, ha deciso di rivendicare l'importanza del suo mestiere in un saggio per grandi, Make Believe on Telling Stories to Children, nel quale nota, tra l'altro, che i bambini sono il pubblico più intelligente, coraggioso e onesto che uno scrittore possa sperare di avere. Qui lo scrittore invita gli adulti ad affrontare la letteratura per l'infanzia non solo come una forma d'arte degna di studio e di critica approfondita, ma come un varco verso la vita dei bambini. Una frase di Make Believe ha però fatto scandalo, ricalcando una vecchia citazione dello scrittore di fantascienza Theodore Sturgeon, che sottolineava come la stragrande maggioranza delle opere di qualsiasi genere letterario sia mediocre. Barnett ha scritto, senza tanti giri di parole, che il 94,7% dei libri per bambini è robaccia. Apriti cielo. Jessica Winter, che su New Yorker tiene una rubrica dedicata alla famiglia e alla scuola, riferisce che diversi autori e bibliotecari, indignati per il disprezzo che Barnett avrebbe riversato proprio sul campo che ufficialmente dovrebbe sostenere, hanno firmato una petizione di reclamo alla Library of Congress e all'organizzazione no profit Every Child a Reader, i due enti che nominano gli ambasciatori della letteratura per l'infanzia. Inutilmente lo scrittore si è scusato, la polemica non è rientrata, anche perché in altre parti del suo saggio Barnett non si trattiene dall'affermare che c'è una sovrabbondanza di brutti libri per ragazzi, che in molti lo stile è dilettantesco, o sono dilettantesche le illustrazioni, o tutte e due le cose insieme, e che i libri sono insipidi e noiosi, e sono tanti. Winter, la giornalista che tiene la rubrica su New Yorker, dal canto suo non attacca Barner di petto e anzi confessa nostalgia per i tempi in cui le riviste dedicavano ai libri per ragazzi rispetto e attenzione critica. Ma la sua tesi va in direzione opposta. I piccoli lettori, scrive, hanno diritto di leggere ciò che li appassiona, anche un manuale tecnico, anche un fumetto scadentissimo, e il vero nodo è la scarsità di adulti capaci di accompagnarli nelle loro scelte, in primis i bibliotecari scolastici, una figura in costante ritirata negli Stati Uniti. Tra il 2010 e il 2023 i bibliotecari a tempo pieno negli USA infatti sono calati di circa un quarto. Non osiamo pensare cosa direbbe la giornalista sapendo che da noi, nonostante ci siano a parole un sostegno bipartisan per la valorizzazione delle biblioteche nelle scuole, ad oggi la figura istituzionale del bibliotecario scolastico non esiste. E queste erano riflessioni sulla letteratura per ragazzi, presa dal Manifesto, Maria Teresa Carbone. E secondo me, dico giusto la mia, è importantissimo che ci siano dei libri scritti bene per l'infanzia, perché sono quelli che ti ricorderai per sempre.
0: No, è fondamentale che siano creativi, che siano liberi, che parlino di tutto, che non abbiano censure, cioè secondo me è strafondamentale.
1: E poi questa cosa del bibliotecario è importantissima.
0: No, i bibliotecari sono un pezzo, come dire, colonna portante del patrimonio identitario, culturale, penso che forse non lo diciamo mai abbastanza.
1: Io credo così di come essere l'italiano, quello che sono, grazie ai bibliotecari.
0: Ma vogliamo ricordarlo, l'italiano?
1: In che senso?
0: E non so oggi che cosa succede. Le tracce.
1: La maturità.
0: C'è la matura.
1: 527.000 studenti fanno il tema questa mattina.
0: E io sono qui che aspetto le tracce.
1: Alle 8:30.
0: Io le voglio leggere. Guarda, farei un bel dibattito su questo.
1: Chissà se esce D'Annunzio.
0: Sarebbe divertente.
1: Tutti gli anni si dice: attenzione che esce D'Annunzio.
0: Beh, tra Buttafuoco e Giuli potrebbe anche uscire D'Annunzio.
1: È vero, potrebbe anche uscire D'Annunzio.
0: È un momento d'annunziano. Vabbè, dai, 1, 2, 3, 4.
1: Vai.
0: Si chiama così, 1, 2, 3, 4.

0: Questa era la voce di Feast.
1: Eh sì, bella, interessante. Con quel, che cos'è? Un banjo, quelle chitarrine?
0: Forse
1: un ukulele.
0: Forse un ukulele, sì, va molto di moda, va molto di moda. Oggi su...
1: La ragazza con l'ukulele, potremmo fare una canzone.
0: Credo che
1: tu,
0: no.
1: Ragazza con l'ukulele.
0: Dici?
1: Se la canti tu potrebbe essere interessante.
0: A proposito di cantare, ricordate, così ogni tanto lo buttiamo lì, 23 giugno, venite,
1: brava,
0: a cantare,
1: brava.
0: Venite a cantare con noi e col coro di Presto Presto.
1: Quanti siamo?
0: Siamo
1: un'ottantina?
0: Di iscritti sì, poi secondo me ce ne sono un po' così
1: che vengono senza però se ce lo dite, noi portiamo, siccome dobbiamo fare 107.6, dobbiamo portare anche 6 bambini o 6 cani, insomma, 6 non adulti.
0: Bambini o cani?
1: Ma sì, dai, è una cosa goliardica.
0: Cioè, quelli piccolini.
1: Adesso non voglio dire, l'hanno proposta, cioè, è una cosa divertente, no? Quindi
0: sì.
1: I 6 dobbiamo decidere cosa sono 6, 6 qualcosa, 6 più 107 e 6.
0: Vediamo se come ci organizziamo. Comunque, se avete intenzione
1: di mazzi di fiori, non lo so, 6 angurie.
0: Di partecipare, ditecelo, scrivetecelo, magari a prestopresto@radiopopolare.it, così abbiamo un rapporto diretto. Oggi su tutti i quotidiani si parla dello storico Carlo Ginzburg, che è morto ieri. Leggo il titolo dal Manifesto, la pagina della cultura: puntando lo sguardo sui vinti e il sottotraccia delle microstorie, oppure riconoscere il mondo in un frammento perché l'altro ci inquieta e ci riguarda. Oppure su Repubblica: addio a Ginzburg, la microstoria come virtù civile. Quello che volevo leggervi è il ricordo di Marco Belpoliti, Tra i vermi e il sabba, dalla parte degli eretici. Un mugnaio, non un re o un imperatore. Quando nel 1976 comparve da Einaudi Il formaggio e i vermi, fu per tanti una rivelazione. Domenico Scardella, detto Menocchio, condannato a morte dall'Inquisizione, era il protagonista con la sua visione eterodossa e per questo eretica del mondo e della sua meravigliosa e caotica creazione. Carlo Ginzburg aveva già pubblicato un altro libro sulle vicende eretiche scovate negli archivi del Friuli, I Benandanti, del 1966, storie di contadini vissuti tra il 500 e il 600. Menichino, un bovaro di Latisana, aveva raccontato di volare con altri armati di mazze di finocchio contro gli stregoni nemici per salvare l'abbondanza dei loro raccolti. Ginzburg aveva deciso di diventare uno storico nel 1959 a Pisa, mentre studiava alla Normale. L'impulso a occuparsi dei processi di stregoneria nasceva da un retroterra di letture. I quaderni dal carcere di Gramsci, il libro di Carlo Levi Cristo si è fermato a Eboli, le ricerche del mondo magico di Ernesto De Martino, tutte opere nate e pubblicate in seno a Einaudi. Anni dopo, Paolo Fossati, storico dell'arte, aveva detto a Carlo che era ovvio che lui, ebreo, si sarebbe dedicato allo studio degli eretici. Un'ovvietà che lo lasciò sbalordito, ma che lo mise di colpo in contatto con il sé bambino, durante la guerra, quando si era nascosto con i fratelli e la madre Natalia, mentre nel 1944 i tedeschi compivano i loro rastrellamenti e il padre Leone moriva nelle carceri dei nazisti. Quando Menocchio capitò tra le mani di tanti lettori, fu evidente che nel milieu del suo autore c'era anche la letteratura. Romanzi, libri di narrativa e la lettura di Proust, tradotto dalla madre, come ha raccontato nel suo ultimo libro, Il vincolo della vergogna, uscito per Adelphi. Negli anni 70 del XX secolo la storiografia in Europa virava verso un altro tipo di ricerche, lasciando alle proprie spalle le classi popolari, ora affidate, scriveva un noto studioso, alle mani dei collezionisti. Ginzburg, senza ricorrere al populismo, ha fatto molto di più che resuscitare il passato. Lo ha fatto parlare con due voci, quella dei contadini e dei subalterni e quella degli inquisitori, poiché è nelle carte dei processi che ha ascoltato quelle storie, una documentazione definita da lui stesso asimmetrica, dove si legge lo scontro evidente tra due culture, dei vinti e dei vincitori. Negli anni seguenti si è poi interrogato sui metodi utilizzati dagli storici, cercando di capire quale valore attribuire a quei documenti che emergevano dagli archivi dell'Inquisizione. Uno dei suoi libri più discussi, ma anche ricco di intuizioni, scoperte e visioni, è Storia notturna, una decifrazione del sabba, uscito da Einaudi nel 1989, nato da una domanda che Ginzburg si era posto. Esiste o no la natura umana. Un quesito che è oggi di grande attualità davanti ai cambiamenti che il mondo digitale e l'intelligenza artificiale impongono alla vita di miliardi di persone. La cosa che gli stava più a cuore è quella di rivendicare una identità multipla, secondo una definizione data da Calvino. L'identità è dunque un fascio di linee divergenti che trovano nell'individuo il punto di intersezione. Il tema dell'identità è oggi di grande attualità, al centro del credo politico dei populismi e dei sovranismi contemporanei, una questione decisiva che Ginsburg ci lascia in eredità insieme ai suoi molteplici e magnifici libri. E questo era Marco Belpoliti, oggi su Repubblica.
1: Io non ho un brano per Ginsburg perché dovrei andare a pescare dentro la cultura classica, dentro musica, non lo so.
0: Medievale.
1: Medievale hai ragione, però lì è addirittura troppo. Forse sai che cosa? Avevamo fatto tanto tempo fa un podcast che si chiama Il Convoglio, che è un racconto
0: libro
1: di Charlotte Delbault sulla deportazione delle donne, delle politiche francesi, poi la detenzione ad Auschwitz, la deportazione eccetera, e dentro c'era questo brano che si chiama, che è un tango di Erwin Schulhoff, che è stato un compositore di origine ceca, diciamo dei Sudeti per capirci, che è stato deportato anche lui e ammazzato, suonato da Margarete Babinski. Dai, vediamo se vi piace, cambiamo musica, andiamo per un momento nel classico, vediamo un po'.

0: stata un'ottima scelta, Claudio, questo pezzo. Molto
1: ogni
0: bello.
1: Tanto bisogna
0: variare. È una variazione, non Goldberg, ma una variazione Ian Paglia.
1: Sì, poi è un tango, ma sembrano quelle musiche, come si chiamano, le cose ungheresi, no?
0: Sì, è vero, ha un tono, un anche dell'est.
1: Non so, ci vorrebbe le persone più colte di me per dirlo, però io vado orecchio.
0: Il regno dei vivi e dei morti a Napoli, di questo che parliamo adesso, è un articolo su Domani di Annalisa Izzo e dice così: costruire luoghi per la gente è fare politica, costruire spazi dove le persone possano incontrarsi e stare insieme è rendere possibile la democrazia. Queste sono le parole dell'architetto Renzo Piano. E quello al cimitero delle Fontanelle è stato un bellissimo progetto, una delle piccole ma indispensabili perle che stiamo realizzando in tante periferie dell'esistenza. Le periferie hanno bisogno di affetto, dice il senatore a vita, perché il futuro è lì. Il cimitero delle Fontanelle, una cava di tufo dentro la quale vennero deposti i morti di peste del 1656, nel 1872 diventa un immenso ossario, dopo che le donne del quartiere Sanità mettono in bell'ordine crani e femori per restituire dignità a quei poveri resti. Un gesto di cura, dal quale nasce il culto delle anime pezzentelle, relazione di mutuo soccorso in cui il vivo si rivolgeva alla Capuzzella, un teschio anonimo di cui si prendeva cura, omaggiandolo, coltivando un rapporto fatto di parole e di speranze, la richiesta di una grazia in cambio di preghiere. Nel 1969 il tribunale ecclesiastico lo chiude, sottraendo così al bene comune un luogo altamente simbolico per la città. Anni di abbandono fino allo scorso 18 aprile, quando un corteo, insieme alle autorità cittadine ed ecclesiastiche, ha attraversato il rione Sanità e restituito il cimitero alla città. Il verbo rammendare è un bel verbo e parla di un gesto che riporta in vita. Si rammenda la biancheria lisa, si rammenda o si ricuce un rapporto, una ferita o pezzi di memoria. Nel 2014, quando è diventato senatore a vita, Renzo Piano ha avviato un programma di rammendo delle periferie, il G124, devolvendo il suo stipendio di parlamentare a progetti rivolti a ricucire lembi di periferia al tessuto della città. Nel 2022 quattro allievi del Dipartimento di Architettura della Federico II di Napoli gli propongono un intervento di valorizzazione della degradata area antistante la Chiesa delle Fontanelle e l'accesso al cimitero. Renzo Piano finanzia la proposta stipendiando i quattro giovani colleghi e accompagnandoli in un lavoro durato 2 anni. Il rione Sanità, nel pieno centro di Napoli, è rimasto per decenni isolato dalla vita cittadina e abbandonato a degrado e criminalità. Dal 2006, con la nascita della cooperativa La Paranza, nel quartiere è iniziato un cammino di autosviluppo che ha coinvolto decine di giovani. Le catacombe di San Gaudioso, quelle di San Gennaro, le chiese riaperte, lo sviluppo di programmi formativi in un quartiere segnato da una cronica dispersione scolastica, il coinvolgimento di artisti come Iago, Tono Cruz, Mono Gonzales, i fratelli Scuotto, un processo innescato dal lavoro di sensibilizzazione alla ricchezza fragile del territorio, un cambiamento così partecipato e lungimirante da fare parlare di modello sanità. Nel 2023 la Paranza ha vinto il bando per la gestione del cimitero. A ispirare il progetto i principi della Convenzione di Faro, il trattato del Consiglio d'Europa, che identifica l'impegno per la tutela dell'eredità culturale non con la mera conservazione materiale, ma con la partecipazione attiva delle comunità. L'adeguamento del cimitero è stato finanziato dal Comune di Napoli, che ne è proprietario. Il bene comune, che la Paranza e le altre imprese sociali del quartiere, i cui utili sono investiti in nuovi posti di lavoro, stanno provando a restituire alla gente, è anche la dignità economica, prima condizione di emancipazione dalla criminalità. Oggi sono 70 le persone impiegate dalla cooperativa, 11 alle Fontanelle. Se il recupero dei monumenti abbandonati è stato possibile grazie al mecenatismo privato, è la gestione dei beni che crea opportunità di impiego, dall'infopoint alla biglietteria, dalle guide alla pulizia, dal mantenimento alla sicurezza. Un processo, quello testimoniato dalla riapertura delle Fontanelle, che ha comportato naturalmente l'arrivo del turismo di massa, per sua natura antitetico al diritto all'abitare e ai servizi per i residenti, a meno che le amministrazioni cittadine non si dotino degli strumenti normativi e della volontà politica per mettere fine alla miopia della monocultura turistica. Queste sono delle riflessioni sul cimitero delle Fontanelle che, se non avete mai visto, vi straconsiglio, perché è una cosa potentissima, una cava di tufo piena di ossa e di crani, piccoli crani.
1: Quartiere Sanità.
0: Nel quartiere Sanità, sì. Va bene, sono arrivate le 6:29. Tu sei in piena trance da pianoforte.
1: Ma io ti proporrò di ballare un tango.
0: Va bene, adesso lo facciamo. Prima però passiamo la linea ad Alessandro Principe e Omar Caniello per la prima edizione del giornale radio. Ne torniamo tra poco con il meteo.
1: Con il tango.
0: E un caschetto.

0: quanto pesa la bolletta?
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
0: Ma è leggerissima!
1: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. L'accordo tra Iran e Stati Uniti è stato firmato ed è in vigore. Nella notte è arrivata l'ufficialità all'intesa, confermata sia da Teheran sia da Donald Trump, che ha firmato il memorandum durante la cena con il presidente francese Macron a Versailles, la conclusione del G7. Ci sarà comunque una cerimonia domani in Svizzera. Allora vediamo quali sono i punti principali dell'intesa. In studio con me Alessandro Principe. Alessandro.
4: Il conflitto si ferma per 60 giorni, durante i quali le due parti negozieranno i dettagli dell'intesa. La tregua si estende anche al Libano, condizione chiesta e ottenuta dagli iraniani. Lo stretto di Hormuz riapre, ma l'Iran ha ribadito la sua intenzione di applicare tariffe alle navi che transitano nello stretto dopo questi 60 giorni senza pedaggio. Dunque, dopo i 60 giorni, Teheran definirà con gli alleati dell'area la gestione e i servizi marittimi per il passaggio. Il nucleare, è scritto che Teheran non svilupperà armi nucleari, ma cosa succede all'uranio già arricchito non è ancora stabilito. Sarà oggetto di negoziati, per ora dunque resta nelle mani degli iraniani. Tutte le eventuali garanzie rimangono dunque in sospeso. Le parti economiche. Gli Stati Uniti si impegnano a mettere sul tavolo 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, un fondo che verrà coordinato insieme ai partner della regione. Le sanzioni. Il testo impegna gli Stati Uniti a revocare tutte le sanzioni secondo un calendario che andrà poi inserito nell'accordo finale, e anche i fondi iraniani congelati all'estero verranno sbloccati. Non solo, ma le sanzioni sul petrolio vengono cancellate da subito, comprese le licenze su banche e assicurazioni. Questi punti economici sono molto importanti per l'Iran: il fondo per la ricostruzione, le sanzioni, i beni congelati. Teheran incassa il risultato. Questi punti principali, che come detto andranno dettagliati nei prossimi 60 giorni, è tutto da dimostrare poi che basteranno questi 2 mesi, e rimane l'incognita di cosa succede se non ci sarà l'intesa definitiva.
3: Grazie ad Alessandro Principe. La cena di Macron e Trump ha chiuso il G7 di Evian, dominato dalla questione iraniana. L'intesa con Teheran ottiene quindi anche l'appoggio dei partner occidentali. Europa e Stati Uniti sono di nuovo uniti, ha detto Macron. Tutti i leader, compreso lo stesso Trump, hanno sottolineato un riavvicinamento con Washington che si allargherebbe anche alla questione ucraina. Trump ha detto che Mosca dovrebbe fare un accordo e ha minacciato di reintrodurre alcune sanzioni sul petrolio russo. Nei colloqui del G7 l'Ucraina è stata sul tavolo insieme all'Iran. Da una parte è arrivato l'appoggio europeo all'intesa con Teheran, dall'altra Trump si è impegnato a sostenere Kiev, sottoscrivendo nel comunicato finale l'incrollabile impegno al fianco di Kiev e l'urgenza ad accelerare la consegna di nuovi sistemi di difesa aerea. Oggi comincia una 2 giorni a Bruxelles di Consiglio europeo proprio sull'Ucraina, e nella notte l'Ucraina è stata colpita da un attacco missilistico russo. Poco dopo mezzanotte le sirene d'allarme hanno suonato a Kiev, dove sono state segnalate diverse esplosioni. I cittadini sono scesi in strada e si sono diretti di corsa nei rifugi. Al di fuori della capitale sono state segnalate diverse esplosioni anche nelle città di Sumy e Poltava. L'entità completa dei danni causata dall'attacco non è ancora chiara. Kiev ha risposto con un massiccio lancio di droni che sono arrivati fino a Mosca. L'attacco, secondo fonti ucraine, avrebbe colpito la raffineria di petrolio della capitale russa per la seconda volta in 3 giorni, provocando un grave incendio nell'impianto. E prima di chiudere il giornale radio, lo sport con i mondiali di calcio maschile, i risultati della serata e della notte: Inghilterra-Croazia 4-2, il Ghana ha battuto Panama 1-0, la Colombia ha vinto 3-1 contro l'Uzbekistan. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7.00.
2: Popolare Network.

0: Ed eccoci al momento della mattinata in cui noi contattiamo i meteorologi del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese per capire che sfumatura sarà oggi quella di quest'afa animalier che ormai ci tiene compagnia tutti i giorni. Buongiorno Paolo Valisa.
1: Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Che cos'è oggi? Una calura pantera, un caldo ghepardo, cosa abbiamo?
1: Non lo so, non saprei usare altri aggettivi.
0: Ma come lei che ci ha introdotto alle nuvole cavolfiore?
1: Esatto. Oggi un pochino di nuvole cavolfiori ne avremo. Sarà una giornata naturalmente innanzitutto soleggiata e molto calda. Le temperature saliranno ancora un pochino rispetto a ieri, le massime comprese tra i 31-32 della fascia prealpina fino a 34, magari anche 35 in pianura, e avremo qualche nuvoletta a cavolfiore. Dagli animali passiamo alla verdura, sui rilievi nel pomeriggio, e debole rischio di un temporale serale che potrebbe verificarsi su Alpi e Prealpi. E questa è l'unica un po' speranza che potrebbe portare una breve frescura appunto sui rilievi, altrove invece veramente comincerà ad aumentare anche l'afa, l'umidità nei bassi strati.
0: Molto bene, e ne prendiamo atto, che non possiamo fare altro che prenderne atto e accendere il ventilatore, direi, a questo punto. Va bene, grazie. Cioè, sono altri aggiornamenti?
1: No, niente di particolare, ecco. Volevo solo dire che appunto purtroppo è una situazione destinata a durare almeno per un'altra settimana, e avremo qualche giornata un po' più temporalesca, qualcuna meno. Domani venerdì sarà un pochino più temporalesca in serata, però probabilmente limitatamente ad Alpi e Prealpi, e poi avremo un fine settimana veramente molto molto caldo. Lascio a voi la scelta dell'animale o della verdura, del vegetale che possa meglio rappresentarlo. So, sabato e domenica cactus forse, non so.
0: Sì, o frittura mista, vediamo un po'. Grazie mille a Paolo Valisa e a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Varese. Buona giornata e grazie per le previsioni.
1: Grazie anche a voi, a risentirci.

0: Block Party.
1: Ah, Banquet, sempre bella, sempre bella. Allora, andiamo un po' all'interno dei quotidiani. Segnaliamo una protesta che ormai è nato da un bel po' di giorni. La piazza dei fenicotteri viene chiamata così, è contro il genero di Donald perché fa scempio dell'Albania. Stiamo parlando di un reportage di Carlo Vulpio sul Corriere della Sera. Anche i fenicotteri rosa nel loro piccolo si incazzano, scrive Carlo Vulpio, perché hanno capito che li sfratteranno con le tartarughe marine, le foche monache e altre 200 specie di volatili dal paradiso di 40.000 ettari che è ancora, forse per poco, la laguna di Viose Narta, la laguna alle porte di Valona, di fronte a un'isoletta, quella di Sazan, 570 ettari, disabitata, una ex base militare. È accaduto che un giorno qui siano arrivati Jared Kushner, appunto il genero di Donald, con Ivanka Trump, si siano innamorati del posto e abbiano deciso, come fanno spesso gli immobiliaristi, di comprarselo. E quindi Jared ha pensato di esaudire il desiderio di Ivanka realizzando in Albania un progetto costosissimo, e mentre Ivanka curava la diplomazia pranzando riservatamente con Edi Rama, il marito Jared, insieme ai suoi soci catarioti, si davano da fare per risolvere problemi e superare divieti di legge. Un colpo di penna come un colpo di spada, avrebbe detto Leonardo Sciascia, e nel 2024 la legge che vietava inderogabilmente è diventata la legge che permette qualunque mente, purché si tratti di investimenti strategici. Lo stupro ambientale di Viose Narta e di Sazan rappresenta la svendita dell'Albania e della sua sovranità nazionale, dicono i manifestanti, non solo a Tirana e a Valona, ma anche nei sit-in che le comunità albanesi residenti in Italia stanno organizzando in diverse grandi città italiane. Ce l'hanno con il governo e con l'opposizione, con il socialista Edi Rama e con il democratico Sali Berisha, ex premier anche lui. Gli slogan dei cortei in cui vengono branditi i ritratti dei due che si baciano sulla bocca gli vogliono entrambi «Ne Burg», «In galera». Lungo il serpentone che l'altro ieri attraversava le vie della capitale dirigendosi verso piazza Skanderbeg, dicevano tutti la stessa cosa: costoro hanno tradito il popolo, mai hanno versato una goccia di sangue per difenderlo. Pochi giorni fa c'è stata un'altra protesta contro l'ennesimo mega progetto speculativo con relativo scempio ambientale per costruire un altro resort di lusso sulle colline di Riol, vicino a Scutari. I manifestanti, espropriati dei loro terreni dalla sera alla mattina, sono insorti e sotto gli occhi dei poliziotti in tenuta antisommossa hanno divelto le recinzioni di filo spinato che erano già state installate per delimitare l'area da edificare. Quindi grandi proteste, ma insomma tentativi di esproprio su vari fronti in Albania.
0: Sì, e andiamo invece a Ashton in Makerfield, nella grande Manchester, circoscrizione del nord-ovest, operaio inglese, 77.000 elettori che oggi decidono di fatto se il primo ministro Keir Starmer rimane Downing Street. Perché? Perché queste qua ci sono delle elezioni locali e si candida il nuovo idolo della sinistra laburista, il sindaco di Manchester Andy Burnham, già re del Nord, proprio come in Game of Thrones, 56 anni, si è candidato qua a Makerfield grazie alle dimissioni molto cortesi del deputato Josh Simmons, che se n'è andato proprio per lasciargli vincere il seggio a Westminster e tornare in Parlamento e poter lanciare la sfida a Sir Keir, perché funziona così nel partito inglese che se Starmer perde la maggioranza del Labour, il Labour nomina il Premier immediatamente, cioè non, lo nominano direttamente, sì. E quindi può anche diventare Premier. Un delitto perfetto se non fosse per Nigel Farage, il re della Brexit, che con Reform UK spopola col 40% nei sondaggi in questa terra di operai di bianchi al 97% della popolazione, dimenticati ma anche di benestanti. È un ex feudo storico del Labour, ma i cartelli di Reform UK sono ovunque, bandiere della Gran Bretagna, insomma, ovviamente Restore Britain, ci sono anche l'ultradestra appunto di Restore Britain. Nonostante i personaggi siano molto discutibili candidati, diciamo che Burnham è cresciuto a Makerfield, partita a calcetto, appeal molto social e operaio, pro stato sociale. In questo momento è in testa ai sondaggi, insomma, vedremo, si vota oggi.
1: Ci spostiamo in Cisgiordania, dove i coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee, lo scrive Daniele Castellani Perelli, inviato a Tel Aviv per Repubblica. Escalation della violenza contro i palestinesi, solo nel mese di maggio sono stati 22 gli attacchi a luoghi sacri musulmani. Nel cuore della notte di martedì, il villaggio palestinese di Jiliya, a nord di Ramallah, si è improvvisamente svegliato. Un gruppo di coloni israeliani stava dando fuoco all'ingresso della grande moschea e ne stava imbrattando i muri con scritte in ebraico incitanti all'odio: vendetta, sveglia ragazzi, la notte delle moschee, saluti dai detenuti. Secondo le testimonianze rese all'agenzia palestinese Wafa e all'AFP, la difesa civile locale e i residenti hanno provato invano a fermare i coloni, che nelle scritte si sono firmati "i giovani delle colline" dal nome del loro movimento. In seguito sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze israeliane, che hanno lanciato lacrimogeni e granate stordenti, causando feriti. Appena domenica decine di coloni avevano cercato di dare fuoco ad altre due moschee, a Deir Dibouan e Burka. Per questi episodi la polizia ha arrestato 3 giorni fa 6 persone, probabilmente i detenuti a cui faceva riferimento la scritta. Solo a maggio sono stati 22 i casi di attacchi a luoghi sacri musulmani. Nella Cisgiordania occupata, dove dall'8 ottobre 2023 sono stati uccisi 1.169 palestinesi, 12.666 sono stati feriti e 23.000 arrestati. Qui ormai, come lo stesso esercito ha ammesso, l'80% degli attacchi sono compiuti da israeliani contro palestinesi, e nell'ultima settimana i raid sono stati quotidiani. Si registra un ritmo record di 6 attacchi al giorno in media, secondo l'OCHA, l'agenzia dell'ONU.
0: E nonostante questa cieca, appunto, e determinata violenza, noi vi proponiamo uno stacco che nulla c'entra, anzi ci porta proprio
1: da un'altra parte.
0: Ma sì, in un altrove, che per 2 minuti e 30 almeno vi possa accompagnare.

0: Sta tutto è nel suo bacio, non è che sta negli occhi, è quello che dice questa canzone, 1963.
1: Allora, adesso veniamo alla politica interna, anche se per illustrare il rapporto tra Meloni e Vannacci è stata messa la foto di Meloni che sta parlando fitto fitto con Trump a Evian su un divanetto, però forse insomma alleati, nemici, ingombranti in generale. Giorgia Meloni non si sbilancia, scrive Ilario Lombardo sulla stampa, ma non chiude la porta all'alleanza. Non ho detto di no, precisa durante la conferenza stampa al termine del G7 di Evian prima di lasciare la Francia. Mi pare però che sia Futuro Nazionale ad aver chiuso. Decide di addossare a lui la responsabilità di indebolire il centrodestra e aiutare la sinistra, perché quando voti 5 volte contro la fiducia al primo governo della storia guidato da una persona di destra, vuol dire che non vuoi dare una mano. Ovviamente meno di un'ora dopo Vannacci aveva già pronta la risposta. Ma a chi sta parlando la Premier? Se vuole parlare con me, mi contatti. La disputa con Vannacci è la coda obbligata di un G7 che è stato caratterizzato dalla ritrovata sintonia con Donald Trump. La leader considera le fratture degli ultimi mesi, quando lui attaccò il pontefice e lei lo difese, la conseguenza di due caratteri forti che difendono il proprio interesse nazionale.
0: Te capì? Chi attacca il generale lo favorisce, l'unica strada ora è ignorarlo. Pier Ferdinando Casini dal suo consiglio, destra e sinistra gli fanno senza volerlo la campagna elettorale, Meloni ha sbagliato a dargli la scorsa settimana tanto spazio in Parlamento come sbaglia la sinistra a enfatizzare ogni sciocchezza che dice. E poi primarie per il sindaco di Milano, Salvini e la strategia per il rilancio con una cabina di regia di 15 persone, una roba ingestibile, cioè mette dentro tutti per non far vedere che c'è Zaia, fondamentalmente. Il primo step del rilancio dell'immagine di Salvini è nel weekend, però, con le primarie leghiste per Milano, che in realtà sono qualche gazebo qua e là. Salvini sarà sabato mattina a Città Studi, nel pomeriggio in centro. Che sono gazebo per dire chi vogliono come candidato sindaco. Non fanno dei nomi, c'è un foglio bianco. Scrivete chi volete come candidato sindaco. Potete scrivere da vostro zio a chiunque, ma ovviamente scriveranno tutti Salvini. A vincere le primarie laghiste sarà appunto lui, il segretario Salvini. E gli serve per dire che appunto è il più votato dalla Lega.
1: Però
0: Gazebo che organizza lui.
1: sta avendo anche delle giornate complicate. Alta velocità in tilt, scrive Federico Capurso sulla stampa. Salvini scarica le colpe su Trenitalia e Italo. L'ennesima giornata di mostruosi ritardi. Lo smartphone del ministro dei trasporti inizia a squillare per colpa di un guasto sulla linea dell'alta velocità tra Milano e Bologna. I minuti di ritardo si accumulano: 20, 50, 100. Il centrosinistra lo attacca. Un'altra giornata di inferno, dicono dal PD. I 5 Stelle ci mettono il carico, i passeggeri farebbero la ola.

0: vicino a Montecitorio, pubblicata sui social, vuole dare un segnale nuovo al popolo del centro-sinistra. Qual è la nuova stagione? È il momento di battere un colpo insieme. Non si può aspettare alla fine dell'estate per parlare di programma, per farsi vedere uniti. Va detto che a sinistra, vabbè, ricorda il precedente di Nicchi Vendola, Bersani, Antonio Di Pietro, della foto di Vasto, ma poi non si fece nulla. Stavolta invece sono un pezzo avanti. Lo scatto certifica un patto che c'è da tempo, mette in risalto anche chi non c'è, però Matteo Renzi in primis, Riccardo Maggi poi, e poi Enzo Maraio, Vincenzo Spadafora, Alessandro Onorato. Tu li conosci?
1: No, mai sentiti.
0: Tutti quelli che lavorano alla quarta gamba della coalizione, per ora senza grandi esiti, anzi con grandi diffidenze. Manca anche Ernesto Ruffini.
1: Ah, è lui, quello
0: delle entrate, sì. Quanto al fondatore di Italia Viva, la questione si sta facendo delicata. Negli ultimi tempi il 5 Stelle danno segnali di insofferenza all'alleanza con Demolition Man, il copy è Financial Times, ma lo usano proprio i pentastellati per ricordare la sua apporto alla caduta del governo Conte 2, lo chiamano Demolition Man. Da un annetto Renzi recita però la parte del unitario e da professionista, quale è? Ieri ha detto così: se la sinistra rimane unita vince, se si divide vince Meloni. Per questo io non raccolgo le polemiche da parte di chi pensa di essere autosufficiente. Se qualcuno vuole fare come nel 2022, come alle regionali in Liguria, mettendo veti magari per mandare la destra non solo a Palazzo Chigi ma pure al Quirinale, poi lo spiegherà ai cittadini. La prende meglio Riccardo Maggi, che dice: il tavolo sul programma della coalizione sarà a settembre, mi pare fisiologico che intanto ci siano iniziative comuni tra le forze che su diversi punti sono meno distanti. Insomma, l'alleanza è un motore principale, non ha ancora un nome, però insomma Conte la chiama progetto progressista, Schlein la chiama alleanza progressista, almeno è progressista.
1: Veniamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, che ha in la foto del ministro Nordio insieme a Marina Berlusconi e alla Giusy Bartolozzi, perché cioè grandi ritorni dell'estate, uno si immagina così un revival, non so, del Calippo, del Piedone, invece Bartolozzi e prescrizione, sono questi grandi ritorni dell'estate. Prescrizioni, c'è stato un blitz di Fratelli d'Italia su ordine di Marina Berlusconi e si chiede una riforma entro agosto, è un colpo in stile Berlusconi, dice il Fatto Quotidiano. Il viceministro Sisto lavora febbrilmente all'ennesima norma sui tempi del processo e sarebbe la quinta dal 2005. Invece per quanto riguarda la Giusy Bartolozzi, la cosiddetta ex zarina, la rivincita di Bartolozzi, l'ex zarina evita la toga e torna subito al governo come consigliera di Foti. Lei aveva detto che sarebbe andata a Londra a fare la magistrata, però poi Tajani non ha dato il permesso alla sua, diciamo, migrazione, e quindi ha deciso che sarà collaboratrice a tempo pieno del ministro del PNRR.
0: A Palazzo Chigi, di fianco a Giorgia.
1: La retribuzione sarà quella da magistrato, con particolare riguardo alla cura della fase ascendente dei principali dossier in esame presso le istituzioni europee. Quindi collaborerà.
0: Fase ascendente. È in fase ascendente nelle istituzioni,
1: no,
0: nella collaborazione delle istituzioni.
1: No.
0: Com'è in fase? Fase ascendente.
1: I documenti in fase ascendente. Lei deve badare a quelli.
0: C'è chi fa il bulk, sai cos'è il bulk?
1: No, quindi il centro sociale bulk. No,
0: no, quelli che si gonfiano, è il momento in cui ti devi gonfiare di cibo per gonfiarti di muscoli.
1: No,
0: sì, devi fare
1: nulla.
0: Il bulk.
1: Mi gonfio solo di cibo.
0: Neanch'io, soltanto che c'ho in casa uno che mi dice che deve mangiare di più perché è in
1: bulk. Sta facendo bulk. Ah, bene. Noi invece sono le 6:57 e adesso facciamo incetta di notizie, almeno dei titoli principali del giornale radio. Torniamo tra poco con le prime pagine.
2: Domenica 21 giugno, festa della musica e antivigilia dell'operazione Ascolta Cori, Radio Popolare vi invita alle 21 al Castello Sforzesco per il concerto del Tanda Choir, un coro sudafricano di uno slam di Città del Capo. Ingresso con prenotazione obbligatoria, scrivere a suonimobili.it.
3: Torna il Festival di Teatro Antico di Velaia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e attesissima la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con

0: Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
1: Veleiateatro.com.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
3: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info. Torna la festa della CGIL. Dal 24 al 28 giugno al Parco Trotter di Milano, 5 giorni fra dibattiti e approfondimenti con Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxuria e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. È stato firmato l'accordo tra Stati Uniti ed Iran ed è già in vigore. Lo stretto di Hormuz riapre e resterà in sostanza sotto il controllo iraniano. Previsto un fondo da 300 miliardi per la ricostruzione dell'Iran, che può riprendere da subito ad esportare petrolio. Verranno cancellate le sanzioni e sbloccati i fondi all'estero sul nucleare. Di fatto c'è un rinvio. Teheran si impegna a non avere l'atomica, ma nulla è stabilito sulle scorte di uranio. Domani la cerimonia in Svizzera. E alla G7 di Evian è andato in scena il riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti, suggellato dalla cena a Versailles con Macron. Gli europei ottengono la promessa di Trump di sostenere l'Ucraina e premere su Mosca. Il capo della Casa Bianca plaude per il risultato sull'Iran. E nella notte bombe russe su Kiev, Sumy e Poltava, nella capitale ucraina, migliaia di persone nei rifugi. Non è ancora chiara l'entità dei danni. L'Ucraina risponde colpendo con droni una raffineria di petrolio a Mosca. Niente più vincoli per i cacciatori. Riprende oggi l'esame del disegno di legge della destra che prevede stagioni venatorie più lunghe e la possibilità di sparare anche in prossimità del periodo riproduttivo. Per le associazioni ambientaliste una mostruosità. Le opposizioni hanno presentato centinaia di emendamenti per fermarlo. Cuba, il Partito Comunista approva una serie di riforme destinate ad ampliare l'economia di mercato. Il provvedimento arriva nel pieno di una grave crisi economica causata dall'embargo statunitense. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
4: Popolare Network.

0: Rieccoci qua con Presto Presto alle 7.04 di questo giovedì 18 giugno. Ecco le prime pagine dei quotidiani. Alcuni si concentrano su ancora i 14 punti dell'accordo, come il Corriere della Sera. Iran, i 14 punti dell'accordo, Trump subito la firma, poi avverte, ora rispettino gli impegni o bombardo. Anche il Messaggero, USA Iran, intesa in 14 punti. Oggi o domani la firma in Svizzera.
1: La Repubblica, Iran USA ecco il piano, i 14 punti, Hormuz, i miliardi per la ricostruzione, le scorte d'uranio, Trump al G7, un gran successo, intesa firmata è già in vigore, il giorno ci ricorda, Trump, pace e minacce, poi la firma con l'Iran, anche ieri ci sono stati molti e poi alla fine il grande annuncio, domani blocco revocato, soldi all'Iran, ecco i dettagli del piano Trump, sul pacco del G7 e Trump ha annunciato l'accordo Trump, quello che non consentirà mai e poi mai a Teheran di avere l'arma nucleare, ha detto, ma avverte anche che se non si chiudono gli altri accordi in 60 giorni torneremo a bombardare. Alla Sera, pubblicati da Washington, li avete appena sentiti nel giornale radio, insomma ci ha messo il suo nome, ma sono molti dettagli da chiarire, compreso il fantomatico fondo da 300 miliardi per la ricostruzione iraniana.
0: Nelle prime pagine il Corriere della Sera dà un'idea di quello che è stato Evian, il G7 appoggia l'intesa sull'Iran, Trump rilancia le minacce, le abbiamo lette, poi ci racconta dell'invito di Macron a Trump a Versailles, che aveva già come aveva già ospitato Putin e Re Carlo, la scelta anche per lusingare l'omologo americano, il tycoon la ammira, dice questa è roba seria, e poi c'è anche tutta una descrizione del menù, maiale nero, asparagi e torta al cioccolato, molto bene. L'ultima visita di un presidente USA a Versailles fu quella di Jimmy Carter nel 1978, ci dice il Corriere della Sera.
1: Il manifesto dice così, vinto con la faccia di Trump, via il blocco USA, lo stretto di Hormuz riapre, resta sotto il controllo iraniano, fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran, che può riprendere a esportare petrolio, cancellate tutte le sanzioni sull'uranio per scopi bellici, rinvio ai negoziati, ecco il memorandum pronto per la firma, la guerra di Trump è stata una disfatta, i piccoli del G7 che gestiscono il grande, niente cena di gala, all'ultimo Trump pretende e ottiene delle lodi e degli onori per essere rientrato anche nella vicenda della guerra russa, cioè sembra ormai un ex onnipotente che si presenta in ritardo dicendo I'm the boss, a cui dire bravo bravo senza crederci davvero. Forse cambiamo l'ordine, andiamo a vedere i MAGA cosa dicono di lui e poi ci occupiamo della NATO e dell'Europa.
0: Corriere della Sera, sì, aspetta che apro la
1: perdonami
0: pagina ancora, ma figurati, siamo qui con i segnalibri. L'ira dei falchi MAGA per l'intesa, troppi soldi e concessioni a Teheran, scrive Viviana Mazza sul Corriere della Sera. Ci sono le critiche per questo fondo da 300 miliardi per la ricostruzione e Vance, J.D. Vance, il vicepresidente, finisce nel mirino. Un commentatore sulla TV di destra Fox News dice è come offrire a Berlino un piano Marshall con i nazisti al potere, quindi ci sono molte critiche, anche se poi insomma Trump ieri aveva detto che non avrebbe speso un centesimo per la ricostruzione, però in realtà questo fondo c'è,
1: e chissà chi lo deve pagare,
0: i privati a quanto pare,
1: tutti privati. Ovviamente le altre due spine nel fianco sono la polverera Libano minaccia l'intesa, il tycoon si è stancato di Netanyahu, un pezzo di domani, la più monumentale sconfitta che le due superpotenze abbiano mai subito per mano di un regime malato, il premier israeliano è l'ultimo ostacolo a un accordo, e poi Hezbollah è l'ostacolo perché risponde colpo su colpo all'esercito israeliano. Dal ritiro dell'esercito israeliano nel sud del Libano si deciderà, insomma, più avanti, c'è scritto nell'accordo, J.D. Vance ha detto che l'accordo vale anche per loro, ma in realtà nel sud-est del paese Israele continua ad attaccare, dalla firma dell'accordo sono decine e decine i feriti e anche i morti, Hezbollah risponde, l'invasione israeliana del Libano non ha fatto altro che rinsaldare i ranghi della comunità sciita attorno a Hezbollah, facendo scomparire gran parte del malcontento che molti nutrivano nei confronti del gruppo quando ha deciso di fare fronte con Gaza e di saldare l'alleanza con l'Iran. Ecco, adesso non hanno più dubbi.
0: Vi segnaliamo un articolo sul Fatto Quotidiano di Cosimo Caridi sulla NATO, dove Rutte spegne Trump. Noi già siamo più dal 20% in difesa. Gli Stati Uniti hanno chiarito il proprio impegno nei confronti della NATO, lo ha detto Mark Rutte alla vigilia della ministeriale difesa che si apre oggi a Bruxelles. Il segretario generale dell'alleanza ha provato a spegnere l'incendio sul ritiro americano deciso a inizio mese. La mossa di Washington è stata interpretata come un problema, un allontanamento dagli alleati, ma la realtà non è questa, dice Rutte. Nei corridoi del quartiere generale NATO a Bruxelles il ritiro è letto come un primo passo di una smobilitazione più ampia. Rutte lo trasforma invece in un'occasione. Gli alleati europei e il Canada sono pronti, sono disposti e in grado di fare di più. Nel 2025 gli alleati europei e il Canada hanno aumentato le spese per la difesa di oltre 90 miliardi di dollari, quasi il 20% in un anno. Per il 2026 ne sono previsti altri. Se ne vanta Rutte, che attende ora piani chiari, concreti e credibili per arrivare al 5% del PIL entro il 2035. Non molla Rutte sul 5%.
1: Anche perché c'è la convergenza sulla guerra, scrive sabato Angeri. Più armi agli ucraini, più sanzioni a Mosca. Eccola qua la convergenza europea al G7. È la prima volta che abbiamo una così forte convergenza sull'Ucraina. Abbiamo raggiunto conclusioni chiare, dice Macron. Le difficoltà economiche del Cremlino giocano un ruolo fondamentale. Anche gli attacchi dei droni sulle raffinerie russe. Insomma, l'Ucraina non sta più perdendo. E quindi oggi avrà inizio una 2 giorni del Consiglio europeo con al centro le sanzioni alla Russia. E l'ultimo passaggio per la consegna già la prossima settimana della prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina. Insomma, ci si prepara al muso duro.
0: Restiamo comunque sul G7, la stampa apre più che altro sull'Iran. La pace non ridurrà le bollette, è il titolo, e perché parla il commissario UE all'energia Jorgensen, che dice il prezzo del gas sarà alto per anni e ora si richiede un piano per l'elettrificazione. C'è un'intervista di Marco Bresolin appunto a Dan Jorgensen, che dice: dobbiamo trarre alcune lezioni da questa esperienza. Bisogna accelerare con la transizione per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili. E la seconda è che anche con un'apertura immediata dello stretto ci verrà comunque del tempo prima di tornare alla normalità. Per il petrolio qualche mese, per il gas probabilmente qualche anno, perché molte infrastrutture sono danneggiate in modo serio. Ormai è chiaro che fino a quando saremo dipendenti dai combustibili fossili saremo molto vulnerabili in situazioni come questa. Quindi il Green Deal non è il problema, ma è parte della soluzione. Dice: vogliamo guidare la transizione e la trasformazione di cui abbiamo bisogno nella mobilità, nei trasporti, nell'edilizia e nell'industria. Abbiamo già la tecnologia necessaria e quindi non è in discussione la fattibilità. Si può fare, si tratta solo di abbattere alcune delle barriere resistenti.
1: E l'extraterrestre ci ricorda il museo del CER, il taglio drastico di 500 milioni di euro sui fondi del PNRR destinati alle comunità energetiche e ovviamente le rinnovabili. Il governo Meloni alla prova del rospo, la Commissione europea ha chiesto esattamente questo al governo Meloni, no? Elettrificazione, intensificazione degli sforzi per la diffusione delle energie rinnovabili, tutto quello che il governo non vuole fare.
0: Avvenire apre su un'altra questione su cui ha votato l'Unione Europea, misure senza dignità. Titolo Avvenire, il Parlamento Europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti. Presto sarà in vigore. La preoccupazione dei vescovi, diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme. Decisivo è stato l'asse tra il Partito Popolare e le destre, il plauso di Meloni, l'Unione ci segue sul nostro modello Albania.
1: Eh sì, Libero, psicodramma rosso a Bruxelles, l'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra la sinistra, espulsioni veloci, frena i ricorsi, ecco come saranno le nuove norme. Il giornale porte chiuse ai migranti, Bruxelles approva il giro di vito, espulsioni più facili e hub terzi sul modello Albania, Meloni e la vittoria della politica italiana. Giorgia Serughetti su Domani ci ricorda: se l'Europa realizza i sogni di Vannacci con il regolamento rimpatri, segnaliamo appunto che tutta la destra ieri in aula in Parlamento urlava: cacciateli, cacciateli.
0: Sono le 7:13, la linea va adesso a Metro Regione, che questa mattina è a cura di Alessandro Principe.
1: Non lo so, adesso vediamo chi c'è.
0: Comunque,
2: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Torna il Festival di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Dal 2 al 15 luglio, 8 grandi appuntamenti con Gypsy Kings by Diego Bailardo, Giovanni Allevi, Arisa, Paolo Fresu, Stefano Massini, Pacifico, Nero a metà, omaggio a Pino Daniele, Selton e Gilsons. Per informazioni 800 47 47 47 www.festivalarconati.com.
7: Pesa la bolletta!
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
7: Ma è leggerissima!
8: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Le 7:15, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Il processo Idra, la supermafia in Lombardia, oggi udienza importante con i giudici che dovranno decidere sulla richiesta degli avvocati della difesa di trasferire il processo in un'altra sede. L'economia della Lombardia ha chiuso il 2025 con una crescita dello 0,7%, leggermente superiore alla media nazionale, ma la locomotiva d'Italia non tira più. Il giorno dopo la sentenza nel processo per la costruzione del grattacielo Torre Milano, il procuratore di Milano, Viola, ha replicato le accuse del sindaco Sala, che aveva detto: vorrei sapere che giudizio dà del proprio team. Una buona giornata, Metro Regione, prima edizione, sono le 7:16, partiamo dal processo Idra, la supermafia lombarda. Oggi c'è un'udienza importante perché i giudici dovranno decidere sulla richiesta fatta dagli avvocati della difesa di trasferire il processo in un'altra sede. È una richiesta fatta per toglierlo dai riflettori dei media e delle associazioni che fin dalla prima udienza hanno deciso di fare una sorta di scorta civica a questo procedimento. Anche oggi dalle 8:45 ci sarà un presidio fuori dall'aula bunker di Piazza Filangieri, associazioni, sindacati, ci saremo anche noi di Radio Popolare. Alle 11 la nostra trasmissione pubblica con Lele Liguori trasmetterà in diretta proprio da lì. Sull'importanza di questo processo e questo presidio sentiamo Giovanna Procacci, sociologa, fa parte della scuola di formazione Antonino Caponnetto.
1: Questo processo è molto importante. Intanto, è molto importante per la sua struttura, è un maxi processo per numero di imputati, per numero e importanza dei reati contestati, e d'altronde lo ha dimostrato anche la prima fase, quella di rito abbreviato, che si è conclusa a gennaio con 62 condanne, oltre 500 anni di carcere, 500.000 euro confiscati, eccetera. Quindi per la sua struttura è sicuramente un processo molto importante, ma lo è soprattutto poi per il suo contenuto, perché è un processo che aggiorna la nostra conoscenza su come si svolge l'azione mafiosa nel territorio lombardo. Noi come cittadinanza attiva sul piano dell'antimafia abbiamo deciso che quest'aula deve essere aperta, non deve essere un bunker, deve essere aperta, deve risuonare in città quello che vi succede, e questo è il significato della nostra presenza, oltre naturalmente il sostegno ai magistrati.
0: Parliamo di economia, l'economia della Lombardia che ha chiuso il 2025 con una crescita dello 0,7%, è un dato leggermente superiore alla media nazionale, ma appare evidente che la locomotiva d'Italia non tira più come un tempo. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
2: La regione locomotiva economica ha perso la spinta propulsiva ed è obbligata a farsi diverse domande. Il rapporto di Banca Italia sull'economia lombarda fotografa una realtà che rimane leggermente sopra la media nazionale in termini di PIL, più 0,7% contro un più 0,5% nel 2025, ma soprattutto negli ultimi tre anni ha perso molta di quella spinta che aveva permesso alla Lombardia di crescere di 10 punti percentuali dal 2008 contro i 3 dell'intero paese. La disoccupazione ai minimi storici, 3%, ma i salari reali, seppur superiori alla media nazionale, sono completamente erosi dai costi della vita nettamente più alti della media italiana. La trasformazione economica verso i servizi trova conferma in un dato clamoroso. Milano, con circa il 30% delle presenze complessive nella regione, si colloca al secondo posto in Italia come destinazione turistica, dopo Roma e prima di Venezia e Firenze. Banca Italia evidenzia alcuni elementi di forza. Nel quinquennio 2019-2023 il numero di brevetti per impresa registrati presso l'European Patent Office è stato pari al doppio della media italiana. Nel confronto internazionale, tuttavia, Banca Italia evidenzia che la Lombardia mostra, come il resto del paese, una presenza relativamente minore nei settori economici caratterizzati da un più intenso ricorso alle tecnologie avanzate, in particolare tecnologie biomedicali e quelle dell'informazione e della comunicazione. Di converso, la propensione agli investimenti nella media nazionale registra una frenata per effetto dell'incertezza prodotta dal conflitto Iran-Stati Uniti.
0: Il giorno dopo la sentenza nel processo per la costruzione del grattacielo Torre Milano, il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, ha replicato le accuse del sindaco Beppe Sala, che aveva detto: «Vorrei sapere che giudizio dà Viola del proprio team». Un richiamo ai PM che stanno indagando sul comune sotto la supervisione proprio del procuratore capo, che ieri dunque ha risposto: «Non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa, le sentenze non si commentano, si rispettano, se non si condividono, si impugnano», ha detto Viola, che poi ha aggiunto: «La procura è una e si muove in sintonia». Le indagini proseguono anche i processi iniziati nei mesi scorsi. Oggi ci sarà un'udienza del procedimento per la palazzina costruita in un cortile di Piazza Aspromonte, l'inchiesta considerata la madre di tutte le inchieste perché è stata la prima ad essere avviata con un esposto degli abitanti del 2022, un'inchiesta al centro della quale c'è la definizione di cosa si intenda con nuovo palazzo in un cortile e con quali autorizzazioni sia lecito costruirlo. Sentiamo l'avvocata che ha presentato l'esposto, Veronica Dini.
3: Ora è in discussione il processo di Piazza Aspromonte, per l'appunto, siamo ancora in udienza preliminare, quindi vedremo. Ma in tutti questi processi il tema della giurisprudenza, da quando è stata definita in un modo o nell'altro la ristrutturazione, da quando si discute di questi termini, è il nocciolo di questi processi. E d'altra parte è anche la ragione, diciamo, è uno dei temi che si è discusso quando era stata proposta la cosiddetta Salva Milano, no? In realtà la giurisprudenza è consolidata da 30 anni su cosa si intenda per ristrutturazione, ben prima anche delle ultime modifiche che ci sono state nel 2020 e che sono state, diciamo, nel senso di una maggiore estensione di questi concetti. Ma il tema che dicevo della continuità, il fatto che se non c'è questa continuità e si passa da un capannone a una torre e si cambia anche la destinazione d'uso, non si possa parlare di ristrutturazione ma di permesso di costruire, è giurisprudenza consolidata da 25 anni. Io prendo atto, perché ci mancherebbe, prendo atto di questa sentenza, ne vedremo le motivazioni, credo che chi di dovere valuterà naturalmente la possibilità di fare appello. Tanti altri procedimenti sono in corso e finora le sentenze anche del TAR di Milano sono state prevalentemente a favore e a conferma delle tesi sostenute dalla procura.
0: Con la nuova ZTL nel quartiere Isola di Milano, che è stata avviata in fase sperimentale lo scorso aprile, che prevede al suo interno il divieto di accesso e circolazione dei veicoli dalle 19.30 alle 6 del mattino, si è registrata una riduzione in media del 18% dei passaggi giornalieri. In questa fase sperimentale non erano previste sanzioni, ora però l'intervento diventerà strutturale. Sentiamo i nostri microfoni l'assessora alla mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi.
4: Ovviamente le persone sapevano che non sarebbero state sanzionate, per cui la diminuzione del numero di auto in entrata e in transito è stata solo del 13%, ma questo perché le persone sono, come dire, conoscono. Interessante è sapere che la più parte non sono residenti. Quando dico la più parte vuol dire il 90% non è residente, di quelli che entrano naturalmente tra le 19.30, dopo le 19.30. E quindi questo conferma che le macchine che attraversano i varchi della ZTL Isola per lo più sono macchine di non residenti. Direi che per lo più è questa la lettura che noi abbiamo fatto. Ci sono naturalmente picchi dalle 19.30 alle 21 in questo momento, pochissimi nelle altre ore. Noi abbiamo visto chi si muove nelle primissime ore del mattino tra coloro che devono attivare gli esercizi, piuttosto che portare il materiale, piuttosto che togliere, fare dei servizi alle case, ai residenti. Quindi complessivamente è un quadro che ci aspettavamo così. Adesso dobbiamo passare alla fase 2.
0: Il giornalista del Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Milano. La voce circola da qualche giorno, lo stesso giornale sul quale scrive Barbacetto ha confermato la richiesta arrivata al giornalista, ospite della nostra trasmissione Tutto Scorre. Barbacetto ha confermato di aver ricevuto la richiesta, in questi giorni ci saranno delle riunioni con alcune persone a lui vicine, la decisione verrà presa più avanti, sentiamolo.
5: Quello che io posso confermare è una cosa che in molti mi stanno chiedendo, di fare questo passo. A tutti dico che faccio il giornalista, che è un altro mestiere che mi piace molto, da una parte, e dall'altra che mi dispiace che Milano non sia in grado di esprimere una candidatura alternativa al modello Milano, cioè qui è inutile che ci giriamo attorno, no? Le candidature del centro-sinistra sono tutte dentro, quello che ho letto, sono tutte dentro l'alveo di chi c'era, di chi o ha contribuito a costruire il modello Milano o è stato zitto e lo ha lasciato andare avanti.
6: Hai detto, in molti me lo stanno chiedendo, puoi mettere una, due, tre sigle, non lo so, sotto quel in molti?
5: Siccome siamo in una fase molto, diciamo, iniziale, io non me la sento di fare nomi, vedremo cosa succede. Posso dire che sono alcuni partiti, movimenti, gruppi civici, vediamo come vanno le cose, okay. C'è l'estate di mezzo, ci penseremo tornati dalle vacanze.
0: E allora vediamo le previsioni del tempo per la giornata, a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
7: A tutti una buona giornata. L'alta pressione dall'Algeria raggiunge l'Italia con bel tempo e gran caldo probabilmente fino al prossimo mercoledì. Il progressivo aumento dell'afa alimenterà anche qualche temporale di calore. Le previsioni intanto per oggi: soleggiato con ulteriore lieve aumento delle temperature, minime 18-21, massime tra 31 delle prealpi e fino a 34 in pianura. Annuvolamenti cumuliformi si formeranno sui rilievi del pomeriggio con debole rischio di un temporale serale tra Alpi e Prealpi. A tutti rinnovo l'augurio di una buona giornata.
0: Ci fermiamo qui con questa edizione di Metro Regione, grazie per l'ascolto. Dopo la pubblicità, il giornale radio di Popolare Network.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Che apa, che fa, hum. Dai, chi la soluzione ha?
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto allaccia la libertà!
17: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: E te lo dice Antonino.
19: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
20: Popolare Network.
21: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
22: Thank you.
11: stato firmato l'accordo tra Stati Uniti ed Iran ed è già in vigore. Lo stretto di Hormuz riapre e resterà in sostanza sotto il controllo iraniano. Previsto un fondo da 300 miliardi per la ricostruzione dell'Iran, che può riprendere da subito ad esportare petrolio. Verranno cancellate le sanzioni e sbloccati i fondi all'estero sul nucleare. Di fatto c'è un rinvio. Teheran si impegna a non avere l'atomica, ma nulla è stabilito sulle scorte di uranio. Domani la cerimonia in Svizzera. E alla G7 di Vienna è andato in scena il riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti, suggellato dalla cena a Versailles con Macron. Gli europei ottengono la promessa di Trump di sostenere l'Ucraina e premere su Mosca. Il capo della Casa Bianca, il plauso per il risultato sull'Iran. Nella notte bombe russe su Kiev, Sumi e Poltava. Nella capitale ucraina migliaia di persone nei rifugi. Non è ancora chiara l'entità dei danni. L'Ucraina risponde colpendo con droni una raffineria di petrolio a Mosca. Niente più vincoli per i cacciatori. Riprende oggi l'esame del disegno di legge della destra che prevede stagioni venatorie più lunghe e la possibilità di sparare anche in prossimità del periodo riproduttivo. Per le associazioni ambientaliste una mostruosità. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. L'accordo tra Iran e Stati Uniti è stato dunque firmato ed è in vigore. Nella notte è arrivata l'ufficialità, l'intesa confermata sia da Teheran sia da Donald Trump, che ha firmato il memorandum durante la cena con il presidente francese Macron a Versailles, la conclusione del G7. Ci sarà comunque una cerimonia domani in Svizzera. Allora vediamo innanzitutto quali sono i punti principali dell'intesa. In studio Alessandro Principe. Alessandro.
0: Il conflitto si ferma per 60 giorni, durante i quali le due parti negozieranno i dettagli dell'intesa. La tregua si estende anche al Libano, una condizione chiesta e ottenuta dagli iraniani. Lo stretto di Hormuz riapre, ma l'Iran ha ribadito la sua intenzione di applicare tariffe alle navi che transitano nello stretto dopo questi 60 giorni, che saranno senza pedaggio. Dunque, dopo i 60 giorni, Teheran in qualche modo definirà con gli stati dell'area la gestione e i servizi marittimi per il passaggio. Il nucleare, ha scritto che Teheran non svilupperà armi atomiche, ma cosa succeda all'uranio già arricchito non è ancora definito, sarà oggetto anche questo di negoziati, per ora resta nelle mani degli iraniani. Tutte le eventuali garanzie rimangono dunque in sospeso. Le parti economiche. L'accordo parla di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, un fondo che dovrebbe essere coordinato insieme ai partner degli Stati Uniti della regione, con la speranza di attrarre investimenti che serviranno dunque per la ricostruzione del paese. Le sanzioni. Il testo impegna gli Stati Uniti a revocare tutte le sanzioni secondo un calendario che andrà poi inserito nell'accordo finale. Anche i fondi iraniani che sono congelati all'estero verranno sbloccati, ma non solo. Le sanzioni sul petrolio, quelle vengono cancellate da subito, comprese le licenze su banche e assicurazioni, dunque l'esportazione, l'export di petrolio potrà ripartire. Questi punti economici sono particolarmente importanti per l'Iran: il fondo per la ricostruzione, le sanzioni, i beni congelati. Teheran sicuramente da questo punto di vista incassa il risultato.
11: Grazie ad Alessandro Principe. E l'intesa è stata magnificata da Donald Trump durante una lunga conferenza stampa. Per il presidente è fondamentale presentare l'accordo come un grande successo, e in questi termini ne ha parlato, ma non è così e le critiche negli Stati Uniti non mancano e arrivano anche dal suo mondo. In diretta Roberto Festa. Roberto.
20: Buongiorno, non c'è nulla di così intelligente come i mercati, e i mercati lo amano. Cerca di venderlo così Donald Trump l'accordo che mette fine al conflitto con l'Iran almeno per 60 giorni e che lui ha firmato ieri sera. In realtà quello che Trump presenta come un grande successo rappresenta una tra le più sonore sconfitte mai subite dalla diplomazia americana, che si piega a molte delle richieste iraniane. In una conferenza stampa particolarmente convulsa ieri in Francia, a Evian, in cui è passato dal dire che l'intesa è solida a minacciare di sganciare ancora per 2 anni bombe sulla testa degli iraniani, Trump ha comunque confermato una serie di significative, importantissime concessioni a Teheran. Appunto, ne avete parlato blocco dei fondi congelati all'estero, possibilità di ampi investimenti internazionali per la ricostruzione del paese, l'Iran devastato dai bombardamenti, allentamento delle sanzioni, possibilità per l'Iran di dotarsi di missili balistici, arricchimento dell'uranio a fini civili. In cambio, sostanzialmente, gli Stati Uniti ricevono la riapertura dello stretto di Hormuz, che peraltro era aperto prima della guerra, e vaghe promesse di rinuncia iraniana al nucleare militare, su cui però non c'è nulla di stabilito e che dovrà essere definito nei prossimi 60 giorni. Insomma, Trump ha passato mesi a scagliarsi contro l'accordo sul nucleare di Barack Obama nel 2015 e ora porta a casa un accordo che non ha nemmeno quelle clausole che con Obama limitavano temporaneamente l'accesso di Teheran alle armi nucleari. È chiaro che è un accordo che Trump firma perché è costretto dalla crisi globale seguita la chiusura di Hormuz, è un accordo che i repubblicani a Washington hanno accolto molto negativamente, non ci sono elementi sufficienti per poter definire questo accordo un buon accordo, ha detto Sam Tillis, senatore repubblicano del North Carolina, ed è un accordo che fa infuriare il governo di Benjamin Netanyahu. In Israele parlano ormai esplicitamente di un abbraccio tra Donald Trump e gli Ayatollah. Omar.
11: Grazie a Roberto Feste. La cena di Macron e Trump ha chiuso il G7 di Evian, dominato dunque dalla questione iraniana. L'intesa con Teheran ottiene anche l'appoggio dei partner occidentali, Europa e Stati Uniti. Sono di nuovo uniti, ha detto Macron. Tutti i leader, compreso lo stesso Trump, hanno sottolineato un riavvicinamento con Washington, che si allargherebbe anche alla questione ucraina. Trump ha detto che Mosca dovrebbe fare un accordo e ha minacciato di reintrodurre alcune sanzioni sul petrolio russo. Nei colloqui del G7 l'Ucraina è stata sul tavolo insieme all'Iran. Da una parte è arrivato l'appoggio europeo all'intesa con Teheran, dall'altra Trump si è impegnato a sostenere Kiev, sottoscrivendo nel comunicato finale l'incrollabile impegno al fianco di Kiev e l'urgenza ad accelerare la consegna di nuovi sistemi di difesa aerea. Oggi comincia una 2 giorni a Bruxelles di Consiglio europeo proprio sull'Ucraina, sul clima di apparente riconciliazione tra Europa e Stati Uniti, e ascoltiamo il commento dell'ambasciatore e analista internazionale Stefano Stefanini.
1: Trump è camaleontico e in effetti a un certo punto ha persino parlato degli europei come amici e alleati stretti. Trump si trova in una situazione in cui ha bisogno di un avallo internazionale di questo accordo. Il G7 gli ha fornito quello di tutti i leader europei, canadese e giapponese, con l'impegno anche, che avevano sempre anticipato, rimboccarsi le maniche per lo sminamento di Hormuz, per garantire effettivamente la sicurezza di navigazione, rassicurare gli armatori, eccetera, eccetera. In più gli ha dato l'occasione di incontrare Alat, con lo stesso spirito collaborativo, i principali paesi del Golfo, l'India, l'Egitto, e quindi ha dato a questo accordo un supporto internazionale che gli permette di venderlo anche all'interno e soprattutto di dimostrare che con questo ha risolto il problema. Poi deve venderlo a un altro cliente ostico che è Israele.
11: E intanto nella notte i russi hanno bombardato Kiev. Poco dopo mezzanotte le sirene d'allarme hanno suonato nella capitale, dove sono state segnalate diverse esplosioni. I cittadini sono scesi in strada e si sono diretti di corsa nei rifugi. Oltre a Kiev sono state segnalate diverse esplosioni nelle città di Sumy e Poltava. L'entità completa dei danni causati dall'attacco non è ancora chiara. I bombardamenti russi continuano anche in questi minuti in diverse regioni dell'Ucraina. Kiev ha risposto con un massiccio lancio di droni che sono arrivati fino a Mosca. L'attacco, secondo fonti ucraine, avrebbe colpito la raffineria di petrolio della capitale russa per la seconda volta in 3 giorni, provocando un grave incendio nell'impianto. La fotografia la ritrae seduta a fianco di Donald Trump, sorridente. È l'immagine che Giorgia Meloni porta a casa dal G7. I due si guardano negli occhi, il clima è disteso e informale. Il rapporto con Trump è immutato, non ci sono state recriminazioni, aveva detto poco prima Meloni in conferenza stampa. La Presidente del Consiglio ha voluto da un lato rimarcare una rinnovata sintonia dopo gli scontri dei mesi scorsi e dall'altro agganciarsi alle iniziative iniziative diplomatiche dei leader europei guidate dal padrone di casa Macron. Il suo ruolo però non è stato centrale, commenta ai nostri microfoni Angela Mauro, che è la corrispondente da Bruxelles per Huffington Post.
2: Giorgia Meloni pensava di poter trasformare il G7 nell'occasione per ricucire con Trump, però questa operazione non le è riuscita perché non è riuscita a ottenere un bilaterale con il Presidente degli Stati Uniti, ma solo uno scambio di battute, in cui peraltro Trump ha ribadito i motivi del suo scontento per dire non mi avete aiutato sull'Iran. Vian ha segnato un inedito ritorno a un clima di concordia tra l'Europa e Washington e gli Stati Uniti. Il bilaterale di Trump con Macron è andato benissimo da quello che si vede, è andato benissimo anche il bilaterale Trump con Zelensky, è andato bene anche il trilaterale di Macron con Zelensky e Trump. Abbiamo una premier che si pregiava di poter fare da ponte con Washington, adesso si può dire che non è questo il caso. Quando gli altri leader vogliono riallacciare rapporti con Trump sono in grado di farlo da soli e lo fanno, e Meloni rimane in una zona abbastanza scomoda al momento, visto che non ha nemmeno delle sponde europee così forti.
11: A Cuba il Partito Comunista ha approvato un pacchetto di riforme economiche destinate ad ampliare lo spazio di economia di mercato. Il provvedimento arriva nel pieno di una pesantissima crisi economica ed energetica causata dal blocco totale delle forniture di petrolio imposto da Washington. Ieri sera ci sono state nuove proteste dei cittadini per i blackout che colpiscono costantemente l'isola. Oggi in Gran Bretagna si svolgono delle elezioni suppletive che potrebbero segnare il futuro politico del paese. Andy Barman, sindaco di Manchester, è il grande favorito, una vittoria gli consentirebbe di tornare in Parlamento e dunque di sfidare il premier laburista Starmer. Sentiamo dal Regno Unito Daniele Fisichella.
3: In un piccolo collegio del nord-ovest si decide il futuro politico della Gran Bretagna.
22: For the past month or so has been absolutely crazy.
3: A Muckerfield, 100.000 abitanti, a meno di un'ora da Manchester, potrebbe essere eletto oggi il prossimo primo ministro, perché tra i candidati c'è il laburista Andy Burnham, uno tra i politici più popolari nel paese, almeno a sinistra.
23: The time has come for a much bigger debate about how politics needs to change.
3: Ribattezzato The King of the North, sindaco proprio di Manchester, che se dovesse essere eletto in Parlamento sfiderebbe alla leadership Keir Starmer.
24: If there is a challenge, I intend to fight in any challenge to my leadership.
3: Conseguenza della scarsa popolarità del governo e la bruciante sconfitta alle elezioni locali di maggio. La vittoria di Burnham non dovrebbe essere in discussione in una roccaforte rossa e industriale, anche se proprio in quest'area i nazionalisti di Nigel Farage da anni continuano a crescere, cavalcando i temi dell'immigrazione e la crisi economica.
25: We've been ignored, forgotten for so long.
26: People are excited mainly about national issues such as immigration.
3: Comunque vada, il destino di Starmer sembra segnato. Un successo per la destra potrebbe portare a delle elezioni anticipate, quello dei laburisti invece ad un cambio di leadership almeno entro la fine dell'estate.
11: E vediamo la politica italiana, perché riprende oggi al Senato l'esame del disegno di legge sulla caccia. La destra, dopo diversi tentativi andati a vuoto negli anni passati, insiste per allentare i vincoli e le regole delle attività venatorie. Le opposizioni hanno presentato decine, centinaia di emendamenti per tentare di fermare una legge definita dalle associazioni ambientaliste spara tutto. Il DDL prevede stagioni venatorie più lunghe, un ventaglio più ampio di specie considerate cacciabili anche in prossimità del periodo riproduttivo, e poi sanzioni più leggere per chi viola le regole, addirittura la possibilità di cacciare nei parchi naturali, sulle spiagge e sulla neve. Ieri davanti al Senato c'è stato un presidio di protesta. Ascoltiamo Domenico Aiello della WWF.
27: È difficile trovare la cosa peggiore, perché è veramente tutta da cestinare. Si passa da un vero stravolgimento culturale, perché già dal titolo alla protezione della fauna selvatica viene anteposto il concetto di gestione, poi si toglie a ISPRA, l'organo scientifico più autorevole pubblico che abbiamo in materia ambientale, la possibilità di esprimere i propri pareri, ad esempio quando si decide di far diventare cacciabile una specie protetta. Oggi ISPRA deve dare il suo parere, da domani invece la presenza Presidente del Consiglio dei Ministri potrà decidere senza alcun tipo di parere scientifico. E poi l'apertura della possibilità per gli stranieri di venire a caccia in Italia senza alcun limite numerico e senza che loro facciano un corso sulla lingua italiana, sulle nostre regole. E questo è un grosso problema anche di sicurezza pubblica. C'è uno scambio elettorale, la legislatura si avvia alla conclusione, loro hanno promesso alcune cose non solo ai cacciatori, perché in realtà questa norma danneggia anche i cacciatori, ma soprattutto alle lobby che stanno dietro, le lobby agricole, delle grandi associazioni agricole che vogliono fare soldi con la fauna selvatica, e poi la lobby delle armi.
11: Al via l'esame di maturità per 527.000 studenti e studentesse, si comincia tra poco, come da tradizione, con la prova di italiano. Sono 7 le tracce tra cui è possibile scegliere, 6 le ore a disposizione. Domani la seconda prova, poi dalla settimana prossima cominciano gli orali. E chiudiamo con lo sport, con i mondiali di calcio e i risultati della serata e della notte. L'Inghilterra vince 4-2 con la Croazia, il Ghana ha battuto Panama 1-0, la Colombia ha vinto 3-1 contro l'Uzbekistan. Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, e con le notizie ci risentiamo alle 8.30.
4: Popolare Network.
5: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
6: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
7: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
6: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
7: Affitti brevi, tranquillità lunga.
8: Presto, presto!
9: Le notizie appena sveglie.
8: Here we go! 7.47 di giovedì 18 giugno, siamo ancora noi di Presto Presto, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Ce ne sono alcuni che aprono sui punti dell'accordo con tra Iran e Stati Uniti, come il Corriere della Sera. Iran, i 14 punti dell'accordo, Trump dice subito alla firma, poi avverte, ora rispettino gli impegni o bombardo. O il Messaggero, che apre con USA-Iran intesa in 14 punti, concluso il G7 col presidente USA che dice lo chiameremo accordo Trump.
10: La Repubblica, Iran-USA, ecco il piano, pubblici i 14 punti dell'accordo da Hormuz ai miliardi per la ricostruzione, alle scorte di uranio, su cui non c'è scritto quasi niente. Grande successo, dice Trump, il giorno, Trump, pace e minacce, poi la firma con l'Iran, sì, perché ha detto che li bombarda se non si rispettano i punti. Domani, blocco revocato, soldi all'Iran, ecco i dettagli del piano Trump, il presidente lo battezza col suo nome, molti dettagli da chiarire, compreso quello del fondo da 300 miliardi per la ricostruzione iraniana, ma Trump dice che questo accordo non consentirà mai e poi mai a Teheran di avere l'arma nucleare. Insomma, parole un po' in libertà.
8: Ieri si è concluso il G7 a Evian e oggi il Corriere della Sera dà l'immagine del salone sfarzoso in cui il presidente Trump con Macron hanno fatto una lunga passeggiata. Ieri nel G7 appoggia l'intesa, Trump rilancia le minacce e poi la carta diplomatica degli ori di Versailles e il tycoon ammira, questa è roba seria. Poi ci viene descritto il
10: la monarchia.
8: Poi no, dice perché non è roba placcata, questa è massiccia, lui se ne intende di quelle cose. L'ultima visita di un presidente USA a Versailles fu quella di Jimmy Carter nel 1978, poi ci racconta il Corriere della Sera il menù con gli asparagi, la torta torta al cioccolato.
10: C'è tutta questa, sempre di nuovo, questa cosa di li trattano come dei monarchi.
8: Eh beh sì, c'è un po' questa cosa di The Kings. Il manifesto ha una lettura diversa, il titolo è Vinto, che è un titolo volutamente, insomma, qui si dice
10: doppio,
8: sì, perché potrebbe essere ha vinto oppure è vinto. Via il blocco USA, lo stretto di Hormuz riapre e resta sotto il controllo iraniano. Fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran, che può riprendere a esportare petrolio. Cancellate tutte le sanzioni sull'uranio per scopi bellici, si rinvia ai negoziati. Ecco il memorandum pronto per la firma. La guerra di Trump è stata una disfatta. Il secondo titolo del del manifesto è I piccoli del G7 gestiscono il grande. Niente cena di gala nel salone più prestigioso di Versailles, si dice sul manifesto, ma una passeggiata in un salone meno celebre. Niente fuochi di artificio. Per gestire appunto Trump, che se non altro non li pianta in asso come all'ultimo vertice in Canada. Trump pretende e ottiene lodi e onori per essere rientrato almeno a parole nella vicenda della guerra russa all'Ucraina. Però insomma sembra ormai un ex onnipotente che si presenta in ritardo dicendo che I am the boss e a cui dire bravo senza crederci davvero.
10: Prima di non vi raccontiamo i 14 punti, li avete ascoltati nel giornale radio, e poi insomma come sempre sono tutti un po' da verificare sul campo. Prima verifica, la polveriera Libano minaccia l'intesa, quella in Iran è la più monumentale sconfitta che due superpotenze abbiano mai subito per mano di un regime malato, ma il premier israeliano è l'ultimo ostacolo dell'accordo che consente a Trump di lasciarsi alle spalle un disastro, questo è domani. Hezbollah risponde colpo su colpo all'esercito israeliano, Jacopo Mocchi da Beirut ci racconta che dal ritiro dell'esercito israeliano del sud del Libano si deciderà tra Stati Uniti, insomma è un po' complicata la questione, diciamo così, si dovrebbero ritirare dal sud del Libano, non hanno nessuna intenzione di farlo e l'accordo dipende fondamentalmente da questo, ma dipende anche dalla forza di Hezbollah che dimostra, nonostante gli attacchi, di continuare a rispondere agli israeliani. L'invasione del Libano del sud ha fatto serrare i ranghi della comunità sciita attorno a Hezbollah, facendo dimenticare anche i malumori per l'alleanza così stretta con proprio il regime iraniano.
8: Corriere della Sera, Viviana Mazza ci dice che comunque questo memorandum non è molto apprezzato nemmeno negli Stati Uniti. L'ira dei falchi MAGA per l'intesa, troppi soldi e concessioni a Teheran. Le critiche sono soprattutto al fondo da 300 miliardi per la ricostruzione e J.D. Vance, il vicepresidente, finisce nel mirino. Un commentatore sulla TV di destra Fox News dice: è come offrire a Berlino un piano Marshall con i nazisti al potere. E la rivista Foreign Policy, dedicata alla politica internazionale, titola Iran is a bigger defeat than Vietnam. L'Iran è una sconfitta più grande del Vietnam.
10: E intanto, siccome c'è oggi la riunione della NATO e anche quella del Consiglio europeo, Rutte, il segretario della NATO, incassa anche lui la sua parte di G7. Gli Stati Uniti hanno chiarito il proprio impegno nei confronti della NATO, ha detto il segretario generale dell'alleanza, prova a spegnere l'incendio sul ritiro americano. La mossa di Washington interpretata come un problema dagli alleati, lui dice non assolutamente vero. Nei corridoi del quartiere generale della NATO però a Bruxelles il ritiro vuol dire la prima passo della smobilitazione più ampia già annunciata da Trump rispetto all'Europa. Rutte interpretata come un problema dagli alleati, lui dice non assolutamente vero. Nei corridoi del quartiere generale della NATO però a Bruxelles il ritiro vuol dire la prima passo della smobilitazione più ampia già annunciata da Trump rispetto all'Europa. Rutte la trasforma nell'occasione per gli alleati europei e il Canada

0: Sul manifesto Sabato Angeri oggi ci dice che c'è sia il Consiglio europeo sia la riunione della NATO, più armi agli ucraini e più sanzioni a Mosca. C'è una convergenza sulla guerra. Emmanuel Macron dice: la prima volta che abbiamo una convergenza così forte sull'Ucraina ed è la prima volta che abbiamo raggiunto conclusioni così chiare. Le difficoltà economiche del Cremlino hanno sicuramente giocato un ruolo fondamentale in questa ritrovata baldanza occidentale, insieme agli attacchi dalla distanza dei droni ucraini sulle raffinerie russe. Questa miscela ha permesso l'affermazione di un'idea che è alla base delle dichiarazioni del summit sull'Est Europa. L'Ucraina non sta più perdendo. Oggi avrà inizio anche a 2 giorni di Consiglio europeo, che avrà al centro le sanzioni alla Russia e l'ultimo passaggio per la consegna, forse già la prossima settimana, della prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina.
1: La stampa ha con un virgolettato: la pace non ridurrà le bollette. È il commissario europeo per l'energia Dan Jorgensen che ci mette in guardia. Dobbiamo trarre 2 lezioni dall'esperienza della guerra degli Stati Uniti e Israele all'Iran. Bisogna accelerare con la transizione per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e, seconda, anche con un'apertura immediata dello stretto ci vorrà tempo prima di tornare alla normalità. Qualche mese per il petrolio, ma addirittura anni per il gas. Le infrastrutture sono molto danneggiate. Insomma, fino a quando saremo dipendenti dai combustibili fossili saremo molto vulnerabili. Il Green Deal non è il problema, il Green Deal è parte della soluzione. Dobbiamo guidare la transizione e la trasformazione di cui abbiamo bisogno nella mobilità, nei trasporti, nell'edilizia, nell'industria. Abbiamo la tecnologia, si tratta solo di abbattere alcune delle barriere esistenti, tipo il governo italiano. Questo lo aggiungiamo noi.
0: E veniamo invece ad un'altra decisione presa all'interno del Parlamento europeo. Ci apre Avvenire, misure senza dignità. Il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti, presto sarà in vigore. La preoccupazione dei vescovi è che ci siano i diritti a rischio, la sicurezza e la solidarietà devono stare insieme, dicono. Decisivo è stato l'asse tra il Partito Popolare e le destre. Meloni lo applaude, dice: l'Unione ci segue sul nostro modello Albania. Oggi sul manifesto si dà un po' un'idea di quello che è successo. La saldatura nel Parlamento europeo, scrive Gilda Mossier, la saldatura nel Parlamento europeo tra i popolari del PPE, il gruppo dei patrioti e i conservatori dell'ECR si mostra plasticamente quando dagli spalti partono gli applausi e i cori da stadio "Send them back", scandiscono "Rimandiamoli a casa", contrastati solamente dalle grida di vergogna partite dagli spalti delle opposizioni. Destre estreme, compreso il gruppo dei sovranisti dell'ESN, di cui fa parte la DF tedesca, e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, hanno insomma riscritto la tradizionale maggioranza dell'Eurocamera.
1: Su Domani l'editoriale è: se l'Europa realizza i sogni di Vannacci, il regolamento rimpatri di Giorgia Serughetti. Il Fatto Quotidiano apre con un altro sempreverde della destra: grandi ritorni dell'estate, Bartolozzi e prescrizione, l'ex zarina del Ministero della Giustizia ritorna alla presidenza del Consiglio per un nuovo incarico e poi un blitz al Parlamento per 2 nuove norme sulla giustizia che diciamo rallentino i processi. Intanto Giorgia Meloni, Vannacci è lui che ha chiuso. Giorgia Meloni non si sbilancia, non ho detto di no all'alleanza con Vannacci, mi pare che siano loro ad aver chiuso. Insomma, è il solito giochino di accuse, ripicche, chi deve chiamare chi, perché deve risolvere la questione dei voti che Vannacci può portare via alla coalizione di governo.
0: I giornali di destra applaudono, gioiscono per quello che è stato votato in Parlamento sui migranti. Libero titola: l'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra la sinistra, psicodramma rosso a Bruxelles. Il giornale: porte chiuse ai migranti, svolta in Europa, Bruxelles approva il giro di vite, espulsioni più facili e hub terzi sul modello Albania. Meloni dice: è la vittoria della politica italiana.
1: Il Foglio apre sui pizzini del governo Schlein. Il Campolargo si sente così certo di trionfare da avere già immaginato come dovrà essere il suo governo. Ecco qua i ministri in pectore, il Campolargo, quella variopinta armata Brancaleone che si riconosce all'interno dell'espressione centrosinistra, che a poco trova persino il coraggio di scattarsi una foto in un ristorante. Questo è il Foglio. Vi segnaliamo Daniela Preziosi, l'alleanza progressista, a pagina 7 di Domani. L'alleanza progressista comincia da 3, nessun veto, ma gli esclusi rimoreggiano. C'è Renzi che dice: se la sinistra rimane unita vince, se si divide vince Meloni. E poi dice, come nel 2022, come le religioni in Liguria.

0: mettendo veti magari per mandare la destra non solo a Palazzo Chigi ma anche al Quirinale, però insomma rivendicano la fotografia di unità, Alleanza Verdi e Sinistra, 5 Stelle e Lichlein, dicono bisogna partire da qualcosa e quest'estate daremo un segnale dell'unità.
1: Siamo sicuri che Renzi non ci fosse? Non era quello che ha scattato la foto?
0: Ah,
1: Io ho
0: vedi?
1: questo
0: È una
1: dubbio. È
0: lettura.
1: una lettura. Intanto sono arrivate le 7:59, la rassegna stampa diventa internazionale. Noi passiamo la linea a Roberto Festa e torniamo tra poco con gli approfondimenti.
2: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Il 21 giugno camminiamo ancora con Lampi di Dongo sui passi della Resistenza. Presentazione del secondo sentiero partigiano per ricordare il distaccamento Gramsci e i martiri della Brigata Garibaldi. Alle 8:15 del mattino a Dongo al parcheggio Ex Falk. Arrivati a destinazione, concerto di Arci d'altro canto, la musica e i balli di Anga e Ste e, su prenotazione, pranzo con polenta taragna. Oltre a un equipaggiamento da escursione, si raccomanda di portare amore per la memoria resistente. Prenotazioni a ampi.dongo@gmail.com. Tutte le info sulla pagina Facebook Ampidongo.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Ogni libro ha una storia da raccontare. Nello studio bibliografico CFA trovi competenza, ricerca e passione per la cultura. Testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione.
9: Studio bibliografico CFA, in via MacMahon 84, su appuntamento 347 85 81 825.
10: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
11: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
12: Buongiorno, Guardian. Trump firma il piano di pace con l'Iran, affermando che l'accordo scongiura una depressione mondiale. I dettagli dell'accordo in 14 punti vengono rivelati, mentre alti funzionari statunitensi rivendicano una grande vittoria, nonostante le significative concessioni a Teheran. Titolo e catenaccio questa mattina del Guardian riassumono molte delle questioni racchiuse nel memorandum d'intesa firmato ieri sera da Stati Uniti e Iran. Donald Trump cerca di dipingere come un grande successo quello che in realtà appare come uno schiaffo pesante che la diplomazia americana subisce al termine di mesi di scontro militare e politico con l'Iran. Le concessioni americane sono ampie, sostanziali, sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, possibilità di ampi investimenti internazionali per la ricostruzione dell'Iran, allentamento delle sanzioni, possibilità per Teheran di dotarsi di missili balistici, arricchimento dell'uranio a fini civili. In cambio, sostanzialmente, gli Stati Uniti ricevono la riapertura dello stretto di Hormuz, che peraltro appunto era aperto prima della guerra, e poi vaghe promesse di rinuncia iraniana al nucleare militare, che però dovranno essere definite durante i 60 giorni di negoziato. Insomma, Trump ha passato mesi a scagliarsi contro l'accordo sul nucleare di Barack Obama nel 2015 e ora porta a casa un accordo che appare molto meno, come dire, restrittivo per l'Iran rispetto a quello di Obama. Allora, ecco l'apertura del New York Times. Trump ha chiesto la resa incondizionata dell'Iran. Invece ha ricevuto una sorpresa. Sebbene gli iraniani abbiano subito perdite sostanziali nella guerra, sono usciti da uno scontro con la potenza militare più forte al mondo, avendo dimostrato di poter usare il caos economico come arma. In effetti è proprio questo, allora, alla fine, insomma, sostanzialmente è questo: il caos economico generato dalla chiusura dello stretto di Hormuz è stato questo a costringere Trump alla firma dell'intesa. Scrive il New York Times: è stato lo stesso Trump a offrire quella che è forse la risposta più lucida sul perché fosse necessario porre fine a questa guerra così in fretta. Non voleva essere paragonato, non voglio essere paragonato a Herbert Hoover, ha detto ai giornalisti mercoledì Trump a Evian sulle rive del lago di Ginevra. È lui, Hoover, che io non ho mai voluto essere, ha detto Trump, riferendosi appunto al 31esimo presidente degli Stati Uniti, cioè colui che presiedette al crollo del mercato che diede inizio alla Grande Depressione. Non volevo assistere ad una catastrofe economica, ha detto Trump. In seguito ho osservato che se la guerra fosse continuata, le riserve petrolifere mondiali avrebbero iniziato a scarseggiare. C'è da dire, ovviamente, che è stato comunque proprio Trump a iniziare la guerra, che sin dall'inizio, diciamo, era apparsa come un azzardo strategico, militare, una guerra iniziata senza un piano preciso, senza degli obiettivi chiari, lo ricordiamo tutti, si è parlato di cancellazione del piano nucleare iraniano, di cancellazione dell'arsenale dei missili balistici iraniani, di distruzione della sua marina, di regime change, cioè rivolta del popolo iraniano contro gli ayatollah. Non è stato fatto nulla, non è stato realizzato nulla. Ecco CNN: la bozza rimanda molti dettagli a un secondo momento, incluso il delicato tema del programma nucleare iraniano, e promette la bozza, appunto il memorandum d'intesa firmato ieri, promette all'Iran ingenti somme di denaro. CNN comunque ha anche un pezzo, un'analisi con questo titolo: l'accordo di Trump con l'Iran potrebbe rivelarsi un fallimento, ma lui ottiene ciò che desidera. Cioè, sostanzialmente non si sa che cosa succederà, perché l'Iran non è in nessun modo, come dire, costretto, limitato nei 60 giorni di negoziati. Adesso Trump dice che lui è pronto a bombardare l'Iran per i restanti due anni, per i prossimi due anni, se l'Iran appunto non sottostarà, non subirà, diciamo, le richieste americane. Però appunto già adesso Trump ha dovuto rinunciare, proprio per ragioni economiche, ai bombardamenti. CNN però fa notare che come dire, alla fine Trump ha ottenuto quello che voleva. Scrive CNN: a volte, in mezzo alla sua cacofonia, Trump sfodera una sincerità rara per un presidente. Dopo il vertice del G7, mercoledì, quindi ieri, ha confidato di aver studiato come la borsa schizzi alle stelle ogni volta che lui parla di una possibile pace con l'Iran, per poi crollare quando i titoli dei giornali lasciano presagire l'assenza di un accordo. Trump dice anche: non c'è nulla di così intelligente come i mercati, e i mercati amano questo mio accordo. In altre parole, alla fine, ciò che per lui ha contato è ciò che per Trump, diciamo, è da sempre la cosa che conta di più, cioè fare affari, lasciar fluire gli investimenti. E così, molto pragmaticamente potremmo dire, lui ha fatto marcia indietro senza troppi problemi, è passato dalle minacce di riportare l'Iran all'età della pietra alla possibilità ora che l'Iran venga sepolto da miliardi di investimenti anche americani. Allora, c'è da dire che da parte di molti conservatori, di molti repubblicani, c'è stupore, c'è rabbia per un'intesa che si dice fa rivoltare Ronald Reagan nella tomba. Ecco per esempio un editoriale del Wall Street Journal, che è espressione proprio degli ambienti conservatori e repubblicani. Si chiede nel titolo il Wall Street Journal: l'Iran è davvero un paese normale? Allora, questo è un editoriale della direzione del Wall Street Journal. L'Iran è davvero un paese normale? L'accordo di Trump funziona solo se il regime abbandona la rivoluzione, cosa che non fa da 47 anni. Allora vi leggo l'attacco. L'Iran deve decidere se vuole essere una nazione o una causa, disse una volta Henry Kissinger. Per 47 anni il regime iraniano ha risposto: voglio essere una causa, cioè la rivoluzione islamica. Continua il Wall Street Journal. Il vicepresidente J.D. Vance ha dichiarato a CNN: l'accordo stabilisce fondamentalmente una struttura in base alla quale, se gli iraniani si comportano come un paese normale, allora noi li tratteremo come un paese normale e li accoglieremo nell'economia mondiale. Ecco, allora, però, per il giornale newyorkese e per molti conservatori le cose non stanno così, cioè l'Iran non avrebbe abbandonato la causa, la rivoluzione islamica, non sarebbe quindi diventato un paese normale. E ciò nonostante, ed è questo che fa infuriare molti, l'amministrazione americana cede ampiamente alle sue richieste. Le reazioni appunto della politica americana sono ampiamente negative, vi faccio una sorta di riassunto di varie posizioni che ho trovato. Allora, dice per esempio il senatore repubblicano Lindsey Graham, che è un alleato chiave di Trump, che nei giorni scorsi era stato durissimo nei confronti di, insomma, di quello che era uscito delle prime notizie, diciamo, di questo accordo. Lindsey Graham ora sospende il giudizio, dice: resta da vedere se gli Stati Uniti riusciranno a raggiungere un accordo accettabile e verificabile con l'Iran riguardo al suo programma nucleare. Sono molto più severi altri repubblicani, per esempio Bill Cassidy, che è un senatore della Louisiana, afferma: le ambizioni nucleari dell'Iran non sono state frenate e hanno dice sostanzialmente che il presidente ha ottenuto molto ma molto poco. Il presidente sta ricevendo pessimi consigli su questo accordo, dice Bill Cassidy. La stessa cosa la dice il senatore Ted Cruz, che ha appoggiato, senatore del Texas, Ted Cruz, che ha appoggiato questa guerra e che ora appunto è contrarissimo all'accordo. Susan Rice, che è un'ex funzionaria delle amministrazioni Obama e Biden, è schietta nella sua valutazione, definisce l'accordo il più grande errore in materia di sicurezza nazionale negli ultimi decenni. Il democratico, senatore democratico della California, Adam Schiff, dichiara: è difficile immaginare una capitolazione più completa. A essere però attoniti e furibondi sono però in Israele. Allora, ecco il titolo per esempio di Haaretz, insomma un'analisi di Haaretz. J.D. Vance, quindi il vicepresidente, guida l'avvicinamento degli Stati Uniti all'Iran. Israele e gli alleati di Netanyahu se ne sono accorti. Allora, sembra appunto, secondo l'analisi del giornale israeliano, che ci sia proprio diciamo il vicepresidente dietro questa intesa, dietro questa volontà di abbracciare proprio l'Iran, come dice il Haaretz, il giornale di Tel Aviv. Viene riportato dal Jerusalem Post un commento di Mark Regev, che è un ex consigliere senior proprio di Benjamin Netanyahu, e mette in dubbio Regev la serietà con cui l'Iran affronterà i negoziati sul nucleare, ora che l'America ha rimosso la pressione economica e militare. Vedo che l'America ha dato al regime iraniano una nuova opportunità, dice appunto Regev. Le opinioni di Regev sono condivise da molti in Israele. C'è per esempio Yair Lapid, che è leader dell'opposizione israeliana, che dichiara: Netanyahu ci aveva promesso una vittoria storica e invece ci siamo ritrovati con una crisi aperta con gli americani. Ora appunto, dice Lapid, Netanyahu ha svelato il suo vero volto e soprattutto ha portato Israele con incontro ad una sconfitta storica. C'è per esempio un pezzo di David Horowitz, che è fondatore e direttore del Times of Israel, altro giornale israeliano, che dice che la guerra tra Stati Uniti e Israele da una parte e l'Iran dall'altra è stata persa a causa della debolezza del presidente americano di Donald Trump. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: Sono le 8:14 di giovedì 18 giugno, questa è Presto Presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, nel momento degli approfondimenti. E torniamo a parlare di Ucraina, insomma, dopo che Evian, pare che il presidente Trump abbia chiuso in modo vittorioso il capitolo Iran e dice di apprestarsi adesso a risolvere anche la questione Ucraina, vediamo un po' l'Europa come si pone, ecco, se deve cambiare un po' atteggiamento. Oggi ci sarà la riunione della NATO in cui un po' dove si prenderà atto della riduzione dell'importanza degli Stati Uniti all'interno della NATO, almeno dal punto di vista economico, e si parlerà del sostegno all'Ucraina. D'altra parte ci sarà anche il Consiglio europeo che da una parte ringrazierà Trump per l'impegno professato a Evian anche su questo fronte, ma insomma a quanto pare come ha detto Macron c'è una ritrovata grande convergenza in Europa, per cui insomma la si metterà a frutto. Ne parliamo con Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera. Buongiorno Lorenzo.
1: Sì, buongiorno, ma io direi prima di tutto che questa ritrovata, mettiamo tra virgolette, armonia europea con Trump anche sull'Ucraina nasce dalla fine della guerra con l'Iran. L'Europa critica, negativa su tutta la storia dell'attacco israelo-americano iniziato il 28 di febbraio contro l'Iran. Dire veramente un lungo sospiro dopo questo accordo, che vuol dire riapertura di Hormuz, che vuol dire ripresa dei commerci internazionali, eccetera eccetera, e quindi si rimette a parlare con Trump. L'hanno fatto ieri al G7, tra l'altro Trump ha parlato, lo ha detto per telefono, con Putin e De Visu, perché c'era anche Zelensky alla riunione, quindi con Zelensky si sono visti. Trump in un modo inaspettato ha addirittura detto che si potrebbero reimpostare le sanzioni contro il petrolio russo. Voi vi ricordate che all'inizio della guerra in Iran, a causa dell'aumento del prezzo del petrolio, del problema degli approvvigionamenti energetici, Trump aveva detto no, togliamo le sanzioni alla Russia, ci serve anche il petrolio russo, e dice adesso si potrebbero reimporre. E quindi c'è la speranza europea di riportare Trump al carro dei negoziati. Vediamo, noi sappiamo che comunque il rapporto tra Putin e Trump è sempre migliore che non quello, per il momento almeno, con Zelensky. Zelensky però gli fa il filo, e naturalmente, per finire questo quadro, noi sappiamo che negli ultimi tempi l'Ucraina, nonostante il blocco delle armi americane, nonostante dipenda sostanzialmente soltanto dall'Europa, che nello stesso tempo ha però sbloccato i famosi circa 100 miliardi di euro che erano stati bloccati da Orbán, e visto che Orbán adesso è fuori gioco, che l'Ungheria non si oppone più, a questo punto l'Europa sta dando questi soldi, ma comunque l'Ucraina l'abbiamo visto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, anche grazie al nuovo ministro della difesa Fedorov, sta avendo veramente dei grandi successi, cioè quella traballante situazione di 2 anni fa, certamente nell'ultimo anno si è, resa più stabile, e adesso vediamo addirittura negli ultimi tempi l'Ucraina ha ripreso, tra febbraio, marzo, aprile, ha ripreso dei territori che aveva perduto nel Donbass. Quindi l'offensiva russa non è solo ferma, ma addirittura sta cedendo territorio, con l'Ucraina sempre più in grado di colpire nel profondo delle infrastrutture russe, attaccare non solo Mosca, ma attaccare le raffinerie, abbiamo visto i porti sul Mar Nero, cioè davvero un'Ucraina che, questo non toglie la gravità, l'abbiamo visto anche con l'attacco alla cattedrale ortodossa, ma insomma anche questa notte, se noi guardate Ukrainska Pravda, ancora questa notte ci sono le cronache dei bombardamenti sulle città, Poltava questa notte, ancora attacchi alle infrastrutture. Ma insomma, è chiaro che l'Ucraina oggi è molto meglio messa che non
0: Lorenzo,
1: qualche tempo
0: ma
1: fa.
0: una delle domande che ci poniamo è ce la fa l'Europa allora, tra virgolette? Poi quale Europa? Nel senso che abbiamo visto le divisioni tutte politiche, anche per carità, grandi interessi, anche personali, certi aspetti tra la politica estera rappresentata da Kaja Kallas, ma il blocco del fronte baltico con la Polonia, insomma, quelli più combattivi, diciamo così, con la Russia, più spaventati, più vicini, e dall'altra parte invece un fronte un pochino più lontano, gli spagnoli, in parte anche gli italiani, in mezzo i volonterosi, l'Europa deve dire qualcosa, manderà Costa, tra virgolette, a dire parole di pace o parole di pace, tra virgolette, insomma, parole di trattativa, o farà tutte e due le cose, cioè alzerà il suo muro di droni e di armi e di minacce, e dall'altra parte offrirà qualcosa, un mediatore, un finlandese. Cosa ti aspetti?
2: Finlandese.
0: Sì, Staub.
1: No, beh, tu tocchi un punto cruciale, e questo spiega come mai, nonostante di fatto Trump si sia levato, dopo, diciamo, dopo il fallimento, grandi frasi ma nulla di fatto, del suo summit a Anchorage, in Alaska, lo scorso Ferragosto con Putin, e di fatto Trump dell'Ucraina si è disinteressato completamente e si è disinteressato poi naturalmente con l'inizio della crisi con l'Iran. Però quello che tu dici, ecco perché l'Europa ancora guarda Trump come rappresentante dell'unica vera superpotenza coesa, forte, che ha un peso, che ha un leverage, che ha un peso, che ha che ha strumenti militari e diplomatici per fare pressione su Putin. Però questa tanto vituperata Europa divisa, hai tu veramente splendidamente riassunto tutte le divisioni interne, tra i volenterosi, l'Europa del Sud, la Spagna e invece una più belligerante Europa del Nord, e soprattutto con la Polonia, che tra l'altro ha dei problemi bilaterali invece con l'Ucraina molto forti. Per esempio, la Polonia è tra i paesi che più fortemente mette i bastoni tra le ruote all'integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea, che è curioso, no? Dopo aver dato sostegno militare, dopo aver detto che ogni morto ucraino è un morto in meno dei polacchi di fronte alle minacce russe, però poi una Polonia che entra ha dei problemi economici, delle ricadute specialmente sull'export agricolo della Polonia enormi, e quindi c'è tutta una protesta dei contadini polacchi contro l'integrazione di una potenza economica e agricola qual è l'Ucraina. Però attenzione, e questo è, direi, l'ennesima riprova del fallimento di Putin. E Putin, è inutile che lo ripeta, ma insomma basta mezza parola, che era convinto di vincere in Ucraina velocissimamente, in poche settimane, un po' come Trump. Trump era convinto che ci sarebbe stata la caduta del regime, che gli ayatollah sarebbero stati defenestrati, che ci sarebbe stata un Iran democratico che si sarebbe rivoltato, e invece tutto questo non è avvenuto. Anzi, il commento che viene fatto oggi è che l'Iran è più forte di prima e il regime è più potente di prima. Non per la Russia, nel senso che Putin ha sbagliato tutto, era convinto di vincere, eccetera, ma tutte le analisi parlano di un Putin in grandi difficoltà economiche, in grandi difficoltà con tutta una classe dirigente russa. Non stiamo parlando di una democrazia, quindi che non si esprime, ma che però esprime un malcontento per questa guerra che si sta trascinando ormai troppo a lungo e che ha dei pesi economici, sociali per la Russia enormi. Ma torniamo alla tua domanda. L'Europa comunque divisa, eccetera, è stata il baluardo, è stato il bastione dell'Ucraina. E infatti con l'Europa Zelensky continua a parlare, con alcuni leader di più, con alcuni di meno. Con l'Italia sembrava una luna di miele all'inizio dell'arrivo della Meloni, oggi molto di meno, perché l'Italia parla, ma ha dato molto poco, specialmente o comunque molto di meno di quanto non avesse fatto pensare potesse dare, ma insomma, però l'Europa rimane un aiuto importante. Questi 100 milioni circa, no, 90, 100 miliardi di euro sono per l'Ucraina vitali per pagare tutto lo sforzo militare che sta compiendo, e quindi noi possiamo continuare a essere scettici, possiamo continuare a dire che ci facciamo male da soli perché l'Europa non è capace, non ha una politica estera, eccetera, però l'Europa è rimasta il baluardo della difesa dell'Ucraina. E ormai ci sono, guardate, noi dobbiamo veramente non tanto guardare all'Italia o l'Europa del Sud, ma la Germania si sta c'è una, con tutta quello che è la potenza economica tedesca, c'è tutta una nuova industria militare che sta puntando sugli ucraini, che sta cooperando con le industrie militari ucraine, addirittura tutta la loro expertise di droni viene trasferita in Germania perché i russi attaccano le fabbriche ucraine, quindi i tecnici, diciamo così, vanno in Germania a lavorare, una parte di quei droni lì vengono poi portati agli ucraini, quindi per la Germania il campo di battaglia dell'Ucraina è un grande campo di sperimentazione, è
0: Una
1: un
0: grande
1: grande
0: occasione
1: poligono.
0: economica anche, soprattutto.
1: Ma sì, economica, ma anche se io costruisco delle armi e ho un poligono dove stanno facendo la guerra davvero, imparo. Quindi per la Germania l'Ucraina è il campo sperimentale dove sperimentare le sue armi. E
2: Lorenzo,
1: questo vale.
2: speriamo che no, poi non vinca AfD, poi dopo, questo lo
0: Esatto.
2: vedremo dopo.
0: Ah, che
2: intanto oggi il Consiglio europeo.
0: Noi ti ringraziamo tantissimo, Lorenzo Cremonesi, per essere stato con noi. Grazie per essere stata presto presto. Buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Grazie.

0: Ci spostiamo in Francia e partiamo da un'immagine che abbiamo visto sul Corriere della Sera del presidente Macron insieme a Trump che camminano nella sala degli specchi di Versailles, due rappresentanti di due grandi democrazie che però insomma si comportano un po' come due monarchi. L'immagine è un po' quella, è un po' ancien régime. Noi siamo al telefono con Francesco Giorgini. È stato trattato da re Trump da parte di Macron e ha ricevuto parecchie critiche anche per questo il presidente Macron.
1: Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio, buongiorno agli ascoltatori. Sì, è stato trattato da re perché ama essere trattato da re, quindi come bisognava, come dire, trattarlo il meglio possibile, ammansirlo il più possibile, Macron in effetti ha utilizzato tutti gli artifici di una lunga tradizione monarchica, quella francese, in particolare il principale degli emblemi di questa tradizione che è il Palazzo di Versailles.
0: Ti sentiamo un po' male oggi, Francesco. Infatti è caduta la linea.
2: Pronto, pronto?
1: Mi sentite?
2: È caduta la linea, adesso è ripresa, sì. Dicevi il palazzo,
1: scusatemi,
2: figurati.
1: Dicevo appunto che Versailles è l'emblema di questa tradizione monarchica e che quindi si prestava perfettamente all'opera di ammansimento e di blandizia e complimenti vari a Donald Trump, che in effetti era particolarmente compiaciuto. Ricordiamo che prima della cena aveva detto: sì, sono contento di andare a Versailles perché Versailles non è paccato d'oro, è
0: oro massiccio, certo, ha soppesato anche le finiture d'oro, ecco, probabilmente non come quella della sua sala da ballo, però insomma l'aspirazione è quella di fatto, un po' anche nella sala ovale è stata l'ispirazione, cioè, è sempre stata un po' Versailles.
2: Credi di parlare con Francesco Giorgini?
0: No, io parlo per riempire il vuoto perché sento, sì, che è caduto.
2: Eccolo.
1: Io vi risento di nuovo.
2: Ok, scusatemi, adesso ti sentiamo.
1: Dunque, dicevo sì che è stato un successo sia il vertice del G7 ma anche questo grande finale a Versailles, tanto più che è arrivata anche la firma del famoso trattato con l'Iran in piena cena di gala, al tavolo con Macron che ha applaudito, stretto le mani, congratulato il presidente ma anche il segretario di Stato Rubio, ed è stato di fatto una firma in qualche modo quasi collettiva.
0: Una firma quasi collettiva. Purtroppo oggi il collegamento con Parigi è piuttosto disconnesso.
2: Ma sarà il caldo.
1: Provate, scusate, con il passando per il telefono fisso, cioè per il telefono normale, non per WhatsApp forse.
0: Però ormai si sono fatte le 8:30, Francesco, è un disastro perché dobbiamo passare la linea al giornale radio. Ci dispiace molto che questo nostro collegamento sia stato così breve e anche difficoltoso, ma credo che a questo punto passeremo la linea al giornale radio. Ringraziamo molto anche Francesco Giorgini da Parigi, grazie per essere stato con noi anche così in modo disconnesso.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30.
5: È stato firmato da Stati Uniti e Iran l'accordo che mette fine alla guerra. L'intesa ha una validità di 60 giorni, durante i quali dovranno essere negoziati i molti dettagli che ancora mancano. L'intesa è stata magnificata da Trump, che l'ha presentata durante il G7 di Evian, ma negli Stati Uniti sta ricevendo già molte critiche dai media e da stessi settori repubblicani. Gli Stati Uniti prendono molti impegni, a cominciare da quelli economici, sulle sanzioni, i beni congelati iraniani, la creazione di un fondo per la ricostruzione. Tutta la questione nucleare resta molto vaga e quella chiave dello stretto di Hormuz si conferma di fatto un'arma nelle mani di Teheran che lo potrà in sostanza controllare. L'intesa è già stata firmata, come dicevamo, ma ci sarà comunque una cerimonia domani in Svizzera.
4: E la cena di Macron e Trump ha chiuso il G7 di Vienna, dominato ovviamente dalla questione iraniana. L'intesa con Teheran ottiene quindi anche l'appoggio dei partner occidentali. Europa e Stati Uniti sono di nuovo uniti, ha detto Macron. Tutti i leader, compreso lo stesso Trump, hanno sottolineato un riavvicinamento con Washington che si allargherebbe anche alla questione ucraina. Trump ha detto che Mosca dovrebbe fare un accordo e ha minacciato di reintrodurre alcune sanzioni sul petrolio russo. Nei colloqui del G7 l'Ucraina è stata sul tavolo insieme all'Iran. Da una parte è arrivato l'appoggio europeo all'intesa con Teheran, dall'altra Trump si è impegnato a sostenere Kiev, sottoscrivendo nel comunicato finale l'incrollabile impegno al fianco di Kiev e l'urgenza di accelerare la consegna di nuovi sistemi di difesa aerea. Oggi comincia una 2 giorni a Bruxelles di Consiglio europeo proprio sull'Ucraina.
5: E nella notte c'è stato un forte attacco russo al paese, non ancora chiara l'entità dei danni provocati su Kiev. Poco dopo la mezzanotte le sirene di allarme hanno suonato nella capitale ucraina, dove sono state segnalate diverse esplosioni. I cittadini sono scesi in strada, si sono diretti di corsa nei rifugi. Oltre a Kiev sono state segnalate diverse esplosioni nelle città di Sumy e Poltava. Kiev ha risposto con un attacco a sua volta, un lancio di droni che sono arrivati fino a Mosca. L'attacco, secondo fonti ucraine, avrebbe colpito la raffineria di petrolio della capitale russa per la seconda volta in 3 giorni, provocando un grave incendio nell'impianto.
4: La politica italiana riprenderà questa mattina al Senato l'esame del disegno di legge sulla caccia. La destra, dopo diversi tentativi andati a vuoto negli anni passati, insiste per allentare i vincoli e le regole all'attività venatoria. Le opposizioni hanno presentato centinaia di emendamenti per tentare di fermare una legge definita dalle associazioni ambientaliste spara tutto. Il DDL prevede stagioni venatorie più lunghe, un ventaglio più ampio di specie considerate cacciabili anche in prossimità del periodo riproduttivo e poi sanzioni più leggeri per chi viola le regole, addirittura la possibilità di cacciare nei parchi naturali e sulle spiagge.
5: Al via l'esame di maturità per 527.000 studenti e studentesse, si sta cominciando proprio in questi minuti, come da tradizione, con la prova di italiano. Sono 7 le tracce tra cui è possibile scegliere, 6 le ore a disposizione. Domani ci sarà la seconda prova scritta, poi dalla settimana prossima cominciano gli orali.
4: Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30, buona giornata e buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Che affa! Che affa che fa! Dai chi la soluzione ha!
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: Parola di Antonino.
19: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
20: Ci sta.
19: Su una grande nave.
20: Ci sta.
10: a un prezzo piccolo. Ci sta anche quello. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Sono le 8.37, quindi presto, con sollecitudine, che ritorniamo a parlare con Francesco Giorgini, che per motivi tecnici
1: non siamo riusciti
0: a sentire. Si parlava di Versailles e di come appunto Macron avesse fatto uso ampio e legittimo di un gioiello di famiglia come quella super regia per fare sentire un po' un re Trump. Buongiorno Francesco di nuovo.
2: Buongiorno, è la mia seconda possibilità, spero di giocarmela meglio della prima.
0: Sentiamo come vanno i collegamenti adesso.
2: Allora sì, effettivamente l'operazione è stata appunto un'operazione alla Versailles. Ricordiamo che a Versailles non è che sono stati invitati tanti presidenti americani, perché c'è stato Kennedy nel 61, Nixon nel 69, tutti e due con De Gaulle, e poi Reagan nell'82 con Mitterrand, che pure aveva sempre considerato che il presidenzialismo alla francese era una forma di monarchia in qualche modo velata, però si è fatto piacere, ha invitato Reagan nell'82. Quindi l'uso di Versailles come strumento diplomatico per appunto glorificare gli ospiti ha una certa tradizione, e Macron l'ha rivendicato. A chi gli ha fatto domande e critiche sulla questione ha detto: certo, può avere questo sapore forse un po' all'antica, però funziona, è uno strumento apprezzato dagli interlocutori, e quindi bisogna farne un uso senza scrupoli in qualche modo e senza troppe remore. E in effetti ricordiamo che è servito anche ad altre situazioni. Macron l'ha molto scottato, in particolare per i giganti della tech o per i grandi magnati. Non a caso ieri sera al tavolo di Macron e Trump, oltre ai membri delle due delegazioni, dei due governi, c'erano un gruppetto di fantastici magnati, da Bernard Arnault, l'uomo più ricco di Francia, a Pouyanné, il PDG di Total, il presidente generale di Total, uno dei grandi gruppi petrolchimici mondiali, e quindi insomma l'aspetto un po' aristocratico della cosa non era che rafforzato da questa presenza. Non di meno il risultato è stato relativamente un successo, perché appunto Macron è nelle foto della firma del trattato tra Washington e Teheran, stringe la mano al presidente subito dopo la firma, stringe la mano a Rubio, applaude, saluta, è venuto a raccontare come era passata la serata. Ricordiamo che Trump è arrivato verso le 10 di sera e se n'è andato all'1 del mattino. Hanno fatto il giro di Versailles con Macron che faceva, diciamo così, la guida turistica o la guida reale, se volete, e poi hanno mangiato un menù preparato da Alain Ducasse, il più stellato in numero di stelle Michelin grandi chef francesi, quindi da una parte la storia e gli ori di Versailles, dall'altra la gastronomia francese, altro strumento assolutamente del soft power francese. Quindi diciamo che abbiamo avuto il pacchetto completo, e il risultato appunto per Macron è che quello che prima Trump prendeva in giro negli ultimi mesi, trattandolo da ragazzino, trattandolo da incosciente o da uno che non sa quel che dice, questa volta invece è diventato un amico speciale, e la signora Macron, che era stata un po' presa in giro da Trump, in particolare dopo la famosa scena dello schiaffo a Macron sull'aereo, è diventata una persona assolutamente eccezionale e speciale. Quindi c'è stato anche nella forma il riavvicinamento tra Macron e Trump dopo mesi di incomprensioni, contrasti, vedi, di picche reciproche, in particolare da Trump a Macron, ed viene questo riavvicinamento in qualche modo a completare il riavvicinamento che Macron spera strategico. Lui ha parlato di risveglio strategico, forse sarà solo un riavvicinamento d'opportunità, ma il riavvicinamento anche, diciamo, politico e diplomatico tra le due sponde dell'Atlantico. Macron ha reso in qualche modo a Trump il favore dicendo niente meno che l'accordo tra Trump e l'Iran è un accordo, un tre buon accordo, un ottimo accordo, il che ovviamente, visto la concretezza dell'accordo è forse discutibile, ma l'avallo degli europei servirà anche a Trump per in qualche modo presentarsi la propria opinione pubblica dicendo: guardate, anche gli europei, che sono sempre così esigenti e critici, dicono che è stato un grande accordo, quindi credetemi, è stato un grande accordo, e andate a votare per le elezioni di midterm, ovviamente.
0: E vedremo fino a quando durerà questa questo cambio di volubilità di Trump, almeno su questo fronte. Grazie mille, Francesco.
2: Sì. Se volete vi dico velocemente il menù, così ci facciamo venire l'acquolina in bocca un po' presto la mattina. Erano astice e caviare con gli asparagi, e poi un gallinaccio non meglio precisato col tartufo, e infine una torta al cioccolato di tre piani con i colori a stelle e strisce, per appunto fare piacere a Donald.
0: Non mi ha messo per niente il langurino, non so perché, non lo so. Grazie mille a Francesco Giorgini, comunque grazie per essere stato con noi. Buona giornata, Francesco.
2: Buona giornata a voi, buon lavoro.
1: Cambio? Ma chissà quanto cambio. Dalle stelle dorate, i palazzi di Versailles, noi ce ne andiamo a Firenze.
0: Ce ne andiamo a Firenze, perché, anzi a Prato sarebbe in realtà, e parliamo delle conseguenze reali del decreto sicurezza, perché insomma quando è stato emanato ne abbiamo parlato, ne abbiamo discusso, ma poi insomma quando si manifesta concretamente bisogna andare a vedere in che modo, perché a volte è un po' bizzarro, ecco, diciamo così. Si tratta di un verbale che ha contestato ad una attivista, ad una persona che fa dell'attività politica, per aver montato una tenda, aver preso pubblicamente la parola nel corso di una conferenza stampa e avere diffuso sui propri profili social un invito a un presidio, quindi il fatto di avere fatto politica attiva, che è un po'
1: normale,
0: ecco. È successo ad Antonella Bundu, che appunto è una politica e attivista toscana di sinistra Progetto Comune, che ha guidato l'opposizione di sinistra in qualità di consigliera comunale a Firenze dal 2019 al 2024.
1: E Global
0: E ci ricordiamo anche come candidata di Toscana Rossa alle regionali. Buongiorno Antonella.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: No, grazie a te, davvero.
0: Anche perché è un caso abbastanza clamoroso.
1: Emblematico e clamoroso. Qual è la sanzione? Cosa ti hanno contestato?
3: Allora, hanno contestato quello che avete detto, giustamente, dunque l'organizzazione di questa manifestazione che era contro la remigrazione. Ricordo che questa manifestazione contro il raduno dei remigrazionisti a livello nazionale, ricordo che questa contestazione è avvenuta durante le commemorazioni a Prato del 7 marzo 1944, quando furono deportati 133 lavoratori presi dalle fabbriche, portati a Mauthausen, e ritornarono penso solo una decina di loro. E in quello stesso giorno c'era uno sciopero nazionale, dunque nel 2026, 7 marzo, e doveva esserci nella piazza che noi abbiamo, che io rivendico insomma di aver occupato, perché con i nostri corpi, non occupato con chissà che cosa, proprio per difendere anche la Costituzione, l'articolo 3 della Costituzione. Ricordiamoci che la remigrazione altro non è, non sono leggi sulle migrazioni, la remigrazione è la cosa più vicina che c'è alle leggi razziali. È un gruppo di persone a livello politico, ora lo vorrebbero fare anche con una legge, non esiste da nessuna parte al mondo una legge sulla remigrazione che deporta le persone, decidendo chi può appartenere e chi no, dunque decidono chi è integrato, chi anche con la nazionalità italiana. Io per esempio sono italiana perché nata da madre italiana, dunque nasco italiana, però ci sono anche le persone che successivamente gli viene riconosciuta la nazionalità italiana, e questa legge dovrebbe decidere chi può mantenere quella cittadinanza e chi no. Ricordiamo anche su questo che c'è anche un precedente che hanno provato a introdurre anche pochi mesi fa, a dare i famosi 30 denari agli avvocati che riuscivano a
0: convincere.
3: A convincere, dunque non li pagavano, non solo non li pagano per l'appello, il libero patrocinio, dunque quello lo hanno tolto, ma in più se il tuo avvocato ti convince non solo a non fare appello ma andare via, gli viene corrisposto circa 600 euro. È tutto collegato, ed è collegato in particolare perché lì eravamo con altri compagni e compagne dei Sudcobas, dei sindacalisti, che lavorano
1: nella zona di Prato, no? Contro il caporalato,
3: contro il caporalato, dove lì, quando ci sono i pochi controlli per mancanza di risorse e tutto, comunque l'ispettorato del lavoro trovano oltre il 90% di quelle fabbriche. Prato è uno dei distretti più ricchi in Italia, che si basa sullo sfruttamento in particolare di lavoratori e lavoratrici stranieri, soprattutto asiatici e anche africani. Si basa su quello perché ricordiamoci che il permesso di soggiorno anche lì è collegato direttamente al lavoro. È sempre più difficile riuscire ad arrivare con altri permessi. Mio padre, per esempio, è venuto negli anni 60 con una borsa di studio per studiare architettura, è venuto qui a Firenze, ma ora è sempre più difficile riuscire a spostarsi. E se non mi interrompete posso anche...
1: noi volevamo poi sapere anche in specifico, diciamo, com'è il foglio, quanti mesi dopo ti arriva, perché, come dire, la pervicacia burocratica, repressiva del fatto è estremamente, ai noi, il tema interessante e, tra virgolette, il ritorno ad altri tempi che abbiamo già conosciuto, purtroppo.
3: Certo, purtroppo, ci sono anche esempi ben più tragici di quello che succede dopo questa repressione istituzionalizzata poi contro i sindacati, contro le persone in qualche modo considerate diverse. Questo a me era arrivato per PEC, solo che mi era arrivato mentre ero nella flottiglia, mentre stavamo navigando, e il telefono è stato buttato in mare, ecco. Poi quando sono pochi giorni fa ho reinstallato la PEC, ho aperto e ho visto che mi era arrivata questa multa, questo verbale dove spiega esattamente per quale motivo vengo sanzionata, che va dai 1.000 ai 10.000 euro. Lo stesso è arrivato a altri tre sindacalisti dei Sudcobas, anche lì fino a 10.000 euro. A due di loro è arrivata un'altra multa ancora, dunque loro arrivano fino a 30.000 euro, perché c'hanno un'altra fino a 20.000 euro, perché gli è stato chiesto nello specifico di sgomberare e loro sono rimasti. Dunque fino a 30.000 euro, questo va a colpire, in questo caso si parla di persone che stanno non solo, cioè io personalmente ero lì per difendere anche la Costituzione, ma anche i lavoratori, che a Prato sono circa il 60% delle persone, anche quelli con i contratti, sono di origine straniera, che lavorano, contratti che poi non rispecchiano in realtà il lavoro che fanno. Dunque noi eravamo lì anche per questo, per contestare la remigrazione, e continueremo a farlo, perché ora ci sarà un'altra manifestazione a Firenze il 19, dove sempre per provocare questo futuro nazionale di Vannacci va a fare delle passeggiate in un quartiere di Firenze davanti a un centro sociale, il CPA, che forse conoscete,
1: storico, cioè,
3: sì. Gestito, storico, che in realtà lì, a parte che è ben voluto proprio dalla comunità intera, perché è da anni, da decenni, che produce da concerti, cultura, che è un presidio popolare, proprio lì in questo quartiere, vengono a fare questa passeggiata che io chiamerei ronda, loro usano altre parole, però il succo è quello, per provocare. E anche lì pensiamo che invece di reprimere, diciamo, le persone che sono a guardia di quella che dice la Costituzione, anche l'articolo 3 della Costituzione, banalmente, dovrebbero, a mio parere, non dare l'opportunità di fare queste ronde. Non è che gli accordi, gli dai l'opportunità anche di riunirsi, certo. Come è successo a Prato.
0: Certo.
1: Ormai questa è la tendenza, insomma, puniscono a distanza voi e loro poi vengono magari protetti da dei cordoni di polizia.
0: Antonella Bundu, noi continueremo a seguire anche la tua vicenda, anche per vedere un po' anche poi il prefetto di Prato come, a quanto quantificherà, insomma, la sanzione che ti è stata verbalizzata. Noi nel frattempo ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi, grazie, buona giornata.
3: Grazie a voi. Ciao. Grazie.
4: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
0: È la rubrica mondiale, la pelota non se mancia. Io che non ne so assolutamente nulla, mi sono segnata che ieri c'è stato Portogallo-Congo, quindi ha giocato Ronaldo, c'è stata Inghilterra-Croazia, c'è stato Ghana-Panama e l'Uzbekistan di Cannavaro, ho sentito dal GR che è stato segato dalla Colombia.
1: Beh, sì, come doveva essere, diciamo. Buongiorno, ciao, che?
5: Buongiorno. Eppure fino all'ultimo l'Uzbekistan poteva pareggiare.
1: Hai visto?
0: Ah.
5: Sì.
1: Quindi non c'è niente di facile quasi per nessuno.
5: No, infatti fino al 91esimo minuto hanno sbagliato 3-4 gol uno dopo l'altro, poi al 95esimo minuto o 98esimo minuto ha segnato il terzo gol la Colombia. E vabbè, comunque diciamo un risultato logico. A proposito di, hanno giocato a Città del Messico, pioveva, 14 gradi, ma hanno fatto il cooling break.
0: Ah, per la pubblicità anche lì.
5: È una, sì, certo. Sì, ormai è una pausa pubblicità, non è più cooling break.
0: Per rinfrescarsi con la pubblicità.
5: Sì, sì, e c'erano migliaia di colombiani anche in piazza Zocalo a Città del Messico, quelli che non sono riusciti a entrare all'Azteca sotto la pioggia, ecco. Quindi forse ieri le bibite erano calde, non erano, sì. non erano fresche. No, questo per il discorso che abbiamo fatto, che il calcio sta veramente cambiando. Ieri abbiamo festeggiato Messi, a 39 anni ha segnato 3 gol contro l'Algeria. Ci aspettavamo altri due vecchi,
0: Ronaldo
5: Modric. E Ronaldo sta veramente cambiando. Ieri abbiamo festeggiato Messi, a 39 anni ha segnato 3 gol contro l'Algeria. Ci aspettavamo altri due vecchi,
0: Ronaldo
5: Modric. Modric ha combinato un guai, ha regalato un rigore.

0: che vuol dire quindi non funziona con Ronaldo che si tiene la faccia, diciamo,
1: Tra le mani,
0: disperato dopo aver
1: disperato.
0: sbagliato uno dei due gol che erano praticamente fatti, quei due gol. Quindi va bene, Ronaldo pesa l'età che ha 41 anni, ma oggi l'accusa all'allenatore Martinez che non ha il coraggio di tirarlo fuori, quindi gioca 90 minuti. Questo per quanto riguarda la giornata di ieri, che con Colombia-Uzbekistan finisce la parte delle prime partite. Da oggi si iniziano le seconde partite. Ci sarà stasera un Svizzera, Bosnia-Erzegovina
1: Già decisivo.
0: e lì sì, comincia a diventare decisivo. Sì, diciamo, la Bosnia aveva pareggiato, mi sembra 1-1, non mi ricordo più con chi, e quindi sta diventando decisivo, e anche per la Svizzera che aveva pareggiato col Qatar, ecco, mi ricordo adesso, sì.
1: Ciao, che noi siamo andati lunghissimi perché abbiamo recuperato un Giorgini che non funzionava il collegamento e quindi ci rimangono 2 minuti per i saluti e tutto il resto della trasmissione, le rimaste e così
0: Sì,
1: via.
0: dico solo una cosa,
1: Certo.
0: ieri durante Congo-Portogallo c'è un omino, poi sicuramente sarà virale, che si chiama Michel Mbolandinga, vestito come la bandiera del Congo, rimane come una statua immobile per 90 minuti, l'aveva fatto già nei mondiali, nella Coppa d'Africa in Marocco, e lui immobile per 90 minuti in silenzio in omaggio a Patrice Lumumba, l'eroe dell'indipendenza della Repubblica Democratica del Congo e che è stato assassinato da un cartello neocolonialista guidato dal Belgio e dalla CIA nel 61.
1: Eh
0: Ecco.
1: sì, lui si chiama anche Michel Kuka ed è la statua vivente, soprannominato anche ovviamente Lumumba.
2: Ah, giusto, è importante
1: Vestito in giacca e
2: ricordare.
1: cravatta, giacca gialla, cravatta azzurra come la bandiera, bellissima immagine.
2: Ci sono anche questi episodi che ci ricordano anche il lato politico poi dei mondiali, non soltanto quello pubblicitario. Grazie mille per la
0: Certo,
2: rubrica
0: soprattutto è
2: mondiale.
0: molto elegante, grazie a
2: Elegante.
0: voi.
2: Grazie, ciao che sei
0: Lunedì,
2: così.
0: a lunedì.
2: A lunedì, giusto, a lunedì prossimo, grazie.
1: Eh sì, perché noi torniamo domani, ma domani con
2: Domani
1: pochissimo
2: siamo in versione
1: spazio.
2: ridotta.
1: Però potremmo ricordare domani i cori, dai, domani ci impegniamo a ricordare meglio i cori. Vi diremo bene che l'appuntamento del 23 alle, diciamo, 8 in
2: 19:30,
1: onda,
2: beh, alle
1: 19:30 per noi che ci vediamo lì, alle 8 in onda, in via
2: Fermata del metro
1: Argonne.
2: Argonne.
1: Tu iniziate a guardare sul sito i cantacori, poi domani vi spieghiamo meglio.
2: Va bene, intanto allora le ultime, le rimaste, le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Allora, ieri ci sono stati problemi alla linea dell'alta velocità con ritardi fino a 300 minuti e due treni bloccati senza aria condizionata nell'Odigiano. Che Salvini è così, cioè non gli fai fare il ponte e lui si vendica, vabbè. Nel disegno di legge sulla caccia arrivato ieri in Senato, la caccia sarà consentita sul demanio forestale, che precedentemente era vietato, mentre resterà escluso solo sul demanio marittimo. Quindi se quest'estate vedete i cinghiali in spiaggia, sapete il perché. Chiudiamo con i click.
1: Soprattutto fate attenzione.
2: Sì, perché è l'unico posto che gli rimane. Vabbè, chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che ti dicono cliccami, cliccami, come quello di gamberorosso.it. Lo yogurt greco non esiste, almeno per i greci. Bene, lo aggiungeremo alla lista dei prodotti tipici non riconosciuti insieme all'insalata russa e al male francese. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
1: Cos'è che era il male francese?
2: La sifilide. Che i francesi dicevano il male napoletano, però sai che ci si scambia sempre i favori.
1: È il male sempre
2: prodotto
1: quello degli
2: tipico
1: altri.
2: degli altri. Bene, bene, noi ce ne andiamo, ci ritroviamo domani mattina alle 6, puntuale, non prima di avervi augurato una buona giornata, ma soprattutto a te, Claudio Iampaglia.
1: No, a te Cinzepoli.
2: A te, Claudio Iampaglia.
1: No, a te, Cinzepoli.
2: A tutti e a tutti, ciao.
3: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
4: Domani cosa fai?
5: Non lo so, perché?
4: Alla fabbrica del vapore c'è Vecchia a chi? Solo gli

0: stereotipi invecchiano. Il primo forum sulla longevità dal punto di vista delle donne.
1: Davvero? E cosa c'è?
0: Una mostra fotografica e tanti incontri gratuiti su salute, benessere, relazioni, economia, bellezza e nuovi modi di vivere l'età che cambia.
1: Allora andiamo insieme!
0: Dal 12 giugno al 4 luglio alla Fabbrica del Vapore. Tutto il programma su forumlongevità.it.
2: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Gioele Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
3: Veleia Teatro.
4: Tutto scorre.

Allora, le 9 sono passate da 2 minuti. Buona giornata, buona mattinata, benvenute e benvenuti. Tutto scorre, sono Massimo Bacchetta. Allora, 2 minuti dopo le 9 facciamo così. Ci avete 5 ore. Cominciate pure a scrivere e consegnate poi il testo di quello che avete scritto. Buon lavoro! Pensavo stamattina come si sentirebbe la maggior parte di noi a sentirsi dire una cosa del genere oggi. Cioè, oggi comincia la maturità, quindi sono 500.000 che sono lì e stanno iniziando a scrivere il tema di italiano. Tra l'altro sono già uscite anche un po' le tracce, vabbè, poi ve le dico. Comunque, c'è dentro un po' di roba, anche abbastanza interessante. Cioè, pare che ci sia dentro un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, un brano di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente, al discorso di insediamento di Saragat, meglio, discorso di insediamento di Saragat come Presidente della Repubblica, testo argomentativo, come si dice, l'Assemblea Costituente. Poi c'è dentro anche altro, pare. Allora, c'è una poesia di Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna. Poi c'è dentro un brano, un pezzo di Frank Furedi, sociologo un po' della destra radicale, magiaro, Vi leggo il titolo: I confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Vabbè, e questi saranno viste le tracce, avranno cominciato a scrivere o staranno scrivendo, e mi dicevo, ma oggi fare un tema, cioè fare una cosa scritta, da tutti i dati che ci raccontano sull'analfabetismo funzionale, eccetera, è come se, praticamente un po' per loro è come fare la versione di latino, cioè abitudine alla scrittura zero, per loro. Poi tutti i dati ci raccontano, a proposito dell'analfabetismo funzionale, che anche per la maggior parte di noi, cioè, adesso è inutile tornarci sopra, ma li avrete sentiti nel corso del tempo, sono dati clamorosi sulla capacità di comprensione del testo di noi, noi adulti. Capacità di scrivere un testo. E pensavo, quindi, ma quando è l'ultima volta che avete scritto una cosa? Non dico un libro, non dico un romanzo, non dico un racconto, però non dico neanche la mail tecnica aziendale per dire ci vediamo domani alle 12.30. No, che vi è capitato di scrivere una cosa. Togliamo di torno la questione della penna e del calamaio, e quindi di scrivere può anche voler dire scrivere anche online, insomma, esprimere pensiero attraverso la scrittura. Me lo dite? Perché secondo me, più che di loro, di quelli che oggi iniziano a fare la maturità, una cosa del genere racconterebbe molto di noi. Quindi benvenuti e benvenuti, è suonata la campanella, abbiamo 1 ora e mezza, non 5 ore, per consegnare l'elaborato.

0: Uno mi sta già scrivendo che per sentirsi dire questa frase lui ci metterebbe la firma, piuttosto ancora gli incubi per la seconda prova, quella di matematica. Immagino che tu dica: ci metterei la firma per sentirmi dire questa frase perché vuol dire avere 19 anni. Oh, invece molto interessante Petra, che mi dice già che lei con carta e penna l'ultima volta che ha scritto è stata 10 minuti fa. 45 anni ha e dice usa moltissimo anche il digitale. Un altro, lo dico così per scremare il battutismo, perché poi ormai è endemico il battutismo, quindi lo scremiamo subito, che dice che ha scritto il testamento olografo. Vabbè, poi magari è anche vero, che ne so. No, ma seriamente, a parte le battute, è una questione sul tempo che ci prendiamo, quel tempo che scrivendo le cose, cioè mettendo giù i pensieri e scrivendo le cose, poi necessariamente, anche se uno non lo pensa, ti dà il tempo. Cioè, insomma, è una questione un po' più elaborata e complessa. Se me lo fate sapere allo 02 33 001 001. Ripeto, non è una questione per scrittori e scrittrici, eh? Proprio nel nostro vivere quotidiano la questione della scrittura, del metter giù i pensieri che non siano soltanto attraverso la parola detta, e non siano mai neanche attraverso i messaggi telegrafici di WhatsApp. Qualcosa di più succede? Scegliete la traccia intanto.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono

0: A proposito di scegliere la traccia, questa era la scelta di Caparezza. Allora, quando è l'ultima volta che avete scritto qualcosa? Non è una trasmissione sul romantico dello scrivere, la penna e il calamaio, no. Pensavo una cosa un po' diversa, cioè viviamo nel periodo denunciato da tutti, no? Dell'eterno presente, in cui sei sempre alla rincorsa di qualcosa, ma poi l'umanità non c'è più, il tempo per noi non c'è più, eccetera, insomma, tutto sto pipponismo che però è tutto vero. Allora, un tempo, quando la scrittura veniva più praticata, quello era uno dei modi, diciamo, per mettere un po' un punto sui pensieri che uno aveva, sulle cose che gli succedevano, eccetera. Perché? Perché quella era la modalità, diciamo, trovata e considerata in chi lo faceva, in chi aveva l'abitudine o in chi, insomma, però mediamente era quello, no? Scrivevi una lettera a qualcuno e capitava, e quindi lì mettevi giù, facevi il punto. Ora, in questo eterno presente, nel momento in cui le questioni cambiano, le modalità cambiano, le tecnologie cambiano, eccetera, se non è più la scrittura, il mio pensierino stupido del mattino era: ma quindi qual è quello spazio dove possiamo fare un... cioè, quella cosa in cui il tempo ti viene dato necessariamente dalla cosa che stai facendo per mettere un po'... fare il punto sulle cose che stanno succedendo, che ti stanno succedendo, eccetera, cioè per prendere un po' di distanza, se non è più la scrittura. Da lì la domanda del quando è l'ultima volta che avete scritto qualcosa, ogni tanto, ogni quanto vi capita. E poi la seconda domanda è: perché invece, se non è più nella scrittura, dov'è lo spazio o il modo che invece utilizzate o vi capita nella vita per fare un po' il punto della cosa che vi succede? Chissà se tutti noi avessimo l'abitudine ancora come nel passato di scrivere di più, magari andremo meno in terapia, in quell'ora di terapia, che ne so. Allora, scrive Ren, che dice che lui da appassionato di tutto scuole scrive quasi ogni giorno a me, però quelli sono singoli messaggi. Però che ne so, un altro che mi dice che scrive abbastanza spesso report aziendali, questo non vale per quanto mi riguarda, visto che ho spiegato qual è la questione. Un ascoltatore invece che dice che è a Londra per lavoro e lui scrive le lettere a suo nipote 14enne, perché hanno iniziato questa usanza ad altri tempi, l'ha iniziata il nipote per raccontargli quello che gli succede, nonostante il fatto che abbiano WhatsApp, e quindi mi sembra che sia proprio cartaceo. E poi vado avanti, così poi passiamo alle telefonate. Massimo, che dice che ha proprio un taccuino in cui segna i suoi pensieri o insomma le cose colte durante la giornata, lo fa periodicamente, non giornalmente, però spesso. E un altro che dice che scrive poco perché è dislessico, però dice: però sto per partire 2 mesi in bici verso Capo Nord e tornerò a scrivere tutti i giorni il mio diario di viaggio, ed è una delle esperienze più belle fatte nel precedente viaggio, che è durato, porca miseria per lui, 3 mesi e mezzo in Sud America. Appunto, il diario di viaggio è proprio l'emblema preciso del usare la scrittura per mettere nero su bianco, per fermarla, la cosa che ti sta succedendo, le cose che ti stanno succedendo. E poi a tutti voi che ci avete magari ancora un po' l'abitudine a scrivere, funziona poi, è il canale attraverso il quale, volenti o nolenti, il punto si riesce a fare. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Ciao Massimo, sono Viviana.
0: Ciao Viviana.
1: Senti, forse sono un po' adesso fuori tema dall'ultime... No, nel senso che, dunque, io sì, scrivo normalmente perché, essendo camperista, faccio tempo di diario di viaggio per noi, i giri che facciamo, gli appunti, eccetera.
0: Ma scusami, è un diario di viaggio di quelli specifici, cioè tappa, chilometraggio, eccetera, o riflessioni sul mondo?
1: No, però, no, di tutto. Ah. Sia impressioni, persone che incontro, piuttosto che dove ci fermiamo, dove andiamo a mangiare, cosa abbiamo mangiato, ecco, una cosa mia, insomma, non è che la...
0: Ti dà soddisfazione?
1: No, ma sì, perché...
0: Sì, no, non è
1: però, diciamo, no, assolutamente, però diciamo la cosa, l'ultima volta che ho scritto qualcosa di abbastanza impegnativo e emotivo è stato circa un mese fa, si è sposata mia figlia, e quindi hanno voluto una lettera dalle mamme. e quindi del passato. Mm. E quindi ho dovuto mettere su, nero su bianco emozioni, ecco.
0: Ti è venuta facile o difficile?
1: No, cioè, vabbè, lì c'è stata una parte emotiva.
0: Cioè, lì era il cuore di mamma che batteva.
1: Insomma, abbastanza, perché ecco, c'era questa parte emotiva, quindi ho messo giù tutto uno schema e poi ho dovuto anche metterla. Poi siccome viaggio, amo leggere, e quindi insomma anche grammaticalmente non era buttata giù così, bisogna avere un po' una forma, ecco.
0: E no, ma sai perché te lo chiedo? Perché per esempio tu dici questa cosa, no? Della lettera che per il matrimonio di tua figlia vi hanno chiesto di scrivere, e tu dici, e lì c'era un pezzo di cuore. Adesso mi scrive un altro che dice che ad aprile ha scritto una lunghissima lettera d'amore al suo compagno per il loro anniversario, e poi l'ho consegnata, dice, nel cortiletto appartato in una bellissima mattinata di sole, ci siamo commossi entrambi. Cioè, due esempi adesso stupidini, cioè piccoli piccoli se volete, però che ce lo fanno vedere quanto, come si dice, il mezzo è anche il contenuto, nel senso di due esperienze, la tua e la sua, che nella scrittura ci hanno messo un pezzo di cuore, no? Quindi non era soltanto una questione tecnica, è una questione molto più grossa.
1: No, allora io, vabbè, con mio marito e le mie ragazze, bigliettini che lasciavo in giro, piuttosto che lettere, gliel'ho sempre fatte, perché era il mio modo per esprimere determinate cose. Però un conto, non so, scrivere una lettera che partiva per un viaggio, fargliela trovare in valigia, e un'altra cosa, insomma, questa cosa qua, insomma, del matrimonio.
0: Perché mentre tu parli mi sto chiedendo, uno che non ha l'abitudine a questa roba qua, alla scrittura, cavoli, come riesce a mettere dentro un pezzo di cuore nelle cose? Perché poi c'è anche quel risvolto lì, no? Cioè,
1: tra l'altro, scusa.
0: È come dire, non cammino, come faccio a tenermi in forma? Ecco.
1: Guarda, questo non lo so, perché non mi sento neanche di dare. Non mi sento, perché è una roba.
0: Lo chiedo a loro.
1: E tra l'altro, tu prima scherzavi di Devi, ma io carta, penne e calamaio, nel senso che la lettera che io ho scritto, mentre la mia consuocera si era presentata con un bello stampato, io con i miei appunti, nel senso che era proprio scritto nero su bianco, ecco. Quindi mia figlia, cioè, dopo gliel'ho consegnata, gliel'ho data, e quindi ecco, era questa cosa qua. Adesso ripeto, non so come entra nel tuo discorso, che è più legato al giornaliero, forse.
0: No, invece guarda, ti ringrazio innanzitutto, ciao. No, hai detto una cosa precisa e perfetta secondo me, perché appunto c'è anche quel risvolto, cioè se la scrittura è, per quelli che di voi la usano, uno dei canali attraverso il quale riesci a fare il punto sulle cose e anche a mettere dentro un po' delle emozioni, se non lo fai scrivendo, come lo fai? Perché poi va a finire che l'umanità, noi umanità, rischiamo anche di dover vedere il suo contrario, cioè che non seguendo più quella strada lì, se non ne trovi un'altra altrettanto valida, piano piano ti asciughi invece, così, nell'esprimere alcune cose, alcuni pensieri, nel fare il punto, eccetera, e quindi resti tu anche nell'eterno presente, quello in cui non riesci mai a prendere distanza, a vedere il punto, a fare il punto delle cose. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao. Chi sei?
2: Io sono Arianna.
0: Benvenuta.
2: Arianna del Bosco di Arcolate.
0: Oh, benvenuta Arianna.
2: Ciao, mi piace tantissimo questo argomento. Allora, scrivere mi capita, non assiduamente, soprattutto nei momenti quelli un po', diciamo, tristi, un po' conflittuali. E a me ha salvato tantissimo il bosco, che mi ha tirato fuori questa parte emotiva che io ho sempre voluto nascondere, e le mie adorate galline, che amo alla follia e per le quali tengo quasi un diario.
0: Aspetta, fermati lì. Ma quando tu dici scrivo, scrivi per te o scrivi lettere o scrivi cose agli altri?
2: Scrivo per me.
0: Ah, ok.
2: mi scrivo, vuoi degli appunti, vuoi dei momenti emotivi miei in cui io ho notato che c'è una situazione particolare, e poi nel tempo mi capita anche di rileggerli e di cercare di capire quanto quel momento lì, se sono riuscita a superarlo, se ce l'ho ancora dentro ed è una cosa ancora che mi muove dentro qualcosa, questa cosa mi aiuta tantissimo. Io ho avuto anche la fortuna di avere un papà che era un poeta e ha scritto tantissime poesie, e forse il fatto di vivere con lui, che ogni tanto mi diceva una poesia sua e io lo guardavo e gli dicevo che palle papà, ancora quella lì, però magari lui l'aveva modificata, l'aveva cambiata, quello poi chiaramente l'ho capito dopo, mi è rimasta dentro e mi è esplosa poi dopo che è morto, e io ogni tanto scrivo magari una poesia o quello che io definisco possa essere una poesia dedicata, che ne so, a mia sorella o a un momento mio o a mia figlia.
0: Ah beh, no, però hai fatto bene a raccontarcela così, sei un po' più del settore, diciamo, settore nel senso che avevi un'abitudine, ecco.
2: Ma neanche tanto, cioè l'abitudine me l'ha instillata mio papà.
0: Senti, ma è il modo migliore che hai trovato per fare il punto sulle emozioni, la tua vita, eccetera, sì, la scrittura? Sì. È il modo migliore? Sì. Non ne hai un altro sotto mano?
2: No, è il migliore. Ho provato a tenere dei diari tempo fa, ma mi sembravano, non lo so, cioè troppo descrittivi, per esempio, ecco, e invece mettere giù dei momenti, delle frasi, mi riconosco di più quando li rileggo e dico, ah cavolo, quella volta lì, sì.
0: Ok, ti ringrazio molto. Così. Ciao, ciao, c'è anche l'altro capitolo, quindi del tenere poi le cose, vabbè, ma questo è altro. Adesso Odisseando mi scrive che lui ha un blog che definisce di psicopippe e quindi dice addirittura... Mi dice che alcuni post a volte sono anche ispirati da puntate di questa trasmissione. Aia, teniamoci forte. Dice che ne ha anche scritto uno quando sembrava l'anno scorso che fosse finita la trasmissione due anni fa. E quindi già, a questo giro farei anche un figurone. Al netto delle minchiatine vado a scrivere. E poi dice che sono settimane che non riesce proprio a scrivere e forse si è reso. Vabbè, ma questo... mi interesserà poi nella seconda parte della trasmissione anche quelli di voi che stanno ascoltando e che invece non scrivono, cioè non ce l'hanno più l'abitudine a scrivere. Primo, telefonate, così almeno usate la voce e non la scrittura, no vergogna, ci mancherebbe altro, e ditemi se c'è questa questione che senza scrivere è difficile trovare un altro modo per fare il punto. Poi magari invece qualcuno dice io mi vedo regolarmente con un mio amico al bar e quello è il modo che riesco a utilizzare per fare il punto sulle cose, per tirar fuori le mie emozioni, oppure c'è un collegamento tra il fatto che non scrivo e vado da psicologa, che ne so, me lo fate sapere poi. Pronto?
3: Sì, pronto.
0: Ciao.
3: Ciao, sono Paola.
0: Benvenuta.
3: Senti, io mi sono sempre invece espressa quando ho qualche cosa di importante da dire con lettere.
0: Però tu sei vecchietta.
3: Sì, sono vecchietta. Mm.
0: E no, lo dico no, non per farti i conti in tasca, perché tu, diciamo, sei cresciuta e vissuta in un mondo in cui la scrittura era così a portata
3: di
0: mano.
3: Sì, ma io da sempre, anche da giovane e anche da vecchia, diciamo, mi sono sempre espressa quando qualcosa di importante da dire o una crisi, non mia, ho sempre la mia nipote, eccetera, mi sono sempre espressa
0: lettere.
3: Per lettere.
0: Quando è l'ultima volta che hai scritto?
3: Pochi mesi fa.
0: Ok. Ed è il modo migliore per fare il punto sulle cose?
3: Perché io scrivo prima, digetto, poi rileggo, cambio qualche cosa, aggiungo, tolgo, hai capito? Uh-huh. Quindi riesco a, per iscritto, riesco a esprimermi meglio, insomma.
0: Ok, Ti ringrazio molto.
3: Non che non parli.
0: Ci manca. No.
3: Però.
0: Sì, sì. Ti ringrazio. Grazie mille. Intanto è già un po' che, insomma, quelli lì, 500.000, stanno facendo. Stanno scrivendo. E tanti anni fa il giorno del tema era una cavolata, no? Cioè uno dice, vabbè, è abituale, adesso scriviamo. Per alcuni invece dicono i dati che, insomma, sono dei passaggi quasi come se fosse una versione di latino. Sono uscite ancora altre tracce, 7 in tutto. Ce n'è una del un articolo di Winkle Hasman, giornalista. Funziona a meraviglia. Apparso su Internazionale a gennaio, e agli studenti è stato chiesto, dice l'ANSA, di fare una serie di considerazioni sulla capacità umana di provare meraviglia di fronte ai fenomeni della natura. Bene, le notizie, così provate meraviglia anche di fronte alle notizie che vi dà il giornale radio. Tra 5 minuti torniamo in onda, tutto scorre.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
12: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto allaccia la libertà!
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Popolare Network.
17: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
18: L'Assemblea Costituente, i confini, Cesare Pavese e Mario Calabresi. È cominciata la prima prova della maturità, il tema di italiano, una delle tracce proposte parla di confini e frontiere con un brano del sociologo ungherese Frank Furedi, intellettuale vicinissimo all'ex premier ungherese Orban. Il brano è tratto dal suo libro I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Un'altra traccia, come dicevamo, invece sull'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. La poesia di Cesare Pavese proposta ai maturandi è passerò per Piazza di Spagna. La citazione di Mario Calabresi è tratta dal suo libro Alzarsi all'alba. Nell'analisi del testo viene anche proposto Vitaliano Brancati con un brano tratto dal suo testo in prosa I piaceri. C'è anche una traccia sull'uso delle parole con un brano del giornalista Piero Biancucci, divulgatore scientifico e a lungo collaboratore di Piero Angela. Infine una traccia che ruota attorno al concetto di incanto. La fonte in questo caso è un articolo della giornalista Wenche Hussmann, Funziona a meraviglia, sul rapporto tra uomo e natura.
17: Verrà formalizzato con una cerimonia in Svizzera l'accordo tra Stati Uniti e Iran che è stato firmato dalle parti. L'intesa ha una validità di 60 giorni durante i quali dovranno essere negoziati molti dettagli che ancora mancano. Negli Stati Uniti sta ricevendo molte critiche dai media e anche da settori dello stesso partito repubblicano. Gli Stati Uniti prendono molti impegni a cominciare da quelli economici su sanzioni, beni congelati e la creazione di un fondo per la ricostruzione. Tutta la questione nucleare resta molto vaga e la questione chiave dello stretto di Hormuz si conferma un'arma nelle mani di Teheran che lo potrà di fatto controllare.
18: La Russia nella notte ha bombardato Kiev, Poltava e Sumi. Nella capitale ucraina le sirene di allarme hanno suonato poco dopo la mezzanotte, sono state segnalate diverse esplosioni. Al momento non è chiara l'entità dei danni provocati. L'Ucraina ha risposto all'attacco con un massiccio lancio di droni che sono arrivati fino a Mosca, colpendo una raffineria di petrolio e provocando un vasto incendio.
17: Iniziata nell'aula bunker del carcere di San Vittore l'udienza del processo alla supermafia lombarda Idra, fuori in piazza Filangieri c'è il presidio delle associazioni e dei sindacati che hanno deciso di costituire una sorta di scorta civica a questo processo e ai magistrati, e sono stati minacciati di morte dalle cosche in piazza. Questa mattina ci siamo anche noi di Radio Popolare, la trasmissione di Lele Liguori pubblica trasmetterà in diretta da piazza Filangieri a partire dalle 11. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30, buona giornata e buon ascolto.
7: Popolare Network.
16: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: scusate, ma era l'intervallo. 5 minuti dopo le 9:30, seconda parte della trasmissione. Quindi, seconda parte della prima prova, quella di scrittura. Ah, vabbè, di quello stavamo parlando, ma quando è l'ultima volta che avete scritto qualcosa? Ovviamente non è un giochetto stilistico, era una cosa un po' più di parola. Cioè, pensavo una cosa adesso, per fare il paragone. Mettiamo, tanti anni fa c'era la povertà, meno auto in giro, eccetera, e quindi era abituale camminare, no? Spostarsi camminando. Poi a un certo punto è arrivata un po' il progresso, la ricchezza, eccetera, e quindi figata, ci si muove solo in macchina, si sale solo in ascensore, eccetera. Poi a un certo punto si è visto di che cosa ci si privava senza il movimento quotidiano, eccetera, cioè faceva un po' male alla salute, e quindi ci si è dovuti rimettere, parlo a livello generale, collettivo, a dire, ah, aspetta, quindi adesso devo anche trovarlo artificialmente il modo di muovermi, quindi le palestre, eccetera. Sulla scrittura uguale contrario l'esempio, no? Cioè, una volta c'era solo quello, era abituale, si scriveva, eccetera, ok. Poi a un certo punto, se adesso siamo in una situazione in cui sempre di più siamo privati di quella necessità, perché si può fare diversamente, si può scrivere un messaggino, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, nell'eterno presente, di cosa ci si sta privando? Senza più quel metodo, di qualcosa ci si starà privando. E quindi anche quelli che di voi invece si accorgono e sanno che da un bel pezzo non stanno più utilizzando quel modo, cioè lo scrivere, dov'è invece, qual è il modo, se ce l'avete, in cui mettete dentro le emozioni, il punto della situazione, eccetera? Fatemelo sapere, e poi anche tutti voi, quando è l'ultima volta che avete scritto. Laura scrive un diario, messaggi a 331-6214-013. Allora, dice che lei scrive un diario, scrive anche a penna, perché è tutta un'altra cosa, e lo fa da quando c'ha 11 anni. E il tempo si trova senza problemi, perché non è un dovere, ma per le abitudini utili il tempo si trova. Poi, altro messaggio, Giulia che dice: io ho scritto a mio figlio una lettera scritta a mano con i consigli della mamma. Bello, immagino. Un'altra è Silvia, che mette anche la sua età, è giusto, perché in questa trasmissione un po' conta, 60 anni, dice: io scrivo spesso lettere cartacee a vecchi conoscenti, pensieri su carta e non, e anche cartoline quando vado in vacanza. Invece un altro che dice che in passato non ha mai usato un diario, e invece è necessario tenerlo, un diario. Un altro che dice che il punto, secondo lui, è quando si presenta l'esigenza di esprimere qualcosa. Questo non credo sia mutato, dice, e oggi spesso usano i vocali piuttosto che la scrittura. È questo che però ti chiedo, cioè il punto è quando si presenta l'esigenza di esprimere qualcosa o di fare il punto. Io credo che quello non sia passata, l'esigenza di esprimere qualcosa. Il punto è che se lo fai sempre di meno, dopo un po' perdi anche l'esigenza. Me lo fate sapere, 0233 001 001. Allora, non fate i furbi e le furbe, va bene che stiamo parlando di scrittura, ma a tutto scorrere, se non telefonate e non usate la voce, non c'è la trasmissione. Chiaro? Questo ve lo dico. Un'ascoltatrice che dice che quasi ogni giorno scrive un diario, e poi quando provo un disagio o una rabbia lo scrive su un foglio e poi butta il foglio nel tritacarne, cioè distrugge proprio il foglio, come un rito psicomagico, mi sembra di capire, cioè scrive e poi la butta via, e questa è un'ipotesi. Quanti di voi scrivono e perché scrivete? Fatemelo sapere, Io quando non capisco qualcosa, scrive un ascoltatore, per capirla spesso ho bisogno di scrivere con carta e penna. È esattamente quello che stavo dicendo, cioè c'è un'utilità nello scrivere, però non è che si possa condannare una persona se si accorge che non sta utilizzando quel mezzo e non sta scrivendo, e allora però ci può dire come riesce a fare il punto. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Ciao, sono Perugina.
0: Aia, togli il viva voce se puoi.
1: Aspetta.
0: Io aspetto.
1: Fatto.
0: Ok.
1: Senti, allora, volevo condividere questo pensiero.
0: Mm-hmm.
1: Io penso sia questa una questione molto legata all'età. Io ho 76 anni e per me l'elaborazione del pensiero, la produzione del pensiero è collegata all'atto dello scrivere.
0: Beh, però mi sta scrivendo molta gente, 40, 45 anni, eccetera.
1: Che bene, beh, meglio così. Meglio così, per me è solo positiva questa cosa. Nel senso che sono convinta che l'utilizzo, appunto, il tempo che ci vuole tra l'elaborazione del pensiero e l'uso della mano per scrivere, anche perché quando ad esempio devo preparare degli interventi, delle relazioni, delle lezioni, insomma, per me la prima operazione è usare carta e penna.
0: No, ma questo è molto chiaro, infatti è l'esempio dello spostarsi e del camminare che facevo prima, no? Cioè, tu hai un'esigenza e dato che sei obbligato a camminare, poi ti fa pure bene e quindi la catena si tiene. Il punto è, quelli che invece non, perché tu dici preparare delle lezioni, quindi mi sembra che stai nel campo, ma quelli che invece nella loro vita quotidiana non hanno quella necessità, perché poi la necessità a volte aiuta l'utilità, no? Che cosa gli consiglieresti? Cioè, se la devono prendere come uno spazio, come la palestra, cioè del dire no, ma fatelo?
1: Sì, sì, sì, perché per me questa cosa vale anche per la lista della spesa. Sì, io credo che è proprio il processo mentale dell'elaborazione di un pensiero che a mio parere passa attraverso lo scrivere, lasciare un segno, scrivere e lasciare un segno, e lasciare un segno e cercare o dare un significato, e io credo che sia un atto, un'azione indispensabile per l'essere umano, è un po' come parlare, poi c'è tutto il non verbale con la sua ricchezza, ma se io voglio dare compiutezza a quello che voglio dire, la parola la devo usare.
0: Ma infatti è per quello che trovo molto interessante il momento, perché se uno constata che appunto oggi 500.000 ragazzi e ragazze stanno scrivendo una roba e quindi stanno facendo una cosa che tutti i dati raccontano che sta andando a scomparire, quindi quasi come se stessero facendo una versione di latino o di greco, che cavolo ne so, fa abbastanza impressione, perché è buona cosa che tutti noi ci facciamo i conti con quel mezzo che se va a sparire ci toglie chissà che cosa. Ti ringrazio molto. Ciao.
1: Buon lavoro.
0: Ciao. È curioso, è fatto in una trasmissione dove invece si può solo parlare, quindi va bene. Però volevo fare un attimo il punto e chiederlo a un occhio più esperto di me, perché vi ho letto e vi abbiamo letto le tracce, per tornare sulla maturità di oggi, le tracce, quelle sette tracce che si stanno trovando i ragazzi e le ragazze che stanno facendo la maturità, e quindi si era partiti appunto da Saragat e un pezzo del suo discorso di insegnamento da Presidente della Repubblica, tema l'Assemblea Costituente, poi Pavese, passerò per Piazza di Spagna, poi brano tratto da un libro di Mario Calabresi, giornalista, ex direttore di Repubblica, eccetera, adesso di Coramedia, Alzarsi all'alba. E poi Furedi, intellettuale magiaro, viene da dire, cioè molto vicino adesso, insomma, si potrebbe dire della destra radicale, o molto utilizzato dalla destra radicale, su I confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Poi ce ne sono anche altri, ma mi rivolgo a uno molto più esperto di me, Cristian Raimo, benvenuto.
2: Buonasera.
0: Insomma,
2: buongiorno a voi.
0: Già da
2: mi sembra talmente buio l'orizzonte greco che vedo le tenebre.
0: Oh, vedi, ecco, perché giornalista, scrittore, insegnante, però cioè, e mi sono chiesto, ci siamo chiesti, aspetta, si può tentare di farsi un'idea di che mondo viene prospettato in quelle sette tracce a questi 500.000 ragazzi e ragazze che sono andati a fare la maturità? Cioè, adesso io non ho memoria delle tracce degli anni scorsi, ogni anno, eccetera, ma oggi, cioè, si può pensare che mondo viene prospettato in queste sette tracce?
2: Io sono allucinato, una dichiarazione di guerra contro i ragazzi. da parte del ministero, confini, fatica, doveri, un'unica traccia da quota rosa femminile che è la meraviglia, e è una pedagogia schiettamente fascista che finge di porre dei problemi quando in realtà vuole essenzialmente imporre una visione da addestramento, proprio libro e moschetto, e essere riusciti a scegliere Frank Furedi a Del Diabolico, perché comunque è un intellettuale importante, negli anni 80, 90, soprattutto il suo libro Nuovo Conformismo è stato, insomma, una lettura radicale, antitacceriana, ma negli ultimi anni, come dire, ha assunto le posizioni sempre più indifendibili per un contesto democratico, rosso-bruno, novax, scettico nei confronti della scienza sul cambiamento climatico, usato da tutte le formazioni troll della destra più radicale e diversiva come intellettuale di riferimento.
0: Diciamo che tutti quelli che si baloccano anche nelle cose contro il cosiddetto politicamente corretto, eccetera, eccetera, molto spesso vanno a tingere a Furedi, no? Cioè in quelle robe, certo, lì, esatto. Contro anche l'iperprotezione dei genitori nei confronti dei figli. Insomma, dire, la rievocazione dello stato di natura, no? Quelle cose è un po' così.
2: Assolutamente. Le sue battaglie che avevano, come spesso accade a questi intellettuali, britannici, che hanno fatto un percorso appunto dal marxismo essenzialmente alla Brexit, e quindi si ritrovano aver varcato il campo e aver soprattutto in nome di un virilismo, un antifemminismo radicale, insomma, effettivamente. E quindi è una scelta dissennata, cioè, nel senso, al di là di tutto è come mettere una frase di Charlie Kirk all'interno di un tema delle tracce della maturità, cioè è riprovevole, cioè è una roba proprio da raccolta firme, non è possibile, come dire, è come mettere qualcuno che dice che Soros è il grande maestro del nuovo
0: lobby mondiale,
2: cioè siamo a quel livello lì, usare Furedi in questo senso. D'altra parte, appunto, anche ho detto ai miei studenti: preparatevi la traccia sulla Costituzione, ma non pensate che questo governo cerchi di fare un'operazione di revisionismo sulla Costituzione. Ho detto: leggetevi le letture personaliste di destra, e di fatto si sono presi il personalismo di destra, cioè la questione dei doveri, cioè doveri, confini, fatica. Questo è quello che viene prospettato al mondo dei ragazzi, cioè, e quindi sembra una presa in giro quando negli auguri ieri, oggi, dicono: metteteci il vostro talento, dovete essere voi stessi, ma di che? Dovete essere sudditi, obbedienti, proni, non avere nessuna prospettiva storica, non avere nessun coraggio rispetto al mondo del futuro, essere completamente sfiduciati rispetto alla possibilità della scienza e del cambiamento. Cioè, è un atto di guerra, per me sono delle tracce che sono un atto di guerra nei confronti dei ragazzi da parte di un mondo degli adulti. Io veramente gliel'avrei ridato così, avrei detto: questo è un mondo che volete voi. Cioè, nel senso, spero che i miei studenti, veramente, io ho due quinte quest'anno, e gli altri studenti abbiano la capacità critica, perché questi anni l'hanno sviluppato una generazione consapevole, soprattutto appunto di che cosa vuol dire un mondo internazionalista dopo Gaza, dopo l'Ucraina, e di un mondo appunto invece femminista dopo, sicuramente, insomma, per me la generazione Cecchettini, in qualche modo la generazione Gaza, hanno mostrato, come dire, un'evoluzione che è irreversibile.
0: Qui sì, in effetti,
2: fuori tempo massimo di tornare indietro.
0: In effetti, adesso, per stare sul leggero, a proposito delle cose che diceva Raimo Cecchettin, eccetera, mancava solo una traccia sull'angelo, sulla donna angelo del focolare, e si chiudeva.
2: L'hanno messa la traccia sulla meraviglia, sì. Insomma, è quella, cioè l'unica donna che viene citata, appunto, è per farle dire che bisogna avere lo stupore rispetto al mondo. L'hanno messa la donna angelicata, cioè nel senso, in quel contesto lì, chiaramente viene completamente anche rivoltato. Cioè, questo è,
0: ma
2: è il panorama.
0: Questo commento, devo dire, definitivo che Cristiano D'Alema sta facendo, ma dicendo il ministro Valditara ha fatto una dichiarazione di guerra, perché
2: perché le tracce
0: sono guidate, come funziona?
2: Guarda, le tracce della maturità, l'ultima parola ce l'ha il ministro, quelle di giugno, perché poi le maturità durante l'anno sono 9, 8, 9, adesso non mi ricordo, sono varie, perché ci sono varie sessioni suppletive, eccetera, quindi poi diciamo quei 500.000 non sono proprio tutti gli studenti, perché sono quelli che oggi sono malati, certo. Sono quelli che le fanno come perché stanno facendo altre prove, insomma ci sono tante tracce. Se uno si va a vedere le altre tracce suppletive, ce ne sono in genere due a luglio, a settembre e poi in altre contesti, sono delle tracce meravigliose, perché chiaramente vengono scelte da una commissione che ragiona, come dire,
0: davvero c'è questa differenza?
2: Ma è come se fossero due sport diversi. Cioè, le tracce delle sessioni suppletive sono sempre meravigliose, i nomi sono quasi sempre tutti di donne. C'è una capacità di porre i ragazzi in un contesto felice di spiegazione delle tracce, analisi del testo, eccetera, eccetera. Quelle della maturità invece sono chiaramente una dichiarazione politica, perché devono essere usate per come dire, fare pedagogia pubblica sulla pelle dei ragazzi, letteralmente sulla pelle dei ragazzi, e quindi abbiamo questa roba qui. Io sono scandalizzato da raccolta firme questa roba, cioè nel senso, lo dico, come dire, veramente, cioè non è infattibile. Cioè io pensavo che l'ultimo anno di Valditara, quello che probabilmente sarà l'ultimo anno di Valditara, avrebbe, come dire, tolto anche un po' di pudore, fosse stato spudorato, e infatti mi rendo conto che avevo sottovalutato l'aspetto antiscientifico, perché comunque prendere Frank Furedi, cioè uno che è scettico del cambiamento climatico, e metterlo in un tema della maturità, vuol dire veramente avere un antiscientismo radicale, cioè nel senso, non è fattibile mettere questa roba qui. Come effettivamente io mi rendo conto che la traccia di Calabresi è una traccia, cioè, che racconta una pedagogia, purtroppo esiste anche a sinistra, per cui appunto se ti capita,
0: sì, è alzarsi all'alba,
2: devi farcela da solo. Calabresi da anni va avanti con questo tipo di pedagogia, chiaramente secondo me influenzato anche dalla sua tragicissima storia personale, di uno che ha perso il padre a 2 anni, però non può essere chiaramente una pedagogia esemplare, nel senso, perché riesce a trovare nelle parabole individuali soltanto la possibilità di riscatto, e non appunto nell'idea della scuola, che può essere un grande contesto di emancipazione collettiva.
0: Sì, giusto per richiamo, Mario Calabresi è giornalista, il riferimento è al suo Alzarsi all'alba, testo della fine dell'anno scorso, direi, cioè non è neanche un anno se non sbaglio, ed è una questione, diciamo, che ha a che fare con la genitorialità, anche quell'alzarsi all'alba, insomma, è per quello che il riferimento alla pedagogia di Cristian Raimo.
2: È fatica, rispetto,
0: diciamo che ha a che fare con la genitorialità, anche quell'alzarsi all'alba, insomma, è per quello che il riferimento alla pedagogia di Cristian Raimo.
2: Fatica, rispetto, doveri.
0: Tra l'altro, in questo.

0: loro, le loro dichiarazioni di malessere, di crisi, di angoscia, di ansie siano dei capricci.
1: In effetti, Cristian Raimo, su questa, nell'orizzonte delle cose che stai dicendo, secondo me sono molto utili anche, ed è utile rileggere un pezzo del video che Giorgia Meloni ha rivolto agli studenti, appunto, maturandi, perché quando si parla di orizzonte culturale, allora, infatti lei ha detto, è una grande prova, riuscirete a tirate fuori da voi stessi quello che siete, il valore che siete in grado di dimostrare, quel valore si chiama determinazione, disponibilità al sacrificio, coraggio, si chiama umanità. Tirate fuori questo e non avrete alcun problema. Insomma, disponibilità al sacrificio, coraggio, determinazione, cose importanti.
0: Sì, essenzialmente è una forma così, di neofascismo adattato all'era dell'intelligenza artificiale, cioè gli elementi di modernità sono degli elementi assolutamente marginali, è come se non ci fosse stato non soltanto il Novecento, ma nemmeno l'Ottocento, cioè è giusto il fascismo, cioè, nel senso comunque il fascismo, non è che... Che, insomma, il fascismo è questo, cioè, nel senso che poi uno li va a leggere, appunto, non il fascismo, cioè, il fascismo di Gentile, di Bottai, tutti i pedagogisti degli anni 20 del secolo scorso dicono questo.
1: Un cupo, cupissimo commento a queste 7-8 tracce dell'esame di maturità. Cristian Raimo, grazie, in bocca al lupo per le telefonate che immagino poi farei con i tuoi studenti e le tue
0: Grazie,
1: studentesse.
0: grazie a voi, buon lavoro,
1: Grazie
0: grazie.
1: ancora, davvero. Cristian Raimo, insegnante, giornalista, scrittore, appunto, dicevo, un cupissimo commento. Le tracce sono quelle che vi abbiamo letto, e questo riguarda l'oggi, quello che stanno facendo quei 500.000 e quelle 500.000 ragazzi e ragazze che hanno iniziato l'esame di maturità. Ma di scrittura stavamo proprio parlando.
2: Tutto scorre.
1: Continuiamo, eh? Perché hai capito che tutto si tiene, eh? Poi contano gli orizzonti culturali, le cose quando devi scrivere qualcosa, eccetera. Ieri ho scritto un volantino di quartiere e alcuni post su Facebook di commento ad articoli di giornale, mi scrive Angelo, è una scrittura molto, mirata. Un altro che è Roberto che dice, bah, la frequenza, circa 2 volte al mese io scrivo delle cose. Un'altra, Laura, che dice che scrive tutti i giorni, e beh, però anche in questo caso, giustamente si autodichiara perché dice che lei lavora come ricercatrice sociale, quindi dice per forza di cose scrivo. Però, dice lei, mi rendo conto che lo faccio molto utilizzando come supporto l'intelligenza artificiale e mi viene da pensare che da adolescente invece scrivevo moltissimo in autonomia. I temi al liceo mi piacevano un sacco. Il diario di viaggio provo sempre a scriverlo, poi spesso però mi distraggo dal divenire del viaggio e mi perdo e mi dispiace moltissimo. Un'altra che dice che adesso scrive con la penna per prendere appunti durante delle conferenze o anche delle trasmissioni radiofoniche su problemi di attualità che le interessano. Lei e Cristina, noi ci fermiamo 50 secondi, poi continuiamo con le vostre telefonate. Mi interessano anche quelli che si accorgono che non c'è più la loro abitudine alla scrittura e se avete ragionato su qual è il sostituto che utilizzate per fare il punto sulla situazione della vostra vita, delle cose, insomma, quello che mediamente la scrittura aiuta a fare. Tra poco.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
3: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
6: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21:30, musica con noi DJ di Radio Popolare.

0: cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì.
1: Tutto scorre.
2: Oh, è l'ultima parte della trasmissione. Per tornare un attimo al merito della questione delle tracce del tema per l'esame di maturità che è cominciato oggi, c'è un'ascoltatrice che dice: vabbè, ma che commento, uno può anche usare un tema sui confini per dire i confini mi servono per capire a chi devo pagare le tasse o cose così. Sì, però la questione interessante è che è rilevante, credo, che nelle tracce del tema e da parte di chi le controfirma c'è la dichiarazione, la dimostrazione del suo orizzonte culturale, dell'orizzonte culturale che propone. Questo forse, parlo proprio di questione giornalistica d'attualità, è abbastanza rilevante e interessante, no? Cioè l'orizzonte culturale che questo ministero sta proponendo alle centinaia di migliaia di studenti che frequentano la scuola italiana, che sia la logica dell'umiliazione o dell'umiltà, che sia la disponibilità al sacrificio e che sia quello che c'è dentro nelle tracce di oggi. Va bene. Chiuso questo e tornando alla questione della scrittura. Marta ha 51 anni e dice, e ha un figlio che tra l'altro sta facendo la maturità, e dice che lei ama scrivere, dice vorrebbe farlo anche di più e le piacerebbe scrivere un diario, e da ragazza l'ho fatto e in alcuni frangenti anche, però ci vuole tantissima disciplina, e dice: siccome la scrittura resta il mio mezzo favorito, lo uso moltissimo per comunicare con gli altri, soprattutto quando non mi sento capita o ci sono discussioni. Allora scrivo e riesco a elaborare e arrivare al punto e al cuore di chi mi legge. Ed è un modo che, dice lei, ha usato moltissimo con suo marito quando erano sposati, ma anche adesso, dopo una discussione che lasciava impoveriti e smarriti, lei ha sempre scritto. E poi scrive anche ai suoi figli, in modo che anche quando non ci sarò più, dice lei, potranno leggere le parole della mamma. Uso anche WhatsApp, dice, e scrivo messaggi molto lunghi. E questo non va bene, Marta, sappilo, non va bene, non va bene, non va mai bene. No, scherzo, comunque. E questa è l'esperienza di Marta. Pronto? No. Allora no, tu devi essere in linea con noi. Pronto?
3: Pronto.
2: Ciao.
3: Ciao, sono Carlo.
2: Togli il viva voce però, se no non se ne fa niente.
3: Sei? Sì, pronto.
2: Oh, è tutta un'altra cosa. Dimmi, Carlo.
3: Sì, allora io scrivo da quando facevo le medie, diciamo.
2: Ma sei vecchietto.
3: Come?
2: Sei vecchietto, no? Lo chiedo perché conta l'età in questo.
3: Ho 75
2: okay.
3: anni, sì.
2: No, ma non è, guarda che non è una valutazione.
3: È una mia abitudine.
2: Okay.
3: E allora, quando ero giovane, facevo anche delle piccole poesie.
2: Vabbè, ma questo...
3: Perché facevo ho dei quadernetti storici su cui scrivevo sia le poesie che i pensieri di allora sulla politica a cui mi stavo avvicinando, sulle cose, sul mondo.
2: Ok, ma questa è la tua attività di scrittore. Cos'è che ti dà, in che cosa la scrittura aiuta che altre cose non fanno?
3: Finisco. Io adesso ho recuperato questi quadernetti che erano scritti ovviamente a mano e li sto pian piano trascrivendo al computer per magari poi metterli insieme, non so. Però ho visto che gli archetipi, le cose fondamentali sono rimaste quelle di allora, anche se ovviamente quello che scrivo adesso è diverso, ho avuto tante esperienze politiche, non...
2: E io ti ho lasciato finire, però te lo richiedo, cos'è che ti dà la scrittura di speciale rispetto ad altre cose? Per fare il punto, per capire le cose, per capire come stai, eccetera. Cioè, non c'è niente che la sostituisce?
3: No, penso che sia, tra le tante cose che faccio, una delle cose che mi aiuta a vivere e star bene, eccetera. Però non è che ci penso, okay. Lo faccio automaticamente, insomma.
2: Ok, ti ringrazio molto, ciao, in bocca al lupo per la tua attività letteraria e editoriale, se vuoi pubblicare. Serenella dice che ha un quaderno dove scrive gli avvenimenti quotidiani, le spese, però dice annoto anche i fatti positivi e negativi. Eh sì, dovete, fate la gentilezza, aggiungete l'età, perché credo che sia, per come ne stiamo parlando, è un po' collegata, no? Cioè capire se uno ha 70 anni e fa questa cosa, è nel solco, diciamo, di tutta la sua vita. Se ha 30 anni è più rilevante. Pronto?
4: Buongiorno.
2: Ciao.
4: Ciao, sono Alberto, ho 51 anni.
2: Ok.
4: A cosa serve la scrittura per pensare?
2: Per pensare?
4: Sì, serve a dare una linearità al pensiero.
2: Ma quindi, scusami, tu lo fai, cioè, come andare in palestra?
4: Io lo facevo molto e ho smesso, perché dipende anche per chi scrivi, perché se devi scrivere per te è una cosa, se scrivi per gli altri è un'altra cosa.
2: E ti accorgi che non facendolo più, la vita va come deve andare, non facendolo più ti sta un po' venendo meno la possibilità di fare il punto in maniera così utile? Cioè non c'è niente che lo sta sostituendo?
4: No, ma questo penso che sia dovuto probabilmente alla maturità, nel senso che quindi all'età.
2: No, perché detta oggi la maturità si confonde.
4: No, la maturità, nel senso, vorrei dire la senilità, ma adesso ho 51 anni, forse è un po' eccessivo. Però, voglio dire, ho fatto l'esperienza di scrivere e quindi di dimostrare, ovviamente innanzitutto a me stesso, che ero in grado di dare una linearità ai miei pensieri, che secondo me è quello che manca un po' nei ritmi sincopati della comunicazione contemporanea rispetto a quella più vecchia, diciamo. Non mi serve più continuare a dimostrarmelo scrivendo, nel senso che è una sicurezza che ho guadagnato e io scrivevo soprattutto intenzionalmente per gli altri e poi ho rinunciato, nel senso che ho deliberatamente cessato di scrivere perché mi sono reso conto che un conto era quello che io scrivevo e volevo dire e un altro conto era quello che invece capivano gli altri e mi sono dovuto arrendere mio malgrado alla constatazione del fatto che chi leggeva non capiva.
2: E ti sei silenziato, quindi?
4: Sì, ho cambiato lavoro, okay. Ho iniziato a fare dell'altro, mi sono tenuto...
2: Ah, quindi era collegato però al lavoro?
4: Pensieri, beh, io l'ho coltivata fin dai banchi del liceo, la mia passione per la scrittura, poi ho cercato di farne una professione redditizia e questo non è stato possibile.
2: Ok, però vedi, questo è già un passaggio in più, no? È per quello che io facevo volutamente prima l'esempio banale del camminare, cioè perché la scrittura appunto poi può essere ovviamente una professione, eccetera, eccetera. E io la intendo proprio quell'attività quotidiana come camminare che ci si porta dietro, non è che quando uno camminava o faceva le scale a piedi pensasse di fare bodybuilding, semplicemente faceva la sua vita, no? Ed è quella, credo, il grande fenomeno di cui ci stiamo privando, cioè di scrittori e scrittrici ce ne sono una valanga, si pubblicano più libri oggi che 50 anni fa. La questione è l'abitudine nostra collettiva proprio a usare quel mezzo lì per fare il punto sulla situazione, di quello ci stiamo privando.
4: Sì, beh, certo, perché comunque scrivere è fatica e per scrivere bisogna aver letto tanto e comunque anche c'è una fatica ancora ulteriore che deve venire prima quale non siamo più abituati, quindi è vero, non siamo più abituati a scrivere, ma innanzitutto è vero che non siamo più abituati a leggere, non siano i pensierini sincopati, quelli che una volta alle scuole elementari 40 anni fa, 50 anni fa si chiamavano pensierini, che adesso invece sembrano delle somme che sono video di YouTube o di TikTok o quelle cose lì, insomma, che
2: ok, siano. Ti ringrazio, ciao ciao. Ma in questo caso appunto parlavi quasi di scrittura come attività, insomma, mirata. Ah, tra l'altro ha commentato, sta commentando Mario Calabresi, visto che è citato in un testo della, di una traccia della maturità, che dice che il suo libro è nato da un incontro con un gruppo di ragazzi che dovevano fare la maturità e gli aveva detto: vi auguro di fare tanta fatica nella vita. Visto la fatica di cui parlava Raimo, vi auguro di fare tanta fatica nella vita, è un po' da lì. È un libro sulla fatica, racconta storie di chi si alza all'alba, di chi non si risparmia anche fisicamente. Certo, non mi sarei aspettato di finire nei temi di maturità, eccetera, eccetera, questo il commento. Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao.
3: Ciao, sono Luigi da Milano, ma ti ho già sorrito su Telegram all'inizio.
2: Mi spiace.
3: Comunque, ma purtroppo anch'io ormai comincio ad avere un'età, perché ne ho 59, quindi non sono d'aiuto a...
2: No, a me interessa la tua situazione, quindi tu 59 e la scrittura fa parte del... cioè, la scrittura, sì, sembra che siamo tutti letterati, no, lo scrivere fa parte della tua vita?
3: Sì, perché comunque mi aiuta anche a ricordare, è anche bello... Una volta, quando scrivevo su carta, aprire il quaderno di scuola che uno poi usa come, dopo che finisci di studiare, usi per prendere appunti, per scrivere pensieri, poesiole. È anche bello andare a rileggere le cose di quando magari avevo 30 anni di meno.
2: Perché questa che cosa che stai dicendo, secondo me, illumina un ulteriore fatto. Sempre per fare frasi molto profonde, l'appetito viene mangiando, cioè se uno poi anche solo si ritrova per le mani un quadernino sul quale anche magari solo scrive le spese o che cavolo ne so, poi magari ti capita che la volta che c'hai una penna in mano e quel quadernino davanti che magari scrivi qualcosa di più, cioè il mezzo aiuta anche il contenuto.
3: Sì, poi considera che comunque ho sempre avuto una grande difficoltà a leggere perché sono dislessico.
2: Ah, okay.
3: Una diagnosi me l'hanno fatta a 48 anni e lì mi sono spiegato tante cose e quindi io cerco a maggior ragione, la dicendo a questa parte, di leggere di più, perché ho visto che aiuta, romanzi, saggistica, e come già qualcuna qualche ascoltatrice prima ha parlato, aiuta anche la scrittura a scrivere, perché più leggi, e io mi rendo conto che più leggo e più riesco a scrivere meglio. Sono un diplomato, non sono neanche laureato, giusto per dirla così.
2: No, ma infatti, ma questo proprio c'entra proprio niente, no? Nel senso che...
3: No, insomma, è quello che mi dicono sempre tutti alla fine. Tutto qui.
2: Ti ringrazio molto, ciao. Ciao ciao ciao. Allora, un ascoltatore dice: scrivere una lettera era, al passato, un rito, carta e penna. La biro è stata un evento, basta pennini, macchie, inchiostro, e ti mettevi lì a pensare. Il fatto è proprio quello, dice, che adesso non pensi, scrivi tanti pensierini e poi invii. C'è Martina invece che dice che ha quasi 43 anni, dice: da 6 anni usa un quaderno per scrivere le sue giornate, fare le liste, le famose liste, esempio, i libri che leggo, eccetera, e tenere le tracce degli avvenimenti, un diario direi, una sorta, sì, insomma, adatta alle sue esigenze, una sorta di bullet journal. Ho sempre scritto a mano e questa attività, dice, mi gratifica e mi aiuta a riflettere con più tranquillità. Pronto?
5: Pronto, sono io?
2: Sei tu.
5: Sì, buongiorno.
2: Ciao.
5: La voce, scusa.
2: Federica mi scrive che ha un quaderno in ufficio su cui prende appunti continuamente in corsivo e si impegna pure a scrivere in calligrafia, cioè a scrivere bene, e le dà una sensazione di ordine e la aiuta a fissare i punti salienti degli argomenti. A proposito di scrittura, dici?
5: Rino 67.
2: Benvenuto.
5: Ok. Non so se aggiungo, è stato già detto, perdonatemi, io mi sono collegato tardi.
2: Fa niente, vai.
5: No, volevo aggiungere una cosa alla scrittura, cioè allo scrivere. Rileggersi. Cioè scrivere, almeno...
2: Aiuta.
5: Penso, scrivere serve anche a conoscersi e a correggersi, perché ciò che pensi oggi non è detto che è quello che penserai domani o dopodomani, per dire. Oppure se scrivi molto, come capita a me, se scrivi molto anche per esempio in una relazione, puoi capire meglio dove hai sbagliato, insomma aiuta a conoscersi, perché la traccia che si lascia è il proprio pensiero.
2: Forse anche per quello che in alcuni casi scriviamo di meno, perché in effetti la cosa che dici tu del rileggersi ti presenta anche il rischio che poi ti rileggi 5 anni dopo e dici: Madonna, ma sono sempre lì, sempre, no? Cioè,
5: certo.
2: E invece senza rileggerti tu ti puoi anche illudere di essere in piena evoluzione, no? È un po' come l'effetto al contrario brutto di quando guardi una tua foto passata e dici: Madonna, come sono invecchiato. In quel caso può addirittura portarti a dire come...
5: No, ma perché, perdonami, se
2: vai.
5: Un conto è mettersi lì, carta e penna, che io faccio ancora così, carta e penna, mi rifiuto di tasti. Un conto è mettersi lì e dire: adesso cosa scrivo, cioè non so, la giornata piuttosto che un diario o qualcosa del genere, e quindi quello ti fa conoscere cosa eri e cosa facevi in quel momento, in quel tempo, no? Ok, ma scrivere di sé, scrivere delle proprie anche emozioni piuttosto che delle cose che ti accadono, quindi anche emotivamente, soprattutto emotivamente per quel che mi riguarda, che ti insegna a conoscerti e a cambiare dove serve. Cioè, è una traccia sicura, tu sei quello che hai scritto, per cui se ti rileggi dopo un mese, una settimana, 3 anni, riesci a capire se hai fatto un'evoluzione o se sei ancora lì, come dicevi te, no?
2: Ma tu fai, cos'hai, un quaderno? Hai dei quaderni?
5: No, io scrivo dappertutto, anche sui tovaglioli.
2: Ok, e poi scusami, scrivi anche sui tovaglioli, questo vuol dire che quando rileggi ti ci imbatti casualmente nelle cose, oppure le cataloghi, le tieni via?
5: No, non catalogo, ma se ti pieni ogni tanto mi capita di andare a prendere, ogni tanto di... ma così, non è...
2: E sei l'unico nel tuo giro che tu sappia che scrive così, o siete... siete
5: purtroppo non ho un giro, ma no, io avevo un fratello che aveva questa cosa,
2: okay.
5: Ha scritto quaderni interi, ma centinaia di quaderni, probabilmente ho preso da lui, non lo so, credo di sì, però voglio dire, io volevo mettere dentro, non volevo fare una telefonata così lunga, ma volevo insinuare in chi ascolta, comunque nelle altre persone, anche il fatto che scrivere è soprattutto un dialogo con se stessi, perché chi lo fa di mestiere, anche chi lo fa di mestiere, immagino, quando scrive un romanzo qualcosa di suo, di personale ce lo mette. Per cui se non devi scrivere un romanzo, se non stai facendo una storia, per forza tra virgolette, per forza è un dialogo con te stesso, e quindi tanto vale usarlo a proprio favore, cioè favore nel senso,
2: sì,
5: per uno scopo,
2: nel proprio senso. Grazie mille. Eh sì, è come uno specchio ritardato, no? Cioè andare a guardare una fotografia. Pierangela scrive una roba, chissà quanti di voi. Dice che ha smesso di scrivere il suo diario a 17 anni quando ha scoperto che sua mamma quel diario lo leggeva. E dice: mannaggia, e dice: sembra una cavolata, però io da allora non ho più lasciato tracce evidenti dei miei pensieri più profondi, e così spesso mi limito a messaggi brevi o superficiali. Questo in effetti chissà a quanti è capitato, cioè succede qualcosa in cui tu hai una brutta esperienza di aver scritto qualcosa e poi te ne privi tu, quello che dice lei, non ho più lasciato traccia dei miei pensieri più profondi e così spesso mi limito a messaggi brevi e superficiali. Poi c'è Arianna che ha 26 anni e dice che lei quotidianamente scrive per lavoro di ricerca e usa molto l'intelligenza artificiale, però dice: la scrittura più importante però non è quella, ma è il suo diario di riflessioni e le tante sue lettere. E dice: per me la scrittura è l'unico momento in cui sono davvero da sola con me stessa e mi posso osservare da dentro, senza distrazioni e il giudizio esterno. Scrivere per me stessa è anche un modo per riconnettermi con l'italiano, vabbè che le piace. A questo punto, Arianna, ti chiederei una cosa però. Come di dirci, come affronti tu quel trauma di Moio che diceva: io non ho più lasciato tracce evidenti dei miei pensieri più profondi da quando ho scoperto che qualcuno li poteva leggere senza che io volessi. E tu invece questo problema te lo poni o meno, e come lo risolvi allora, visto che scrivi, che è quando scrivi è l'unico momento in cui sei davvero da sola con te stessa e ti puoi osservare da dentro senza giudizi esterni e senza distrazioni. Arianna, se riesci scrivimelo, così almeno chiudiamo il cerchio. Pronto? Prima di chiudere la trasmissione, chi sei?
6: Pronto?
2: Ciao,
6: sono io.
2: Sì, sei tu. Ciao.
6: Ciao, sono Riccardo. Sono un vecchietto, come dici tu. Sono nato nella prima metà del secolo scorso. E
2: la scrittura quindi è stata per te da sempre come camminare, insomma.
6: Tenendo conto del fatto però che sono mancino. Mancino, e mancino corretto, perché ai miei testi,
2: come no, certo,
6: ti davano le bacchettate sulla mano cattiva, no?
2: Tu fai parte di quella nostra categoria che da grande ha scoperto del dire: ma perché io scrivo così lento e così bene? È perché qualcuno ti ha fatto poi capire che non era la tua mano quella, te l'hanno...
6: Sì, a un certo punto, intorno ai 18 anni, mi ricordo con precisione, mi hanno regalato una mitica lettera 22 che ho ancora, che conservo, e per me quella è stata una liberazione
2: certo,
6: incredibile, no?
2: Cioè, ti ha dato i tasti anziché quella cavolo di mano scomoda. Scusa, devo andare veloce per chiudere, dimmi, scrivi ancora adesso?
6: Scrivo tantissimo.
2: E scrivi che in carta, con macchina da scrivere o a mano?
6: No, computer.
2: Ah, adesso computer. Grazie mille l'aver chiamato. C'è anche quella specifica, in effetti.
1: Tutto scorre.
2: Vabbè, non mi ha risposto, porca miseria, la 26enne ascoltatrice. In compenso mi ha scritto Clara, 56 anni, scrive per sfogarsi o per rileggere e rielaborare, ma non voglio che nessuno mi legga e per questo ho scelto di scrivere senza più usare carta e penna, che ho tanto amato e usato in passato. Capito? Lo mette sotto chiave sul computer, immagino. Vabbè, sta per finire l'ora a disposizione per scrivere. Tra 5 secondi finisce. Ciao a tutti da Massimo. Bravi, avete scritto bene. Ci risentiamo domani. Tutto scorre. Ciao.

0: NDA, note dell'autore. È uno scrittore che è tornato a trovarci e che scrive romanzi di grande suggestione. Infatti avevamo già ospitato questo scrittore in occasione dell'uscita nel 2024 per Marcos y Marcos di Cucum, che ci ha fatto scoprire un mondo scomparso visto attraverso gli occhi di una donna, la bisnonna dell'autore, Almanda Simeon, quindi il mondo del Quebec visto da coloro che lo abitavano fin dall'antichità. In qualche modo ritorniamo a parlare di storie del passato, ma storie che sono ancora profondamente radicate nella vita dei discendenti di molte persone che vivono in Quebec. Perché con il nuovo romanzo My Can, che forse insomma adesso poi ci faremo dire dove va l'accento per la pronuncia corretta, edito da Marcos y Marcos, Michel Jean, che appunto è tornato a trovarci, racconta un'altra storia, la storia di tanti ragazzi innu. Abbiamo imparato anche grazie a lui a capire qual era un po' la cultura innu. Tre di loro, i protagonisti del suo romanzo, Virginie, Marie e Charles, vivono una vicenda che è esemplificativa, rappresentativa di quella di moltissime decine di giovani innu. Il resto ce lo facciamo raccontare da lui dandogli il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno Michel Jean, benvenuto.
1: Cui, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, bentornato, altro grande romanzo, questo penso che le deve essere costato anche molta sofferenza per le ricerche che ha dovuto fare.
1: Oui, parce que ce qui m'a mis sur la piste de cette histoire-là, c'est le témoignage des cousines de ma mère. Che hanno vécu ce qu'on voit dans le roman.
2: Sì, perché lo spunto per questo romanzo deriva dalla testimonianza che mi hanno offerto le cugine di mia madre che hanno vissuto le esperienze che io racconto nel romanzo.
1: Jusqu'à récemment, personne ne parlait des pensions des autochtones parce que ceux qui étaient allés, pour eux, c'était honteux et pour le reste de la société, c'était tabou. Et moi, j'ai découvert l'existence et le fait que les gens chez nous sont allés dans les pensionnats il y a une quinzaine d'années quand les cousines de ma mère m'ont raconté comment elles avaient vécu ça.
2: Per molto tempo non si è parlato di questa storia che ha rappresentato un vero e proprio tabù anche per le vittime che avevano attraversato questa esperienza perché si vergognavano a parlarne. E io stesso ho scoperto di questa pagina di storia una quindicina d'anni fa quando le cugine di mia madre appunto hanno deciso di condividere con me la loro esperienza.
1: E c'était difficile d'entendre ces femmes que je connaissais me raconter qu'elles étaient enfants, elles étaient amenées de force en avion, assises par terre dans un appareil comme du bétail sans siège, que quand ils arrivaient au pensionnat à 1000 kilomètres de chez eux, on leur donnait un numéro à la place de leur nom, on leur coupait les cheveux, on les rasait, et qu'elles étaient interdites de parler leur langue. Et quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment brisé le cœur.
2: E ovviamente è stato molto difficile sentir parlare queste donne della mia famiglia che io conoscevo così bene di un'esperienza nella quale erano state prelevate da casa loro, portate a 1000 chilometri di distanza dalle loro famiglie, sedute per terra in un aereo merci e una volta arrivate poi su quest'isola le avevano tagliato i capelli, le avevano private dei loro vestiti e anche del loro nome che era stato rimpiazzato da un numero e ovviamente ascoltarle raccontare questa storia mi ha spezzato il cuore.
1: Il libro è nato dal bisogno di raccontare questa storia.
2: E quindi il romanzo è nato proprio dal bisogno di raccontare questa storia.
0: My Can, edito da Marcos y Marcos di Michel Jean, che ringraziamo, così come ringraziamo moltissimo anche per l'interpretariato Sara Giuliani che lo ha tradotto.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto, 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Popolare Network.
14: Buongiorno dalla redazione, alle notizie delle 10.30.
15: È un passo positivo, ma ora bisogna negoziare quelli concreti. Sono parole del direttore dell'Agenzia Atomica Internazionale, Raffaella Grossi, a proposito dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Tutta la questione nucleare resta in effetti piuttosto vaga. L'intesa ha una validità di 60 giorni, durante i quali dovranno essere negoziati molti dettagli che ancora mancano. Negli Stati Uniti l'accordo sta ricevendo molte critiche dai media e anche da settori dello stesso Partito Repubblicano. Gli Stati Uniti prendono molti impegni, a cominciare da quelli economici su sanzioni, beni congelati e la creazione di un fondo per la ricostruzione. La questione cruciale dello stretto di Hormuz si conclude con, in sostanza, un controllo che rimarrà da parte dell'Iran sul passaggio delle navi, anche se pure su questo aspetto ci sarà un'ulteriore negoziazione che verrà messa in concreto solo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
14: Tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni ucraini. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti russo. Kiev è riuscita per la seconda volta in 3 giorni a colpire anche una raffineria di petrolio, provocando un vasto incendio. Ora un'enorme nuvola di fumo nero è visibile in tutta la capitale russa.
15: In Italia ancora disagi per chi viaggia in treno sull'alta velocità Napoli-Roma. La circolazione è fortemente rallentata. Ci sono ritardi fino a 90 minuti a causa di un danneggiamento nei pressi di Caserta, lo riferisce Trenitalia, parla di un danneggiamento da parte di ignoti. Ieri era stata sospesa la circolazione sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica.
14: Iniziata nell'aula bunker del carcere di San Vittore l'udienza del processo alla supermafia lombarda Idra, fuori in piazza Filangieri c'è il presidio delle associazioni e dei sindacati che hanno deciso di costituire una sorta di scorta civica a questo processo, e ai magistrati sono stati minacciati di morte dalle cosche. In piazza questa mattina ci siamo anche noi di Radio Popolare, la trasmissione di Lele Liguori Pubblica trasmetterà in diretta da piazza Filangieri a partire dalle 11.
15: Sono quasi 530.000 gli studenti e le studentesse impegnati nella prima prova dell'esame di maturità, 7 le tracce proposte, tra cui spicca quella tratta dal sociologo ungherese Frank Furedi, intellettuale di riferimento per Orban e altri movimenti populisti e della destra europea. Il tema è sui confini e le frontiere. Fra le tracce ce n'è anche una sulla Assemblea Costituente, con una citazione del discorso di insediamento del presidente Saragat. Domani si terrà la seconda prova scritta, poi da lunedì ci sarà il via agli esami orali.
14: A Livorno si è sviluppato un incendio in un'azienda che tratta lo smaltimento di rifiuti. Sono in corso le operazioni di spegnimento. Si è formata una nube di fumo che sta interessando la zona nord della città. Il sindaco Luca Salvetti ha chiesto ai cittadini di tenere chiuse le finestre e di limitare le uscite e la permanenza all'aperto ai soli casi di assoluta necessità. Sono in corso tutti gli accertamenti e le analisi sulla qualità dell'aria. Sono Sono le 10:33 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
2: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
3: Quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
3: Ma è leggerissima!
4: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
5: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
6: Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici da Sara Milanese, questa è A come Africa. Come ogni giovedì andiamo a spasso per il continente africano per la prossima mezz'ora. Questo, ve lo anticipo già, è una puntata registrata perché proprio mentre andiamo in onda io sono in viaggio per Capo Verde. Ed è proprio dalla capitale Praia che vi parlerò la prossima settimana. Oggi allora ne approfitto per cominciare a raccontarvi qualcosa di questo arcipelago che è composto da una decina di isole, che ha fatto del turismo una delle principali voci della sua economia, che sta cercando di promuovere molte iniziative per il rispetto dell'ambiente, che ogni 5 anni dalla sua indipendenza dal Portogallo nel 1975 elegge un nuovo parlamento e finora ha dimostrato di essere una solida democrazia. Capo Verde che quest'anno, per la prima volta nella sua storia, partecipa ai mondiali di calcio maschili che iniziano esattamente tra una settimana in Messico. Capo Verde che tra i suoi cittadini noti e illustri annovera Amilcar Cabral, uno dei padri dell'Africa, e Cesária Évora, di cui ora ci ascoltiamo Sodal, qui con Bonga.

0: teniamo Cesarien sottofondo, andiamo a Capoverde allora, dove si sono appena tenute le elezioni parlamentari che si sono svolte regolarmente come nelle precedenti occasioni e hanno segnato dopo 10 anni, cioè dopo 2 mandati, il ritorno al governo della sinistra con il Partito Africano per l'Indipendenza di Capoverde, quello fondato da Amilcar Cabral che ha guidato il paese nei primi anni dopo l'indipendenza. Oggi il partito ha 37 seggi contro i 33 del Movimento per la Democrazia ed è il vincitore appunto delle elezioni dello scorso 17 maggio. Il prossimo primo ministro sarà dunque Francisco Carvalho, che è sindaco di Praia dal 2020, Praia la capitale di Capoverde. Francisco Carvalho che ha messo la lotta alla disuguaglianza in cima alle priorità del suo prossimo mandato. Siamo partiti da questo aspetto con Roberta Badovini, educatrice e cooperante che vive tra l'Italia e Capoverde, dove si occupa anche di turismo sostenibile. Con lei abbiamo parlato anche in generale della situazione a Capoverde, dell'economia e della società.
1: Capoverde è un paese cosiddetto tra i più sicuri, no? Dei paesi africani, per cui questo ha giovato molto insieme alle sue caratteristiche geografiche a far sì che si consolidasse un modello di turismo che ha permesso comunque al paese di mantenere un livello di sviluppo più accelerato rispetto a quello degli altri paesi. Capoverde nel 75 era considerato un paese sottosviluppato, essendo anche privo di risorse naturali, afflitto costantemente da epoche di siccità e diciamo che attraverso delle manovre fatte dai vari governi intorno agli anni 90 e di cooperazione internazionale gli ha permesso poi tra il 2005 e il 2010 di essere comunque nominato dall'ONU come paese a medio sviluppo, per cui ha fatto un salto piuttosto veloce. Il riscontro a livello pratico però è un po' diverso da quello che ci danno i dati, perché ovviamente i dati raccolgono un po' anche quello che è lo sviluppo economico dovuto appunto ai grandi investimenti dall'estero rispetto al settore turistico, che attualmente è il settore economico che apporta maggior ricchezza e maggior sviluppo al paese. Possiamo comunque vedere che c'è un grosso divario tra quello che è la spesa del turista a medio, quello che poi resta effettivamente sul territorio è intorno al 7-8% secondo i dati raccolti dalla Banca Mondiale, tutto il resto rimane all'estero. È proprio qui che si crea la grossa forbice di divario. Se da una parte si vede appunto tutta questa ricchezza entrare, dall'altra si percepisce un aumento della disoccupazione giovanile e di conseguenza anche un forte aumento della microcriminalità e del numero di giovani in strada, nonostante la presenza di molti hotel, quindi si pensa a una maggiore possibilità lavorativa per le persone locali. Bisogna però considerare che uno stipendio, un salario minimo di una persona che lavora come cameriere o come addetta ai piani in un hotel non supera i 150-170 euro mensili. Dove però gli affitti, magari essendo aumentato il turismo e quindi la richiesta, possono raggiungere i 300-400 euro al mese, per cui molte delle persone che poi lavorano non riescono a permettersi di pagare una casa in affitto, per cui aumentano anche comunque le abitazioni insicure e informali nelle zone che poi, come è successo lo scorso anno, soffrono magari di alluvioni e di conseguenza si generano delle reazioni a catena, no? Che vanno un po' ad influire su tutta la popolazione. Al di là del settore turistico, i due settori predominanti, se così vogliamo chiamarli, per quanto riguarda l'economia interna sono quelli legati alla pesca e l'economia informale. L'economia informale è gestita principalmente dalle donne, predominata principalmente dalle donne, anche perché è l'unica che gli permette di poter prendersi cura dei figli mentre cercano di guadagnarsi qualcosa. È legata soprattutto alla vendita ambulante di alimenti ed è dovuta al fatto che culturalmente ancora 54% dei nuclei familiari sono gestiti dalle donne e la maggior parte dei quali sono nuclei familiari monoparentali, per cui la donna si occupa in tutto e per tutto della gestione dei figli.
0: Secondo te, se il primo ministro in pectore adesso ha rilanciato su questo tema la lotta alla disuguaglianza, su che cosa si può lavorare?
1: Allora, serve sicuramente investire maggiormente sull'integrazione sociale e sul settore dell'educazione per creare nuovi modelli culturali anche nei giovani che crescono, perché comunque bisogna anche dire che molte famiglie dipendono dagli aiuti che arrivano dall'estero, dai propri familiari che sono emigrati, per cui c'è ancora questo sogno dell'oltreoceano, per cui molti giovani vogliono emigrare e anche per questo non si investe sufficientemente nell'impiego dei giovani nel paese.
0: Sicuramente un altro aspetto è quello invece di far crescere un turismo più attento e più consapevole che va poi ad influire direttamente sulla popolazione.
1: Sicuramente le isole di Sal e di Boa Vista, che attualmente sono quelle che ricevono il 90% dei turisti a livello nazionale, tantissimo, però sempre secondo questo modello dell'all inclusive nei grandi resort. Sulle altre isole invece si sta creando questa controtendenza dove si fanno proposte di un turismo più sostenibile e più esperienziale anche nelle comunità e soprattutto nelle comunità rurali. Per insomma, intanto cercare di creare una cultura diversa intorno al turismo, ridurre anche i rischi associati al turismo, perché purtroppo sono presenti anche fenomeni di prostituzione e di abuso minorile legati a questo settore, promuovere un turismo sostenibile, che mi piace chiamare rigenerativo. Sicuramente aiuta anche a aumentare l'impiego, dei giovani locali perché, sono stati promossi anche dal governo percorsi per guide naturalistiche, per guide turistiche, proprio con questo obiettivo e ridurre appunto i rischi associati a uno sviluppo smisurato anche a livello ambientale, visto che comunque, banalmente, Capoverde soffrendo di siccità. Non ha a disposizione moltissima acqua e il settore turistico, i grandi resort sono quelli che più ne consumano.
0: Assolutamente. Approfitterei di questa tua segnalazione, il tema della siccità. Citavi anche le alluvioni recenti. Se si vedono e pesano cambiamenti climatici sull'arcipelago.
1: Essendo Capoverde un paese insulare, e dell'area geografica subsahariana, comunque sicuramente i cambi climatici si sentono lì prima che in altri luoghi. E, tra i più recenti, appunto, queste piogge, questo cambiamento nella stagione delle piogge, dove lo scorso anno è caduta più pioggia del previsto in un minor tempo e essendo il suolo molto arido, non ha assorbito l'acqua e si sono creati appunto dei forti disagi per la popolazione, tra cui insomma ci sono stati anche dei morti e dei dispersi e sono state distrutte varie zone abitate. Tutte le ONG che lavorano nel settore ambientale si stanno concentrando da anni per sviluppare anche dei progetti di supporto ai cambiamenti climatici, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura, che con l'idea di andare un po' a mitigare questa parte, aiutando il settore a cercare di svilupparsi maggiormente per garantire comunque la sicurezza alimentare che è fortemente minacciata.
0: Citavi anche il tema dell'accesso all'istruzione, alla formazione e io volevo chiederti anche di parlarci dell'accesso alla sanità. Anche sul fronte ambientale, Capoverde ha una certa attenzione, inevitabilmente anche perché, appunto, non solo per ragioni economiche per il turismo, ma anche per il tipo di contesto, in cui è. C'è un'attenzione, in particolare per l'uso della plastica, se non sbaglio.
1: Questa è una tendenza che si è instaurata negli ultimi anni, dove comunque più grazie al lavoro di continua sensibilizzazione delle ONG locali, è stato fatto emergere questa necessità, anche perché, essendoci comunque una difficoltà nello smaltimento dei rifiuti, trattandosi di piccole isole, è sicuramente un fattore importante. Non esiste ancora una cultura dell'importanza, una cultura generalizzata legata all'importanza di ridurre l'utilizzo di plastica e comunque di smaltire l'immondizia nel modo corretto. È comunque uno dei paesi di quell'area che sta facendo un grosso investimento nel ridurre.

0: Ora vi raccontiamo di un fumetto che parla della resistenza etiope durante il colonialismo italiano. Si tratta di Yekatit 12, uscito un mese fa per Tunuè. L'autore è Andrea Sestante, nome d'arte di Andrea Lelli. Luisa Nannipieri l'ha intervistato.
1: Yekatit 12 è il tuo primo graphic novel. Il titolo non è un'operazione segreta, non è il nome codice di un'arma. Cos'è Yekatit 12?
2: Yekatit 12 è una data nel calendario etiope che corrisponde al nostro 19 febbraio e un po' come nel caso del 25 aprile, quando si dice Yekatit 12 si fa riferimento a un anno preciso, ovvero sia il 1937, giorno in cui due partigiani eritrei tentarono di uccidere il governatore italiano che opprimeva l'Etiopia. Purtroppo non riuscirono a raggiungere l'obiettivo, Graziani sopravvisse e gli italiani commisero una serie di rappresaglie terrificanti. È una data che è diventata un po', diciamo, il simbolo dei crimini del colonialismo italiano. Nel mio caso, a livello narrativo, è un po' il punto centrale del romanzo, perché io racconto nella prima metà tutta la preparazione di questo piano dal punto di vista della resistenza etiope per cercare di colpire Graziani, di liberare il proprio paese dagli italiani, e poi nella seconda metà del romanzo le conseguenze per i protagonisti.
1: Tratti questa storia all'interno di questo graphic novel attraverso tante piccole biografie. Come hai lavorato dal punto di vista della documentazione?
2: Io ho avuto la fortuna di imbattermi in un libro di uno storico che si chiama Ian Campbell, The Plot to Kill Graziani, e questo libro ricostruisce tutto il piano della resistenza etiope con una quantità di dettagli anche biografici, di linguaggio, di abitudini di tutti i protagonisti coinvolti in questa operazione. Poi sono entrato in contatto con due nipoti di uno dei protagonisti di questo piano, Simona Defris, che è il protagonista del romanzo. I nipoti sono l'attuale arcivescovo cattolico di Addis Abeba, padre Berane Jesus Surafiel, e suo fratello Mombasa, che hanno condiviso con me storie di famiglia, fotografie, e mi hanno aiutato nella realizzazione del romanzo.
1: Simone è uno dei protagonisti, se non il protagonista del tuo libro. Cosa ti ha colpito della sua storia?
2: Intanto è una storia, come hai giustamente detto, corale. Il mio punto focale è un po' Simone, perché mi ha colpito molto la sua fotografia, cioè quella di un ragazzo elegantissimo, pettinato bene, molto distinto, privilegiato, con l'aiuto del fratello mette in piedi un servizio di limousine che per l'epoca era un servizio di lusso usato da nobili, dignitari, clienti facoltosi. Riesce ad avere un successo, ha un reddito alto, casa di proprietà, un domestico, ha successo con le ragazze, e quindi mi sono chiesto cosa lo avesse portato a rischiare tutto a livello di posizione sociale per mettersi a disposizione di un piano che era ad altissimo rischio. E poi Simone è una figura che è rimasta semi sconosciuta, innanzitutto in Etiopia, emerge solo negli anni Ottanta, perché la sorella va in televisione a Radio Nazionale Etiope a parlare del fratello, e nella storiografia occidentale è una figura che viene fuori solo nel 2004.
1: Quella della resistenza etiope è una storia complessa di cui noi obiettivamente in Italia sappiamo pochissimo. Tu come ti sei interessato a questo tema?
2: Inizialmente volevo fare un fumetto su Ilio Barontini. In realtà vivo a Bologna e Barontini è stato un partigiano molto importante, e ho scoperto che nel 38 Barontini va in Etiopia ad aiutare gli Arbenyoch a combattere contro l'invasore italiano. Poi, facendo ricerche, mi sono imbattuto in un documentario che parlava della strage del monastero di Debre Libanosh, un monastero a nord di Addis Abeba, dove il 20 maggio 1937 gli italiani fucilano circa 2000 persone tra monaci, diaconi, preti, suore, tutti religiosi cristiani. Diciamo, mi sono un po' vergognato perché anch'io per primo non ne sapevo nulla, ed è una strage più o meno della scala di Marzabotto, sempre per restare qui nel mio territorio, solo che in quell'episodio non c'erano nemmeno i nazisti, era tutta made in Italy. Ho scoperto che era una storia semi sconosciuta ho pensato che fosse un motivo in più per magari farle emergere, soprattutto con il linguaggio della graphic novel, che è un linguaggio sicuramente più accessibile rispetto a quello di un saggio storico.
1: Parlando proprio del linguaggio della graphic novel, mi sembra che tu abbia scelto un tono molto classico.
2: La gabbia di impaginazione è una gabbia classica, le vignette sono regolari, poi in alcuni momenti ci sono delle splash page, nei momenti più forti a livello di impatto emozionale.
1: Anche delle vignette un pochino più espressioniste, in particolare di notte, nei momenti delle stragi.
2: Sì, esatto, il disegno lavora su più livelli, ma il montaggio è sicuramente un montaggio regolare, perché io volevo fare leva sulla nostra parte razionale, perché volevo concepire questo fumetto come uno strumento anche per ragionare a livello razionale sul colonialismo, sugli archetipi del colonialismo e anche il suo impatto nel tempo presente, tant'è che la storia comincia oggi a Bologna e finisce sempre nel tempo presente a Roma. Lo stile è tendenzialmente realistico, dopodiché ci sono alcuni simboli, alcune citazioni, alcuni riferimenti anche a patto nel tempo presente, tant'è che la storia comincia oggi a Bologna e finisce sempre nel tempo presente a Roma. Lo stile è tendenzialmente realistico, dopodiché ci sono alcuni simboli, alcune citazioni, alcuni riferimenti anche a fotografie importanti, non so, penso

0: di quella scena e le emozioni dei personaggi. Il fumetto non ha la musica, purtroppo, e i colori possono aggiungere un piano emozionale.
1: Questo fumetto tu lo stai portando in giro anche da prima che finisse. Come viene recepito?
0: Guarda, già il fatto che mentre stavo lavorando a questo fumetto, prima ancora che finisse, io venissi invitato in svariati contesti a parlare del mio lavoro, mi aveva suggerito che c'era fame di capire e di approfondire questo aspetto della nostra storia contemporanea. Da quando il libro è uscito, questa sensazione è stata confermata e c'è un movimento che io ho scoperto grazie a questo lavoro di persone che si battono per tentare di far emergere il tema coloniale, artisti, intellettuali, storici, insegnanti, tantissimi esponenti delle comunità afrodiscendenti a partire da quelle delle ex colonie italiane. E queste persone mi stanno accogliendo in maniera straordinaria perché questo è un libro che tocca tanti punti che purtroppo sono ancora molto attuali nella nostra vita quotidiana.
1: Ci fermiamo qui con questa puntata di A Come Africa. Da me, Sara Milanese, grazie a tutti voi per l'ascolto. Vi ricordo che ci trovate in podcast sul sito di Radio Popolare. Ci sentiamo tra una settimana da Praia, capitale di Capri.

0: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop, in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
2: Torna il Festival di Teatro Antico di Velaia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
1: Velaia Teatro.com.

Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è una nuova puntata di Pubblica, siamo su Radio Popolare ed è una nuova puntata di Pubblica che questa mattina straordinariamente si svolgerà in Piazza Filangieri a Milano, tra il carcere di San Vittore e l'ingresso dell'aula bunker, dove si sta svolgendo un processo importante, il processo Idra, il processo al sistema mafioso in Lombardia e a Milano. Ne abbiamo parlato diverse volte nel corso delle ultime giornate in radio di questo processo, della sua importanza, riguarda quasi una cinquantina di imputati ed è, diciamo così, il compito un po' oggi nostro è quello di raccontare non solo come si sta evolvendo

0: Questo processo, ma anche i contenuti delle manifestazioni di solidarietà oggi, che una buona rappresentanza delle associazioni, della società civile, antimafiose, hanno portato oggi qui in piazza Filangieri. Ve le presenterò tra un istante, perché prima ci colleghiamo con un ospite che raggiungiamo, diciamo così, un po' lontano qui da piazza Filangieri, che è il presidente onorario di Libera, il presidente della scuola Antonino Caponnetto, Nando Dalla Chiesa. Buongiorno e benvenuto, Nando.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a voi.
0: Grazie, grazie per essere qui con noi stamattina in questa giornata appunto straordinaria e importante allo stesso tempo. Io vorrei cominciare con te chiedendoti qual è l'importanza di questo processo, perché questo processo Idra è un processo importante.
1: È importante perché dimostra il livello di radicamento e di capacità strategica delle organizzazioni mafiose a Milano e Lombardia, perché indica la loro capacità di costituirsi in cartello, una specie di ulteriore livello organizzativo che ha uno scopo, quello di dividersi gli affari più importanti. Esattamente come farebbero tre grandi multinazionali che operassero negli stessi settori sulla Lombardia, e questo non può sfuggire, è evidentemente qualcosa che comunica anche le ambizioni che hanno le organizzazioni criminali su Milano e la confidenza che hanno con il territorio, la fiducia che hanno nella capacità di ottenere dei risultati in questo modo. Quindi è un salto, indubbiamente. Non che non ci fossero mai stati degli accordi, questi nella storia si indovinavano, si capivano, qui però abbiamo la certezza che la spartizione c'è stata e la decisione di cooperare insieme c'è stata. Quindi è sicuramente importante questo, che indica non una presenza generica delle mafie a Milano. Io ho sentito anche l'intervento che è stato fatto all'inizio della mattinata da Libera in piazza con mille ragioni sul documento del Consiglio Superiore della Magistratura che sottovaluta ampiamente ancora una volta la presenza della mafia a Milano. 30 anni che cerchiamo di far capire alle istituzioni che la mafia a Milano c'è sul serio e fa la mafia sul serio e non ricicla soltanto. Ma ci sono orecchie molto dure, purtroppo anche nel Consiglio Superiore della Magistratura, a quanto pare.
0: Una delle ragioni per cui le associazioni antimafiose, la cittadinanza attiva si è ritrovata qua anche questa mattina è quella di manifestare solidarietà nei confronti dei magistrati, della magistrata Alessandra Cerreti, Rosario, adesso non mi ricordo il nome dell'altro
1: Ferracane.
0: PM, ma Ferracane, grazie Nando, e manifestare solidarietà nei loro confronti dopo le minacce, le nuove, ultime minacce di cui si è avuta notizia un paio di settimane fa dall'Andrangheta sono arrivate verso di loro, hanno colpito non soltanto appunto i due pubblici ministeri del processo ma anche lo stesso procuratore capo Viola. Allora ti chiedo che significato hanno le minacce, che idea hanno i mafiosi quando minacciano un magistrato, quella di poterne uscire impuniti in qualche modo, quella di essere, di sentirsi così forte da arrivare appunto a minacciare i magistrati che li processano.
1: Guarda, hai toccato un tasto molto delicato, il problema che ci ponemmo anche quando ci fu l'iniziativa del Comitato Antimafia e della Commissione Consigliere Antimafia di fare un consiglio comunale straordinario in difesa dei due magistrati, allora si trattava di Viola e della Cerreti, alcuni mesi fa. Ed è sintomatico che una città come Milano decida di fare un consiglio comunale straordinario e che gli altri non lo vedano questo. Credo che le mafie studiano, anche se non sembra, anche se alcuni suoi rappresentanti, le loro rappresentanti hanno titoli di studio bassi, ma studiano, mentre evidentemente noi da alcune istituzioni non le studiamo. Loro studiano e capiscono che si possono fare certe cose in relazione a quella che è la situazione della società, dell'opinione pubblica, della politica, dell'ambiente in cui stanno operando. Per cui non è che fanno arrivare delle minacce dirette ai magistrati, ma discutono tra di loro al telefono, fanno delle ipotesi. Non gli sembrano evidentemente delle ipotesi pazzesche, ma delle ipotesi che, sulle quali vale la pena pensare, forse praticabili, perché gli interessi in gioco sono così alti che forse si può anche immaginare di pagare un prezzo, perché il prezzo non sarà così alto come l'opinione pubblica o i cittadini normali pensano che dovrebbe essere. E questo meccanismo ha funzionato benissimo tanti anni fa in un'altra città, dove pensavano tranquillamente di poter uccidere uno dopo l'altro i rappresentanti dello Stato. Sembrava una follia, perché reagiranno prima o poi, ma loro leggevano molto bene quali erano le caratteristiche della società e della politica di allora, e sapevano che non avrebbero reagito. Non avrebbero reagito se non dopo un mese, se non per un mese, con i funerali, le promesse, hanno sbagliato i loro calcoli, eccetera, tutte quelle formule retoriche che si accavallavano in continuazione allora. Ecco, io credo che ci sia, se se ne parla nelle telefonate, non in modo assurdo, maledicente, ma quasi con ragionamenti strategici, vuol dire che è un'ipotesi da prendere in considerazione. Non è una follia per loro, ecco, non è una follia, e questo è molto preoccupante.
0: Nando Dalla Chiesa, grazie per essere stato qui con noi stamattina.
1: A voi, grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata. Grazie al professor Dalla Chiesa, che è il presidente onorario di Libera, il presidente anche della scuola di Antonino Caponnetto, oltre ad essere il coordinatore del corso in sociologia della criminalità organizzata alla Statale di Milano. Non girarsi dall'altra parte, mi verrebbe da sintetizzare un po' alcune delle cose che diceva il professor Dalla Chiesa, e aggiungerei: se proprio da una parte ci bisogna girarsi, ci si giri dalla parte dove si trovano le informazioni, dove si può incrementare la conoscenza del fenomeno mafioso. E questo è un pezzo del lavoro che voi di Libera fate. Saluto Pietro Basile. Buongiorno Pietro.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, il lavoro di smontaggio dell'ignoranza attorno alla mafia è la questione fondamentale. Ora, in concomitanza con questo processo, questo lavoro vostro va avanti. Di che cosa si sta occupando Libera in questo periodo, oltre a seguire qui il processo Hydra?
2: Noi stiamo seguendo diversi capitoli in questo momento. Hydra è quello che fa da perno all'azione, perché ne abbiamo riconosciuto immediatamente, fin da quando era un'inchiesta, non si era ancora fatta processo, la centralità per comprendere quello che stesse accadendo sul territorio. E questo quindi ha fatto per noi da volano di una serie di iniziative che si sono arricchite di materiali per le scuole. Questo è un'altra cosa molto importante per noi, abitare quei contesti in cui fare formazione, e vediamo che è necessario, perché noi agli studenti ad esempio raccontiamo che le mafie al nord ci sono da 80 anni, hanno trovato degli strumenti e dei modi di penetrare la società che sono straordinariamente sofisticati, sottili, ma molto efficaci. Mm-hmm. Ed è anche per questo che oggi abbiamo ritenuto di porre l'accento sulla questione della delibera del CSM, perché
0: è successo? Diciamolo brevemente, è successo che il CSM ha deliberato una specie di classifica delle città ad alta densità mafiosa, è una delibera che serve per ragioni, diciamo così, di definizione degli uffici, e udite udite, che cosa è successo? Che fuori da quell'elenco di città ad alta densità mafiosa c'è una città come Milano, un'altra come Bologna. Che cosa significa questa decisione?
2: Significa una regressione dal nostro punto di vista culturale, perché significa che quindi dobbiamo ricollocare le mafie esclusivamente al sud? Dobbiamo fermarci geograficamente a Roma e all'Agropontino nel descrivere l'area in cui agiscono, fanno affari, intimidiscono, controllano il territorio? Noi sappiamo perfettamente che non è vero. Il professor Nando Dalla Chiesa lo ha spiegato prima, lo spiega fin da quando svolge la sua più che meritoria opera proprio di formazione, di ricerca. Sappiamo perfettamente che le mafie sono una realtà con cui ci si confronta quotidianamente, chiaramente che c'è un'economia del quotidiano che noi anche inconsapevolmente andiamo a foraggiare, diciamo avvalendoci dei servizi che le imprese che loro hanno infiltrato ci offrono, e tutto questo non può essere esterno da una delibera del CSM che ha degli effetti pratici importanti, perché si definiscono gli organici, si mettono i magistrati giusti nelle procure a fare il loro mestiere, a individuare il problema e a contrastarlo. Il Nord non può essere escluso.
0: Bene, grazie a Pietro Basile di Libera Milano. E ormai qui Piazza Filangieri si è praticamente svuotata, c'è un silenzio incredibile, quasi naturale. Prima era animata da almeno un centinaio, ma forse anche qualcosa in più, di persone, e le persone dove sono andate? Sono entrate nell'aula bunker perché è iniziata l'udienza, è la quarta udienza del processo. Tra l'altro, da questa udienza dovremmo anche capire se il processo resta qua a Milano oppure se viene trasferito altrove. Io ho qui vicino a me Angela Mondellini, che è la segretaria generale della CGIL, no, Monza Brianza.
3: Solo generale? No, non sono generale, sono della segreteria della CGIL Lombardia.
0: Perfetto, allora questa è la qualifica più corretta. Allora io a lei voglio chiedere, Mondellini, è una domanda che mi sono fatto mille volte nel corso di questi ultimi mesi, anni: come diavolo si deve spiegare, si può spiegare, voi dovete farlo con i lavoratori, con le lavoratrici, il fatto che una delle aree più ricche di questo paese, più ricche d'Europa, è infestata di poteri criminali come le mafie, appunto.
3: È chiaro che in un mercato, diciamo così, molto ricco come quello lombardo, dove c'è appunto una grande richiesta anche di stupefacenti e comunque c'è una popolazione decisamente importante rispetto al resto d'Italia, è chiaro che qui fare affari è assolutamente produttivo. Tutti questi affari ovviamente producono una quantità di soldi e di disponibilità liquida che va riciclata e reinvestita, perché, come ha già detto il professor Dalla Chiesa, le mafie studiano poi come tutti questi proventi si possano appunto rimettere nell'economia, mi passi il termine, grigia barra invece legale. E in Lombardia il riciclaggio, ma anche l'investimento nell'economia reale, è molto spinto, anche perché c'è un tessuto produttivo molto importante e di aziende che vengono infiltrate dalle organizzazioni criminali e dalle mafie più in generale, soprattutto in Lombardia, la 'Ndrangheta, ce ne sono molte, e il risultato è non solo lo sfruttamento dell'impresa per fare guadagni e riciclare, ma anche lo sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi sono anni che proviamo con le delegate e i delegati a fare una specie di checklist di quelli che possono essere gli alert che ci dicono che c'è qualcosa che non va, che qualcosa non sta funzionando, che forse c'è qualcosa da attenzionare meglio. E questo è un percorso di formazione lungo, perché noi e la politica, ma anche la delibera del CSM va in questa direzione, abbiamo questa immagine della Lombardia efficiente e produttiva dove queste cose non avvengono. Invece avvengono proprio qui, perché proprio qui c'è la disponibilità economica per investire in economia e in patrimonio immobiliare e speculazione.
0: Secondo lei come si fa a raccontare ai lavoratori e alle lavoratrici che la presenza asfissiante delle mafie in questo territorio significa perdita di diritti, perdita di libertà, perdita anche di pezzi del proprio salario? Come si fa a raccontarlo?
3: Beh, per esempio potremmo raccontare proprio anche questo stesso processo, dove le carte ci dicono che le mafie che studiano provano proprio anche a immaginare i meccanismi di sfruttamento fino ad arrivare a che contratto nazionale applicare, come sfruttare meglio la manodopera. E poi noi proviamo sempre con tutte le nostre delegate e delegati a raccontare le infiltrazioni che riguardano sicuramente il caporalato industriale, come lo chiamiamo noi, cioè lo sfruttamento sistematico nella logistica, nella grande distribuzione, dove abbiamo visto proprio dei processi dove i serbatoi di manodopera, cioè chi recluta la manodopera per poi essere sfruttata, fa parte di una rete che non è un caporale improvvisato. Lo abbiamo visto anche ultimamente con la questione che ha riguardato i riders a Milano. Certo.
0: Angela Mondellini, grazie per essere stata qui questa mattina. Lei resta ovviamente qua in Piazza Filangieri a Milano. Buona giornata.
3: Grazie a tutte e tutti voi, grazie.
0: Angela Mondellini della CGIL Lombardia. Dicevamo, qua in Piazza Filangieri le persone che sono rimaste sono poche, ma perché sono tutti dentro nell'aula bunker. Elena Simeti, buongiorno e benvenuta Elena.
4: Buongiorno a voi.
0: Responsabile beni confiscati, una casa anche per te. Io a te sento di fare la stessa domanda che facevo prima a Mondellini, cioè a dire come diavolo si spiega alle persone, a quelli che non sono qua, che non erano qua stamattina, che vivono in una delle regioni più ricche d'Europa eppure sono infestati dalle mafie, peggio di qualunque altra remota e derelitta regione dell'Europa, se non di questo paese. Come si fa?
4: Ma si fa tenendo alta la visione su questo processo, continuando a parlarne, a fare formazione e informazione, perché questo è fondamentale. Non dobbiamo abbassare la guardia e raccontare esattamente quali sono i meccanismi con i quali loro si muovono, perché una persona, un cittadino, può pensare vabbè, loro fanno di solito i traffici illeciti, spaccio di droga, armi o comunque usura, estorsione, sì, queste ce le hanno, ma chiaramente si parla in primo luogo di reati fiscali che depaporano tutto il sistema del welfare e delle politiche sociali, economiche che questo paese ha bisogno, e che sono politiche concrete che servono ad aiutare i cittadini nella sanità, nelle scuole e in tutti gli altri settori. Quindi bisogna far capire ai cittadini che non è una cosa che a loro non tocca e non interessa, ma che queste persone stanno toccando concretamente con mano ed eliminando ad esempio tutta l'economia legale di quegli imprenditori che vogliono fare il loro lavoro nel rispetto della legge senza ledere nessuno. Loro fanno esattamente il contrario, facendo credere che danno dei privilegi, facendo credere di essere amici. In realtà hanno sempre gli stessi atteggiamenti, lo fanno per un loro profitto personale, per il consorzio mafioso, anche attraverso minacce e violenza, che questa non manca mai e non dobbiamo dimenticare che è all'interno del loro DNA. E quindi questo è importante far capire ai cittadini, non sono semplici reati che loro commettono sempre, i classici reati per loro profitto personale, ma ledono l'economia legale del nostro paese e tutti i diritti costituzionali della nostra nazione.
0: Elena, adesso qui dall'udienza di stamattina dovremmo capire se il processo resta o non resta qua, perché c'è una possibilità che venga spostato, giusto?
4: Sì, c'è una possibilità che, come hanno richiesto gli avvocati, alcuni avvocati, venga spostato a Busto Arsizio. Noi crediamo che questo avvenga esattamente per alcuni motivi. Un primo motivo è che non si aspettavano una reazione della società civile così alta. Questo per loro vuol dire perdita del consenso, perché le persone iniziano a formarsi e a informarsi su che cos'è il consorzio mafioso, su che cos'è Idre, cosa anche poi è stata la mafia qua in Lombardia e la comunità organizzata negli anni precedenti. Non dimentichiamoci Infinito Crimine e altre indagini, e questo ha dato fastidio, perché come diceva il professor Nando Dalla Chiesa, loro ci studiano, e portare qui cittadini, associazioni, istituzioni per loro è un problema, e quindi spostare il processo a Busto Arsizio sicuramente è un modo per disincentivare la partecipazione. Ovviamente speriamo che questo non accadrà, ma se dovesse accadere noi andremo anche a Busto Arsizio, questo è scontato, cioè non c'è nessun dubbio, e sicuramente avrebbe un impatto mediatico minore, rispetto, anche se i pubblici ministeri Cerretti e Fracane nella scorsa udienza hanno ben argomentato che tutti tutta l'idea del consorzio, l'organizzazione del consorzio, tutta la struttura, tutti i reati sia fiscali che gli altri tipi di reati dell'associazione mafiosa avvengono nei 21 summit, e i 21 summit sono a Inveruno, a Abbiategrasso, a Cinisello, qua fra di noi, quindi il processo.
0: Elena Simetti, grazie, grazie e buona continuazione nel seguire le udienze, grazie ancora. Don Massimo Mappelli, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Allora, con lei ci avviamo alla chiusura della trasmissione di oggi. Io ritorno su quel punto che le persone che non sono qua stamattina hanno un'idea di che cosa le mafie portano via a loro in termini di libertà, facevo l'esempio di stipendio, di un pezzo del loro futuro, del futuro anche dei loro figli, delle loro famiglie. Le persone lo sanno, se ne sono rese conto. Non possiamo dire che siano tutti complici, no? Ma il punto è come raggiungerle quando sono toccate in quella profondità, no, delle loro vite.
5: Sì, il problema è che le persone che lo sanno o che vogliono accorgersene anche sono poche, però chi lo sa spesso sono le vittime. Noi siamo la Caritas anche, e per esempio ai nostri empori della solidarietà spesso ormai il 40% di chi viene all'emporio è povero lavorando, ma fra questi c'è anche chi cambia formalmente datore di lavoro 4 volte in un anno, lavora sempre per le stesse persone, ma cambia formalmente cooperativa o datore di lavoro 4 volte l'anno e viene impoverito di stipendi, di diritti, non gli versano i contributi. Ecco, tutto questo, le vittime però spesso sono deboli, sono vittime e sono deboli. Allora è anche per questo che noi come Caritas anche ci assumiamo il compito di parlare anche per loro. E però chiediamo anche che ci ascoltino tutti, cioè questa è una questione che non riguarda le vittime e basta, riguarda tutta una società civile, riguarda tutto un tessuto economico imprenditoriale di una regione, e quindi ci vuole che tutti ci ascoltino. Per questo noi lanciamo 2 appelli. Uno è anche a tutte le categorie imprenditoriali, di professionisti, che si incontrino con noi su questi temi e facciano formazione al loro interno, prendano posizione su questa cosa. L'altra è anche che rispetto a questa decisione del CSM di non inserire Milano fra i territori ad alta densità mafiosa, noi chiediamo che il sindaco di Milano, che è anche sindaco della città metropolitana, prenda posizione. Come diceva Nando, sono 30 anni che cerchiamo di spiegare che non è così, però chi ha delle responsabilità politiche, sociali, in un territorio vasto come quello della città metropolitana deve prendere posizione.
0: Certo. Don Massimo Mappelli, grazie.
5: Grazie, grazie a voi.
0: Lei proseguirà adesso a seguire l'udienza di oggi. Grazie ancora. Allora siamo arrivati alla fine, direi, della puntata di oggi di Pubblica, una puntata straordinaria realizzata qui in Piazza Filangieri, che è la sede dell'aula bunker dove si sta svolgendo il processo Idra, il processo alle cosche mafiose dell'Andrangheta, di Cosa Nostra e della Camorra. Però prima di salutarci vi voglio far sentire un paio di opinioni di un magistrato, giudice GIP qui al Tribunale di Milano, si chiama Luca Milani e non poteva restare fino a quest'ora qui con noi, ma lo abbiamo registrato e vi facciamo sentire che cosa, come valuta l'importanza di questo processo. Partiamo da lì. Dottor Milani, la prima cosa è l'importanza di questo processo. Perché è importante il processo Idra?
6: Naturalmente è un processo che si sta svolgendo in primo grado e prima di fare qualsiasi valutazione dovremo attendere le sentenze definitive. Tuttavia, a livello di fenomeno investigativo e anche di accertamento dei fatti processuali, vede impegnati tanti colleghi, tanti rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno condotto prima un'indagine molto complessa, durata anni, nella quale insomma c'è stato anche un rischio, proprio un'esposizione di coloro che compivano certi accertamenti, certe osservazioni, eccetera, eccetera. Sono state fatte decine di migliaia di intercettazioni telefoniche che hanno condotto, quantomeno da quello che sappiamo oggi, a scoprire che anche il nostro territorio non è immune da certi fenomeni radicati e organizzati da tempo. Quindi, senz'altro, al di là di quelle che potranno essere le pronunce definitive, è importante prendere atto dell'esistenza di questi fenomeni.
0: Che cosa significa quando organizzazioni potenti come quelle coinvolte in questo processo, si parla di consorzio fra 'Ndrangheta, Cosa Nostra e la Camorra, minacciano i magistrati che indagano, fanno le inchieste? Qual è il significato di una minaccia contro i magistrati in questo contesto? Si sentono invincibili?
6: Sicuramente significa che dopo anni di inabissamento, nel quale appunto il potere economico è stato già di per sé sufficiente a esercitare insomma un'influenza importante anche nei confronti delle istituzioni, si vuole non evitare di considerare anche le soluzioni estreme quando qualcuno evidentemente si vuole frapporre a questo tipo di controllo, questo tipo di dominio. Quindi senza dubbio, qui lo posso dire, oggi l'Associazione Nazionale Magistrati non partecipa ufficialmente a questa manifestazione perché ovviamente il processo è ancora in corso, non vogliamo influenzare in nessun modo, però abbiamo espresso tutta la nostra solidarietà ai colleghi, perché di fronte a delle minacce di morte concrete, obiettivamente non possiamo che stringerci intorno a loro e dire che siamo tutti schierati al loro fianco.
0: Quanto è importante per un magistrato, per il lavoro che lei fa, avere in situazioni delicate, in momenti particolarmente delicati, un sostegno esplicito da parte della società civile come quello che si sta svolgendo qui questa mattina?
6: La storia ce lo insegna, che poi quando è stato necessario valutare che ci sono state delle vittime che non erano state sufficientemente tutelate, siamo tutti corsi insomma a piangere e a disperarci, e invece per evitare proprio che accadano ancora episodi come quelli del passato è giusto far sentire sin da subito la propria solidarietà, proprio per far sì che anche chi abbia solo immaginato di porre in essere questi atti capisca che una larga parte della società non sarà mai indifferente.
0: Ultima domanda, la delibera.
7: Ecco, sfumiamo la registrazione dell'intervista con il magistrato Luca Milani, andiamo a chiudere questa puntata straordinaria di Pubblica. Con noi qui questa mattina in Piazza Filangieri c'era anche Lorenza Ghidini, la direttrice di Radio Popolare. Lorenza, come ti è sembrata?
8: Insomma, una forte consapevolezza di un momento storico, perché questo processo veramente è di quelli che possono forse condizionare la percezione di cosa significa mafia nel nostro territorio, visto che, come ci è stato raccontato, è una percezione ancora un po' forse troppo labile. E quindi contenta che siamo stati qua, che Pubblica ci sia stata, che Radio Popolare ci sia stata, perché insomma abbiamo sentito l'esigenza di fare un gesto di solidarietà verso i PM minacciati dalle mafie, ma di base sappiamo che non basta che Radio Popolare racconti questo processo, è importante che dia un segno di attenzione e stia accanto a chi in città vuole tenere alta l'attenzione del pubblico su questo processo.
7: Bene. Grazie Lorenza, grazie a tutti quanti voi. Da Piazza Filangieri chiudiamo questa puntata straordinaria di Pubblica, restate all'ascolto di Radio Popolare. Buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, ciao.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Questa è Anna, che invece
11: invece di prenotare con gli sconti di Costa, ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Gioele Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
19: Velleia Teatro. Com.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30, fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, 331-62-14013 per scriverci con WhatsApp, Telegram, un SMS, diretta @popolarenetwork.it per scriverci durante la diretta con una mail, oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Ritroviamo Giovanni Chiodi, la rubrica di Lirica e Classica in chiusura di puntata. Vi parleremo del Festival Pavese, prendendo spunto da una delle tracce per il tema di maturità che sono state anche piuttosto discusse per diversi motivi. Il festival però è collegato alla omonima fondazione e esiste da parecchi anni, e quindi ci fa piacere parlarne. Così come vi parleremo della stagione 2026-2027 del Piccolo Teatro, nella voce del suo direttore Claudio Longhi. E ancora, essendo stagione in cui molte sono le manifestazioni, andiamo nelle case popolari della zona nord-ovest di Milano, insieme all'omonimo festival diretto da Enzo Biscardi. Mentre ci ritroviamo a Pesaro, al Pesaro Film Festival, con Barbara Sorrentini collegata con noi. Ciao Barbara!
1: Ciao, buongiorno. Oggi non sono in piazza, ma sono dove? Ti ricordi l'anno scorso che c'erano quelle lezioni di musica e di canto?
0: Sì, dietro Pesaro.
1: Rossignano, sì. Esatto. Stavolta non ci sono, per cui è tutto molto più tranquillo. Ma sono qui perché qui si tenevano gli incontri, esattamente alle spalle della scuola. Si chiama la chiesa, una chiesa consacrata a Maddalena, in cui c'è una specie di auditorium in cui si tengono le masterclass. In questo momento, sono appena uscita, sta parlando Micio Manceschi, che, come annunciavo ieri, è stato premiato in piazza, è stato rivisto il suo film 25 anni dopo, Dust, film sulla guerra, sulla Macedonia.
0: Ma era venuto a Nocturnover da noi, l'avevo accompagnato, mi ricordo, a Nocturnover.
1: Per prima della pioggia?
0: Per prima della pioggia,
1: sì. Aveva vinto il Leone d'Oro.
0: Sì, nel 94. Era venuto a Nocturnover, giovanissimo. Come sta?
1: Era il suo primo film, aveva vinto il Leone d'Oro, una promessa veramente del cinema macedone, poi lui si è trasferito a New York, adesso fa avanti e indietro, tant'è che sta girando un nuovo film in Macedonia. Poi ha fatto Dust, che aveva aperto nel 2001 Venezia, la mostra del cinema. Poi ha lavorato ancora, ma in Italia noi abbiamo visto soltanto questi due film, infatti adesso speriamo il terzo che ce lo facciano vedere, però Pesaro gli ha dedicato una sorta di omaggio, recuperando anche alcuni dei film inediti in Italia, come alcuni cortometraggi che adesso durante la masterclass mostrerà, e infatti andrò a vederli, e poi oggi pomeriggio Bikini Moon, che è un altro lungometraggio che lui ha fatto, molto, molto anni 70 come stile, nonostante sia del 2017. Comunque adesso sta parlando, ha parlato anche molto di politica, ha parlato dell'Ucraina, parlato dei conflitti, per cui vabbè che Micio Manceschi avesse anche una parte molto politica forte,
0: sì,
1: esatto. E oggi, la giornata di oggi cosa prevede? Tra l'altro, appunto, in questo incontro stanno presentando anche un libro che si chiama Manceschi Fiction e Non Fiction, quindi per l'appunto curato da Ludovico Cantisani, che sta curando anche l'incontro. E oggi pomeriggio c'è un'altra parte, anche qui molto politica se vogliamo, perché si chiama Lezioni di Storia, ogni giorno c'è una sorta di lezione di storia. Che cosa significa? Che qui viene raccolto un cinema dedicato a qualche paese. Quello di oggi è la Spagna, quindi stiamo parlando di una Spagna ancora sotto Franco, sono film che vanno dal 1969 al 70, comunque insomma di un'epoca fa praticamente, ma che raccontano la realtà in maniera un po' clandestina, si può dire, perché sono film che di fatto non si potevano vedere, infatti penso che non abbia visto nessuno, quindi tutto il pomeriggio è dedicato a questo omaggio. Poi continua al cinema e spiaggia, di cui non abbiamo parlato, curata quest'anno da Steve Della Casa. Questa sera verrà proiettato il magnifico Cornuto, un film del 64 di Antonio Pietrangeli con Ugo Tognazzi e Claudia Cardinale. Ogni sera ce n'è uno che ricorda un po' l'epoca. Ieri c'è stato il dramma della gelosia di Ettore Scola, chiuderà con Caterina Vencita di Virzì, un po' un excursus della commedia all'italiana, da Belli Albori a film più recenti. Questa sera invece l'ospite della serata è Giuseppe Piccioni, verrà proiettato Fuori dal mondo, un film del 1999 che era stato girato prevalentemente a Milano con Margherita Buia e Carolina Freschi, questo storia un po' ambientato tra suore e conventi. E quindi appunto sarà lui l'ospite, che poi ogni sera vengono anche premiati ovviamente i registi, cioè ovviamente no, però gli è dato un premio ieri è stato premiato Mancesti per l'appunto, e questa è un po' la giornata di oggi. Poi ci sono sempre, c'è il concorso, poi domani magari poi ne riparleremo, c'è questa giornata invece dedicata, no, il pomeriggio invece dedicato al agli esordienti italiani, tra questi c'è anche Gabriel Montesi, che è un attore che abbiamo visto in molti film, ma c'è anche Loris Di Pasquale, Alessandro Cedola, comunque ne riparleremo perché poi avrò modo di vedere magari in anticipo questi film e quindi riusciamo a dire qualcosa domani.
0: Benissimo.
1: Più o meno questo è il programma.
0: Grazie Barbara, a risentirci allora domani mattina. Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: passiamo al secondo argomento del nostro quotidiano culturale di quest'oggi. Vi parliamo di un festival che si svolge a Milano e che ha avuto per noi un motivo di interesse anche in precedenza. È il Festival delle Case Popolari, che tra l'altro si svolge quartiere dove ha sede peraltro un teatro storico di Milano, che ha sempre fatto dell'impegno la propria caratteristica trainante. È il teatro Officina, e per scoprire l'edizione 2026 noi siamo collegati con Enzo Biscardi e con Massimo De Vita. Li saluto entrambi, buongiorno e bentornati.
1: Grazie, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Vi saluto anch'io, il ragazzo di 9 anni.
0: Buongiorno Massimo, insomma, buongiorno, un piacere sentirti. Allora, raccontiamo di nuovo il concept del festival, Enzo, cioè qual è l'idea, la scintilla iniziale?
1: Allora, questa idea che ha portato avanti, si è inventata, ha creato Daniele Roldi Bianchi, e che noi come Teatro Piccolo...
0: L'anno scorso c'era la prima edizione, no? Ne avevamo già parlato, infatti.
1: Esatto, l'anno scorso era la prima edizione, un progetto che possiamo realizzare grazie al contributo di Fondazione Carico e di Alia Falk, e ha come intento principale quello che poi è la mission del teatro, nel senso che noi abitiamo in un cortile di case popolari e il festival non lo realizziamo solo nel nostro cortile di case popolari, ma vede iniziative diverse in diversi cortili. E con noi ci sono anche APIR, altre compagnie che fanno un lavoro più o meno come il nostro, e anche le Malviste. Ma noi l'intento non è stato, come l'anno scorso, anche quest'anno, quello di fare spettacoli, ma quello di attivare dei laboratori, coinvolgere le persone, raccogliere le storie dei diversi cortili di case popolari e poi restituirle. Io ti rubo solo un attimo, perché vorrei far dire a Massimo, perché lui, nessuno più di lui può dirlo, questa vocazione che abbiamo nel dare la parola e la voce agli altri, e che questo festival raccoglie.
0: Prego.
2: Eccoci qua. Intanto, io sono ormai 40 anni che il Teatro Officina ha la sua sala tra le case popolari, no?
0: Certo.
2: Sant'Elimbaldo. Dopo che lasciammo la prima sede di Viale Monza al 140, che ci ha visto nascere negli anni 70, quando una certa radio popolare stava in via Pasteur.
0: Sì.
2: È così, no? È chiaro. Insomma, la nostra produzione culturale non poteva quindi che essere attraversata da questa umanità che ogni giorno incontriamo, no? E i nostri spettacoli sulla vita e la storia nelle case popolari costituiscono proprio un modo per mettere al centro quello che io chiamo sempre la voce degli altri. Non quella dei cosiddetti artisti, ma quella delle persone. E la voce degli altri era proprio il titolo di uno spettacolo degli anni Ottanta, che è proprio il presupposto fondamentale. Cioè, già sai, gli attori, i registi citano le proprie qualità, no? I propri meriti. E io mi sono nutrito attraverso la voce degli altri.
0: Mi sembra importante ricordarlo, Massimo, è una cosa che per esempio abbiamo ricordato ieri con David Bidusa parlando di Carlo Ginzburg, che è scomparso da poco, e che faceva proprio dell'ascolto dell'altro una delle caratteristiche del suo agire.
2: Certo, guarda, questo io mi sono nutrito, quando io dico, guarda, faccio sempre un esempio, adesso ti faccio, posso ridere, ironizzare, quando c'è stato un incontro tra altre persone, gente di teatro, così, mi sono avvicinato a uno e gli ho detto, cosa stai facendo, cosa stai preparando? E questo mi ha risposto con questo tono e con queste parole. Importante, importante, sto preparando uno spettacolo di cabaret, importante, poi ne sto preparando un altro più complicato ma interessante anche questo. Poi mi guarda e mi fa, ma anche tu sei in arte? Io no, ho risposto.
0: Però non sono tutti così, Massimo, perché altrimenti insomma, ci sono anche quelli bravi, cioè, per cui non ce ne sono tanti, insomma, che cercano.
1: Comunque noi partiamo questa sera, scusate, sabato sera.
0: Sì.
1: Sabato sera e portiamo.
0: Sono
1: proprio la...
0: diversi quartieri, no? Questo dobbiamo dirlo.
1: Esatto. Guarda, noi sabato sera riapre la seconda edizione del festival e noi portiamo proprio la storia del cortile delle case popolari di Gorla, dove noi viviamo, che si chiama Fondazione Crespi Morbio, ed è questo spettacolo di cui è Massimo, abbiamo curato la regia, che raccoglie la storia e la portiamo però in via Palmieri, quindi zona Gratusoglio,
2: ricordo,
1: in un altro cortile di case popolari.
2: C'è infatti Gratusoglio, come ci sarà Celentano, come c'è stato via Padova,
1: esatto, via Palmanova, poi siamo in zona Molise e Calverate, dove noi porteremo una nuova produzione a settembre, finendo questo festival con una nuova produzione che racconta di Molise e Calverate, ma con una festa che coinvolge anche le persone che vivono il quartiere, i commercianti, le associazioni che lo tengono attivo.
0: Allora, riassumo brevemente, se me lo consentite, il calendario. Allora, il 20 di giugno la Fondazione Crespi Morbio, una storia, tante storie, produzione, teatro officina, via Palmieri 22. All'inizio della zona Gratosoglio, le case popolari di via Palmieri sono molto note perché appunto sono state zona di forte disagio sociale, ma anche di forti iniziative di tipo artistico e appunto sociale. 21 giugno, le Olimpiadi delle Centenarie, la produzione dell'ATIR che viene ospite da voi al Teatro Officina. Il 27 giugno, Monarchia o Repubblica, Iperfalta in concerto, è la produzione delle Malviste che abbiamo citato precedentemente, in zona Lorenteggio nel cortile delle case popolari di via Sembon. Poi il 28 giugno la Fondazione Crespi Morbi, una storia, tante storie, di nuovo nel cortile di via Celentano in zona via Padova. E poi in Calvairate, in via Etruschi 1, il 26 di settembre, una vostra nuova produzione il cui titolo ancora non conosciamo, giusto?
1: Esattamente, perché lo stiamo ancora pensando il titolo, stiamo lavorando sulle interviste, sul testo.
0: Dateci qualche indizio, dai, così almeno per i nostri ascoltatori.
1: Allora, la cosa molto bella è che noi, attivando dei laboratori in zona, siamo riusciti a coinvolgere alcune associazioni e quindi sicuramente sarà un lavoro che parlerà delle problematiche di quel territorio, perché ce ne sono, ma anche delle risorse di quel territorio e di come le persone si sono trovate a vivere in una zona con delle contraddizioni e che, nonostante queste contraddizioni, anzi queste contraddizioni hanno fatto nascere risorse e forze nuove che hanno permesso di andare avanti. Le persone, quando ci hanno raccontato le loro storie, ovviamente le storie di immigrazione nuove e vecchie migrazioni, ma anche le storie di associazioni, del disagio mentale che in particolare ha colpito quel quartiere e ovviamente anche delle difficoltà dello spaccio, della delinquenza. Tutto questo noi cercheremo di farlo rientrare in un viaggio, mi viene da chiamarlo così, itinerante, nel senso che il pubblico girerà un po' i cortili.
0: Oh, bene. Allora, è qualcosa, insomma, che ci sembra, come sempre, ci era già sembrato interessante l'anno scorso, adesso ha trovato una sua definizione ancora più precisa. Ripetiamo i riferimenti in rete dove le persone possono ritrovare il calendario, gli orari e anche forse il modo di prenotare, giusto?
1: Esatto, allora si prenota sul sito del Teatro Officina, quindi www.teatrofficina.it, seguendoci sui social è la cosa più facile perché noi poi mettiamo i link per andare a prenotare e tutti gli eventi sono assolutamente gratuiti.
0: Va bene, allora in questo siamo ancora molto simili, Radio Popolare e il Teatro Officina. Allora grazie davvero a entrambi, un saluto al Teatro Officina, Enzo Biscardi, Massimo De Vita, il Festival delle Case Popolari edizione 2026 a partire dal prossimo 20 di giugno. Grazie, a risentirci. Ciao.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo sabato.
2: Grazie a te, cara.
0: Ciao.

0: Veniamo al terzo argomento di quest'oggi, vi parliamo della stagione del piccolo teatro, una stagione molto grande, le sale sono tre come sapete, insomma, e ci sono molti progetti collaterali che riguardano vari momenti anche della stagione non ufficiale, ma vi facciamo ascoltare che cosa ha detto Claudio Longhi, il direttore artistico e regista residente del Piccolo Teatro. Ascoltiamo.
1: Lo abbiamo detto ripetutamente, la stagione 26-27 è una stagione significativa per il nostro teatro, perché in questa stagione cade l'80° anniversario della fondazione del Piccolo. Sono 8 decadi importanti, quelle che scorrono tra il 1947 e il 2027, sono stagioni importanti sia dal punto di vista della storia del teatro, non soltanto del Piccolo Teatro, ma del teatro italiano in generale. Proprio su questo palcoscenico, grazie al lavoro di Giorgio Streller, sostenuto dallo sforzo organizzativo e di politica culturale di Paolo Grassi, nasce il teatro di regia in Italia e ne abbiamo ripercorso il decorso in queste 8 decadi, per essere poi arrivati in questi ultimi anni a una sorta di dissoluzione o messa in crisi del sistema del teatro di regia. Ma non è soltanto la storia del teatro che scorre sul palcoscenico di Via Rovello e sui palcoscenici del Piccolo Teatro, ma è la storia tout court. 8 decadi anche in questo caso significative, che vedono la fine della dittatura, l'approdo alla Repubblica, il passaggio dalla Prima Repubblica alla Seconda Repubblica e in una prospettiva internazionale, con uno sguardo attento all'Europa, il passaggio dalla Seconda Guerra Mondiale all'Europa della comunità economica, anzi la comunità del carbone e dell'acciaio, e successivamente la comunità economica europea, successivamente l'Unione Europea, in mezzo nell'89 la caduta del muro di Berlino e a ridosso della caduta del muro di Berlino il riconoscimento sul fronte teatrale, il riconoscimento, dicevo, del Piccolo Teatro di Milano come teatro d'Europa e l'operato di Streller per, sempre negli stessi anni, la creazione dell'Union des Théâtres d'Europe. Quindi un tratto di tempo importante che in qualche modo chiedeva, imponeva agli attori e agli artisti si troveranno a collaborare con il Piccolo Teatro di Milano in questa stagione, una riflessione sul tempo. E per l'appunto il gioco del tempo è diventato il fil rouge capace di legare i vari appuntamenti della programmazione, organizzandoli all'interno di un discorso di programmazione ad un tempo organico ma anche complesso e intimamente dialettico. In questa riflessione sul gioco del tempo, credo che ci siano essenzialmente due grandi modi in cui il tempo può essere coniugato. Da una parte, la riflessione sul tempo passa attraverso la storia del Piccolo Teatro di Milano, la sua tradizione, la sua identità, e dall'altra parte, come ricordavo poc'anzi, è una riflessione sul tempo storico tout court. Ovviamente concentrerò la mia attenzione soprattutto sulle produzioni e coproduzioni, dal momento che è proprio l'assetto produttivo del Piccolo Teatro che in qualche modo detta il passo e la misura del pensiero di programmazione che di fatto poi innerva tutto il cartellone. Prenderei la via maestra del confronto con la tradizione del piccolo teatro, un confronto che si dirama attraverso differenti direttrici di lavoro. Prenderei la via maestra del confronto con la tradizione del piccolo teatro, un confronto che si dirama attraverso differenti direttrici di lavoro, in primis un confronto

0: adattamento firmato insieme a Federico Bellini. Un copione monstro e mondo che si incarna in uno spettacolo monstro e mondo, non per nulla presentato in due serate, rappresentando la scansione prevista da Goethe. Uno spettacolo monstro che però è anche frutto di una vertiginosa concentrazione, tant'è vero che Antonio ha scelto di affidare il Faust all'interpretazione di una compagnia di soli 5 attori, tra attori e attrici, che ha la propria chiave di volta in Lino Guanciale, a cui Antonio ha chiesto di recitare il doppio ruolo di Faust e Mefistofele. Come ha chiarito altre volte Antonio, da tempo stava pensando alla possibilità di mettere in scena il Faust. La cosa che lo tratteneva era la difficoltà di individuare un interprete che potesse dare contemporaneamente voce a tutti e due i protagonisti del Faust, perché quella era la chiave essenziale per entrare nel mondo del Faust. E per l'appunto Antonio ha ravvisato in Lino Guanciale l'interprete di questa monologo polifonico che è l'opera Mondo Faust.
1: Questo è l'incipit di un intervento poi molto articolato sulla stagione del piccolo, che vi racconteremo mano a mano come facciamo sempre. E dunque sì, è stata presentata pochi giorni fa la nuova stagione che si snoderà attraverso le tre sale del Piccolo Teatro, anche per celebrare l'ottantesimo del Piccolo. Noi adesso abbiamo la pubblicità, ritorniamo fra poco con tanti argomenti.
2: Torna la festa della CGIL. Dal 24 al 28 giugno al Parco Trotter di Milano, 5 giorni fra dibattiti e approfondimenti, con Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxuria e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore.
3: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi, che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
8: Velleia Teatro.
9: Torna il Festival di Villa Arconati a Castellazzo Ribollati. Dal 2 al 15 luglio, 8 grandi appuntamenti con Gypsy Kings by Diego Bailato, Giovanni Allevi, Arisa, Paolo Freso, Stefano Massini, Pacifico, Nero a metà, omaggio a Pino Daniele, Selton e Gilsons. Per informazioni 847 47 47 www.festivalarconati.com.
10: Quanto pesa la bolletta?
11: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
10: Ma è leggerissima!
11: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

E in questa seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che sarà con voi fino alle notizie delle 12:30, ritorno sulla stagione del Piccolo Teatro per darvi qualche dettaglio in più. Ci sono appunto diversi spettacoli, le produzioni e le coproduzioni, per esempio il signor Punti, il suo Servo Matti, dal 14 maggio del 2027 sarà la terza produzione diretta da Claudio Longhi, dopo Miracolo a Milano, che ha avuto grande successo di pubblico. Il celebre titolo di Bertolt Brecht, uno dei nomi tutelari del Piccolo, ricordiamo che fu il Piccolo per 50 anni l'unico teatro autorizzato da Brecht e dalla sua compagnia a mettere in scena i suoi testi, e come appunto si diceva nell'estratto dalla conferenza stampa che vi dicevamo, saranno Franco Branciaroli e Rino Guanciale i protagonisti. Nell'anno dell'ottantesimo poi è importante il legame col teatro alla Scala, per la prima volta il corpo di ballo della Scala diretto da Federico Olivieri porterà al teatro Strehler Mont Ventoux, lavoro che è ispirato all'ascesa al Monte Ventoso di Petrarca, ideato da Mattia Russo e Antonio De Rosa. Ancora ovviamente ritorna l'Arlecchino servitore di due padroni sul palcoscenico del Pier Marini in uno scambio nel mese in cui lo spettacolo simbolo del Piccolo festeggia i suoi 80 anni in un nuovo allestimento affidato ad allieve e allievi del corso Luca Ronconi. Poi il Faust, di cui abbiamo già parlato per la regia di Antonio Latella. Ancora, ci saranno diversi appuntamenti che celebrano questo ottantesimo del Piccolo. Il titolo della stagione è Il gioco del tempo, che poi è anche una citazione letteraria e drammaturgica. Per esempio, la prima regia italiana di Tiago Rodriguez, Il coro degli amanti, apre la stagione. Tiago Rodriguez, già molto presente, artista associato al Piccolo, dirige il Festival di Avignone, e al Festival Presente Indicativo, recentemente conclusosi, ha portato il suo dittico By Heart e La Distance. In questo caso, il coro degli amanti sarà appunto la sua prima regia italiana. Ancora, Alessandro Bandini in Per sempre, la scrittura epistolare tra Giovanni Testore e Alain Tuba, uno spettacolo che ha avuto già un notevole riscontro l'anno scorso, e poi di Madre in figlia di Concita De Gregorio, diretta da Gaia Saitta. Ancora ci sarà Tacet di Jacopo Giacomoni, diretto da Silvia Costa, vincitore del 58° premio Riccione, Daria De Florian, Che dolore terribile è l'amore, da Non dico addio di Han Kang, l'autrice che è già stata visitata da questa artista, Daria De Florian, Il fuoco era la cura di Sotterraneo, artisti associati al Piccolo, liberamente ispirato a Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Poi La pazzia di Re Giorgio di Alan Bennett con la regia e l'interpretazione di Massimo Popolizio, Marta Cuscunà torna al Piccolo con il suo La Medium, e La Vitagra, il celebre titolo di Luciano Bianciardi, diventa uno spettacolo teatrale per la regia di Giacomo Bisordi con Paolo Pierobon nel ruolo del protagonista. Ritorna la compagnia F.C. Bergman, che analizza la quotidianità con The City of Arrival, una meditazione sulla migrazione, e poi Carmelo Orifici, a lungo direttore della Scuola del Piccolo, arriva con l'Orestea di Eschilo. Poi Vico Quarto Mazzini, che si sono aggiudicati molti riconoscimenti per La Ferocia, tratto dal libro di Nicola La Gioia, portano I miei stupidi intenti, tratto dal romanzo d'esordio di Bernardo Zannoni, che ha vinto il premio Campiello e che sarà allo studio il 24 di novembre. E poi ancora Studio su sei personaggi di Emma Dante nel bicentenario del Teatro Valle di Roma,
E poi ancora i Castelli di rabbia di Alessandro Baricco e Teatro Tiene Banco, la programmazione per le scuole che è sempre molto importante. Ci sono anche tante ospitalità, ve ne citiamo solo alcune. Per esempio, Bestiario idrico e dov'è il Po, la prima e la seconda tappa di un trittico teatrale di Marco Paolini. Sonia Bergamasco in Oscar, diretta da Antonio Latella, Stefano Massini con Lo Zar, sull'autobiografia immaginaria di Vladimir Putin, e poi Valerio Binasco, una delle ultime serie di Carnovale, il suo atto d'amore per Goldoni, e poi ci sono tutta una serie di spettacoli per le festività, ritornano i Colla, ritorna Claudio Tolcacir, Umberto Orsini con il suo Prima del Temporale, alcune serate speciali dedicate a particolari artisti come Ornella Vanoni. E poi ci sarà il Festival Immersioni che apre la stagione a fine estate e i palcoscenici in formazione, oltre ovviamente alla presenza degli artisti associati anche per degli incontri di approfondimento. Tutto questo sul sito del Piccolo Teatro, sui suoi social.

0: Come vi dicevo, torniamo a parlare di Pavese, lo facciamo con il festival a lui intitolato. È uscita una traccia, e, insomma, a Radio Popolare abbiamo commentato le tracce del tema di maturità di questo 2026, poi molti di voi avranno visto i commenti di tanti studiosi, intellettuali. Lea Melandri lamenta il fatto che non ci fosse nemmeno un tema che avesse per riferimento una donna, una scrittrice, un intellettuale. Altri hanno ritenuto le scelte, molte di queste scelte, estremamente conservatrici. Insomma, le opinioni in parte ve le abbiamo anche riferite, però diciamo che Pavese, in maniera un po' inattesa, anche perché era già stato visitato dai temi di maturità in passato, era una delle tracce, è uno spunto, ma noi in realtà vogliamo ritornare a parlare con il direttore della Fondazione Cesare Pavese, per Luigi Vaccaneo, proprio perché la 26esima edizione del Festival Pavese, che comincerà lunedì 22, ha come tema Ritorno all'uomo. E allora lo ringraziamo e gli diamo il bentornato. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, è sempre un piacere stare con voi.
0: Buongiorno direttore, allora raccontiamo perché questo titolo Ritorno all'uomo.
1: Ritorno all'uomo in realtà quasi casualmente ci riporta anche all'attenzione del tema di maturità di stamattina. Ritorno all'uomo è un saggio che Pavese scrive nel dopoguerra, e quello che interessa a noi è quanto ci stimoli lo scrittore all'interno di questo saggio a ritornare, recuperare la nostra umanità attraverso una maggiore consapevolezza nei confronti del ruolo delle parole, no? Lui era uno scrittore, i suoi strumenti erano appunto le storie che racconta, i contenuti, ma soprattutto le parole con cui veicola questi messaggi. Le parole di Pavese sono sempre state parole immediate, semplici, sintetiche, inclusive, accessibili a tutti, ma dopo un primo incontro con questi termini, il lettore, se riesce a farsi archeologo, riesce a trovare un universo simbolico che esplode i suoi significati. Ecco, quindi la letteratura di Pavese è stata una grande letteratura proprio per questo: permette un facile accesso ai contenuti, ma poi, se questi contenuti vengono appresi e stimolati, esplodono una serie di significati, esattamente come è successo nella poesia che è oggetto del tema di maturità di questa mattina. C'è un passo della poesia che dice: le finestre sapranno l'odore della pietra e dell'aria mattutina. Quel termine sapranno non significa semplicemente hanno l'odore della pietra e dell'aria mattutina, ma lo conoscono, lo sanno, ne hanno consapevolezza. E vedete che se noi guardiamo quel termine, che immediatamente ci dà un significato, ma se gli diamo una seconda possibilità e vediamo il suo valore simbolico, allora quella finestra diventa qualcosa di universale, una finestra che non è soltanto in quel preciso istante, in quel preciso momento su quella piazza, ma diventa una finestra che può essere ovunque, in qualsiasi momento storico e in qualsiasi posto noi lo vogliamo immaginare. Dunque, vedete come la poesia di Pavese diventa una finestra, una porta su un mondo di significati che ci riporta a ragionare sulla nostra adolescenza, sulla nostra infanzia, sull'adolescenza dell'universo e dell'umanità tutta. Quindi, capite, la grandezza dell'opera dello scrittore sta proprio lì, nel creare una scrittura simbolica attraverso dei termini molto immediati.
0: Allora, abbiamo detto che siete arrivati alla 26esima edizione, un festival maturo che ha avuto anche una sua evoluzione, no? E soprattutto un rapporto molto stretto col pubblico.
1: Sì, è così. Negli anni abbiamo imparato a dialogare con i destinatari del messaggio del festival, che appunto è il nostro pubblico, e quindi ad adeguare anche la manifestazione alle necessità, alle domande, insomma, a quelle che possono essere le aspettative di un pubblico che diventa sempre più giustamente esigente e sempre più curioso e desideroso di sapere come poter declinare un messaggio un grande scrittore come Pavese alloggia la quotidianità. E quindi abbiamo immaginato una manifestazione che sempre di più si è raccolta in pochi giorni, offrendo una pluralità di attività, quindi non sono gli spettacoli teatrali, musicali, le serate appunto di intrattenimento più leggero, se vogliamo, ma con i grandi interpreti della musica e della cultura italiana, ma anche incontri, presentazioni di libri. Avremo quest'anno un incontro sulla prescrizione sociale con le ASL del territorio, dove andremo a parlare del valore della cultura per la cura delle persone. Quindi, detta brutalmente, il medico di base che anziché prescrivere un farmaco prescrive la visita ad un museo. È un tema di cui si sente parlare sempre più spesso. All'estero sono sempre solitamente un po' più bravi di noi, quindi ci sono già arrivati da un po' di tempo, ma se, come abbiamo saputo, il Ministero della Cultura assieme alla Sanità hanno stipulato un protocollo di intesa per lavorare a stretto contatto su queste tematiche, significa che è ora di iniziare a lavorarci. Noi come operatori culturali siamo contenti di aver organizzato questo panel, dove andremo a raccontare che i bisturi attuali, ma soprattutto vorremmo che si portassero sul tavolo delle progettualità per capire come la cultura può diventare un progetto di cura per il benessere delle persone.
0: Allora, come il direttore diceva, da lunedì 22 a domenica 28 giugno, un programma molto fitto, Santo Stefano Belbo, non l'avevo detto in partenza, insomma, il paese di Pavese, però, esatto, dove c'è il museo e dove, insomma, ci sono tutte le attività. Sono molti gli ospiti, ne citiamo forse qualcuno, da Iaia Forte, Vera Gheno, Matteo Caccia, Andrea Pezzi, Marco Re, Erika Boschiero, Omar Pedrini, sto leggendo insomma dalla vostra presentazione. Come però il direttore ci suggeriva, ci sono una serie di proposte, di presentazioni, di incontri che riprendono anche il tema che ci ha appena spiegato. Raccontiamo la giornata d'apertura e poi diamo i riferimenti in rete.
1: Sì, la giornata di apertura sarà appunto il 22, quindi quando inizieremo il festival. In realtà iniziamo già il 19 questa settimana con la presentazione di un podcast.
0: Domani.
1: Esatto, domani con la presentazione di un podcast.
0: A Cuneo.
1: Per noi, esatto, a Cuneo, Orno dei Talenti, per noi la quarta stagione di Era Sempre Festa, questo podcast che sviluppiamo con Cora Media da ormai qualche anno ed è arrivato appunto alla nuova edizione. Ma il 22 avremo così due momenti differenti, uno legato anche a Gobetti. Quest'anno è il centenario della nascita di un altro grande intellettuale piemontese, quindi ci sarà questo momento alle 18 nella nostra chiesa sconsacrata di racconto tra Gobetti e Pavese, quindi come i due hanno svolto il lavoro intellettuale in quel periodo storico preciso della nostra Italia. E poi la sera abbiamo uno spettacolo Malamore No con Voci Erranti, ed è uno spettacolo caratterizzato, gli attori sono persone del carcere di Saluzzo. Voci Erranti è un'associazione che lavora già da diverso tempo con i carcerati, proprio con l'idea di utilizzare l'arte come momento di riscatto, no? In un certo senso umano, personale, intimo, e lo spettacolo che portiamo in scena vuole essere, appunto, sempre legandolo al tema di quest'anno, Ritorno all'uomo, del festival, un modo per raccontare come la cultura, l'arte, il teatro in questo caso, possano diventare dei momenti per ritrovare, riscoprire un'umanità che magari è un po' dimenticata, ma che grazie all'arte può diventare ancora un'occasione di crescita e di dialogo. E poi martedì 23, insomma, si prosegue, abbiamo le università piemontese, quella legata veramente al nostro territorio, l'Università di Torino e l'Università di Catania, che racconteranno invece da un punto di vista accademico, sempre alle 18 presso la nostra sede, il tema di quest'anno del festival, e poi presenteranno Pavese, che è un portale attraverso il quale si potranno, verrà lanciato proprio in questa occasione, scoprire più da vicino come entrare nelle parole delle opere dello scrittore. Per chi fa il filologo, credo che sia senza dubbio un appuntamento importante.
0: Benissimo, allora tutto il resto su fondazionecesarepavese.it. Nel weekend poi ci sono moltissime attività destinate a tanti pubblici. Grazie direttore, buon festival, a risentirci.
1: Grazie a voi.
0: A presto.
1: Stefano Belbo, grazie, a presto, buona giornata.
0: Ed eccoci, non c'è Sciauchi Senussi, c'è Giovanni Chiodi.

0: Giovanni, Giovanni, ti avevo introdotto con la sigla sbagliata, mi scuso, sia con Sciocchi Senussi che con te. Eccoti qua.
1: Va bene. Allora, parliamo di Cremona, Festival Monteverdi, che è entrato bello nel vivo, è molto bello, varrebbe la pena di seguirlo proprio nella sua integralità perché ha diverse prospettive, ci sono concerti, opere, incontri, più di 2 settimane intensi per una manifestazione che è uno degli appuntamenti immancabili prima della stagione estiva. Le nuove produzioni operistiche di quest'anno sono 3: Teodoro Imperatrice di Mauro Montalberti, commissione di opera contemporanea, L'Incoronazione di Poppea di Monteverdi, della quale vi parlo, e Le nozze di Teti e Peleo di Francesco Cavalli, che è una prima mondiale, un'opera giovanile del grande allievo di Monteverdi. A margine, come vi dicevo, tanti concerti, a cominciare dal primo di Cecilia Bartoli il 7 giugno, di cui vi ho già parlato. E questi concerti danno identità al festival, e infatti segnalo con molto piacere i 3 appuntamenti con i madrigali diffusi affidati alla Lira d'Orfeo di Raffaele Pè, che dirige e canta, che è un progetto di 3 brevi concerti di neanche un'ora in spazi diversi, legati da un filo biografico. Sabato scorso ho ascoltato il secondo concerto, Primavera, dedicato alla madre di Monteverdi, nel cortile di Palazzo Fodri, impaginato molto bene, in un'atmosfera raccolta, suonato e cantato in modo impeccabile dai solisti e da 3 musicisti tutti virtuosi. È memorabile, ad esempio, il lamento della ninfa in questa atmosfera all'aperto. Splendido la sera prima al concerto di Carmela Remigio, Amor mi mosse, prima di tutto perché ho potuto ascoltare Carardi e Santico Ensemble diretto da Federico Fiorio, che è anche un eccellente controtenore, ha fatto la Poppea qualche anno fa, e ad ascoltare una grande cantante, maestra di accento e di fraseggio, in un'incursione rara in questo repertorio. Un'attesa pagata da un'esecuzione eccelsa, con in mezzo 3 perle di Monteverdi e chicca finale, il duetto finale proprio di Poppea, ovviamente con il direttore che, come vi ho detto, si è alzato e ha iniziato a cantare, perché è anche un controtenore molto noto. E veniamo al piatto forte, che è la nuova Incoronazione di Poppea di Monteverdi, regia di Roberto Cattalano, Les Arts Florissants diretti da Paul Agnew, è un cast di giovani. Parte musicale, cast interessante, ma non omogeneo, svettano a parer mio le voci italiane, la Poppea di Benedetta Torre, una scommessa vinta, sensuale e magnetica, l'Ottavia di Mara Gaudenzi, l'Arnalta del controtenore, dei 3 il più bravo, Luca Cervoni, e il buon Seneco di Federico Sacchi. Nel comparto dei controtenori, a parte l'ottimo Cervoni, il protagonista è Mayan Licht, che è un sopranista molto mediatico, in ascesa, giovane, è esuberante di suo, la voce è bella, il volume esiguo ma la proiezione è corretta e ha un'agilità fenomenale. Come attore, devo dire, ha carisma, l'interprete deve contenersi. I passi in declamato stonano, però nel complesso è buono, ha mostrato anche le fragilità e il lato oscuro di Nerone. Non posso dire altrettanto dell'altro controtenore, che è la parte importante di Ottone, che mi è parso veramente molto debole, soprattutto nel volume. Il mitico complesso Les Arts Florissants ha suonato in composizione ridotta e bene, Agnew è un direttore valido ma compassato, ecco, il limite è questo. Nella Poppea manca di quella fantasia, di quel guizzo che può dare sapere nuovo alle parti, però intendiamoci, è solido, affidabile, tecnicamente ottimo. E infine il nostro Roberto Cattalano. Allora, Cattalano fa una regia, come sempre, fondata sul concetto, e dunque vediamo il conflitto tra desiderio e legge, libertà e regola, senso e dovere, carne e spirito, se volete, rappresentati simbolicamente da un gruppo di danzatori in continua controscena con i cantanti. E questo gruppo lo vediamo, sarebbe l'umanità, lo vediamo nascere, crescere e maturare. Dico questo, che si segue tutto bene, soprattutto se si conoscono i testi, ma lo spettacolo è ovviamente sbilanciato su simboli e metafore, e la carica umana dei personaggi tende ad affievolirsi. Insomma, fa una parabola morale, l'azione è tutta in un sepolcro, alla fine i 2 amanti, questo è interessante, si è visto anche altre volte, ma qui ci sta bene nel complesso, muoiono sono vincitori ma muoiono abbracciati, si spegne la luce, tutto in penombra, tutto al buio, anzi, mentre i danzatori, cioè noi, l'umanità, escono alla luce di una società con le regole che i due audaci hanno invece violato. Un po' il trionfo del tempo del disinganno, potremmo dire, parafrasando un Handel di là da venire. Allora, fine settimana di chiusura con le nozze di Teti e Peleo è il concertone finale di Carlo Vistoli, che è un grande beniamino del pubblico di cui vi ho appena parlato in Tancredi. Ecco, per finire, Carlo Vistoli dà i punti al concertone Meli Salsi, tutto verdiano, che ci sarà alla Scala. Quindi, stessa ora, stesso momento, io seguirò Vistoli. Seguirò Cremona, abbandono Verdi, il mio adorato Verdi e i miei
0: per Monteverdi.
1: Per Monteverdi.
0: Grazie Giovanni, come sempre, anche della vivacità nonostante il caldo. Grazie a te, buon festival, buoni viaggi attraverso l'Italia. A risentirci la prossima settimana, che sarà l'ultima del palinsesto nostro, ma noi ci sentiamo anche d'estate. Ciao, a presto. Ciao. Cult di oggi finisce qui, ci sentiamo domani alle 11:30, adesso le notizie di Radio Popolare.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Popolare Network.
8: Iran al via domani in Svizzera i negoziati per riempire la cornice dell'intesa firmata da Washington e Teheran. Trump esulta, ma le critiche piovono anche dalla sua parte politica, per quella che ha tutti i contorni di una grande sconfitta. Gli europei provano a riportare Trump nella partita ucraina, lui promette appoggio a Kiev e pressione su Mosca, oggi il Consiglio europeo a Bruxelles. Il processo Hydra sulla supermafia lombarda resterà a Milano. Poco fa la decisione dei giudici, gli avvocati degli imputati avevano chiesto il trasferimento lontano dal capoluogo lombardo. L'assemblea costituente, il valore della fatica, i giovani e l'età adulta, al via la maturità con la prima prova scritta. Fra i temi proposti, una traccia tratta dal sociologo ungherese Furedi, ispiratore di Orban e delle destre europee. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Cominciano domani in Svizzera i negoziati tra Stati Uniti ed Iran dopo l'accordo quadro già firmato da entrambi. L'incontro sarà nella località di Burgenstock sul lago di Lucerna, ci saranno anche le delegazioni di Pakistan e Qatar, i paesi mediatori. L'intesa ha una validità di 60 giorni durante i quali dovranno essere negoziati molti dettagli che ancora mancano. Negli Stati Uniti l'accordo sta ricevendo molte critiche dai media e anche da settori dello stesso partito repubblicano. Gli Stati Uniti prendono molti impegni, a cominciare da quelli economici, su sanzioni, beni congelati e la promozione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione del paese. Tutta la questione nucleare resta molto vaga. Lo stesso stretto di Hormuz riapre, ma si conferma di fatto un'arma nelle mani di Teheran. Sentiamo Roberto Festa.
9: In realtà quello che Trump presenta come un grande successo rappresenta una tra le più sonore sconfitte mai subite dalla diplomazia americana, che si piega a molte delle richieste iraniane. In una conferenza stampa particolarmente convulsa ieri in Francia, Evian, in cui è passato dal dire che l'intesa è solida a minacciare di sganciare ancora per 2 anni bombe sulla testa degli iraniani, Trump ha comunque confermato una serie di significative, importantissime concessioni a Teheran: blocco dei fondi congelati all'estero, possibilità di ampi investimenti internazionali per la ricostruzione del paese, l'Iran devastato dai bombardamenti, allentamento delle sanzioni, possibilità per l'Iran di dotarsi di missili balistici, arricchimento dell'uranio a fini civili. In cambio, sostanzialmente, gli Stati Uniti ricevono la riapertura dello stretto di Hormuz, che peraltro era aperto prima della guerra, e vaghe promesse di rinuncia iraniana al nucleare militare, su cui però non c'è nulla di stabilito e che dovrà essere definito nei prossimi 60 giorni. Insomma, Trump ha passato mesi a scagliarsi contro l'accordo sul nucleare di Barack Obama nel 2015 e ora porta a casa un accordo che non ha nemmeno quelle clausole che con Obama limitavano temporaneamente l'accesso di Teheran alle armi nucleari. È chiaro che è un accordo che Trump firma perché è costretto dalla crisi globale seguita alla chiusura di Hormuz, è un accordo che i repubblicani a Washington hanno accolto molto negativamente, non ci sono elementi sufficienti per poter definire questo accordo un buon accordo, ha detto Sam Tillis, senatore repubblicano del North Carolina, ed è un accordo che fa infuriare il governo di Benjamin Netanyahu. In Israele parlano ormai esplicitamente di un abbraccio tra Donald Trump e gli Ayatollah.
8: Il G7 di Evian si è concluso con i leader, compreso lo stesso Trump, che hanno sottolineato un riavvicinamento con Washington che si allargherebbe anche alla questione ucraina. Trump in effetti ha detto che Mosca dovrebbe fare un accordo, ha minacciato di reintrodurre sanzioni sul petrolio russo e si è impegnato a sostenere Kiev. Ascoltiamo Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera.
1: C'è la speranza europea di riportare Trump al carro dei negoziati. Vediamo, noi sappiamo che comunque il rapporto personale tra Putin e Trump è sempre migliore che non quello, per il momento almeno, con Zelensky. L'Europa ancora guarda Trump, rappresentante dell'unica vera superpotenza, coesa, che ha strumenti militari e diplomatici per fare pressione su Putin. Però questa tanto vituperata Europa divisa tra i volenterosi, l'Europa del Sud, la Spagna e invece una più belligerante Europa del Nord, e soprattutto con la Polonia, che tra l'altro ha dei problemi bilaterali invece con l'Ucraina molto forti, mette i bastoni tra le ruote all'integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Che è curioso, no? Dopo aver detto che ogni morto ucraino è un morto in meno dei polacchi di fronte alle minacce russe, l'Europa comunque ha però sbloccato i famosi circa 100 miliardi di euro che erano stati bloccati da Orbán. E infatti con l'Europa Zelensky continua a parlare, con alcuni leader di più, con alcuni di meno. Con l'Italia sembrava una luna di miele all'inizio dell'arrivo della Meloni, oggi molto di meno, perché l'Italia parla, ma ha dato molto poco, specialmente o comunque molto di meno di quanto non avesse fatto pensare potesse dare. Però l'Europa è rimasta il baluardo della difesa dell'Ucraina.
8: E oggi comincia una 2 giorni a Bruxelles di Consiglio europeo proprio sull'Ucraina. Il servizio.
7: Si apre oggi nel tardo pomeriggio un Consiglio europeo molto denso di temi in agenda, dall'Ucraina al Medio Oriente fino alle sfide della Cina per la competitività dell'Unione europea. A tenere banco nel primo dei 2 giorni sarà soprattutto l'Ucraina, con il presidente Zelensky che parteciperà in persona per spronare i 27 leader UE a fare un ultimo sforzo decisivo per sostenere Kiev, mentre i negoziati di pace con la Russia sembrano sempre più alla portata, anche considerati gli sforzi delle ultime settimane dell'entourage del presidente del Consiglio europeo Costa a riattivare i canali diplomatici con Mosca. Come anticipano funzionari europei, Zelensky verrà poi a chiedere di aprire al più presto tutti e 33 i capitoli negoziali del processo di adesione dell'Ucraina all'UE, dopo il via libera di lunedì ai primi 5. Non dovrebbe trovare un muro, anzi, ma non è detto che ci sia la volontà comune di farlo già a luglio. In ogni caso, nel primo Consiglio europeo post Orbán, si ritornerà a conclusioni a 27 anche sull'Ucraina, senza più eccezioni per aggirare il veto ungherese. La cena sarà dedicata alla competitività e al tema spinoso di come riequilibrare i rapporti con la Cina in modo concreto, non solo a parole. E poi si attende domani la discussione sul Medio Oriente, in particolare come riattivare completamente lo stretto di Hormuz dopo la pace tra Iran e Stati Uniti, ma soprattutto il passaggio più delicato delle conclusioni, le misure restrittive nei confronti dei ministri israeliani estremisti, al plurale, che incitano e promuovono violazioni dei diritti umani, si legge nell'ultima bozza del testo al vaglio dei leader. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
8: Intanto la guerra e il conflitto tra Russia e Ucraina non si ferma. Da questa mattina una densa nuvola di fumo nero ricopre il cielo di Mosca. Droni ucraini hanno colpito per la seconda volta in 3 giorni una raffineria di petrolio, provocando un vasto incendio. Nella capitale russa sono stati chiusi tutti gli aeroporti e la risposta di Kiev ad un intenso bombardamento russo avvenuto la notte scorsa, che ha colpito Kiev, Sumi e Poltava. Questa mattina nell'aula bunker del carcere di San Vittore l'udienza del processo Idra, l'alleanza mafiosa tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra per spartirsi la Lombardia. Fuori in piazza Filangieri si è svolto il presidio dell'associazione dei sindacati, che hanno deciso di costituire una scorta civica a questo processo, e ai magistrati che sono stati minacciati di morte dalle cosche. In piazza questa mattina in solidarietà con i magistrati c'era anche Radio Popolare con la nostra trasmissione pubblica, la trasmissione di Lele Liguori. Poco fa è arrivata la notizia che il processo Idra resterà a Milano, una notizia molto positiva per le associazioni antimafia. Sentiamo Pietro Basile di Libera.
10: Commento molto positivamente, perché continueremo così a presidiare, l'avremmo fatto anche a Busto le udienze, però è significativo che sia stata riconosciuta la sede del processo qui a Milano e non a Busto Arsizio, dove volevano dirottarla. Altra notizia rilevante dal punto di vista della cronaca è che oggi le costituzioni di parte civile da parte di Abbiategrasso, del comune di Abbiategrasso e di Busto Arsizio, sono state respinte perché tardive.
8: E sull'importanza di questo processo ascoltiamo Nando Dalla Chiesa, presidente della scuola di formazione, Antonio Caponnetto.
11: È importante perché dimostra il livello di radicamento e di capacità strategica delle organizzazioni mafiose a Milano e in Lombardia, perché indica la loro capacità di costituirsi in cartello, una specie di ulteriore livello organizzativo che ha uno scopo, quello di dividersi gli affari più importanti. Esattamente come farebbero 3 grandi multinazionali che operassero negli stessi settori sulla Lombardia, qualcosa che comunica anche le ambizioni che hanno le organizzazioni criminali su Milano, la confidenza che hanno con il territorio, la fiducia che hanno nella capacità di ottenere dei risultati in questo modo. È un salto indubbiamente, non che non ci fossero mai stati degli accordi, questi nella storia si indovinavano, si capivano, qui però abbiamo la certezza che la spartizione c'è stata e la decisione di cooperare insieme c'è stata. Quindi è sicuramente importante questo, che indica non una presenza generica delle mafie a Milano.
8: Ancora disagi per chi viaggia in treno sull'alta velocità Napoli-Roma. La circolazione è fortemente rallentata, con ritardi fino a 90 minuti. La causa, riferisce Trenitalia, sarebbe il furto di cavi da parte di ignoti nei pressi di Tora e Cassino, in provincia di Frosinone, nel Lazio. Sono in corso accertamenti. Solo ieri era stata sospesa la circolazione sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza, in questo caso per un guasto tecnico alla linea elettrica. Le conseguenze sono anche politiche, con le critiche che arrivano in queste ore dall'opposizione al ministro dei trasporti Salvini, visti i continui disagi e ritardi di questi mesi sulle linee ferroviarie. Sono quasi 530.000 gli studenti e le studentesse impegnati nella prima prova dell'esame di maturità. Domani si terrà la seconda prova scritta, poi da lunedì al via agli orali. 7 le tracce proposte, una di queste è sull'Assemblea Costituente, con una citazione del discorso di insediamento del presidente Saragat. Uno dei temi di attualità è incentrato sul concetto, il valore della fatica, come spunto un brano del giornalista Mario Calabresi, tratto dal suo libro Alzarsi all'alba. Per l'analisi del testo sono stati proposti Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, una riflessione sul senso di incanto e meraviglia di fronte alla vita e alla natura, una sull'importanza del linguaggio e delle parole nella divulgazione scientifica, infine una traccia sull'importanza dei confini tra le generazioni, giovani e adulti, giovani che stentano ad entrare nell'età adulta. Lo spunto è un libro del sociologo ungherese Frank Furedi, intellettuale vicino all'ex presidente Orban, spesso citato da movimenti populisti e della destra europea, una scelta con una connotazione ben precisa, commenta ai nostri microfoni lo scrittore e insegnante Christian Raimo.
12: Essere riusciti a scegliere Frank Furedi a del diabolico, perché comunque è un intellettuale importante negli anni 80-90, soprattutto il suo libro Nuovo Conformismo è stato insomma una lettura radicale, antitacceriana, ma negli ultimi anni, come dire, ha assunto le posizioni sempre più indifendibili per un contesto democratico, rosso-bruno, novax, scettico nei confronti della scienza sul cambiamento climatico, usato da tutte le formazioni troll della destra più radicale e diversiva come intellettuale di riferimento, quindi si ritrovano aver varcato il campo e aver soprattutto in nome di un virilismo, un antifemminismo radicale, insomma, effettivamente. Quindi è una scelta dissennata, cioè nel senso, al di là di tutto è come mettere una frase di Charlie Kirk all'interno di un tema delle tracce della maturità, cioè siamo a quel livello lì, usare Furedi in questo senso.
8: Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
13: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
14: Popolare Network.
15: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
16: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
15: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
16: Affitti brevi, tranquillità lunga.
17: Il 21 giugno camminiamo ancora con Lampi di Dongo sui passi della Resistenza. Presentazione del secondo sentiero partigiano per ricordare il distaccamento Gramsci e i martiri della Brigata Garibaldi. Alle 8:15 del mattino a Dongo al parcheggio Ex Falk. Arrivati a destinazione, concerto di Arci d'altro canto, la musica e i balli di Anga e Ste e, su prenotazione, pranzo con polenta taragna. Oltre a un equipaggiamento da escursione, si raccomanda di portare amore per la memoria resistente. Prenotazioni a ampi.dongo@gmail.com. Tutte le info sulla pagina Facebook Ampidongo.
18: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
19: Veleia Teatro.com.

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ieri mi sono così appellata al fatto che era il 17 per alcune difficoltà nei collegamenti telefonici col mio ospite, sta accadendo anche oggi, quindi a questo punto il 17 non c'entra proprio niente. Ma io sorrido, ma in realtà è veramente angosciante, insomma, quello che è il percorso di questa disegno di legge sulla caccia che è approdato ieri al Senato. Noi stiamo seguendo anche da qui le questioni, tenete presente che sono stati proposti più di 900 modifiche da parte delle opposizioni, da parte della situazione, quello che sta accadendo è che in realtà in mattinata ci sono stati ben tre rimandi perché mancava il numero legale in aula. Non sono aggiornata proprio sugli ultimi minuti, visto che l'ultima ripresa doveva essere alle 11:51, ma insomma la situazione è quella che è. Nel frattempo, al di là delle tante dichiarazioni che stanno fioccando da parte anche dei vertici dei partiti dell'opposizione, ieri abbiamo citato il Papa che si è pronunciato proprio in opposizione, diciamo, un approccio alla natura così deviato, mettiamolo in questa maniera. Ma ci sono intanto tantissimi enti che si stanno rivolgendo anche a Mattarella proprio per fermare, insomma, cercare di fermare quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Allora, siccome io ci tengo molto al nostro ospite, perché dobbiamo parlare di un libro molto molto interessante che si chiama Intelligenze Animali, Carocce l'editore e l'autore è David Baracchi, ecco, adesso datemi un momento, vi lascio con Vivaldi, che sembra spero un bel lasciare, per cercare di, anzi vi lascio con Schubert, perché Vivaldi ve lo faccio sentire sempre, con la trota di Schubert, vediamo dove andiamo a parare, eh?

0: Lasciamo la trotta di Schubert perché, insomma, naturalmente un errore mio, avevo trascritto male il numero del professor David Baracchi, che è docente di zoologia ed etologia all'Università degli Studi di Firenze, dove dirige anche il laboratorio di ecologia cognitiva e comportamentale, ma lo abbiamo chiamato soprattutto perché è autore di un libro bellissimo, Intelligenze Animali, Carocci e l'editore. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Senta, Intelligenze Animali è un libro, come dicevo, bellissimo e prezioso. Perché? Perché ci aiuta a capire anche il percorso, i progressi, ma anche la storia della nostra indagine sulla mente animale. E io non a caso dico sulla mente animale perché è proprio l'inizio del suo libro.
1: Esatto, il libro comincia proprio, diciamo, con questa impostazione, un viaggio in parte storico su appunto proprio lo studio del comportamento e della mente degli animali. Quindi, diciamo, il punto qual è, per venire un po', diciamo, alla sostanza, che quando noi osserviamo il comportamento degli animali, ovviamente possiamo studiare proprio quello che osserviamo, però dietro un comportamento spesso ci può essere anche una mente.
0: Sì.
1: Studiare la mente è qualcosa di molto più complesso. È stata negata, va bene, per almeno 150 anni l'esistenza della mente negli animali, perché solamente l'essere umano aveva in qualche maniera la coscienza e la consapevolezza del mondo, e quindi l'etologia per tanti anni si è focalizzata solo sul comportamento osservabile, mentre studiare la mente è qualcosa di più complesso. Sicuramente.
0: Anche perché, mi scusi se faccio un passo indietro, ma che cosa si intende scientificamente per mente?
1: Ecco, questo è come si apre il primo capitolo, no?
0: Sì.
1: L'intuizione. È difficile già maneggiare questo termine, va bene? È difficile definirlo, perché tutti noi siamo, come dire, intimamente coscienti, va bene, di che cosa può essere, ma se dobbiamo definirla in maniera precisa, allora ci sono tante difficoltà, ecco. E difficoltà che non trovano ancora un accordo comune tra tutti gli studiosi, e ci sono varie definizioni, varie idee di cosa potrebbe essere la mente. Quello che sappiamo è che sicuramente è un fenomeno complesso, e che la mente è qualcosa che è composto da più elementi, per esempio l'intelligenza, no? Oppure gli aspetti emotivi, oppure gli aspetti appunto della coscienza stessa, e dobbiamo definirli per poterli poi studiare in maniera precisa.
0: Già, perché lei ci diceva giustamente gli aspetti emotivi, e sappiamo che c'è stata anche una resistenza dal punto di vista scientifico ad accettare che l'emotività potesse far parte della...
1: Assolutamente, sì, in realtà appunto con Darwin, no? Sappiamo che sì. È il padre fondatore della teoria dell'evoluzione, è stato forse il primo in maniera scientifica e non aneddotica di parlare di una mente degli animali, delle emozioni degli animali, e questo perché per trovare appunto una continuità tra l'uomo e tutti gli altri animali. Poi è stato forse il primo in maniera scientifica e non aneddotica di parlare di una mente degli animali, delle emozioni degli animali, e questo perché per trovare appunto una continuità tra l'uomo e tutti gli altri animali. Poi però paradossalmente per quasi 80 anni

0: insomma, ha evitato proprio di parlare di questo tema. E invece, insomma, in questi ultimi 30 anni, devo dire che le scienze cognitive e lo studio del comportamento della cognizione animale, insomma, ha fatto grandi passi in avanti. Quindi il concetto e l'idea che appunto anche alcuni animali possano avere una mente e emozioni e sentimenti, forse, insomma, sta tornando così,
1: Sì,
0: di moda.
1: e per fortuna, insomma, speriamo che prosegua. Nel frattempo, io devo dire che la copertina del suo libro, è ampiamente, così, illustrativo, perché, vediamo uno scimpanzé con tanto di occhialini, che sta pensando alla sua mossa, in una partita a scacchi. Ecco, credo che, insomma, sui primati ci sia stato molto lavoro, anche grazie a grandissime figure che lei naturalmente cita, nel suo libro. Ma, io volevo, suggerire un altro filone che trovo molto interessante, sempre nel suo libro, che è, poi possiamo dire nel suo secondo capitolo, ma insomma permea, alcune pagine del suo libro, è intelligenza con o senza cervello. Perché in realtà, mi corregga professore, perché io dico un sacco di scempiaggine, ma, insomma, noi siamo abituati a pensare che, la vita abbia una struttura che è come la nostra, cioè con un cervello, un capo in testa che dà ordine, con il sistema nervoso al resto del fisico. Ma in realtà in natura ci sono altre forme di intelligenza, anche proprio dove il cervello per l'appunto non c'è come lo concepiamo noi.
0: Assolutamente, assolutamente sì. E il problema anche qui ovviamente è definire l'intelligenza, no? Comunque, insomma, è scientificamente, direi, dimostrato e supportato da tanti dati che forme semplici di intelligenza implicita, quindi appunto veramente basilare, come capacità di risolvere problemi, bene, possono essere anche, come dire, svolte da non solo animali, va bene, ma anche organismi che non hanno un cervello,
1: Sì.
0: batteri, protozoi, piante. Bene, sono organismi che ovviamente hanno un'intelligenza profondamente diversa da quella che intendiamo, no? Nell'uomo e negli animali, però di fatto sono organismi che sono in grado di, come dire, osservare implicitamente, quindi in maniera del tutto riflessa, va bene, l'ambiente esterno e risolvere il problema, quantomeno dare una risposta appropriata agli stimoli ambientali.
1: Senta, un'altra delle cose sempre molto affascinanti e interessanti su cui, insomma, lei si concentra e ci piglia per mano, come dico io, è la questione, ad esempio, della percezione del tempo o dello spazio, che è incredibile se pensiamo, appunto, anche soltanto alle questioni migratorie, e quindi ci sono tantissimi, straordinari esempi, dove, c'è qualcosa che sfugge alla immediata comprensione di noi profani, diciamo così.
0: Sì, è vero, diciamo, nel regno animale in generale, dai vertebrati fino anche agli invertebrati, troviamo grandi capacità, va bene, di proprio gestire concetti di spazio, tempo e numero, che sono in ultima analisi, si pensa proprio, come dire, una dimensione, ecco, che il cervello riesce a gestire con un unico meccanismo. E ci sono tanti esempi nel libro, no, da animali come per esempio i salmoni o le tartarughe marine che ad esempio nascono nel caso dei salmoni alla sorgente di un fiume, ad esempio, e quindi poi migrano nel mare, passano anni nel mare e al momento di riprodursi sono in grado di tornare esattamente proprio alla foce
1: Sì.
0: del fiume in cui sono nati. Oppure pensiamo anche alle api, no? Che sono in grado di foraggiare nell'ambiente, sono in grado di localizzare, ad esempio, dove si trovano le fioriture più ricche e sono in grado di tornare all'alveare e comunicare alle compagne di nido dove andare a cercare il cibo.
1: Senta,

0: È giusto dire che lo sviluppo che l'etologia e lo studio del comportamento animale ha avuto un'accelerata, diciamo così. Lei parla degli ultimi 30 anni, ma insomma, in fin dei conti, l'etologia moderna ha poco più di un centinaio di anni. Possiamo datarlo con Lorenz, lei ci dice, ma in realtà, naturalmente, c'era prima Darwin che, come ci raccontava lei, si occupava e molto del comportamento animale. Ecco, ma è vero che c'è stata un'accelerazione o secondo lei, insomma, no, è tutto sotto.
1: Sì, sicuramente c'è stata un'accelerazione e ovviamente no, nella storia ci sono dei momenti in cui ci sono proprio cambi di paradigmi o comunque si fanno delle scoperte, ecco, che cambiano poi il destino proprio della ricerca scientifica. Però è vero che in questi ultimi 20-30 anni, anche grazie alle moderne tecniche, no, che abbiamo, possiamo andare non solo ad osservare il comportamento degli animali, ma possiamo anche poi cercare di capirne i meccanismi, quindi abbiamo tecniche molecolari, tecniche genetiche e tecniche, diciamo, di imaging funzionale sul cervello che ci permettono veramente di capire, non solo descrivere un comportamento, ma capirlo e capire quali sono i meccanismi che lo sorreggono. Quindi in questo senso la quantità di dati e di conoscenze che stiamo, come dire, accumulando sta veramente aumentando e questo, insomma, è un dato sicuramente positivo.
0: Senta, sempre a proposito di meravigliose, insomma, scoperte e ragionamenti che lei ci aiuta a fare, ed è ad esempio quello sull'apprendimento, perché anche qui per anni, no, gli umani hanno pensato che a parte il cane o i primati, magari, non, nel mondo delle bestie non ci fosse la capacità di imparare. Invece ci sono fior di esperimenti e di ragionamenti che ci portano a capire come altro che se si apprende, e non voglio parlare del contare, peraltro, no? Di cui.
1: Esatto, è proprio così. Diciamo che potrei dire veramente che tutti gli animali in cui è stato studiato, va bene, il comportamento, la capacità di apprendere e ricordare, sistematicamente è stata ritrovata questa capacità e non solo, si è capito che gli animali, anche piccoli come gli insetti, no, sono in grado non solo di apprendere concetti semplici e in maniera, direi, classica, va bene, molto elementare come l'apprendimento classico, ma sono in grado anche di gestire mentalmente concetti molto complessi e fare forme di apprendimento complesse, addirittura non solo apprendere, va bene, con la propria esperienza, ma anche trasmettere quello che uno ha appreso ad esempio dei cospecifici, a dei compagni.
0: Senta, lei dicevamo che dirige anche il laboratorio di ecologia cognitiva e comportamentale. Su cosa state lavorando in questo periodo?
1: Allora, diciamo, noi lavoriamo come team essenzialmente su insetti sociali, ci occupiamo prevalentemente di api, bombi e vespe.
0: Sì.
1: Di questi insetti studiamo vari aspetti, ma direi che il punto centrale è proprio le capacità cognitive, l'apprendimento e la memoria e anche come, ahimè, molte sostanze, va bene, dai pesticidi alle microplastiche, possono andare proprio a impattare queste abilità cognitive, quindi capacità di orientarsi nello spazio, di ricordare, apprendere.
0: E quindi, insomma, quanto la chimica che gli umani utilizzano, può variare le funzioni, insomma, è un po' come se li si drogasse o avvelenasse, insomma, gli si.
1: Sì, esattamente. Abbiamo visto ad esempio proprio recentemente che nanoplastiche e microplastiche, se ingerite dalle api nell'arco di 2 giorni, poi si ritrovano anche nel cervello. E questo ovviamente ci fa pensare perché poi la biologia di base di questi animali è simile alla nostra e quindi se le microplastiche fanno male a questi insetti, verosimilmente, insomma, lo fanno anche a noi. E del resto ci sono tante evidenze scientifiche che cominciano proprio a mettere in luce come questi problemi siano reali, va bene anche proprio per l'essere umano, insomma, per la salute pubblica.
0: Senta, a me viene in mente, anche perché mi è capitato proprio nei giorni scorsi casualmente, sa che andando in rete ogni tanto ti capitano delle cose, e mi sono trovata davanti a un corvo io l'ho guardato 3 o 4 volte perché non ci potevo credere del tutto. Abbiamo visto, e lei lo cita anche con delle tavole illustrative, il corvo che col bastoncino, diciamo, utilizza uno strumento per accedere a un premio, tra virgolette, a una ricompensa. Non so, aspetti, perché lei fa anche un discorso molto importante sul premio. Qual è il discorso, professore?
1: Esatto, nel libro ci sono in realtà più di un capitolo dedicato a questo aspetto,
0: sì.
1: Con tanti esempi, anche ancora una volta, dagli insetti alle scimmie, ai corvi e alle gandaie, appunto di animali che utilizzano strumenti per raggiungere un fine, in questo caso una ricompensa. E questo è molto interessante perché l'utilizzo di strumenti molto spesso implica proprio anche la capacità di capire proprio la causa-effetto e la meccanicità degli strumenti e dei gesti, e anche in qualche maniera ci informa che questi animali hanno degli obiettivi e quindi riescono anche a pianificare un po' quello che vogliono fare. E questo alla fine che cos'è? È una finestra sulla mente, va bene? Quindi ci sono delle prove indirette che questi animali non sono degli automi,
0: sì,
1: e quindi agiscono semplicemente con comportamenti riflessi, ma hanno proprio una intelligenza veramente notevole.
0: Certo, difatti i corvi credo che siano altissimo nelle classifiche, ma noi non amiamo le
1: classifiche. Primeggiano con i primati, con le scimmie antropomorfe e con gli insetti anche, con le api.
0: Certo, e noi ci teniamo molto agli insetti, professore, non si preoccupi che non li vogliamo assolutamente abbandonare, anzi sono loro che stanno abbandonando noi per colpa nostra, ma vabbè. Questo, diciamo, è un altro capitolo, un altro brutto problema. Senta, c'è un interessantissimo capitolo sugli imprinting e i meccanismi così fondamentali, anche quelli, ma siamo arrivati quasi alla fine della nostra, anzi siamo alla fine della nostra conversazione, però professor David Baracchi, ecco, nella sua esperienza di studioso e di sperimentatore sul campo, diciamo così, che cos'è che le è capitato di stupirsi, cioè una di quelle cose che anche io che sono scienziato, anche io che dedico la vita a sta roba qua, mi è capitata sta cosa e sono rimasta a bocca aperta?
1: Allora, devo dire che ogni giorno ci sono piccole scoperte e cose sorprendenti. E forse una delle cose che, diciamo, più mi ha colpito proprio nei nostri studi recenti è capire che questi, anche le api ad esempio, possono dare luogo a dei comportamenti flessibili, molto sofisticati, e che in qualche maniera possono suggerirci che anche loro potrebbero avere delle emozioni ovviamente non si intende i sentimenti coscienti, ma proprio una capacità di percepire il qui ed ora appunto intorno a loro.
0: E quindi insomma in qualche modo anche l'ape è riuscita a emozionarla, diciamo.
1: Sicuramente.
0: anzi, come si dice. Senta, professore, io la ringrazio molto di essere stato con noi, perché lei ha aggiunto un tassello alla nostra libreria. Qui noi armadilli leggiamo molto e ogni libro è un dono prezioso per noi, perché ci aiuta a comporre un mosaico che vuol dire consapevolezza. E quando si è consapevoli poi passa il rispetto, passano un sacco di cose.
1: Assolutamente, io colgo l'occasione per ringraziarvi e fate un bellissimo, insomma, un, bellissimo programma, quindi complimenti ancora e grazie per l'invito.
0: E senta, però non è finita, perché sa, noi alla fine un po' ci piace giocare, alleggerire e scherzare, e quindi c'è il gioco di considera l'armadillo, che è questo. Ma professor Baracchi, lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
1: Probabilmente una formica.
0: Ah, bravo. La formica pochi, me la propongono pochi, la formica. Animale sociale molto interessante anche lui,
1: sì.
0: Anche lei. Anche lui o anche lei?
1: Anche lei. Quelle che vediamo sono principalmente femmine, come in tutti gli insetti sociali. I maschi hanno veramente un ruolo, direi, marginale, ecco, nella vita e nella socialità.
0: Allora, grazie alla formica Baracchi. Vi ricordo che abbiamo parlato con David Baracchi del suo ultimo libro Intelligenze Animali, Carocce l'editore, e è un libro altamente consigliato da Considera l'armadillo, di cui ringraziamo l'autore e che suggeriamo come lettura anche per l'estate. Grazie mille, professore, davvero.
1: Grazie ancora, arrivederci a tutti.
0: E meno male che sono riuscita a recuperare tutto per un errore di trascrizione, ma che brutte cose.
2: Considera l'armadillo.
0: Ma ce l'ho fatta, davvero un libro interessantissimo, scritto come sempre, insomma, in modo molto chiaro, ricco di bibliografia e di interessanti spunti, quindi un libro che si legge anche con molta facilità, insomma, e che quindi può contribuire alla nostra conoscenza. Sempre col cuore sospeso sul Senato e sulla vicenda della legge, del disegno di legge Sparatutto, Cecilia Diglietto vi rimanda a domani per l'ultima puntata della settimana. Mi raccomando, intanto armadillo@radiopopolare.it oppure Instagram e WhatsApp e Facebook per i social. Me ne vado, è meglio che me ne vada.
3: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse, chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
4: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio, Davide Facchini.

Oh, allora, la puntata di oggi di Musica Leggerissima è una puntata speciale. Una puntata per certi versi inedita, una puntata che non ha precedenti, una puntata diversa da tutte le altre. Perché? Perché viene registrata nello studio C, nei sotterranei di Radio Popolare. E io manco sapevo esistesse uno studio denominato C. Pensa, la prima volta, la vita sa sorprendere, Come tutte le puntate registrate di Musica Leggerissima, comincia con la rubrica Notizie superflue atte alla bisogna. Meglio, nozioni superflue atte alla bisogna. Tutta quella serie di nozioni che tendenzialmente non servono una cippa, ma che possono venire utili al bisogno, in momenti inaspettati, per cambiare discorso dopo aver fatto una gaffe, per colmare silenzi imbarazzati, per agganciare qualcuno. Sì, non è che servono tantissimo, però a volte, cosa vuoi fare? Sai cosa dire? Tiri fuori una nozione superflua, in quel caso atta alla bisogna. Oggi nozioni superflue atte alla bisogna ha come rubrica le vacanze, tema di periodo. Allora, alcune notizie che magari non conoscete in merito alle vacanze, al tema vacanze, e che sono del tutto superflue, come dicevamo. Allora, non è che le vacanze ci sono sempre state, sono arrivate con l'industrializzazione. C'è più gente nelle città e quindi c'è voglia di andare fuori dalle balle. E una volta le facevano solo i ricchi, che andavano in campagna o, come si diceva, in villa. Per esempio Villa Simonetta, che adesso è decisamente a Milano zona centrale, una volta era la casa di campagna, hai capito, dei signori di Milano, che credo che vivessero al tempo a Castello Sforzesco. Cioè, da lì per andare in campagna andavano a Villa Simonetta, che è qua dietro via Govone. McMahon, pensa. Il primo stabilimento balneare della storia è nato in Francia, a Dieppe. Tant'è che i francesi, aggiungo io, sono noti per essere sempre assolutamente, come dire, accoglienti verso gli stranieri, verso il prossimo. Il nome vacanze avviene dal latino vacare, cioè essere vuoto, nel senso che tu vai in vacanza e lasci vuoto il posto di lavoro, no? Tempo libero, quella roba lì. E quel posto di lavoro ho detto io. Tempo libero. Vacare, che secondo me poi dopo viene svaccare. Questa è arrivata, dopo è venuta. Allora, gli studenti italiani fanno circa 3 mesi di vacanza. Quelli degli elementari, una roba incredibile. Aggiungo, dando vita al business infinito dei campi estivi. Ma detto questo, in Germania, in Inghilterra e tendenzialmente nel nord Europa, per esempio, hanno solo 45 giorni di vacanza. E in Giappone 40, poi però li spargono durante l'anno. Va bene, questa era notizia superflua atta alla bisogna nella puntata di oggi di Musica Leggerissima, che inizia parlando di Jacqueline.

E pensa che sta canzone dice Holiday, Holiday continuativamente. Tu dici, ah, facchini, ci avevi pensato quando hai fatto l'intro, la no. No, no, ma no, non ci avevo pensato. Venuta bene però, eh. Ehi là, ascoltatori, ehi là, ascoltatrici, questa è Musica Leggerissima, Radio Popolare. Andiamo avanti fino alle 14, come ogni giorno. Oggi tra i 41 e i 44 minuti di musica. Per chi non ha voglia di niente, la durata è in base alla trasmissione, alla plurititolata trasmissione che ci ha preceduto. Come sempre in questi casi vi leggo in differita sulle cose che, alle cose che scrivete sul muro di Facebook di Radio Popo, di Musica Leggerissima, oppure alla mail musicaleggerissima@radiopopolare.it. Vi ricordo le tante iniziative della radio di questo periodo, tra cui l'iniziativa degli ascoltacori, di cui comunque parleremo nel corso della puntata che si terrà martedì 23 per in tutta Milano, in tutta Lombardia, in tutto il mondo, tout le monde. Ma non è proprio così, credo, comunque dappertutto, e che sarà anche in diretta nella serata stessa di martedì, nonché il giorno dopo la diretta dal quartiere Giambellino per l'ultimo episodio di Falla con noi. Le trasmissioni della radio andranno in diretta da lì, e poi ancora la festa di fine di palinsesto. Qualcuno tirerà anche un sospiro, un rantolo, va, di sollievo, il 4 di luglio al Rob de Mat alla Bovisa, anzi sì, alla Bovisa, sul confine tra Bovisa ed Ergano, ad ingresso gratuito con la Silent Disco. Questi sono gli appuntamenti, trovate tutto su www.radiopopolare.it, che è anche il posto dove trovate il podcast di tutte le trasmissioni, pure questa qua, pure se va avanti con un secondo brano tipo questo.

0: Ma come Wachi Wari Wari? Che se lo ricordava il Wachi Wari Wari? E va bene, il maestro con centro di gravità permanente, non una canzone scelta a caso. Riapriamo lo spazio dedicato all'iniziativa Ascolta Cori, perché questa canzone verrà cantata non solo da una, ma addirittura da due cori. Uno di quelli organizzati da Radio Popolare, quello di Viale Argonne, con tema classici cantautori, associata alla trasmissione Presto Presto, ma anche da uno dei cori nati spontaneamente. Lo sapete, noi abbiamo organizzato 5 cori, e vabbè, sono quelli legati alle trasmissioni, eccetera, eccetera, eccetera. Iscrivetevi a quello di Musica Leggerissima, si tiene a Gorla, cantiamo Fossati, Sorrenti e Nada, ok. Scrivetevi a quello lì. Poi però, oltre questi 5, ci sono i cori che sono nati su tutto il territorio del globo terraqueo spontaneamente. Come dicevamo, sia a Milano che fuori. Quando ho visto la lista dei, come dire, dei cori nati spontaneamente, ho visto quello di Bergamo, già mi piaceva. Perché ognuno di noi, tra delle trasmissioni, va a prenderne, anche, insomma, far parlare, no, questi cori. E ho detto, prendo questi. Allora, sono da Bergamo, cantano sta canzone che abbiamo appena sentito, che a parte il Wachi Wari bene, il maestro di canto e di coro sarà Frank degli Arpioni, prossimamente a Sanremo, non gli Arpioni, Frank come maestro di coro al posto del compianto Beppe Vessicchio, e l'organizzatore di tutto questo è uno di quegli ascoltatori che possiamo chiamare Trapano, e possiamo chiamare, non lo so come possiamo chiamare, quelli un po' come quelli che vengono frequentemente a dire le cose in onda. È il nostro Joshua, che abbiamo ospite al telefono per raccontarci l'organizzazione del coro di Bergamo. Tra l'altro, ieri si sono tenute le prove, dove? Al parco? Del Parco della Trucca. Adesso noi dovremmo dire come sono andate, non lo sappiamo, perché stiamo registrando prima delle prove. Allora, innanzitutto avete scelto Battiato tutti insieme o l'hai scelta tu?
1: No, io ho messo un sondaggio su Facebook e abbiamo votato in parecchi e ha vinto per quasi il doppio dei voti il centro di gravità permanente. Era Luna Bussò, l'isola che non c'è, altre canzoni, però hanno votato quella.
2: Va bene.
1: Siamo in democrazia ancora, o no?
2: Sì, sui social.
1: Circa.
2: Però
1: circa.
2: Vabbè, esatto, sui social. Però quella roba è. Allora, il coinvolgimento degli Arpioni, di Frank degli Arpioni, come è arrivato?
1: Ma io sono diventato amico di Franco Scarpellini e anche di Stefano Chino Ferri, allora gli ho chiesto, ho fatto l'inizio, il gruppo di Ascoltacori di Bergamo, e lui gli è piaciuto, allora gli ho chiesto di fare, beh, a chi se non a lui, di fare,
2: certo.
1: Il direttore del...
2: O lui o il sindaco Gori, meglio lui, devo dire.
1: Ma Gori ormai non è più sindaco, per cui non lo vogliamo.
2: Va bene, non è che invece... Invece, tornando alla musica e al territorio, previste adesioni solo dalla città alta e dalla città bassa o anche dalla sana provincia orobica?
1: No, tutta la provincia orobica, anche da...
2: Dalle valli?
1: Anche a Olmo Albrembo.
2: Olmo Albrembo, sì, è vero?
1: Che è casa tua, no?
2: Non proprio, però sì, siamo vicini.
1: Siamo vicini.
2: Siamo venuti giù con la piena, d'altronde. Cosa vuoi fare? È quella roba lì. Senti, cosa ha detto il maestro?
1: Allora, scusa, Facco. Allora mi sembra di capire che qui c'è una competition, perché c'è qualcun altro che fa... una canzone che io gli ho chiesto al Franco se era facile, se era difficile, lui mi ha detto no, è facile.
2: Sì, facile per lui che fa questo mestiere tutta la vita. E grazie.
1: Esatto.
2: Va bene, ascoltami, il Wachi Wari Wari lo fate?
1: Certo, alla fine il Wachi Wari Wari è dovuto.
2: È dovuto il Wachi Wari. Coro a secco o con base?
1: Ma questo ce lo dovete dire noi, perché il Franco mi ha chiesto se può portare la chitarra quando facciamo il coro. Adesso nella prova ci sarà anche la chitarra per aiutarci, però se ci dite che ci faremo solo voce, faremo solo voce. Se invece ci possiamo portare una chitarrina del mitico Scarpe, allora meglio ancora. Ecco.
2: Portati la chitarrina che viene più facile. Dove sarete?
1: Siamo in Piazzale della Stazione a Bergamo.
2: Ah, proprio lì, così. Un sacco di gente che mi vede.
1: Esatto, anche se non viene nessuno, raccattiamo qualcuno.
2: No, non dire così, bene, se te li tiri in mezzo facilmente. Va bene, l'appuntamento quindi è per la serata, più o meno all'ora dell'ape, poi vi daremo l'orario preciso, di martedì 23 a Piazzale della Stazione a Bergamo per il coro. Avete un nome anche?
1: Ascolta Cori Bergamo.
2: Ascolta, bravo. L'importante è essere originale. Ascolta Cori Bergamo, organizzato da Joshua con la partecipazione del maestro Scarpellini.
1: E di Enea Guarinoni, forse viene anche lui, allora magari il collegamento glielo faccio fare a lui, che è più bravo di me.
2: Che è un po' più scaffale.
1: Specializzato.
2: Ti ringrazio molto, Joshua. Grazie a tutti gli ascoltatori di Bergamo.
1: Big up to you.
2: Big up, sempre.
1: Ciao.

Va bene, musica leggerissima, Radio Popolare. Appuntamento quindi a martedì con gli Ascoltacori e noi proseguiamo con... dovrebbero essere notizie leggerissime, ma insomma... quando arrivano dagli Stati Uniti, anche quando fanno ridere, come quella che, di cui parlavamo ieri con la questione delle alghe della piscina del Lincoln Memorial, anche organizzata fatta da Trump, la piscina, ha rifatto la piscina, doveva essere blu, poi sono arrivate le alghe e si è diventata verde. E anche quando fanno un po' ridere, insomma, sono un po' amare, come la storia di Brian e Socorro. Sono una coppia, lui e lei, soprattutto lei, cresciuti in una famiglia che adora Donald Trump. Si sposano e per il viaggio, loro sono del Wisconsin, per il viaggio di nozze vanno a Miami. Perché? Perché oltre a fare le vacanze al mare, vorrebbero vedere il presidente, il POTUS, presidente degli Stati Uniti d'America, perché appunto Socorro è una sua grandissima fan. E allora dove vanno? Al Trump National Doral, il resort di Donald Trump. E qui nasce, qui viene fuori il casino. Durante dei controlli Brian viene fermato. Nella sua auto trovano una pistola soft air, quelle pallini, e un tagliaerba. Poi guardano i tatuaggi, una corona, un dragone cinese, qualche simbolo di un dollaro. E quindi pensano che fa parte di una gang latinoamericana di origine venezuelana. Quindi viene deportato nel centro di detenzione di Miami, un mese intero, a distanza di 3 mesi è stata data la notizia, Brian è stato rilasciato su cauzione, è uscito e ha trovato il permesso di lavoro scaduto, la patente scaduta che nessuno gli rinnova, la sua casa in vendita, l'auto venduta, il fondo pensione prosciugato e 80.000 dollari di debiti. Prossima udienza nel 2028. Questa è la storia, l'ennesima, perché non è mica l'unica, dei fan americani di Trump che si ritrovano, come dire, si ritrovano in questa situazione. This is America.

sempre bello, c'ha il discambino. L'ho un po' perso via, eh. Dopo un periodo lo sono un po' perso. Lui sempre bravo, questo passo è molto bello, poi in questo periodo di Sis America è perfetto, certo, parlava delle armi, ma questa è l'America bellezza, come mai, mai come in questo periodo si può utilizzare il brano. A proposito, ieri la notizia del giorno verteva sul Botticelli, perché non è che siamo qua a dir cazzate, siamo gente con un certo grado di cultura, e c'era la Venere e la Primavera, hanno rifatto gli Uffizi, nel senso che hanno rimesso a posto le robe. Per cui si sono, gli hanno messi uno davanti all'altro. Ale, la notizia del giorno, e secondo me ne ha parlato tutti, adesso non so se è registrato, ne ha parlato tutti ieri, era quindi legata alla Venere e alla Primavera. Ieri abbiamo messo Venere di Carmen Consoli e oggi, per la parola Primavera, scegliamo il bel brano di Di Martino, Come una guerra alla Primavera.

Madonna, che bello sto pezzo. Bello vero, Di Martino, Come una guerra alla primavera. Quasi in chiusura di musica leggerissima di oggi. Per quanto riguarda i mondiali, noi parlavamo qualche giorno fa della possibilità che Iran e Stati Uniti si incontrassero nei sedicesimi di finale. Per arrivarci devono arrivare tutti e due al secondo posto nei loro rispettivi gironi. Tra l'altro si incontrerebbero il 3 luglio, vigilia del 4 luglio, a Dallas. Visti i risultati di questi primi giorni, è molto improbabile. Ci piace parlare della Scozia e dei suoi tifosi. Gira la notizia, che non è proprio del tutto veritiera, che a Boston sia finita la birra per colpa dei tifosi, o per merito dei tifosi della Scozia. Non è proprio così. È che svariati pub, tra quelli più famosi di Boston, dicono che hanno venduto più birra in questi giorni con i tifosi scozzesi rispetto a weekend di grande impatto di pubblico, come proprio quello del 4 luglio, ad esempio. Detto questo, sì, c'è scarsezza di birra a Boston. Scarsità, non scarsezza, mamma mia. Detto questo, in tour in questo periodo viene in Italia Jack White, una di quelle robe che avrei tanto voluto vedere. Oh, sai chi suona in questo momento in Italia? Jack White. È iniziata la canzone, anche se non sembra, eh? Adesso arriva, c'è tutta quella parte lì delle bacchette della batteria. Senti che sei.

La chiudiamo così la puntata di oggi di Musica Leggerissima. Torniamo domani a partire dalle 13:15. Tra poco c'è Volume, meno male. Tutto sommato, meno male. A domani.

0: è tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Volume.

0: Sono le 14 in punto, benvenuti e buongiorno a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci, ci siamo pronti a cominciare con una nuova puntata di Volume, come sempre, dalle 14 alle 16.
0: Anche oggi tantissime cose di cui parlarvi, invitarvi, suggerirvi e ovviamente farvi ascoltare. Se volete stare con noi fino alle 4 siamo qua con un sacco di musica e anche degli ospiti.
1: Esatto, anche oggi ovviamente non mancano gli ospiti e non mancano quelli del mini live. Oggi vengono a trovarci gli Hangover, una giovanissima band che mi è capitato di anche conoscere così girando un po' per i locali milanesi. Li ho scovati, come farebbe un giovane talent scout.
0: Bravo, Young Talent Scout,
1: e quindi ho detto, beh, perché non insomma fargli qualche domanda più approfonditamente a Volume. E quindi oggi sono qui per presentarci il loro nuovo materiale, gli Hangover, dalle 15 alle 15:30.
0: Molto bene, oggi continuiamo la nostra carrellata sui tanti festival musicali in giro per l'Italia, da insomma in questi giorni, per tutta l'estate. Ieri abbiamo parlato del Locus Festival in Puglia, adesso andiamo in un'altra terra molto bella, a me molto cara, perché è la mia terra dove sono cresciuta, e quindi la costa toscana, anche se bello, un po' più a nord rispetto a me. C'è la Versilia e c'è Lido di Camaiore, dove da 5 anni ormai si svolge un bellissimo festival che si chiama La Prima Estate. Prima avete sentito anche Davide Facchini nominare la data di Jack White. Ecco, Jack White suona alla Prima Estate, la sua unica data italiana, quindi un'occasione fantastica di andarlo a vedere, tra l'altro domani. Sì. Inizia proprio domani, e oggi ne parliamo con il direttore artistico storico della Prima Estate, Enrico D'Alessandro. Quindi oggi ascolteremo un po' anche dalla sua voce come sono andati i preparativi e come stanno andando i preparativi di questo grande festival che inizia domani e per gli ultimi 2 weekend di giugno. Una lineup incredibile che insomma sentirete, già la sapete perché ve l'abbiamo detta tante volte, ma l'ascolterete in modo un po' più dettagliato tra poco con Enrico D'Alessandro.
1: Cavolo, ne parliamo effettivamente di questo festival credo da ottobre, quando erano stati annunciati i primi nomi, quindi finalmente sì, ci siamo. È emozionante.
0: Tra l'altro questo è un festival molto bello perché si svolge proprio sul mare, e quindi c'è la possibilità di andare in spiaggia di giorno e andare a vedere dei gran concerti la sera, quindi
1: dici poco.
0: Gran bella storia, ci sono tutti

0: anche delle, ovviamente, tantissimi posti dove andare a dormire, campeggi e alberghi, è una zona molto molto fornita, quindi dai, bello.
1: A proposito di concerti, vi ricordiamo anche che siamo in diretta e potete scriverci al 331-6214-013. Io volevo chiedere se qualcuno ieri è stato al concerto degli Iron Maiden a San Siro, perché stamattina mi sono ritrovato un sacco di video sui social e ho detto cacchio, mi sono perso questo concertone, però per fortuna li avevo già visti, però così volevo sapere se qualcuno c'è stato, com'è stato, perché si parlava di questo evento come di qualcosa di grosso, anche perché era la prima band metal che avesse mai suonato a San Siro, quindi un evento grosso. E poi,
0: Wow.
1: insomma, gli Iron Maiden sono grandi appassionati di calcio, erano anche molto emozionati per questa opportunità.
0: Beh, suonare a San Siro non è male. Vabbè, fatecelo sapere di questo e altri concerti, altre cose che ci volete dire al 331-6214013 oppure in diretta a Instagram, dar.grande, Elisa Graci Radio. E tra l'altro, insomma, tra le tante cose di cui parlare ci saranno anche in senso lato i mondiali di calcio in cui
1: Sì.
0: scegliamo sempre una canzone da legare alle partite di oggi. Ieri gran partita, me la sono vista fino a un pezzetto alla fine.
1: Vero?
0: Sì, Inghilterra-Croazia, davvero molto bella, molto molto bella, bel calcio, ecco.
1: 4-2,
0: Sì.
1: 6 gol complessivi, è stato
0: No,
1: un
0: poi
1: bel
0: bello,
1: calcio.
0: bello da vedere, devo dire.
1: Spettacolo,
0: Cioè, quando uno
1: grandi.
0: si abitua a vedere il calcio italiano, poi vedi queste partite, come si diceva mia nonna, ti arracrii, in
1: Com'è?
0: siciliano, ti arricrii, cioè
1: Ti ricrei.
0: ti ricrei.
1: Ti ricrei. Sì.
0: E poi vi regaleremo anche dei biglietti, pensa un po', oggi
1: Sì.
0: trovo troppe cose, ce la facciamo?
1: Non diciamo ancora di chi, ma c'è possibilità di vincere, sì, dei
0: Di
1: biglietti
0: una
1: per il
0: bravissima
1: concerto.
0: cantautrice neozelandese. Basta, non
1: Esatto,
0: diciamo altro. Avete già indovinato? Forse avete già indovinato? Andiamo a Londra, dove spesso ultimamente davvero arrivano tante belle cose, tante belle band, tante giovani band, come questa Public Service Broadcasting. Anche qui è una band che si è formata a Londra, molto molto bravi. Questa è una delle loro canzoni, proprio una delle loro ultime canzoni. La ascoltiamo per iniziare volume di oggi. Si chiama Blue Heaven.

0: Abbiamo iniziato con Public Server Broadcasting e questa Blue Heaven, la puntata di oggi di volume, una puntata ricchissima alla quale state già iniziando a scrivere. Bravi, bravi,
1: bravi.
0: Brave in questo
1: Brave.
0: Caso perché Raffaella ci sta scrivendo su Instagram, ovviamente confermando che dall'Inghilterra arrivano sempre un sacco di cose belle, anche dalla Scozia, è vero, anche dalla Scozia che è quasi sempre presente, direi, nelle nostre scalette. Lei ci scrive, anche la Scozia, conoscete i White Pony? O Wild, aiuto, hanno una ragazza biondina alla voce, scoperti, insomma, da qualche mese sono davvero fighi. Grazie, Raffaella,
1: Grazie.
0: ci daremo sicuramente un'occhiata. Ora come ora non mi vengono in mente, ma chissà, può darsi anche che l'abbiamo passati e non lo ricordo, perché la mia
1: Potrebbe anche
0: memoria da pesce
1: essere.
0: rosso ormai è leggendaria.
1: Ma di irlandesi scozzesi ne passiamo così tanti che
0: Sì, vero, vero.
1: effettivamente.
0: Però grazie Raffaella, e ovviamente sentitevi liberi anche voi di suggerirci delle band che vi piacciono o commentare quelle che vi facciamo ascoltare al 3316214013.
1: Sembrerebbero comunque i White Pony,
0: White
1: cercando
0: Pony.
1: rapidamente, almeno mi esce una band che ha questo nome,
0: Ok.
1: poi magari un'altra. Comunque approfondiamo, grazie Raffaella. Ci spostiamo in Corea del Sud, andiamo da Paranol, forse qualcuno si ricorda di questo artista. Lui appunto è un giovane sudcoreano, comparso nel 2021 con una prima pubblicazione totalmente do it yourself, registrazioni in casa, in cameretta, mantiene nascosta la sua identità. Tra un sound shoegaze, post-rock anche, noise e molto, molto emo, quindi molto, comunque molto melodico, nonostante le chitarre distortissime. Poi negli anni successivi, 2024, insomma, altre pubblicazioni, ha consolidato il suo, status, la sua reputazione. Mi ricordo anche, forse appunto, il suo ultimo disco era finito in diverse liste dei migliori dischi, dell'anno. Parlo del 2024 con Sky 100. Adesso se n'è uscito così con un nuovo singolo che si intitola Remaining. Non ci sono annunci di un nuovo disco in uscita, ma insomma, parlando di Paranul ci si potrebbe aspettare di tutto, quindi lo andiamo ad ascoltare. Questo è Paranul e si intitola Remaining.

0: Paranul con il nuovo singolo Remaining, lo abbiamo ascoltato qui a volume Radio Popolare, è sempre un gran casino, ma sì, un casino che ci piace.
1: Mi sa che c'era tanto casino anche ieri al San Siro. Io c'ero,
0: sì,
1: dice Claudio. Sono molto tentato di raggiungere la mia città quest'inverno per rivederli all'Entertainment Center l'11 novembre.
0: Che bomba!
1: Ah sì, dove? La tua città dove? Claudio, dici?
0: Ma dov'è l'Entertainment Center?
1: Appunto, dov'è?
0: Claudio, dici di più, ci lasci così.
1: Comunque, questa è una recensione positiva, direi, del concerto degli Iron Maiden. Poi Alessandro, chi sono? Oh mio Dio, ma è la mia nuova canzone preferita. Queste che abbiamo ascoltato adesso, chi sono di grazia? Ecco, Paranul si scrive.
0: Esatto.
1: Dalla Corea del Sud.
0: Capito?
1: Che cosa tiriamo fuori dal cilindro da ste parti?
0: Comunque a me esce Entertainment Center Brisbane.
1: Ah, Claudio, sei australiano?
0: Boh.
1: In Australia?
0: Può essere. Vabbè, facci sapere, Claudio.
1: Poi dici di più, non ci lasciare così nella... Allora, adesso invece vi annunciamo un graditissimo ospite che sarà con noi domani. Siamo davvero contentissimi perché sia io ai tempi, sia il young Dario, il giovane Dario, nella sua generazione, questa insomma è un artista, è una band certamente che abbiamo amato, anche se in momenti diversi ma con la stessa musica. Parliamo di Mike Kinsella degli American Football, un personaggio davvero direi leggendario per chi ama l'alternative, anche insomma la musica un pochino più emozionale e di quella filone di musica che arrivò, no, da Chicago nella fine degli anni 90 con gli American Football. Poi Mike Kinsella e fratello Tim hanno fatto un sacco di band insieme, dai John of Arc a Owen a Cap'n Jets, insomma son tantissime le band in cui milita Mike Kinsella, che però domani arriva con i suoi American Football in concerto qui a Milano all'Alcatraz. Sicuramente chi li ha visti insomma, sa che è un bellissimo concerto, e quindi se andrete domani mi raccomando fateci sapere e soprattutto seguiteci, perché domani ci viene a trovare proprio lui in carne ed ossa da Chicago, Mike Kinsella. Questi sono gli American Football.

0: Molto bella questa Wake Her Up, gli American Football con un ospite, come spesso accade in quest'ultimo lavoro degli American Football, sempre da Chicago, da dove arrivano proprio loro, è anche originaria Wisp, che è presente, come avete sentito, la voce femminile alla fine di questa canzone, Natalie Lou, un'artista di Chicago, Wisp, che abbiamo ascoltato varie volte in questi ultimi anni, e ha collaborato appunto con American Football per questa canzone Wake Her Up. Domani American Football a Milano all'Alcatraz, e anche Mike Kinsella qui con noi per un'intervista. Siamo veramente contentissimi, non stiamo nella pelle. Sono arrivati un po' di messaggi sulla canzone che abbiamo ascoltato prima di Paranul, che davvero vi ha suggestionato un po' di cose. Chi ci sente I Wanna Be Adored degli Stone Roses, chi ci sente i Motor Psycho, insomma vi ha
1: smosso un sacco di cose.
0: Dai, magari le riascoltiamo Paranul la prossima settimana.
1: Esatto, e vediamo che non escano anche altri brani a breve. Ora ci spostiamo per la prima volta in Italia, perché poi ci ritorneremo anche con i nostri ospiti del mini live, gli Hangover. Anche in questo caso siamo a Milano, andiamo a trovare Loredit, progetto cantautorale milanese, nati a quanto pare proprio in una casa di Ringhiera Niguarda, la casa di Lorenzo, che dà in un certo senso anche il nome poi al progetto. Sono in sei, attivi dal 2018, l'ultimo EP, il secondo, è del 2024. Mi ricordo già nel 2024 avevo sentito parlare di loro, e adesso stanno tornando con un doppio singolo. Una è La Buca Che Fate, l'altra Tempo Per Noi. Andiamo ad ascoltare proprio quest'ultima dei Loret.

0: corrisposto.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. Beep.

0: Avete sentito la sperimentazione sonora anche in questa canzone di Kelsey Lou, che è la protagonista del nostro album della settimana, bellissima American Sonnet. Anche qui si vede tutta il suo background da compositrice classica, anche
1: Già.
0: violoncellista, però che si incrocia e si interseca con tutta una serie di sound davvero molto molto belli, molto di classe, molto eleganti, ma anche a volte imprevedibili, come questa cassa dritta alla fine di
1: Già.
0: questa American Sonnet.
1: Che a quanto pare è una trasposizione di una poesia che Kelsey ama moltissimo, di Vanda Coleman, che insomma esplora un po' la vita cittadina e anche la femminilità, diciamo, la storia di una donna nera nel Novecento, appunto. Quindi un brano che lei ha rimesso in musica, una poesia che lei ha rimesso in musica in questo modo.
0: Bellissimo, davvero bello questo disco, So Help Me God, uscito proprio da pochissimo, 7 anni dopo il suo precedente Blood. Vi ricordiamo, lei si chiama Kelsey Lou e domani riascoltiamo questo disco in un ultimo ascolto del nostro album della settimana. Allora, ringraziamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ancora ci stanno chiedendo notizie di Paranoia. Sono stati
1: Mamma
0: folgorati
1: mia, non ci si riprende più.
0: dal musicista della Sud Corea. E comunque sì, ve ne parleremo sicuramente molto, molto presto e in modo un po' più approfondito, visto che vi è piaciuto così tanto. Allora, adesso un altro incredibile artista che sarà tra poco in Italia in concerto, in particolare alla prima estate, grande festival che si svolge, alla sua quinta edizione che si svolge nella costa toscana, a Lido di Camaiore, e quindi ne parliamo tra pochissimo con Enrico D'Alessandro, che è il direttore artistico della prima estate e uno degli headliner di questo festival. È proprio lui, Nick Cave e i Bad Seeds.

0: Anche Nick Cave sarà alla prima estate Festival in Versilia, Lido di Camaiore, dove parliamo con Enrico D'Alessandro.
1: Sentiamo, senza scherzare, l'odore del mare da davanti al palco, perché siamo a 200 metri di più.
0: Enrico D'Alessandro, ormai da 5 anni direttore artistico della Prima Estate, che ogni anno ci sorprende con line-up incredibili, e questi prossimi due weekend di giugno veramente non usiamo parole esagerate per dire che ci sono davvero degli artisti incredibili in questa line-up. Allora, prima di snocciolarli, ormai gli ascoltatori li sanno tutti, raccontami un po' com'è stato, anche se c'è stato, diciamo, un sentimento, un'ispirazione nel formare questa lineup che appunto parte da venerdì 19 giugno per due weekend fino a domenica 28.
1: Ma guarda, diciamo che abbiamo seguito un pochino quella che era la nostra linea del primo anno, quindi cercando di coprire, intanto di formare una lineup di qualità, quindi siamo sempre stati molto attenti alle qualità delle scelte e delle proposte, non andando a vedere ciò che in questo momento occupa i primi posti della classifica, ma andando a vedere effettivamente quello che poteva aiutarci a costruire una lineup coerente che parlasse al nostro pubblico. E quelle che erano le nostre prime scelte siamo riusciti a portarle qui, non abbiamo dovuto ricorrere a piani B, e questo significa che c'è una gran voglia anche della parte degli artisti di partecipare alla Prima Estate, e questo vuol dire che il percorso che abbiamo fatto in questi 5 anni ci ha portato a essere in tempi decisamente rapidi e credibili, non solo verso il pubblico, quest'anno accorrerà veramente da ogni angolo d'Italia e anche dall'estero, abbiamo più del 10% di pubblico straniero, ma anche verso gli artisti che appunto ormai insomma scelgono noi come loro tappa italiana. Questo ci fa immensamente piacere.
0: Sì, è un primo weekend che iniziamo a dire davvero che in cui si parte col botto con Jack White il venerdì 19 giugno, che non arriva in Italia da tempo e soprattutto non è mai arrivato col suo progetto solista, per il primo giorno una giornata rock pazzesca con gli Ives, Jaguari, insomma tante cose belle da ascoltare solo il venerdì, però c'è poi c'è il sabato e la domenica di cui vi parleremo, ma insomma Jack White certamente uno dei
1: sì,
0: più attesi, no?
1: Beh, guarda, lui è esattamente quel nome che abbiamo cercato di portare al Lido di Camaiore dal primo anno. Ci piaceva l'idea di essere i primi a ospitare in Italia Jack White da solista, diciamo, e nel costruire la serata ci ha ispirato proprio Jack White, perché quando è andato a ritirare, quando è andato a cogliere l'induzione nella Rock and Roll Hall of Fame, no? L'anno scorso, lui ha citato una lista di 7-8 band che ringraziava perché lo avevano ispirato, e tra queste band c'erano gli Ives, quindi questo ci ha fatto accendere la lampadina e dice proviamo a mettere gli Ives, che hanno ovviamente accettato subito, e quindi si è costruita una combo perfetta. Poi in apertura abbiamo delle proposte giovani molto interessanti, due vengono dal nostro contest che facciamo col The Tune di Milano, quindi comunque anche quelle sono proposte da ascoltare.
0: Sì. Esatto, tutti i giorni ci saranno appunto le proposte che arrivano dal concorso che avete poi nel corso dell'anno appunto in collaborazione col The Tune di Milano, questo gemello tra Milano e Lido di Camaiore. Poi immagino Jack White e The Ives si divertiranno tantissimo nel backstage, magari poi ci racconti com'è andata lì dietro, sarei curiosa di sapere che cosa combineranno. Poi interessante anche la serata del sabato 20 giugno, tutta italiana, quest'anno è davvero, vediamo un po' di band storiche dell'alternative italiano, quindi ci fa piacere vederle tutte insieme nello stesso palco, Marlene Kunz, Ministri, Casino Royale, Si Boom Voilà, che insomma è un progetto che sappiamo, l'abbiamo anche ospitati, mette insieme un po' tanti personaggi dell'alternative, e poi appunto Verida come apertura. Anche qui com'è andata la costruzione di questa Hall of Fame dell'alternative italiano?
1: Ma guarda, nel costruire la lineup ci siamo resi conto che non avevamo nomi italiani nelle altre serate, a parte i vincitori del contest, ed era più per caso che per scelta, quindi a quel punto abbiamo detto ma allora dedichiamo proprio una serata a band italiane, e sempre per rimanere coerenti con quella che è la proposta del weekend, siamo andati a cercare il meglio dell'alternative rock italiano, quindi un mix tra band storiche, band un pochino più di recente formazione e un progetto nuovissimo come Simo Voilà.
0: Bellissimo, poi si conclude domenica 21 il primo weekend con tre uniche date italiane, anche qui un bel colpo perché Richard Ashcroft, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, i Libertines e i Wombats come tre appunto uniche date, anche qui siamo nella bella Inghilterra.
1: Beh, sì, sarà il sabato italiano, la domenica tremendamente British, perché sì. Veramente tre grandi nomi del Brit Rock, con il ritorno sulle scene italiane di Richard Ashcroft, che insomma abbiamo visto in grandissimo spolvero l'anno scorso come opening degli Oasis, quindi siamo felicissimi, attendiamo con grande ansia questa giornata.
0: Beh, questo è solo il primo weekend, perché poi c'è il secondo weekend del 26 di giugno, che vabbè, sembra veramente così, snocciolare nomi quasi con nonchalance, ma si tratta veramente di personaggi che sono colonne portanti del mondo della musica nel mondo, come Nick Cave, Bad Seeds. Si parte così il venerdì 26.
1: Eh sì, Nick Cave, che abbiamo visto l'anno scorso in chiave solista, diciamo, sui palcoscenici italiani, torna con i Bad Seeds, appunto unica data italiana qui la prima estate. È un concerto che si pronuncia anche lungo, inizieremo con lui alle 10, alle 22, mentre gli altri headliner inizieranno alle 22:30, perché questo sarà un concerto che durerà, sarà intorno alle 2 ore e mezza. E prima di lui, Sleaford Mods, sempre più una grandissima realtà, sì. Dell'hip hop British, e poi anche qui un nome che abbiamo seguito da tanto, Emiliano Torrini, che siamo davvero tanto contenti di avere qua in apertura di serata. Dovellis,
0: sì.
1: Che è quel genere di artista che noi prendiamo perché ci piacerebbe che un giorno si dicesse: ecco, la prima volta che abbiamo visto Dovellis era in
0: alla prima estate.
1: Alla prima estate, perché siamo sicuri che ha un futuro importante.
0: Bellissimo.
1: Davanti a lui.
0: L'abbiamo avuto proprio come protagonista dell'album della settimana, anche noi ci siamo fatti un po' lo stesso ragionamento, apertura ai Geese, insomma anche lui, di lui si parla molto molto bene. E sabato invece grande festa, perché li ho appena visti al Primavera Sound, veramente come sempre in grandissima forma, headliner Gorillaz, e qui c'è solamente da lasciarsi andare, da divertirsi alla gioia di vivere.
1: Guarda, è un sogno veramente avere Gorillaz sul nostro palco. Sappiamo già che insomma, ci aspetta un grandissimo show. Prima di loro i Wolf Alice, anche loro ormai è una realtà più che affermata. E prima ancora National Language.
0: Bravissimi. Anche loro sono stati i nostri ospiti, davvero bravissimi, da Brooklyn.
1: Sì, esatto. E invece dall'Australia, ad aprire la giornata, c'è Don West, che porta invece un pizzico di soul sul nostro palco.
0: Bene, si conclude domenica 28 anche qui con una serata sicuramente all'insegna del divertimento e del movimento, con 21 Pilots, Wet Leg, sì, insomma anche qui ci si diverte parecchio.
1: Assolutamente, guarda, due nomi che abbiamo inseguito tanto anche loro, e avere anche qui l'unica data italiana dei 21 Pilots per noi è un motivo di grande orgoglio. E prima di loro, appunto, come tutte le Wet Leg, ancora prima Midnight Generation, anche questo è un gruppo in lampa di rancio, sono messicani e fanno del funk, e già questo è un binomio strano.
0: Beh, mi sembra tutto il mondo fondamentalmente si riunisce appunto alla prima estate, tantissimi artisti che arrivano davvero da ogni parte del mondo, compresa appunto la serata italiana. Se volete andarvi a vedere la lineup, noi vi abbiamo dato così un po' velocemente tutti gli artisti nei weekend, vi ricordo si parte il venerdì 19 e si chiude la domenica 28, ma la prima estate è anche molto altro, è vita da spiaggia, perché si trova veramente vicinissimo alla spiaggia bellissima della Versilia di Lido di Camaiore. Ci sono tante cose da fare, ci sono hangover da vedere, talk da vedere con Massimo Coppola durante il giorno, c'è cioè lo yoga, e davvero una situazione non solo musicale ma proprio di condivisione anche, no?
1: Sì, tra l'altro guarda, ti dico, all'hangover, che è il format appunto di Massimo Coppola, che si tiene sulla terrazza di un hotel di fianco al Parco Augusto Domani. Quest'anno parteciperanno un sacco di band che poi vedremo sul palco, quindi anche qui il bello di poter chiacchierare, interagire con le band che poi vedrai alla sera sul palco. Esempio, partiamo subito con The Hives, che saranno ad Hangover alle 16 sulla terrazza di un hotel. Quindi quello che io personalmente suggerisco agli spettatori è: venite alle 16, chiacchieriamo insieme con The Hives, poi entriamo al parco per i 5 concerti della giornata.
0: Ottimo, mi sembra un ottimo piano. Magari poi prima vi fate un pochino di mare, un bagnetto, che non è male, così arrivate belli freschi. Come sempre, Enrico, io concludo questa nostra chiacchierata. So che è come chiedere a un papà il figlio preferito, però dai, magari c'è qualcosa che non vedi l'ora, che ti incuriosisce, non vedi l'ora di vedere in queste 6 incredibili serate.
1: Ma guarda, io nei primi anni 2000, quando uscirono i suoi primi dischi, ho ascoltato tantissimo Emiliana Torrini. Mm-hmm. Mi è sempre piaciuta tantissimo, quindi averla qua veramente mi riempie di gioia e sono curiosissimo di ascoltare il suo set.
0: Ottimo, dai, allora ci vediamo lì da venerdì. Grandi weekend di musica nella costa toscana. Ancora complimenti per questa incredibile line up a Enrico D'Alessandro. Ci vediamo dal 19 giugno per 2 weekend in Versilia, Lido di Camaiore, la prima estate. Grazie Enrico.
1: Grazie Elisa. Ciao.

0: Allora anche i Gorillaz saranno alla prima estate a Lido di Camaiore, in particolare il 27 di giugno. È l'ultimo weekend dei due weekend che appunto popoleranno, tutti questi musicisti popoleranno la costa toscana proprio a Lido di Camaiore, grazie a Enrico D'Alessandro, come ogni anno ci ha presentato la prima estate 2026. E adesso invece siamo giunti alla musica dal vivo nei nostri studi, cosa che accade molto spesso, e quindi la linea a te, Dario.
1: Esatto, Lisa, accade tutti i giorni, ogni giorno a volume. Vi proponiamo un bellissimo mini live, vi facciamo conoscere una nuova band, un nuovo progetto che in qualche modo ci ha colpito, ci ha stupito, ed oggi sono molto contento di introdurre i nostri ospiti di volume, ovvero gli Hangover. Ciao ragazzi, benvenuti.
2: Ciao, grazie mille.
1: Ciao, benvenuti a Radio Popolare. Benvenuti a Volume. E allora grazie mille innanzitutto per essere qui in full band.
2: Grazie a voi raga.
1: Non capita spesso. Allora, state rispondendo tra l'altro tipo all'unisono.
2: Tutti,
1: sembrate,
2: sì.
1: Sembra che sappiate rispondere in coro,
2: sì,
1: perfettamente,
2: sì, però con parole diverse.
3: Esatto.
1: Sapete anche armonizzare.
2: Sì,
1: ogni risposta,
2: sì.
1: Totale. Allora, siete Josh, Leo, Davide e Wally. Sembravate molto di più, ma in realtà siete in quattro. Vedo insomma una chitarra acustica, una chitarra elettrica, un basso, una batteria, una tastiera,
2: sì, una tastiera,
1: esatto, un bel sintetizzatore. Lì davanti non vediamo l'ora di ascoltare qualcuno dei vostri brani, e voi siete qui oggi proprio per presentare un EP che non è ancora uscito, attenzione, sta per uscire, succederà il 3 luglio ed è L'equilibrio delle cose. Lo iniziamo a dire. Iniziamo a dire tra l'altro che esatto, io ho avuto modo di conoscervi un po' su e giù dal palco in giro per i locali di Milano, quindi è un piacere avervi qui adesso, fa anche un po' strano. Insomma, vedervi dall'altra parte di questo vetro che ci separa. E inizierei col chiedervi anche, insomma, per chi non vi conosce, ma credo che questa domanda non ve l'ho mai fatta neanche io: come vi siete conosciuti, come è nato il progetto Hangover?
2: Certo, vabbè, allora noi ci siamo conosciuti un sacco di tempo fa in realtà, cioè io e Josh in realtà molto tempo addietro, cioè quando avevamo tipo 13 anni
3: al mare,
2: nel 2000 al mare,
1: sì. Okay.
2: In Corsica, completamente a caso, perché lui stava pescando e praticamente io ero lì con un mio amico e volevo capire come si facesse, pensavo che lui fosse un esperto di pesca.
3: Invece
2: non lo ero.
1: Ah, quindi non sei l'anima zen della band?
2: No.
1: Non sei tu.
2: Non credo proprio. È Davide l'anima zen della band.
3: Mister okay. Covillaggio.
1: Bellissimo. Quindi dalla Corsica voi due.
2: Esatto.
1: Okay.
2: Poi più avanti io ho conosciuto Davide nella scuola di musica di Novate, che è dove abito e che frequentava anche lui. E poi invece Davide ha conosciuto Andrea a scuola insieme.
4: Sì, lui è arrivato nella mia classe al liceo in seconda, quindi
2: è arrivato, è spawnato in seconda.
4: Sì, perché prima non c'era.
2: Certo.
4: Quindi poi mi ha tirato in mezzo: no, vieni a sentirci, c'è questo progetto che sto facendo con
2: un
4: amico.
2: Ha detto così, ha detto sì, questo progetto, ma non
4: un progetto di cover degli Arctic Monkeys, l'aveva venduta così, poi è diventato
1: sì,
4: diverso.
1: Ok, quindi tipo intorno ai 16 anni nasce come
4: esatto,
1: cover band degli Arctic Monkeys.
2: Più o meno, noi 18 e loro 16,
3: sì,
2: più o meno facciamo un sacco.
3: Però quella roba lì. Cioè,
1: okay,
3: molto influenzati dagli Arctic Monkeys.
1: Ok, e quindi cover, e poi avete iniziato, immagino, piano piano a mettere su materiale vostro,
3: sì,
1: primi
3: sì,
1: brani.
3: Abbiamo iniziato con dei pezzi in inglese che però non avevano molto futuro.
2: Cioè no, vabbè, nel senso abbiamo iniziato a metterli su, poi non li abbiamo mai registrati. Tra l'altro con tutti i problemi che una band giovane può avere a livello di produzione, cioè che non ci sono i soldi e non hai neanche i mezzi per fare le produzioni da soli.
3: Questa cosa
1: chiaro,
2: man mano invece poi ci siamo, diciamo, allestiti lo studio anche per cose nostre, studi nostri personali, però poi abbiamo usato questo studio che abbiamo tuttora e quindi ora ci autoproduciamo le cose, quindi abbiamo una spesa bassa, relativamente
4: sì, a parte
2: bassa.
4: Il primo singolo,
3: sì, il primo
2: a parte il primo singolo che invece abbiamo registrato in un altro posto, e invece questi sono tutti autoprodotti.
3: Sì, diciamo dal primo EP c'è stato un attimo un cambiamento di

0: di mentalità sul quanto, anche come diceva Leo prima, per la nostra disponibilità di avere uno studio a disposizione, è cambiata la nostra mentalità, proprio l'approccio al dire ok, possiamo fare qualcosa di bello e farlo seriamente. E poi a livello di concept, questo nuovo EP che uscirà il 3 luglio è un pochino più, diciamo, specifico,
1: Chiaro, più
0: un pochino più studiato,
1: strutturato.
0: strutturato.
1: Diciamo che
0: Quindi.
1: abbiamo coinvolto un po' di persone per questo lavoro, però ce la siamo vissuta abbastanza tranquillamente, cioè nel senso ci siamo divertiti. Abbiamo coinvolto persone che si sono divertiti ad aiutarci anche con le grafiche, con i video, eccetera. Poi vabbè, è diventato anche il video che abbiamo fatto di colazione fuori, è diventata una cosa enorme, cioè non pensavo di.
0: Ok,
1: Però c'era un botto di persone quando abbiamo fatto
0: make-up,
1: la fine.
0: styling,
1: Esatto.
0: 30 persone a fare il video, cioè è
2: la
0: stato
2: situazione vi è sfuggita un
0: decisamente,
2: pochino di mano.
1: sì, decisamente brutto.
2: Vabbè, bello, però insomma quando ci si diverte le cose solitamente poi escono meglio, solitamente, poi
1: Solitamente.
2: non è una regola.
1: No, però dai, ci siamo divertiti tanto per questo disco in generale.
2: Molto bene, una cosa che mi anticipavate prima, che avete in realtà già accennato anche un attimo fa, della vostra sala prove, che mi incuriosiva, dicevate che è abbastanza in zona, ma ci portate un po' in
1: Sì.
2: questo spazio
0: Allora,
2: creativo dove
0: c'è
2: lavorate?
0: tanto da dire in
1: questo spazio
0: particolare.
1: praticamente è, vabbè, sì, è vicino Quartoggiaro, non diciamo l'indirizzo perché poi io
0: Ci
1: magari
0: venite a prendere sotto
2: mi
0: casa?
2: vengono a
1: No,
2: trovare.
1: esatto. Però sì, nasce come laboratorio di mio padre, non so se si può dire questa cosa. Vabbè, sì, si
2: Si
1: può
2: può dire
1: dire, mi dicono si
2: tutto.
1: può dire, che sicuramente ci sta ascoltando mio padre. Vabbè, mio padre è uno scenografo, è stato uno scenografo e adesso muove Topo Gigio, cioè il marionettista che muove Topo Gigio. Sì.
2: No.
1: E poi ci ha appunto lasciato questo spazio, una parte di questo spazio per adibirlo a studio. Noi 2 estati fa abbiamo fatto un lavoro estenuante da
0: Gigante.
1: muratori con
0: 2 estati
1: Davide che
0: fa
1: guidava i lavori, perché comunque lui faceva il muratore,
3: che
1: quindi
3: provavo a guidare i lavori, in senso
1: sì.
3: io gli facevo vedere bene come
0: Sì.
3: tagliare il listello,
2: Ok,
3: e loro
2: dirigevi.
3: a martellate tiravano tutto all'una di
0: Vabbè, scuole di pensiero diverse.
2: Beh, quindi insomma avete
0: Esatto.
2: uno spazio e un sacco di materiale che vi ha permesso di costruire un ambiente.
1: Sì, vabbè,
0: In realtà il materiale l'abbiamo
1: materiale
0: comprato, sì.
1: materiale dici edilizio.
2: Esatto.
1: No, quello l'abbiamo comprato in
2: Ah,
1: realtà.
2: ok.
1: Poi
2: Però
1: adesso
2: scenografico,
1: sì,
2: scenografico.
1: scenografico, sì, abbiamo ancora non so, i cadaveri Topo Gigio in costruzione,
2: Per
1: queste cose
2: esempio.
1: dall'altra parte che rendono tutto più vivace.
2: Allora ci aspettiamo di vederne qualcuno esatto, nei videoclip.
1: Magari,
0: Purtroppo
1: ma
0: non si
1: non si
0: può.
1: può, non si
0: Ah,
1: può
0: non si può.
1: fare. Cioè, si potrebbe lanciare
0: Ci
1: un. No, vabbè, non permetterne che si.
2: C'è questo problema, ho capito,
1: Di
2: di
1: copyright.
2: copyright che
0: Vabbè.
2: impedisce questa cosa. Allora, direi che, ok, abbiamo già chiacchierato fin troppo, però siamo pronti, non vediamo l'ora di ascoltare. Il primo brano che siete qui per suonarci, come si chiama?
1: Si chiama Milano Amori Giovanili ed
2: Ok.
1: appartiene al nostro
0: La
1: EP, la title
0: title
1: track del nostro EP che è uscito l'anno scorso, a luglio, si chiama anch'esso Milano Amore Giovanili, appunto, e ve lo facciamo sentire
2: track. Perfetto,
1: adesso.
2: allora non vediamo l'ora di ascoltarvi. Hangover live a volume Radio Popolare.

0: Milano, amori giovanili, suonata dagli Young Over a volume Radio Popolare, Young Over che oggi sono proprio i nostri ospiti di volume. Ragazzi, grazie ancora per essere qui a suonarci questi brani.
1: Grazie a voi.
0: In band, in formazione completa, è un vero piacere vedervi e ascoltarvi. Questo brano, come dicevate, arriva dall'EP precedente che è uscito la scorsa estate, che si intitola proprio Milano, amori giovanili. Che periodo è stato dall'anno scorso a, insomma, adesso? Sta per uscire il 3 luglio, lo dicevate, il vostro nuovo EP. Come è stato quest'anno? Che esperienze hanno un po' così influenzato i nuovi brani che stanno per... alcuni sono già usciti, alcuni dovranno uscire il 3 luglio.
1: Allora, è stato un anno pieno di cose, tantissime cose bellissime, formative a livello artistico e anche a livello umano. E sicuramente da un EP all'altro sono cambiate tanto le nostre influenze, perché mentre sullo sfondo ci sono un po' di cose che si ripetono e ci portiamo dietro, abbiamo anche ovviamente scoperto cose nuove, ci siamo influenzati a vicenda con tante cose nuove, quindi sicuramente questo album, questo EP sarà diverso a livello di influenze rispetto a quello precedente.
2: Certo. Sì, poi vabbè, diciamo che è stato un anno veramente particolare, super denso, nel senso che abbiamo fatto molte più cose rispetto all'anno prima, e no, è stato bello perché abbiamo incontrato un po' di persone che comunque ci hanno supportato, che ringraziamo tanto, e poi anche noi come gruppo, diciamo che ci siamo uniti un po' di più, perché comunque siamo cresciuti a livello umano, diciamo.
3: Sì, di gruppo.
2: Sì, di gruppo. E quindi sì, è stato un anno particolarmente intenso, e soprattutto questo disco è stato scritto in molto meno tempo, nel senso è stata una cosa molto più di getto.
0: Certo, sì. Mi sembra di vedere, seguendovi anche insomma dai social, che suonate anche tanto dal vivo, quell'aspetto lì vi ha, diciamo, ha rinsaldato ulteriormente il vostro feeling sul palco, immagino.
2: Sì, sì, tantissimo, cioè poi è... ci sta entrando bene, ci stiamo divertendo un sacco a girare e a suonare, quindi
3: è quello su cui stiamo puntando di più alla fine, i live.
2: Sì, certo, sì, sì. Poi abbiamo conosciuto anche un sacco di altri artisti, diciamo che ci stiamo infilando in un bell'ambiente che mi piace.
0: Una rete musicale, sì, esatto, sì, che poi sì, diventa stimolante per voi e per gli altri, sì, che incontrano
1: non
0: voi.
1: Non viviamo come una rete del tipo dobbiamo conoscere persone per fare networking e aumentare le nostre possibilità.
0: In stile milanese.
2: Esatto, no, però energia positiva.
1: Cioè, se troviamo persone con cui ci troviamo bene, che ci piacciono umanamente, artisticamente, è bellissimo condividere una passione così bella insieme e quindi non abbiamo bisogno di cercare,
0: sì, sì, certo,
1: per secondi fini, diciamo.
0: Feeling che deve scattare,
1: esatto,
0: naturalmente. Comunque tra di voi suonate da tanto, poi immagino che iniziare come cover band degli Arctic Monkeys sia un'ottima scuola. Vero?
2: Sì, sì, vabbè, poi dipende come lo fai, diciamo, ecco.
0: Ecco, però partendo da più o meno quel mondo lì, è interessante notare, esatto, comunque un po' l'evoluzione che adesso state abbracciando. Si sente più un mood che va verso il funk, quasi cose verso il jazz. Quali sono un po' i vostri riferimenti al momento?
2: Beh, diciamo, questo disco è sicuramente tanto influenzato dagli Steely Dan, comunque dalla scena sofistic pop fine anni 70,
0: sì,
2: o anche da un po' la fusion, come vabbè, magari si sentirà nei pezzi che escono fra poco. Cioè l'idea era, diciamo, farsi un viaggio nel soul, o comunque nel jazz pop di fine anni 70, però portandolo un po' nel pop di italiano del momento.
0: Certo.
2: Che comunque che strizza un po' l'occhio a questo genere,
1: sì,
2: al momento.
1: È una
2: dai.
1: Cosa che ci piaceva, ne abbiamo parlato più volte, dell'idea di portare una cosa che può risultare complessa, però farla in modo che non, senza snaturarla e senza renderla banale. Mm-hmm. Però comunque farla arrivare alle persone in modo tale che le persone possano fruirla e apprezzarla e capirla.
0: Certo.
2: Sì, poi vabbè, è chiaro che la resa non è scontata, però vabbè, era una bella sfida per noi, quindi è quello che abbiamo cercato di fare con questo disco, diciamo.
0: Benissimo, il 3 luglio esce questo nuovo lavoro che si intitola L'equilibrio delle cose. Un commento così a caldo sul titolo? Cosa c'è da aspettarsi?
1: The balance.
2: Cosa c'è da aspettarsi sul titolo?
0: Appunto, dal titolo sull'EP.
2: Allora, diciamo che è un disco che parla un po' di sicuramente della nostra maturazione, diciamola così.
1: Mm-hmm. Sì.
2: cioè il momento in cui ci siamo resi conto chi per un motivo, chi per l'altro, che insomma diciamo che cresce un pochino e
1: le cose cambiano.
2: Ci sono delle cose brutte che vanno affrontate, ci sono anche delle cose belle, e diciamo che, non lo so, è stato proprio un click così, pum.
1: E l'equilibrio delle cose era un po' come dire questo stato di stallo in cui tutto è fermo e un po' accettare l'equilibrio delle cose, infatti è la title track dell'EP e c'è anche un pezzo che si chiama appunto L'equilibrio delle cose e dice l'equilibrio delle cose che rende tutto complicato, è proprio la stabilità del tutto e del nostro essere impotenti di fronte a questa stabilità e questo stallo che rende tutto così difficile.
2: Sì, accettare le cose semplicemente.
0: Certamente. E direi che siamo pronti per ascoltare uno quindi dei nuovi brani che saranno inclusi in questo EP. Quali ci suonate?
2: Facciamo Colazione Fuori, che è appunto il primo singolo che abbiamo rilasciato, 20 marzo, e parla, sì, diciamo, parla di una relazione finita in un modo un po' fatato, no, jazz funk fatato.
0: Jazz funk fatato.
2: Sì, dicevamo follettico all'inizio, ma poi abbiamo detto di non dirlo e lo stiamo comunque dicendo sì, in radio.
0: Vabbè, fatato, follettico, direi che non c'è altro da aggiungere.
1: Va bene così, raga.
0: Siamo pronti ad ascoltarvi Young Over live a volume.

0: Wow, colazione fuori, un altro brano suonato live dagli Hangover. Hangover oggi nostri ospiti di volume. Hangover che il 3 luglio stanno, insomma, per pubblicare un nuovo EP che si intitola L'equilibrio delle cose. Mi dicevate prima, ragazzi, insomma, un po' delle ispirazioni musicali di questi brani, dal jazz, pop, fusion. Avete citato gli stili Dan, prima un po' la musica di quel filone, soprattutto anni 70. A livello invece non musicale, cos'è che ha influenzato questi brani? Può essere qualsiasi cosa, anche qualcosa che vi è accaduto, appunto una relazione finita male, come dicevate, per questo brano, o qualsiasi cosa.
1: Beh, abbiamo lavorato anche tanto dal punto di vista artistico-grafico,
2: sì.
1: O comunque
2: sì, ecco.
1: In generale, abbiamo preso un po' di reference soprattutto dal neorealismo, dal realismo americano.
0: Guardando, scusa se ti interrompo, esatto, vi volevo chiedere anche questa cosa, gli artwork dei primi singoli, ma in realtà forse già di qualche brano che era uscito per l'EP precedente, già avete intrapreso questa direzione, sono degli artwork praticamente olio su tela,
2: esatto.
0: Sì. Stavi dicendo, esatto, neorealismo.
2: Ringraziamo, cogliamo l'occasione per ringraziare Sofia Martinelli che ce l'ha fatti.
1: Esatto, e poi tutto il team che ci ha aiutato a decidere un attimo la strada da prendere.
2: Grazie,
1: visto che all'inizio eravamo un po' incasinati nel
2: farlo. Insegna come farlo.
1: Esatto. Spaisati. Poi invece magari arriva una persona e ti dice: no, guarda che si fa così, e tu: ah, ok. E quindi sì, abbiamo preso molto dal realismo americano. Volevamo però collocare questa cosa in un paesaggio più naturalistico, quindi abbiamo preso Hopper, che diciamo è il massimo esponente,
0: certo,
1: del realismo americano. Però abbiamo trovato anche quest'altro pittore che si chiama Jupp Polder, che faceva delle cose che secondo noi erano molto in stile, quindi poi abbiamo cercato ovviamente di portarlo nel nostro mondo, che ci siamo immaginati essere in un parco cittadino.
2: Sì.
1: E diciamo questo disco è ambientato in un parco cittadino.
3: Siamo partiti dal giardino della Guastalla.
2: Sì.
1: Esatto,
2: mm-hmm.
1: dalla Guastalla.
2: Comunque quell'idea di quell'idea di pace in mezzo al caos cittadino, che è una roba che della tranquillità, cioè della ricerca della tranquillità versus la caoticità della città, era una cosa che ci portiamo dietro già dall'EP precedente, però in questo caso abbiamo proprio pensato di dargli un luogo fisico in cui immaginarci il tutto.
3: Sì, una bolla in cui,
1: certo,
3: esatto, stare a pensare e ragionare su quello che gli è accaduto.
1: E diciamo che il protagonista,
3: esatto,
1: di questa cosa è l'uomo tromba, che è un personaggio che abbiamo creato, non so, raccontato.
2: Un personaggio, sì, esistente, che abbiamo storpiato e idealizzato come ci faceva comodo e come ci piaceva.
0: Ed è il titolo di un vostro brano.
1: È il titolo di un nostro brano del precedente P. E appunto ci siamo presi un po' questa figura come portavoce delle nostre idee. E quindi nelle artwork è presente spesso un personaggio che poi è l'uomo tromba, che ha in mano una tromba.
0: Ah, ok, l'identity dell'uomo tromba è,
1: esatto,
0: è questo.
1: Quindi noi da bomba abbiamo detto: ok, raga, l'uomo tromba dentro un parco cittadino che è il parco della Guastalla, con realismo americano.
2: Sì,
1: cioè era un po' questo il senso dell'artwork,
0: sì, sì,
1: diciamo.
0: Con lo stile, esatto, e questo che state descrivendo è l'artwork del singolo, poi l'ennesima prima volta.
1: Sì, e sì, anche quello di Colazione Fuori.
2: E poi anche quello dell'EP.
0: E poi sarà anche, ok, sarà lo stesso.
2: Sono popolare.
0: Ecco, ce l'abbiamo fatta a strapparvene uno alla fine.
1: Dai.
0: Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine del nostro tempo a disposizione. Purtroppo avrei avuto ancora un sacco di domande da farvi, ma diciamo che avete un calendario fitto per quanto riguarda le date dal vivo. Per esempio il 14 luglio so che suonate qui abbastanza vicino a Milano al The Tune.
1: Sì.
0: E sarà un po'
2: Tacheto.
0: Il vostro salutiamo?
2: Tacheto.
0: Ah, Tacheto, esatto, esatto, che si
2: ci
0: trova al The Tune.
1: Sicuramente.
0: Grande. Sarà la data, diciamo, del vostro release party?
1: No, in realtà,
2: no, in realtà
1: è una data.
2: È una roba.
1: È una data.
0: È una roba che avete.
1: Esatto, una roba che.
0: Perfetto, e poi ne vedo altre. Andate, insomma, a guardare sui canali social dei Hangover,
1: esatto,
0: per rimanere aggiornati.
2: Hangover basso sui social.
0: Hangover trattino basso sui social. Ultimo brano, come si intitola?
1: L'ennesima prima volta.
0: E allora vi ascoltiamo per l'ultima volta. Grazie a Hangover. Vi aspettiamo per un'altra intervista e un altro mini live qui a Radio Popolare. A prestissimo, ci vediamo ovviamente dal vivo. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Popolare Network.
7: E 15 e 30 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie. La Grande Torino, la nave italiana del gruppo Grimaldi, ha attraversato questa mattina lo stretto di Hormuz. È una delle prime imbarcazioni a passare con autorizzazione delle autorità di Teheran dopo che l'accordo tra Iran e Stati Uniti è diventato oggi operativo con la firma di Donald Trump e del presidente iraniano Pezeshkian. Domani in Svizzera ci sarà la cerimonia ufficiale della firma. L'incontro sarà nella località di Burgenstock sul lago di Lucerna. Qui inizierà un secondo round di colloqui della durata di 60 giorni, durante i quali le parti negozieranno i molti dettagli che ancora mancano, tra cui il destino del programma nucleare iraniano. Negli Stati Uniti l'accordo sta ricevendo molte critiche da media e anche all'interno dello stesso partito repubblicano.
8: E nonostante la cessazione delle ostilità in Libano sia parte dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, anche oggi ci sono stati nuovi attacchi. Nel sud del paese i raid israeliani hanno causato 3 morti. L'IDF ha ribadito che non si ritirerà dai territori occupati e ha pubblicato poco fa una mappa che mostra l'esercito di Tel Aviv dispiegato oltre la cosiddetta linea gialla nei pressi della fortezza di Beaufort, vicino a Nabatieh. Israele non voleva la firma di un'intesa tra Washington e Teheran. 3 persone oggi sono morte anche nella striscia di Gaza in seguito a un attacco con droni a Gaza City.
7: E oggi a Bruxelles si aprirà alle 18 di questo pomeriggio un Consiglio europeo dove i leader dei 27 discuteranno di Medio Oriente dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto dei negoziati di adesione dell'Ucraina. Tra i temi anche il bilancio dell'Unione europea per il periodo 2028-2034. Il vertice arriva pochi giorni dal G7 di Evian in Francia, ai lavori aveva partecipato anche Zelensky. Là i leader avevano garantito più armi a Kiev, spiegato che saranno rafforzate le sanzioni a Mosca con Trump, che ha sposato, almeno a parole, la linea europea contro Mosca.
8: Resta a Milano il processo Idra, lo ha deciso l'ottava sezione penale del Tribunale di Milano nell'udienza che si è svolta oggi nell'aula bunker. Le difese di 45 imputati a vario titolo considerati coinvolti nella presunta alleanza tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra in Lombardia chiedevano lo spostamento del processo a Busto Arsizio. Nell'udienza di oggi i giudici hanno anche escluso per tardività della richiesta la costituzione di parte civile dei comuni di Abbiate Grasso e dello stesso Busto Arsizio. Fuori in piazza Filangieri si è svolto il presidio delle associazioni e di sindacati che hanno deciso di costituire una scorta civica a questo processo e ai magistrati che sono stati minacciati di morte dalle cosche.
7: Non possiamo fermare Milano, in città abbiamo fermi più di 10 miliardi di investimenti e 150 progetti, solo 10 sono oggetto di indagini, lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'Assemblea 2026 di Assoimmobiliare a Roma. Numero uno degli industriali interviene così dopo l'assoluzione in primo grado per gli imputati nel processo sulla costruzione di Torre Milano, sentenza che ha riacceso il dibattito sul modello di sviluppo della città. Sul tema della responsabilità, ha detto ancora Orsini, dobbiamo cominciare a dirlo, il problema di non mettere a terra le cose si chiama burocrazia.
8: Dopo che per 2 volte nel corso della mattinata è mancato in aula il numero legale per procedere all'esame della legge, al Senato è stato sospeso l'esame del disegno di legge sulla caccia. Lavori sul testo, che punta a deregolamentare l'attività venatoria in Italia, con l'estensione delle aree in cui è consentita e delle specie che è possibile cacciare, riprenderanno il prossimo venerdì.
7: Un ciclista di 80 anni è stato investito e ucciso questa mattina da un camion guidato da un 42enne sulla strada statale tra Oboldo e Rescaldina, al confine tra le province di Milano e Varese. Dai primi rilievi, per cause ancora da accertare, sembra che la vittima abbia invaso la corsia opposta. I soccorritori sono arrivati con l'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso, ma il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvare la persona investita. Un altro scontro mortale, sempre stamattina, è avvenuto lungo la provinciale Lodi Crema a Crespiatica. Una donna di 69 anni in bicicletta è morta dopo essere stata investita da una 22enne alla guida di un'auto. 15:34 minuti, è tutto per questa edizione, la prossima alle 17:30. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Popolare Network.
6: Quanto pesa la bolletta?
9: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
6: Ma è leggerissima!
9: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: tornati con Genesis Owusu, ormai uno dei nostri prefe.
1: È vero. Qui,
0: a volume, benvenuti dopo le notizie di Popolare Network. Siamo qui ancora per una mezz'ora con Genesis Owusu, che è un artista australiano di origini ghanesi. E tutto
1: e perché?
0: Questo perché oggi si è già svolta, tra l'altro, la partita Ghana-Panama.
1: Ok, e com'è andata?
0: È andata 1-0 per il Ghana.
1: Perché era in piena, era tipo all'alba,
0: all'alba
1: notte
0: sì, piena notte. Quindi complimenti al Ghana, per cui noi tifiamo ovviamente.
1: Questo esordio.
0: Grazie anche a Genesis Owusu. Ieri partite molto belle, c'è cioè stata appunto Inghilterra-Croazia. Stiamo parlando dei mondiali di calcio ovviamente. Siamo impazziti da un momento all'altro. Invece oggi ci sarà Uzbek, no è già finita, Uzbekistan-Colombia. Con la Colombia che ha vinto per 3-1. Ci sarà Repubblica Ceca Sudafrica.
1: Eccole, sì.
0: Alle
1: 6. Bosnia Erzegovina alle 21. Uh-huh. E Canada Qatar a mezzanotte. Ah, e poi diciamo
0: Messico
1: anche quella delle 3. Esatto.
0: Messico, chi la vede?
1: Ah, quindi Messico è già la seconda partita. Si
0: eh sì, siamo al secondo giro, E poi domani invece sera Stati Uniti Australia. Ma ne parleremo domani. Magari se ci faremo scegliere a Mike Kinsella. La canzone per le sue, per i suoi Stati Uniti.
1: Vabbè, oggi prendiamo al Ghana.
0: Esatto. Allora, invece adesso vi regaliamo dei biglietti di concerti, ma pensate.
1: L'avevamo detto a inizio puntata, sì, è arrivato sì. Quel momento, il momento di svelarvi, insomma, di che concerto stiamo parlando.
0: Allora, stiamo parlando del concerto di una bravissima artista, lei è Aldous Harding, che suona a Milano domenica 28 giugno al Circolo Magnolia per un altro festival. Noi abbiamo la possibilità di regalarvi due coppie di biglietti, quindi per i primi due che ci scrivono al 331-6214013 voi con un più uno, con un vostro accompagnatore, potrete andare gratuitamente a vedere Aldous Harding, bravissima cantautrice neozelandese che vi abbiamo fatto ascoltare ormai da molti anni e che appunto sicuramente dal vivo ha assolutamente imperdibile. Quindi chiamateci, scriveteci anzi al 331-6214013 e i primi due che ci scrivono vincono una coppia, vince una coppia di biglietti per Aldous Harding.

0: E sono già andati a Ruba i biglietti per Ardo Sardling. Ebbene, in effetti è un'occasione unica di andare a vedere questa bravissima cantautrice dal vivo a Milano domenica 28 giugno a Milano al Circolo Magnolia per un altro festival. Avete vinto i biglietti, bravo Francesco e brava Francesca.
1: Non è uno scherzo.
0: È vero. ovviamente Francesco più uno e Francesca più uno, vi facciamo portare ovviamente qualcuno al concerto, quindi complimenti a voi e ovviamente a questo punto pretendiamo la recensione.
1: È già.
0: Lunedì 29 giugno vi aspettiamo con la recensione. Comunque ne riparleremo sicuramente di questo bel concerto milanese di Aldous Harding.
1: Ma. Cosa sento?
0: Attenzione, è il momento del vostro... La vostra passione cinematografica che trova così soddisfazione nel nostro quiz cinematografico che anche oggi va a pescare nei meandri della storia del cinema, un film vecchio,
1: okay,
0: però bellissimo, quindi non so se lo riconoscerete perché un po' per intenditori, in bianco e nero.
1: Grado di difficoltà, facile, medio,
0: no, è un po' difficile però non è il più difficile, però è un film molto molto
1: datato,
0: molti anni fa, molto datato, in bianco e nero, una storia piuttosto struggente sugli anni che passano. Non dico altro. 331 6214013, qual è il nostro film misterioso di oggi?
2: Sono fermo qui per un guasto alla macchina, ho folato, l'ho messa nel vostro garage in attesa di trovare una gomma. Credevo la casa disabitata
3: e invece non lo è. Uscite.
2: Mi spiace, le mie condoglianze per la perdita, ma non credo che il rosso sia il colore adatto. Ehi, un minuto, io vi ho vista da qualche parte. Conosco il vostro...
3: Uscite o devo chiamare il domestico.
2: Siete Norma Desmond. Sì, la famosa attrice del mutuo. Eravate grande.
3: Io sono sempre grande. È il cinema che è diventato piccolo.
2: Lo dicevo che nel cinema c'è qualcosa che non va.
3: È finito, distrutto. Un tempo col nostro mestiere gli occhi di tutto il mondo erano stregati da noi. Ma non era sufficiente per loro. Oh no, dovevano impadronirsi anche degli orecchi. Allora aprirono le loro bocche bestiali e vomitarono parole, parole, parole.

0: con questa eleganza, questo film degli anni 50, ci stava bene anche questa bellissima voce di Amy Winehouse, Love is a Losing Game, come diciamo coda al film che avete indovinato tutti, devo dire complimenti anche tu Dario.
1: Non te l'aspettavi?
0: No, mi sorprendi ancora, anche dopo un anno di... 2 ore al giorno, non, il giovane Dario,
1: Lady Graci,
0: la sua cultura cinematografica mi...
1: Per chi mi prendi.
0: No, è vero, bravo, no, ne sai molti più di me, io è facile perché li trovo, ma se dovessi indovinarle sarebbe un'altra roba. Comunque, Il Viale del Tramonto, bravi.
1: Il Viale del Tramonto, esatto, Billy Wilder.
0: Esatto, Sunset Boulevard, con già sto nome, vabbè, ci siamo, film noir del 1950, diretto, come dicevi bene, da Billy Wilder, con William Holden, Gloria Swanson e tanti altri attori molto conosciuti, molto famosi dell'epoca, una interpretazione di Gloria Swanson incredibile, una donna che non accetta ovviamente il tramonto, l'invecchiamento e insomma in qualche modo si impossessa di questo giovane che così blocca la macchina. Insomma, è molto molto bello da rivedere, uno di quei film anni 50 che vale la pena ripescare in bianco e nero, bellissimo.
1: Bravi, bravi.
0: Ha vinto Nicola. Nicola, sei tu. Viale del Tramonto, Nicola. Quindi tu sei il vincitore, vieni come gli altri vincitori del pacco di volume, venite a ritirarlo qui nei nostri uffici Via Olearo numero 5, preferibilmente prima di luglio, perché
1: esatto,
0: poi azzeriamo tutto e si ricomincerà forse, chissà, l'anno prossimo, vedremo ovviamente.
1: Si azzerà tutto.
0: Yes. Allora, un altro paio di canzoni secondo me, dai, vediamo se ce la facciamo.
1: Sì, un altro paio, un'altra band che passerà dall'Italia, non prestissimo, ma insomma abbiamo già iniziato a parlare anche dei concerti autunnali, ed è questo il caso dei Muse. È stato annunciato la loro doppia data a Milano, Unipol Dom Arena, 20 e 21 novembre. Tra l'altro sta già scattando così un po' una bufera mediatica su di loro, perché si dice che il biglietto, diciamo, per il primo settore qui a Milano è di 345 euro, ma
0: non
1: possibile? No, mi sa che dovremo approfondire un attimo questa storia.
0: Non va bene per niente se è così.
1: Fateci sapere se siete tra quelli che insomma si sono ritrovati a dover cliccare su un biglietto che poi insomma costava 345 euro e hanno deciso di desistere. Ci andiamo ad ascoltare nell'attesa i Muse con un brano tratto da The Second Law, e questa è Madness.

0: La metti, Dario, questa stasera, il tuo DJ set?
1: Ma mi hai dato un'ottima idea, potrebbe accompagnare per bene gli aperitivi che si terranno questa sera qui a Radio Popolare.
0: Secondo me sì, secondo me sì.
1: Sì, in effetti, siamo così.
0: Stasera c'è l'aperitivo qui a Radio Popolare, Dario Grande in the console.
1: Dalle 20 alle 21:30, esatto. Aperitivo, metto un po' di musica, tra cui i Muse. E nel frattempo si mangia, si beve, si chiacchiera.
0: Si mangia, si beve, si chiacchiera e poi c'è l'evento in auditorium in cui si parla di Arezzo Wave. Quindi sempre di musica si parla.
1: Esatto.
0: C'è live pop il giovedì
1: con Andrea Cegna, esatto, che presenta questa serata la finale di Arezzo Wave Lombardia. Quindi,
0: ottimo,
1: insomma, tanti artisti che saliranno sul palco.
0: Che bello.
1: La loro musica.
0: Dai, venite anche voi, è tutto gratuito, venite qua in via Oleara al numero 5, vi ascoltate un po' di bella musica, vi mangiate e vi bevete qualcosa con Ape Bedda, con Dario Grande, e poi andate tutti in auditorium,
1: Oh yes.
0: Bella serata.
1: Bellissimo, vi
0: aspettiamo.
1: Noi
0: invece sì, ci vediamo più tardi alle 8, oppure ci sentiamo domani. Ciao Dario.
1: Ciao Elisa, domani.

0: Analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
1: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30, musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop, in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì!

16:01 minuti. Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici. Ben ritrovati, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare, come sempre, come ogni pomeriggio. Eccoci qua. Turning point della settimana, anzi ben oltre. È giovedì 18 di giugno. Io ci sono, voi? Lo sapete perché vieni con me? Siete indispensabili, richiesti alla proattività, necessarie tutte, per segnalare iniziative, eventi, appuntamenti da non perdere. O meglio, tutti quelli che pensate possano piacere, interessare a quella comunità di Radio Popolare, a quelle persone che l'ascoltano questa radio e che quindi la fanno anche. Per la logica secondo la quale, magari a te che ascolti, quella proiezione del documentario, quel dibattito, quel talk, quel momento di incontro e scambio, magari a te può interessare. E siccome lo sappiamo che tutte le cose che salgono dal basso, che sono indipendenti, fanno una fatica mostruosa, hanno bisogno di una spinta in più, della volontà personale e soprattutto della rete di persone che sostengono gli eventi, le iniziative, tutto ciò che fa vivere magari quegli spazi che, se dovessimo aspettare delle politiche sociali, culturali, soprattutto che siano gratuite, accessibili, voilà. Facciamo prima noi, chiamandolo 02 33 001 001. In fondo un po' ce la cantiamo e ce la suoniamo. Cantare è sicuro, visto che oggi ovviamente parliamo anche dei cori, l'Ascolta Cori, iniziativa del 23 di giugno per il 50° di Radio Pop. Ma quella già la sapete, però ripetita Juvan sempre. Comunque, come si fa a segnalare iniziativa, appuntamenti, cose? 02 33 001 001 è il numero da chiamare in onda in diretta fino alle 17. Mentre vi leggo al 331 62 14 013, WhatsApp, Telegram, SMS e anche diretta @poprainetwork.it via email. Entiende?

nell'attesa delle vostre telefonate che guarda arrivano ora. Però rimani lì, rimani, ti vedo. Dicevo, nell'attesa delle vostre telefonate, che spero arrivino copiose, oggi vi racconto il Solidal Camp.

0: Allora Antonella, che ascoltatrice che scrive a vieni con me @radiopopolare.it, la mail di riferimento di questo programma. E poi anche un'iniziativa domani a Milano che racconta un po' quello che sta succedendo in Africa, che c'è un'onda omofoba di politiche omofobe. Ce lo racconta Paolo Utter, collega giornalista. E poi io aspetto voi, canterini. Pronto? Ciao, chi sei? Da dove chiami?
1: Quanto sono io, immagino.
0: Sei tu, ciao.
1: Ciao, mi chiamo Ivan. Visto ciao, Ivan. Che ha appena detto che ce la cantiamo e ce la suoniamo, effettivamente è così.
0: Un po', dai.
1: Domani sera al Parco Chiesa Rossa, sul Naviglio Pavese,
0: sì,
1: dopo 35 anni, torna il Milano Blues Festival.
0: Nel senso
1: sono
0: che...
1: tre serate, 19, 20 e 21, però domani sera dovete venire perché apro io con la mia band.
0: Quindi.
1: Mi raccomando di venire, suoniamo noi 8:30, 9:30 e dopo di noi ci sarà un gruppo veramente spettacolare di seri professionisti, e quindi invito tutti gli amanti del blues, ma non solo, a venire giù, anche perché la location è veramente spettacolare. Per chi non la conosce, è un cascinone enorme con un parco enorme.
0: Ma l'ingresso, sì, che la conosciamo, sì.
1: L'ingresso ovviamente è gratuito, ci saranno tutti i baracchini per mangiare e bere, quindi vi aspetto.
0: Bene, grazie Ivan.
1: Ciao.
0: Ciao. Vi introducevo il sole dal camp proprio poc'anzi, ma siccome sono una sbadatona non mi ricordavo appunto dove fosse, quindi ho glissato elegantemente per poi recuperare adesso la mail e approfittare del fatto che anche in simultanea alla diretta, se adesso doveste scrivermi a vieni con me @radiopopolare.it, vi leggo. E intanto però appunto il sole dal camp, tra poco vi porto anche a Pagnana, che è a Gorgonzola. Mamma mia, guarda, oggi proprio meno milanocentrici, intanto musica però.

0: Maledette parole a Amalfitano su Radio Popolare, sono le 16:19. Approfitto per segnalarvi che il 17 di luglio, appunto, Amalfitano sarà tra l'altro a Milano e al Magnolia, nel caso, al Magnolia, anche nel caso in cui voleste sentirlo, mentre invece su queste frequenze. Adesso il primo ospite che è Claudio degli Solidal Camp. Ciao Claudio, ben arrivato, benvenuto.
1: Ciao, ciao Giulia, a te e a chi sta ascoltando Radio Popolare.
0: Ciao, allora Claudio e Antonella, giusto?
1: Esatto.
2: Ci sono anch'io, ciao a tutti.
0: Bene, bene, due ascoltatori che mi scrivono, vieni con me, @radiopopolare.it e giustamente mi dicono, vogliamo far conoscere il Solidal Camp ma anche diciamo allargare un po' il giro di Pagnana. Dov'è Pagnana? Vicino a Gorgonzola, ho capito io, solo questo, giusto?
1: Sì, mi viene in mente quello che dicevi ieri di promuovere gli eventi oltre la circonvalla.
0: Certo, e dai,
1: oltre la circonvallazione a
0: un bel po'
1: tra il Naviglio, sì, tra il Naviglio Martesana e Villoresi, una quindicina di chilometri.
0: Guarda,
1: a est di Milano,
0: ti stupirà ma Gorgonzola è uno dei pochi posti che conosco oltre la circonvallazione, pensa.
1: Sì, è una
0: Pagnana,
1: cascina,
0: no,
1: diciamo,
0: mi manca.
1: Esatto, Pagnana è il nome della cascina dove abitiamo, mm-hmm. È una cascina storica, insomma, di prime pietre, si parla del 1500-1600, ma è rappresentativa proprio del mondo contadino che è stato fino a pochi anni fa, fino a qualche anno fa, qui nella zona appunto della Martesana. Da un po' di anni, direi da un bel po', Antonella, un bel po' di anni, insomma, siamo più o meno 20 anni, mm, che questa cascina, diciamo, è abitata da una comunità solidale di famiglie che fa un po' riferimento a mondo di comunità e famiglia di Villa Pizzone.
0: Oh, ok. Esatto, qui vicino, tra l'altro, vicini di casa della radio.
1: Esatto, esatto. Quindi è semplicemente delle famiglie che in qualche maniera scommettono un po' sulla vita condivisa. Con tutti i limiti, con tutte le fragilità che le persone e le famiglie si portano con sé, ma scommettendo che insomma insieme è meglio, si può riuscire magari a fare qualcosa di buono, ecco, tutto sommato è un po' questo. Condividiamo soprattutto tempo, risorse economiche e appunto le nostre energie, le nostre anche debolezze, insomma, e mettiamo tutto insieme e cerchiamo di far diventare questo luogo sempre di più un luogo dove le persone possono venire e anche stare bene, insomma, ecco, far diventare questo qui un luogo di benessere.
0: E anche che crea valore, scambio, connessioni,
1: esatto.
0: Bello, evviva, evviva. Io spero proprio queste realtà possano diffondersi in un modo, insomma, ampiamente, sempre, sempre di più. Mi viene quasi da dire possano essere gli unici, uno degli antidoti al capitalismo, al turbocapitalismo che invece ci vuole tutti soli, tristi e disperati. Senti Claudio, che cos'è il Solidal Camp?
1: Guarda, il Solidal Camp, tra l'altro, quest'anno facciamo la 15ª edizione, per cui siamo meravigliati prima noi di questa cosa, nel senso che il tempo passa, e è un'esperienza che nel 2012 abbiamo promosso sostanzialmente per provare così ad aprire ancora di più questa comunità per qualche giorno, insomma, far sì che le persone possano venire qui in semplicità a condividere tempo, fatica, allegria, convivialità, musica, pranzi, cene, colazione, insomma, si può venire in qualsiasi modo, tenda, camper, vi ospitiamo in casa.
0: Okay.
1: L'idea è quella di fare delle giornate proprio di condivisione, questo è un po' lo scopo del Solidal Camp.
0: Allora, due domande, la prima intanto se c'è una pagina di riferimento con un programma dove si può vedere magari che cosa farete, se c'è un palinsesto organizzato per questa due giorni, perché parliamo del prossimo fine settimana, no, di questo fine settimana, corretto.
1: Questo, passo la palla ad Antonella, vai Antonella.
0: Vai, Antonella.
2: Da domani a domenica, Dunque, sulla pagina Facebook e Instagram di Pagnana Solidale, uh-huh, potete vedere, chi è in ascolto può andare a curiosare, vedere un po' quali sono gli eventi che faremo in questi 3 giorni, perché come diceva adesso Claudio, faremo così una vita condivisa da ogni punto di vista. Adesso fa molto caldo, per cui cercheremo di fare anche dei lavori adatti al caldo, e avremo poi degli eventi anche alla sera. Una sera ci sarà uno spettacolo teatrale, che in realtà non lo faremo qui, ma andremo tutti quanti in via Trento a Gorgonzola. Ci sarà un bello spettacolo teatrale che si chiama Racconto Personale, quindi dopo cena andremo lì, mentre sabato avremo un aperitivo tra di noi e poi della musica. E il complesso che viene a cantare, ecco, gli overtones. Per cui abbiamo diversi momenti, chiunque può venire in qualunque momento, non è necessario far tutti e 3 giorni. Uh-huh. E quindi andando comunque a curiosare sulla nostra pagina Facebook e Instagram, Pagnana Solidale,
0: si trovano
2: può comunque recuperare i dati che ho appena detto, insomma.
0: Ok. L'altra domanda.
1: Il titolo di questa edizione è proprio Accordiamoci, tante voci fanno più bello il coro. Siccome poi c'è questo gruppo musicale che è un coro di giovanissimi,
0: sì,
1: e allora abbiamo preso spunto e ho detto che bella questa cosa. Accordarsi non vuol dire fare tutti la stessa nota, ma provare a suonare comunque una musica che sia piacevole da sentire, insomma. Più siamo e più magari il coro diventa bello, insomma, ecco.
0: Certo, partecipate ai cori di Radio Popolare, sì.
1: Non potrebbe essere un'idea.
0: Non mi dire che non lo sai, perché io una settimana che la sto menando con sti cori, e quindi i cori di Radio Popolare, iniziativa del 23 di giugno, in cui in 5 piazze di Milano ci riuniamo e ci mettiamo a cantare per festeggiare il 50° della radio. Vabbè, comunque se andate su radiopopolare.it trovate tutte le informazioni, oppure rimanete all'ascolto, che tra poco ne parliamo. Va bene, Claudio, no, l'altra domanda che mi veniva di chiedervi, Claudio, Antonella, era quindi Pagnana Solidale, per tutte le informazioni e questa 3 giorni, capire un po' come funziona la comunità di Pagnana, però ecco, sarei curioso di sapere, ma voi vivete quindi in regime di co-housing praticamente?
1: Ah sì, insomma, qui le parole sono diverse, ma poi le sostanze rischiano di essere simili. Diciamo, noi facciamo parte di questa associazione che promuove comunità familiari, no?
0: Ok.
1: Comunque, l'intentativo, ecco, mettiamola così, di vivere una vita familiare, ognuno ha la propria famiglia, eccetera,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì. I propri spazi, ma condividendo.
1: Esatto, condividendo dentro che cosa? Sostanzialmente, spazi, non quelli familiari, nel senso che ognuno di noi ha la propria casa.
0: Sì. Capito.
1: Però spazi comuni, qui ce ne sono anche tanti, perché siamo fortunati, è una cascina per chi vorrà venire, insomma, poi lo vedrà, con degli spazi anche esterni veramente notevoli, e quindi condividere spazi, condividere la vita, condividere risorse economiche. Noi cerchiamo di mettere in pratica un po' quella che è la proposta, no, che è stata lanciata a Villa Pizzone negli anni
0: abbiamo 80. Capito, Claudio, abbiamo capito, ce la siamo dette prima, era per capire se appunto il regime proprio della condivisione fosse quella di quello che si chiama oggi co-housing, che però effettivamente hai ragione, le parole poi cambiano, ma
1: certo,
0: le cose sono sempre quelle. Va bene,
2: e quindi due cose importanti.
0: Vai.
2: Abbiamo tante cose da dire, però due cose.
0: Un minuto.
2: Uno, che intanto non siamo proprietari di questa cascina, ma incomodato gratuito, questo è importante, perché nel quasi spesso si diventa proprietari, noi non lo siamo. E seconda cosa, che tra i nostri pilastri c'è il discorso dell'accoglienza, questo valore che per noi è molto importante. Quindi l'accoglienza tra di noi, prima di tutto, l'accoglienza di chi viene dall'esterno, gruppi, scout, chi verrà al Solidal, insomma, l'apertura, di modo che questo sia la casa di tutti, come vorremmo davvero. E l'altra cosa, che nelle nostre case abbiamo anche degli spazi, e quando possiamo ci piace proprio poter accogliere anche se c'è qualcuno che vive dei momenti di difficoltà, ha bisogno di una famiglia. Chiaramente siamo famiglie normali, non siamo comunità di accoglienza terapeutica, semplicemente,
0: certo, situazioni,
2: le nostre famiglie, ecco,
0: sostegno, mutuo soccorso, insomma. Bellissimo, evviva.
1: Se mi permetti, in chiusura vorrei,
0: dobbiamo chiudere,
1: un aneddoto velocissimo.
0: Un minuto.
1: Alle prime edizioni del Soledal Camp, per dire qual è lo spirito, si è presentato una bella mattina una persona con una bicicletta stranissima dicendo: piacere, sono Piero Lenardon, faccio l'attore, posso fermarmi qui? È nata un'amicizia stupenda, credo che per gli ascoltatori di Radio Popolare Piero Lenardon sia un nome conosciuto, ha fatto nascere Filarmonica Clown a Milano, per dire che è dall'incontro poi che davvero riusciamo a così dire anche qualcosa di diverso, no, in questo nostro panorama, lì dove siamo, con semplicità.
0: Grazie Claudio.
1: Perché sono 5 anni che se n'è andato e ci ha lasciato.
0: Grazie.
1: Grazie Piero.
0: Ciao Claudio, ciao Antonella.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Pagnana solida al campo.
1: Aspettiamo.
0: Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
0: Sono un paio di telefonate, però c'è anche la musica. Mi aspettate in onda? Rimanete lì.

0: Pronto, ciao.
1: Sì, ciao. Ciao. Sono Francesca e chiamo per una rete di associazioni che stiamo collaborando. Quindi okay. Associazione Consapevolmente, Associazione Arca, entrambe di Milano. Sì. E stiamo collaborando con Casa per la Pace, sempre di Milano, e una serie di associazioni, pro loco, eccetera, del territorio biellese.
0: Allora, voi vi siete messe tutti insieme e
1: per fare una formazione in teatro dell'oppresso, okay. per lo sviluppo di comunità. Okay. Nel senso che siamo un po' di milanesi, associati variamente, eccetera, che ci siamo trasferiti nella sì. provincia biellese, nelle colline, trovando un territorio un po' faticoso, e più che faticoso, affaticato, un po' dalla disgregazione, dalle frazioni, sono comuni diffusi, per cui piccole frazioncine, molto distanti tra loro, eccetera.
0: Sì.
1: E nella nostra follia di migranti e associazioni varie, ci siamo messi in testa di fare un po' rigenerazione dal basso, quindi portare un po' di strumenti, ma al tempo stesso fare da così, un po' da collante, eccetera.
0: Queste fantasie proprio del terzo millennio, eh? E ci state riuscendo?
1: Allora abbiamo messo in piedi questa settimana, la stiamo chiamando casa scuola vacanza studio, formazione residenziale, insomma troviamo dei modi un po' divertenti per proporla. Esatto, però è una settimana di, appunto, vengono le formatrici di Casa per la Pace di Milano e ci insegnano a usare il teatro dell'oppresso, alcune tecniche, insomma, base. Okay. Però appunto per fare teatro sociale, per fare aggregazione, per sollevare un po', cioè aiutarci a capire come fare per far emergere bisogni e soprattutto coinvolgere le persone a trovare soluzioni innovative, diciamo.
0: Ok, e c'è un appuntamento, ok, dal 20?
1: Sì. Dal 20 al 26 luglio, perché è proprio una settimana, da lunedì 20 al...
0: L'abbiamo perso, aspetta, ripeti.
1: Aspetta, da lunedì 20... a domenica 26 luglio,
0: sì.
1: Una settimana che per chi è del territorio biellese, diciamo, ovviamente è tutti i giorni, ma poi tornano a casa, e per chi invece viene, come speriamo, da Milano, dintorni, insomma, ne contiamo sugli abbonati di Radio Popolare, abbiamo anche del posto per ospitare, per cui quindi una settimana di vacanza, studio, aggregazione, lavorare insieme col teatro, opportunità di giochi.
0: Bellissimo.
1: Eccetera. E tra l'altro ha dei costi super agevolatissimi, perché per questo progetto abbiamo avuto
0: un finanziamento.
1: Un contributo della fondazione, sì, Cassa di Risparmio di Biella.
0: Bene. Ogni tanto capita, ogni tanto una
1: ogni
0: gioia.
1: Tanto capita qualche esatto. Noi ci stiamo divertendo un sacco, quindi di gioia ne abbiamo tante.
0: Senti, ma vuoi dare una pagina, un indirizzo
1: sì.
0: mail, qualche cosa dove
1: sì,
0: chi fosse
1: sì.
0: interessato può scrivere?
1: Allora, indirizzo mail è info@consapevolmente.it.
0: Bene, info@consapevolmente.it. Bene.
1: Ok, anche un numero di telefono?
0: Come vuoi, vai.
1: Lo butto, 328-76-99-653.
0: Evviva! Grande, dai, allora risentiamoci. Voi rimanete all'ascolto, ogni tanto chiamate.
1: Ah, volentieri, grazie.
0: Queste fantastico. Sono le cose che fanno rete. Questa trasmissione nasce proprio in questa ottica. Quindi mi piace che
1: sì,
0: stiano
1: sì.
0: imbroccando, no, queste logiche. Evviva, evviva, felicissima.
1: Evviva, evviva. Allora ci risentiamo.
0: Evviva, ciao.
1: Ciao, grazie. Okay. Ciao, ciao.
0: Ciao. Ma quanto entusiasmo, che gioia, che giubilo! Sono le 16:28 minuti, è arrivata la pubblicità, poi seconda parte di Vieni con me con le vostre segnalazioni, le iniziative, le cose che fate, i progetti a cui ambite, le realtà che costruite. Mamma, che gioia! Rimanete all'ascolto, che mica è finita qui. A tra poco!
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: Vieni con me fino alle 17 in onda su Radio Popolare. Loro sono i Tamango, il Matador. Buon ascolto.

Radio Popolare Matador Tamango dall'ultimo loro album Tamango. Su Radio Popolare sono le 16:35 minuti. Io sono Giulia Strippoli, questa è Vieni con me, la trasmissione all'interno della quale anche voi siete chiamati e chiamate alla proattività, alla segnalazione, alla partecipazione, proprio per segnalare iniziative, appuntamenti, cose che conoscete, che magari pensate meritino d'essere conosciute, diffuse, divulgate proprio a tutti e a tutte. Allargate il giro chiamandolo 02 33 001 001, in onda in diretta fino alle ore 17 su queste frequenze. Ciao Giulia, il giorno X alle ore Y succede che vieni, venite. Stessa cosa vale se mi scrivete un messaggino al 331-6214013, vi leggo via WhatsApp, Telegram, SMS oppure anche diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Nel frattempo mi arriva segnalazione per questo fine settimana da Giorgia, la quale mi scrive il 21 di giugno, quindi domenica 16-17, ci sarà un talk curato da ActionAid che si chiama Oltre il lieto fine, Romance, Red Flag e altri miti sull'amore. Red Flag, per chi appunto non avesse proprio questa, insomma, non padroneggiasse questo termine, ovvero i segnali, le bandiere rosse, i segnali, quando c'è da drizzare le antenne. Con Chiara Gregori, Lodovica Cima, Pelle d'Oca Editore, Patrizia Nappi, In cerca di guai, Giulia Tettamenti, e tutto questo accade alla libreria Lato di. Mentre invece, mese del Pride, lo sapete e ne abbiamo già parlato ampiamente, continueremo a farlo fino alla fine del mese, il Pride Month. Ci sono diverse iniziative proprio legate al Pride, tante quelle che organizza Lato B Milano, ad esempio il sabato, questo sabato, il 20, ci sarà un drag show ai giardini Lea Garofalo con le Brigate Rosa. Ancora invece, nuovo Anfiteatro Martesana, Nina's Drag Queens, il venerdì 19 di giugno alle ore 21:30. Grazie intanto per queste prime segnalazioni, le aspetto ancora tante altre. Intanto il nuovo pezzo, visto che domani non siamo in onda insieme, perché domani ci sarà Matteo Villaci, io sarò in volo verso UK, sarò di nuovo a Londra per questo fine settimana, ma non vi lasceremo sguarniti degli appuntamenti del weekend. La musica nuova ce l'ascoltiamo oggi, quella di settimana scorsa, però intanto il mago del gelato.

0: Proprio per non perdere nulla, il Mago del Gelato in concerto in Triennale il 23 di giugno. Per chi proprio fosse un po' musicofilo, per tutti gli altri ovviamente siete invitati agli Ascoltacori. Anzi, prima venite agli Ascoltacori, poi eventualmente concerto in Triennale Mago del Gelato.
1: Amore mediterraneo.
0: Invece, venerdì 19 di giugno, Corso Garibaldi 27 Milano, si parlerà del caso Senegal, l'onda omofoba in Africa, proprio perché, appunto, a proposito dell'onda, insomma, del Pride Month e di quello che sta succedendo in Africa. Paolo Utter, ben arrivato, benvenuto.
2: Allora, 19 giugno è domani.
0: Domani, eh già.
2: No.
0: Ciao.
2: Domani. Alle 18, credo sia l'unico dibattito in Italia, perché questo è un tema di cui si sta parlando molto in Francia e praticamente per niente in Italia, però se ne dovrà parlare perché la comunità senegalese in Italia è molto importante, i rapporti Italia-Senegal sono molto importanti, l'omofobia sta dilagando anche in Burkina Faso, Mali, Niger, in tutta l'Africa occidentale, e in qualche modo ci dobbiamo fare i conti, insomma, perché in qualche modo poi arriva fino a qua e noi abbiamo rapporti con loro.
0: È già arrivata, direi, un'ondata omofoba, sebbene insomma non con questa gravità. Come ne parlerete domani? Dalle 18 ci sarà prima un documentario e poi un dibattito, corretto? Paolo? Credo abbiamo perso. Paolo? Eh sì, l'abbiamo perso. Vabbè, niente. Comunque vi dico io che domani appunto alle ore 18 ci sarà il documentario Gorgigen di Alberto Amoretti e Giovanni Anninen, alle ore 18.30 invece seguirà il dibattito con Dani Carnassale, antropologo culturale, Stefania Ragusa, giornalista della rivista Africa, Adelar Cananira e Yannick Knemeto, attivisti LGBT africani in Italia, Alba Bonetti, presidente di Amnesty Italia e poi Elena Buscemi, presidente del Consiglio Comunale di Milano. Il tutto coordinato appunto dal nostro Paolo Utter, che ringraziamo e che nel frattempo tenterò di ricontattare. Intanto direi ancora un po' di musica. Loro sono i Dove Eliana. Anche questo è un pezzo nuovo, si chiama Cookies Party.

0: buono. Niente, Paolo Utter, non sono riuscita a recuperarlo. Però squilla il telefono, 02 33 001 001. Pronto, chi sei? Pronto. Da dove chiami?
1: Ciao. Mi senti? Yes. Riccardo.
0: Ciao Riccardo, da dove chiami?
1: Giulia, giusto?
0: Sì.
1: Senti, no, ti chiamavo per questo, faccio parte dell'associazione 9x9 Idee in Rete, che si trova, sono degli orti comunitari, diciamo, uh-huh, di questa associazione.
0: Sì.
1: E abbiamo un'iniziativa sabato.
0: Sì.
1: Quindi volevo, diciamo, pubblicizzarla, non so se.
0: Vai!
1: Ecco, sono anch'io abbonato.
0: Vai.
1: Vabbè. Allora, ti dico, a partire sabato 20, sabato questo, dalle 19, che sono gli orti, si trovano in via Cascina dei Prati.
0: Dove che cosa succede?
1: Succede che abbiamo un'iniziativa dove interviene Piero Colaprico, che è il giornalista e scrittore.
0: Ok, e si parla di?
1: Ci sarà anche il cantautore Alessio Lega.
0: E si parla di?
1: Sì, aspetta, arrivo. Scusa,
0: vai Riccardo.
1: Sono segnato. Un spettacolo che è Malandrini a Milano.
0: Ok.
1: È una serata.
0: E diciamo, si parla di?
1: È della mala milanese.
0: Oh!
1: Della mala milanese.
0: Dai.
1: Scusa.
0: Bene. Argomento mala milanese. A che ora?
1: È alle 19. Poi ci sarà un momento conviviale anche tra tutti gli partecipanti.
0: Okay.
1: E
0: quindi ore 19 sulla mala milanese, uno spettacolo, ci sarà anche una performance di Alessio Lega che abbiamo tra l'altro talvolta sentito più volte,
1: sì,
0: su queste frequenze, manca il dove?
1: Il nome?
0: Il dove?
1: Ah, il dove è in via Cascina dei Prati a Milano,
0: okay,
1: che è una traversa di via Bovisasca,
0: okay,
1: e ci sono degli orti comunitari, lì quando si gira a destra in fondo.
0: Sì.
1: Per via Cascina dei Prati, a un certo punto a metà c'è uno sterrato sulla destra e lì c'è l'entrata, subito dopo c'è l'entrata degli orti.
0: Bene. Ma si paga? È accesso gratuito?
1: No, è tutto gratuito, perché noi facciamo, è l'associazione che fa iniziative aperte al pubblico, per quanto abbiamo degli orti che sono gestiti da persone singolarmente,
0: sì,
1: però siamo aperti alla comunità e la volta scorsa c'è stato Catania, che è un ex psichiatra, ha fatto uno spettacolo musicale.
0: Okay.
1: C'è stata Milano.
0: Si mangia e si beve, Riccardo?
1: Come?
0: Si mangia e si beve?
1: Beh, c'è un piccolo aperitivo dopo, però non è.
0: Vabbè, però insomma, una birretta si può prendere.
1: Sì, un prosecco, qualche patatina, qualcosa ci sarà sicuramente.
0: Va bene. Grazie Riccardo. Quindi agli orti comunitari della Bovisasca si parla della mala 19:30. Quando? Scusami.
1: 19.
0: 19 domani, ciao. Sabato.
1: Sì, no, alle ore 19.
0: Alle ore
1: 20, che è sabato.
0: Va bene. Grazie. Ciao Riccardo.
1: Ciao.
2: Seconda strofa, ragazzi. Seconda strofa.
3: Chi sente? Sì. Quindi, capito? One.

divertiti, Alan Sorrenti, figli delle stelle. Io vi stavo proponendo invece la vita, Cocchi e Renato, che è il pezzo che eseguiremo noi con il coro Milano e Vincenza. Però il computer fa le bizze, lo sapete, ogni tanto farsi la regia non è proprio il massimo. Però vabbè, mi ha anticipato perché volevo dirvi che il coro che canterà Figli delle Stelle ha bisogno di voi. Quello di Facco, di musica leggerissima, Hit Parade Jukebox. Io fossi in voi, e se non fossi la referente di un altro coro, a Gorla ci andrei. E dai, ma vuoi mettere? Parliamo dell'iniziativa di Radio Popolare. Il 23 di giugno, ascolta cori. Andate sul sito radiopopolare.it/ascoltacori-le canzoni da scegliere. Trovate

martedì 23 di giugno, dopo il GR, dopo il giornale radio. Quindi sul far della sera, intorno alle 20, ci ritroviamo 5 piazze, 5 punti della città, ormai lo sapete, l'avete capito. Ci troviamo a cantare diversi temi, quello jukebox e quello là, il coro che canterà appunto alla Fair Play Arena, e tra i pezzi scelti c'è proprio questa, Figli delle Stelle, Alan Sorrenti.

0: Ore 16:55 minuti, Figli delle Stelle, Alan Sorrenti, così l'ultimo brano che chiude la parte appuntamenti, sezioni, iniziative, cose che dovete ricordare, cerchiare sull'agenda in rosso sul calendario. Sapete che però gli ultimi 5 minuti, ormai da diversi mesi, di Vericomelli dedichiamo a Gaza, al presidio permanente che c'è in Piazza Duomo. Ogni giorno sentiamo una persona che partecipa al presidio per sentire le sue storie. La sua storia, la ragione, la motivazione che lo la spinge lì. Oggi c'è Paolo. Ciao Paolo, ben arrivato.
1: Sì, ciao Giulia, grazie, ciao. Buongiorno a tutti. Ciao, sì, la mia storia penso sia simile a quella di tanti altri, quindi io da settembre con discontinuità cerco di venire quando posso, una o due volte in settimana, magari anche tre, insomma, e si cerca di tenere questo tipo di scansione. Si fa per Gaza, si fa per la Palestina, perché insomma la situazione in Cisgiordania sappiamo che non è ottima nemmeno lì, lo si fa in verità, meno per quanto mi riguarda, ma penso anche per gli altri, un pochino anche per noi, nel senso che sicuramente è un'esperienza che ci dà, ci consente di immedesimarci, anche se ben poco, insomma, nelle condizioni di queste persone, per un po' di tempo al giorno, facciamo anche un po' di silenzio interiore, io credo, ho sentito anche qualcuno degli altri parlare di questo, e sì, serve anche a noi per guardare dentro di noi e vederci più chiaro, insomma.
0: Ah, vedi, questo è un punto di vista che ti devo dire originale, che finora in questi mesi, nonostante abbia parlato con voi ogni giorno, non avevo ancora colto questo gesto meditativo, quest'introspezione, no? Questo esercizio introspettivo, quindi grazie per aver aggiunto prego. Questo pezzetto, Paolo. Oggi vai?
1: Oggi vado, sì, mi faccio un dovere di andare, sono già pronto, e poi se posso aggiungere ancora qualcosa.
0: Vai.
1: Allora, poi la cosa bella per me, diciamo, io non ho un cartello mio, non ho dei cartelli miei, è di poter scegliere tra i cartelli, diciamo, pensati da altre persone, di poesia, di presa di posizione, eccetera, eccetera, di scegliere magari di volta in volta quello che mi sembra più bello, più significativo, più adatto al mio umore di quel giorno e indossarlo, insomma.
0: Bene.
1: Ed è bello perché poi a volte, come penso abbiano detto gli altri, capita che ci sono persone che simpatizzano, capita addirittura che ci siano persone originarie di quell'area, quindi ti saluti e ringraziano a volte con le lacrime agli occhi, veramente tu non sai cosa dire, perché insomma è veramente
0: forse solo grazie
1: che facciamo.
0: Grazie a voi, sì. Grazie insomma a chi poi ha la possibilità e anche la sensibilità di fermarsi, anche fosse una manciata di secondi. L'invito è sempre lo stesso, lo ripetiamo, lo ribadiamo, ogni giorno in Piazza Duomo dalle 18:30 alle 19:30 il presidio permanente per ribadire il no al genocidio, ma per continuare a tenere accesa la luce su Gaza. Paolo, io devo ahimè salutarti, il tempo scorre e ci risentiamo.
1: Bene.
0: Sicuramente.
1: Grazie a te Giulia, grazie a Radio Popolare che ci supporta, venite quando potete, anche un quarto d'ora, venite a vedere e se vi piace fermatevi. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ci salutiamo anche noi. Un buon fine settimana, ascoltatori e ascoltatrici. Io domani non ci sono, presidierà invece questo spazio Matteo Villaci. Vieni con me, però rimane, stesso posto, stesse frequenze. Un abbraccio e un buon pomeriggio a tutti e a tutte. Da Giulia, ciao.
2: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
3: VelleiaTeatro.com.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno una...
2: Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini con il Festival Illica.
3: VelleiaTeatro.com.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose.

in diretta dallo studio 2 da solo. Il mio socio, il partner di una vita, mi ha lasciato da solo per andare a farsi, a rifarsi il bronzo a Rimini, come un vero gallo di Dio, nel re dei galli di Dio a Rimini. Sarebbe Riccione in verità, però vabbè, siamo lì e niente, probabilmente sarà già disteso su una spiaggia dorata, su un lettino con l'ombrellone rigorosamente chiuso per farsi baciare dal sole. Forse farà anche quel rito di cui abbiamo parlato più volte in questa trasmissione, il rito, quello lì, ve lo ricordate, no? Il rito attraverso cui ci si mette in una determinata posizione, si cala il costume e ci si nutre, così dicono quelli che ne capiscono, si nutre il proprio sederino, diciamo, si nutre il proprio sederino di sole, e dicono che faccia molto molto bene. La cosa in sé si chiama bagno di sole anale, ne avevamo parlato alcune volte. Ecco, io Alone me lo immagino così oggi, anzi spero che sia così oggi. Sono le 5-4 minuti e siamo da soli, ma ci sono tanti ospiti. Tra poco ci sarà il Dindini della Cedola, come sempre al giovedì, con le sue corbellerie economiche, di finanza personale, ci darà una mano per capire come uscire da questa situazione di devasto economico. E poi nella seconda parte avremo ben due ospiti legati all'Ascoltacori, l'iniziativa che andrà in scena il 23 giugno, in particolare la piazza più prestigiosa, quella di Dergano, dove ci sarà il coro legato a Poveri ma Belli, diretto da Gianluca Sambataro del Rejoice Gospel Choir. E oggi un altro endorsement importante, poi ve lo racconto nella seconda parte. Insomma, ne abbiamo avuti un casino, beh, non per niente, insomma, siamo il coro con più adesioni al momento, tanto che abbiamo detto no, scusate, sul sito lo mettiamo sold out, non ci si può più scrivere con il modulo al coro di Piazza Dergano, ma se venite là comunque uno spazio c'è. Io vi ricordo che però invece il coro di Facchini, che è quello di Gorla, e il coro del Sagrato della CGL in Porta Vittoria sono ancora disponibili, nel senso

0: So che c'è ancora spazio per iscriversi, trovate sul sito di Radio Popolare tutte le info. Alone annegato nella sabbia, non è in quella situazione lì, credo che sarà ancora, o è là a fare la cosa del bagno anale o è ancora in viaggio, non lo so. Comunque, per sentire Alone più vicino a noi, volevo insomma dedicargli un suo grande classico, un suo leitmotiv.
1: Mi fa infuriare Ribollo!
0: Eccolo qua, ci voleva una alonata, una delle sue. Ma lo ritroverete venerdì, già che oggi è solo giovedì, non c'è oggi, non c'è manco domani, vabbè, lunedì torna con noi. Tra poco, Dindini della Cedola. Nel frattempo, pare che oggi Pupo sia andato a fare la prova di maturità e è andata bene, dicono che non so che traccia ha scelto, ma quella su Saragat, credo. È andata bene e all'uscita ha cantato Sarà perché ti amo. Forse per un endorsement al nostro coro di Dergano, è una delle canzoni che porteremo insieme a Gianna, Maledetta Primavera, Gente di Mare come extra e poi un altro che vi diciamo dopo.

0: E allora Paolo ci scrive al 331-6214-013 dicendo: ma quindi il fatto che Alone era senza voce era una solenne cazzata? Questo è come reagirebbe Alone.
1: Mi fa infuriare, ribollo!
0: No, non era una cazzata, era davvero senza voce. Contestualmente però è anche a rifarsi il bronzo a Rimini.

0: labbra, con una maschera da volpe sul volto. Dindini, buonasera.
1: Esatto, buonasera a lei.
0: Come stai? Stai ballando?
1: Cazzo, tutte le volte
0: io me la vedo
1: in una maniera sempre peggio.
0: Vabbè, ma cioè, tu sei un personaggio evidentemente uscito dal film di Kubrick, come si chiama, Once Wide Shut, cioè sei di quel mondo lì tu.
1: Ho capito.
0: No, dimmi che non hai mai partecipato a una serata di quelle, cioè.
1: Ma che ti identifai delle banche del mondo del risparmio?
0: Vabbè, un po' così. Comunque, vabbè, senti, torniamo a noi. Allora, domani, scade domani, se non ho capito male, il posizionamento sul mercato di Italia, sì!
1: Esatto, il BTP Italia sì, entro domani e attenzione ore 13, non pensate ad andare nel pomeriggio a sottoscriverlo, chi ancora non l'avesse fatto, attenzione, non sto dicendo fatelo, non fatelo, perché voi sapete non si fa questa roba per radio, un consulente è tenuto a esaminare i bisogni e le richieste di chi gli sta davanti prima di dirgli questa roba te la consiglio o non te la consiglio, quindi non vi ho davanti, signori, non vi sto consigliando niente, vi sto fornendo delle informazioni in base alle quali spero voi possiate da soli, in autonomia o confrontandovi con chi normalmente vi consiglia, possiate decidere se questo BTP Italia sì fa per voi o no. Quindi, diciamo le caratteristiche fondamentali. Si tratta di un BTP a 5 anni che rispetto ad altri BTP che sono titoli che, data quella durata, tu metti il capitale a scadenza ti viene restituito paro paro, senza niente di più e niente di meno. Normalmente hai un interesse annuale, la cosiddetta cedola, che viene staccata, si dice staccare la cedola perché una volta si staccava proprio il pezzettino di carta dal documento.
0: Aspetti, un inciso, Dindini, un inciso prima che lei prosegua, ricordo agli ascoltatori che magari non lo conoscono, Dindini non solo è esperto di finanza personale ma è anche un collezionista di azioni vecchie.
1: Ho tentato, poi ho mollato lì perché non sono un buon collezionista, bisogna essere un po' maniaci.
0: No,
1: per,
0: ne fatto venire in mente,
1: mi sono dedicato alla scripofilia, che è questa cosa di prendere azioni vecchie fuori corso, che sono delle stampe alle volte anche molto belle e che ti metti lì come quadretto.
0: Sì.
1: Ho avuto il mio periodo di scripofilia, poi sono passato ad altre forme di perversione.
0: Per fortuna, ma mi scusi per l'inciso, vado avanti.
1: No. Allora, no, io tra l'altro ho in ufficio, in Bella Vista, delle azioni del nonno. Nonno Renato Dindini che non valgono niente, le azioni Rumianca. Se qualcuno è over 70 si ricorda probabilmente della Rumianca, perché erano credo detersivi, se non ricordo male, ed era un'azione rampante in borsa che poi ha fatto pluff e io lo tengo lì come monito.
0: E suo nonno è sprofondato nella depressione?
1: Guarda, non mi dispiace per niente, perché quelli, le aperte virgolette, erano i soldi per la pelliccia della nonna.
0: Ah, ok.
1: Io odio le pellicce, se sono finiti niente, vabbè, nonna, okay. Mi dispiace, nonna, mi dispiace anche per te, però...
0: Bene, bravo, Dindì. Andiamo avanti sul BTP, allora.
1: Allora, quindi abbiamo detto il BTP è questo prestito che voi fate allo Stato, lo Stato vi ringrazia con un interesse annuale che attualmente è largo circa, a seconda delle durate, fra il 2,5% e il 4%, bisogna farla per molti anni per arrivare al 4%, sui 5 anni abbiamo un rendimento lievemente sotto il 3% annuo, ma questo BTP ha un andamento un po' particolare, perché c'è una componente fissa che è bassa dell'1,6, a cui però si aggiunge l'inflazione. Quindi inflazione al 2%, più 1,6 abbiamo fatto 3,6. Ok, sto semplificando molto perché c'è un calcolo molto complicato e se vi ricordate la puntata di cui ne ho parlato sono diventato scemo a capirci da quello che c'è scritto sul ministero.
0: Ci ricordiamo.
1: Approfondendo, vabbè, si può spiegare così, 1,6 più l'inflazione, quindi perché sottoscriverlo? Sottoscriverlo perché se uno ha già dei BTP normali, metterli accanto a questi, BTP normale non sale di rendimento se sale l'inflazione, quindi avete meno rendimento reale. Il rendimento reale è il rendimento al netto dell'inflazione, cioè io sottraggo l'inflazione. Voglio dire, se ho un titolo che mi rende il 2,5%, ma l'inflazione me ne mangia il 3%, io addirittura il rendimento reale è negativo, per cui vado allo meno 0,5. Il BTP che avete sottoscritto fino ad oggi ha, nella stragrande maggioranza dei casi, delle cedole fisse che se sale l'inflazione non scendono. Mm. Quindi affiancargli questo, me ne è scaduto uno vecchio, lo rinnovate con questo, gli mettete dentro una componente inflazione, potrebbe anche favorirvi. D'altra parte, se prendete oggi dei BTP e poi l'inflazione, BTP normali, e poi l'inflazione scende, voi continuate a prendere quel BTP lì, quell'interesse lì, e quello non scende. Quindi se scende l'inflazione è meglio avere quelli di tipo classico, diciamo il BTP classic. Se sale l'inflazione nei prossimi anni, allora meglio avere questi qua nuovi. In generale, non sapendo come andrà il mondo, perché la tendenza è immaginare un rialzo dell'inflazione, ma sul breve, chissà quando si assorbe, tenete conto che un'inflazione del 2% è considerata normale e desiderabile. Sotto il 2% l'economia è troppo ferma, sopra è surriscaldata. Per l'Europa il 2% va bene, anche qui sto semplificando molto, ma per darvi un'idea. Quindi se va al 2 più 1,6, prendete il 3,6, non è neanche male sui 5 anni.
0: Quanto, scusa?
1: In più alla fine c'è anche un piccolo premietto di 0,6, ma davvero quello è una roba per spingervi a tenerlo lì fino alla fine. Se lo sottoscrivete ora e lo tenete fino alla fine, c'è il premietto dello 0,6%, non su base annuale, sulla fine. Quindi voi avete messo 10.000 euro, ve ne danno 10.060.
0: Ma
1: vi siete pagati il deposito titoli.
0: Scusa, quant'è che hai detto che quella percentuale finale che hai detto? 5,6?
1: 0,60%.
0: No, la percentuale di guadagno sommata all'inflazione.
1: Allora, ho fatto l'esempio, inflazione 2%, componente fissa della cedola 1,6, le due cose si sommano. Totale 3,6, che poi sarebbe 1,8 più 1,8 perché lo paga semestralmente, quindi dopo 6 mesi 1,8, poi dopo altri 6 mesi l'1,8.
0: Ok, e adesso per esempio il tasso di inflazione annuo è 3,2 in Italia, se non ricordo male.
1: Abbiamo superato il 3,2
0: e quindi... Meglio, cioè, se hai BTP, cioè male perché comunque sei fottuto in tutti gli altri ambiti della tua vita.
1: Esatto, se l'inflazione è alta ti fa del male, se vuoi recuperare qualcosa, non lasciarli sul conto corrente piuttosto di niente, fai un investimento. Non dico necessariamente questo, questo perché il BTP rispetto a un lavoro ben fatto di impostazione di portafoglio, così per alcuni va benissimo, chi ha bisogno di cedole, chi ha bisogno di sostenere il proprio tenore di vita, facciamo un esempio, un pensionato che si vede per ragioni di salute o anche
0: e che vuole anche mangiare oltre che curarsi magari,
1: e magari farsi una crociera all'anno sull'Ambro,
0: esatto,
1: queste follie che fanno i pensionati.
0: La crociera sull'Ambro, sì.
1: Esatto, se la sua liquidazione, la messa in BTP, si spende le cedole e magari riesce a farsi fare anche questa, riesce a fare la crociera sull'Ambro. Quindi è adatta ai BTP, come tutti i titoli che staccano cedola, è adatto a chi sostiene il proprio tenore di vita. Chi invece, e parlo soprattutto ai giovani, per giovani intendo anche 30-40 anni, quelli che comunque hanno bisogno di mettere via e di rivalutare la propria posizione, se non reinvestono le cedole ma se le spendono, andranno a perdere sul potere d'acquisto dei 10.000, che oggi sono 10.000, sono 10.000 ancora tra 5 anni, più lo 0,70 che non gli recupera niente. Quindi non è indicato per chi dovrebbe pensare alla capitalizzazione degli interessi, che vuol dire gli interessi rimangono dentro nel capitale.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Se io ho 10.000 euro, che sono ancora 10.000 euro tra 5 anni, hanno perso di potere d'acquisto.
0: Ben capito.
1: Ma
0: ben
1: se
0: capito.
1: Io da 10.000 sono riuscito a passare a 11.000,
0: ben capito,
1: quello che oggi compro con 10.000 lo ricompro con 11, però l'investimento me l'ha seguito, se quei 1.000 in più.
0: Dini, abbiamo capito.
1: Io ho messo.
0: Abbiamo okay, capito.
1: Scusa.
0: No, figurati. No, ci sono un paio di domande. Allora, una, sì. Ma posso venderli prima dei 5 anni? Sì, giusto. Sì, certo.
1: Sì, ma a prezzo di mercato.
0: Prezzo
1: la
0: di
1: garanzia
0: mercato.
1: Dello Stato funziona così. Io dico allo Stato, adesso te li presto, ci vediamo fra 5 anni. Dopo 3 anni mi sono rotto le balle, torno dallo Stato e gli dico, senti, me li dai subito? E lo Stato ti dice, mancano 2 anni, fatti un giro.
0: E il prezzo di mercato è necessariamente più basso? No, può essere anche più alto.
1: No, non necessariamente più basso. Tendenzialmente si alzano i tassi, un BTP a tasso fisso costa, va sotto. Se invece tagliano i tassi, i BTP sale, per cui magari invece di 10.000 prendete 10.500.
0: Okay.
1: Questo, reagendo all'inflazione, dovrebbe salire se sale l'inflazione, quindi agire un po' in maniera contraria o comunque essere un po' più elastico.
0: Altra domanda, questa però forse è più un consiglio che una domanda. Se qualcuno ha già i BTP più e ha disponibilità, gli conviene investire un po' anche su questi. Ma quanti soldi c'hanno questi ascoltatori, Dindini?
1: I nostri ascoltatori lavorano comunque.
0: No, ho capito.
1: Qualcosa
0: però
1: mette via, pensa al domani. E non tutti spendono in birra come te.
0: Certo.
1: Quindi, qui non posso dare un consiglio. In linea estremamente generale, l'idea è che più differenzio con cose che funzionano in maniera diversa, più tranquillo sono. Quindi, magari uno potrebbe pensare, ma sì, una parte la stacco e la trasformo in questo qua, soprattutto se vendendo il vecchio BTP ci guadagno, perché se io ho messo 10.000 lo vado a vendere ma me ne danno 9.500, no.
0: Io ho una domanda, adesso raccontavi questi BTP Italia sì, che hanno una formula particolare, ma lo Stato può emettere BTP con formule a cazzo, nel senso può inventarsi delle soluzioni con grandissima fantasia di ogni tipo?
1: Sì. Lo Stato ha tutto l'interesse a finanziarsi.
0: Cioè può dirti, che ne so, faccio un BTP che ti do il 2%, ma se, non so, l'Italia vince i mondiali, va al 3%. Ho fatto un esempio del cazzo, ovviamente.
1: Sì, però c'è una questione di serietà, per cui sotto certi livelli di creatività non scenderai mai.
0: Speriamo.
1: L'importante è che si capisca, perché è un investimento base. Una delle cose che posso dire di punto positivo del BTP è che è un investimento che capiscono tutti, perché è un prestito. Io glieli do allo Stato per 5 anni, in questi cinque anni lo Stato mi paga questo interesse qua.
0: Va bene,
1: ecco, la cosa da capire è che se lo vendo prima, lo vendo a condizioni di mercato. Se
0: abbiamo
1: un BTP interessante, me lo pagheranno qualcosa di più. Se un BTP di merda, me lo pagheranno qualcosa di meno.
0: Allora, prima di salutarla, dottor Dindini, due classici antagonisti dei suoi ragionamenti, Simone. Simone che dice sì. Che non dice, boh, io sto oggi mi gioco 5 euro sull'X di Svizzera e Bosnia. E Massa,
1: quello non è un investimento, ok?
0: E l'altro che dice, ma ancora con sto Dindini, guardate che basta tirar su un palazzo, affittarlo in nero e dire che fosse Prassi, così. Vabbè.
1: È così. Sarcasticamente non ci abitiamo tutti i torti, eh?
0: Vabbè, è così. Grazie Dindini, buon weekend.
1: Anche a voi, a tutti, ciao ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, Dindini della Cedola. E fateci sapere se prendete questi BTP. Voi che potete. Tanto c'è Vance che sta facendo una conferenza stampa, magari dopo ascoltiamo qualcosa, beh, magari ci diranno qualcosa al GR sull'accordo tra US of A e Iran. Torniamo dopo il GR.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Popolare Network.

0: 17:30 minuti, Popolare Network, buonasera alle notizie. Giornata nera per i ciclisti sulle strade, morto nel pomeriggio all'ospedale di Reggio Emilia un ragazzino di 11 anni investito da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta in una strada della periferia cittadina. Stamattina invece un uomo è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante a Rescaldina, provincia di Milano, ed è morta all'ospedale Maggiore di Lodi la donna, anche lei in bicicletta, che sempre in mattinata era stata investita a Crespiatica lungo la provinciale Lodi Crema da un'automobile.
1: Nel Libano gli attacchi dell'esercito israeliano hanno causato 28 morti nelle ultime 24 ore, numeri che fanno salire ad almeno 3.912 le vittime da marzo scorso. La cessazione delle ostilità nel paese è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, ma che non viene riconosciuto da Israele, che non voleva un'intesa tra i due paesi. Per questo i raid aerei dell'IDF nel Libano meridionale non si sono mai fermati, continuano anche gli scontri di terra tra Tel Aviv ed Hezbollah. Benjamin Netanyahu ha ribadito oggi che l'esercito israeliano non si ritirerà dai territori occupati finché le esigenze di sicurezza di Tel Aviv lo richiederanno. 3 persone oggi sono morte anche nella striscia di Gaza in seguito a un attacco con droni a Gaza City.
0: Alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz, tra queste la Grande Torino, nave italiana del gruppo Grimaldi, tra le prime a passare con l'autorizzazione delle autorità di Teheran, dopo che l'entrata in vigore oggi dell'accordo tra Washington e Teheran, appunto. Hormuz dunque riapre, ma si conferma sotto controllo iraniano. Domani in Svizzera ci sarà la cerimonia ufficiale della firma, l'incontro nella località di Burgenstock, sul lago di Lucerna. Ci saranno anche le delegazioni di Pakistan e Qatar, paesi mediatori. La Svizzera inizierà un secondo round di colloqui della durata di 60 giorni, durante i quali le parti negozieranno i molti dettagli che ancora mancano, tra cui il destino del programma nucleare iraniano.
1: Il capo dello Stato Mattarella ha esortato istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. Il messaggio è stato inviato alla presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, che oggi ha esaminato gli esiti della strage di Casteldaccia, dove nel 6 maggio 2024 5 operai morirono a causa dell'inalazione di idrogeno solforato durante lavori di manutenzione in un impianto fognario. Mattarella ha espresso solidarietà alle famiglie.
0: Resta a Milano il processo Idra, considerato tra i più importanti sulla presenza a nord della criminalità organizzata. La tesi dell'accusa è di un'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia e vede imputate 45 persone. Il tribunale ha respinto l'eccezione sollevata dalle difese, secondo cui la competenza era del tribunale di Busto Arsizio, per una diversa valutazione su dove si sarebbe svolto l'incontro costitutivo della presunta associazione mafiosa. Sarà un'istruttoria imponente, con una richiesta di sentire quasi 500 persone, ha spiegato la PM della DDA di Milano, Alessandra Cerreti.
1: Oggi a Bruxelles ci sarà l'atteso Consiglio europeo, dove i leader dei 27 discuteranno di Medio Oriente dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto dei negoziati di adesione dell'Ucraina. 3 temi anche il bilancio dell'Unione per il periodo 2028-2034. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian. In Francia ai lavori aveva partecipato anche Zelensky. Qui i leader hanno garantito più armi a Kiev e spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia, con Trump che ha sposato, almeno a parole, la linea europea contro Mosca.
0: In Ghana, Stato dell'Africa occidentale, si è aperta oggi una conferenza di 3 giorni che punta a tradurre in azioni concrete la risoluzione delle Nazioni Unite sulle riparazioni per i danni causati dal colonialismo. Risoluzione approvata lo scorso marzo con i soli voti contrari di Stati Uniti, Israele e Argentina e con le astensioni di tutti i paesi europei, aveva definito la tratta transatlantica degli schiavi come il più grave crimine contro l'umanità della storia e inoltre chiedeva alle nazioni coinvolte nella tratta di impegnarsi nella giustizia riparativa. Tra i relatori dell'evento ci sono i leader di Barbados, Sierra Leone, Senegal, Namibia, Liberia e importanti attivisti africani dei diritti umani. Wow. 17:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima agli aggiornamenti alle 18:30, grazie intanto per l'ascolto, a più tardi.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency, info su emergency.it/5per1000.
3: Popolare Network.
4: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
5: Quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
5: Ma è leggerissima!
6: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse, chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: grandi crush dell'infanzia, dell'infanzia fino ai dai 10 ai 15, 16, insomma. E, è stata una delle band di cui ho consumato le cassette. Ce n'erano 3-4 band italiane di cui consumavo avidamente tutto sulle cassette. Ed erano i CCCP, quando non se li cagava nessuno, i Truzzi Brothers, che insomma, diciamo che anche oggi non sono dai più seguiti, però io ho provato a portarli a Radio Popolare più e più volte, ma un giorno magari ci riusciremo. E sui Truzzi Brothers è uscito anche un documentario, un bel documentario, un film, una canzone senza finale. E loro sono dei miti assoluti, una band che ce ne fossero così. E poi cos'è che c'è? I China e beh, il Casino Royale, che erano giovanissimi pure loro quando hanno iniziato a suonare. Ma vabbè, ma non siamo qua per parlare di questa musica, siamo qua per parlare di ben altra musica, la musica che esploderà in Piazza d'Ergano e in altre quattro piazze milanesi il 23 giugno. Appuntamento ufficiale alle 20:30 per quanto riguarda d'Ergano, in Piazza d'Ergano. Ma probabilmente ci troverete già lì da qualche minuto prima, e al Mamusca di fianco. E alle 20:30 cosa succederà? Canteremo delle canzoni, Operazione Ascoltacori, per i 50 anni di Radio Popolare. Avete sentito, ci saranno anche gli amici Flavio Pierini, Folco Orselli, ci saranno tanti colleghi, da quello che ho sentito, adesso non è che voglio vantarmi, ma tra le cinque piazze, quella di Poveri Rambelli, Piazza d'Ergano, è quella più gettonata tra i lavoratori di Radio Popolare, chissà perché. E beh, lo scoprirete quella sera. Ma oggi abbiamo un nuovo endorsement e anche il nostro direttore di coro Gianluca Sambatauro del Rejoice Gospel Choir, al quale diamo il benvenuto. Poi diamo il benvenuto anche a Samantha fra un attimo. Gianluca, eccoci. Gianluca, ci senti?
1: Sì, mi sento benissimo.
0: Allora Gianluca, la notizia l'abbiamo data dell'orario, e tu ne hai una ancora più bella, nel senso, dalla tu.
1: Cosa vuoi che ti dica? Ti do i pezzi, i titoli dei pezzi, li spoileriamo?
0: Spoiler l'ultimo, nel senso, i tre l'abbiamo detto, Gente di Mare, ripetiamoli, Gianna di oddio.
1: Gianna
0: Rino Gaetano, madonna che lapsus. Rino Gaetano,
1: Maledetta Primavera, sì. Ce l'abbiamo, Sarà perché ti amo.
0: Sì, poi abbiamo detto Gente di Mare, che vabbè, è un classico della trasmissione, ma la quinta non l'abbiamo ancora annunciata.
1: La quinta, perché la facciamo in una versione completamente rivisitata in chiave reggae, ed è Volare. Questo non si può non fare, questo omaggio a Modugno, quindi faremo una versione quasi alla Bob Marley di Volare, quindi sarà una cosa estremamente divertente e molto coinvolgente, anche perché
0: non vedo l'ora, guarda.
1: Useremo parte del testo originale della canzone, ma poi ci sarà qualcosa proprio da jam giamaicana, quindi insomma sarà anche un core response, cioè parleremo e canteremo insieme alle persone che verranno a trovarci in Piazza d'Ergano.
0: A proposito di testi, l'altra novità è questa: oggi mi hai mandato tutti i testi.
1: Ecco, sì, abbiamo scelto parte dei testi delle canzoni da cantare, in modo da evitare che ci fossero troppe parole e che la gente poi si perda nel testo e che non viva l'esperienza, che secondo noi, e immagino anche per il progetto, sia la cosa più importante.
0: Assolutamente, e tra oggi e domani li manderemo via email a tutti coloro che si sono iscritti, poi quelli che vengono là lo potranno vedere dal sito, perché lunedì li metteremo anche sul sito. Gianluca, ti presento Samantha, che dovrebbe essere dall'altra parte, su un'altra linea. Samantha, ci sei?
2: Sì, sono sul pezzo.
0: Eccola qua, Samantha, che è la queen, della chat Figli di Sanremo, è una chat alla quale partecipano molte persone, tutti di d'Ergano. Quanti siete, Samantha? Raccontaci anche un po' com'è nata questa chat.
2: Allora, saranno almeno una decina d'anni che c'è, perché è nata prima come chat, all'interno c'erano anche quelli di Checcoro, che è un altro coro sempre che fa parte della comunità, dove ci sono tante persone che vivono ad Ergano, che fanno parte della comunità LGBTQ+ sì. di Ergano, e in realtà siamo tutti amanti di Sanremo, abbiamo veramente vari personaggi, è una chat con delle regole non scritte. Vi dico solo che nell'immagine c'è della nostra chat la chiappa di Ibrahimovic tatuata con il Papa con la tuta gold, però è Papa Francesco.
0: Ma è fantastico.
2: Vi abbiamo già detto tutto, perché è un Sanremo, cioè per la nostra settimana santa ad Ergano.
0: Certo. Senti, no, le premesse ci sono tutte.
2: Questa cosa non è da ridere, io vorrei...
0: No, ma è serissimo, lo prendiamo molto seriamente. Tra l'altro tu hai citato la comunità LGBTQIA più 2S di Ergano, che, diciamolo, dà vita al vero Pride di Milano.
2: Sì, noi abbiamo il Q-Pride, che è il Pride di quartiere, dal quale abbiamo fatto anche il nostro carretto. E
0: quando è che è?
2: C'è molta musica sanremese.
0: Quando è?
2: Ma non vorrei che fosse questa domenica o domenica prossima. Scusate, sono troppo nel mood Sanremo in questo momento.
0: No, fai
2: per
0: bene,
2: avere anche
0: bene.
2: Messo questa data, perdonatemi.
0: Senti, quanta gente c'è nella chat di
2: allora,
0: Figli di
2: Sanremo? Aspetta che te la apro, te lo dico subito, perché sono in questo momento... Perché poi è come smagrisce d'estate, come i gatti in grassa d'inverno.
0: Ok. Ah, c'è gente che esce appena finisce il Sanremo.
2: Poi io costantemente la rinfilo dentro, prima di Sanremo, e comincio a stressare le persone affinché partecipino. Quest'anno abbiamo fatto anche sempre abbiamo fatto la serata doppia, la serata dove ci sono le seconde canzoni, come si dice, il giovedì sera.
0: Sì, come si chiama, gli accoppiamenti, vabbè, ci siamo capiti.
2: Non mi viene in mente il nome della serata.
0: I duetti, la serata
2: duetti, abbiamo fatto una serata dove c'era proprio una serata premi, raccolta premi, con addirittura la lotteria, per finanziare appunto il Q-Pride di quest'anno. Però ogni anno c'è qualcosa. Noi abbiamo addirittura una nostra piccola radiolina che non vuole fare assolutamente concorrenza con Radio Popolare,
0: ma figurati,
2: anni, che certo. È Radio 2158, che è una radio sfigatissima che noi amiamo tantissimo. Io mi occupo personalmente di Sanremo durante quella settimana e facciamo open house con la mia amica Sara e il nostro amico Bacca e Antonio, e quindi le case di chi è della chat si aprono e noi cretine viaggiamo per il quartiere quando c'è la pubblicità per entrare nelle case degli altri e guardare tutti insieme in tutte le case Sanremo, per cui è veramente una situazione molto organizzata.
0: Ma perché non ce l'hai detto prima? Cioè, dobbiamo parlarne di queste cose, dobbiamo fare una joint venture.
2: Assolutamente, assolutamente. Noi siamo ben lieti di poter, e lo facciamo con questa piccola trasmissione che si chiama UCP, che è l'Università delle Cagate Pazzesche, di cui io sono una delle speaker.
0: Nonché docente.
2: La chat nasce prima.
0: Ok, nasce prima la chat.
2: È una conseguenza anche della chat, perché la chat nasce con dei pezzi storici di quartiere e ogni anno viene farcita, rinfarcita. Abbiamo chi di tutte le persone va a cercare l'età. Quindi noi abbiamo l'età, poi abbiamo durante Sanremo il momento canapone, per cui a una certa ci facciamo la tisana di canapa, perché
0: ma certo, e poi il cannone anche.
2: Sì, esatto, canapone stava anche per quello. Certo.
0: e poi perdonami, ma quanti, cioè la chat è mobilitata per la serata del 23 giugno? Sì,
2: sì, assolutamente, abbiamo già votato, siamo tutti molto mobilitati, stavamo anche decidendo come vestirci.
0: Ecco, diccelo, perché il look è importante, dici come vi state...
2: Allora io adesso dobbiamo mettere giù il sondaggio, però farei Raffaella Carrà, perché io sono una da Raffaella Carrà.
0: Ok, Gianluca... chiediamo a Gianluca invece, direttore del Rejoice Gospel Choir, e voi come siete vestiti? Civili o da coro?
3: Ma no, io direi civili per questa occasione.
0: Civili, perché se no?
3: Ma se no abbiamo dei vestiti, ecco, non siamo un coro con le tuniche, ecco, non siamo un coro da tunica, però di solito abbiamo dei completi molto belli, le donne hanno un vestito borgogna molto bello e gli uomini sono eleganti, vestiti in nero, però direi per una cosa così festosa e vive i colori, poi insomma siamo nel mese del Pride e divertiamoci.
0: Infatti, anche voi...
2: Che ci si può anche ispirare un po' alla Loredana.
0: Alla Loredana Bertè,
2: esatto. Sì, quindi dalla Loredana versione anni 80, la Loredana sono fatte.
0: È molto aggressive, quindi c'è un look
2: Potrebbe, oppure si può anche essere anche un po' Renato Zero, cioè secondo me ognuno può interpretare Sanremo, il Sanremo che ognuno conserva dentro di sé, perché Sanremo ce l'hai dall'infanzia ad arrivare,
0: sì.
2: Anche se lo detesti tutti sanno Sanremo che
0: sì.
2: Cos'è.
0: Guarda, io me lo vedo tutti gli anni. Senti, come giudichi la scelta delle canzoni Gianna e Sarà perché ti amo, Maledetta Primavera, che allora te lo dico, Maledetta Primavera è stata una richiesta forte che è arrivata da Marco Schiaffino, quindi portavoce di Dergano, quindi l'abbiamo messa ed è stata votata subito da tutti.
2: Anche se Marco Schiaffino, non so se ci avete fatto caso, ma la voce di Amanda Lear.
0: Ah, la voce è anche di Flavio Pirini. È vero, sono gemelli, martedì sera si potrà verificare dal vivo questa cosa.
2: Provare una volta, io lo vorrei tanto sentire cantare una canzone di Amanda Lear in radio a Schiaffino. Vedete che fa un, dovreste, cioè, state perdendo delle occasioni, io ve lo dico.
0: Ci proviamo, magari ci sta ascoltando adesso, nel caso può mandarci un vocale con un'interpretazione, Rendezvous Tomorrow. Senti,
2: esatto,
0: vabbè, comunque va bene quelle tre lì, sì.
2: Ma certo, ma
0: poi,
2: sì.
0: Poi ci abbiamo aggiunto Gente di Mare, che è un
2: Gente
0: cavallo.
2: Gente di Mare l'ha scritta Raff, io sono una partita di Raff, qui va benissimo.
0: Posto e Volare nella versione reggae.
2: Sì, esatto. Certo. Anche se io adoro la versione di Elio delle Storie Tese, quella cinese.
0: Ah, non ce l'ho presa, di Volare?
2: Ma cerca su YouTube.
0: Non ce l'ho presa, va bene. Senti, Samantha, io ti saluto, le cose le abbiamo dette. Prima sosta al Mamusca.
2: Sì, tassativo.
0: Ok, alle 8:30 in piazza Dergano,
2: Alle 8:30 in piazza Dergano.
0: In pasta a Dergano, sì.
2: Ragazzi, i figli di Sanremo, accorrete, venite, è importantissimo, anche in radio vi sto chiamando.
0: Allora, aspetta che Marco Schiaffino era all'ascolto e dice, non ne so neanche una di Amanda Lear. Abbiamo tempo per insegnargli delle canzoni, dai, ce la facciamo.
2: Sei sempre in tempo a studiare qualcosa di nuovo.
0: Tanto, tanto tra mezz'ora lo incontra il Mamusca, glielo dici di persona. Va bene. Grazie, Samantha. Ci vediamo martedì.
2: A martedì.
0: Ciao, grazie. Ciao. Grazie, Samantha, ai figli di Sanremo di Dergano. Un colpo grosso quello che abbiamo fatto trovandoli, e ringraziamo Marco Schiaffino per la soffiata. Gianluca, vuoi dare dei consigli prima di martedì, insomma oggi, come ci si deve preparare, mangiare acciughe, tuorli d'uovo, non lo so.
1: Bisogna bere, secondo me la cosa migliore è bere non acqua, non troppa acqua, e essere abbastanza allegri e felici, perché poi secondo me questa cosa deve essere...
0: Ah, bere, intendevi bere alcol, non acqua.
1: Non acqua.
0: Ok, perfetto.
1: No, nel senso, deve essere una cosa fatta con l'idea appunto della radio, cioè il fatto che ci si incontri in questa piazza e si faccia questo tributo a questi grandi autori, cioè non deve essere una performance per diventare cantanti, ma per la bellezza del cantare insieme. La potenza del coro è questa, cioè il segreto del cantare insieme è non solo cantare, ma stare insieme agli altri, questa secondo me è la cosa bella.
0: Sagge parole. Guarda, ti saluto con il già citato Raff e Umberto Tozzi e l'incredibile successo Gente di Mare. Ciao Gianluca,
1: vi abbraccio, ciao a tutti,
0: a presto. Ah no, aspetta, hai dei concerti in ballo questi giorni prima della nostra cosa, insomma, in questo periodo? Te l'ho già chiesto l'altra volta, ma non mi ricordo.
1: Allora, in realtà sono al Forte Village questo fine settimana, e poi no, ci vediamo per l'evento in radio, poi abbiamo il Festival di Besana, che è un festival internazionale, facciamo la serata di chiusura che è il 28 di giugno, che è una serata speciale.
0: A Besana Brianza,
1: sì, nella meravigliosa cornice di Villa Filippini.
0: Perfetto, grazie, ciao!
1: Un abbraccione a tutti, ciao ragazzi, ciao ciao!
4: Siamo gente di pianura, navigatori.
0: Tutti insieme. Il mare cosa fa?
4: Il mare ci fa sempre un po' paura.
0: Perché?
4: Perché l'idea di troppa libertà.
0: Eppure
4: abbiamo il sale nei capelli.
0: Cosa abbiamo del mare?

0: Ciao a tutti, a domani.
1: Mi fa infuriare Ribollo.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Torna la festa della CGIL. Dal 24 al 28 giugno al Parco Trotter di Milano, 5 giorni fra dibattiti e approfondimenti, con Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxuria e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore.
5: Domenica 21 giugno, festa della musica e antivigilia dell'operazione Ascolta Cori, Radio Popolare vi invita alle 21 al Castello Sforzesco per il concerto del Tanda Choir, un coro sudafricano di uno slam di Città del Capo. Ingresso con prenotazione obbligatoria, scrivere a suonimobili.it.
6: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.

Le 18 in punto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti questo... Le 18 in punto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Come sempre fino alle 18.

0: celebrata da Mario Calabresi, il civismo repubblicano di Giuseppe Saragat. Allora, che visione di scuola e dei giovani emerge da chi ha scritto queste tracce? Più che interrogare i problemi del presente, qualcuno dice che le tracce di quest'anno sembrano far emergere tutto il tono paternalistico del ministero nei confronti dei più giovani. Insomma, le qualità che gli adulti ritengono necessarie per chi deve diventare adulto. Stamattina abbiamo avuto ospite l'insegnante Christian Raimo e stasera allora ci torniamo all'orizzonte delle 20, provando a fare anche un bilancio della scuola di Valditara, allargando lo sguardo dalla riforma degli istituti tecnici fino al suo no all'educazione affettiva nella scuola primaria. Più tardi, dopo i notiziari, vedremo tutto questo, vedremo anche soprattutto che giornata è stata per i ragazzi. Invece adesso, in questa ora, dalle 18 alle 19, prima di lasciare spazio a esteri e notiziari, le altre notizie di oggi. Dalla politica, a furia di annunciarlo, alla fine si è avverato, cioè il sorpasso di Futuro Nazionale sulla Lega. Per la prima volta il partito di Vannacci ha superato nei sondaggi quello di Salvini. 5.9% contro 5.8% certifica Utrend, un'ascesa che sembra inarrestabile, forse anche figlia del grande clamore mediatico che ha accompagnato in tutte queste settimane la corsa di Vannacci. E allora forse vale la pena fare un ragionamento anche sullo stato dei media e quanto hanno contribuito in effetti i media, noi stessi, in questo fenomeno Vannacci. A proposito di Salvini, oggi altra giornata di passione per chi viaggia in treno, Salvini ministro dei trasporti, questa volta chi era sulla linea ad alta velocità Napoli-Roma ha vissuto ritardi, circolazione rallentata, a quanto si capisce non per un guasto ma per un danneggiamento, un furto di cavi di rame. È sempre la solita domanda che ci poniamo, possibile che un singolo evento possa compromettere buona parte del sistema? Ne parliamo più tardi, però l'orizzonte parte dalla principale notizia dall'estero di queste ore. Sta parlando in questo momento il vicepresidente americano J.D. Vance.
1: Diminuzione importante, sostanziale, soprattutto del numero dei lanciatori. Guardi quello che fanno gli alleati.
0: Vance sta spiegando il memorandum d'intesa raggiunto e firmato tra Stati Uniti e Iran. Lo sta facendo il vicepresidente dalla Casa Bianca, da Washington D.C.
1: Oggi l'aria però è molto più al sicuro rispetto a quanto stracolmo.
0: E dunque sta in qualche modo provando a spiegare ai giornalisti le ragioni e le vittorie che pensa di aver ottenuto l'amministrazione americana da questo accordo. Un accordo che però, al contrario di quanto dice Vance, al contrario di quanto dice Trump, è stato definito praticamente da tutti gli osservatori, compresi quelli americani, una sconfitta per Washington. Dai 14 punti del memorandum, che ora andranno ancora negoziati nei prossimi 60 giorni, il presidente non sembra aver ottenuto molto, anzi quasi nulla, rispetto a quello che era il contesto prima della guerra, prima dei bombardamenti israeliani e americani sull'Iran. Partiamo da qui allora con Luigi Toninelli, analista dell'ISPI. Benvenuto Luigi.
2: Buonasera, grazie mille dell'invito.
0: Allora, prima di arrivare a fare un bilancio di questo accordo, sapendo che in 60 giorni potrebbe cambiare ancora tutto, però una notizia che ora da Repubblica, in home page, te la leggo, dice che è stata annullata la cerimonia della firma in Svizzera, a Lucerna, che doveva tenersi domani. Perché? Perché l'accordo tra Stati Uniti e Iran è già stato siglato a distanza e quindi non servirebbe, immaginiamo, una firma fisica. È qualcosa che ci deve far preoccupare, Toninelli?
2: Ma che gli iraniani non volessero la cosiddetta photo opportunity con qualche vertice statunitense, quindi essere soggetti poi alla propaganda statunitense per dire ci siamo incontrati, abbiamo discusso, eccetera, era già nell'aria da qualche ora. Adesso controllerò meglio anch'io se effettivamente è stata ufficialmente cancellata. Stamattina il ministro degli esteri svizzero aveva confermato che ci sarebbe stata questa cerimonia. Adesso sarà da controllare meglio, ma non sarebbe nulla di nuovo, anche perché appunto l'evento più importante è stato siglato a distanza tra ieri notte e questa mattina, con la doppia firma da una parte di Donald Trump e dall'altra parte del presidente iraniano Pezeshkian. Quindi di certo non va in qualche modo a preoccupare questo mancato incontro, sembra più frutto della volontà di evitare quell'incontro che probabilmente avrebbe messo in imbarazzo più di qualcuno.
0: Beh sì, dopo le

0: Secondo me sarebbe paradossale che ci fosse una photo opportunity che tenga insieme entrambe le parti che in tutti questi mesi si sono scambiate attacchi e raid reciproci attorno allo stretto di Hormuz. A proposito dello stretto di Hormuz, abbiamo letto del passaggio delle navi, adesso anche Vance lo sta rivendicando, anche una nave italiana, la Grande Torino, è passata oggi dallo stretto di Hormuz. E quindi tutto a posto ora nello stretto, in quel tratto di mare?
1: Beh, aspettiamo a dirlo. Innanzitutto la nave italiana non è passata grazie alla mediazione italiana, come è stato detto dal ministro degli esteri italiano, ma è grazie al fatto che appunto lo stretto in teoria dovrebbe riaprire. Detto ciò, è ancora troppo presto per definire se lo stretto sarà aperto e in che modo sarà aperto, nel senso che i dettagli di questa apertura sono ancora tutti da scoprire. Gli iraniani continuano a dire che in qualche modo ci sarà il pagamento di una tariffa, non più un pedaggio ma una tariffa, e per tariffe loro intendono i danni ambientali dei passaggi, la sorveglianza che metterebbero a punto sullo stretto, le boe, i sistemi di pulizia anche delle infrastrutture e quant'altro. È un modo per mascherare il fatto che non avranno indietro, che non avranno probabilmente come compensazione il pagamento di un pedaggio, ma si tratterebbe in questo caso di meno soldi rispetto che un pedaggio. E gli iraniani volevano raccogliere circa $1 a barile e per petroliera ottenere dal milione al milione e mezzo di dollari per ogni appunto petroliera. Quindi saranno meno soldi, ma in qualche modo potranno riaffermare la loro sovranità, anche se indiretta, sullo stretto di Hormuz. Questa è un po' la logica che sta dietro Teheran. Detto ciò, bisognerà vedere se questa logica non del pedaggio, ma della tariffa sarà accettata da Washington. Al momento non è chiaro, i prossimi 60 giorni ci diranno più nel dettaglio se le due parti troveranno appunto un accordo.
0: Eh sì, uno dei principali temi ovviamente è la gestione dello stretto di Hormuz, quella che sarà poi definita anche nei prossimi 60 giorni effettivamente chi lo controllerà davvero. Perciò, Luigi Toninelli, tornando a quello che sta accadendo adesso, qualche nave passa, e questo è il dato che dobbiamo registrare.
1: Sì, registriamo che qualche nave passa. Speriamo che entro i prossimi 30 giorni, così come dice il memorandum, si tornerà a una situazione di transiti antecedente alla guerra, quindi che si ritorni a quel flusso di transiti precedenti a questa guerra e che possa dare un po' di respiro ai consumi energetici. Devono arrivare queste navi, ecco, prima di poter dare un sollievo sui prezzi e sui consumi europei e asiatici, ma ottimisticamente si potrà arrivare verso quell'obiettivo. Se nel frattempo però l'accordo non naufragherà su altre questioni, come può essere il Libano con Israele che continua a bombardare, come può
0: Certo.
1: essere l'accordo sul nucleare che al momento è ancora tutto da disegnare.
0: Sul Libano poi vedremo anche con la nostra prossima ospite, un'intervista che ha realizzato la nostra Alessandra Tommasi, qual è effettivamente la questione. Sempre sullo stretto di Hormuz e anche immaginando quella che potrebbe essere anche una missione europea per garantire il traffico in quel tratto di mare e anche sminarlo, l'Iran potrebbe mai accettare la presenza di navi europee in quella parte del suo territorio, delle sue acque?
1: Difficile crederlo, anche perché le relazioni con i paesi europei sono peggiorate molto nel corso degli ultimi anni. L'Europa ha scelto di marginalizzarsi a livello politico, di acquisire in qualche modo una posizione sempre più vicina a quella di Washington. Ha fatto il lavoro sporco in alcuni casi anche per conto di Washington nel reimporre determinate sanzioni in seno alle Nazioni Unite. Parliamo principalmente dei tre paesi europei, quindi Regno Unito, Francia e Germania, i tre paesi che erano parte del JCPOA, quindi per questo motivo gli iraniani non vedono di buon occhio al momento i paesi europei, e soprattutto permettere delle navi di qualche altra flotta straniera sarebbe in qualche modo come ridurre la propria sovranità percepita sullo stretto. Quindi è difficile pensare che possano accettarlo. Qualora lo dovessero accettare, beh, sarebbe un un ottimo segnale da parte di Teheran nei confronti europei, ma soprattutto nei confronti dell'Occidente. Al momento dobbiamo però restare un attimo a guardare e capire
0: Certo.
1: come si svilupperà l'accordo.
0: Tutto da vedere, dunque. Un ultimo punto, Luigi Toninelli, che è un punto interrogativo. Si è trovata, insomma, una sorta di accordo su un fondo da 300 miliardi di dollari che servirà per la ricostruzione, dell'Iran, delle infrastrutture danneggiate. Non si sa ancora molto di questo fondo, anche se pare che gli investitori saranno privati americani e investitori anche dei paesi del Golfo. Che cos'è? Come funziona? Soprattutto, chi ci guadagna, se si è capito qualcosa?
1: Ma la prima cosa che non si è capito ben poco, si è capito che in teoria i soldi dovrebbero già esserci, ma non si capisce esattamente chi parteciperà e non si capisce esattamente in che misura parteciperà, perché le aziende americane, se partecipano a un fondo di questo tipo, poi vogliono restarci nel paese, vogliono continuare a commerciare con il paese, quindi è difficile pensare che siano fondi appunto, scusate il gioco di parole, a fondo perduto e che le aziende ci rimettano. Molto più semplice pensare a un ruolo dei paesi del Golfo e delle aziende del Golfo, perché bene o male, al di là di alcuni paesi come soprattutto gli Emirati Arabi Uniti, mantengono relazioni più stabili con Teheran, nonostante le critiche, nonostante le tensioni di questi mesi per i bombardamenti, anche perché sanno che l'Iran ce l'hanno vicino, come vicino di casa, e non possono bypassare quella che è la geografia. Detto ciò, per quanto riguarda l'impegno statunitense, è ancora molto oscuro, esattamente come, quale sarà l'esatto ruolo e chi saranno le esatte aziende che parteciperanno a questo fondo. Sembra che però i soldi già siano stati trovati e siano stati in qualche modo cercati nel corso degli ultimi giorni. Ecco, anche qui bisognerà capire nel dettaglio chi è parte e esattamente con che tipo di progetto e se Teheran avrà la volontà di permettere di aprire la propria economia alle aziende americane. Ecco, ci sono un po' di dettagli. Sembra di sì, perché questa è la cosa che più di tutte Teheran tende a sbandierare in queste ore. Bisognerà però vedere esattamente chi sarà parte di questo fondo. Al momento non è molto chiaro.
0: Perfetto, Luigi Toninelli, ti ringraziamo come sempre, grazie, alla prossima.
1: Alla prossima, buon lavoro.
0: Luigi Toninelli, analista dell'ISPI. L'altra grande incognita sul Medio Oriente, lo dicevamo, è la posizione di Israele. Allora, si dice che tra i più scontenti dell'accordo con l'Iran ci sia ovviamente Netanyahu, che avrebbe voluto proseguire la guerra anche in vista di un appuntamento importante per il suo percorso politico, le prossime elezioni in cui il premier dovrebbe ricandidarsi. Trump oggi ha detto che lo appoggerà. Ma che cosa farà adesso il governo di Tel Aviv e cosa ha ottenuto in cambio per mandare giù questo accordo? Alessandra Tommasi l'ha chiesto ad Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
2: Male e da tutti, una cosa abbastanza bipartisan. È proprio un regalo all'Iran che si trova in una situazione molto migliore per quel che riguarda il regime, le possibilità di raggiungere il nucleare, di non avere più sanzioni rispetto a quanto fosse prima della guerra.
3: Secondo te Netanyahu può in qualche modo ancora far saltare questo accordo, anche ex post, cioè post entrata in vigore? Mi sto riferendo in particolare al fronte del Libano.
2: Probabilmente sì, è anche vero che il fronte del Libano è una clausola che non interessa più di tanto all'Iran, cioè ce l'hanno messo perché ce lo devono mettere, però cioè, sappiamo che nonostante ufficialmente gli iraniani dicessero per noi il Libano è il primo punto, non ci sediamo al tavolo finché non c'è cessate il fuoco in Libano, in realtà questo è proprio uno scambio cash for peace, no? Può andare avanti il Libano, non è detto che porti a delle ripercussioni sull'Iran, e tra l'altro l'unico con un pochino sale in zucca, secondo me, in tutto questo parterre di leader internazionali, gli Ayatollah, Netanyahu, Trump, è il presidente libanese Aoun, che ha proprio detto chiaramente i colloqui del Libano devono restare separati rispetto a questo cessate il fuoco, di cui siamo molto contenti, ma vogliamo andare avanti a negoziare con Israele. E anche indice del fatto che conviene anche i libanesi separare un po', non a Hezbollah ovviamente, a separare i fronti, interrompere adesso la campagna in Libano come una richiesta imposta dagli Stati Uniti e un favore all'Iran sarebbe suicida. Quello che lui potrebbe fare, se fosse una persona razionale, è diminuire la scala degli attacchi in Libano, non fermarli, e avere garanzie concrete dal governo libanese, che per la prima volta sembra abbastanza determinato in questo senso, che smantellano Hezbollah con l'aiuto delle Nazioni Unite, eccetera, eccetera, e a quel punto fermarsi completamente. Se Netanyahu fosse una persona razionale e con un pensiero interamente strategico, farebbe questo.
3: Quali saranno invece, secondo te, i prossimi passi?
2: Questo è un po' un momento libro bianco per Israele, quando si rende conto che la potenza coloniale, come avevano fatto gli inglesi all'epoca, che lo proteggeva, cambia casacca e dicono vabbè, siamo soli. E la lezione della storia per Israele è stata un po' questa, che diciamo degli alleati più forti non ti devi mai fidare troppo. Cioè adesso tutta questa narrazione per cui se gli Stati Uniti smettono di sostenere Israele, Israele crolla, c'è e non c'è nella realtà, comunque uno scenario che loro si preparano. E poi torniamo al pattern di Trump, no? Che dice sempre io tolgo il sostegno militare ai miei alleati, come ha fatto in Ucraina. Cosa è successo in Ucraina? Gli ucraini con enorme difficoltà comunque militarmente hanno retto. Paradossalmente il fatto di togliere gli aiuti militari ha tolto anche il leverage politico. Chi li riceveva non ti deve più renderne conto di quello che fa o che non fa. Tra l'altro non è un caso che anche di comune accordo in questo caso Trump abbia annunciato un phasing out, diciamo l'interruzione degli aiuti militari a Israele, che però non è immediato, è graduale. Adesso non mi ricordo che tempo si sono dati, però qualche anno, per dire beh, adesso basta aiuti militari. Questa cosa, davanti a cui Israele non ha fatto alcuna resistenza, ha un grande significato politico, cioè ti fa capire dove stanno andando anche gli israeliani.
3: Possiamo aspettarci attacchi ancora più duri, diciamo, da questo punto di vista?
2: Cioè è possibile che smettano di, come effettivamente hanno già fatto, di bombardare Beirut. Questo è altamente possibile, ma che mantengano una pressione forte.
0: Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, tra poco parliamo di Vannacci, prima però gli Interpol, Evil.

0: Interpol con Evil all'orizzonte di Radio Popolare. Prima di dare la linea al giornale radio, adesso la notizia politica della giornata, ed è ancora una volta Roberto Vannacci. Perché per la prima volta, si è saputo oggi, il partito del generale Futuro Nazionale ha superato la Lega, 5,9% contro 5,8% secondo YouTrend. Un exploit raggiunto nel giro di poche settimane che, insomma, va detto, è decisamente notevole. Oltre che essere poi un problema per gli altri partiti della destra, in particolare per Salvini, per tutte le ragioni che conoscete, ma non solo, anche per Meloni nella costruzione della legge elettorale in vista delle prossime elezioni politiche, se Vannacci starà dentro o fuori la coalizione. Ma allora, com'è stato possibile costruire un exploit del genere in così poco tempo? Ne parliamo con Edoardo Novelli, sociologo, docente di comunicazione politica e sociologia dei media all'Università degli Studi Roma 3. Benvenuto, professore. Ci sente, professor Novelli?
1: Mi sento bene.
0: Ecco, adesso la sentiamo bene anche noi.
1: Ah, perfetto, era la cuffia, ma l'ho tolta. Eccoci qua.
0: Va benissimo. Professore, era pronosticabile un risultato del genere, secondo lei?
1: Ma per pronosticare nulla è pronosticabile nel campo del mercato elettorale, nel mare elettorale, eccetera. Se uno deve però ragionare sulla base di quei pochi dati che ha e che abbiamo a disposizione, se vogliamo fare il piccolo esercizio di guardarci indietro di qualche anno, noi vediamo che siamo di fronte a un maremoto elettorale, no? Noi nelle ultime elezioni abbiamo sempre avuto dei cambiamenti enormi. Vi dico solo che nel 2006 il primo partito era il PDL col 37,3%, nel 2008 col 37%, alle europee del 14 il primo partito è il PD, 40%. 4 anni dopo, il 2018, i 5 Stelle prendono il 32, l'anno dopo alle europee la Lega prende il 34 e nel 22 Fratelli d'Italia piglia il 25. Cioè abbiamo dei dati che, da un lato c'è una contrazione del bacino delle persone che vota, sicuramente, sempre meno, no? Quindi i pochi cambiamenti tra quelli che votano, se ci sono degli spostamenti, vengono amplificati a livello di percentuale. E però questo è il dato di fatto, no? È un universo molto, un maremoto liquido, nel senso che...
0: Cioè, ci sta dicendo che il dato di fatto è che l'outsider, tra virgolette, poi rischia di ottenere risultati così importanti a ogni giro?
1: Sì, potremmo dire che si vota sempre quello che fa la proposta un po' più diversa, un po' più radicale, un po' più alternativa. Anche Renzi nel 14, quando venne eletto, era la proposta più radicale, ce lo ricordiamo tutti, rottamazione, no? Era la rottura. E poi 4 anni dopo è il Vaffa dei 5 Stelle e 2 anni dopo è la Lega, che a quel punto ha abbracciato la posizione di destra, le posizioni più estreme, si è spostata, eccetera. Poi è arrivato Fratelli d'Italia, che era l'unico partito che non aveva partecipato, diciamo, alla grande coalizione con Draghi.
0: Sì.
1: Cioè sembrerebbe quasi che c'è una parte di italiani che si spostano sempre a votare il più contrario, che poi estremo, i 5 Stelle non è più a destra, però il più contrario, certo. L'outsider. Uh-huh. E a questo punto, se questo è il quadro, uno dice: ma chi è l'outsider? Perché poi parliamoci chiaro, in termini di voti, non è che adesso io non ho fatto i calcoli, ma il 5% non è che sia questo numero di voti.
0: No,
1: pazzesco. Però
0: la crescita, diciamo, in poco tempo è stata sicuramente notevole.
1: Sì, di un partito neofascista, questo ci sciocca, no? Dici, ma com'è possibile che ci siano così tanti connazionali che votano per uno così, per noi, improponibile, incredibile, impresentabile, eccetera. Però è anche vero che c'è sempre stato uno zoccolo di estrema destra in Italia, no? Pensiamo nel 72 il Movimento Sociale prende l'8% dei voti, e essere neofascisti nel 72 era tosto, cioè voleva dire erano insomma, le piazze, le bombe, gli attacchi, le squadracce, cioè c'era un pericolo
0: Sì.
1: reale molto più concreto. Quindi poi sono state, se vogliamo, tacitate o comunque sono state assorbite, non gli è stata data voce e quindi probabilmente votavano per Berlusconi, votavano
0: Chiaro,
1: per
0: è una dinamica che
1: partiti
0: si è
1: di
0: vista
1: destra.
0: anche con Fratelli d'Italia, certo. Professore, abbiamo soltanto un paio di minuti, però le voglio leggere questi due messaggi di due ascoltatori. Mark scrive: ma dai su, tutta colpa dei media, anche vostra, ignorandolo aveva uno zero virgola. Simone dice: più si parla di Vannacci, più sale di consenso. Il problema è capire il perché di questo fenomeno. E Carlo ancora: temo che le radio di sinistra, come Radio Popolare, parlino più di Vannacci delle radio di destra, così gli facciamo pubblicità. C'è una responsabilità anche del sistema mediatico, adesso non soltanto Radio Popolare, ma tutti quanti. Alla fine è diventata una profezia che si è autoavverata, questa di Vannacci, della sua crescita.
1: Beh, un elemento, diciamo, interno c'è, e poi è ovvio che oggi come oggi, se i media non ti amplificano nel bene o nel male, non ti danno visibilità, non ti vai poco lontano, insomma, no? Sono tutti fenomeni che poi anche 5 Stelle che non vanno in televisione, eccetera, però comunque il fenomeno 5 Stelle è un fenomeno che diventa anche fortemente un fenomeno mediatico, tant'è che chi è che li guida? Un uomo di spettacolo come Grillo, che capisce bene quelle che sono le logiche, quindi ragionava in quest'ottica di visibilità. Certo che se i media non ne parlassero, però è anche vero che non è che poi fanno di censura, è un fenomeno comunque reale, no? Poi che sia questo 5, 6%, 8%, insomma, qui stiamo giocando, è il 5,8%, e se uno va a vedere quanti hanno dichiarato che votano, probabilmente c'è il 40% che ha dichiarato che non voto, che non sa, eccetera. Quindi stiamo giocando su degli elementi, però il fatto che comunque sia un elemento anche, parliamoci chiaro, per l'informazione è una notizia ghiotta, perché è una notizia che scombina il quadro politico, un quadro politico che comunque era rimasto stabile dal 22
0: Eh
1: fino
0: sì,
1: ad
0: è
1: oggi,
0: vero.
1: non c'erano stati cambiamenti, arriva il cambiamento e ovviamente per
0: È vero.
1: l'informazione il
0: È
1: cambiamento, la
0: stato un quadro
1: novità.
0: politico completamente cristallizzato negli anni del governo Meloni, con qualche piccolo movimento su e giù dei partiti. L'elemento Vannacci sicuramente ha scompaginato e lo stiamo vedendo.
1: Muove. Sì, direi che così, insomma, questo è un elemento, una novità che non può non essere, non può non fare ora, anche perché cambia le logiche, la cambia nel centrodestra, che fa? Si allea, non si allea? Svuota la Lega, resta fuori, resta dentro? Ma dall'altra parte anche a sinistra, no? Pone ulteriormente un problema di alleanze, di
0: Eh sì.
1: urgenze, di alleanze, eccetera. Quindi è un elemento dinamico e quindi in quanto tale, piaccia o non piaccia, attrae come notizia.
0: Professor Novelli, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: Alla prossima, Edoardo Novelli, sociologo e docente di comunicazione politica all'Università degli Studi Roma 3. Vedremo poi dove porterà questa grande crescita di Vannacci, fin dove si spingerà linea al GR.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Che afa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta!
6: Su una grande nave?
7: Ci sta!
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: casse. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Popolare Network.
16: Popolare Network, buonasera, le notizie delle 18.30, i 60 giorni per il negoziato con l'Iran cominciano oggi. Dopo la firma dell'accordo, Vance annuncia l'avvio della seconda fase dei colloqui, rivendica è un'intesa win-win, a uscire vincitore però Teheran. Da stamattina le navi hanno iniziato a attraversare Hormuz. In Libano non si fermano i raid israeliani, 28 morti nelle ultime 24 ore, 3 le vittime anche a Gaza. È in corso un atteso Consiglio europeo tra i temi l'accordo Stati Uniti-Iran, ma soprattutto i negoziati di adesione dell'Ucraina. Il vertice arriva dopo un G7 in cui è prevalsa la linea europea contro Mosca. Legge elettorale, la maggioranza aggiusta il pasticcio ad alto rischio di incostituzionalità sul Trentino, ha approvato l'emendamento che corregge il testo. L'opposizione chiede di rimandare la prova in aula e la maggioranza, alle prese con l'ascesa di Vannacci che cambia conti e carte in tavola, potrebbe anche considerare l'idea. Resta a Milano il processo Idra sull'alleanza tra Camorra e 'Ndrangheta e Cosa Nostra per spartirsi la Lombardia. Le difese volevano spostarlo a Busto Arsizio. Sarà un istruttore imponente, ha spiegato la direzione distrettuale antimafia. Giornata nera per i ciclisti sulle strade. È morto un ragazzino di 11 anni a Reggio Emilia. Stamattina un uomo è morto investito da un mezzo pesante in provincia di Milano. Un'altra donna è morta investita a Lodi. Oggi i maturandi hanno affrontato la prima prova, il tema d'italiano. Tra le tracce della maturità una poesia di Cesare Pavese, un discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, il tema della fatica. Gli studenti non sono sembrati felici e si aspettavano argomenti d'attualità come l'intelligenza artificiale. 18.33 minuti, tra meno di un'ora, il giornale radio di Popolare Network alle 19.30 più tardi.
15: Popolare Network.
17: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
18: Quanto pesa la bolletta?
19: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
18: Ma è leggerissima!
19: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: L'orizzonte delle
1: 18:34 minuti, rieccoci. Seconda mezz'ora dell'orizzonte. Allora, anche oggi è stata una giornata di passione per chi viaggia in treno. Pesanti disagi, ritardi ci sono stati sulla linea alta velocità Napoli-Roma, ritardi fino a 90 minuti. Per che cosa? Per un furto di cavi avvenuto nei pressi di Caserta, un furto a quanto pare di cavi di rame, per l'esattezza. Un danneggiamento dunque oggi, mentre ieri invece un problema di diversa natura alla linea elettrica aveva causato la sospensione della linea alta velocità tra Milano e Bologna, con ritardi anche qui, caos in stazione. Due episodi diversi, ma con lo stesso esito: la circolazione ferroviaria in tilt, qualcosa a cui siamo ormai abituati, si verifica periodicamente, almeno soprattutto in questi anni in cui al Ministero c'è Matteo Salvini. Ma anche prima di Salvini, va detto, questi problemi li registriamo. Ecco, però c'è una domanda che sorge spontanea, emerge dopo questi due episodi: ma è possibile che buona parte del sistema possa andare in crisi di fronte a degli episodi singoli e specifici come questi? Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, è Marco Ponti, economista, esperto di trasporti, in passato è stato consulente proprio del Ministero dei Trasporti. Benvenuto Ponti. Marco Ponti, ci sente? Marco Ponti? Noi la vediamo collegato, ma non riusciamo a sentirla. Proviamo a richiamarla. Forse c'eravamo.
2: Buonasera.
1: Eccoci qua.
2: Buonasera, in realtà sono Oliviero Baccelli dell'Università Bocconi, mi avete chiamato?
1: Ah, mannaggia, c'è stato
2: un posto di Marco Ponti.
1: C'è stato un problema, grazie lo stesso Oliviero, grazie, ci scusi ovviamente per il disguido, alla prossima.
2: Nessun problema.

0: C'è stato un problema tecnico, scusate ascoltatori e ascoltatrici, abbiamo contattato la persona sbagliata ovviamente, non era Marco Ponti, vediamo se siamo in grado di collegarci con Marco Ponti, dovremmo esserci. Benvenuto professore.
1: Benvenuti anche ai vostri ascoltatori.
0: Grazie professor Ponti, abbiamo avuto un problema tecnico prima, adesso finalmente siamo con lei per parlare del problema dei treni, del caos sui trasporti. Oggi è una giornata molto difficile per questo problema che c'era stato sulla linea alta velocità Napoli-Roma, con un furto di cavi avvenuto presso Caserta, un furto di cavi di rame. Ieri un altro problema aveva causato la sospensione della linea tra Milano e Bologna. Professore, la domanda da cui volevamo partire è questa, e gliela giro, ma è normale, è possibile che un singolo episodio, due episodi specifici possano compromettere buona parte del sistema ferroviario?
1: C'è in effetti una ragione tecnica, proprio perché è un sistema in cui la via è guidata e quindi non è facile cambiarla, e anche l'alimentazione con la rete elettrica è vincolata, non è la strada, invece è molto più flessibile sia come infrastruttura, il sorpasso è sempre possibile, che come alimentazione. I veicoli si muovono autonomamente, in ferrovia no, i veicoli dipendono dall'alimentazione. E il guasto maggiore di ieri tra Milano e Piacenza sembra proprio sulla catenaria, cioè sulla linea che alimenta i treni. Quindi intanto bisogna fare una grande distinzione. I guasti della linea, e sono stati purtroppo non infrequenti, che non ci dovrebbe essere, cioè visto che le ferrovie ricevono una quantità di denaro pubblico assolutamente stravagante, 18 miliardi solo l'anno scorso, ma in media ricevono 12 miliardi di aiuti dallo Stato, e quindi che ci siano problemi di linea lascia un po' perplessi. Invece più frequenti sono l'altro aspetto della fragilità del sistema. Quando si guasta un treno in linea non si può superarlo e quindi tende a interrompersi tutto il servizio. Questo potrebbe essere trovata una soluzione facendo quello che si chiama in termini tecnici banalizzazioni, cioè mettere un po' di scambi sulle linee principali, quelle più cariche, quelle che non dovrebbero mai interrompersi, mettere un po' di scambi in modo che in caso di un treno fermo o un guasto localizzato sia possibile agli altri treni superare andando contromano, cioè percorrendo il binario parallelo. La tecnologia esiste senza dubbio. Non è semplicissima, ma non è nemmeno complicatissima. Cioè,
0: ci faccia capire, professore, per chi non è così avvezzo alla materia. C'è il binario è unico, c'è il treno sopra il binario.
1: No, ce ne sono due a fianco.
0: Certo, dovremmo pensare quasi delle sorte di piazzole di sosta, come in autostrada, dove parcheggiare momentaneamente.
1: È più semplice, cioè un treno deve poter superare uno fermo. Un treno che gli viene dietro deve poterlo superare. Questo richiede che siano bloccati i treni che vengono nell'altra direzione. Ovviamente, se no si scontrano frontalmente, giusto? Certo. Ma solo quello, quindi occorre uno scambio e la possibilità tecnica di bloccare i treni che vengono nell'altra direzione. Questo quindi sono solo scambi e la gestione tecnologica della rete, non sono come le piazzole d'autostrada, sono molto più semplici. Questo è tecnicamente possibile, non è nemmeno costosissimo, ma su una linea così vitale come l'alta velocità italiana, che di fatto è una spina dorsale, forse pensare a un investimento per consentire questo tipo di sorpasso che si chiama banalizzazione, e anche la marcia appaiata di treni, ci sarebbe un vantaggio secondario della banalizzazione, cioè in certe ore, per esempio per i treni pendolari, c'è tanta domanda che va in una direzione e pochissima che va nell'altra. Quindi il potere marciare in parallelo senza fare scontri frontali potrebbe anche essere una soluzione a cui si può pensare
0: certo.
1: di fare un nuovo.
0: Professore, viene spontanea una seconda domanda allora a questo punto. Se
1: sì.
0: c'è una soluzione a portata di mano come questa che lei ci sta spiegando...
1: Non è semplicissima,
0: esatto. Come si fa a metterla in pratica? E se si può?
1: Ci vogliono di nuovo dei soldi che però sono tutti dei contribuenti, perché le ferrovie vivono dei soldi dei contribuenti, soprattutto per gli investimenti. Perché se si dovessero pagare... gli utenti dovessero pagare gli investimenti, andare da Milano a Roma in alta velocità costerebbe 300 euro andare e 300 euro tornare, e quindi pagano i contribuenti. È discutibile che paghino i contribuenti, ha anche dei lati vantaggiosi per la collettività, ma insomma bisogna rifletterci su, e soprattutto visto che le ferrovie sono così assetate di denaro pubblico, occorrerebbe una gestione molto molto attenta in modo da garantire che i soldi dei contribuenti siano spesi
0: bene. E questo è tutto un altro discorso, possiamo aggiungere.
1: Questo è un altro discorso.
0: Professore, senta, lei ci spiegava, parlava, partiva col suo ragionamento, insomma, dall'episodio di ieri, quel guasto alla rete elettrica.
1: In cui invece... sono stato coinvolto anch'io.
0: Sì, ce lo diceva, che ha avuto un problema.
1: È venuto proprio così, ecco, sì, qui bisogna mettere qualcosa in difesa, in maggior difesa.
0: Ma invece sull'episodio di oggi, questo furto di cavi di rame, che c'è stato un danneggiamento sulla linea Roma-Napoli, anche lì possiamo immaginare che qualcosa di questo tipo poi possa far soffrire l'intera circolazione? Di cosa si tratta?
1: No, appunto, ci vorrebbero dei maggiori riserve di qualsiasi cosa, cioè una possibilità di ridondanza, si dice in termini tecnici, cioè che si guasta una cosa, sia relativamente rapido supplire. In caso di furto di cavi, però, questo è oggettivamente più difficile, ci vuole una sorveglianza maggiore con telecamere e quant'altro, in modo che questi episodi, io non conosco i dettagli, conosco bene i dettagli dell'altro incidente che ha coinvolto anche me.
0: Ma questo di oggi, certo, poi si sa, ovviamente su una rete ferroviaria di chilometri e chilometri è sempre di natura più difficile riuscire a monitorare tutto.
1: Il sistema ferroviario è intrinsecamente più fragile del sistema stradale.
0: Sì.
1: Questo è una cosa da considerare con molta attenzione. E costa anche molto ai contribuenti mantenerlo in ordine.
0: Sì.
1: Quindi, ripeto, occorre che tutte le soluzioni tecniche siano messe in atto,
0: certo.
1: Visto che le risorse non mancano, non so come.
0: E questi sono dei dati di fatto, certo. Almeno che siamo riusciti a mettere insieme a lei. Marco Ponti, professore,
1: no,
0: grazie.
1: Però una cosa che volevo aggiungere, se mi permette.
0: Abbiamo proprio un minuto, professore.
1: Un minuto.
0: Vada.
1: Quella dei passeggeri in attesa, in caso di guasto.
0: Sì.
1: Cioè, a Roma e a Milano era una bolgia per e non c'era modo per sedersi di qualche migliaio di persone che aspettava in piedi guardando i cartelloni. La tutela dei passeggeri in attesa, perché succede nelle stazioni, dovrebbe essere migliorata.
0: Eh sì, certo, anche con l'aria condizionata che si guasta,
1: insomma,
0: spesso è chi rimane bloccato senza aria condizionata in questo periodo è particolarmente
1: una
0: sofferenza.
1: Sì, ma la tutela dei passeggeri in caso di guasto, sia come informazione che come possibilità di aspettare decentemente, deve essere migliorata. Su questo non c'è nessun ragionevole dubbio.
0: Non c'è dubbio. Grazie, professor Marco Ponti, alla prossima.
1: Alla prossima, arrivederci.
0: Lucio Battisti cantava, sì, viaggiare, sì, insomma, sarebbe bello con treni diversi, forse.

0: Lucio Battisti, sì, viaggiare, le 18:49 minuti, state ascoltando l'Orizzonte di Radio Popolare, gentilmente diamo la parola a Luca Parena per la pagina locale di Metro Regione. Ciao Luca.
1: Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte.
0: C'è una notizia soprattutto oggi che abbiamo raccontato anche stamattina, ovviamente, perché eravamo là, c'era il nostro Lele Liguori con la trasmissione pubblica, una notizia importante per la città e per noi di Radio Popolare, quindi gli vogliamo dare ancora più attenzione adesso anche in questa pagina dell'Orizzonte, ovvero il processo Idra. Oggi c'era un'udienza importante che si è tenuta nell'aula bunker di San Vittore, processo Idra sull'alleanza delle tre mafie in Lombardia che progettavano di spartirsi la Lombardia, Luca.
1: Esatto, questo processo che è considerato uno dei più importanti sicuramente degli ultimi anni a proposito della criminalità organizzata nel nord Italia, l'udienza di oggi doveva in particolare prendere una decisione molto importante, quella riguardante a dove continuare questo procedimento, dal momento che nelle scorse udienze c'era stata questa richiesta avanzata dalle difese dei 45 sono in tutto imputati del processo Idra, che chiedevano invece di trasferire le udienze al tribunale di Busto Arsizio. Questa richiesta è stata respinta, il processo resta dunque a Milano, resta lì dove le associazioni antimafia, le realtà antimafia, i sindacati l'hanno seguito fin dalle battute iniziali, fin dalle prime udienze, ma poi anche da prima. Eppure oggi, appunto, ricordavi il fatto che la nostra trasmissione pubblica, Lele Liguori, abbiano trasmesso da lì, perché anche oggi c'è stato il presidio della scorta civica a questo processo, dove ricordiamo anche i magistrati della direzione distrettuale antimafia, alcuni di loro sono stati anche minacciati di morte dalle cosche. C'è in diretta con noi Lorenzo Frigerio, che è il referente di Libera Lombardia. Buonasera Lorenzo.
0: Benvenuto.
2: Buonasera, grazie.
0: Frigerio, perché è così importante che il processo rimanga a Milano?
2: Perché la maggior parte dei reati sono stati commessi nel territorio milanese, perché su Milano c'è questa mobilitazione che avete raccontato anche voi di Radio Popolare, e perché a Milano c'è la nuova frontiera del contrasto alle mafie nel nostro paese. È chiaro, per quello che sappiamo, per quello che già è emerso nel rito abbreviato, e a maggior ragione quello che ci aspetta adesso nei prossimi mesi, il racconto che verrà fatto durante il processo ordinario, è chiaro che le organizzazioni criminali, che magari su altre piazze o in altri contesti si guardano in cagnesco, invece qua a Milano e in Lombardia fanno affari mettendosi a un tavolo e spartendosi la torta, perché i profitti sono veramente tanti.
1: Era evidentemente un tentativo anche un po' di allontanare le luci dei riflettori da questo processo, questa richiesta di trasferimento?
2: Sì, diciamo che era il tentativo anche di insabbiarlo, perché se fosse finito a Busto Arsizio, non me ne vogliono i valenti magistrati che lavorano in quel tribunale e il personale amministrativo, proprio per il carico di lavoro che questo processo richiede, sarebbe stato come impantanarlo.
1: Leggevamo che nella requisitoria che c'è stata del pubblico ministero si è detto: beh, questa è un'organizzazione criminale tutt'altro che silente, anzi hanno preannunciato poi per le prossime udienze qualcosa come quasi 500 persone che verranno ascoltate. Quali sono stati i passaggi più significativi dell'udienza di oggi, a tuo avviso, visto che anche oggi, come nelle precedenti occasioni, le hai seguite passo passo, diciamo?
2: Ma oggi appunto c'era questa decisione sulla competenza territoriale, che era molto importante. È stata stralciata la posizione di un imputato che era già stato condannato a Cosenza, e poi soprattutto per quanto riguarda gli enti locali, visto che oggi c'era una rappresentanza nutrita all'esterno anche di istituzioni, ricordiamo che sono costituite alcuni enti territoriali, penso alla Regione Lombardia, al Comune di Milano, al Comune di Varese. La decisione importante che riguarda questo versante è l'esclusione, per costituzione tardiva, del Comune di Abbiategrasso e del Comune di Busto Arsizio, che gli avvocati hanno cercato di legittimare in qualche maniera nel processo, ma che appunto oggi la Presidente Balzarotti con la sua ordinanza ha tenuto fuori. E poi c'è stato l'inizio appunto dei ragionamenti fatti dalla Procura, per cui hanno presentato la loro lista di testi, che è veramente imponente. La dottoressa Cerretti, commentando con alcuni colleghi giornalisti, ha detto che questa non è una mafia silente. Ricordiamoci che tutto nasce da una lupara bianca e quindi da un omicidio, anche se il cadavere è scomparso, di Tano Cantarella, che nel febbraio del 2020 viene fatto sparire perché evidentemente non sottostava a quelli che erano i dettati delle decisioni prese dal consorzio criminale. Ha parlato anche dei collaboratori di giustizia. Questo è un processo che vede sei collaboratori di giustizia, uno che non ci sarà, ma abbiamo i verbali, fortunatamente, perché si è suicidato, diciamo così, perché ancora siamo in attesa di capire come una persona possa togliersi la vita impiccandosi con la corda di uno stendipanni in un carcere di massima sicurezza. Ma diciamo che aspettiamo di capire che cosa è successo in quel caso. Ma le figure che collaborano con la giustizia, questi ex mafiosi, sono figure importanti perché stanno ricostruendo proprio quasi in diretta questi ultimi 10 anni di presenza criminale sul nostro territorio. Quindi è un processo che sarà lungo,
0: Sì.
2: un processo che durerà parecchi mesi e che quindi vedrà portare la propria testimonianza non soltanto operatori delle forze dell'ordine. C'è stato un lavoro straordinario del nucleo investigativo dell'Arma dei Carabinieri, ma anche della Guardia di Finanza, che hanno ricostruito alcuni passaggi fondamentali nella fase di riciclaggio di questa economia sporca. E avremo anche testimoni, avremo anche parti civili, degli imprenditori minacciati, insomma,
0: Sì, Frigerio, abbiamo ancora un minuto e mezzo.
2: impegnativo.
0: È impegnativo, sì,
2: Sì,
0: sicuramente.
2: scusate.
0: Abbiamo un minuto e mezzo, ma le volevamo fare anche una domanda un po' di prospettiva, di percezione anche della città. Oggi, ovviamente, a Presidio c'era la società civile, c'eravate voi, c'eravamo noi anche, c'era la scorta, insomma, civile ai magistrati. Ma avete la sensazione che il resto della città di Milano non abbia davvero la percezione del peso, della gravità di questo processo simbolica anche per Milano? È così o è qualcosa che, insomma, vi domandate?
2: Ce lo domandiamo fin dall'anno scorso, quando alle prime minacce che erano state fatte nei confronti del procuratore Viola e della dottoressa Cerretti, in un'iniziativa pubblica che era stata convocata per altri motivi, andavamo verso il 21 marzo, ma che vedevano proprio la presenza di quei magistrati, si sono presentate 15 persone. Erano più gli uomini e le donne della scorta di questi magistrati che i partecipanti a questo incontro. È passato un anno, c'è stata questa mobilitazione che è sicuramente importante, le associazioni, i sindacati ci sono, ma la mia impressione è che l'opinione pubblica continui a disinteressarsi e fa male perché le mafie invece continuano a interessarsi
0: Perché?
2: di noi.
0: Perché sta avvenendo questo proprio in una battuta finale, Frigerio?
2: Ma perché, nonostante quello che diceva oggi la dottoressa Cerretti, questa non è una mafia silente, è una mafia che uccide, che spara, che fa estorsioni, ma è una mafia che ha una grande capacità di intimidazione, da un lato, e dall'altro una grande, grande disponibilità economica. E il silenzio e l'omertà, sono un combinato disposto che è veramente micidiale.
0: Grazie Lorenzo Frigerio, vi continuiamo a seguire, ovviamente, alla prossima.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Grazie Luca Parena anche.
1: A dopo con Metro Regione
0: 19:45.
1: 19:45.
0: Ora Esteri, Sciocchi Senussi, ciao.
3: Ogni libro ha una storia da raccontare. Nello studio bibliografico CFA trovi competenza, ricerca e passione per la cultura. Testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione.
4: Studio bibliografico CFA in via MacMahon 84. Su appuntamento 347 85 81 825.
5: Domani cosa fai?
6: Non lo so, perché?
5: Alla fabbrica del vapore c'è Vecchia a chi? Solo gli stereotipi invecchiano. Il primo forum sulla longevità dal punto di vista delle donne.
6: Davvero? E cosa c'è?
5: Una mostra fotografica e tanti incontri gratuiti su salute, benessere, relazioni, economia, bellezza e nuovi modi di vivere l'età che cambia.
6: Allora andiamo insieme.
5: Dal 12 giugno al 4 luglio alla Fabbrica del Vapore. Tutto il programma su forumlongevità.it.
3: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super, comprime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione, come Joelle Dix e Leonardo Lidi, che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali, con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'Orchestra Toscanini, con il Festival Illica.
4: Veleia Teatro.
3: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
7: Generation must write its own chapter and define its own legacy.
8: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
9: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
10: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
11: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
12: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
13: Sommario della puntata: Striscia di Gaza e cambiamenti climatici, i grandi assenti del G7 di Evian. Crisi del Golfo, l'accordo in 14 punti tra i dirigenti iraniani e Donald Trump visto dagli Stati Uniti. Dialogue, il club segreto del fondatore di Palantir Peter Thiel. Dal 2006 riunisce miliardari, senatori e generali della NATO. Le rivelazioni di Wired US. Succede in Francia. Il prefetto di Parigi ha vietato il concerto organizzato da LFI in occasione della festa della musica. Il punto di Esteri. Mondiali di calcio. Il pareggio del Congo contro il Portogallo che ha regalato un momento di gioia a un paese in grande difficoltà. Omaggio ad Abdullah Ibrahim, il pianista che aveva trasformato il jazz in voce di libertà contro l'apartheid. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Contro il Portogallo che ha regalato un momento di gioia a un paese in grande difficoltà. Omaggio ad Abdullah Ibrahim, il pianista che aveva trasformato il jazz in voce di libertà contro l'apartheid. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.

0: So it's been absolutely crazy.
1: A Muckerfield, 100.000 abitanti a meno di un'ora da Manchester, potrebbe essere eletto oggi il prossimo primo ministro, perché tra i candidati c'è il laburista Andy Burnham, uno tra i politici più popolari nel paese, almeno a sinistra.
2: The time has come for a much bigger debate about how politics needs to change.
1: Ribattezzato The King of the North, sindaco proprio di Manchester, che se dovesse essere eletto in Parlamento sfiderebbe alla leadership Keir Starmer.
3: If there is a challenge, I intend to fight in any challenge to my leadership.
1: Conseguenza della scarsa popolarità del governo e la bruciante sconfitta alle elezioni locali di maggio. La vittoria di Burnham non dovrebbe essere in discussione in una roccaforte rossa e industriale, anche se proprio in quest'area i nazionalisti di Nigel Farage da anni continuano a crescere cavalcando i temi dell'immigrazione e la crisi economica.
4: We've been ignored for so long.
5: People are excited mainly about national issues such as immigration.
1: Comunque vada, il destino di Starmer sembra segnato. Un successo per la destra potrebbe portare a delle elezioni anticipate, quello dei laburisti invece ad un cambio di leadership almeno entro la fine dell'estate.
6: Esteri, il giro del

0: Siamo con la crisi del Golfo. Ricordiamo che ieri a Versailles Donald Trump ha siglato a distanza un memorandum d'intesa in 14 punti per porre fine alla guerra lampo che è iniziata a febbraio contro l'Iran. Ricordiamo che l'accordo prevede l'interruzione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti. Ovviamente alla riapertura dello stretto di Hormuz, e in cambio Teheran ha ottenuto una serie di vantaggi dal punto di vista economico. Mi ha raggiunto in studio Roberto Festa. Buonasera Roberto, ti chiedo come viene vista questa firma di Donald Trump, anche lontano da Washington, perché qui in Italia e in Europa molti dicono che ha perso contro gli Ayatollah.
1: Buonasera Sciocchi, buonasera ascoltatori. Beh, allora, in generale le reazioni negli Stati Uniti non sono buone da parte di molti analisti, dei media. Vi cito solo a titolo di esempio due giornali quotidiani, uno liberal, l'altro conservatore. Il conservatore Wall Street Journal dice: l'accordo di Trump elude le ragioni principali che lo hanno spinto a entrare in guerra con l'Iran. Il patto non impone a Teheran alcuna condizione riguardo alle sue milizie e al suo enorme arsenale missilistico. Giornale Liberal, New York Times: l'Iran ottiene un'ancora di salvezza economica fondamentale a fronte di minime concessioni nell'accordo iniziale. Allora, quello che appunto viene diffusamente criticato è il fatto che l'intesa finisce per soddisfare una serie di richieste importanti iraniane, soprattutto in materia economica ma anche militare, senza che ci sia una reale contropartita per gli Stati Uniti. Quindi, sblocco dei beni iraniani all'estero, allentamento delle sanzioni, possibilità di enormi investimenti in Iran per la ricostruzione, possibilità per Teheran di dotarsi di missili balistici. In cambio gli Stati Uniti ottengono cosa? Un impegno vago da parte iraniana a non procurarsi né produrre un'arma nucleare. Come ciò avverrà? Se verrà consegnato il nucleare arricchito? Quali forme di verifica Teheran dovrà rispettare? Ecco, tutto questo viene demandato ai 60 giorni di negoziati che seguono alla firma dell'intesa. Un po' poco davvero alla fine di una guerra iniziata con baldanzosi proclami su ridurre l'Iran all'età della pietra.
0: Ecco Roberto, ricordiamo che Trump ha scatenato la guerra senza passare dal voto del Congresso, ovviamente col mal di pancia di molti repubblicani. Dopo la firma di ieri, come si sta comportando il suo partito?
1: Ma allora, ci sono molti commenti, soprattutto negativi da parte dei repubblicani e dei conservatori, non tutti, però appunto la gran parte sono negativi. Alcuni tra questi commenti negativi vengono da senatori e deputati che Trump non ha appoggiato alle primarie, che sono stati sconfitti da candidati di Trump repubblicani e quindi hanno ora il dente avvelenato con il presidente, cioè vogliono fargliela pagare in qualche modo negli ultimi mesi della loro permanenza al Congresso. Le elezioni di midterm ci saranno il 3 novembre. Reagan

0: Si starà rivoltando nella tomba, dice per esempio il senatore della Louisiana Bill Cassidy, no? Che è uno di quelli che Trump ha sbattuto fuori dalla politica. Questa guerra, dice Cassidy, è stata il peggiore errore di politica estera degli ultimi decenni. C'è Ted Cruz, di solito alleato di Trump, senatore del Texas, si chiede, significa dare 300 miliardi di dollari all'ayatollah iraniano? Spero di no, prego di no, dice. E c'è Nikki Haley, che è stata ambasciatrice alle Nazioni Unite durante la prima amministrazione Trump e che poi ha perso contro di lui alle primarie repubblicane nel 2024. Nikki Haley dice è un errore enorme finanziare la ricostruzione dell'Iran che abbiamo appena distrutto. C'è tra gli altri Mark Levin, conduttore di un programma su Fox News, dice di aver riscontrato molti motivi di preoccupazione nell'accordo e di volerne vedere la verifica. È vero che ci sono alcuni, per esempio il senatore del South Carolina, Lindsey Graham, che mostrano di voler aspettare l'evolvere della situazione. In generale però l'imbarazzo, l'opposizione e lo stupore attonito di fronte a questo accordo è diffuso nel partito repubblicano tra i conservatori e alimenta quindi dissidi già evidenti tra Trump e una parte del suo partito. Sciocchi.
1: Grazie Roberto.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.

0: Questo G7, il G7 di Evian, si è chiuso tra le autocelebrazioni. Macron lo ha definito obiettivamente un successo, Trump un grande successo, ma i successi si misurano anche da ciò che non si è fatto. Su Gaza la dichiarazione finale vale due righe: accelerare gli sforzi umanitari, chiedere la fine delle violenze in Cisgiordania. Nessun cessate il fuoco reale, nessuna pressione su Netanyahu. Eppure i presenti sanno che solo il 30% della striscia è rimasta alla popolazione palestinese, mentre l'esercito israeliano avanza indisturbato. Sul clima, silenzio assoluto. Secondo vari analisti, Macron avrebbe acconsentito a tenerlo fuori dall'agenda per non urtare Trump, che considera il cambiamento climatico una fake news. Così la crisi climatica, che nel G8 del 2003, G8 perché c'era la Russia dentro, è tenuto anch'esso ad Evian, era tema centrale, quindi il clima era il tema centrale, oggi completamente scomparsa dalla discussione. Per tenere Trump al tavolo si è rinunciato alle questioni più urgenti del pianeta: Versailles, la cena, le lusinghe. La strategia dell'adulazione ha funzionato, ma il conto lo pagano Gaza e il clima.
1: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: quello che ci racconterà Marco Scafino non è un film, è la realtà. Sentiamo.
1: Una società segreta che da oggi non è più così segreta. Stiamo parlando di Dialog, una sorta di club esclusivo, nato nel 2006 su iniziativa di Peter Thiel, il miliardario fondatore di Palantir. Negli ultimi 20 anni di questa organizzazione non si è saputo praticamente nulla. L'accesso a Dialog era estremamente selezionato e avveniva sulla base di inviti personali. Gli incontri, annuali, avvenivano rigorosamente a porte chiuse e le poche notizie filtrate confermavano l'assoluto riservo a cui è tenuta la stretta cerchia di partecipanti. A svelare il dietro le quinte di Dialog è adesso un'inchiesta di Wired, che ha potuto visionare il contenuto di un database rintracciato dall'hacker svizzera Maya Erson-Krimiu. Al suo interno l'elenco completo e i contatti degli appartenenti alla società segreta di Peter Thiel. Tra loro ci sono manager del settore delle big tech, diplomatici, politici e figure di spicco del panorama della destra statunitense e internazionale. Tra questi l'ex governatore della Federal Reserve Kevin Warsh, il generale Alexis Grinkiewicz, comandante supremo della NATO in Europa e capo della US European Command, il segretario del Tesoro Scott Bessent, il senatore Ted Cruz, l'economista e premio Nobel Roger Myerson. Tra i 222 nominativi compaiono anche miliardari attivi in hedge fund e private equity, funzionari stranieri, attori televisivi, autori di bestseller e leader religiosi. Oltre ai nomi e ai contatti dei partecipanti, l'archivio contiene anche informazioni riguardo le attività di Dialog e i temi che vengono trattati nel corso degli incontri. Tra questi interventi, che hanno titoli come «Tornare al nucleare», «Navigare la terza guerra mondiale», «Tecnologie sul campo di battaglia» e addirittura «Come costruire una setta». La partecipazione agli eventi non era solo ristretta, ma piuttosto costosa, come era già emerso nel 2022 in seguito a una condivisione involontaria di informazioni online. Il biglietto per l'incontro ha un costo che si aggira intorno ai $16,000. L'intera vicenda ha del paradossale, prima di tutto per come Maya Erson-Krimiu è riuscita a mettere le mani sulle informazioni. Il database con l'elenco dei membri di Dialog era infatti contenuto nel codice sorgente del sito web dialog.org senza alcuna protezione. Dal patron di Palantir, società che fornisce strumenti di sorveglianza e spionaggio al governo degli Stati Uniti con appalti da miliardi di dollari, ci si aspetterebbe un livello di sicurezza ben più elevato. Non solo, dal codice esaminato emerge come a Dialog sia collegata una sorta di applicazione per appuntamenti romantici, in pratica una sorta di Tinder per miliardari, promosso con lo slogan «Relazioni che contano per persone eccezionali». Nessuna delle persone coinvolte, contattate dai giornalisti di Wired, ha rilasciato commenti sulla vicenda.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Non bisogna mischiare musica e politica, questo è il messaggio che arriva dallo Stato francese al partito di Mélenchon LFI. Sentiamo il servizio di Riccardo Stoppa.
3: Doveva essere una celebrazione antirazzista, è diventata l'ennesima occasione di scontro politico. Questa domenica, la 45esima edizione della Festa della Musica animerà Parigi con centinaia di concerti sparsi per la città. Ma quello organizzato dalla France Insoumise non si potrà svolgere. Il prefetto ha parlato di un alto rischio di disordini, citando tra le cause ospiti che non compaiono in scaletta, il tutto 4 giorni prima dell'evento. Il partito di Jean-Luc Mélenchon ha accusato il governo di mentire e ha annunciato ricorso, con il tempo ormai agli sgoccioli. L'evento è stato lanciato sotto il nome di Festa della Musica Antirazzista. Secondo il programma, avrebbe dovuto essere preceduto da un corteo contro ogni forma di discriminazione. La folla sarebbe poi arrivata in Place de la République, dove sul palco si sarebbero alternati artisti e attivisti dalle 18 fino a mezzanotte. Il problema, secondo la prefettura e secondo la portavoce del governo Maud Brejean, è che un evento del genere avrebbe favorito un clima d'odio, soprattutto per colpa degli ospiti. Grave, secondo loro, chiamare sul palco l'attivista Assa Traoré e il rapper Medine. Traoré, di origini maliane, è fondatrice del comitato Verità per Adama, suo fratello morto in custodia nel 2016 dopo essere stato immobilizzato e arrestato dalla gendarmeria. Lei, da allora, si impegna per combattere il razzismo sistemico della società francese. Medine, invece, è un artista impegnato. Nei suoi testi fa i conti soprattutto con l'oppressione, che sia di matrice razzista o religiosa. Mercoledì sera era a Strasburgo assieme a Rima Hassan per un concerto incontro a sostegno della Palestina. Peccato che Traoré e Medine, che partecipano spesso agli eventi di LFI, per il concerto di domenica non sono nemmeno nella locandina dell'evento. Per questo Mélenchon ha accusato il governo di mentire e ha sollevato il dubbio che la decisione sia stata presa sotto l'influenza di gruppi ostili al partito. Ha fatto due nomi in particolare, quello del presidente del Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche, Jonathan Arfi, e quello del sindaco socialista del centro di Parigi, Ariel Veil. Entrambi ostili sia a LFI che all'evento, come hanno fatto sapere sui social. Il governo con Brejon ha poi rincarato la dose e nel mirino ci ha finito anche il sindaco insoumis di Saint-Denis, Bali Bagayoko, uno degli organizzatori dell'evento. Secondo Brejon, Bagayoko avrebbe messo in moto una strategia di sedizione contro la Repubblica. Il partito l'ha difeso e lo scontro si è allargato, diventando una questione di interferenza con la campagna presidenziale appena iniziata. Intanto, per il concerto, LFI attende la risposta del Tribunale Amministrativo e ha ricordato che l'anno scorso, per il suo evento alla Festa della Musica, non ci sono stati problemi, anche se sul palco c'era Medine.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Mondiale di calcio, torniamo sul pareggio della squadra congolese contro una delle favorite del torneo, il Portogallo, un pareggio che ha regalato un po' di gioia a un paese, alla popolazione in grande difficoltà. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
1: What a point it is for DR Congo. The first goal and first point at a FIFA World Cup.
2: Ieri sera, a Houston, la nazionale della Repubblica Democratica del Congo ha riacceso i sogni di un intero paese. Il gol che ha regalato uno storico pareggio contro il Portogallo, una delle favorite del torneo, è stato accolto come una vera e propria vittoria dai leopardi e dai loro tifosi. Dopo 52 anni di assenza dai mondiali, il Congo è tornato sul palcoscenico più prestigioso del calcio, segnando anche il primo gol della sua storia nella competizione. Sugli spalti, i tifosi congolesi erano nettamente in minoranza rispetto ai sostenitori portoghesi, eppure, con le loro maglie azzurre e il loro entusiasmo, sono riusciti a far sentire la propria voce. Hanno rappresentato il Congo in modo molto positivo e l'intero paese se lo merita, ha dichiarato il coach della squadra. Questo risultato arriva infatti in un momento particolarmente difficile per il loro paese, alle prese da oltre un mese con un'epidemia di Ebola che ha causato oltre 800 contagi e quasi 200 vittime, mentre in diverse aree del paese proseguono gli scontri armati. Un traguardo che, almeno per qualche ora, ha portato una ventata di speranza e di unità anche in patria, dove la popolazione ha celebrato il risultato per tutta la notte. Sentiamo la giornalista Giusy Baglioni, esperta di Africa, che ci spiega il significato di questo risultato per il paese.
3: Sicuramente è stato una notte memorabile, hanno festeggiato fino all'alba, non soltanto in capitale ma anche nelle varie città. È stata una notte in cui sicuramente è prevalso lo spirito nazionale, che è già una gran cosa, perché è un paese così vasto, con tante differenze, spesso è diviso al suo interno. Una delle magie del calcio forse è proprio quello di far sentire tutti parte di un unico paese, no? Dopodiché è chiaro che è un momento di rivalsa, è stato vissuto almeno come un momento di rivalsa verso la storia passata, questa unica esperienza che c'è stata oltre 50 anni fa. Allora era lo Zaire di Mobutu e si era miseramente concluso con una batosta di un 9-0, quindi insomma erano usciti malamente da quell'esperienza. Può avere tante letture simboliche questo pareggio, che è stato vissuto come una vera e propria vittoria.
2: Nonostante le preoccupazioni dovute all'epidemia, i tifosi hanno riempito le strade. Persino a Bunia, capitale della provincia Ituri e tra le zone più colpite dall'epidemia, bandiere, cori e raduni davanti ai maxi schermi hanno regalato un raro momento di sollievo.
3: Ricordiamoci che siamo in una zona che è colpita in questo momento dall'epidemia di Ebola, ma è anche uno degli epicentri del conflitto che si trascina nell'est del paese. Appunto, la zona dell'Ituri è soprattutto colpita, piagata da questo gruppo che si chiama ADF, che commette continuamente stragi, e questo è successo anche non molti giorni fa. Di certo la vittoria, perché così è stata vissuta, no? È stata una boccata d'ossigeno, speriamo che non abbia comportato una ulteriore diffusione del virus.
2: Per una notte il calcio ha fatto dimenticare paure e difficoltà, e mentre il sogno mondiale continua, il pareggio contro il Portogallo ha regalato alla popolazione congolese un motivo per sorridere.

Oggi la rubrica di World Music della musica è dedicata al pianista sudafricano Abdullah Ibrahim, morto questa settimana. E prima di sentire l'omaggio di Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Shauki.

Nel Novecento le masse nere sudafricane si identificarono fortemente nella musica, ma per esempio anche nella moda e negli stili di comportamento, negli afroamericani degli Stati Uniti. E il Sudafrica è stato nel secolo scorso un caso unico al mondo di paese in cui per un lungo arco di decenni la popolarità del jazz è stata paragonabile a quella che il jazz ha conosciuto in Nord America. Gruppi di jazz si formarono in Sudafrica fin dagli anni 30 e il jazz si nutrì in modo inconfondibile degli umori delle musiche popolari dell'Africa australe. Negli anni 50 il jazz sudafricano entrò in una fase di straordinaria maturità, che però a cavallo tra anni 50 e 60 fu spezzata dall'inasprirsi della politica di apartheid, che spinse i più significativi esponenti della giovane generazione del jazz sudafricano a lasciare il paese. Con il pianista Abdullah Ibrahim, mancato il 15 giugno a 91 anni, se n'è andato l'ultimo grande protagonista di quell'epoca d'oro del jazz sudafricano e della dolorosa diaspora jazzistica causata dall'apartheid. Di origini etniche miste soto e boscimane, Abdullah Ibrahim, all'anagrafe Adolf Johannes Brand, nasce nel 1934 a Cape Town, una città con una particolare fisionomia multietnica e meticcia che si riflette in uno speciale assortimento di musiche popolari. Il pianista si distingue sulla scena sudafricana, dove è attivo con il nome d'arte di Dollar Brand, già nel cuore degli anni 50. Nel 59 si formano, con Brand al piano, il sassofonista Kipi Moketsi, il trombettista Hugh Masekela e il trombonista Jonas Gwangwa, i Jazz Pistols, gruppo cruciale per gli sviluppi del jazz sudafricano e in sintonia con l'hard bop che aveva preso piede oltre Atlantico dalla metà del decennio. L'esodo del jazz sudafricano comincia già prima del massacro nel 60 nella township di Sharpeville. Miriam Makeba, che fa parte dell'ambiente del jazz e del musical, nel 59 arriva in Europa e sceglie poi l'esilio negli USA, dove nel 60 arriva anche Masekela e più avanti anche Gwangwa. Dollar Brand arriva in Europa nel 62 e poi, autorevolmente aiutato da Duke Ellington, si inserisce nel mondo del jazz d'oltre Atlantico, avviando una carriera internazionale di altissimo livello. Brand si distingue nel panorama del piano jazz con uno stile originalissimo e coinvolgente, turgido, martellante e reiterativo, che evoca il canto corale così popolare in Sudafrica e la solennità del cantare insieme gli inni. Negli Stati Uniti entra in contatto con la scena jazzistica d'avanguardia. Nel 68 Brand incide a Milano con Gato Barbieri. L'incontro con il pianista e il suo esempio di rapporto con le radici sudafricane è decisivo per il sassofonista argentino per recuperare la propria identità latinoamericana e avviarsi verso una prospettiva terzomondista. Alla fine degli anni 60 Brand si converte all'Islam e assume il nome di Abdullah Ibrahim. Suona e incide in piano solo, in trio piano, contrabbasso, batteria, ma anche con formazioni più ampie, spesso formate da protagonisti del più avanzato jazz afroamericano, distinguendosi come un leader di prim'ordine. Nell'82 porta in Europa la Kalahari Liberation Opera, una sorta di musical jazz anti-apartheid. Abdullah Ibrahim è stato dagli anni 60 uno dei più grandi pianisti sulla scena internazionale del jazz e continuava ad esserlo. Col tempo il suo pianismo si era fatto più asciutto, ma non meno consistente e anche in questi ultimi anni di grande finezza e intensità poetica. È stato attivo fino all'ultimo, suoi concerti erano in programma in Europa quest'estate.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, il Gelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Popolare Network.
8: Gli Stati Uniti tornano a celebrare un accordo da cui però l'Iran è uscire vincitore. Il vicepresidente americano Vance parla di intesa win-win. Da stamattina intanto le navi hanno iniziato a attraversare Hormuz. In Libano non si fermano i raid di Israele, 28 morti nelle ultime 24 ore, 3 vittime anche a Gaza. In corso un importante Consiglio europeo, tra i temi l'accordo Stati Uniti-Iran, ma soprattutto i negoziati di adesione dell'Ucraina. Il vertice arriva dopo un G7 in cui è prevalsa la linea europea contro Mosca. Legge elettorale, la maggioranza aggiusta il pasticcio ad alto rischio di incostituzionalità sul Trentino, approvato l'emendamento che corregge il testo, l'opposizione chiede di rimandare l'approdo in aula e la maggioranza, alle prese con l'ascesa di Vannacci, che cambia le carte in tavola, potrebbe anche considerare l'idea. Resta a Milano il processo Idra sull'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra per spartirsi la Lombardia. Le difese volevano spostarlo a Busto Arsizio. Sarà un'istruttoria imponente, ha spiegato la direzione antimafia. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19:30. Nonostante il consenso pressoché unanime nel considerare l'accordo con l'Iran una resa di Trump, gli Stati Uniti insistono nel cercare di venderlo come una vittoria. Ho già parlato il suo vice, J.D. Vance, ha definito l'accordo un'intesa win-win, dove Teheran non riceverà neanche un centesimo dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti prendono però molti impegni con Teheran, a iniziare da quelli economici su sanzioni, beni congelati e appunto la promozione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione del paese. Oggi intanto alcune imbarcazioni hanno attraversato lo Stretto di Hormuz, tra queste la nave italiana Grande Torino, tra le prime a passare con l'autorizzazione delle autorità di Teheran, dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Qualcosa dunque si sta sbloccando, ma anche su Hormuz restano punti ancora da definire. Luigi Toninelli, analista dell'ISPI.
9: È ancora troppo presto per definire se lo stretto sarà aperto e in che modo sarà aperto, nel senso che i dettagli di questa apertura sono ancora tutti da scoprire. Gli iraniani continuano a dire che in qualche modo ci sarà il pagamento di una tariffa, non più un pedaggio ma una tariffa. Si tratterebbe in questo caso di meno soldi. Gli iraniani volevano raccogliere circa $1 a barile e per petroliera ottenere dal milione al milione e mezzo di dollari. Saranno meno soldi, ma in qualche modo potranno riaffermare la loro sovranità, anche se in diretta sullo stretto di Hormuz. Detto ciò, bisognerà vedere se questa logica sarà accettata da Washington. Al momento non è chiaro, i prossimi 60 giorni ci diranno più nel dettaglio se le due parti troveranno un accordo. Registriamo che qualche nave passa, speriamo che entro i prossimi 30 giorni, così come dice il memorandum, si tornerà a una situazione di transiti antecedente alla guerra e che possa dare un po' di respiro anche ai consumi energetici. Devono arrivare queste navi, ecco, prima di poter dare un sollievo sui prezzi e sui consumi europei e asiatici, ma ottimisticamente si potrà arrivare verso quell'obiettivo.
8: Tre punti ancora da negoziare: c'è il destino del programma nucleare iraniano, l'accordo è già diventato operativo, va detto Vance che la seconda fase dei colloqui della durata di 60 giorni appunto è iniziata oggi, la cerimonia ufficiale della firma prevista domani in Svizzera è stata annullata, non è ancora chiaro se le delegazioni si incontreranno comunque. Nel Libano gli attacchi dell'esercito israeliano hanno causato 28 morti nelle ultime 24 ore. La cessazione delle ostilità nel paese è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, ma non viene riconosciuta da Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ribadito oggi che l'esercito israeliano non si ritirerà dai territori occupati nel Libano meridionale finché le esigenze di sicurezza di Tel Aviv lo richiederanno. Israele non voleva un'intesa tra i due paesi, probabilmente continuerà a colpire il Libano, secondo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera ed esperta di Medio Oriente.
0: Male e da tutti, una cosa abbastanza bipartisan, è proprio un regalo all'Iran che si trova in una situazione molto migliore per quel che riguarda il regime, le possibilità di raggiungere il nucleare, di non avere più sanzioni rispetto a quanto fosse prima della guerra. Questo è un po' un momento libro bianco per Israele, quando si rende conto che la potenza coloniale, come avevano fatto gli inglesi all'epoca, che lo proteggeva, cambia casacca e dicono vabbè, siamo soli. E la lezione della storia per Israele è stata un po' questa, che diciamo degli alleati più forti non ti devi mai fidare troppo. Cioè adesso tutta questa narrazione per cui se gli Stati Uniti smettono di sostenere Israele, Israele crolla, c'è e non c'è nella realtà, comunque uno scenario che loro si preparano. E poi torniamo al pattern di Trump, no? Che dice sempre io tolgo il sostegno militare ai miei alleati, come ha fatto in Ucraina. Cosa è successo in Ucraina? Gli ucraini con enorme difficoltà comunque militarmente hanno retto. Paradossalmente il fatto di togliere gli aiuti militari ha tolto anche il leverage politico, chi li riceveva non ti deve più renderne conto di quello che fa o che non fa. Cioè è possibile che smettano di, come effettivamente hanno già fatto, di bombardare Beirut, ma che mantengano una pressione forte.
8: Si continua a morire anche nella striscia di Gaza. Oggi sono state 3 le vittime in seguito ad un attacco con droni a Gaza City che avrebbe colpito un veicolo civile. Sono più di 1000 le vittime dall'inizio della presunta tregua. Oggi a Bruxelles è in corso un importante Consiglio europeo, iniziato poco fa, tra i temi del Medio Oriente, dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto dei negoziati di adesione dell'Ucraina. Il vertice arriva dopo il G7 di Evian in Francia, ai lavori aveva partecipato anche Zelensky, cui i leader avevano garantito più armi a Kiev e spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia, con Trump che ha sposato almeno parole alla linea europea contro Mosca. Il servizio di Sabato Angeri.
2: Per l'Ucraina è un momento di svolta. Il tour de force diplomatico di Zelensky ha avuto come primo frutto quello di far convergere gli alleati occidentali sull'idea che ormai Kiev non stia più perdendo la guerra. Al G7 di Evian, complice anche l'insistenza del padrone di casa Macron, il sostegno economico e militare all'Ucraina è stato al centro di molte delle sessioni di discussione e la formula più armi a Kiev, più sanzioni a Mosca ha trovato l'accordo unanime dei leader presenti. Persino di Donald Trump, che nella sua ennesima giravolta ha parlato di reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo e del fatto che è Putin, e per una volta non Zelensky, a dover fare l'accordo di pace. Finito il G7, oggi per il presidente ucraino sono continuati gli impegni diplomatici, prima in videocollegamento con la riunione ministeriale della NATO e poi al Consiglio europeo, che durerà fino a domani. Sul tavolo ci sono dei temi fondamentali per Kiev: l'adesione all'Unione Europea, le tempistiche del prestito da 90 miliardi di cui il governo ucraino ha bisogno come l'aria, le forniture di armi e le nuove sanzioni alla Russia. Zelensky mira a mantenere altissima l'attenzione occidentale e a sfruttare i recenti attacchi alla raffineria di Mosca per dimostrare al mondo, come ha dichiarato più volte, che Putin va costretto alla pace. Dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, tra l'altro, si potrebbe tornare all'unanimità dei 27, questione sulla quale i vertici di Bruxelles, insieme a Francia e Germania, stanno insistendo moltissimo per dare un segnale di unità all'esterno, soprattutto alla Russia.
8: Resta a Milano il processo Idra, considerato tra i più importanti sulla presenza a nord della criminalità organizzata, la tesi dell'accusa è di un'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia, 45 le persone imputate, il tribunale ha respinto l'eccezione sollevata dalla difesa, secondo cui la competenza era del tribunale di Busto Arsizio per una diversa valutazione su dove si sarebbe svolto l'incontro costitutivo della presunta associazione mafiosa. Sarà un'istruttoria imponente, con una richiesta di sentire quasi 500 persone, ha spiegato la PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Alessandra Cerreti. Nando Dalla Chiesa, sociologo della criminalità organizzata all'Università di Milano.
7: È importante perché dimostra il livello di radicamento e di capacità strategica delle organizzazioni mafiose a Milano e in Lombardia, perché indica la loro capacità di costituirsi in cartello, una specie di ulteriore livello organizzativo che ha uno scopo, quello di dividersi gli affari più importanti, esattamente come farebbero 3 grandi multinazionali che operassero negli stessi settori sulla Lombardia. E questo non può sfuggire, è evidentemente qualcosa che comunica anche le ambizioni che hanno le organizzazioni criminali su Milano è la confidenza che hanno con il territorio, la fiducia che hanno nella capacità di ottenere dei risultati in questo modo. È un salto, indubbiamente. Non che non ci fossero mai stati degli accordi, questi nella storia si capivano, qui però abbiamo la certezza che la spartizione c'è stata, per la decisione di cooperare insieme c'è stata.
8: L'esame a tappe forzate della legge elettorale, oggi la maggioranza ha approvato un emendamento correttivo del pasticcio, probabilmente incostituzionale, sul Trentino, in cui i voti in base al testo originario non erano calcolati a fine del premio di maggioranza. Gli emendamenti da esaminare restano centinaia, per questo l'opposizione hanno chiesto il rinvio dell'arrivo in aula previsto il 26 giugno. Formalmente la maggioranza è contraria, anzi ha annunciato un contingentamento dei tempi degli interventi per cercare di rispettare la scadenza. Ma la rapida ascesa del partito di Vannacci ha cambiato conti e carte in tavola. Senza l'assicurazione di un'alleanza formale con Futuro Nazionale, il centrodestra potrebbe non arrivare al 42% necessario al premio di maggioranza, tendenza che è improbabile che si inverta, come spiega Edoardo Novelli, docente di comunicazione politica a Roma 3.
10: Se vogliamo fare il piccolo esercizio di guardarci indietro di qualche anno, noi vediamo che siamo di fronte a un maremoto elettorale, no? Noi nelle ultime elezioni abbiamo sempre avuto dei cambiamenti enormi. Vi dico solo che il primo partito era il PDL del 2008 col 37%, alle europee del 14 il primo partito è il PD, 40%, quattro anni dopo il 2018 i 5 Stelle prendono il 32%, l'anno dopo alle europee la Lega prende il 34% e nel 22 Fratelli d'Italia piglia il 25%, cioè abbiamo dei dati che c'è un, da un lato c'è una contrazione del bacino delle persone che vota, sicuramente, sempre meno, no? E però questo è il dato di fatto, no? È un universo molto maremoto liquido, nel senso che potremmo dire che si vota sempre quello che fa la proposta un po' più diversa, un po' più radicale, un po' più alternativa. Anche Renzi nel 14, quando venne eletto, era la proposta più radicale. Sembrerebbe quasi che c'è una parte di italiani che si spostano sempre a votare il più contrario, che poi estremo, i 5 Stelle, non è più a destra, però il più contrario.
8: Giornata nera per i ciclisti sulle strade. È morto nel pomeriggio all'ospedale di Reggio Emilia un ragazzino di 11 anni investito da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta in una strada della periferia cittadina. Stamattina erano morti un uomo investito da un mezzo pesante Rescaldini in provincia di Milano e una donna che sempre in mattinata in provincia di Lodi era stata investita lungo la provinciale Lodi Crema da un'automobile. Tra oggi e domani in Italia arriva il promontorio nordafricano che darà vita ad un'ondata di calore con temperature che in pianura padana potranno toccare i 40 gradi. Diverse città saranno in bollino rosso. Secondo i climatologi sarà una delle ondate di caldo più forti di sempre, con una durata che al momento non è del tutto prevedibile. Il promontorio ha già raggiunto l'Europa occidentale, in particolare Germania e Francia, dove un giovane operaio edile di 19 anni è morto dopo aver lavorato tutto il giorno su un tetto a temperature superiori a 31 gradi. Oggi il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ha esortato istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. E proprio sul tema del caldo, già durante l'ondata che ha colpito l'Italia a maggio, i sindacati avevano chiesto interventi urgenti. Ad oggi manca una normativa nazionale, le regioni si muovono in ordine sparso con ordinanze disomogenee. Francesco Tuccino, rete Iside del sindacato USB.
11: Alcune di queste regioni hanno inserito, oltre ai lavori che erano presenti anche l'anno scorso, quindi lavori agricoli, edili, eccetera, eccetera, anche i rider e per la logistica solo le parti di attività che vengono svolte nei piazzali. Però c'è il nulla assoluto per i lavori all'interno delle fabbriche. Qual è la possibilità di un lavoratore di verificare se nella sua zona, quindi nell'area in cui lavora lui, c'è un livello di rischio alto? Quindi
12: manca un automatismo.
11: Siamo nelle mani dei datori di lavoro, quelli che sono più sensibili lo fanno, altri non lo fanno. Quindi noi anche quest'anno stiamo spingendo tra i delegati, tra gli RLS, a fare delle proprie analisi dei rischi, quindi con uno strumentino, con un termoigrometro che noi stiamo dando gratis ai delegati sindacali, con un vademecum se c'è una condizione di rischio, ed iniziano un percorso tecnico legale per rivendicare che si adottino delle misure di prevenzione e poi fare anche delle azioni di lotta, di sciopero, eccetera.
8: Oggi la prima prova della maturità col tema di italiano, tra le tracce una poesia di Cesare Pavese, un discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, il tema della fatica, anche un accademico ungherese, Frank Furedi, considerato punto di riferimento da ambienti di destra ed estrema destra, la cui opera citata nella prima prova si chiama «I confini contano». Gli studenti aspettavano argomenti più legati all'attualità, come il ruolo dell'intelligenza artificiale, autori studiati durante l'anno scolastico, come Pirandello. I punti di vista di maturandi di diverse scuole milanesi raccolti da Matteo Lefons.
12: Sono un po' delusa dalle tracce che sono uscite perché mi aspettavo delle tracce diverse, però sono riuscita comunque a scrivere qualcosa nel tema.
13: Le tracce non erano sto granché, però ci aspettavamo tutti forse l'intelligenza artificiale. Non è uscita, però si poteva collegare tranquillamente con altri temi come quello che ho scelto io, la C3, che parlava di fatica. Siccome noi giovani con l'intelligenza artificiale non abbiamo tanta voglia di fare le cose, ci poteva stare, ci si poteva collegare.
12: Io sono abbastanza soddisfatta, mi aspettavo altre tracce, quindi all'inizio sono stata un po' in crisi perché non sapevo proprio cosa scrivere, cioè ci ho pensato tipo un'ora a capire che traccia scegliere, però ho scelto la C2, quella della fatica. Magari adesso si pensa che fare fatica non sia una bella cosa, invece secondo me, io l'ho pure scritto, penso che per avere una bella vita si debba anche passare da momenti difficili, così.
14: Io non so perché, ma non ho ancora ansia, non ce l'ho dall'inizio. Non l'ho percepito.
15: No, io la sto vivendo con tranquillità questo esame perché comunque sono andato bene tutti e cinque gli anni e non penso che una prova scritta possa dire che non sono adeguato a passare alla maturità, anche se non va in maniera brillante. Però io comunque l'impegno ce l'ho messo, lo studio ce l'ho messo senza ansia e sono andato tranquillo a fare la prova.
8: E alla Santina Alessandra Tommasi in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del giornale di Popolari Network che termina qui. Sono le 19.45, alle 22.30 al prossimo appuntamento. Buona serata e buon ascolto.
16: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
17: Popolare Network.
18: Ma non ci stiamo!
19: Nella vita ci vuole pazienza.
18: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
19: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
18: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
19: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
18: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
20: Brick OK, più vicino a te.
18: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
21: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
22: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
23: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
22: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
23: Affitti brevi, tranquillità lunga.
24: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.
25: Le 19.47, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Idra, il maxi processo sull'alleanza mafiosa lombarda, resta a Milano. La decisione è arrivata oggi nella nuova udienza nell'aula bunker di San Vittore. Respinto il trasferimento a Busto Arsizio, chiesto dai difensori degli imputati. In piazza, al presidio della scorta civica di associazioni antimafia e sindacati. Nessuna buona fede. In un altro filone delle inchieste sull'urbanistica, i giudici del riesame definiscono illegittimo il cantiere dell'hotel di via Zeccavecchia. Era una nuova costruzione e gli imprenditori non potevano non saperlo, scrivono nella sentenza. Una valutazione opposta rispetto a quella di due giorni fa sul caso Torre Milano. Il processo Idra resta a Milano. Nell'udienza di oggi i giudici hanno respinto la richiesta di trasferimento a Busto Arsizio che era stata avanzata dalle difese dei 45 imputati accusati di aver dato vita all'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia. Il processo, considerato uno dei più importanti sulla presenza della criminalità organizzata nel nord Italia, non si sposterà quindi lontano dal capoluogo e dai riflettori delle associazioni antimafia che fin dall'inizio stanno seguendo il procedimento. Lorenzo Frigerio è il referente di Libera Lombardia, gli abbiamo chiesto perché è importante che questo processo resti a Milano.
1: Perché la maggior parte dei reati sono stati commessi nel territorio milanese e perché a Milano c'è la nuova frontiera del contrasto alle mafie nel nostro paese. È chiaro, per quello che sappiamo, per quello che già è emerso nel rito abbreviato e a maggior ragione quello che ci aspetta adesso nei prossimi mesi, il racconto che verrà fatto durante il processo ordinario, è chiaro che le organizzazioni criminali che magari su altre piazze o in altri contesti si guardano in cagnesco, invece qua a Milano e in Lombardia fanno affari mettendosi a un tavolo e spartendosi la torta, perché i profitti sono veramente tanti. Era il tentativo anche di insabbiarlo, perché se fosse finito a Busto Arsizio, non me ne vogliano i valenti magistrati che lavorano in quel tribunale e il personale amministrativo, proprio per il carico di lavoro che questo processo richiede, sarebbe stato come impantanarlo. La dottoressa Cerretti, commentando con alcuni colleghi giornalisti, ha detto che questa non è una mafia silente. Ricordiamoci che tutto nasce da una lupara bianca e quindi da un omicidio, anche se il cadavere è scomparso, di Tano Cantarella, che nel febbraio del 2020 viene fatto sparire perché evidentemente non sottostava a quelli che erano i dettati delle decisioni prese dal consorzio criminale. Le figure che collaborano con la giustizia, questi ex mafiosi, sono figure importanti perché stanno ricostruendo quasi in diretta questi ultimi 10 anni di presenza criminale sul nostro territorio.
25: E anche stamattina fuori dall'aula bunker di San Vittore c'è stato il presidio dei sindacati e delle realtà che hanno costituito una scorta civica a questo processo e ai magistrati minacciati di morte dalle cosche. Un'iniziativa per ribadire alla cittadinanza quanto sia forte e radicato il potere criminale delle mafie a Milano e in Lombardia. Sentiamo Angela Mondellini della segreteria regionale della CGIL, intervistata da Lele Liguori nella diretta di stamattina dalla piazza della nostra trasmissione pubblica.
3: È chiaro che in un mercato molto ricco come quello lombardo, dove c'è appunto una grande richiesta anche di stupefacenti e comunque c'è una popolazione decisamente importante rispetto al resto d'Italia, è chiaro che qui fare affari è assolutamente produttivo. Tutti questi affari ovviamente producono una quantità di soldi e di disponibilità liquida che va riciclata e reinvestita, perché le mafie studiano poi come tutti questi proventi si possano appunto rimettere nell'economia, mi passi il termine, grigia / invece legale.
25: Un ciclista di 80 anni è stato investito ucciso stamattina da un 42enne alla guida di un camion sulla strada statale tra Uboldo e Rescaldina, al confine tra le province di Varese e Milano. Dai primi rilievi, per cause ancora da accertare, sembra che la vittima abbia invaso la corsia opposta. I soccorritori sono arrivati con ambulanza, automedica ed elisoccorso, ma il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvare la persona investita. Un altro scontro mortale, sempre stamattina, è avvenuto lungo la provinciale Lodi Crema, a Crespiatica. Una donna di 69 anni in bicicletta è morta dopo essere stata investita da una 22enne alla guida di un'auto. Oggi c'è stata l'udienza preliminare per la palazzina di Piazza Aspromonte, l'inchiesta considerata la madre di tutte le inchieste sull'urbanistica milanese perché è stata la prima a essere avviata. L'udienza è arrivata 2 giorni dopo la sentenza sulla Torre Milano di Via Stresa, che ha visto l'assoluzione in primo grado degli 8 imputati. Che influenza ha avuto questo pronunciamento sull'udienza di oggi? Veronica Dini è avvocata delle parti civili nel procedimento su Piazza Aspromonte.
4: Oggi sono cominciate le discussioni degli avvocati. La procura aveva fatto una prima breve discussione qualche giorno fa. Oggi ho discusso io a nome delle parti civili e hanno cominciato a discutere gli avvocati degli imputati. Naturalmente il precedente dell'altro giorno è in qualche modo entrato, era del resto prevedibile. Il tema ovviamente della colpa degli imputati è comunque un tema centrale che avremo affrontato. C'è stata forse un'accelerazione e una maggiore attenzione ovviamente a questo profilo, che in qualche modo è stato anticipato sia da me ovviamente che da parte delle difese dell'architetto Mazzoleni e del dottor Bezzicheri, che sono intervenute oggi. Qui ci sono, è chiaro, dei processi che hanno hanno molti punti in comune, c'è un filo rosso tra molte di queste inchieste, con tutte le particolarità del caso, e naturalmente entrano nel dibattito e nella discussione tutti i precedenti che hanno a che fare con la materia. Adesso procederemo con le discussioni delle altre difese, delle repliche, presumibilmente entro la fine di luglio dovremo arrivare alla fine dell'udienza preliminare.
25: E a proposito di inchieste sull'urbanistica, sono state rese note le motivazioni con cui il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro del cantiere dell'hotel di via Zeccavecchia. Nelle motivazioni sono espresse valutazioni di segno opposto a quelle della sentenza su Torre Milano. Il servizio di Roberto Maggioni.
0: Giudice che vai, interpretazione che trovi. Nel caso del cantiere di via Zeccavecchia, per la costruzione di un hotel da 199 stanze, il Tribunale del Riesame ha detto che si è trattato di un intervento urbanistico illegittimo perché classificato come ristrutturazione, mentre era una nuova costruzione. La parte interessante, alla luce della sentenza su Torre Milano di qualche giorno fa, è che i giudici in questo caso dicono che gli imprenditori non potevano non sapere che quella classificazione fosse illegittima. Legittima, data la complessità del progetto, l'interesse economico perseguito e l'attività imprenditoriale svolta, scrivono nella sentenza. Tutti fattori che impongono, scrivono i giudici, un più rigoroso dovere di informazione. Nessuna buona fede dunque, a differenza di Torre Milano. A rendere interessante questo pronunciamento c'è anche la data di avvio dell'iter autorizzativo, il 2015, quindi non un intervento post 2023, data indicata nella sentenza Torre Milano, oltre la quale non varrebbe più la buona fede di chi ha dato permessi in base alla prassi dell'epoca. In via Zeccavecchia, invece, nessuna buona fede neanche prima del 2023. Chi costruisce e chi autorizza, hanno scritto i giudici in questo caso, non possono far credere di non sapere.
25: Oggi mobilitazione nazionale dei poliziotti, c'è stato un presidio anche a Milano, fuori dalla prefettura, sindacati e agenti chiedono il rinnovo del contratto, aumenti salariali e degli organici. A Milano il problema del caro vite e del caro casa stanno spingendo tanti poliziotti a chiedere il trasferimento in altri comuni. Il governo Meloni, che ogni giorno parla di sicurezza, non sta concedendo aumenti dello stipendio. Sentiamo Pietro Randazzo del SILP CGL Milano.
2: Anche questa volta sono aperte le fasi per il rinnovo del contratto. Per l'ennesima volta i fondi stanziati non sono sufficienti a garantire degli aumenti dignitosi per valorizzare il lavoro delle forze di polizia. Abbiamo un'inflazione che ha superato abbondantemente la doppia cifra e questo si ripercuote ovviamente poi sul benessere dei colleghi, perché comunque far fronte poi alle spese quotidiane che una famiglia può avere diventa sempre più difficile.
5: Ma questo è il governo della sicurezza, dei decreti sicurezza, ma poi?
2: Ma poi evidentemente non c'è una valorizzazione di quello che è l'aspetto economico a fronte di tanti sacrifici che il personale quotidianamente fa. Bisogna fare i conti anche con una città che è sempre più cara, dove soltanto riuscire ad affittare una casa diventa impegnativo con i nostri stipendi, ma non soltanto con i nostri, diciamo anche per il ceto medio in generale diventa complicato, ecco. Per non parlare poi dell'acquisto, perché acquistare una casa a Milano non è per tutti, ecco. E quindi a fronte di questo giustamente uno sceglie di andare a vivere in realtà più dove c'è un tenore di vita più sostenibile.
25: A Piacenza una passeggiata rumorosa contro la violenza di genere, a promuoverla i collettivi Resisto e Controtendenza ai troppi episodi di molestie, rispondiamo riprendendoci le strade, annunciano le realtà organizzatrici. La protesta comincerà tra pochissimi minuti, alle 20 davanti alla Basilica di Via Campagna. Sentiamo Giulia, che fa parte del collettivo transfemminista Resisto e di Controtendenza.
6: Si tratta di un'iniziativa che nasce dal basso e come collettivi Resiste Contro Tendenza abbiamo deciso di dare voce e supporto alle dipendenti dell'ospedale di Piacenza che da tempo denunciano casi di molestie sia fuori dall'ospedale durante il tragitto verso la macchina sia dentro l'azienda. Per chi non fosse di Piacenza ricordo che l'anno scorso è stato arrestato l'ex primario di radiologia per abusi e violenze sessuali su colleghe e infermiere. Si tratta però solo della punta dell'iceberg di un sistema molto più ampio di dinamiche di potere, violenze all'interno dell'azienda, ma in generale poi nei posti di lavoro. Quindi per noi la passeggiata è proprio una risposta alla paura e all'isolamento che troppo spesso viviamo nelle strade, nei posti di lavoro, ma ricordiamo anche in casa, dove si consumano il 90% dei femminicidi. Con questa passeggiata noi vogliamo anche riappropriarci del tema della sicurezza che tutti i giorni sentiamo sulle bocche dei politici e affermare che per noi la sicurezza non passa attraverso misure sicuritarie, xenofobe o attraverso l'aumento di numero di volanti, telecamere all'interno della città, ma passa attraverso delle politiche di inclusione, di integrazione, di contrasto alle ingiustizie sociali e attraverso soprattutto anche dei progetti educativi a partire dalle scuole.
25: Oggi 78.000 studenti lombardi hanno affrontato la prima prova di maturità, il tema di italiano. Sentiamo le voci che il nostro Matteo Lefons ha raccolto fuori da alcune scuole superiori milanesi.
7: Penso sia andata bene, ho scelto la tipologia C, era incentrato in particolare sul concetto di natura e di meraviglia.
9: Le tracce non erano sto granché, però ci aspettavamo tutti forse l'intelligenza artificiale. Non è uscita, però si poteva collegare tranquillamente con altri temi come quello che ho scelto io, che parlava di fatica.
10: È stata un po' in crisi perché non sapevo proprio cosa scrivere, cioè ci ho pensato tipo un'ora, però ho scelto la C2, quella della fatica. Ho anche citato Baudelaire.
11: Sono un po' delusa dalle tracce che sono uscite perché mi aspettavo delle tracce diverse, però sono riuscita comunque a scrivere qualcosa nel tema.
12: Nessuno ha scelto le tracce A, come hanno letto Pavese l'hanno balzato.
13: Non farà parte del programma, non lo sappiamo, non c'è stato neanche un accenno a Pavese.
26: E perché è uscito?
13: Bisognerebbe chiederlo al ministro.
27: E che traccia vi aspettavate invece?
28: Pirandello e l'intelligenza artificiale.
29: Mi aspettavo tracce più puntate sull'attualità e invece erano un pochino più vaghe.
25: Le previsioni del meteo, questa sera cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
30: A tutti una buona serata. L'alta pressione dall'Algeria raggiunge l'Italia con bel tempo e gran caldo probabilmente fino al prossimo mercoledì. Il progressivo aumento dell'afa alimenterà qualche temporale di calore, quindi le previsioni per le prossime ore: soleggiato, debole rischio di un temporale serale sulle Alpi, altrove asciutto, nella notte cielo sereno, poco nuvoloso. Per la giornata di domani venerdì soleggiato, più caldo e afoso, massime tra 32 e 35 gradi, nubi cumuliformi sui rilievi, torreggianti nel pomeriggio con aumento della tendenza temporalesca serale, tempo simile anche sabato e domenica, temperature in ulteriore aumento, sempre ben soleggiato, salvo qualche temporale serale di calore su Alpi e Prealpi.
25: Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7.15. Buona serata.
31: Torna il Festival di Teatro Antico di Veleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Livi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
32: Veleia Teatro.
33: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
34: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
35: Torna il Festival di Villa Arconati a Castellazzo Ribollati. Dal 2 al 15 luglio, 8 grandi appuntamenti con...
34: A Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.
35: Torna il Festival di Villa Arconati a Castellazzo Ribollati. Dal 2 al 15 luglio, 8 grandi appuntamenti con... Gypsy Kings by Diego Bailato. Giovanni Allevi.

0: 3 minuti dopo le 20, di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Allora, quale idea di scuola emerge dalle tracce della maturità? Benvenuti, questo è l'Orizzonte delle 20, stasera parliamo dell'esame di Stato. Oggi giornata importante, come sempre carica di emozioni, questa volta per 530.000 ragazzi e ragazze che erano oggi alle prese con la prima prova di italiano, gli iscritti. Queste alcune delle tracce che sono uscite oggi. Un brano sui confini tra le generazioni del sociologo ungherese Frank Furedi, tra gli intellettuali di riferimento anche di Viktor Orban. Un brano sul senso della fatica, tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Un brano sul valore civico, tratto dal discorso di insediamento dell'Assemblea Costituente di Giuseppe Saragat. E poi ancora Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Piero Bianucci e l'unica donna, la giornalista tedesca Wenke Hussmann, con un suo articolo sul concetto di incanto e la capacità umana di provare meraviglia di fronte alla natura. Ma quale filosofia, allora, se possiamo usare questo termine, emerge da chi ha scritto queste tracce? Che visione dei più giovani ha il Ministero dell'Istruzione? Ecco, non che in questi anni un'idea non ce la fossimo già fatta, no, col Ministero guidato da Giuseppe Valditara, ma forse anche attraverso la maturità si articola il suo pensiero. E di questo parliamo stasera, però sicuramente queste tracce non interrogano i problemi del presente, questo lo hanno detto innanzitutto loro, i protagonisti di questa giornata, studenti e studentesse.
1: Sono un po' delusa dalle tracce che sono uscite perché mi aspettavo delle tracce diverse, però sono riuscita comunque a scrivere qualcosa nel tema.
2: Le tracce non erano sto granché, però ci aspettavamo tutti forse l'intelligenza artificiale. Non è uscita, però si poteva collegare tranquillamente con altri temi come quello che ho scelto io, la C3, che parlava di fatica. Siccome noi giovani con l'intelligenza artificiale non abbiamo tanta voglia di fare le cose, ci si poteva collegare.
1: Penso sia andata bene, ho scelto la tipologia C, era incentrata in particolare sul concetto di natura e di meraviglia. Per fortuna mi ero preparata a casa la traccia, quindi alla fine ho seguito i collegamenti che mi ero preparata. E quindi sì, dai, a posto. Oggi in realtà i miei compagni sono ancora tutti dentro perché hanno avuto difficoltà in realtà nel tema.
3: Sono andate non bene come mi aspettavo, perché mi aspettavo tracce più puntate sull'attualità e invece erano un pochino più vaghe.
4: Sì, diciamo che poteva andare decisamente meglio, anch'io avevo delle aspettative un po' diverse dai temi.
5: Io sono abbastanza soddisfatta, mi aspettavo altre tracce, quindi all'inizio sono stata un po' in crisi perché non sapevo proprio cosa scrivere, cioè ci ho pensato tipo un'ora a capire che traccia scegliere, però ho scelto la C2, quella della fatica. Magari adesso si pensa che fare fatica non sia una bella cosa, invece secondo me, io l'ho pure scritto, penso che per avere una bella vita si debba anche passare da momenti difficili, così. E ho anche citato Baudelaire, ho parlato dell'albatro e quindi il fatto che lui si sente questo albatro che non si identifica nella società.
6: Ma invece Pavese è un autore importante che è uscito, ok? L'avevate fatto nel programma e c'eravate arrivati? No, perché nessuno l'ha fatto?
2: No, non farà parte del programma, non lo sappiamo. Non c'è stato neanche un accenno a Pavese.
6: E perché è uscito?
2: Bisognerebbe chiederlo al ministro.
7: Cioè che non lo so.
0: E queste le voci dei ragazzi milanesi che si interrogavano anche su Pavese, che non era stato fatto durante l'anno scolastico. Ragazzi milanesi raggiunti fuori da scuola dal nostro Matteo Lefons. Dunque sicuramente, come sentivate, l'attualità non è entrata in questa maturità, ma quali valori, quali riferimenti culturali e ideologici emergono allora dalle tracce? Stamattina è stato nostro ospite Christian Raimo, forse qualcuno di voi l'avrà sentito a tutto scorre, ci ha spiegato chi è Frank Furedi, l'intellettuale ungherese che è stato riferimento di Orban ma anche di ambienti dell'estrema destra. In generale la sua idea, quella di Raimo, è che in maniera forse anche insomma un po' subdola, possiamo dire, attraverso queste tracce emerga, come anche in altre occasioni, il tono paternalistico del governo nei confronti dei più giovani, a cui va innanzitutto insegnato come comportarsi e quali valori di riferimento avere. Qualcosa che poi si ritrova anche nel resto dei provvedimenti sulla scuola di questi anni, dall'educazione all'affettività.

0: Fino all'ultima riforma degli istituti tecnici che privilegia il lavoro rispetto allo studio e alla cultura. Di tutto questo parleremo in questa puntata dell'Orizzonte delle 20, ma partendo innanzitutto dalla maturità con il nostro primo ospite che è il professor Simone Giusti, ricercatore e docente di didattica della letteratura italiana all'Università di Siena. Benvenuto, professore.
1: Grazie, buonasera, buonasera a tutte e tutti.
0: Allora, lei, professore, che scrive di scuola da decenni, scrive di scuola e per la scuola, sulla maturità, lei ha scritto sul Domani un pezzo da questo titolo: È l'anno delle virtù personali, l'esame degli adulti ossessionati dalla maturità. Che cosa intende?
1: Beh, intanto sì, che è un esame l'anno scorso era un esame sul rispetto, quest'anno è un esame sull'idea stessa di maturità, in cui un'idea particolare che si rispecchia nelle indicazioni nazionali sia del primo ciclo sia in quelle dei licei, c'è cioè l'idea che devo dire hanno ben interiorizzato e affrontato, direi, interessante gli studenti che sono stati intervistati, accettando il loro ruolo. Cioè, erano temi che chiedevano intanto di accettare la condizione di essere al di là del confine, di essere persone che devono ancora diventare mature, perché l'idea che c'è dietro è che il bambino, la bambina, il minore, il ragazzo o ragazza sia una creatura incompleta e che debba, per completarsi debba essere toccata dalla scuola. Attraverso un processo però non di educazione ma di socializzazione, cioè attraverso l'accettazione per esempio di alcune virtù, in questo caso l'ho definito anche appunto l'anno delle virtù personali, la capacità di meravigliarsi, la capacità di stare al proprio posto, la capacità di assumersi le responsabilità, la capacità di accettare l'impegno e la fatica, sono tutte cose che diciamo, messe così tutte insieme in un fascicolo così omogeneo, a livelli quasi inquietanti, mostrano chiaramente che si è privilegiato alla qualità tecnica delle prove, che sono un po' scadenti, a mio avviso, sul piano proprio didattico, e anche alla privilegiare la loro fattibilità, si è cercato di usarle e usare le diverse discipline per rappresentare quest'idea del ministro e della commissione che soprattutto redigono le
0: Cioè,
1: indicazioni.
0: emerge come gli adulti vogliono che siano i più giovani, piuttosto che come davvero rappresentarli davvero per quello che invece sono le loro aspirazioni, i loro rapporti, quello che pensano del mondo. È una visione, insomma, adultocentrica, possiamo dire così.
1: Sicuramente è anche una visione piuttosto infantilizzante, per riprendere un tema caro anche al nostro autore ungherese, perché di fatto spinge fondamentalmente a pensare all'adolescenza e alla giovinezza come una forma di immaturità e spinge anche e quindi a dare implicitamente valore a questo rito di passaggio che è svuotato completamente, ma che grazie a questo ministro ha ripreso il nome di maturità, ha ripreso il suo ruolo esplicitamente selettivo e punitivo, dal momento in cui il ministro ha deciso di fare una legge ad hoc per punire per punire il messaggio dato dai 10 studenti che l'anno scorso, con un grande gesto civile, avevano rifiutato di fare l'orale. Assumendosene la responsabilità, eccetera, eccetera. Quindi sì, il messaggio per me è molto chiaro. Poi c'è anche da dire che un'altra cosa, secondo me, che si può capire bene rileggendole è che c'è una totale svalutazione del ruolo conoscitivo delle discipline. La letteratura è svuotata a mero pretesto per parlare dei temi. Addirittura il pezzo di Pavese, che è una poesia, non ha nessuna domanda che faccia riferimento alle qualità formali, stilistiche, metriche del testo, e nelle note di accompagnamento non c'è nessun riferimento alla raccolta di provenienza. È come se quel testo è tratto da un'antologia commentata, cosa che si può fare, però bisognerebbe dire allora che è tratta da una raccolta che si intitola Verrà la morte avrà i tuoi occhi e che è un'opera d'arte. Invece l'unica informazione che si dà è che è dedicata a una donna di cui si dà il nome e cognome, il dato meramente biografico, e che questa donna ha respinto il poeta. Quindi si spinge verso un'interpretazione di tipo psicologistico-moralistico che è esattamente il contrario dell'analisi del testo.
0: Professore,
1: bassa qualità e certo, poco rispetto, diciamo.
0: Una domanda per chiudere, insomma, il suo ragionamento. C'è, secondo lei, o almeno si riesce a fare anche questa dalla volontà di plasmare proprio una visione del mondo attraverso la scuola? Ormai dopo 4 anni possiamo dirlo, possiamo dire questo?
1: Ma certo, è molto evidente, soprattutto leggendo le premesse alle diverse indicazioni nazionali, ma leggendo anche le interviste del ministro e degli principali protagonisti, l'ultimo manifesto per l'Occidente di Valditara o le dichiarazioni di Loredana Perla, di Galli della Loggia, che ha detto espressamente che le indicazioni nazionali di Valditara sono l'unico atto compiuto dal governo per affermare l'egemonia culturale della destra. Io credo che non otterranno grandi effetti se non aumentare il disagio degli insegnanti democratici e progressisti che si troveranno meno legittimati e aumentare il disorientamento di studenti e famiglie che vedranno delegittimato il valore soprattutto delle discipline. Addirittura in queste prove la scienza è diventata una specie di barzelletta di storytelling completamente ridotto a un gesto individuale di creatività del soggetto, perdendo completamente la sua dimensione sociale e perdendo completamente di vista il cos'è il pensiero scientifico. Quindi da una parte mi sembra che per far tornare tutto, per far tornare bene il quadro ideologico, si è a volte costretti a rinunciare alla qualità sia formale sia anche dei contenuti, per cui, come per usare una metafora abusata, hanno aperto tutto, cioè è tutto un po' omogeneo in modo quasi inquietante, e non credo che duri a lungo questa caduta di qualità, però è vero che per farlo bisogna, cioè, per fare in modo che si inverta questa tendenza a ridurre la scuola a uno strumento di socializzazione e di scolarizzazione, bisogna che ci sia poi una volontà politica e anche un gesto consapevole da parte di chi ha la libertà di insegnamento. Questo è un momento particolare dell'anno in cui si perde, si abdica in qualche modo a questa libertà, ma insomma dal 1° di settembre tutti torneranno in possesso del loro tempo e del loro lavoro didattico, e sono sicuro che sarà un altro anno ricco di soddisfazioni.
0: Lo speriamo. Grazie professore Simone Giusti, alla prossima.
1: Alla prossima.

0: Era Simone Giusti, ricercatore e docente di didattica della letteratura italiana all'Università di Siena. Insomma, il tratto distintivo che emerge anche nell'analisi del nostro primo ospite è quello che, insomma, sia privilegiata quasi l'omologazione rispetto al dissenso, al confronto, almeno l'omologazione come elemento di formazione dei più giovani e non il dissenso, il confronto. Questo è un tratto che abbiamo visto in tutti questi 4 anni di ministero guidato da Giuseppe Valditara e che si articola anche in altri provvedimenti. Oggi lo spunto è la maturità, ma sono 4 anni che vi raccontiamo, che Radio Popolare vi racconta quelli che sono gli obiettivi anche di riforma del ministro dell'istruzione. E ad esempio lo fa ogni settimana Lara Pipitone, che è insegnante e conduttrice di Fuori Registro, insieme a Chiara Pappalardo, che è con noi. Ciao Lara, benvenuta.
1: Ciao, buonasera a tutti. Ciao.
0: Insegnante e conduttrice di Fuori Registro, Lara, ne viste tante in questi 4 anni, ricapitoliamo soltanto le ultime. Ha fatto molto, ha creato molto dibattito, insomma, se ne è parlato molto di questo boicottaggio anche degli insegnanti, dei manuali di testo imposti dal Ministero da Valditara. Che cosa è stato esattamente?
1: Diciamo che allora, ci sono due piani. Partiamo dalla riforma degli istituti tecnici,
0: a cui sarei voluto arrivare dopo, ma sono integrate le due cose, ovviamente.
1: sono integrate, nel senso che no, di due piani, dicevo, perché la scelta dell'adozione alternativa è permessa, è garantita dalla Costituzione. E già dagli anni 70 c'è l'MCE, che è il Movimento di Cooperazione Educativa, che la propone, quindi viene utilizzata da alcune scuole, da alcuni insegnanti. Diciamo che in questo momento viene utilizzata con un significato diverso, non solo libertà didattica ma di protesta, proprio a seguito della riforma degli istituti tecnici. Tu volevi arrivarci dopo, però magari la diciamo
0: prima, sì.
1: La diciamo velocemente, quindi sostanzialmente quello che succederà in questo tentativo di riforma è che viene smantellato, a proposito di smantellamento della scuola, come diceva anche Giusti prima, il cosiddetto biennio unico propedeutico. Che cosa significa? Significa che è un biennio che serve per costruire le basi comuni prima di una specializzazione. Aumentano le ore già dal biennio a carattere professionalizzante, che sono orientate a delle competenze fruibili e utilizzabili immediatamente nel mondo del lavoro. Quindi se possiamo fare un riferimento a quello che ha detto Giusti prima, si va sempre verso l'individualizzazione, no? Come se ci fosse uno spostamento in generale da un piano collettivo e sociale a un piano, se vogliamo, individuale. E poi ci sono anche delle ripercussioni burocratiche e pratiche abbastanza importanti, perché è stata introdotta una nuova materia che si chiama scienze sperimentali e non si sa bene chi possa andare a insegnarla ancora. Quindi che cos'è successo? Che si sono create delle reti, delle associazioni, e una serie di docenti e studenti, soprattutto in Emilia Romagna, hanno proclamato lo sciopero, chiamato così, dei libri di testo, e proponendo questa adozione alternativa. Quindi ci saranno una serie di scuole che di prime superiori degli istituti tecnici che l'anno settembre non avranno i libri di testo, e a cascata, però, soprattutto in Emilia Romagna, altre scuole anche primarie e secondarie di primo grado hanno seguito, diciamo, un po' questa protesta contro il ministero.
0: Eh sì, tu dicevi, Lara, l'individualizzazione, questo un altro dei tratti distintivi che emerge dal tipo di scuola che mente Valditara. Sugli istituti tecnici c'è poi ovviamente, insieme all'individualizzazione, il privilegio del lavoro rispetto allo studio e l'idea che la scuola debba essere un momento di formazione culturale, soprattutto no. L'unico obiettivo è poi costruire subito un lavoratore che sia in grado di essere inserito nel mercato che c'è là fuori. È un concetto che non è soltanto di Valditara, l'abbiamo visto anche negli scorsi anni, anche altri tipi di riforme avevano in mente questo processo. Con Valditara si è affermato ancora di più.
1: Sì, si è acuito. Poi abbiamo sentito nelle nostre trasmissioni alcuni della rete, degli istituti tecnici che ovviamente, come dire, riportano che il problema è complesso, perché è evidente che nel triennio soprattutto dei tecnici ci sia un affaccio, no, al mondo del lavoro. Però ecco, in questo modo, con questo nuovo tentativo di riforma, sembra proprio che tutto il resto sparisca, cioè quest'idea di scuola che Valditara non ha, no? Di uno spazio collettivo, di uno spazio di pensiero, di costruzione del pensiero critico nell'idea scritta proprio chiaramente di questa riforma va a scomparire, perché si dice chiaramente che ci sono poi delle ore in più che devono essere indirizzate come dire, non indirizzate, date in mano proprio alle aziende che possono decidere che cosa farne di quelle ore all'interno della scuola. Insomma, questo è abbastanza inquietante.
0: Senti Lara, per completare insomma, disegno, la filosofia della scuola di Valditara c'è un altro tassello che va assolutamente citato ed è quello dell'educazione all'affettività, sesso-affettiva nelle scuole. Sappiamo tutto il dibattito che c'è stato negli ultimi anni sulla scia di casi di cronaca che hanno scosso molto l'opinione pubblica, a partire da quello di Giulia Cecchettini. Alla fine la legge a cui siamo arrivati è quella di un'educazione sesso-affettiva che può essere fatta soltanto alle scuole secondarie, cioè medie e superiori, ma per i minori di 18 anni con il consenso dei genitori, cioè con l'autorizzazione firmata dei genitori. Invece per la scuola primaria niente di tutto questo, educazione
1: Niente.
0: alla sesso-affettiva che poi alla fine, per capirci, è educazione al rispetto, soprattutto. Di questo parliamo anche con la nostra prossima ospite, che saluto già, che ecco, la dottoressa Simona Chiatto, psicologa e responsabile del consultorio di Aquiloni. Benvenuta, dottoressa. Eccoci.
2: Grazie, grazie, buonasera a tutti.
0: Prima però di dar la parola a lei, volevo l'opinione di Lara Pipitone su questo aspetto e poi la salutiamo.
2: D'accordo.
1: Sì, allora cerco di essere veloce. Vabbè, il provvedimento hai già detto tu, avete parlato tante volte. Cosa posso dire? Che dietro la retorica della tutela dei più piccoli rischia innanzitutto di lasciare scoperti proprio i ragazzi più vulnerabili, più fragili, quelli che in famiglia, come dire, non parlano, no, di nessun tipo di educazione, di sessualità, di identità di genere, eccetera, eccetera, e l'abbiamo detto altre volte. Un secondo punto, secondo me, importante è che in altri luoghi Valditara chiede alle scuole di parlare di rispetto e empatia, ma senza mai nominare il corpo, il desiderio, il consenso, l'identità di genere. È un po', come dire, complesso, mi viene da dire, e poi c'è un terzo aspetto, che il consenso preventivo, cioè con il consenso preventivo, la famiglia, intesa in senso tradizionale, di fatto tiene un potere di veto sui contenuti scolastici. E ancora un effetto più pratico, di cui magari parlerà la dottoressa, burocratico, che in realtà la legge obbliga le scuole addirittura a comunicare in anticipo quali esperti esterni potranno partecipare alle attività. E il timore abbastanza fondato è che molti dirigenti, per evitare grane, smettano di organizzarle.
0: Lara Pipitone, grazie, ti sentiamo ogni martedì sera
1: Martedì.
0: insieme a Chiara Pappalardo con Fuori Registro, Voci tra i banchi di scuola. A settimana prossima.
1: Grazie,
0: Ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: ciao, ciao,
0: Chiara
1: ciao a tutti, ciao.
0: Pappalardo, insegnante e conduttrice appunto della nostra trasmissione Fuori Registro. Torno adesso dalla dottoressa Simona Chiatto, psicologa e responsabile del consultorio Gli Aquiloni. Dottoressa, eccoci. Con lei, dottoressa, soprattutto per un aspetto, perché il consultorio, gli Aquiloni, si occupa anche di entrare nelle scuole. E qui, la domanda è sui più piccoli, la scuola primaria. C'è il divieto di educazione all'affettività nella scuola primaria, secondo questa nuova legge. Io vorrei partire da qui, che forse è passato un po' in sordina, questo aspetto, perché è comunque un problema non poter fare il lavoro che fate con i più piccoli.
2: Sì, come dire, parto da un presupposto fondamentale. Ognuno di noi già adulto, ma anche in procinto di diventare genitori, si confronta innanzitutto con un corpo di un neonato che contiene emozioni, desideri e una serie di bisogni di accudimento che riguardano innanzitutto la pelle e il corpo stesso. Quindi se non intercettiamo già dalle primissime fasi anche comunitarie, come ad esempio la scuola, la possibilità di introdurre un discorso valorizzante il corpo, corriamo il rischio di perderci davvero tanto, di perdere cioè la possibilità che questi ragazzi, inseriti in un mondo altro rispetto alle generazioni precedenti, perché probabilmente voi ne siete a conoscenza, avete letto quella bella ricerca prodotta da Save the Children, stavo solo scherzando, in cui mette a confronto le giovani generazioni e in particolare dai 13 ai 17 anni dei discorsi che riguardano proprio le relazioni che si instaurano online e che diventano on-life. Se noi non prestiamo attenzione a rimandare che gli esseri umani sono un incontro fantastico tra natura e cultura e quindi tra un corpo che ha delle caratteristiche e queste caratteristiche si evidenziano non solo nello sviluppo puberale ma sono già insite in ogni bambino e non si dà a loro la possibilità di comprendere come sono fatti e come funziona il loro corpo, forse ci stiamo perdendo tanto.
0: Sì, dottoressa, poi quanto è più difficile fare questo lavoro se si sono persi degli anni fondamentali come quelli insomma dell'infanzia in cui si poteva magari lavorare con i giovanissimi, poi quando ci si ritrova di fronte a un adolescente quanto è più difficile?
2: Sì, ma forse non è tanto la difficoltà nell'intercettare e nel coinvolgere i più giovani. Io quest'anno mi sono ritrovata in una classe terza, secondaria di secondo grado, dove alcuni alunni non sapevano nemmeno come fosse fatto un preservativo. Per la prima volta si sono resi conto di come sono fatti e di quali sono le attenzioni, questo per dirle. Ma è anche vero che forse appartengo a un'altra epoca, la mia prima formazione è stata proprio nella scuola primaria, sto parlando della prima e della seconda classe, quando noi tirocinanti in psicologia guidati da una tutor intercettavamo le situazioni di abuso sessuale nei più piccoli. Le diverse forme di abusi nei confronti dei minorenni. Quindi, come dire, perché non dare importanza invece a un discorso che li riguarda proprio da vicino? Perché non è un caso, ogni adulto lo sa, se riusciamo a darci una identificazione, una prima identità, sganciandoci dalla mamma solo quando incominciamo a esplorare il nostro corpo.
0: Dottoressa, quindi siamo arrivati alla fine, abbiamo giusto un minuto, però volevo capire se nel vostro lavoro con le scuole avete anche avuto situazioni spiacevoli in questi anni in cui qualcuno vi ha detto insomma forse di questa cosa è meglio non parlare.
2: Sì, quest'anno scolastico e in particolare un istituto con il quale si collabora da circa 20 anni, nell'ultimo incontro dedicato ai ragazzi della terza c'è stato proibito di parlare dei metodi contraccettivi e tantomeno di mostrarli.
0: È un ordine che è arrivato da più in alto.
2: Dalla dirigente scolastica. Quindi, come dire, ci siamo persi molto, tanto è vero che i genitori, non tutti, ma molti genitori delle classi terze, cosa hanno fatto? hanno semplicemente chiesto se noi eravamo disponibili a organizzare un incontro con i ragazzi stessi e quindi li abbiamo accolti in consultorio.
0: Al di fuori della scuola, perché poi sì, l'esito rischia sempre di essere quello che si va fuori dai muri scolastici. Dottoressa, ci fermiamo qua e la ringraziamo per essere stata con noi.
2: No, grazie a voi.
0: Alla prossima, buon lavoro.
2: Alla prossima, salve.
0: Era la dottoressa Simona Chiatto, psicologa responsabile del consultorio Gli Aquiloni, e dunque lo vedete anche nel lavoro quotidiano di chi entra poi a scuola. Qualcosa è cambiato in questi 4 anni di ministero Val di Tara. Ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20, a domani al solito orario. Ciao da Mattia Guastafiero.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
6: Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano.

0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, bentrovate, bentrovati a una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. Giovedì 18 giugno, sono le 20:35 con qualche minuto di ritardo, ma una puntata densa, ricca di contenuti, con tanti ospiti. Cercheremo come sempre di raccontare cosa accade nei luoghi di lavoro. Come sempre, se poi vorrete condividere riflessioni, pensieri, idee, contrapposizioni rispetto a quello che ascoltate, che diremo, al 331-62-14013, sms, whatsapp, telegram, oppure mail diretta @popolarenetwork.it. E come sempre, come tutti i giovedì, riprendiamo dalla cartolina che abbiamo ricevuto oggi dal dottor Bruno Giordano.
1: Troppo presto si sono spenti i riflettori della cronaca sulla strage di Amendolara. Tocca a noi, proprio ora che i media ritengono di abbandonare un fatto perché non è più una notizia, continuare a parlarne, continuare a riflettere a voce alta e ferma su quello che deve succedere dopo un fatto così atroce. In primo luogo, che cosa ne è dei corpi di questi lavoratori? Chi sta tutelando le loro famiglie? E che cosa si sta facendo per gli altri lavoratori e lavoratrici che nello stesso territorio lavoravano e continuano a lavorare come prima per raccogliere fragole e quant'altro? Dobbiamo riflettere su chi dava lavoro a queste persone e continua a dare lavoro a queste persone. Che cosa si sta facendo per indagare sulle imprese che continuano a gestire questi lavoratori? In secondo luogo, dobbiamo mettere in evidenza che chi lavora in territori come quello di Amendolara, dopo un fatto così malvagio, ora è naturalmente impaurito. E si sa, la paura si basa, si insinua nella mente e nel cuore di chi ha bisogno di lavorare e diventa il germe del silenzio e della rinuncia ai diritti. A fronte di questo sentiamo strombazzanti annunci di campagne speciali dell'ispettorato contro il caporalato in agricoltura, campagne straordinarie annunciate fino a settembre, ma delle due l'una: o finora non si erano fatte queste azioni ispettive, oppure saranno fatte solo fino a settembre e dopo si ritorna alle condizioni precedenti. In tutti e due i casi credo che ci sia materia sufficiente per un esame di coscienza da parte di chi parla di lavoratori bruciati soltanto per qualche giorno e soltanto per comunicati stampa.

0: E iniziamo subito con il nostro primo approfondimento di questo giovedì, di questa puntata, affrontando la condizione che vivono molti ragazzi in Italia, minori che iniziano a lavorare, che incontrano luoghi pericolosi, luoghi di lavoro, contesti proprio pericolosi, mansioni pericolose, organizzazione del lavoro nocivo, quindi tutti elementi che segnano quanto sia inadeguato il mondo del lavoro per chi purtroppo in Italia affronta il lavoro fin da un'età molto prematura. E per affrontare questo argomento, questo tema, abbiamo con noi già collegato al telefono il dottor Nicola Graziano, presidente dell'UNICEF Italia, perché appunto, buonasera intanto dottor
1: Graziano. Buonasera, grazie per l'invito, buonasera.
0: Ecco, grazie per essere qui con noi. Dicevo, perché voi come UNICEF siete già al quarto rapporto che affronta proprio le condizioni di insicurezza che i minori al lavoro in Italia incontrano. Ma io vorrei partire, facciamo un passo indietro, intanto dal fenomeno in sé, perché in Italia non è noto, non è così scontato, ma esiste il lavoro minorile. È così.
1: Il lavoro minorile esiste perché poi è un lavoro, se c'ha tutti i crismi, è legittimo, con delle condizioni per anche per legge, per codice civile, ma in questo gli ultimi anni il lavoro dei minorenni tra i 15 e i 17 anni è aumentato, è più che raddoppiato, quindi da quasi 35.000 nel 2020 sono arrivati a quasi 82.000 unità, quindi è una somma importante, un numero importante, e va chiaramente considerato tutto quello che bisogna fare, cioè valutare i rischi, gli infortuni e anche, diciamo, le necessità di sicurezza sui luoghi del lavoro. Su questo UNICEF ha presentato, come diceva lei, un rapporto statistico importante e presenta anche delle idee che magari dopo, nel corso di questa chiacchierata, dirò
0: assolutamente
1: possibilità di come dire, tutela di questo lavoro minorile.
0: Ecco, ma appunto i dati, il vostro lavoro di elaborazione di questi dati trae fonti, diciamo, da diverse banche dati istituzionali, ma intanto per i dati che abbiamo a disposizione è possibile delineare un profilo dei minori impiegati al lavoro oggi?
1: Sì, il profilo può riguardare innanzitutto i settori di impiego, e questo è molto importante considerarlo. Il settore di impiego, per esempio, il settore di lavoro dipendente innanzitutto, collaboratori, professionisti della gestione separata e anche operai agricoli. Ed è importante considerare che questo avviene soprattutto al nord. Lombardia guida la classifica, c'è il Veneto, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Puglia, con numeri abbastanza consistenti. E questo però ovviamente determina anche una conseguenza importante, che è quella di tener conto di dati che, ahimè, rilevano infortuni, a volte anche infortuni mortali, di giovani che sono coinvolti in questi episodi. Purtroppo.
0: Eh sì, perché i contesti lavorativi lo descriviamo ad Uscita di Sicurezza tutti i giovedì, chiaramente, e anche in questa puntata ci troveremo a raccontare alcune storie accadute in questi giorni, nei giorni scorsi, e se questi luoghi sono luoghi di lavoro pericolosi, chiaramente se sono abitati, vissuti anche da lavoratori minorenni, purtroppo non scampano al pericolo. Ma ecco, ci stava rappresentando intanto una prima geografia che emerge da questo quarto report, ma da un punto di vista dei settori economici c'è anche qui, in qualche modo emerge degli indicatori, una fotografia?
1: Allora, innanzitutto dal punto di vista economico possiamo dire che un dato positivo è che nel corso degli anni è aumentato la retribuzione, sia dal punto di vista della componente maschile dei lavoratori minorenni, e soprattutto, diciamo, è aumentato un po' di più quello femminile. Questo, diciamo, è un dato importante. E le attività produttive sono molto diversificate, per esempio, diciamo, in Trentino Alto Adige l'agricoltura, poi c'è la Valle d'Aosta, e ci sono tutta una serie di altre dati che sono importanti con riferimento a quelli che possono essere i problemi collegati a una violazione o un'osservanza di un diritto fondamentale che fa parte integrante, chiaramente molto importante, della nostra Convenzione ONU Infanzia e Adolescenza, cioè l'articolo 32 della Convenzione, che dice che ogni bambino e bambina non può essere sfruttato dal punto di vista economico e ad un lavoro che comporta dei rischi. E questo poi è il tema centrale che volevo anticipare. Noi abbiamo immaginato di poter studiare, secondo diciamo una lettura che già esiste, un paper importante che ci fa elaborato, di un specifico documento di valutazione del rischio del lavoro. Voi sapete che questo fa parte della nostra normativa italiana, ma noi abbiamo pensato di poter mettere al centro di una riflessione anche quindi parlamentare, anche quindi normativa, di prospettiva di Eurecondendo, di prevedere alcuni approcci metodologici di valutazione del rischio lavorativo specificamente dimensionati e con riferimento a quelli che sono i problemi che possono essere connessi alla minorità. La possibilità di non sottrarre troppo tempo libero, non fare lavori usuranti, lavori rischiosi. Voi sapete, per esempio, è inconcepibile poter pensare, faccio un esempio clamoroso, ma purtroppo la storia ha insegnato anche questo, immaginare un bambino che potesse andare in una miniera di carbone, per esempio. Questo ovviamente non accade più e non accade in Italia, ma per dire come bisogna tener conto di alcuni indici di riferimento che potrebbero creare quindi un'idea di un documento di valutazione del rischio strettamente misurato a quelle che sono le esigenze e le problematiche del lavoro minorile. Questa è una proposta importante che UNICEF porta avanti e spero che nel tempo questa possa essere sempre più ascoltata e il rapporto, oggi è il quarto, in quest'anno è il quarto, si sviluppa sempre di più in collaborazione sociale, come lei diceva, e sicuramente sono certo che questa voce diventa sempre più autorevole. Sono particolarmente fiero ed orgoglioso di questo rapporto statistico che quest'anno ha avuto una grande eco e ringrazio anche voi che date attenzione a questo rapporto perché date voce alle idee di UNICEF e soprattutto alla tutela dei bambini e dei bambini.
0: Certo, ecco, ma io immagino che vi siate posti in questi anni, nella lunga esperienza di UNICEF, legato al lavoro, le ragioni che poi vedono questo incremento, questa esplosiva in dimensione, diciamo, numerica, degli ultimi anni di incremento del lavoro minorile e quindi immagino, di conseguenza anche intreccia la dispersione scolastica. Tanti altri elementi chiaramente che coinvolgono la condizione, la vita dei minori in Italia. Ecco, quali ragioni
1: Certo.
0: intravedete voi in questi dati?
1: È una domanda ovviamente che implica una risposta ad ampio spettro che proverò a dare. Sicuramente c'è il problema collegato a quello che diceva lei, l'abbandono scolastico, la dispersione che purtroppo diciamo diventa elevata dopo la scuola dell'obbligo, sempre più elevata. Questi sono dati che purtroppo registriamo molto di più al sud che al nord, è un dato che UNICEF ha ben chiaro in evidenza e quindi sull'istruzione è un altro tema centrale che è strettamente collegato. Poi è l'evoluzione della società, il bisogno, le famiglie, la necessità di poter in qualche modo chiedere aiuto e contributo con riferimento a dei salari medi che sono insostenibili, dove il lavoro minorile sostiene a volte situazioni che non sono idonee a poter dare una dignità, diciamo, a una famiglia e probabilmente si ricorre alla necessità di questo lavoro minorile. E questi sono dei dati che fanno riflettere molto su quella che è la società, come evolve la direzione che va. E noi che siamo da una parte sostenitori dei principi fondamentali della Convenzione, che poi sono strettamente collegati anche ai principi della nostra Carta Costituzionale, e lei mi insegna, insomma, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma che deve dare dignità. E probabilmente quando però dei lavoratori adulti non riescono a sostenere questo, si ricorre anche inevitabilmente al lavoro minorile, che ripeto, se svolto secondo i crismi e di sicurezza, è un lavoro legittimo sicuramente, ma deve essere inquadrato in questo contesto sociale che lei ha descritto. Probabilmente io aggiungo come mio pensiero personale che questo è un dato negativo perché, se Sostengo che la cultura, la conoscenza, l'istruzione sono fondamentali per creare una società diversa, una società consapevole, e probabilmente questo incide il lavoro immediato di giovani, di adolescenti e ovviamente di minori, probabilmente incide su questo, che può essere una sottrazione di alcune prospettive. Del resto, però, devo aggiungere che ogni lavoro è un lavoro che ha la propria dignità. Non esiste, lo dico sempre quando vado nelle scuole, ma lo aggiungo adesso perché mi ha indotto a questa riflessione: non esiste un lavoro migliore di un altro, esiste il lavoro onesto, il lavoro delle mani pulite, che possono essere sicuramente anche le mani sporche di un meccanico che magari c'è il grasso sotto le unghie, ma probabilmente quelle sono mani molto più oneste di chi ha le mani pulite dal grasso, probabilmente se sceglie altre strade che sono state di legalità anche a volte. Sottoposto, diciamo, sotto il colore di un colletto bianco, per esempio.
0: Dottor Graziano, grazie ancora per essere stato qui con noi e sicuramente ci ritroveremo presto per
1: Volevo aggiungere solo una
0: Sì.
1: cosa. Purtroppo, diciamo, le denunce di infortunio sono un po' aumentate e quindi su questo bisogna essere vigili. E negli ultimi 5 anni abbiamo registrato, credo, 15 o 18, adesso vado un po' a memoria, ma il dato non cambia perché uno soltanto
0: È
1: sarebbe
0: già
1: già
0: oltre,
1: gravissimo,
0: certo.
1: morti di giovani e di minorenni. Quindi questi dati sono importanti e ci inducono innanzitutto a fare di più con UNICEF, ma a dar senso profondo a questo incontro e a voi che dedicate questo tempo a questo tema così importante, sappiate che noi crediamo molto in questa vostra, diciamo, diffusione di questa esigenza, che è un'esigenza probabilmente che guarda al futuro di tante giovani generazioni. Quindi grazie a voi per il lavoro che fate, per come lo fate. Sono particolarmente contento di poter dialogare con lei, di essere stato ospite stasera con voi. Grazie.
0: Ancora grazie, dottor Graziano, e sicuramente ci ritorneremo perché Uscita di Sicurezza ha proprio nel suo
1: Quando
0: nome questo focus, la sicurezza nei luoghi di
1: volete.
0: lavoro. Grazie ancora e
1: Quando
0: buona
1: volete.
0: serata.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Buona serata a voi. Buon proseguimento.

0: E adesso ci spostiamo ad affrontare un altro argomento, sempre che ha al centro le condizioni nei luoghi, in un luogo particolare, di salute e di sicurezza. E mi riferisco a una notizia recente, la notizia del sequestro che è stato disposto dalla Procura di Firenze, 7 sezioni del carcere di Sollicciano a Firenze, perché in quelle sezioni sono state violate, secondo la procura, le norme che tutelano la salute e la sicurezza proprio nei luoghi di lavoro. Ecco, per approfondire questa notizia, chiaramente io ho contattato una figura chiaramente amica e anzi di Radio Popolare, ecco, Susanna Marietti. Buonasera Susanna e grazie per essere qui con noi, che per Antigone è una coordinatrice, ma per Radio Popolare è curatrice insieme a Patrizio Gonnella della trasmissione Gelhouse Rock ogni lunedì sera su proprio queste frequenze. E buonasera Susanna, grazie per essere qui con noi intanto.
1: Grazie a voi, un saluto a te e agli ascoltatori.
0: Ecco, io parto, facciamo un passo indietro dalla notizia, cioè intanto immagino che per te non è proprio una notizia, cioè le condizioni del carcere di Sollicciano sono ben note, no? Ma ecco, quali sono intanto le condizioni che vivono tuttora chi lavora e chi è detenuto nel carcere?
1: Ma guarda, le condizioni sono quelle che diciamo si potevano leggere già prima di questa disposizione di sequestro, aprendo il sito di Antigone alla scheda del carcere di Sollicciano, che inizia con la situazione strutturale dell'istituto è fuori di qualsiasi misura e poi c'è tutta una descrizione. Dopodiché, oltre un anno fa, nel marzo del 2025, Antigone fece una visita mirata a quel carcere insieme a Magistratura Democratica, all'uscita dalla quale chiese formalmente al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria la chiusura dell'istituto, perché superava qualsiasi regola di decenza e calpestava la dignità di chiunque là dentro vivesse o lavorasse. Il Dipartimento ovviamente ha proseguito per la sua strada senza ascoltare niente e nessuno. Sono dovuti, come troppo spesso è capitato nella storia di questo paese per quanto riguarda le carceri, sono dovuti intervenire i giudici con una decisione senza precedenti. Ecco, questo veramente è qualcosa che ci ha sorpreso, perché non era mai successo che una procura chiedesse il sequestro di una parte così grande, 7 sezioni di un istituto.
0: Ecco, e qui c'è poi il tema, intanto, che non è solo, diciamo, il carcere di Sollicciano a vivere condizioni degradanti, immagino, giusto?
1: Assolutamente, non è il solo carcere di Sollicciano, per quanto devo dire che il carcere fiorentino è veramente oltre anche altre situazioni degradanti che noi abbiamo visto. Cioè, a Firenze c'erano le persone che vivevano con i piedi nell'acqua, insomma, continuamente per queste infiltrazioni, eccetera. Però sì, assolutamente. Cioè, io ricordo che sempre un anno fa più o meno, dopo una mia, questo è proprio un ricordo personale, una mia visita a un istituto penale per minorenni, cioè stiamo parlando di un carcere minorile dove ci stanno i ragazzini di 16 anni, io il giorno dopo ho dovuto scrivere un articolo per rendere pubblica una situazione di degrado oltre misura con ragazzini che vivevano in mezzo alla spazzatura, perché nessuno gli dava neanche un secchio dove buttare le scatolette di tonno aperte, e solo dopo il mio articolo è arrivata l'ispezione della ASL e anche, devo dire, l'ispezione del Dipartimento per la Giustizia Minorile. Ma è qualcosa di indecente. Sì, ce ne sono tante, troppe di queste situazioni in giro per l'Italia, perché la verità è che del carcere non importa niente a nessuno.
0: Ma infatti, guarda, pensavo mentre ascoltavo le tue parole, È una riflessione che dal mio punto di osservazione, diciamo dei luoghi di lavoro, perché uscita di sicurezza di questo poi cerca di raccontare, di approfondire, di parlarne insieme a tutti, agli ascoltatori, ai vari ospiti, viviamo un po' la stessa condizione da un certo punto, certo non privati della libertà come diciamo chi vive ed è detenuto nelle carceri, però questa lontananza dall'essere al centro di un'attenzione della società, della politica, di alcuni aspetti del vivere umano. Mi sembra che ci siano dei punti di contatto, non so se mi sono espresso bene, ma io ho pensato
1: sì, no,
0: questo.
1: No. Capisco assolutamente quello che dici. Diciamo che chi le parti più marginali poi della società, che purtroppo a volte sono il lavoro in alcune sue forme di dipendenza, sono quelle poi appunto più dimenticate. Il carcere in questo è però veramente emblematico, perché il carcere è oggi quel luogo dove noi programmaticamente mettiamo tutti quei problemi che non vogliamo gestire con un tipo di politica che sarebbe più faticosa e più dispendiosa, no? Diciamo le politiche sociali, certo, generalmente intese, che però poi si articolano in politiche economiche, in politiche del lavoro anche, e quindi mettiamo tutti in galera e non li vogliamo vedere più.
0: Eh sì, è molto semplice, è risolutivo. Ecco, tornando poi alla politica, perché oggi su questo, sul caso di Solliciano, leggevo che c'è stata la question time dove ha risposto Nordio, ma che dice ben poco, mi pare di capire, sulla vicenda che riguarda l'intervento dell'autorità giudiziaria. L'amministrazione sta acquisendo gli atti procedimentali, si riserva di valutare eventuali impugnazioni. Ma insomma, mi sembra che poco se ne faccia carico. Dalle sue dichiarazioni il ministro.
1: Eppure eventuali impugnazioni, cioè, ma invece sapevano tutto da prima. Gli arriva una notifica di questo tipo, si dispone un sequestro, veramente, ma invece di cospargersi il capo di cenere, pure le eventuali impugnazioni. Mi fa pensare a quando tanti anni fa fummo condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per le nostre carceri, in quella sentenza di cui ancora tutti parlano e che ha fatto scuola. Il governo fece ricorso, ovviamente poi perdendo in maniera indegna davanti alla grande camera della Corte di Strasburgo, ma insomma avrebbe fatto più bella figura a dire abbiamo sbagliato, faremo qualcosa.
0: Certo, ecco, ma nel dover far qualcosa, perché poi si dovrà dare seguito, no, al dispositivo della Procura di Firenze, ci sono tra i 200 e i 240 detenuti che dovranno essere spostati, no? Questo è
1: credo che già stiano già venendo spostati, ovviamente saranno ammassati in altri istituti, perché siamo a un tasso di affollamento reale di quasi il 140%, 139 rotte. Dico reale perché se andiamo a guardare quello ufficiale, quello che emerge dai numeri del ministero, è parecchio più basso, ma quello ufficiale non tiene conto delle tantissime sezioni chiuse, e poi quando uno glielo fa notare il ministero lo ammette, quindi diciamo non è che se lo inventa Antigone. Ci sono tantissime sezioni che avrebbero bisogno di manutenzione, non vengono stanziati i soldi per la manutenzione, le sezioni sono inagibili, i detenuti vengono ammassati nella restante parte del carcere, ma i posti di quella sezione continuano a essere conteggiati nelle statistiche ufficiali, quindi abbiamo migliaia di posti che sono conteggiati ma che in realtà sono posti fantasma. Quindi l'affollamento del nostro sistema penitenziario è enorme, abbiamo tanti istituti sopra il 200%, cioè immaginatevi che cosa significa. Significa veramente che manca lo spazio vitale, che manca l'aria, che bisogna organizzarsi per scendere tutti dalla branda, bisogna fare i turni.
0: Condizioni probabilmente di difficile, come dire, realizzazione nello sforzo di immaginarla, no? Non è semplice viverla anche nello sforzo di immaginarsi, immedesimarsi, perché sono condizioni veramente disumane. Susanna, grazie ancora per essere stata qui con noi, e continueremo a parlarne, ci proveremo anche per quello che riguarda il nostro spazio di uscita di sicurezza, ma intanto l'appuntamento è lunedì, giusto? Lunedì prossimo ci sarete anche voi di Jailers Rock.
1: Senz'altro, sicuramente.
0: Grazie ancora, buona serata, Susanna.
1: Buona serata a voi, arrivederci.
0: Ciao.

0: Ora passiamo ad approfondire due tragiche notizie che vedono al centro coinvolti lavoratrici e lavoratori di contesti diversi, ma che con la loro quotidianità lavorativa consentono a servizi essenziali per noi di essere realizzati quotidianamente e di aiutarci, di informarci, di risolvere problemi che nella quotidianità materiale del nostro vivere sono centrali per chi fa la portalettere, consegna la posta, per chi invece raccoglie, appunto, si occupa dell'igiene urbana, raccoglie rifiuti nelle strade con turni di notte, di giorno, lavoratori che vivono la strada come luogo di svolgimento del lavoro. E quindi per iniziare con la prima storia drammatica, la storia di Paola Russo, dipendente di Poste Italiane, portalettere che mercoledì ieri, appunto, a San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, è morta sul lavoro a 35 anni di età. Per capire che cosa è successo abbiamo chiesto a Francesco Natale della SLC CGL di Caserta di aiutarci e sentiamo le sue parole.
1: Diciamo che la dinamica nello specifico adesso ancora sotto esame delle forze dell'ordine, lei stava a San Cipriano di Aversa, un comune del Caserta, dove consegnava la posta come tutti i giorni, era quasi alla scadenza degli ultimi 3 mesi di contratto determinato, mentre detto da chi ha assistito tra i passanti, un furgone gli aveva ostacolato la vista. Lei, nel superare il furgone, una macchina, un BMW, l'avrebbe alzata con il motorino, l'avrebbe urtata, quindi non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale, dove il suo cuore ha smesso di battere. Erano intorno alle 13:30 di ieri, 17, e quindi era quasi al termine del suo giro. Purtroppo, ahimè, non è tornata mai a casa.
0: Questo è un caso non isolato, purtroppo, per chi svolge questo tipo di lavoro?
1: Assolutamente no. I portalettere, soprattutto i CTD, che sono un attimino quelle persone, quei lavoratori a tempo determinato più pressati, più caricati di mole di lavoro, dove su sai che la CGL sta facendo una battaglia ormai da tempo per cercare di riorganizzare il recapito, per cui, voglio dire, quindi denuncia continuamente questo superamento e questo affanno di questi ragazzi che sono costretti a farsi dei carichi di mole di lavoro, magari anche non previste, magari in zone un poco pure disagiati, in posti di paese dove, sai, nel casettano ci sono colline, quindi zone collinare, zone più isolate, per cui questi ragazzi fanno corse per cercare di portare a termine tutto il lavoro, sempre per la paura di non essere poi rinnovato, per non avere dal direttore una valutazione positiva che gli permetterebbe poi di poter essere rinnovato gli altri 3 mesi, gli altri mesi, quello che Poste poi decide di cui ha bisogno.
0: Rispetto a questo episodio mortale, purtroppo, che ha coinvolto Paola Russo, quali sono le iniziative che state pensando di mettere in campo?
1: Adesso un poco con la stampa, un poco, ecco, anche che voi magari ci date una mano a diffondere, noi come sindacato prima ci diamo la vicinanza alla famiglia, per cui, ma non deve essere solo un fatto di cordoglio, noi vogliamo portare ai tavoli, infatti oggi ho formato un attivo di Poste invitando regionali, invitando quanto più segretari possibile per cercare di portare ai tavoli regionali delle situazioni che purtroppo non si possono leggere più, perché andare a lavorare significa lavorare, guadagnare e ritornare a casa dei figli, non andare poi tutto terra.

0: casa.
1: E ci avviciniamo, ritorniamo in Lombardia, ci spostiamo dalla provincia di Caserta, torniamo in Lombardia, alle porte di Milano, a Binasco, dove sempre in questi giorni, mercoledì, è accaduto un tremendo incidente mortale, ennesimo incidente mortale nel settore dell'igiene ambientale. Siamo alle porte di Milano, appunto, come dicevo, a Binasco, dove è accaduto che Touil Abderrazzak ha perso la vita, operaio di 38 anni. Abbiamo chiesto quindi a Pietro Coppola della Funzione Pubblica CGIL di descrivere, per le informazioni che abbiamo, che cosa è accaduto e aiutarci a comprendere anche quali iniziative si stanno mettendo in campo. Sentiamo le parole di Pietro Coppola.
2: Prima di ogni considerazione, credo che sia opportuno e doveroso fare come atto di solidarietà, pensare alla famiglia e al lavoratore morto. Non è possibile che siamo ancora qua a parlare di morti sul lavoro, quindi credo sia importante sottolineare questo aspetto. Che cosa è successo? È successo che un lavoratore assunto l'8 di giugno presso la SASUM SRL, un'azienda municipalizzata, come hai giustamente detto tu, dell'Interland milanese, nel corso della mattinata del 17 giugno ha subito un infortunio mortale. La dinamica, purtroppo, al momento non ci è dato sapere, perché sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Sembrerebbe che il lavoratore sia stato investito dal compattatore, quindi da questo mezzo che si occupa, che è in supporto alla raccolta dei rifiuti, ripeto, sul comune di Binasco, abbia urtato una colonna. La colonna, in seguito all'urto, è finita addosso al lavoratore, che ha riportato purtroppo delle ferite mortali. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale. Il conducente del mezzo, e quindi questo mi sento di dirlo, un conducente che ha 10 anni di assunzione, conducente molto ligio al dovere, ma a prescindere da questo, che si tratti di una fatalità o di altro, il dato di fatto è uno, è incontrovertibile: l'igiene ambientale continua a pagare un prezzo troppo alto in termini di morti e di caduti sul lavoro. Io li chiamo le morti bianche. Tutti i mezzi che afferiscono al settore della raccolta rifiuti, un settore che, ricordo, è strategico. Basta ricordare che nel periodo Covid è stato uno dei pochi settori che ha continuamente lavorato, pagando anche in termini di vite umane. Tutti i mezzi, recependo una normativa europea, vado a memoria, se non sbaglio è la 15.001 del 2021, sono dotati di dispositivi di sicurezza. Ci sono dei dispositivi di arresto, quindi bloccano il mezzo, ci sono degli interblocchi meccanici ed elettrici, ci sono le spondine, proteggi, schegge di vetro, quindi escono già con dei dispositivi, recependo questa normativa. Però, ripeto, credo che la cosa importante sia la prevenzione di questi infortuni, perché i lavoratori dell'igiene ambientale sono sottoposti, oltre ai tradizionali rischi biologici o chimici, hanno anche dei rischi per quanto riguarda la movimentazione manuale dei carichi, il sollevare per esempio dei pesi e delle ceste a norma o meno al di sopra delle spalle. Bene, tutto questo a lungo andare comporta un grosso problema che la collettività, la società è tenuta poi a risarcire. Effettivamente, un altro dato inconvertibile: nell'igiene ambientale l'età media supera i 54 anni e quindi con soggetti più a rischio. Prevenzione si deve fare, perché pur vero che quasi tutti i mezzi per la raccolta sono dotati di questi dispositivi, io credo che siano insufficienti i corsi sulla sicurezza. Prevedere che la obbligatorietà in presenza di questi corsi, chiederemo a tutte le aziende di istituire dei corsi aggiuntivi ad hoc. perché se l'abbiamo visto, non per niente ho citato la data di assunzione di Itaúl, è l'8 giugno, praticamente parliamo di 9 giorni fa. 9 giorni fa, prevenzione, formazione, si lavora in mezzo a una strada con le intemperie, con il caldo e con il freddo. Nell'ultimo periodo qualcosa si sta facendo, penso banalmente ai protocolli che sono stati stilati, almeno nel Ticino Lona, ai protocolli per la salute e sicurezza dalle ondate di calore, in cui devo dire la verità, per onestà intellettuale, molte aziende si sono ampiamente rese disponibili, magari con l'anticipo dell'orario di lavoro. Ecco, mi piacerebbe che questa disponibilità venga poi messa in pratica anche su quello che reputo uno dei problemi più importanti, che è la movimentazione manuale dei carichi e gli incidenti, che molte volte, come vediamo, hanno delle conseguenze indescrivibili. Abbiamo perso un lavoratore di 38 anni che lascia una moglie e un figlio. Il giorno 24 faremo un presidio per ricordare il collega, perché io vengo da quel settore, quindi lo sento particolarmente. Faremo un presidio di 2 ore, si terrà dalle 9 alle 11 sul luogo dell'incidente.

0: Restando a Milano, questi giorni, sempre mercoledì, un grave infortunio ha coinvolto un lavoratore che era intento nella rimozione di un telaio, di un infisso rinforzato, uno stipite rinforzato di una delle case della gestione del patrimonio immobiliare di Aler, a Milano. Nella rimozione appunto di questo telaio, il telaio stesso gli è franato addosso e l'ha ferito al braccio. Il lavoratore ha subito un intervento chirurgico e dalle informazioni che abbiamo potuto ricavare, il lavoratore è stato prontamente e tempestivamente, per fortuna, soccorso dal collega che era a fianco ed è questo un momento fondamentale di preparazione, di istinto forse anche di alcuni lavoratori di intervenire nel fermare le ferite di questo tipo, perché l'intervento puntuale in queste situazioni salva davvero la vita e in questo caso è stato provvidenziale e importantissimo l'intervento del collega. Mentre questa mattina a Imola un grave e un ennesimo incidente sul lavoro accaduto per la solita drammatica e arcinota dinamica della caduta dall'alto sui tetti in copertura. Un lavoratore di 55 anni, non conosciamo ancora l'identità, è in grave pericolo di vita adesso per le lesioni procurate proprio per la caduta. Stava lavorando sul tetto durante attività di ristrutturazioni, dipendente questo lavoratore di un'azienda specializzata proprio in attività di ristrutturazione di copertura. Sembra che stia franato, caduto nel camminare sul tetto. La caduta sembra sia dovuta al cedimento del copertura del cemento amianto, il classico tetto ondulato che vediamo su tanti capannoni di tanti fabbricati. La caduta ha provocato appunto condizioni gravi e il lavoratore è attualmente tuttora in pericolo di vita. Questi sono solo alcuni, purtroppo, dei casi che quotidianamente ci troviamo a descrivere, a leggere, a raccontare. E soprattutto a vivere, i lavoratori vivono queste condizioni di pericolo. E in chiusura, di trasmissione, vogliamo tornare a un accadimento, appunto avvenuto sabato 13, e ci spostiamo, stiamo sempre in Lombardia, andiamo alla Tenaris di Dalmine, dove un lavoratore di una ditta esterna è stato coinvolto in grave infortunio durante le operazioni di manutenzione. Ascoltiamo le parole di Giovanni Bianchini, che è l'RLS della FIOM CGIL, nello stabilimento Tenaris Dalmine. Sentiamo le sue parole.
1: Mi stavi dicendo che quindi ha preso un colpo al viso?
2: Sì, ci dicono che al viso, infatti è stato portato a Brescia perché è un ospedale specializzato per i traumi facciali. Il colpo è stato molto forte, c'è proprio un impatto molto violento di un paranco di una piccola gru che usiamo manutenzione, gli ha sbattuto violentemente in faccia.
1: Questo lavoratore è dipendente di una ditta esterna, la Tenaris.
2: Esterna, sì, del FAPI. Si chiama la ditta, è una ditta che fa manutenzione lì qui in Dalmine, si occupa, infatti stavano facendo un'operazione di manutenzione, dovevano procedere col cambio del forno dell'acciaieria e in una delle operazioni che si fanno, stavano calando un pezzo da un terrazzo, chiamiamolo così, che si chiama il BT, alla parte inferiore del forno. Sembra che questo pezzo si sia incagliato e per poi cadere improvvisamente, ha creato quest'onda, una fune che ha fatto sbattere il paranco in faccia all'operatore.
1: Questa dinamica è una dinamica, quella di una fase della manutenzione, che immagino siano fasi, diciamo, ordinarie all'interno dell'azienda.
2: Sì, sono case, non era un incidente, cioè non è che stavamo in guasto, così ogni tot settimane si cambia il turno, viene cambiato e ci sono... L'operatore che ha avuto l'infortunio era un operatore di una ditta esterna, chi stava manovrando era un operatore della Dami.
1: Della Tenaris.
2: Perché ci sono delle fasi di coordinamento tra i nostri operatori e gli operatori esterni.
1: Ecco, e al momento mi dicevi che il lavoratore infortunato è ricoverato a Brescia ed è in coma farmacologico.
2: Questo ci hanno detto ieri, vi dico, sono informazioni frammentate, l'azienda non ci... Abbiamo aperto la procedura di raffreddamento, la
1: sì.
2: procedura di sciopero e stiamo aspettando che l'azienda ci convochi per poi darci anche chiarimenti più ufficiali. In questo momento girano a voce, ci stanno dicendo delle cose, ma stanno ancora dando un documento, niente. L'acciaieria è ferma perché il forno è sotto sequestro e quindi siamo già fermi, questo è il secondo giorno che siamo fermi. Questione che abbiamo avuto veramente un infortunio molto grave.
1: In Tenaris è, diciamo, una eccezione o ci sono stati episodi di gravità diverse, ma comunque...
2: Allora, così grave, cioè ci sono stati episodi che purtroppo hanno coinvolto sempre ditte esterne. L'acciaieria è un posto pericoloso,
1: certo.
2: Infatti guarda, venerdì avevamo fatto uno sciopero perché come FIOM abbiamo fatto uno sciopero per questioni di avere presenza, di maggiore presenza di operatori sui turni, proprio perché c'è il caldo, proprio perché col caldo diciamo viene anche meno l'attenzione. E come vedi poi guarda, questa, capito, noi abbiamo dei paranchi che sono grandi come una persona, questo qui
1: sì.
2: è un paranchino e comunque ha
1: prodotto un danno grave,
2: ha prodotto un infortunio veramente grave. L'acciaieria è un posto pericoloso e che ci fa rabbia che quando poi chiediamo di avere persone in più proprio per avere meno affaticamento degli operatori non ci ascoltano. Infatti ti ripeto, venerdì noi eravamo come FIOM, eravamo in sciopero.
1: Tu Giovanni da quanti anni lavori in Tenaris?
2: Da 21 anni.
1: E in questi 21 anni come l'hai vista cambiare la Tenaris e il tuo lavoro?
2: Sul punto della sicurezza siamo migliorati tanto, dall'altra parte però c'è stato anche tagli di organici e aumento della produzione coi ritmi. Vero che da quando sono entrato io siamo veramente, questo non si può negare, piatti su quello che sono dispositivi, DP, tutto quanto, ma dall'altra parte c'è una pressione molto più alta sulla produzione e una riduzione degli organici degli operatori. Infatti ti ripeto, noi siamo come FIOM, abbiamo fatto lo sciopero venerdì proprio sul tema degli organici, soprattutto in questo periodo di caldo che puoi immaginare in un'acciaieria che cosa,
1: certo,
2: che
1: cosa la gestione ancora. Dello stress termico,
2: sì, che poi determina stress dell'operatore sulle postazioni di lavoro.
1: E lì come lo state gestendo, diciamo, come viene gestito? Ci sono più pause? Come viene la gestione, diciamo, di questo stress termico?
2: Ci sono le pause, si danno i sali, si danno tutto, abbiamo le cabine che hanno l'aria condizionata, però ci sono sempre problemi, e come ti posso dire, poi quando però sei sull'impianto sei a temperature elevate, comunque basta poco che rischiamo molto.

E anche questo giovedì 18 giugno siamo al termine del nostro tempo qui a Uscita di Sicurezza su Radio Popolare. Ma abbiamo fatto un viaggio partendo dalle condizioni del lavoro minorile, abbiamo attraversato le condizioni del carcere di Sollicciano e non solo, abbiamo tramite la competenza di Antigone e di Susanna Marietti descritto anche la condizione più generale che vivono la popolazione dei detenuti nelle carceri, anche minorili, e abbiamo raccontato purtroppo anche quello che accade quotidianamente. L'abbiamo raccontato nella giornata di mercoledì, sono avvenuti tanti, troppi, continuano ad avvenire tanti, troppi infortuni mortali e gravi. E quindi siamo giunti al termine, e quindi adesso mi tocca solo che dirvi di continuare ad ascoltare le frequenze di Radio Popolare e di, con noi l'appuntamento è il prossimo giovedì, e quindi un caro saluto da Stefano Ruberto. Ciao!

0: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
1: Hokusai, il segreto dell'onda che attraversa l'Europa, al Palazzo delle Paure di Lecco. La mostra curata da Paolo Linetti è un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte di Katsushika Hokusai, scoprendo le sue tecniche e i segreti dietro la celebre grande onda. Hokusai, a Lecco dal 21 marzo al 27 settembre 2026. Informazioni su vidicultural.com.

0: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, buonasera alle persone presenti qui in auditorium. Io sono Pier Giorgio Pardo e questa sera ho il piacere di sostituire in corsa il nostro amico, un grande amico della radio, nonché curatore di questa iniziativa che lega Radio Popolare a Arezzo Wave. E la serata di questa sera appunto vedrà quattro protagoniste, quattro giovani autrici emergenti, una delle quali parteciperà ad Arezzo Wave. Quindi la serata avrà anche una persona vincitrice, ma a vincere soprattutto siamo noi, che ci possiamo confrontare con del talento e delle espressioni autorali femminili in un momento in cui finalmente sta emergendo una scena di cantautrici e proprio di autoralità femminile. Ma vorrei chiedere alle dirette interessate, e la prima autrice, il primo nome che chiamo sul palco è quello di Roberta Chimet. La accogliamo con un applauso e le diamo il benvenuto. Ciao Roberta, puoi accomodare e ti chiedo intanto da dove vieni?
1: Ciao a tutti, io vengo da Oggiono, che è un piccolo paese in provincia di Lecco.
0: Ok, e la tua musica però ha un aspetto, ha anche una vocazione internazionale. Infatti il tuo primo EP si chiama My Dream Come True.
1: Sì, esatto, diciamo che questa sera poi vedrete in realtà due aspetti del mio cantautorato, però nasco come autrice in inglese, quindi ho pubblicato un EP già nel 2020 con due brani in inglese e due in italiano e mi sto dedicando, diciamo, a entrambi i filoni, con una predilezione per l'inglese e la musica, diciamo, country folk.
0: Ok, quindi ti accompagni con la chitarra, esatto. E noi siamo ansiosi di ascoltarti e poi ti chiederemo qualcosa ancora dopo. Roberta Chimet, il tuo primo brano come si intitola?
1: Partirei con l'italiano, dai, così
0: ah,
1: poi
0: ecco, giusto
1: lascio,
0: proprio, sì, ok, va bene.
1: Per la fine invece okay. Il brano più rappresentativo.
0: E si chiama?
1: Questo si chiama Perduto Amore.
0: Roberta Chimet.

0: Brava.
1: Grazie.
0: E questo era il tuo lato cantautorale in italiano.
1: Sì.
0: Invece quello che segui adesso è un brano in inglese.
1: Sì, esatto. Adesso vi propongo un brano in inglese. Sono molto legata a questo brano perché è stato praticamente il primo che ho scritto quando ero più giovane. Avevo circa 19 anni. Uh-huh. E tra l'altro sono riuscita a portarlo all'estero, negli Stati Uniti, dove ho avuto un bel riscontro. E quindi sono molto legata a questo pezzo. E il titolo è Nothing Left Here, che significa qui non c'è più nulla.
0: Okay.

0: Roberta Scimè.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie a te. Approfitto del cambio palco, perché poi c'è un avvicendamento alla chitarra, per farti ancora una domanda, cioè i due mondi musicali ai quali attingi, cioè quello, diciamo, del cantautorato italiano classico, diciamo, da un lato, e invece del country, anche ci sento delle influenze che vanno dalla prima Joni Mitchell agli America, ai Poco, sento... Quali sono gli ascolti principali che ti hanno dato ispirazione in questi anni?
1: Allora, io nasco da bambina praticamente come fan sfegatata dei Beatles, in realtà.
0: Sì, che non vengono spesso citati dalle cantautrici italiane, devo dire.
1: Quindi parte tutto da lì, poi dato che proprio mi piace ascoltare ogni tipo di musica, con poche eccezioni, allora sì, ho ascoltato anche tanta musica, per lo più anglo-americana. A quella italiana sono arrivata dopo, quindi da bambina ascoltavo Battisti, però non avevo molti altri riferimenti, e quindi mi sono avvicinata molto al mondo country, anche attraverso la line dancing, proprio il ballo che viene abbinato a quel tipo di musica, e mi sono appassionata. Forse il primo gruppo country, anche se magari non è proprio solo legato a quel genere, ma che aveva fatto delle canzoni di quel tipo, erano gli Eagles.
0: Okay.
1: Ho ascoltato tanto anche le loro canzoni più country, che mi hanno ispirato all'inizio, e adesso invece sto ascoltando molto, molto la scena americana, quindi cantautrici che magari in Italia non sono tanto conosciute, ma nel Tennessee o Texas invece hanno un grande riscontro. Quindi dico qualche nome che magari non si sa, però sono Sarah Jarosz, oppure la svedese Sofia Talvik, quindi anche artiste indipendenti. Perché...
0: Bella gente che spero ci liberi presto da Trump o contribuisca,
1: esatto,
0: a fare questa cosa. Intanto io ti ringrazio. E intanto c'è la tua prossima collega che è salita sul palco.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Quindi le diamo spazio, e anche a te. Intanto chiedo,
1: ciao.
0: Verlazzo, ti chiedo, intanto io ho letto, ti ho stalkerata un po' e ho letto che il tuo nome viene da un vicino peruviano. Giusto per rimanere in tema di cose che piacciono a Trump.
2: esatto. Sì, in realtà questo nome è nato per caso, per sbaglio, come un po' mi piacciono le cose, per caso, per sbaglio. Lui è il pertinaio.
0: Anche io sono qua per caso e per sbaglio stasera,
2: vedi?
0: Quindi va benissimo.
2: Vedi? Okay. Questo signore che fa il portinaio all'interno del palazzo nel quale vivo, gli è sembrato, cioè è venuto spontaneo dirmi: signorita Verlazzo, è arrivata della posta per lei. E signorita Verlazzo, io ho detto vabbè, ma...
0: no, vabbè, cioè Almodovar proprio,
2: è stupendo,
0: altro che...
2: è stupendo, esatto. Grazie.
0: È stupendo, infatti. Però in realtà tu sei mezza veneta e mezza siciliana.
2: Sì.
0: Cioè terrona al quadruplo praticamente,
2: sì, c'è molto
0: anche io
2: terrore.
0: Sono siciliano e quindi ci capiamo, di questa, diciamo, di tutto questo colore, cosa entra nella tua musica, che cos'è per te l'espressività, il fatto di arrivare alle persone, l'emozione che prediligi?
2: Allora, mi piace moltissimo, e in questo la Sicilia c'entra molto, il barocco come eccesso, come idea di eccesso e di divertimento anche, e penso che questo in qualche modo mi abbia penetrato, anche grazie a mia madre che è proprio una drama queen di prima,
0: fantastico,
2: categoria. E, tra l'altro io sono attrice, cioè nasco come attrice, quindi grazie a lei probabilmente, e al trauma che mi ha creato, ma questo è un altro discorso. E,
0: secondo me dovresti fare anche stand up comedy, però ti sentiamo cantare. Il
2: sì.
0: Tuo primo brano ha un titolo fantastico, si chiama Tettina.
2: No, il primo brano si chiama Turista.
0: Ah, prima,
2: scusa,
0: Turista, e
2: sì,
0: poi Tettina,
2: sì.
0: Tu però me li hai detti al contrario.
2: È colpa mia, scusa.
0: È colpa tua, sì, certo, che è mia.
2: Penso vestita da turista.
0: Va bene, allora a voi, signorita Verlazzo, con Turista.
2: Grazie.
0: Grazie.

0: Brava. Brava. Per il pubblico a casa ci sono alcune cose. Grazie. Per il pubblico a casa che ci ascolta da casa ci sono un paio di cose che devo dire.
1: Sì.
0: Allora, voi non li avete visti, ma ci sono due performer sul palco.
1: Sì, Fabrizio Calanna e Alberto Baraghini.
0: In arte le tettine, immagino.
1: Gli invertiti.
0: Ah, ok, sì, va bene. Promettimi che se uno di loro deve andare a un matrimonio, chiami me a sostituirlo.
1: Okay. Ci posso pensare, lasciami.
0: Pensaci, mi farai sapere. E l'altra cosa che probabilmente non. A parte questo tripudio di stelle filanti, di coriandoli, lamè che stanno intanto invadendo il palco, l'altra cosa che non hanno visto, che è un aspetto meno teatrale però musicale, è che tu sei producer della tua musica e crei degli effetti vocali tramite i loop. Quindi
1: sì,
0: questa è una cosa di cui,
1: in particolare, sì.
0: Sì, di cui mi piacerebbe che tu mi parlassi, intanto che Giulio mi mette in contatto con Mauro Valenti, che quando poi risponderà ci parlerà.
2: Eccoci.
0: Aspetta, però prima sentiamo l'autrice e poi sento te. Perché mi ha colto di sorpresa Giulio, mi fa le finte per vedere se invecchio bene.
1: Ah, ho capito. Allora, volevi sapere che cosa uso? Dunque, ho qui un Helicon, che è un pedale che serve per distorcere la voce, quindi mette un eco, l'eco può avere diversi tipi
0: e produci tu le tue basi.
1: Sì, in questo caso mi ha anche aiutato un altro musicista che si chiama Alessandro Gabini, ma in generale sì, sono io che do il là e poi vengo anche, sì, aiutata, ovviamente.
0: Sì, in questo momento più che aiutarti penso che ti stiano cospargendo.
1: Sì, è così.
0: Cioè, questo sta succedendo sul palco intanto che, perché loro sono veramente molesti, lei non ha una vita.
1: No.
0: Mauro, ci sei? Scusami se ti ho tenuto in attesa, ma dovevamo lasciare
2: gli artisti. Anzi,
0: come stai?
2: Mi ha incuriosito da questa descrizione, perché immagino che sia stata veramente carina questa performance, quindi peccato non vederla.
0: Ci siamo divertiti molto, peccato anche per quelli che sono a casa, che se la sono persa. Io raccomando sempre di venire anche qui in auditorium a vedere le nostre performance. Io approfitto del cambio palco per farti un paio di domande su questi 40 anni di Arezzo Wave, che hai anche raccontato in un libro che fa un po' il punto, no, su questi anni che sono volati.
2: Guarda,
0: però sono importanti.
2: Ci sono talmente tante cose da dire che abbiamo diviso in due libri. Il primo è uscito adesso, che è dall'87, diciamo che il millennio passato, 87-99, dove raccontiamo tutta la crescita del festival, dagli spazi piccoli poi agli artisti italiani, quindi a Ben Harper in prima assoluta in Italia, poi a Trichi, a David Byrne, quindi tutto quello che è stato il percorso dei primi anni, residence per agganciarsi a questa performance che descrivevi. Molto, molto. Ecco, quindi diciamo che è un percorso che ci porta ad oggi, che comunque siamo molto, molto attivi. Ecco, mi veniva in mente, sentendo queste nuove proposte, che noi venerdì prossimo siamo con Arezzo Wave a Londra, sarà proprio Arezzo Wave in London, e suonerà tra gli altri, oltre che Big Mama e Frida con l'Anima Agonia, Amanda Vulcan, anche Atwood, che è un gruppo milanese con Alice, che ha vinto Arezzo Wave 3 anni fa. Quindi ecco, per chi fa queste iniziative, per chi è con noi, cercheremo di fare il possibile per farli conoscere in tutto il mondo.
0: Visto che mi stai dicendo che hai diviso la storia, no, in due libri differenti, e questo sì, è un libro molto bello che ha 200 pagine a colori con foto e in cui proprio vedete anche evolversi, è un po' anche una storia del costume rock italiano.
2: Sì, hai detto bene.
0: Volevo chiederti se c'è tra i due segmenti che hai raccontato una differenza profonda, se in questo passaggio da un millennio all'altro la scena, soprattutto indipendente, ti è cambiata fra le mani o se vedi piuttosto delle continuità.
2: Ma io vedo senz'altro delle continuità, perché chi crea, chi ha voglia di fare cose nuove, c'è sempre stato e fortunatamente sempre ci sarà. Anche quest'anno più di 900 gruppi artisti sono iscritti in tutta Italia. La serata di oggi fate la finale in Lombardia, l'altro giorno era in Sardegna, ancora in Sicilia, sempre lo stesso giorno. Quindi noi vediamo proprio una grande voglia di cercare di trovare questa carriera artistica per i giovani ragazzi, per cercare di esistere con la propria arte, la propria capacità. Però è sempre più difficile poter trovare degli ambienti, poter trovare la curiosità. Ecco, oggi siamo molto uniformati, no? E tutti seguono più o meno le stesse cose, no? E quindi sicuramente è un merito che ci sia tutta questa vitalità, e vedo una continuità, senz'altro. Stili diversi, però stessa voglia di poter dire la tua, ecco.
0: Di sperimentare. Il pubblico è cambiato?
2: Ma il pubblico. Il pubblico cambia sempre, insomma, rappresenta tutto quello che vive, quindi sicuramente cambia continuamente. Adesso forse ci sono meno occasioni, meno stimoli per stare insieme. Prima, magari, a fine anni 90, i social erano meno forti, quindi era più reale la situazione, meno virtuale. Però, insomma, stiamo cercando di dare spazio a tutti quelli che hanno qualcosa da dire nel nostro piccolo.
0: Io ho letto il libro e non ho trovato grandi accenni a Radio Popolare, anche se ci siamo praticamente dal principio. Però ti puoi un po' riscattare rispetto a questa lacuna, che dal mio punto di vista considero importante, dicendo com'è stato il rapporto con la radio in questi anni, e poi magari nella seconda parte metterai anche per iscritto, se avrei modo.
2: Ma guarda, se vai attento nelle pagine, troverai i vostri loghetti in qualche situazione. Però ti devo dire che il rapporto con Radio Popolare è sempre stato fortissimo. Ora il Buonagostoni lo può testimoniare, è stato nostro giurato, abbiamo fatto dirette incredibili da tutte le parti, sia ad Arezzo, che poi quando eravamo in qualche modo in esilio a Firenze, poi a Livorno, quindi
0: anche erano anche molto belle le edizioni di Lecce, no? Quando c'era Italia Web, cioè è stato anche quello 2011, credo, no? 2007,
2: sì, bravissimo, dove c'è stato l'Urid nell'ultimo suo spettacolo, esatto. Festival, insomma, oltre che Paolo Michini, Kaisership, sì, un'edizione molto bella. Però mi hai messo in difficoltà, perché non è vero,
0: ma era voluto.
2: Sì. Radio Popolare e si vuole bene, anzi, siamo stati sempre con voi a fare un sacco di cose. Abbiamo fatto la finale della contest sulle cover con Lì da voi, con Dori Ghezzi e Adele Di Palma, quando abbiamo ricordato Fabrizio De André. Quindi quando vengo a Milano mi arrabbio con te, perché io dico che Radio
0: così
2: Popolare
0: mi offri una birra.
2: Stato con noi. Eccoci, va bene, forse è più gratificante anche a quest'ora, guarda, sarebbe bene.
0: Io comunque raccomando.

0: avanti, per cui comunque grazie per il tuo lavoro di tutto questo
1: Guarda, io
0: tempo.
1: Ringrazio voi e prendo 30 secondi solo perché in queste 200 passapagine voglio ricordare Marco Mattie, col quale volevamo fare Tuzla Wave, portare il Festival di Arezzo in Bosnia proprio in un momento difficilissimo, e quindi era un mio grandissimo amico, e quindi le sue testimonianze, le sue pagine scritte in questo libro sono secondo me tra le cose più belle.
0: Chiamerei un applauso per lui. Viva!
1: Sì, guarda. Era veramente eccezionale, Marco. Era veramente... Poi ha suonato ad Arezzo nel 91 con In Negazione. Ha suonato, cioè, vabbè, giornalista famosissimo, bravissimo. Mi fermo qui, però, bravissimo, Marco. Vabbè, mettiamola meno triste, però, veramente un grande.
0: La musica comunque rimane, e quindi tutto di quello che è accaduto in questi anni è un motivo per guardare avanti, ed è anche una traccia importante da seguire. Arezzo Wave è veramente importante per la musica italiana. Io ti ringrazio tantissimo, Mauro, per
1: grazie,
0: la serata.
1: Grazie a te, grazie alla mia radio preferita, che ogni volta che vengo a Milano l'ascolto e mi sembra di tornare indietro nel passato, mi sento coccolato, e quindi mi pagherai la birra perché mi hai proprio trattato male sul libro, perché
0: sì,
1: vi voglio tanto bene.
0: Questo è un bacione. Anche noi ti vogliamo bene, un abbraccio grande da qui, e la birra, ma no, la birra tu me la devi offrire scura.
1: Ah, ecco, ecco.
0: Sì, vabbè, pure la birra mi scrocchi, non solo.
1: vabbè, due birre, dai. Va bene. Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio grande, ciao Mauro. Ciao.
1: Ciao.
0: E noi abbiamo qui invece Shada Moi.
2: Buonasera a tutti. Moi.
0: Shada sì, Moi.
2: Sembra un cognome in realtà fuori dall'Italia, ma in realtà sono italiana, quindi...
0: Ok, ti avevo trovato un nome d'arte in corso d'opera.
2: Perfetto.
0: Allora, io volevo chiederti intanto della tua formazione come produttrice. Una produttrice è scesa dal palco e un'altra ne è arrivata.
2: In corso d'opera. Perché, allora, una delle ultime novità è che sono riuscita, tramite il progetto Women in Music, a ottenere una borsa di studio per studiare produzione alla SAI Institute di Milano. Quindi, appunto, questo percorso che sto facendo vorrei che integrasse il mio progetto artistico, in quanto ho un EP che sto proprio aspettando a finire, proprio per metterci quell'ultimo tassello di mio che normalmente mi avrebbe aiutato un'altra persona a ultimare, che sarebbe l'arrangiamento della base, perché io adesso attualmente scrivo in inglese più che altro, ma ho anche canzoni in italiano, e quindi faccio da paroliere, invento la linea vocale, però normalmente con la base mi sono sempre dovuta far aiutare. Però questo progetto mi sta dando veramente tante soddisfazioni e spero veramente di uscire presto con l'ultimo pezzo che mi manca per ultimare l'EP, che si chiamerà Silent Steps.
0: Questa autonomia nel produrre questa idea di mettere il tuo gusto personale anche nel realizzare la base, no? Che è anche un po' una novità della tua generazione, perché sta venendo fuori proprio un insieme di produttrici. Penso a White Mary, penso ad Elasi, ci sono tante produttrici che colmano una lacuna, perché di solito proprio non, pur essendoci una tradizione grandissima di musiciste elettroniche in tutto il mondo, Italia compresa, per adesso ancora, quando c'è un fonico, per esempio anche come Giulio, se deve chiedere come si fa, cosa deve fare tecnicamente, bypassa la ragazza e va e cerca il primo maschio presente in zona. Allora, questi sono gli stereotipi patriarcali di cui ci stiamo man mano liberando, e personaggi come te, come tutte le altre tue colleghe, aiutano molto questo. L'autonomia di pensare dall'inizio alla fine all'intero pezzo, quindi controllare il progetto artistico, ti ispira, ti ha ispirato delle cose nuove?
2: Assolutamente, io credo che la collaborazione sia alla base di qualsiasi progetto artistico, ma trovo anche che la produzione di una base debba comunque, essendo un processo artistico, essere condotto dalla mente che poi va proprio

0: a dare il significato a quel pezzo. Quindi è giusto collaborare, è giusto anche che in autonomia ogni ragazza sappia il fatto suo, perché è proprio espressione, fa parte della parte artistica e è una cosa che tutti dovrebbero
1: E
0: sviluppare.
1: con queste premesse adesso ascoltiamo la tua musica, ci fai due brani e poi nel cambio palco ti chiederò anche di che cosa parlano, ma i titoli?
0: Assolutamente. Il primo è Can I Love Myself? Abbastanza self-explanatory, perché parla appunto del coraggio di amare se stessi. Vabbè,
1: E il
0: spiegazioni alla
1: secondo?
0: fine. E l'altro si chiama Bambola Voodoo e parla di bullismo.
1: Benissimo, uno in inglese e
0: Spiegazioni.
1: uno in italiano.
0: Esatto.
1: Ecco, è la moda stasera. Prego.

0: Brava.
1: Piuttosto emotional come canzone, a volte mi faccio un po' prendere. La prima volta che ho iniziato
0: è
1: a cantare.
0: Così.
1: Sì, sì.
0: Prossimo pezzo?
1: Il prossimo pezzo è Bambola Voodoo.
0: Bambola Voodoo.

0: Brava. E intanto che chiamo Jaen sul palco, ti chiedo del progetto Sai Institute che in qualche modo rappresenti stasera.
1: Allora, l'EP. L'EP sarebbe una espressione di come normalmente una persona che si chiude in se stessa, si chiude nel suo guscio, cerca di uscire fuori e avere il coraggio di esprimere le proprie emozioni. Ed è per quello che normalmente le mie canzoni sono abbastanza, proprio, dovrebbero essere uno sfogo a livello emotivo, a livello di tristezza, ma anche a livello di rabbia. E, sì.
0: Passi silenziosi verso l'espressione, visto che
1: esatto.
0: Va bene?
1: È proprio il concetto.
0: Ok, assunto.
1: Okay.
0: Allora, un applauso, ti facciamo
1: grazie
0: un applauso e accogliamo sul palco, ti ringraziamo, grazie Shadamoy. Ciao Jaen,
2: ciao
0: tu sei una cittadina cosmopolita perché hai esperienze berlinesi,
2: sì, esatto.
0: Hai una vocazione internazionale nel suono e anche nell'immagine, lo dico per gli spettatori a casa. E in questo momento qual è l'idea, la parola chiave per descrivere la tua musica?
2: Direi cosmica. Voglio racchiudere tanti aspetti delle esperienze vissute e del cosmo che mi porto dentro all'interno del mio progetto musicale.
0: Come si chiamano i due pezzi?
2: Il primo si chiama Psiche, il secondo Sogno Lucido.
0: Tutti e due in italiano?
2: Sì, esatto.
0: Perfetto, siamo ansiosi di ascoltarti. Psiche, Jaen.

0: Grazie.
1: Brava. Siamo in pieno techno pop.
0: Esatto.
1: Ok. Prossimo brano?
0: Sogno lucido.

0: grazie, grazie a tutti.
1: Un sogno lucido ma anche allucinato, il giusto, un'introspezione vorticosa con questo 160 bpm che mandava in orbita il tutto. Allora ti chiedo di accomodarti perché adesso stiamo per sentire Andrea Cegna al telefono. Non c'è ancora ma noi vorremmo chiamarlo. Giulio, non se lo chiamo da qua? No, lo chiama lui. Allora io intanto premetto che il nome della vincitrice io non lo conosco e ce lo comunicherà Andrea non appena lo reclutiamo, lo riusciamo a rintracciare al telefono. Ne approfitto per ringraziare Giulio, che è il nostro valente tecnico che è dall'altra parte di là in console, e voglio ringraziare anche le autrici di questa sera in ordine di apparizione: Roberta Scimè, Verlaso o signorita Verlaso, Shada Moi e Nomua e Jaen. E poi ringraziamo Mauro Valenti, che abbiamo ascoltato online prima. C'è Cegna al telefono?
2: Sì, c'è.
1: Come stai? Sei nel camerino degli Aerosmith?
2: No, no, sto facendo delle prove di luci per altre cose, ma volevo dirti una cosa intanto.
1: Sì.
2: Secondo me dovremmo sposare questa formula, che io organizzo e te conduci, sei molto più bravo di me a condurre e io posso fare dietro, tirare le fila da dietro. Se ci stai possiamo fare delle cose assieme.
1: Ma per me, guarda, assolutamente sì, sai che poi ti invito sempre anche in trasmissione volentieri, mica solo
2: hai
1: tu spaccato, vieni da me a parlare di culo.
2: Cioè, hai preso una roba organizzata da settimane alle 8 del pomeriggio e hai spaccato, intanto volevo dire questa cosa qua, come hanno
1: grazie
2: spaccato le quattro finaliste, sono davvero contento perché il livello mi è sembrato davvero alto, mi è spiaciuto non poter essere lì a vedere le esibizioni.
1: Però hai scelto bene, perché era un poker di regine.
2: È detto da te, è una cosa importante.
1: Io ti ringrazio e ringrazio le autrici. Tu hai deciso patron Salvetti della situazione?
2: Allora, io dicevo,
1: uomo del Festival Bar, senza il bar ma abbiamo la pebedda.
2: Avevo una squadra di persone ad ascoltare tra il pubblico e a casa e il risultato è che ha vinto Jaen.
1: Eccoti, vieni. Allora, Andrea, c'è qualcosa che vuoi dire? Perché adesso le facciamo rieseguire il pezzo e io ti chiederei di rieseguire Sogno Lucido, perché amo moltissimo questo pezzo, l'ho appena sentito e lo trovo stupendo. Però Andrea, ti puoi fare una domanda e ti rispondi da solo come da Barzullo? Perché
2: sì,
1: abbiamo due minuti e non vorrei farti quella sbagliata.
2: No, me la faccio molto facile. Come mai ha vinto Jaen? Io e le altre persone che ci siamo confrontati pensiamo che tutte le artiste erano molto brave, ma Jaen in questo momento riesce a coniugare un suono internazionale con il cantato in italiano e Arezzo Wave è un programma, un festival che ha sempre guardato al melting pot culturale, ma anche sempre cercato di stare un po' più aderente a stare dentro il nostro tessuto produttivo. E quindi, nonostante le bellissime sperimentazioni, intuizioni degli altri artisti, Jaen è sembrata un po' a tutti e tutti sposare un po' questo incrocio, la techno col pop, col cantato in italiano, che ci sembrava molto interessante, che può avere un afflato davvero internazionale potente, visto che per esempio Arezzo Wave tra le varie cose farà delle cose a Londra quest'anno e speriamo che Jaen dalla Lombardia possa viaggiare anche non solo grazie ad Arezzo Wave a Radio Popolare, però grazie anche ad Arezzo Wave a Radio Popolare.
1: E grazie a te Andrea, ti lascio agli Aerosmith, al loro camerino. Stai mettendo le lampadine nel camerino degli Aerosmith?
2: No, al Blues Festival.
1: Ok, no, scherzo. Sei produttrice anche? Del tuo suono?
0: No.
1: Come lavori sulla...
0: Lavoro con i miei producer.
1: Ok.
0: Lavoro con loro, sì.
1: Hai un team?
0: Sì, ho un team.
1: Ok, perfetto. Allora, complimenti anche a loro. Noi ascoltiamo ancora Jeanne, il suo tecnopop, il suo sogno lucido. Diamo Andrea Cegna che ci parla da
0: lassù. Grazie a tutti.
1: Gli hai chiuso il telefono in faccia, hai fatto bene. Grazie a tutti voi che siete qui. Un applauso alla vincitrice.
0: Grazie a tutti, come inaspettato, però grazie mille.
1: Chiudiamo in bellezza la diretta con il tuo suono.

0: Il 21 giugno camminiamo ancora con Lampi di Dongo sui passi della Resistenza. Presentazione del secondo sentiero partigiano per ricordare il distaccamento Gramsci e i martiri della Brigata Garibaldi. Alle 8:15 del mattino a Dongo al parcheggio Ex Falk. Arrivati a destinazione, concerto di Arci d'altro canto, la musica e i balli di Anga e Ste e, su prenotazione, pranzo con polenta taragna. Oltre a un equipaggiamento da escursione, si raccomanda di portare amore per la memoria resistente. Prenotazioni a ampi.dongo@gmail.com. Tutte le info sulla pagina Facebook Ampi Dongo.
1: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
2: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Gli Stati Uniti tornano a celebrare un accordo da cui però è l'Iran a uscirne vincitore. Il vicepresidente americano Vance parla di un'intesa win-win. Da stamattina intanto le navi hanno cominciato ad attraversare Hormuz. L'accordo al centro anche di un Consiglio europeo che durerà fino a domani e dove si parlerà anche dei negoziati di annessione dell'Ucraina. Legge elettorale, la maggioranza aggiusta il pasticcio ad alto rischio di incostituzionalità sul Trentino. Approvato l'emendamento che corregge il testo. L'opposizione chiede di rimandare l'approdo in aula e la maggioranza, alle prese con l'ascesa di Vannacci che cambia conti e carte in tavola, potrebbe anche considerare l'idea. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'inviato di Trump, Witkoff, ha detto in serata che l'Iran inviterà gli ispettori dell'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite a ispezionare i siti nucleari del paese, uno dei temi dell'accordo tra i due paesi. E nonostante il consenso pressoché unanime nel considerare l'accordo firmato con l'Iran, una resa di Trump, gli Stati Uniti continuano a insistere nel cercare di venderlo come una vittoria. J.D. Vance oggi ha definito l'accordo un'intesa win-win dove Teheran non riceverà neanche un centesimo dagli Stati Uniti. Washington prende però molti impegni con Teheran, a cominciare da quelli economici su sanzioni, beni congelati e la promozione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione del paese. Oggi intanto alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz, tra queste la nave italiana Grande Torino, tra le prime navi a passare con l'autorizzazione delle autorità di Teheran dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Qualcosa dunque si sta sbloccando, ma anche su Hormuz restano punti ancora da definire. Sentiamo Luigi Toninelli, analista dell'ISPI, esperto di Iran.
1: È ancora troppo presto per definire se lo stretto sarà aperto e in che modo sarà aperto, nel senso che i dettagli di questa apertura sono ancora tutti da scoprire. Gli iraniani continuano a dire che in qualche modo ci sarà il pagamento di una tariffa, non più un pedaggio ma una tariffa. Si tratterebbe in questo caso di meno soldi. Gli iraniani volevano raccogliere circa un dollaro a barile e per petroliera ottenere dal milione al milione e mezzo di dollari. Saranno meno soldi, ma in qualche modo potranno riaffermare la loro sovranità, anche se indiretta, sullo stretto di Hormuz. Detto ciò, bisognerà vedere se questa logica sarà accettata da Washington. Al momento non è chiaro, i prossimi 60 giorni ci diranno più nel dettaglio se le due parti troveranno un accordo. Registriamo che qualche nave passa, speriamo che entro i prossimi 30 giorni, così come dice il memorandum, si tornerà a una situazione di transiti antecedente alla guerra e che possa dare un po' di respiro anche ai consumi energetici. Devono arrivare queste navi, ecco, prima di poter dare un sollievo sui prezzi e sui consumi europei e asiatici, ma ottimisticamente si potrà arrivare verso quell'obiettivo.
0: Intanto sia l'Iran che il Pakistan, paese mediatore, dicono che la cerimonia ufficiale della firma prevista domani in Svizzera è stata annullata. Il motivo è la firma digitale a distanza dell'accordo, che, come dicevamo, è già diventato operativo. Vance ha detto che la seconda fase dei colloqui, dalla durata di 60 giorni, è iniziata oggi. Tra i punti da negoziare c'è il destino del programma nucleare iraniano e non è ancora chiaro se le due delegazioni si incontreranno comunque. Intanto in Libano sono proseguiti gli attacchi israeliani. Poche ore fa l'esercito di Tel Aviv ha cercato di avanzare nel sud del paese. Gli attacchi dell'esercito israeliano hanno causato 28 morti nelle ultime 24 ore. La cessazione delle ostilità nel paese è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, ma che non viene riconosciuto da Israele. Netanyahu ha ribadito oggi che l'esercito israeliano non si ritirerà dai territori occupati nel sud del Libano finché le esigenze di sicurezza di Tel Aviv lo richiederanno. Israele non voleva un'intesa tra i due paesi e probabilmente continuerà a colpire il Libano, secondo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
2: male e da tutti, una cosa abbastanza bipartisan, è proprio un regalo all'Iran che si trova in una situazione molto migliore per quel che riguarda il regime, le possibilità di raggiungere il nucleare, di non avere più sanzioni rispetto a quanto fosse prima della guerra. Questo è un po' un momento libro bianco per Israele, quando si rende conto che la potenza coloniale, come avevano fatto gli inglesi all'epoca, che lo proteggeva, cambia casacca e dicono vabbè, siamo soli. E la lezione della storia per Israele è stata un po' questa, che diciamo degli alleati più forti non ti devi mai fidare troppo. Cioè adesso tutta questa narrazione per cui se gli Stati Uniti smettono di sostenere Israele, Israele crolla, c'è e non c'è nella realtà, comunque uno scenario che loro si preparano. E poi torniamo al pattern di Trump, no, che dice sempre io tolgo il sostegno militare ai miei alleati, come ha fatto in Ucraina. Cosa è successo in Ucraina? Gli ucraini con enorme difficoltà comunque militarmente hanno retto. Paradossalmente il fatto di togliere gli aiuti militari ha tolto anche il leverage politico, chi li riceveva non ti deve più renderne conto di quello che fa o che non fa. Cioè è possibile che smettano di, come effettivamente hanno già fatto, di bombardare Beirut, ma che mantengano una pressione forte.
0: Tre persone oggi sono morte anche nella striscia di Gaza in seguito a un attacco con droni. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. È successo a Gaza City in un raid che avrebbe colpito un veicolo civile. E a Bruxelles è in corso fino a domani un atteso Consiglio europeo. Tra i temi il Medio Oriente, dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto i negoziati di adesione dell'Ucraina. Il vertice arriva dopo il G7 di Evian in Francia. Ai lavori aveva partecipato anche Zelensky. Qui i leader avevano garantito più armi a Kiev e spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia, con Trump che ha sposato, almeno a parole, la linea europea contro Mosca. Sentiamo il servizio di Sabato Angeri.
3: Per l'Ucraina è un momento di svolta. Il tour de force diplomatico di Zelensky ha avuto come primo frutto quello di far convergere gli alleati occidentali sull'idea che ormai Kiev non stia più perdendo la guerra. Al G7 di Evian, complice anche l'insistenza del padrone di casa Macron, il sostegno economico e militare all'Ucraina è stato al centro di molte delle sessioni di discussione. E la formula più armi a Kiev, più sanzioni a Mosca ha trovato l'accordo unanime dei leader presenti. Persino di Donald Trump, che nella sua ennesima giravolta ha parlato di reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo e del fatto che è Putin e per una volta non Zelensky a dover fare l'accordo di pace. Finito il G7, oggi per il presidente ucraino sono continuati gli impegni diplomatici, prima in videocollegamento con la riunione ministeriale della NATO e poi al Consiglio europeo che durerà fino a domani. Sul tavolo ci sono dei temi fondamentali per Kiev: l'adesione all'Unione europea, le tempistiche del prestito da 90 miliardi di cui il governo ucraino ha bisogno come l'aria, le forniture di armi e le nuove sanzioni alla Russia. Zelensky mira a mantenere altissima l'attenzione occidentale e a sfruttare i recenti attacchi alla raffineria di Mosca per dimostrare al mondo, come ha dichiarato più volte, che Putin va costretto alla pace. Dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, tra l'altro, si potrebbe tornare all'unanimità dei 27, questione sulla quale i vertici di Bruxelles, insieme a Francia e Germania, stanno insistendo moltissimo per dare un segnale di unità all'esterno, soprattutto alla Russia.
0: E resta a Milano il processo Hydra, considerato tra i più importanti sulla presenza a nord della criminalità organizzata. La tesi dell'accusa è di un'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia e vede imputate 45 persone. Il tribunale ha respinto l'eccezione sollevata dalle difese, secondo cui la competenza era del tribunale di Busto Arsizio, per una diversa valutazione su dove si sarebbe svolto l'incontro costitutivo della presunta associazione mafiosa. Sarà un'istruttoria imponente, con una richiesta di sentire quasi 500 persone, ha spiegato la PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Alessandra Cerretti, Nando Dalla Chiesa, sociologo della criminalità organizzata all'Università di Milano.
4: È importante perché dimostra il livello di radicamento e di capacità strategica delle organizzazioni mafiose a Milano e in Lombardia, perché indica la loro capacità di costituirsi in cartello, una specie di ulteriore livello organizzativo che ha uno scopo, quello di dividersi gli affari più importanti, esattamente come farebbero tre grandi multinazionali che operassero negli stessi settori sulla Lombardia. E questo non può sfuggire, è evidentemente qualcosa che comunica anche le ambizioni che hanno le organizzazioni criminali su Milano e la confidenza che hanno con il territorio, la fiducia che hanno nella capacità di ottenere dei risultati in questo modo. È un salto, indubbiamente. Non che non ci fossero mai stati degli accordi, questi nella storia si capivano, qui però abbiamo la certezza che la spartizione c'è stata, per la decisione di cooperare insieme c'è stata.
0: L'esame a tappe forzate della legge elettorale. Oggi la maggioranza ha approvato un emendamento correttivo del pasticcio, probabilmente incostituzionale, sul Trentino, i cui voti in base al testo originario non erano calcolati ai fini del premio di maggioranza. Gli emendamenti ancora da esaminare sono comunque ancora centinaia, per questo le opposizioni hanno chiesto il rinvio dell'approdo in aula, previsto per il 26 giugno. Formalmente la maggioranza è contraria e ha anzi annunciato un contingentamento dei tempi degli interventi per cercare di rispettare la scadenza. Ma la rapida ascesa del partito di Vannacci ha cambiato le carte in tavola. Senza l'assicurazione di un'alleanza formale con Futuro Nazionale, il centrodestra potrebbe non arrivare al 42% necessario a ottenere il premio di maggioranza, una tendenza che è improbabile che si inverta, come spiega Edoardo Novelli, docente di comunicazione politica a Roma 3.
5: Se vogliamo fare il piccolo esercizio di guardarci indietro di qualche anno, noi vediamo che siamo di fronte a un maremoto elettorale, no? Noi nelle ultime elezioni abbiamo sempre avuto dei cambiamenti enormi. Vi dico solo che il primo partito era il PDL con, del 2008 col 37%, alle europee del 14 il primo partito è il PD, 40%, quattro anni dopo il 2018 i 5 Stelle prendono il 32%, l'anno dopo alle europee la Lega prende il 34% e nel 22 Fratelli d'Italia piglia il 25%, cioè abbiamo dei dati che da un lato c'è una contrazione del bacino delle persone che vota, sicuramente, sempre meno, no? E però questo è il dato di fatto, no? È un universo molto maremoto liquido, nel senso che potremmo dire che si vota sempre quello che fa la proposta un po' più diversa, un po' più radicale, un po' più alternativa. Anche Renzi nel 14, quando venne eletto, era la proposta più radicale. Sembrerebbe quasi che c'è una parte di italiani che si spostano sempre a votare il più contrario, che poi estremo i 5 Stelle non è più a destra o no, però il più contrario.
0: Tra oggi e domani in Italia arriva il promontorio nordafricano che darà vita a un'ondata di calore con temperature che in pianura padana potranno toccare i 40 gradi. Il promontorio ha già raggiunto l'Europa occidentale, in particolare Germania e Francia, dove un giovane operaio edile di 19 anni è morto dopo aver lavorato tutto il giorno su un tetto a temperature superiori a 31 gradi. Oggi il capo dello Stato Mattarella, in un messaggio, ha esortato istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. Proprio sul tema del caldo, già durante l'ondata che ha colpito l'Italia a maggio, i sindacati avevano chiesto interventi urgenti. Ad oggi manca una normativa nazionale e le regioni si muovono in ordine sparso con ordinanze disomogenee. Sentiamo Francesco Tuccino della rete ISIDE del sindacato USB.
6: Alcune di queste regioni hanno inserito, oltre ai lavori che erano presenti anche l'anno scorso, quindi lavori agricoli, edili, eccetera, eccetera, anche i rider e per la logistica solo le parti di attività che vengono svolte nei piazzali. Però c'è il nulla assoluto per i lavori all'interno delle fabbriche. Qual è la possibilità di un lavoratore di verificare se nella sua zona, quindi nell'area in cui lavora lui, c'è un livello di rischio alto? Quindi
7: manca un automatismo.
6: Siamo nelle mani dei datori di lavoro, quelli che sono più sensibili lo fanno, altri non lo fanno. Quindi noi anche quest'anno stiamo spingendo tra i delegati, tra gli RLS, a fare delle proprie analisi dei rischi, quindi con uno strumentino, con un termoigrometro che noi stiamo dando gratis ai delegati sindacali, con un vademecum se c'è una condizione di rischio, ed iniziano un percorso tecnico legale per rivendicare che si adottino delle misure di prevenzione e poi fare anche delle azioni di lotta, di sciopero, eccetera.
0: E Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Torna il Festival di Teatro Antico di Velleia, un'edizione super con prime nazionali e spettacoli esclusivi. Artisti d'eccezione come Joelle Dix e Leonardo Lidi che scelgono il festival per i loro debutti. Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Arianna Porcelli Safonov e, attesissima, la giornalista Cecilia Sala. Gli eventi speciali con Stefano Massini, Sergio Rubini e l'orchestra Toscanini con il Festival Illica.
10: Velleia Teatro.com.

0: Il libro della notte.
1: Il 2 giugno del 1946, 80 anni fa, le donne votarono per la prima volta in tutta Italia. Pochi mesi prima lo avevano fatto per le amministrative, dovevano scegliere tra monarchia e repubblica ed eleggere i parlamentari dell'Assemblea Costituente, ma a quel traguardo si arrivò con una battaglia molto lunga che iniziò nel Risorgimento. Lo Statuto Albertino concedeva il diritto di voto ai regnicoli, così era scritto, ma erano solo gli uomini. In questo libro, Voto alle donne, Mario Avagliano e Marco Palmieri ricostruiscono questa lunga lotta con documenti, biografie, lettere. Sentiamo Mario Avagliano, coautore del Voto alle donne, edizione Einaudi.
2: E questo libro è la storia di una battaglia, quindi di una conquista, ma anche di un ritardo, perché gran parte dei paesi occidentali introducono il voto femminile prima dell'Italia. L'Italia arriva quasi ultima, solo la Svizzera farà peggio di noi. E perché questo ritardo? Ci siamo interrogati su questo e quindi siamo andati sempre più indietro nella ricerca nel tempo, perché in effetti si risale fino al Risorgimento. Risorgimento in cui le donne sono protagoniste come patriote, a volte come combattenti, in qualche occasione travestendosi da uomo per poter combattere sulle barricate di Milano piuttosto che di Roma, però non vengono riconosciute come tali, come cittadine, per cui l'Unità d'Italia nel 1861 nasce con uno statuto che prevede che tutti i regnicoli sono uguali davanti alla legge, ma per regnicoli si intende solo i maschi. Sono lì le origini di quel gap fortissimo che l'Italia ha avuto nei confronti del riconoscimento del diritto di voto alle donne, e lì inizia il nostro viaggio.
1: Un diritto che agli inizi del Novecento sembrava quasi per essere dato, almeno così sembrava, poi Giolitti fece un passo indietro, arrivò il fascismo e chiuse il Parlamento, fu poi il ruolo delle donne nella Resistenza che diede di nuovo forza ad una battaglia antica.
2: Esatto, noi quando pensiamo al diritto al voto pensiamo sempre e soltanto alla Resistenza. In realtà un percorso molto più lungo che vede protagoniste tante donne che sono sparite dalla memoria collettiva. Lo sforzo che noi facciamo in questo libro è restituire alla memoria delle donne che sono state cancellate, ignorate dalla storiografia. I libri sono stati scritti dai maschi e sui maschi, e queste donne sono completamente state oscurate oppure sottovalutate nel loro apporto alla storia nazionale. Mi riferisco per esempio a una figura su tutte che è Anna Maria Mozzoni. Io quando vado in giro per l'Italia presentando questo libro faccio sempre un sondaggio in sala e chiedo: conoscete Anna Maria Mozzoni? E nel 99% dei casi nessuno la conosce. Eppure è stata la madre dell'emancipazionismo italiano, la più importante femminista italiana. Ci sono pochissime strade, qualcuna forse in giro per l'Italia dedicata a lei, e nessuno la conosce. Lei già nel 1867 chiese il diritto di voto alle donne e protestò contro l'ignobile codice civile che prevedeva l'autorizzazione maritale per ogni atto che le donne volessero fare. Poi ci sono tante altre figure di donne. Anna Kuliscioff, che è nota solo per essere la compagna di Filippo Turati, che invece è una madre assoluta del socialismo.
1: Mario Avagliano, coautore del Voto alle donne, edizione Einaudi.

0: incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
0: Avvicinandosi le vacanze estive, e qui nasce di solito, nasceva, adesso non so più se è così, una contesa, ma dove vai, al mare o in montagna? E questo si sa, dovrebbe succedere ancora oggi. Allora, diciamo che in un paese con quasi 8.000 chilometri di coste, la domanda potrebbe essere chiaramente il mare che la fa da padrone, e invece la montagna affascina. La montagna affascina per, non tanto per il turismo puro e semplice, per il camminare, per i più bravi andare anche in bicicletta, il verde, tutto quanto, ma anche per, come si potrebbe dire, delle scelte un pochettino metafisiche, allegoriche. Non entriamo in profondità, anche perché ci aspettano una ventina di ascolti dedicati alla montagna. Così questo labirinto di oggi potrebbe sorprenderci.

e in particolare vogliamo entrare al massimo livello, bene, sul cucuzzolo di una montagna.

E Rita Pavone però ci va con un passamontagna e con un passamontagna poi dice scenderemo sempre più giù. Vabbè, bello il panorama, ma poi perché non goderselo e tornare subito giù. Anche Fred Buscaglione in Buonasera signorina racconta che si mette a camminare dove sembra che la montagna scenda in mare. Sì, accade anche questo. Oppure il buon Lucio Battisti canta di una montagna che può sembrare un uomo disteso, calmo, ecco qui uno che si ferma ad osservare il cielo. Ma se siamo in vetta, rispettiamo un attimo la scelta e allora affidiamoci a Richard Strauss, che nella sua Alpensinfonie o Sinfonia Alpestre o delle Alpi, datata al 1915, ci porta a fare un'escursione completa. Si parte che è ancora buio e si torna alla sera del giorno dopo. E c'è tutto un excursus, ma non soltanto, come vi dicevo prima, paesaggistico, ma quasi come un percorso di esperienze interiori legate alla sera del giorno dopo. E c'è tutto un excursus, ma non soltanto, come vi dicevo prima, paesaggistico, ma quasi come un percorso di esperienze interiori legate ai diversi paesaggi che si vedono.

E rimaniamo con un punto di riferimento che è una vetta, quindi rimaniamo alti, ma cerchiamo di arrivarci. Chi tenta di arrivarci è Clint Eastwood in un film del 1975 che si intitola The Eiger Sanction. Eiger è una famosa cima svizzera, un picco si potrebbe dire, e il sanction è una specie di contratto per un omicidio, e quindi c'è il buon Clint che ne combina di tutti i colori, soprattutto fa un bel po' di climbing per arrivare in vetta, non mi ricordo più con quali risultati e per che cosa, ma ci interessa la musica, è firmata, e guardate un po', John Williams, che qui in alcuni brani della pellicola mischia un po' sia la sua vena sinfonica, quella un po' del pop e del jazz. Ma per stare tranquilli io direi di ascoltarci The Eiger.

Un'altra sommità di un'altra montagna che però questa volta, attenzione, è un vulcano. Un film del 1997 che si intitola Dante's Peak, racconta del vulcanologo Pierce Brosnan che si trova coinvolto in due diversi momenti con l'eruzione di un vulcano negli Stati Uniti, direi uno dei primi film un po' della serie dei grandi disastri della natura e non solo. Musica di James Newton Howard.

0: E allora torniamo dalle nostre parti, nelle nostre montagne, e quando si dice montagna in Italia si dice soprattutto Dolomiti, e dobbiamo ricordare quella che ancora oggi è in piena attività, la rassegna estiva dei suoni delle Dolomiti, possiamo dire ideato sicuramente anche o comunque trainato dal violoncellista Mario Brunello. Allora, qui abbiamo l'edizione del 2000 che ci racconta la storia del leggendario popolo di Fanis in 12 ballate. Il titolo di questa pièce montanara è Il Cavaliere delle Dolomiti. Ascoltiamo la prima traccia, che appunto si riferisce al misterioso regno di Fanis.
1: Viandanti, ladri e mercanti, vi voglio raccontare di gente che visse 1000 anni or sono. Non vi perdete nemmeno una parola di questa storia triste.
0: Esegue il gruppo La Zag con Franco Ferrarese, Anna Fiorina, Ella De Bandini, che dovrebbe dirci qualcosa, e il Solis String Quartet.

Ma di montagne ce n'è anche in Sardegna, guarda un po', e un ben noto cantautore genovese, sapete oramai già di chi sto parlando, si innamorò della Sardegna e di tutti i suoi monti e di tutte le sue coste, forse tranne quella Smeralda. Vabbè, ma ci andò vicino quando scrisse per il disco Le Nuvole Monti di Mola, perché sono i monti di Arzachena, che è il comune della Costa Smeralda, e se le famose terre un po' aride, tant'è che le mucche che pascolavano in quelle campagne sono rimaste famose per la magrezza e per essere un po' più piccole delle altre, proprio per la povertà del pascolo. Monti di Mola la canta Fabrizio in gallurese, in dialetto gallurese, e di Mola perché i sassi che si trovano in quella montagna sono considerati ottimi per la macina. Il testo è un po' particolare perché narra di un ipotetico matrimonio tra un pastore e un'asina che sui monti di Mola la mattina presto stava pascolando. Ma non riuscirono a sposarsi, conclude Fabrizio, perché dai documenti risultarono cugini primi. E lei ragliava e lui le rispondeva. Fabrizio con Itazenda.

Qui adesso andiamo alla scoperta di un importante e molto serio, possiamo dire, rispetto ad altre scelte, di questo nostro labirinto, che spero continui un po' a stupirvi, uno dei principali compositori classici francesi, Vincent Dindy. E ho scoperto di avere un doppio CD, praticamente quasi tutto dedicato dal buon Dindy alla montagna. Quindi c'è un Jour d'été à la montagne, giorno d'estate in montagna. Poi c'è anche un Poème de la montagne. Poi c'è una sinfonia su un canto montanaro francese, che viene appunto detta Symphonie Sevenol, per piano e orchestra. Che dite, facciamo la Symphonie Sevenol? E voilà, pour la montagne.

E dal sinfonismo francese andiamo a origliare nella musica di Paul Giger, compositore, violinista, sia di classica contemporanea, di jazz, di musica improvvisata. Lui è svizzero e ha dedicato un disco alle pietre delle Alpi, potremmo dire, perché il titolo è Alpstein. Il brano che ci interessa si intitola Alpsegen, suona più o meno Benedizione delle Alpi.

Le montagne le conosceva bene anche Dolly Parton, una famosissima cantante country, naturalmente nordamericana, multistrumentista, suona tutto. Questa canzoncina del 1973 è una specie di mini autobiografia, My Tennessee Mountain.

Ah, ma c'è un'altra voce femminile che ci racconta qualcosa di, sì, di verde. Certo, le montagne coperte da una buona vegetazione sembrano verdi, però mi ricordo montagni verdi e le corse di una bambina con l'amico più sincero, un coniglio dal muso nero. Scritta dai fratelli Bigazzi con molta fantasia. Lei, forse vi ricordate, lei è Marcella Bella.

Un poco più credibili sono le montagne misteriose di Alan Hovhaness, compositore americano di origini armene, che ha coperto quasi tutto il XX secolo. C'è un disco con 3 sinfonie, una è un inno ad un ghiacciaio e l'altra è dedicata ad una montagna misteriosa. Ne ascoltiamo l'andante espressivo.

Andiamo a scoprire anche delle pagine sinfoniche di Edvard Grieg, che ne scrisse di belle soprattutto negli anni giovanili. Aveva studiato a Lipsia e quindi si era un po' gasato, potremmo dire, nell'ambiente musicale di quella importante città. E scrivendo spesso, ispirandosi a paesaggi, anche qui, in questa opera 68 che si intitola Due pezzi lirici, il primo, l'Andantino, lo scrisse per un oboe e un'orchestra d'archi, immaginandosi di essere in una sera in alta montagna.

E che cosa potremmo ascoltare in una bella sera, naturalmente sperando che sia d'estate, oltre alla pace, qualche rumore di animali notturni? Vabbè, la voce umana che intona uno yodel, questa eco delle Dolomiti con le voci di Emil

Ah, qui c'è l'occasione di tornare, guarda un po', di tornare su una vetta o quantomeno di cercare di arrivare su una vetta, perché questa è la vetta più alta del pianeta. Si parla e si canta dell'Everest. Mount

Il gruppo si chiama Labyrinth e il testo non si sono sprecati molto, insomma, dice: il Monte Everest non mi ha addosso perché sono in cima al mondo, quindi attorno a me non c'è nulla. Potresti toccare il cielo, ma non mi hai addosso perché sono in cima al mondo.

Anche il buon Vangelis si è cimentato sulla montagna e addirittura non è solo strumentale, ma ci ha appiccicato anche un testo che più o meno dice: per favore non seguirmi, quando leggerai questo io me ne sarò andato. Casomai chiedi alle montagne, ask the mountains, alle sorgenti, alle fontane, chiedilo al sole che illumina il cielo quando la notte cede, chiedi alle montagne. Siamo nel 1995.

Nel XIX secolo c'è stato un compositore violoncellista boemo che dedicò dei minicicli, dei cicli brevi, al violoncello con accompagnamento orchestrale. Ne ho scovato uno da un ciclo dal titolo Im Walde, cioè nella foresta. Ci possiamo ascoltare la Gnomentanz, il ballo degli gnomi.

Qui troviamo un altro svizzero, compositore e pianista tedesco, ma nato in Svizzera, sempre XIX secolo. Scrisse addirittura una sinfonia, la settima, dedicata alle Alpi. Quindi Joachim Raff, che ci porta in uno di questi movimenti in un laghetto alpino, Am See.

Compositore contemporaneo e norvegese Terje Ripdal, che ci dà l'opportunità di chiederci se le montagne potrebbero cantare. If Mountains Could Sing, Terje Ripdal, 1995.

0: Verso la fine di questo nostro incontro labirintico e montanaro, torniamo un po' dalle nostre parti, perché abbiamo, magari anche brevemente, ma insomma non si può dimenticare questo brano che 30 anni fa, forse di più, Pier Giorgio Benda ha scritto per Mina. L'uomo chiese alla montagna il vento per posare il suo pensiero sulle orme del tempo, perché qualcosa resti del suo lungo viaggio. L'uomo chiese alla montagna di toccare il cielo. La montagna realizzò quel suo desiderio. Quando fu così, una nuvola lo sfiorò in fondo al cuore, che è malato di nostalgia.
1: L'uomo chiese

E tanti poi anche cantautori si avvicinano alla montagna, alla sfiora un po' Tenco, quando in Se stasera sono qui dice: è stato come scalare la montagna più alta del mondo e ora che sono qui voglio dimenticare i ricordi più tristi in fondo. C'è un De Gregori che dice: alla sera da dietro quei monti si sentono colpi non troppo lontani. C'è chi dice che sono banditi. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Poi Lugano Dio, spunta la luna dal monte, ottimi Tazenda. E Battiato? Battiato che in auto da Fè dice che gli piaceva camminare solo per i sentieri ombrosi di montagna nel mese in cui le foglie cambiano colore prima di addormentarmi all'ombra del destino. Una quasi montagna.

Altre voci si sentono alla sera attraversare le valli e salire verso la montagna. Potrebbero essere le voci di un coro, come quello della Sat, famosissimo, che intona questo Le soir à la montagne, appunto alla sera in montagna, o in alta montagna, potremmo anche meglio tradurre, e il valore aggiunto di questa esecuzione è che questo brano è stato armonizzato da un certo Arturo Benedetti Michelangeli.

penultimo ascolto dedicato alla montagna che qui gioca un ruolo insostituibile. Pensate alle montagne come rifugio per i partigiani. Non posso dire altro. E qui il mare niente potrebbe fare.

Per i suoni delle Dolomiti, edizione 2001, è stato commissionato a Giovanni Sollima una composizione per orchestra d'archi e coro alpino, dedicata a quelle montagne che Le Corbusier ha definito le più belle architetture naturali del mondo. Ecco qui nascere i Canti Rocciosi. Giovanni Sollima, con un testo tratto da uno scritto di Dino Buzzati, ci ascoltiamo dall'alto di una montagna. Sono vere oppure è un sogno?

Tornando all'inizio, ci rifacciamo ancora la domanda? Sono state scritte più musiche dedicate alla montagna o al mare? Allora, oggi ci siamo occupati delle rocce, delle grandi pareti rocciose. In un prossimo labirinto ci occuperemo della vasta distesa acquea del pianeta, mari e oceani. E forse dopo ne sapremo qualcosa di più. Un saluto in alta quota da Claudio Ricordi.

E questo è il remix di A New Start dei Giardini di Miro a opera di Styrofoam, un musicista che insomma all'inizio degli anni zero era parecchio seguito, un musicista di musica elettronica di quel tipo di sensibilità che iniziava a muoversi in quel periodo storico, e effettivamente la vibe di questo pezzo è molto molto anni zero. E dedichiamo questa puntata proprio a queste vibrazioni, non tanto legate al fatto che stiamo parlando di musica pubblicata negli anni zero, ma la musica che sentirete ha un po' di eredità da quel periodo, appunto una musica elettronica che si compone da frammenti che in qualche modo cercano la melodia dentro la frizione e non vanno verso la frattura e la rottura come magari ci è capitato di sentire nelle scorse puntate di Radio Traccia, ma in realtà vanno verso la costruzione di un qualcosa che è molto simile a delle canzoni pop, per così dire. E se conoscete abbastanza la storia di Radio Traccia, sapete bene come non si usa questa parola come un insulto. E mi piace dedicare questa notte a queste sonorità, partendo proprio dalla recente uscita del live di Commiato dei Giardini di Miro, Quasi Casa, gruppo post-rock tra i più importanti della scena italiana degli ultimi anni, ma anche perché appunto grazie a loro le canzoni hanno preso una vita diversa, prestandosi appunto ai remix di tantissimi musicisti di area elettronica, e quindi alimentando quel senso di scoperta e possibilità che era propria forse di un primo periodo di questo millennio. Quindi benvenuti a Radio Tracce, benvenuti a questa notte sulle frequenze di Radio Popolare, e questa è una musica elettronica ricca di suggestioni e possibilità, cominciando da Hurt Tracks, The Weird and the Eerie, e qui l'omaggio a Mark Fisher mi sembra molto evidente. Ma ecco, siamo sempre a casa ed è bello stare tra queste mura sonore.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Gli Stati Uniti tornano a celebrare un accordo da cui però è l'Iran a uscirne vincitore. Il vicepresidente americano Vance parla di un'intesa win-win. Da stamattina intanto le navi hanno cominciato ad attraversare Hormuz. L'accordo al centro anche di un Consiglio europeo che durerà fino a domani e dove si parlerà anche dei negoziati di annessione dell'Ucraina. Legge elettorale, la maggioranza aggiusta il pasticcio ad alto rischio di incostituzionalità sul Trentino. Approvato l'emendamento che corregge il testo. L'opposizione chiede di rimandare l'approdo in aula e la maggioranza, alle prese con l'ascesa di Vannacci che cambia conti e carte in tavola, potrebbe anche considerare l'idea. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'inviato di Trump, Witkoff, ha detto in serata che l'Iran inviterà gli ispettori dell'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite a ispezionare i siti nucleari del paese, uno dei temi dell'accordo tra i due paesi. E nonostante il consenso pressoché unanime nel considerare l'accordo firmato con l'Iran, una resa di Trump, gli Stati Uniti continuano a insistere nel cercare di venderlo come una vittoria. J.D. Vance oggi ha definito l'accordo un'intesa win-win dove Teheran non riceverà neanche un centesimo dagli Stati Uniti. Washington prende però molti impegni con Teheran, a cominciare da quelli economici su sanzioni, beni congelati e la promozione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione del paese. Oggi intanto alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz, tra queste la nave italiana Grande Torino, tra le prime navi a passare con l'autorizzazione delle autorità di Teheran dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Qualcosa dunque si sta sbloccando, ma anche su Hormuz restano punti ancora da definire. Sentiamo Luigi Toninelli, analista dell'ISPI, esperto di Iran.
1: È ancora troppo presto per definire se lo stretto sarà aperto e in che modo sarà aperto, nel senso che i dettagli di questa apertura sono ancora tutti da scoprire. Gli iraniani continuano a dire che in qualche modo ci sarà il pagamento di una tariffa, non più un pedaggio ma una tariffa. Si tratterebbe in questo caso di meno soldi. Gli iraniani volevano raccogliere circa un dollaro a barile e per petroliera ottenere dal milione al milione e mezzo di dollari. Saranno meno soldi, ma in qualche modo potranno riaffermare la loro sovranità, anche se indiretta, sullo stretto di Hormuz. Detto ciò, bisognerà vedere se questa logica sarà accettata da Washington. Al momento non è chiaro, i prossimi 60 giorni ci diranno più nel dettaglio se le due parti troveranno un accordo. Registriamo che qualche nave passa, speriamo che entro i prossimi 30 giorni, così come dice il memorandum, si tornerà a una situazione di transiti antecedente alla guerra e che possa dare un po' di respiro anche ai consumi energetici. Devono arrivare queste navi, ecco, prima di poter dare un sollievo sui prezzi e sui consumi europei e asiatici, ma ottimisticamente si potrà arrivare verso quell'obiettivo.
0: Intanto sia l'Iran che il Pakistan, paese mediatore, dicono che la cerimonia ufficiale della firma prevista domani in Svizzera è stata annullata. Il motivo è la firma digitale a distanza dell'accordo, che, come dicevamo, è già diventato operativo. Vance ha detto che la seconda fase dei colloqui, dalla durata di 60 giorni, è iniziata oggi. Tra i punti da negoziare c'è il destino del programma nucleare iraniano e non è ancora chiaro se le due delegazioni si incontreranno comunque. Intanto in Libano sono proseguiti gli attacchi israeliani. Poche ore fa l'esercito di Tel Aviv ha cercato di avanzare nel sud del paese. Gli attacchi dell'esercito israeliano hanno causato 28 morti nelle ultime 24 ore. La cessazione delle ostilità nel paese è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, ma che non viene riconosciuto da Israele. Netanyahu ha ribadito oggi che l'esercito israeliano non si ritirerà dai territori occupati nel sud del Libano finché le esigenze di sicurezza di Tel Aviv lo richiederanno. Israele non voleva un'intesa tra i due paesi e probabilmente continuerà a colpire il Libano, secondo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
2: male e da tutti, una cosa abbastanza bipartisan, è proprio un regalo all'Iran che si trova in una situazione molto migliore per quel che riguarda il regime, le possibilità di raggiungere il nucleare, di non avere più sanzioni rispetto a quanto fosse prima della guerra. Questo è un po' un momento libro bianco per Israele, quando si rende conto che la potenza coloniale, come avevano fatto gli inglesi all'epoca, che lo proteggeva, cambia casacca. E dicono vabbè, siamo soli. E la lezione della storia per Israele è stata un po' questa, che diciamo degli alleati più forti

0: Oggi sono morte anche nella striscia di Gaza, in seguito a un attacco con droni. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa. È successo a Gaza City, in un raid che avrebbe colpito un veicolo civile. E a Bruxelles è in corso fino a domani un atteso Consiglio europeo. Tra i temi il Medio Oriente, dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto i negoziati di adesione dell'Ucraina. Il vertice arriva dopo il G7 di Evian in Francia. Ai lavori aveva partecipato anche Zelensky. Qui i leader avevano garantito più armi a Kiev e spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia, con Trump che ha sposato, almeno a parole, la linea europea contro Mosca. Sentiamo il servizio di Sabato Angeri.
1: Per l'Ucraina è un momento di svolta. Il tour de force diplomatico di Zelensky ha avuto come primo frutto quello di far convergere gli alleati occidentali sull'idea che ormai Kiev non stia più perdendo la guerra. Al G7 di Evian, complice anche l'insistenza del padrone di casa Macron, il sostegno economico e militare all'Ucraina è stato al centro di molte delle sessioni di discussione. E la formula più armi a Kiev, più sanzioni a Mosca ha trovato l'accordo unanime dei leader presenti. Persino di Donald Trump, che nella sua ennesima giravolta ha parlato di reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo e del fatto che è Putin, e per una volta non Zelensky, a dover fare l'accordo di pace. Finito il G7, oggi per il presidente ucraino sono continuati gli impegni diplomatici, prima in videocollegamento con la riunione ministeriale della NATO e poi al Consiglio europeo, che durerà fino a domani. Sul tavolo ci sono dei temi fondamentali per Kiev: l'adesione all'Unione europea, le tempistiche del prestito da 90 miliardi di cui il governo ucraino ha bisogno come l'aria, le forniture di armi e le nuove sanzioni alla Russia. Zelensky mira a mantenere altissima l'attenzione occidentale e a sfruttare i recenti attacchi alla raffineria di Mosca per dimostrare al mondo, come ha dichiarato più volte, che Putin va costretto alla pace. Dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, tra l'altro, si potrebbe tornare all'unanimità dei 27, questione sulla quale i vertici di Bruxelles, insieme a Francia e Germania, stanno insistendo moltissimo per dare un segnale di unità all'esterno, soprattutto alla Russia.
0: E resta a Milano il processo Hydra, considerato tra i più importanti sulla presenza a nord della criminalità organizzata. La tesi dell'accusa è di un'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia e vede imputate 45 persone. Il tribunale ha respinto l'eccezione sollevata dalle difese, secondo cui la competenza era del tribunale di Busto Arsizio, per una diversa valutazione su dove si sarebbe svolto l'incontro costitutivo della presunta associazione mafiosa. Sarà un'istruttoria imponente, con una richiesta di sentire quasi 500 persone, ha spiegato la PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Alessandra Cerreti, Nando Dalla Chiesa, sociologo della criminalità organizzata all'Università di Milano.
2: È importante perché dimostra il livello di radicamento e di capacità strategica delle organizzazioni mafiose a Milano e Lombardia, perché indica la loro capacità di costituirsi in cartello, una specie di ulteriore livello organizzativo che ha uno scopo, quello di dividersi gli affari più importanti, esattamente come farebbero tre grandi multinazionali che operassero negli stessi settori sulla Lombardia. E questo non può sfuggire, è evidentemente qualcosa che comunica anche le ambizioni che hanno le organizzazioni criminali su Milano e la confidenza che hanno con il territorio, la fiducia che hanno nella capacità di ottenere dei risultati in questo modo. È un salto, indubbiamente. Non che non ci fossero mai stati degli accordi, questi nella storia si capivano, qui però abbiamo la certezza che la spartizione c'è stata, per la decisione di cooperare insieme c'è stata.
0: L'esame a tappe forzate della legge elettorale. Oggi la maggioranza ha approvato un emendamento correttivo del pasticcio, probabilmente incostituzionale, sul Trentino, i cui voti in base al testo originario non erano calcolati ai fini del premio di maggioranza. Gli emendamenti ancora da esaminare sono comunque ancora centinaia, per questo le opposizioni hanno chiesto il rinvio dell'approdo in aula, previsto per il 26 giugno. Formalmente la maggioranza è contraria e ha anzi annunciato un contingentamento dei tempi degli interventi per cercare di rispettare la scadenza. Ma la rapida ascesa del partito di Vannacci ha cambiato le carte in tavola. Senza l'assicurazione di un'alleanza formale con Futuro Nazionale, il centrodestra potrebbe non arrivare al 42% necessario a ottenere il premio di maggioranza, una tendenza che è improbabile che si inverta, come spiega Edoardo Novelli, docente di comunicazione politica a Roma 3.
3: se vogliamo fare

0: piccolo esercizio di guardarci indietro di qualche anno, noi vediamo che siamo di fronte a un maremoto elettorale, no? Noi nelle ultime elezioni abbiamo sempre avuto dei cambiamenti enormi. Vi dico solo che il primo partito era il PDL nel 2008 col 37%, alle europee del 2014 il primo partito è il PD, 40%. 4 anni dopo, il 2018, i 5 Stelle prendono il 32%, l'anno dopo alle europee la Lega prende il 34%. E nel 22 Fratelli d'Italia piglia il 25, cioè abbiamo dei dati che c'è da un lato c'è una contrazione del bacino delle persone che vota, sicuramente, sempre meno, no? E però questo è il dato di fatto, no? È un universo molto maremoto liquido, nel senso che potremmo dire che si vota sempre quello che fa la proposta un po' più diversa, un po' più radicale, un po' più alternativa. Anche Renzi nel 2014, quando venne eletto, era la proposta più radicale. Sembrerebbe quasi che c'è una parte di italiani che si spostano sempre a votare il più contrario, che poi estremo, i 5 Stelle non è più a destra o no, però il più contrario.
1: Tra oggi e domani in Italia arriva il promontorio nordafricano che darà vita a un'ondata di calore con temperature che in pianura padana potranno toccare i 40 gradi. Il promontorio ha già raggiunto l'Europa occidentale, in particolare Germania e Francia, dove un giovane operaio edile di 19 anni è morto dopo aver lavorato tutto il giorno su un tetto a temperature superiori a 31 gradi. Oggi il capo dello Stato Mattarella, in un messaggio, ha esortato istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. Proprio sul tema del caldo, già durante l'ondata che ha colpito l'Italia a maggio, i sindacati avevano chiesto interventi urgenti. Ad oggi manca una normativa nazionale e le regioni si muovono in ordine sparso con ordinanze disomogenee. Sentiamo Francesco Tuccino della rete ISDE del sindacato USB.
2: Alcune di queste regioni hanno inserito, oltre ai lavori che erano presenti anche l'anno scorso, quindi lavori agricoli, edili, eccetera, eccetera, anche i rider e per la logistica solo le parti di attività che vengono svolte nei piazzali. Però c'è il nulla assoluto per i lavori all'interno delle fabbriche. Qual è la possibilità di un lavoratore di verificare se nella sua zona, quindi nell'area in cui lavora lui, c'è un livello di rischio alto? Quindi
3: Manca un
2: diciamo,
3: automatismo.
2: siamo nelle mani dei datori di lavoro, quelli che sono più sensibili lo fanno, altri non lo fanno. Quindi noi anche quest'anno stiamo spingendo tra i delegati, tra gli RLS, a fare delle proprie analisi dei rischi. Quindi con uno strumentino, con un termoigrometro che noi stiamo dando gratis ai delegati sindacali, con un vademecum se c'è una condizione di rischio, ed iniziano un percorso tecnico legale per rivendicare che si adottino delle misure di prevenzione e poi fare anche delle azioni di lotta, di sciopero, eccetera.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
4: Popolare Network.

0: 3 minuti dopo le 20 di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiorro. Allora, quale idea di scuola emerge dalle tracce della maturità? Benvenuti, questo è l'Orizzonte delle 20, stasera parliamo dell'esame di Stato, oggi giornata importante, come sempre carica di emozioni, questa volta per 530.000 ragazzi e ragazze che erano oggi alle prese con la prima prova di italiano, gli iscritti. Queste alcune delle tracce che sono uscite oggi, un brano sui confini tra le generazioni del sociologo ungherese Frank Furedi, tra gli intellettuali di riferimento anche di Viktor Orban. Un brano sul senso della fatica, tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Un brano sul valore civico, tratto dal discorso di insediamento dell'Assemblea Costituente di Giuseppe Saragat. E poi ancora Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Piero Bianucci e l'unica donna, la giornalista tedesca Wenke Hussmann, con un suo articolo sul concetto di incanto e la capacità umana di provare meraviglia di fronte alla natura. Ma quale filosofia, allora, se possiamo usare questo termine, emerge da chi ha scritto queste tracce? Che visione dei più giovani ha il Ministero dell'Istruzione? Ecco, non che in questi anni un'idea non ce la fossimo già fatta, no, col Ministero guidato da Giuseppe Valditara, ma forse anche attraverso la maturità si articola il suo pensiero. E di questo parliamo stasera, però sicuramente queste tracce non interrogano i problemi del presente, questo lo hanno detto innanzitutto loro, i protagonisti di questa giornata, studenti e studentesse.
1: Sono un po' deluso dalle tracce che sono uscite perché mi aspettavo delle tracce diverse, però sono riuscita comunque a scrivere qualcosa nel tema.
2: Le tracce non erano sto granché, però ci aspettavamo tutti forse l'intelligenza artificiale. Non è uscita, però si poteva collegare tranquillamente con altri temi come quello che ho scelto io, la C3, che parlava di fatica. Siccome noi giovani con l'intelligenza artificiale non abbiamo tanta voglia di fare le cose, ci si poteva collegare.
1: Penso sia andata bene, ho scelto la tipologia C, era incentrato in particolare sul concetto di natura e di meraviglia. Per fortuna mi ero preparata a casa la traccia, quindi alla fine ho seguito i collegamenti che mi ero preparata. E quindi sì, dai, a posto. Oggi in realtà i miei compagni sono ancora tutti dentro perché hanno avuto difficoltà in realtà nel tema.
3: Sono andate non bene come mi aspettavo, perché mi aspettavo tracce più puntate sull'attualità e invece erano un pochino più vaghe.
4: Sì, diciamo che poteva andare decisamente meglio, anch'io avevo delle aspettative un po' diverse dai temi.
5: Io sono abbastanza soddisfatta, mi aspettavo altre tracce, quindi all'inizio sono stata un po' in crisi perché non sapevo proprio cosa scrivere, cioè ci ho pensato tipo un'ora a capire che traccia scegliere, però ho scelto la C2, quella della fatica. Magari adesso si pensa che fare fatica non sia una bella cosa, invece secondo me, io l'ho pure scritto, penso che per avere una bella vita si debba anche passare da momenti difficili così. E ho anche citato Baudelaire, ho parlato dell'albatro e quindi il fatto che lui si sente questo albatro che non si identifica nella società.
6: Ma invece Pavese è un autore importante che è uscito, ok? L'avevate fatto nel programma e c'eravate arrivati? No, perché nessuno l'ha fatto?
2: No, non farà parte del programma, non lo sappiamo. Non c'è stato neanche un accenno a Pavese.
6: E perché è uscito?
2: Bisognerebbe chiederlo al ministro.
7: Sa che non lo so.
0: E queste le voci dei ragazzi milanesi che si interrogavano anche su Pavese, che non era stato fatto durante l'anno scolastico. Ragazzi milanesi raggiunti fuori da scuola dal nostro Matteo Lefons, dunque sicuramente, come sentivate, l'attualità non è entrata in questa maturità, ma quali valori, quali riferimenti culturali e ideologici emergono allora dalle tracce? Stamattina è stato nostro ospite Christian Raimo, forse qualcuno di voi l'avrà sentito a tutto scorre, ci ha spiegato che è Frank Furedi, l'intellettuale ungherese che è stato riferimento di Orbán ma anche di ambienti dell'estrema destra. In generale la sua idea, quella di Raimo, è che in maniera forse anche insomma un po' subdola, possiamo dire, attraverso queste tracce emerga, come anche in altre occasioni, il tono paternalistico del governo nei confronti dei più giovani, a cui va innanzitutto insegnato come comportarsi e quali valori di riferimento avere, qualcosa che poi si ritrova anche nel resto dei provvedimenti sulla scuola di questi anni, dall'educazione all'affettività fino all'ultima riforma degli istituti tecnici che privilegia il lavoro rispetto allo studio e alla cultura. Di tutto questo parleremo in questa puntata dell'Orizzonte delle 20, ma partendo innanzitutto dalla maturità con il nostro primo ospite che è il professor Simone Giusti, ricercatore e docente di didattica della letteratura italiana all'Università di Siena. Benvenuto, professore.
8: Grazie, buonasera a tutte e tutti.
0: Allora, lei, professore, che scrive di scuola da decenni, scrive di scuola e per la scuola, sulla maturità lei ha scritto sul Domani un pezzo da questo titolo: è l'anno delle virtù personali, l'esame degli adulti ossessionati dalla maturità. Che cosa intende?
8: Beh, intanto sì, che è un esame sul, l'anno scorso era un esame sul rispetto, quest'anno è un esame sull'idea stessa di maturità, in cui un'idea particolare che si rispecchia nelle indicazioni nazionali sia del primo ciclo sia in quelle dei licei, c'è l'idea che devo dire hanno ben interiorizzato e affrontato, direi in maniera interessante, gli studenti che sono stati intervistati, accettando il loro ruolo. Cioè, erano temi che chiedevano intanto di accettare la condizione di essere al di là del confine, di essere persone che devono ancora diventare mature, perché l'idea che c'è dietro è che il bambino, la bambina, il minore, il ragazzo o ragazza sia una creatura incompleta e che debba, per completarsi debba essere toccata dalla scuola attraverso un processo però non di educazione ma di socializzazione. Cioè attraverso l'accettazione, per esempio, di alcune virtù, in questo caso, l'ho definito anche appunto l'anno delle virtù personali, la capacità di meravigliarsi, la capacità di stare al proprio posto, la capacità di assumersi le responsabilità, la capacità di accettare l'impegno e la fatica, sono tutte cose che, diciamo, messe così tutte insieme in un fascicolo così omogeneo, a livelli quasi inquietanti, mostrano chiaramente che si è privilegiato alla qualità tecnica delle prove, che sono un po' scadenti a mio avviso sul piano proprio didattico, e anche alla privilegiare la loro fattibilità, si è cercato di usarle e usare le diverse discipline per rappresentare quest'idea del ministro e della commissione che soprattutto redigono le indicazioni.
0: Cioè, emerge come gli adulti vogliono che siano i più giovani, piuttosto che come davvero rappresentarli davvero per quello che invece sono le loro aspirazioni, le loro,
8: sì.
0: I loro rapporti, quello che pensano del mondo. È una visione, insomma, adultocentrica, possiamo dire così.
8: Ma sicuramente è anche una visione piuttosto infantilizzante, per riprendere un tema caro anche al nostro autore ungherese, perché di fatto spinge fondamentalmente a pensare all'adolescenza e alla giovinezza come una forma di immaturità che spinge anche quindi a dare implicitamente valore a questo rito di passaggio che è svuotato completamente, ma che grazie a questo ministro ha ripreso il nome di maturità, ha ripreso il suo ruolo esplicitamente selettivo e punitivo, dal momento in cui il ministro ha deciso di fare una legge ad hoc per punire il messaggio dato dai 10 studenti che l'anno scorso con un grande gesto civile avevano rifiutato di fare l'orale per assumendosene la responsabilità, eccetera, eccetera. Quindi sì, il messaggio per me è molto chiaro. Poi c'è anche da dire che un'altra cosa, secondo me, che si può capire bene rileggendole, è che c'è una totale svalutazione del ruolo conoscitivo delle discipline. La letteratura è svuotata a mero pretesto per parlare dei temi. Addirittura il pezzo di Pavese, che è una poesia, non ha nessuna domanda che faccia riferimento alle qualità formali, stilistiche, metriche del testo, e nelle note di accompagnamento non c'è nessun riferimento alla raccolta di provenienza. È come se quel testo fosse è tratto da un'antologia commentata, cosa che si può fare, però bisognerebbe dire allora che è tratta da una raccolta che si intitola Verrà la morte avrà i tuoi occhi e che è un'opera d'arte. Invece l'unica informazione che si dà è che è dedicata a una donna di cui si dà il nome e cognome, il dato meramente biografico, e che questa donna ha respinto il poeta. Quindi si spinge verso un'interpretazione di tipo psicologistico-moralistico che è esattamente il contrario dell'analisi del testo.
0: Professore,
8: bassa qualità e
0: certo,
8: poco rispetto, diciamo.
0: Una domanda per chiudere, insomma, il suo ragionamento. C'è, secondo lei, almeno si riesce a fare anche questa dalla volontà di plasmare proprio una visione del mondo attraverso la scuola? Ormai dopo 4 anni
7: Possiamo dirlo, possiamo dire questo?
8: Ma certo, è molto evidente, soprattutto leggendo le premesse alle diverse indicazioni nazionali, ma leggendo anche le interviste del ministro e degli principali protagonisti, l'ultimo manifesto per l'Occidente di Valditara o le dichiarazioni di Loredana Perla, di Galli della Loggia, che ha detto espressamente che le indicazioni nazionali di Valditara sono l'unico atto compiuto dal governo per affermare l'egemonia culturale della destra. Io credo che non otterranno grandi effetti se non aumentare il disagio degli insegnanti democratici e progressisti, che si troveranno meno legittimati, e aumentare il disorientamento di studenti e famiglie che vedranno delegittimato il valore soprattutto delle discipline. Addirittura in queste prove la scienza è diventata una specie di barzelletta di storytelling completamente ridotto a un gesto individuale di creatività del soggetto, perdendo completamente la sua dimensione sociale e perdendo completamente di vista il cos'è il pensiero scientifico. Quindi da una parte mi sembra che per far tornare tutto, per far tornare bene il quadro ideologico, si è a volte costretti a rinunciare alla qualità sia formale sia anche dei contenuti, per cui, come per usare una metafora abusata, hanno aperto tutto, è tutto un po' omogeneo, in modo quasi inquietante, e non credo che duri a lungo questa caduta di qualità, però è vero che per farlo bisogna, cioè per fare in modo che si inverta questa tendenza a ridurre la scuola a uno strumento di socializzazione e di scolarizzazione, bisogna che ci sia poi una volontà politica e anche un gesto consapevole da parte di chi ha la libertà di insegnamento. Questo è un momento particolare dell'anno in cui si perde, si abdica in qualche modo a questa libertà, ma insomma dal 1° di settembre tutti torneranno in possesso del loro tempo e del loro lavoro didattico, e sono sicuro che sarà un altro anno ricco di soddisfazioni.
7: Lo speriamo. Grazie professore Simone Giusti, alla prossima.
8: Alla prossima.

0: Era Simone Giusti, ricercatore e docente di didattica della letteratura italiana all'Università di Siena. Insomma, il tratto distintivo che emerge anche nell'analisi del nostro primo ospite è quello che, insomma, sia privilegiata quasi l'omologazione rispetto al dissenso, al confronto, almeno l'omologazione come elemento di formazione dei più giovani e non il dissenso, il confronto. Questo è un tratto che abbiamo visto in tutti questi 4 anni di ministero guidato da Giuseppe Valditara e che si articola anche in altri provvedimenti. Oggi lo spunto è la maturità, ma sono 4 anni che vi raccontiamo, che Radio Popolare vi racconta quelli che sono gli obiettivi anche di riforma del ministro dell'istruzione. E ad esempio lo fa ogni settimana Lara Pipitone, che è insegnante e conduttrice di Fuori Registro, insieme a Chiara Pappalardo, che è con noi. Ciao Lara, benvenuta.
1: Ciao, buonasera a tutti. Ciao.
0: Insegnante e conduttrice di Fuori Registro, Lara, ne viste tante in questi 4 anni. Ricapitoliamo soltanto le ultime. Ha fatto molto, ha creato molto dibattito, insomma, se ne è parlato molto di questo boicottaggio anche degli insegnanti, dei manuali di testo imposti dal Ministero da Valditara. Che cosa è stato esattamente?
1: Diciamo che allora ci sono due piani. Partiamo dalla riforma degli istituti tecnici,
0: a cui sarei voluto arrivare dopo, ma sono integrate le due cose, ovviamente.
1: sono integrate, nel senso che no, di due piani, dicevo, perché la scelta dell'adozione alternativa è permessa, è garantita dalla Costituzione. E già dagli anni 70 c'è l'MCE, che è il Movimento di Cooperazione Educativa, che la propone, quindi viene utilizzata da alcune scuole, da alcuni insegnanti. Diciamo che in questo momento viene utilizzata con un significato diverso, non solo libertà didattica ma di protesta, proprio a seguito della riforma degli istituti tecnici. Tu volevi arrivarci dopo, però magari la diciamo velocemente. Quindi sostanzialmente quello che succederà in questo tentativo di riforma è che viene smantellato, a proposito di smantellamento della scuola, come diceva anche Giusti prima, il cosiddetto biennio unico propedeutico. Che cosa significa? Significa che è un biennio che serve per costruire le basi comuni prima di una specializzazione. Aumentano le ore già dal biennio a carattere professionalizzante, che sono orientate a delle competenze fruibili e utilizzabili immediatamente nel mondo del lavoro. Quindi se possiamo fare un riferimento a quello che ha detto Giusti prima, si va sempre verso l'individualizzazione, no? Come se ci fosse uno spostamento in generale da un piano collettivo e sociale a un piano, se vogliamo, individuale. E poi ci sono anche delle ripercussioni burocratiche e pratiche abbastanza importanti, perché è stata introdotta una nuova materia che si chiama scienze sperimentali e non si sa bene chi possa andare a insegnarla ancora. Quindi che cos'è successo? Che si sono create delle reti, delle associazioni, e una serie di docenti e studenti, soprattutto in Emilia Romagna, hanno proclamato lo sciopero, chiamato così, dei libri di testo, e proponendo questa adozione alternativa. Quindi ci saranno una serie di scuole che di prime superiori degli istituti tecnici che l'anno settembre non avranno il libro di testo, e a cascata, però, soprattutto in Emilia Romagna, altre scuole, anche primarie e secondarie di primo grado, hanno seguito, diciamo, un po' questa protesta contro il ministero.
0: Eh sì, tu dicevi, Lara, l'individualizzazione, questo è un altro dei tratti distintivi che emerge dal tipo di scuola che è in mente Valditara. Sugli istituti tecnici c'è poi ovviamente, insieme all'individualizzazione, il privilegio del lavoro rispetto allo studio e l'idea che la scuola debba essere un momento di formazione culturale, soprattutto no. L'unico obiettivo è poi costruire subito un lavoratore che sia in grado di essere inserito nel mercato che c'è là fuori. È un concetto che non è soltanto di Valditara, l'abbiamo visto anche negli scorsi anni, anche altri tipi di riforme avevano in mente questo processo. Con Valditara si è affermato ancora di più.
1: Sì, si è acuito. Poi abbiamo sentito nelle nostre trasmissioni alcuni della rete, degli istituti tecnici, che ovviamente, come dire, riportano che il problema è complesso, perché è evidente che nel triennio, soprattutto dei tecnici, ci sia un affaccio, no, al mondo del lavoro. Però, ecco, in questo modo, con questo nuovo tentativo di riforma, sembra proprio che tutto il resto sparisca, cioè quest'idea di scuola che Valditara non ha, no? Di uno spazio collettivo, di uno spazio di pensiero, di costruzione del pensiero critico, nell'idea scritta proprio chiaramente di questa riforma va a scomparire, perché si dice chiaramente che ci sono poi delle ore in più che devono essere indirizzate come dire, non indirizzate, date in mano proprio alle aziende che possono decidere che cosa farne di quelle ore all'interno della scuola. Insomma, questo è abbastanza inquietante.
0: Senti Lara, per completare insomma, disegno, la filosofia della scuola di Valditara c'è un altro tassello che va assolutamente citato ed è quello dell'educazione all'affettività, al sesso affettiva nelle scuole. Sappiamo tutto il dibattito che c'è stato negli ultimi anni sulla scia di casi di cronaca che hanno scosso molto l'opinione pubblica a partire da quello di Giulia Cecchettini. Alla fine la legge a cui siamo arrivati è quella di un'educazione sesso-affettiva che può essere fatta soltanto alle scuole secondarie, cioè medie e superiori, ma per i minori di 18 anni con il consenso dei genitori, cioè con l'autorizzazione firmata dei genitori. Invece per la scuola primaria niente di tutto questo. Educazione
1: Niente.
0: alla sesso-affettiva che poi alla fine, per capirci, è educazione al rispetto, soprattutto. Di questo parliamo anche con la nostra prossima ospite, che saluto già, che è ecco, la dottoressa Simona Chiatto, psicologa e responsabile del consultorio di Aquiloni. Benvenuta, dottoressa. Eccoci.
2: Grazie, grazie, buonasera a tutti.
0: Prima però di dar la parola a lei, volevo l'opinione di Lara Pipitone su questo aspetto e poi la salutiamo.
2: D'accordo.
1: Sì, allora cerco di essere veloce. Vabbè, il provvedimento hai già detto tu, avete parlato tante volte. Cosa posso dire? Che dietro la retorica della tutela dei più piccoli rischia innanzitutto di lasciare scoperti proprio i ragazzi più vulnerabili, più fragili, quelli che in famiglia, come dire, non parlano, di nessun tipo di educazione, di sessualità, di identità di genere, eccetera, eccetera, e l'abbiamo detto altre volte. Un secondo punto, secondo me, importante è che in altri luoghi, in Val di Tara chiede alle scuole di parlare di rispetto e empatia, ma senza mai nominare il corpo, il desiderio, il consenso, l'identità di genere. È un po', come dire, complesso, mi viene da dire, e poi c'è un terzo aspetto, che il consenso preventivo, cioè con il consenso preventivo la famiglia, intesa in senso tradizionale, di fatto tiene un potere di veto sui contenuti scolastici. E ancora un effetto più pratico, di cui magari parlerà la dottoressa, burocratico, che in realtà la legge obbliga le scuole addirittura a comunicare in anticipo quali esperti esterni potranno partecipare alle attività. E il timore abbastanza fondato è che molti dirigenti, per evitare grane, smettano di organizzarle.
0: Lara Pipitone, grazie, ti sentiamo ogni martedì sera
1: Martedì.
0: insieme a Chiara Pappalardo con Fuori Registro, Voci tra i banchi di scuola. A settimana prossima.
1: Grazie,
0: Ciao,
1: grazie.
0: ciao.
1: Ciao, ciao,
0: Chiara
1: ciao a tutti. Ciao.
0: Pappalardo, insegnante e conduttrice appunto della nostra trasmissione Fuori Registro. Torno adesso dalla dottoressa Simona Chiatto, psicologa e responsabile del consultorio Gli Aquiloni. Dottoressa, eccoci.
2: Sì.
0: Con lei, dottoressa, soprattutto per un aspetto, perché il consultorio, gli Aquiloni, si occupa anche di entrare nelle scuole. E qui, la domanda è sui più piccoli, la scuola primaria. C'è il divieto di educazione all'affettività nella scuola primaria, secondo questa nuova legge. Io vorrei partire da qui, che forse è passato un po' in sordina, questo aspetto, perché è comunque un problema non poter fare il lavoro che fate con i più piccoli.
2: Sì, come dire, parto da un presupposto fondamentale. Ognuno di noi già adulto, ma anche in procinto di diventare genitori, si confronta innanzitutto con un corpo di un neonato che contiene emozioni, desideri e una serie di bisogni di accudimento che riguardano innanzitutto la pelle e il corpo stesso. Quindi se non intercettiamo già dalle primissime fasi anche comunitarie, come ad esempio la scuola, la possibilità di introdurre un discorso valorizzante il corpo, corriamo il rischio di perderci davvero tanto, di perdere cioè la possibilità che questi ragazzi, inseriti in un mondo altro rispetto alle generazioni precedenti, perché probabilmente voi ne siete a conoscenza, avete letto quella bella ricerca prodotta da Save the Children, stavo solo scherzando, in cui mette a confronto le giovani generazioni e in particolare dai 13 ai 17 anni dei discorsi che riguardano proprio le relazioni che si instaurano online e che diventano on-life. Se noi non prestiamo attenzione a rimandare che gli esseri umani sono un incontro fantastico tra natura e cultura, e quindi tra un corpo che ha delle caratteristiche, e queste caratteristiche si evidenziano non solo nello sviluppo puberale, ma sono già insite in ogni bambino, e non si dà a loro la possibilità di comprendere come sono fatti e come funziona il loro corpo, forse ci stiamo perdendo tanto.
0: Sì, dottoressa, poi quanto è più difficile fare questo lavoro se si sono persi degli anni fondamentali come quelli, insomma, dell'infanzia, in cui si poteva magari lavorare con i giovanissimi, poi quando ci si ritrova di fronte a un adolescente quanto è più difficile?
2: Sì, ma forse non è tanto la difficoltà nell'intercettare, nel coinvolgere i più giovani. Io quest'anno mi sono ritrovata in una classe terza, secondaria di secondo grado, dove alcuni alunni non sapevano nemmeno come fosse fatto un preservativo. Per la prima volta si sono resi conto di come sono fatti e di quali sono le attenzioni, questo per dirle. Ma è anche vero che forse appartengo a un'altra epoca. La mia prima formazione è stata proprio nella scuola primaria, e sto parlando della prima e della seconda classe, quando noi tirocinanti in psicologia, guidati da una tutor, intercettavamo le situazioni di abuso sessuale nei più piccoli. Le diverse forme di abusi nei confronti dei minorenni. Quindi, come dire, perché non dare importanza invece a un discorso che li riguarda proprio da vicino? Perché non è un caso, ogni adulto lo sa, riusciamo a darci una identificazione, una prima identità, sganciandoci dalla mamma solo quando incominciamo a esplorare il nostro corpo.
0: Dottoressa, quindi siamo arrivati alla fine, abbiamo giusto un minuto, però volevo capire se nel vostro lavoro con le scuole avete anche avuto situazioni spiacevoli in questi anni, in cui qualcuno vi ha detto, insomma, forse di questa cosa è meglio non parlare.
2: Sì, quest'anno scolastico, e in particolare un istituto con il quale si collabora da circa 20 anni, nell'ultimo incontro dedicato ai ragazzi della terza c'è stato proibito di parlare dei metodi contraccettivi e tantomeno di mostrarli.
0: È un ordine che è arrivato da più in alto.
2: Dalla dirigente scolastica. Quindi, come dire, ci siamo persi molto, tanto è vero che i genitori, non tutti, ma molti genitori delle classi terze, cosa hanno fatto? hanno semplicemente chiesto se noi eravamo disponibili a organizzare un incontro con i ragazzi stessi e quindi li abbiamo accolti in consultorio.
0: Al di fuori della scuola, perché poi sì, l'esito rischia sempre di essere quello che si va fuori dai muri scolastici. Dottoressa, ci fermiamo qua e la ringraziamo per essere stata con noi.
2: No, grazie a voi.
0: Alla prossima, buon lavoro.
2: Alla prossima, salve.
0: Era la dottoressa Simona Chiatto, psicologa responsabile del consultorio Gli Aquiloni, e dunque lo vedete anche nel lavoro quotidiano di chi entra poi a scuola, qualcosa è cambiato in questi 4 anni di ministero. Val di Tara, ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20, a domani al solito orario. Ciao da Mattia Guastafiero.
3: State ascoltando Radio Popolare.
4: Generation must write its own chapter and define its own legacy.
5: Heba Abu Nada, chabba filastinia min Gaza.
6: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
7: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
3: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
8: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
9: Sommario della puntata: Striscia di Gaza e cambiamenti climatici, i grandi assenti del G7 di Evian. Crisi del Golfo, l'accordo in 14 punti tra i dirigenti iraniani e Donald Trump visto dagli Stati Uniti. Dialogue, il club segreto del fondatore di Palantir Peter Thiel. Dal 2006 riunisce miliardari, senatori e generali della NATO. Le rivelazioni di Wired US. Succede in Francia. Il prefetto di Parigi ha vietato il concerto organizzato da LFI in occasione della festa della musica. Il punto di Esteri. Mondiali di calcio. Il pareggio del Congo contro il Portogallo che ha regalato un momento di gioia a un paese in grande difficoltà. Omaggio ad Abdullah Ibrahim, il pianista che aveva trasformato il jazz in voce di libertà contro l'apartheid. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
8: Partiamo dalla Gran Bretagna, forse oggi si sta giocando il futuro politico del premier Keir Starmer. Sentiamo Daniele Fisichella.
10: In un piccolo collegio del nord-ovest si decide il futuro politico della Gran Bretagna.
11: For the past month or so has been absolutely crazy.
10: A Macclesfield, 100.000 abitanti, a meno di un'ora da Manchester, potrebbe essere eletto oggi il prossimo primo ministro, perché tra i candidati c'è il laburista Andy Burnham, uno tra i politici più popolari nel paese, almeno a sinistra.
12: The time has come for a much bigger debate about how politics needs to change.
10: Ribattezzato The King of the North, sindaco proprio di Manchester, che se dovesse essere eletto in Parlamento sfiderebbe alla leadership Keir Starmer.
13: If there is a challenge, I intend to fight in any challenge to my leadership.
10: Conseguenza della scarsa popolarità del governo e la bruciante sconfitta alle elezioni locali di maggio. La vittoria di Burnham non dovrebbe essere in discussione in una roccaforte rossa e industriale, anche se proprio in quest'area i nazionalisti di Nigel Farage da anni continuano a crescere, cavalcando i temi dell'immigrazione e la crisi economica.
14: We've been ignored, forgotten for so long.
15: People are excited mainly about national issues such as immigration.
10: Comunque vada, il destino di Starmer sembra segnato. Un successo per la destra potrebbe portare a delle elezioni anticipate, quello dei laburisti invece ad un cambio di leadership almeno entro la fine dell'estate.
3: Giro del mondo.

0: Proseguiamo con la crisi del Golfo. Ricordiamo che ieri a Versailles Donald Trump ha siglato a distanza un memorandum d'intesa in 14 punti per porre fine alla guerra lampo che è iniziata a febbraio contro l'Iran. Ricordiamo che l'accordo prevede l'interruzione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, ovviamente alla riapertura dello stretto di Hormuz, e in cambio Teheran ha ottenuto una serie di vantaggi dal punto di vista economico. Mi ha raggiunto in studio Roberto Festa. Buonasera Roberto, ti chiedo come viene vista questa firma di Donald Trump anche lontano da Washington, perché qui in Italia e in Europa molti dicono che ha perso contro gli Ayatollah.
1: Buonasera Sciocchia, buonasera ascoltatori. Beh, allora, in generale le reazioni negli Stati Uniti non sono buone da parte di molti analisti, dei media. Vi cito solo a titolo di esempio due giornali quotidiani, uno Liberal, l'altro Conservatore. Il Conservatore, Wall Street Journal, dice: l'accordo di Trump elude le ragioni principali che lo hanno spinto a entrare in guerra con l'Iran. Il patto non impone a Teheran alcuna condizione riguardo alle sue milizie e al suo enorme arsenale missilistico. Giornale Liberal, New York Times: l'Iran ottiene un'ancora di salvezza economica fondamentale a fronte di minime concessioni nell'accordo iniziale. Allora, quello che appunto viene diffusamente criticato è il fatto che l'intesa finisce per soddisfare una serie di richieste importanti iraniane, soprattutto in materia economica ma anche militare, senza che ci sia una reale contropartita per gli Stati Uniti. Quindi, sblocco dei beni iraniani all'estero, allentamento delle sanzioni, possibilità di enormi investimenti in Iran per la ricostruzione, possibilità per Teheran di dotarsi di missili balistici. In cambio gli Stati Uniti ottengono cosa? Un impegno vago da parte iraniana a non procurarsi né produrre un'arma nucleare. Come ciò avverrà? Se verrà consegnato il nucleare arricchito? Quali forme di verifica Teheran dovrà rispettare? Ecco, tutto questo viene demandato ai 60 giorni di negoziati che seguono alla firma dell'intesa. Un po' poco davvero alla fine di una guerra iniziata con baldanzosi proclami su ridurre l'Iran all'età della pietra.
0: Ecco Roberto, ricordiamo che Trump ha scatenato la guerra senza passare dal voto del Congresso, ovviamente col mal di pancia di molti repubblicani. Dopo la firma di ieri, come si sta comportando il suo partito?
1: Ma allora, ci sono molti commenti, soprattutto negativi da parte dei repubblicani e dei conservatori, non tutti, però appunto la gran parte sono negativi. Alcuni tra questi commenti negativi vengono da senatori e deputati che Trump non ha appoggiato alle primarie, che sono stati sconfitti da candidati di Trump, repubblicani, e quindi hanno ora il dente avvelenato con il presidente, cioè vogliono fargliela pagare in qualche modo negli ultimi mesi della loro permanenza al Congresso. Le elezioni di midterm ci saranno il 3 novembre. Reagan si starà rivoltando nella tomba, dice per esempio il senatore della Louisiana Bill Cassidy, no, che è uno di quelli che Trump ha sbattuto fuori dalla politica. Questa guerra, dice Cassidy, è stata il peggiore errore di politica estera degli ultimi decenni. C'è Ted Cruz, di solito alleato di Trump, senatore del Texas. Texas si chiede: significa dare 300 miliardi di dollari all'ayatollah iraniano? Spero di no, prego di no, dice. E c'è Nikki Haley, che è stata ambasciatrice nelle Nazioni Unite durante la prima amministrazione Trump e che poi ha perso contro di lui alle primarie repubblicane del 2024. Nikki Haley dice: è un errore enorme finanziare la ricostruzione dell'Iran che abbiamo appena distrutto. C'è tra gli altri Mark Levin, conduttore di un programma su Fox News, dice di aver riscontrato molti motivi di preoccupazione nell'accordo e di volerne vedere la verifica. È vero che ci sono alcuni, per esempio il senatore del South Carolina, Lindsey Graham, che mostrano di voler aspettare l'evolvere della situazione. In generale però l'imbarazzo, l'opposizione e lo stupore attonito di fronte a questo accordo è diffuso nel partito repubblicano tra i conservatori e alimenta quindi dissidi già evidenti tra Trump e una parte del suo partito. Shawkey.
0: Grazie Roberto.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19.

0: Questo G7, il G7 di Evian, si è chiuso tra le autocelebrazioni. Macron lo ha definito obiettivamente un successo, Trump un grande successo, ma i successi si misurano anche da ciò che non si è fatto. Su Gaza la dichiarazione finale vale due righe: accelerare gli sforzi umanitari, chiedere la fine delle violenze in Cisgiordania. Nessun cessate il fuoco reale, nessuna pressione su Netanyahu. Eppure i presenti sanno che solo il 30% della striscia è rimasta alla popolazione palestinese, mentre l'esercito israeliano avanza indisturbato. Sul clima, silenzio assoluto. Secondo vari analisti, Macron avrebbe acconsentito a tenerlo fuori dall'agenda per non urtare Trump, che considera il cambiamento climatico una fake news. Così la crisi climatica, che nel G8 del 2003, G8 perché c'era la Russia dentro, tenuto anch'esso ad Evian, era tema centrale, quindi il clima era il tema centrale, oggi completamente scomparsa dalla discussione. Per tenere Trump al tavolo si è rinunciato alle questioni più urgenti del pianeta: Versailles, la cena, le lusinghe. La strategia dell'adulazione ha funzionato, ma il conto lo pagano Gaza e il clima.
1: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: quello che ci racconterà Marco Schiaffino non è un film, è la realtà. Sentiamo.
1: Una società segreta che da oggi non è più così segreta. Stiamo parlando di Dialogue, una sorta di club esclusivo nato nel 2006 su iniziativa di Peter Thiel, il miliardario fondatore di Palantir. Negli ultimi 20 anni di questa organizzazione non si è saputo praticamente nulla. L'accesso a Dialogue era estremamente selezionato e avveniva sulla base di inviti personali. Gli incontri annuali avvenivano rigorosamente a porte chiuse e le poche notizie filtrate confermavano l'assoluto riservo a cui è tenuta la stretta cerchia di partecipanti. A svelare il dietro le quinte di Dialogue è adesso un'inchiesta di Wired, che ha potuto visionare il contenuto di un database rintracciato dall'hacker svizzera Maya Erson-Krimiu. Al suo interno l'elenco completo e i contatti degli appartenenti alla società segreta di Peter Thiel. Tra loro ci sono manager del settore delle big tech, diplomatici, politici e figure di spicco del panorama della destra statunitense e internazionale. Tra questi l'ex governatore della Federal Reserve Kevin Warsh, il generale Alexis Grinkiewicz, comandante supremo della NATO in Europa e capo della US European Command, il segretario del Tesoro Scott Bessent, il senatore Ted Cruz, l'economista e premio Nobel Roger Myerson. Tra i 222 nominativi compaiono anche miliardari attivi in hedge fund e private equity, funzionari stranieri, attori televisivi, autori di bestseller e leader religiosi. Oltre ai nomi e ai contatti dei partecipanti, l'archivio contiene anche informazioni riguardo le attività di Dialogue e i temi che vengono trattati nel corso degli incontri. Tra questi interventi, che hanno titoli come «Tornare al nucleare», «Navigare la terza guerra mondiale», «Tecnologie sul campo di battaglia» e addirittura «Come costruire una setta». La partecipazione agli eventi non era solo ristretta, ma piuttosto costosa, come era già emerso nel 2022 in seguito a una condivisione involontaria di informazioni online. Il biglietto per l'incontro ha un costo che si aggira intorno ai $16,000. L'intera vicenda ha del paradossale. Prima di tutto per come Maya Erson-Krimiu è riuscita a mettere le mani sulle informazioni. Il database con l'elenco dei membri di Dialogue era infatti contenuto nel codice sorgente del sito web dialogue.org senza alcuna protezione. Dal patron di Palantir, società che fornisce strumenti di sorveglianza e spionaggio al governo degli Stati Uniti con appalti da miliardi di dollari, ci si aspetterebbe un livello di sicurezza ben più elevato. Non solo, dal codice esaminato emerge come a Dialogue sia collegata una sorta di applicazione per appuntamenti romantici, in pratica una sorta di Tinder per miliardari, promosso con lo slogan «Relazioni che contano per persone eccezionali». Nessuna delle persone coinvolte, contattate dai giornalisti di Wired, ha rilasciato commenti sulla vicenda.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Non bisogna mischiare musica e politica, questo è il messaggio che arriva dallo Stato francese al partito di Mélenchon LFI. Sentiamo il servizio di Riccardo Stoppa.
3: Doveva essere una celebrazione antirazzista, è diventata l'ennesima occasione di scontro politico. Questa domenica, la 45esima edizione della Festa della Musica animerà Parigi con centinaia di concerti sparsi per la città. Ma quello organizzato dalla France Insoumise non si potrà svolgere. Il prefetto ha parlato di un alto rischio di disordini, citando tra le cause ospiti che non compaiono in scaletta. Il tutto 4 giorni prima dell'evento. Il partito di Jean-Luc Mélenchon ha accusato il governo di mentire e ha annunciato ricorso, con il tempo ormai agli sgoccioli. L'evento è stato lanciato sotto il nome di Festa della Musica Antirazzista. Secondo il programma, avrebbe dovuto essere preceduto da un corteo contro ogni forma di discriminazione. La folla sarebbe poi arrivata in Place de la République, dove sul palco si sarebbero alternati artisti e attivisti dalle 18 fino a mezzanotte. Il problema, secondo la prefettura e secondo la portavoce del governo Maud Brejean, è che un evento del genere avrebbe favorito un clima d'odio, soprattutto per colpa degli ospiti. Grave, secondo loro, chiamare sul palco l'attivista Assa Traoré e il rapper Medine. Traoré, di origini maliane, è fondatrice del comitato Verità per Adama, suo fratello morto in custodia nel 2016 dopo essere stato immobilizzato e arrestato dalla gendarmeria. Lei, da allora, si impegna per combattere il razzismo sistemico della società francese. Medine, invece, è un artista impegnato. Nei suoi testi fa i conti soprattutto con l'oppressione, che sia di matrice razzista o religiosa. Mercoledì sera era a Strasburgo assieme a Rima Hassan per un concerto incontro a sostegno della Palestina. Peccato che Traoré e Medine, che partecipano spesso agli eventi di LFI, per il concerto di domenica non sono nemmeno nella locandina dell'evento,